0: te lo garantisce, cosa che non, è, che non ha garantito Cook Maynard e Douglas Wilson. Quindi io il modulo a 2 lo abbandonerei definitivamente da qui alla fine del campionato. Io sarei per un 4-3-3, il vecchio 4-3-3 con 3 centrocampisti, 4 dietro e 3 davanti, quindi il tedesco centrale, Nico Gonzalez a sinistra e con Sessão a destra. Io Colomoni io lo metterei in panchina, ti dico proprio sinceramente quello come la penso io, però molto probabilmente non lo farà perché rischia di bruciare questo ragazzo definitivamente a livello mentale. Quindi molto probabilmente giocherà con uno col 2-1, però io per me in questo momento l'ideale è il 4-3-3, il vecchio 4-3-3 che non passa mai di moda.
1: Allora c'è Marco da Borgo Filadelfia che dice: ciao Quintiliano, domanda per te e per Riccardo, ma vista la cronica mancanza di un medianaccio senza Locatelli son dolori, scrive lui tra parentesi, ma lavorare su gatti tipo mediano fisico alla Paulsen e Tacchinardi, in emergenza non abbiamo ripieghi fisici in questa Juve, servirebbe anche qualche intuizione coraggiosa, un grande saluto. Ti rispondo prima io, Riccardo, oggettivamente Gatti io non lo vedo mediano, vi dico la sincera verità, lo vedo difensore, se poi deve essere proprio estrema razio lo fa entrare agli ultimi 5 minuti, lo mette centravanti, ma non può essere sempre così, quindi io dico di no, mediano Gatti. Vai Gabri. Sì Gabri.
0: Allora c'è uno storico interessante, mi ricorda Desailly era un grande centrale che poi diventò uno dei più grandi mediani stato nel campionato italiano, però fisicamente era un po' diverso da Gatti è un po' più legnoso. E poi Gatti ha iniziato la sua carriera come attaccante, questo è vero, l'ha sempre detto. Però secondo me a centrocampo è un po' legnoso, sì. Desailly era più mobile, ecco. Quindi, però esistono, nel passato sono esistiti questi giocatori che da difensori sono diventati grandi centrocampisti. Ma però Gatti fisicamente, da un punto di vista fisico, a centrocampo lo vedrei un po' in sofferenza.
1: Allora un amico ci scrive: buonasera, sono Salvo da Gevelsberg, scusate, dice, la mia ignoranza. Ok, Spalletti ha delle colpe, ma calciatori non sono bambini esordienti che hanno bisogno di qualcuno che li guidi anche nelle cose basi, tipo con il Sassuolo magari Spalletti avrà detto attacchiamo, ma un giocatore professionista che guadagna milioni non vede lo spazio che lascia dietro, soprattutto esatto. Come mai non c'è stato nessuno che ha provato almeno a raggiungere chi andava via? Per me sono scarsi e senza carattere. Ora dico la mia e poi ti do la parola. Io lo ripeto per l'ennesima volta, secondo me la rosa della Juventus non è eccelsa, mettiamola, non voglio usare degli aggettivi magari brutti, non è eccelsa. Detto questo, hai ragione, perché è chiaro che Spalletti gli avrà detto proviamo a vincerla, ci mancherebbe altro, ma non credo gli avrà detto andate tutti avanti senza preservare la fase difensiva. Il problema, Riccardo, e poi voglio sapere la tua, è che non avendo un leader in campo non c'è nessuno che guidi in campo a dire oh ma dove vai, c'è lì, rientra Calulu, stai troppo avanti, adesso faccio degli esempi, Bremer, calma. È la mancanza di leader anche sotto questo aspetto,
0: è quello che ho detto io. Io ho detto prima, no, Spalletti sicuramente gli ha detto andiamo a vincere, ma non è che gli ha detto andiamo 10 giocatori nell'area di rigore,
1: credo anche
0: lì. Deve essere l'intelligenza tattica di Kelly, di Bremer. Io nel mio piccolo, quando avanzavo io per andare a colpire di testa nei calci d'angolo, il centrocampista mi veniva a coprire dietro, perché è normale, io giocavo terzino, quindi è così, è naturale, no? Quando si gioca a calcio il calciatore deve sapere cosa fa e cosa sta facendo in quel momento. Mi sembrava gli 11 ragazzini della parrocchia, ora voglio fare rete io, no? Ora faccio rete io, tutti davanti. E poi io però voglio ricordare che dal momento che Colomoni ha perso il pallone è passato un minuto, come col Milan. Io ho rivisto la stessa azione col Milan, il giocatore che scende sulla destra, che la mette nel mezzo con tutta serenità, i nostri che corricchiano a centrocampo, nel caso del Milan Locatelli che va davanti al giocatore e usa una postura sbagliata, quindi dando la possibilità al giocatore del Milan di tirare, e addirittura Douglas Lewis non gli si è nemmeno messo di fronte, cioè aspettava solo che tirasse,
2: che però non doveva essere lì, onestamente non era quella la sua, però per lui, carità, una volta che sei lì dici tu contrasta, fai qualcosa.
0: Lì ci doveva essere Calulo Bremer, mi sembra evidente, no? Questo mi sembra evidente. Quindi Spalletti può avere le sue colpe, per forza, perché la squadra la mette in campo lui, ma se 11 suoi uomini vanno all'arrembaggio, cioè lui è in panchina, c'ha una voce sola e non può entrare in campo per prendere i giocatori e riportarli indietro. Quindi credo che
2: anche i calciatori abbiano le proprie responsabilità, su questo non c'è dubbio. Allora Riccardo, siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento, dalla prossima settimana si riparte giovedì, anche oggi è giovedì, oddio, io sono abituato con la Champions League, Riccardo, non riesco a entrare nell'ottica che si gioca in Europa League, ci credi, è una cosa incredibile, non riesco nemmeno a pronunciare Europa League quasi, no, ogni volta che ci sarà l'Europa League anticiperemo come è da consuetudine fuori di voi, lo scorso anno avveniva di mercoledì o di martedì, è ovvio che in questa stagione avverrà di giovedì. Grazie, buona partita e ci sentiamo presto, ciao Riccardo, grazie.
0: Grazie, buonasera a tutti.
2: Allora, siamo giunti al break, tra poco cercheremo di fare un'analisi dall'osservatorio esterno di Jacopo Volpi.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianco. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Allora, c'è un amico, io già ve l'ho detto qualche giorno fa, attenzione a fare i professorini, quando scrivete ma l'Europa League si gioca anche di mercoledì, ma solo adesso, poi sarà fisso il giovedì, ragazzi, dai, su, fate bravi, come si dice in questo caso. Ma poche ore quindi al fischio di inizio del match. Tra poco avremo sicuramente le ultimissime su quella che potrebbe essere la formazione di Spalletti. Certamente ci saranno dei cambi, vedremo quali dal punto di vista delle scelte, e molto probabilmente anche sarà modificato il modulo tattico, anche se poi Spalletti dice sempre non mi connotate i moduli con i numeri, perché poi il calcio è un po' cambiato, eccetera eccetera eccetera. Ben ritrovato a Jacopo Volpi, ciao Jacopo.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Non ti vediamo, eccoti, adesso ti vediamo. Eccoti qua, eccoci qua. Come stai?
5: Bene, bene, in buona forma. Sto seguendo gli europei di pallavolo, però, quindi sono un po'
2: preparato. Lo so, perché noi infatti siamo incrociati, mi ricordo, nel 2005, quando l'Italia vinse con Montali, come ricorderai, gli europei di pallavolo, uno dei tanti successi della nazionale di pallavolo, che certamente poi ha continuato sulla stessa scia, a differenza invece di quella calcistica. Però chiudiamo la parentesi. Allora, caro Jacopo, il mondo Juventus è un po' in ebollizione, come ormai avviene da qualche stagione. In realtà in questa abbastanza presto, perché siamo appena a metà settembre, qualche giorno dopo metà settembre, già il tema principe è la posizione di Spalletti dopo il tonfo contro il Sassuolo, con l'ombra di Conte che pare stia insomma attorno alla continassa. Ti volevo chiedere un tuo parere su questa situazione della Juventus.
5: Sicuramente la Juve non sta giocando bene, dico una cosa estremamente banale, però devo dire che l'arrivo di Carnevali dovrebbe portare maturità e serenità a tutto l'ambiente. Io ho il piacere di conoscerlo, è un dirigente secondo me di grande livello e soprattutto è un uomo molto equilibrato. Io quindi credo che lui, salvo che avvenga una tragedia, ma non credo proprio, non ce ne sono i motivi, e lui proprio non pensa di cambiare allenatore, anche se dobbiamo dire che l'ammirazione per Conte ce l'hanno un po' tutti, insomma è una tentazione per tutte le squadre che non hanno ingranato bene cercare con Conte di risolvere dei problemi, anche se lui però è un po' contrario a prendere squadre in corsa. Con la Juventus sicuramente farebbe
2: un'eccezione,
5: perché comunque insomma lui vuole tornare alla Juventus, vuole tornare in un momento importante, però secondo me vuole anche capire se questa è una squadra forte. Detto questo, secondo me l'allenatore, salvo tragedie, ripeto, rimane Spalletti, ed è giusto che sia così, perché è una società che sta programmando qualcosa di molto importante con Spalletti, pur tra mille difficoltà burocratiche, la società e via dicendo.
2: È pure vero però, Jacopo, che lo scorso anno c'è stato il fallimento, perché una Juventus che non si qualifica per la Champions League è di fatto un fallimento, però Spalletti era stato già rinnovato il contratto prima ancora che si conoscesse l'esito del campionato. Inizia questa stagione 2 vittorie, poi con il Milan così, salvo poi vedere quello che abbiamo visto tutti contro il Sassuolo. L'impressione però, volevo sapere la tua, è che Spalletti non riesca ad incidere, come se non avesse i calciatori giusti per poter fare il suo calcio, una mia impressione, quindi ho anche il timore che magari alcuni acquisti non siano stati proprio dettati da lui.
5: Allora, questo potrebbe essere vero, sicuramente quello che vedo in Spalletti, noi ricordiamo a Roma, insomma, lo Spalletti di tantissimi anni fa, il primo Spalletti con la Roma, il famoso 4-2-3-1, questa squadra che vinceva e dava spettacolo, poi perse in maniera un po' così rocambolesca, diciamo, uno scudetto contro l'Inter, è come se Spalletti, da quando è uscito dal suo periodo in nazionale, avesse perso un po' di sicurezza.
2: Vero.
5: Perché questo è un uomo che caratterialmente è molto complicato, è sicuramente uno per bene, tutto un pezzo molto serio e via dicendo, è come se lui non riuscisse più ad avere i calciatori vicini, è come se lui non riuscisse più a comunicare il suo calcio. Questo diventa sicuramente alla lunga un problema, specialmente con tanti giocatori nuovi che c'ha la Juventus, che stanno un po' faticando. Poi mi pare che ogni tanto prova a cambiare anche un po' il modulo di gioco, come se lui non avesse le idee chiarissime, il che mi sembra strano per un allenatore di grande esperienza come Luciano.
2: Sì, soprattutto questo aspetto di cui intanto concordo con te, questo aspetto riguarda soprattutto l'attacco, perché tu sai che Spalletti avrebbe voluto la conferma, il rinnovo di Vlahovic, poi non si sono messi d'accordo, ok, Vlahovic addio, E sostanzialmente lui cercava un simil Vlahovic, cioè un calciatore, un centravanti tra virgolette vero. Invece è arrivato Colomani con un investimento, aggiungo io, anche molto elevato, 50 milioni di cartellino e un contratto quinquennale da 5,5 l'anno, sono 100 milioni totali, Jacopo, eh. E poi è stato preso Voltemade, che sono, che non sono 2,9, sono 2,9 e mezzo, diciamo così. E quindi questo già potrebbe essere per esempio un problema.
5: È sicuramente un problema, se fossero 2,9 e mezzo sarebbe fantastico, perché sarebbero 2,9 vicini al 10, quindi avrebbero piedi da 10 e il senso della rete da 9.
2: Esatto.
5: Invece ho paura che siano, tra 7,5 e tra 7,5 e 8,5. Poi io credo che nessuno possa avere ancora adesso la sicurezza nel giudicare questo gigante che è arrivato,
2: esatto,
5: che sicuramente potrebbe fare cose buone. Non è secondo me il centravanti ideale per Spalletti, perché Vlahovic era un po' il terminale. Io mi porto sempre a una Roma che seguivo col 4-2-3-1, ci vuole, non dico un giocatore di qualità come Totti, ma una via di mezzo. Per lui Vlahovic era sicuramente l'ideale per quel tipo di gioco, ma anche per qualsiasi altro tipo di gioco. Era uno dei pochi che riusciva ad andarci d'accordo, più o meno, e lì l'accordo non c'è stato. Lui, però, è importante una cosa: il Fano non deve fare l'ufficio, Luciano sta con i giocatori, Luciano sta alla Juventus, cioè sta in una super società, in una super squadra, che anche lui, che è stato sempre bravo ad adattare ai giocatori che aveva gli schemi di gioco, e adesso non si può fermare. Però manca qualcosa nel feeling tra allenatore e giocatore rispetto al passato.
2: Io questa è un po' l'impressione. Come?
5: È una sensazione.
2: Ah, sì, certo, no, ma anch'io ce l'ho, ma manca feeling, secondo me. Non feeling emotivo, secondo me, feeling tecnico-tattico, però magari è un'impressione nostra, mia, non lo so. Detto questo, giustamente tu dici no, resterà Spalletti, eccetera, però onestamente, questa sera si gioca contro il NEC che, con tutto il rispetto della squadra olandese, credo che sia quantomeno abbordabile. E poi domenica c'è l'Atalanta. Più di qualcuno dice che se non si fa bottino pieno in entrambi i match, comunque sia Spalletti sarebbe a rischio, perché a me risulta peraltro che Conte, malgrado non sia abituato, come giustamente ricordato tu, a subentrare durante la stagione, che però è all'alba questa stagione, sarebbe comunque disposto nel caso in cui la Juventus si chiamasse. Quanto può incidere questa pressione, questa ombra? Ieri lui in conferenza ha risposto in maniera piccata a un paio di colleghi, no? Ha detto i soliti tiratori scelti, voi fate la locandina, poi insomma Spalletti lo conosceva, fate la locandina di Conte, lo nominate, eccetera eccetera. Però al di là che lui è un allenatore navigato, 67 anni, esperto, però può dare un po' un'ulteriore pressione che già è presente se sei un allenatore della Juventus.
5: Secondo me ha una fase, come dicevi tu, ha una fase involutiva nei rapporti. Rimane per me sempre un grandissimo allenatore, un grandissimo tattico, però se il grande tattico, il grande allenatore non riesce a comunicare con i giocatori, che non vuol dire diventare amico dei calciatori, vuol dire avere rispetto, stima, carisma e soprattutto sapere quello che lui vuole dai giocatori, che tipo di gioco vorrebbe fare e soprattutto che tipo di gioco vuoi fare, perché se tu c'hai il Brasile del 58 fai qualsiasi tipo di gioco, se tu c'hai la Juventus, con tutto rispetto, rimane una squadra tra le candidate, voglio dire, alle zone alte della classifica, però devi ogni tanto adattarti, a meno che non siano rimaste ancora le scorie del finale dello scorso campionato,
2: bravo.
5: Perché per Juventus e Milan è stato un finale, tra virgolette, dal punto di vista sportivo drammatico, voglio dire. La sensazione di Conte, che sicuramente farebbe un'eccezione per la Juventus e solamente per la Juventus, è che ieri è andato a vedere il Milan, che è un depistaggio, però per noi che abbiamo un po' di esperienza è un po' troppo facile. È chiaro che non poteva, non credo che stasera lo vedremo dalle parti di casa Juve, insomma. Però ieri lui è andato a vedere il Milan e questo mi fa pensare che se lo chiama la Juventus lui ci va.
2: No, lui era annunciato questa sera, invece adesso è uscito una notizia che non ci sarà stranamente allo Stadium, perché e ti aggiungo io
5: non l'avevo letta, però andavo
2: per esperienza. Esatto, però sul discorso di Conte, in effetti, caro Jacopo, ci sono altre due opzioni. Una sarebbe proprio il Milan, quantomeno intrigante, anche se lui metterebbe al primo posto la Juventus nel caso in cui, e l'altra sarebbe il Manchester United, che si trova, come ormai accade da qualche anno, con un po' di problemi. Prima tu hai detto la Juventus resta comunque una candidata per le zone alte della classifica, però detto che siamo all'inizio, 4 giornate, la Juventus è già a meno 5 dalla vetta. Io credo che non possa lottare per lo scudetto, ma è una mia idea, ma quantomeno il minimo sindacale dovrebbe essere la qualificazione in Champions League. Però ci sono 3 squadre che al momento, le 3 che sono lì davanti, sono più forti delle altre. Se poi consideriamo che come rivali ci sono anche Napoli e Milan, non credi che possa, se la Juventus non cambia rotta, rischiare addirittura anche questa stagione di non qualificarsi per la Champions League?
5: Chiunque, voglio dire, non cambia rotta, sta giocando male. In questo momento chi sta giocando male sono Juventus e Milan. Dall'Atalanta ci aspettavamo sicuramente qualcosa di più. La Roma sta giocando bene, ma insomma ha avuto un calendario non proibitivo sicuramente. E io in questo momento, passate 4 giornate, vedo l'Inter un gradino sopra tutti, perché c'ha forza, perché anche nei momenti ha fatto 10 minuti drammatici contro l'Udinese, ha resettato altri 5 minuti e poi ha fatto 5. E l'Udinese non è una brutta squadra, gioca un attimo sì, calcio. Sì. Però voglio dire, tolta l'Inter, che secondo me in questo momento fa un po' forse a sé, anche per colpa di Napoli, Juventus e Milan, voglio dire, e le altre stanno tutte così su un livello di equilibrio. Poi noi facciamo tutti questi bei discorsi e non parliamo mai del Como. Intanto del Como, secondo me, bisogna cominciare.
2: Ma guarda, io l'ho detto, Jacopo, secondo me bisogna ormai toglierlo nella casella della sorpresa, dell'outsider. Secondo me ormai è una realtà concreta il Como, perché non è che dice una squadra, classica squadra, gioca bene, però prende anche pochi gol. Cioè una squadra ormai, secondo me, da considerare una big, possiamo dirlo questo, italiana intendo, anche se poi sono tutti stranieri. Però...
5: sicuramente è una destinata ad oggi a levare un posto Champions, e quindi se poi un posto Champions levi introiti, se levi introiti non puoi fare il mercato, Spalletti già offeso per il mercato di quest'anno, da qui alla fine dell'anno sarà una fatica. Il fatto che lui cominci questa tiritera però con giornalisti, con i nostri colleghi più giovani che vanno al stampa eccetera, questo non depone a suo favore. L'ho fatto con la nazionale, sembra a un certo punto che sia quasi un po' impaurito e offeso. Lui non deve essere né impaurito né offeso, lui è l'allenatore della Juventus, quindi c'ha gli occhi di tutta l'Italia addosso, questo lo sapeva, voglio dire, no? E quindi se le cose vanno male la gente lo critica, se le cose vanno, non c'è nulla ad personam, se le cose vanno bene, e al momento non vanno bene per niente, e la gente gli farà i complimenti. Però lui deve essere bravo a portare serenità nel corridoio, no, ad aumentare i dubbi di certezze. Certo. E questo è il suo limite di questi tempi. Anche... io dico dalla nazionale in poi.
2: Sì, probabilmente sì, è vero. Anche se l'anno scorso, per esempio, per un frangente di stagione giocava anche a buon calcio, poi aveva in mano la qualificazione, crollo secondo me mentale delle ultime partite, non batti il Verona, già retrocesso, perde con la Fiorentina, una delle peggiori Fiorentine della storia, e hai perso la qualificazione. Però così, giustamente, come dici tu, se lui è in questo status emotivo, alla fine non sei nemmeno lucido e di conseguenza non ti rende nemmeno la squadra. Prima di salutarti e ringraziarti, Jacopo, usciamo per un attimo fuori dal perimetro bianco-nero. Ti volevo chiedere, volevo sapere un tuo parere sulla situazione invece federale. Sei stato, insomma, direttore di Rai Sport da tantissimi anni, giornalista eccetera, che sembra, diciamo così, che ci sia il rischio commissariamento. Non mi pare che parta bene l'avventura di Malagò sulla prima poltrona di Via Allegri, diciamo così.
5: E qui bisognerebbe fare un discorso molto molto lungo, perché sicuramente c'è la possibilità di un commissariamento, poi ognuno potrà avere il merito. Io ritengo che Malagò nella fase iniziale, nonostante la grande amicizia e l'affetto enorme con i suoi confronti, questo lo premetto, voglio dire, il che non mi impedisce però di criticare un tipo di fase iniziale del suo mandato come presidente della Federcalcio, il discorso Maldini, poi dopo si va in Spagna, poi si telefona Ancelotti, poi si parla con Guardiola, il discorso di, cioè, pensare di prendere Maldini e fare tante altre cose. Detto questo, trovo curioso che lui viene dichiarato candidabile, non è un pazzo che arriva senza i documenti, con tutti i documenti, dopodiché si scopre che lui non ha il tesseramento per la Federazione del Gioco Calcio. Questo sta nella legge sportiva, quindi può succedere qualsiasi cosa. io voglio dire, mi piacerebbe poter criticare Malagotta da due anni, ma no, perché l'Italia vince o perde con la Francia, voglio dire, criticare da due anni perché non è stata fatta la riforma dei campionati, perché ci sono pochi, ancora pochi italiani addirittura nelle squadre primavera, perché non si porta il torneo a 16 squadre, perché non si riesce a far crescere questi vivai, soprattutto a far fare scuole calcio anche chi non ha i soldi per permetterci di far fare la scuola calcio ai propri figli, insomma. E purtroppo c'è questo intoppo, questo è un cavillo, non è burocratico, è un cavillo della legge sportiva che lo dice ben chiaramente, quindi io l'amicizia e l'affetto con i suoi confronti ci passerei sopra. Credo che la giunta del CONI abbia una patata molto molto bollente, e il suo presidente, che tra altre cose fino a poco tempo fa era, voglio dire, un grande sostenitore di Malagò, e Malagò credo che abbia fatto molto per portare Luciano Bonfiglio alla presenza del CONI, però qualche errore sicuramente è stato fatto. Io spero che non siano decisivi, perché Giovanni è uno di quelli che secondo me può riportare il calcio un po' fuori da questo marasma infinito, però certo l'inizio è stato tutto in salita.
2: Tra l'altro l'ho anche sottolineato nelle dichiarazioni di ieri, quando ha detto non mi aspettavo un fuoco amico, però purtroppo poi, sai Jacopo, lo sai meglio di me, a certi livelli possono anche accadere delle cose inimmaginabili, no? Fino a qualche giorno prima, perché magari l'ha detto te stesso, no? Lui è andato, cioè Bonfiglio è presidente anche perché è stato appoggiato da Malagò, però queste poi sono delle schermaglie politico-istituzionali.
5: Io, per l'affetto e l'amicizia che ho con lui, spero che la cosa finisca bene e che lui abbia l'intelligenza di farci una squadra forte, perché ogni tanto io, quando facevo il direttore, avevo sempre qualcuno più bravo di me dietro. Questo è un vecchio trucco, non devi vedere le ombre, non devi avere gli yes men, devi avere persone che quando stai per fare una frescaccia ti dicono: oh, ferma un po' Giovanni, facciamoci un ragionamento, e le devi ascoltare. Cioè, persone che lui stimi molto, però secondo me fa ancora in tempo a fare un bel lavoro.
2: Staremo a vedere, un po' come l'allenatore che dovrebbe avere uno o due leader in campo che nei momenti di difficoltà lo supportino, no? In alcune decisioni, in alcune scelte, cosa che non ha la Juventus per esempio ormai da qualche stagione, caro Jacopo.
5: Ti dico un'ultimissima cosa: lui tecnicamente poteva dire scusate tanto, ho sbagliato, si dimetteva e sarebbe stato, e si ricandidava subito. Io questo non sapevo, me l'hanno spiegato alcuni presidenti federali. In questo modo lui si sarebbe, e in quel momento aveva ancora tutte le componenti, sì, a suo favore. Perché poi il calcio è una cosa curiosa. C'è chi dice che qualcuno volesse dare conto alla nazionale per non farlo andare alla Juventus. Bella questa, con questa ci salutiamo.
2: Lo so,
5: potrebbe anche essere vera.
2: Ti dico che il candidato della Lega di Serie A, che ha candidato lo stesso Malagò, era proprio Conte. Poi sono stati delle cose.
5: Quindi, i cattivi dicono che qualcuno dice mandiamo le nazionali,
2: lo so.
5: E al tempo stesso non va la Juventus, che magari le altre squadre con Conte.
2: Staremo a vedere. Jacopo, grazie mille, buon tutto, grazie, buona serata, grazie a Jacopo Volpi, Jacopo Volpi, ex direttore di Rai Sport. Avete sentito l'ultima battuta? C'è qualcuno che dice che insomma volevano portare Conte in nazionale, si riferiva ovviamente a Marotta, perché al di là di Marotta, da quello che risulta a me, quasi tutti, se non tutti, i presidenti di Serie A, forse uno o due erano neutri, volevano Conte. Poi ci sono stati, ve l'abbia spiegato un giorno, mi è stato detto, dopodiché ad alcune componenti, soprattutto alla componente assocalciatori, assoallenatori, che sono condizionate, ripeto, da Viglione, ricordatevi questo nome, ma ormai lo conoscete, non erano proprio tanto d'accordo, non stava tanto bene Conte, perché Conte non è un allenatore tra virgolette condizionabile, e alla fine ha fatto una cosa sbagliata, l'ha riconosciuto lo stesso Jacopo, no? Che pur essendo, diciamo, amico di Malagò, ha detto la cosa di Maldini, cioè tu non puoi, prima prendi Maldini dicendo che deve scegliere lui l'allenatore, ti propone Pirlo e tu dici no, hai i contratti con l'agenzia di scommesse russe, che è una scusa che non regge secondo me, perché bastava rescindere quel contratto, e invece poi alla fine Malagò ha messo chi voleva lui, che stava bene anche alle due componenti, asso calciatori, asso allenatori, condizionate da Viglioni, che resta ancora, e io aggiungo purtroppo, a capo dell'ufficio legale della Federcalcio. E questo è un po' il succo del discorso. Vai Gabri, sentiamo qualche amico da casa. Vai.
6: Ciao Quintiliano, sono Danilo.
2: Oi, Danilo.
6: Allora, diciamo che la partita di stasera, per la qualità dell'avversario, è poco più della sgambata del giovedì che si fa come allenamento, Però purtroppo per la nostra situazione contingente la partita di stasera diventa addirittura una partita difficile, come sono tutte le partite, anche quando affrontiamo squadre sulla carta inferiore.
2: Bravo Daniel,
6: perché ormai noi quando giochiamo con Genoa, Sassuolo, Lazio, Torino, giochiamo partite equilibrate, perché non siamo più una grande squadra. L'ultima gara decente di questa squadra è stata quella interna contro il Galatasaray, quando poi usciamo dalla Champions. Da quel momento in poi non si registra una sola partita decente da parte della Juventus, quindi il malcontento non arriva per queste prime giornate, siamo solo a settembre. È una cosa che va avanti dall'anno scorso, dove questa squadra è arrivata sesta, ricordiamolo.
2: Sì, sì,
6: domenica sera forse Milan o Juventus o entrambe cambieranno allenatore, speriamo che Conte non vada al Milan.
2: Allora Danilo, quest'ultima frase non lo so, però purtroppo mi ha dato un colpo al cuore, tra virgolette. Però hai proprio ragione quando dici che ormai per la Juventus non esistono più partite facili. Quando qualcuno dice la Juventus non fa più paura, è quello che hai detto tu. A me sentirlo dire fa un po', no, traballare, però purtroppo è la verità. La Juventus ormai non fa più paura, purtroppo, sottolineo, non fa più paura a nessuno, e quindi qualsiasi avversario, anche se estremamente più debole della stessa squadra bianconera, diventa comunque un avversario complicato, diventa una sfida difficile. Se a questo ci aggiungiamo, caro Danilo, il momento esatto, se facciamo la foto adesso, ok, oppure facciamo un esame emotivo del gruppo Juve, degli Spalletti più i calciatori, allora diventa difficile anche affrontare il NEC. Ma io voglio sperare invece che questa sera il NEC serva proprio a guarire, come lui ha detto, la pressione, ha detto Spalletti ieri, è la medicina per la vita. E io aggiungo, caro Luciano, la vittoria è la medicina per guarire la tua squadra. A tra poco.
3: Fuori di Juve.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere, e l'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina, conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del calcio scommesse, e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
4: Eroi in bianconero.
7: Radio Bianconera.
4: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
3: Carlo Parola. Il nome di Carlo Parola è scolpito nella storia, in quella della Juve, ma non solo. È lui infatti l'uomo della più celebre rovesciata di sempre, regolarmente riproposta sugli album calciatori delle figurine Panini. La rovesciata era un suo marchio di fabbrica. Fu il primo a sfoggiarla con una certa regolarità e la più famosa è datata 15 gennaio 1950, al minuto 80 di Fiorentina-Juve.
8: Nato a Torino il 20 settembre 1921, Parola, dopo un breve periodo da ciclista e aver mosso i primi passi calcistici nel Banchiglia, arriva in bianconero nel 1936 ed esordisce in Serie A, appena diciottenne, nel 1939. Borrell lo trasforma da centravanti a stopper e lì comincia la sua grande carriera. Alla Juve, dal 1939 al 1954, disputa 334 partite, segnando 10 gol e vincendo 2 scudetti una Coppa Italia. Chiude la carriera alla Lazio, ma torna in bianconero come allenatore nel 1959. Il primo biennio è trionfale. Vince 2 scudetti e 2 Coppa Italia, realizzando il primo double nazionale della storia del club. Al terzo anno la magia finisce, la squadra si piazza al 12° posto, peggior risultato della sua storia. Dopo l'esperienza a Prato, Livorno, Napoli e Novara, torna sulla panchina juventina, vincendo un altro titolo nel 1974 e arrivando secondo l'anno seguente, quando lascia il posto a Giovanni Trapattoni, rimanendo comunque legato alla vecchia signora come osservatore. In nazionale Parola colleziona appena 10 presenze, ma a livello internazionale è estremamente noto, tanto da essere l'unico italiano a prendere parte al match del secolo, organizzato il 10 maggio 1947 a Glasgow, tra la Gran Bretagna e la rappresentativa d'Europa. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi, la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. Per me fu un grande onore, così penso, per il calcio italiano, commentò.
9: Eroi in bianconero. Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta.
3: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
10: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Colpo di tacco.
8: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
11: Mancano ancora 2 orette, ma noi siamo qua carichi come al solito ormai in questa stagione a raccontarvi, ad avvicinarvi a quella che sarà la sfida di questa sera. Perché? Perché ragazzi, arriva l'esordio tanto atteso in Europa League. Chiedo scusa fin da subito se per caso dovessi sbagliarmi, perché ancora faccio fatica a dire Europa League, ogni tanto mi parte, ma quindi giochiamo la Champions, ecco, quindi chiedo scusa in anticipo per quello che potrà succedere in queste 2 ore insieme, ma ci faremo l'abitudine, anche perché non ho bellissime sensazioni, non per stasera, ma proprio in generale. L'anno prossimo potremmo addirittura cambiare nome e non perché torneremo in Champions. Concedetemi un po' di paura, concedetemi un po' di tensione, dopo che mi sono concessa, dopo l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo, un po' di vergogna, perché ribadisco, io spero che si siano vergognati anche loro dopo la figura che hanno fatto contro il Sassuolo, ma inizio ad avere dei dubbi sul fatto che loro possano provare vergogna, visto quello che succede ormai da qualche anno a questa parte, ma credo che noi capiremo se hanno provato veramente vergogna oppure no da come reagiranno questa sera, perché io credo che questa sera tutto si possa fare tranne che chiaramente pensare di non vincere questa partita, perché sennò ragazzi possiamo chiudere i bagagli, armi e tutto il resto e ritirarci e pensare poi a quello che sarà la prossima stagione, perché se già perdiamo questa sera inizio seriamente ad alzare le mani e a dire va bene, ok. Devo dire però, e poi vi vado anche a leggere le formazioni, nel frattempo saluto Gabriele che non ha salutato perché siamo a distanza, quindi non vedendolo qua me lo sono un po' perso, però lo saluto e lo ringrazio per queste due ore. Dicevo, il discorso è che poi andremo a leggere le formazioni, perché veramente per la prima volta forse ci sono formazioni differenti in base alle varie testate, e quindi cercheremo di capire quella che potrebbe essere la formazione migliore, in attesa chiaramente che poi arrivi la

0: reagire. E come reagisci? Col carattere. Ma se questa squadra carattere non ne ha, io spero questa sera di vederlo il carattere. Mi auguro che almeno il carattere esca fuori, perché poi ci vuole veramente poco da passare come squadra favorita insieme al Milan per la vittoria dell'Europa League a quello che è successo ieri sera al Milan, considerando però che il NEC, con tutto il bene e il rispetto che abbiamo nei confronti di questa fantastica squadra olandese, non è chiaramente a livello del Benfica, e quindi se non dovesse arrivare una vittoria, ragazzi, veramente c'è da iniziare a preoccuparci. Ma speriamo in bene. Questo è quello che io mi auguro. Tra l'altro, poi chiaramente inizieremo anche a farvi sentire quelle che sono state un po' le parole di Spalletti nella conferenza di ieri, perché adesso anche Spalletti inizia a essere un po' sulla graticola per molti tifosi della Juventus, per me non ancora, quindi per il momento, per quanto mi riguarda, fiducia totale a Spalletti, però molti tifosi della Juventus si stanno stancando anche delle conferenze stampa di Spalletti. Darko Kovacevic 18, carico direzione stadio, speriamo in bene, siamo tutti molto carichi. Ma quello che vi dicevo prima è che io quest'anno sono partita con meno aspettative, anzi con zero aspettative, quindi ci rimango un po' meno male. Ecco, io ho deciso di affrontare questa stagione in questo modo, perché se no non credo che ci siano altre soluzioni, visto che siamo sempre appunto a capo ogni anno. Vi leggo al volo le formazioni, perché come vi dicevo ci sono due linee di pensiero su quella che può essere la formazione della Juventus di questa sera. Vi leggo la prima, che in realtà in ordine di tempo è l'ultima che è uscita, e che onestamente mi piace un po' di più. Non lo so in realtà quale mi piace di più, ve lo dico, non lo so, chiedo a voi, adesso ve le leggo, ditemi quale vi piace di più, perché non lo so, forse un mix tra le due. Allora, 3-4-2-1, la prima ipotesi di formazione, con Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Lukumi in difesa. Ok, quindi difesa 3 con Kalulu, Gatti e Lukumi. A centrocampo Nico Gonzalez, Sar, che potrebbe partire dall'inizio, Douglas Luiz e Çelik. È chiaro che con Çelik in quella posizione, Çelik poi va a fare il terzino, agisce chiaramente su tutta la fascia. Io credo che lo possa fare, se c'è una nota lieta oltre a Douglas Luiz di questo inizio di stagione della Juventus, per quanto mi riguarda Çelik, quindi molto contenta che parta ancora una volta titolare, anche perché Cambiaso non c'è, e anche se ci fosse sarei contenta che partisse Çelik. Alle spalle di Voltemade, che potrebbe essere la punta, il punto di riferimento là davanti della Juventus, dovrebbero agire McKennie e Kolumwani, quindi potremmo vedere per la prima volta Voltemade e Kolumwani in campo insieme dall'inizio. Però, ribadisco, sono due le linee di pensiero, perché ce n'è un'altra di linea di pensiero che adesso vi leggo subito, che vede 3-4-2-1, ma Vicario in panchina e Grabara titolare, che potrebbe diventare un po' il portiere europeo della Juventus. Ma ribadisco, poi lo scopriamo dopo. Kalulu, Gatti e Lukumi, e questo è abbastanza uguale. McKennie, Douglas Luiz, Sar, Çelik. Quello che cambia soprattutto è davanti, perché secondo l'altra linea di pensiero della formazione della Juventus questa sera contro il NEC, non c'è Kolumwani. C'è con Seisao, con Nico Gonzalez alle spalle del terminale offensivo, che dovrebbe essere Voltemade. Sono queste le due linee di pensiero. Io vi chiedo quale vi piace di più, ditecelo, vocali, testuali, quello che volete, e cerchiamo di capire. Per me è un mix tra le due, cioè non riesco a trovare una linea che non sia questa. Professor Papel, stasera partita decisiva non tanto per il risultato ma per la prestazione di squadra, vorrei vedere giocatori che ci mettono impegno. Anche io, almeno l'impegno, almeno quello. Sigaro Farabundo, io mi sto stancando di Spalletti perché vuole adattare i giocatori al suo stile di gioco, un vero allenatore fa il contrario, almeno una via di mezzo. Se continua così inizierò a chiamarlo con il suo vero nome, Zeman. Darko ci dice già che quella che le piace di più è la seconda. Io a Gabriele direi che, se è d'accordo con me, farei sentire, visto che qua leggo molti messaggi che dicono ci dobbiamo già preoccupare del NEC, ci dobbiamo preoccupare del NEC, Spalletti ha aperto la conferenza stampa parlando proprio del NEC, e quindi io andrei a sentire Spalletti.
1: Allora, intanto Schroeder è un profilo di assoluto livello, un allenatore, l'allenatore olandese che ha avuto il coraggio di andare a imporre le proprie idee in un paese evoluto di calcio, che aveva e che ha

0: probabilmente delle idee differenti a quello che era ciò che voleva proporre lui, e si è imposto, ha lasciato un'idea diversa e ben riconoscibile, ha vinto un campionato di terza divisione dove c'erano anche squadre che attualmente giocano nella massima serie di assoluto livello, per cui ci dobbiamo aspettare una proposta di gioco esclusiva come qualità di idee, come intenzione di fare determinate cose in campo, e questo ci deve trovare pronti, se no possiamo rimanere veramente sorpresi. La cosa che forse diventa più evidente è che lui ha uno score delle proprie partite con 2 reti segnate a partita. Questo la dice lunga su quello che è il calcio che vuole andare a proporre. Ha dei calciatori in squadra forti, forse Nuting è quello che conosciamo, che era a Udine, ma c'è anche gente come Tadic, per dire. Giocano a piede invertito le coppie di fascia proprio perché vogliono convergere dentro verso la porta e verso l'andare a creare situazioni, e poi è questa continua pressione che se non ti trova sempre anche nei momenti probabilmente più calmi da un punto di vista di fatica fisica che è presente da tutte le parti, ma con i giri alti a livello di testa di essere pronto a qualsiasi iniziativa, può diventare una serata scomoda, insomma, ecco.
1: Io sono preoccupata che il nostro allenatore sia preoccupato del NEC che parli di vittoria di un campionato di terza categoria, perché ribadisco, concedetemi un po' di paura, onestamente. Ma fare un 4-3 tanto difficile, questo me lo chiedo anch'io, perché credo che sia il modulo ideale per la Juventus, ma vabbè. Professore Papel, qualcuno dovrebbe dire a Spalletti di fare pensieri più leggibili, semplici e brevi. Sleepwalker Finn PS, il NEC ha 2 bei giovanotti di 28 anni titolare, vediamo come la spanghiamo. Marcello, per me è meglio la seconda, quello nel finale se proprio non se ne può fare a meno. E forza Juve 40, buonasera, la Juve tecnicamente scarsa e... abbastanza, possiamo dire la verità, abbastanza. Allora, inizio a leggere anche i vostri messaggi, amici della messaggistica, poi sentiremo anche qualche vocale. Ciò che era, il prossimo anno giocheremo la finale di conference in casa, Luca. E c'è questa potrebbe esserci questa sensazione sempre che ci si va in conference, perché per le partite che ho visto io, ribadisco, concedetemi un po' di paura, perché raga, se si continua così, considerando che noi dobbiamo fare a meno per mesi del giocatore di maggior talento che abbiamo, che noi dobbiamo fare a meno di Locatelli, che so che a molti non piace, anche a me non fa impazzire, ma oggettivamente in questo centrocampo qua Locatelli comunque serve, perché se no manca schermo. E ribadisco, io non sono una fan di Locatelli e lo sapete, ma in questa Juventus qua, in questo centrocampo qua, Locatelli serve, e ne dobbiamo fare a meno praticamente per tutta la stagione. Turam, idem con patate. Cioè, non cito Cambiaso volontariamente, ma a parte questo, cioè, ragazzi, io sono seriamente preoccupata per quella che potrà essere la stagione della Juventus, seriamente. Gigi 0086, ciò che era, speriamo che Sara abbia le capacità di portare qualcosa in più. Vorrei solo chiederti una cosa: come si fa a dire Spalletti out con una sola sconfitta? Cioè, che problemi hanno? Cioè, Borello è costretto a giocare con Kopp. Tra l'altro, onestamente, Kopp di questa stagione mi ha fatto vedere qualcosina in più, e già questo bisogna ringraziare il cielo. Però figurati, io non sono minimamente Spalletti out, massima fiducia a Spalletti, però Spalletti deve iniziare a fare dei passi, secondo me, dei passi riguardanti il modulo, la formazione, trovare una quadra e capire il perché di determinate cose. Cioè, e io non voglio tornare sempre su Colomuani, però Colomuani potrebbe diventare un problema e mi auguro che stasera si sblocchi, perché se Colomuani si sblocca mi smentisce e io sono ben felice che Colomuani si sblocchi. Però iniziamo a farci due domande, perché David all'Atletico Madrid sta segnando ogni partita e quindi David non era una, concedetemelo, pippa. Cioè, Vlahovic segna, sì, in Turchia, ma segna. David, esempio migliore, perché gioca in uno dei top club spagnoli, David segna praticamente sta segnando praticamente tutte le partite. Openda, per carità, non sta segnando tutte le partite, gioca in Ligue 1, però comunque già due o tre gol, se non mi ricordo, mi sembra due, li ha fatti. Quindi non è che abbiamo preso, e parlo di David in questo caso, una pippa. Ci sarà un motivo, cioè, perché non ci si interroga sul motivo per cui gli attaccanti arrivano alla Juventus e non sanno più segnare neanche con le mani? Secondo me su questo bisogna iniziare a interrogarsi, perché non è possibile. Oltre al fatto che io continuo a ribadire che non avrei speso quei soldi per Colomuani, ma quello è un altro discorso, però poi se ne vanno e iniziano a segnare in continuazione e allora c'è un problema, ragazzi. Noi David l'abbiamo distrutto, anche a ragione, perché chiaramente ci si aspettava altro, però raga, cioè, io qualche domanda onestamente me la farei. Mi dite come pretendiamo di vincere, far passare la pressione ai nostri giocatori, riprenderli mentalmente se due ore prima di giocare stiamo parlando di Conte. Dai, per favore, ti fate Juve, si sbaglia, si sbaglierà sempre, ci vuole del tempo per tutto. Tutti parlano che solo i nostri giocatori mentalmente non ci sono, che vengono qui e si perdono. Grazie, se finisce il primo tempo 0-0 e fischiamo, se pareggiano fischiamo, se vinciamo e non convinciamo fischiamo, se perdono tutti out. Allora, Alfredo, capisco il tuo concetto, però raga, non si può neanche pensare che noi abbiamo dei giocatori che come li fischi mollano, perché sennò è grave. Stai giocando nella Juventus, sono anni che la Juve non vince nulla, sono anni che neanche ti ci avvicini a vincere, e noi oggi siamo qua a un'ora e mezza dall'inizio della partita col NEC che diciamo speriamo che ci vada bene, col NEC, raga, io fino all'altro ieri, fino a quando sono stato in sorteggio, non sapevo neanche che squadra fosse il NEC. Quindi capisco il concetto, però non si può neanche pretendere, e non parlo del perché guadagnino i milioni, e non lo tocco neanche quell'argomento, è il loro lavoro, quelle sono le cifre e va bene così. Ma fai quello di cioè, se io faccio questo mestiere, anzi prendiamo un altro tipo di mestiere, se io faccio l'operaio, vado e una volta non faccio bene per quello, e la seconda volta non faccio bene per quell'altro, e non ci arrivo neanche la terza volta che non faccio bene. Questi hanno un anno di tempo per dimostrare determinate robe. Se dopo quattro giornate siamo in questa situazione, dopo un pareggio con il Milan, partita che non era mai da pareggiare, pareggio col Milan, Milan in uno stato pietoso, sono peggio di noi, eppure la pareggi, dopo che tra l'altro hai creato, perché non è che non hai creato, hai creato. Vai col Sassuolo, vai due volte sotto, la recuperi e al 94esimo ti prendi gol da Azic con una ripartenza imbarazzante. Ci ha messo un quarto d'ora Azic, sembrava dicesse vi prego non fatemi segnare, un quarto d'ora per tirare, a un certo punto ha dovuto per forza di cose tirare, e oggi siamo qua che diciamo speriamo che qualcuno da lassù ce la mandi buona. Raga, hanno la maglia della Juventus, non possono pretendere che vabbè, ok, se no vai a giocare a Sassuolo, con tutto il rispetto, che tra l'altro ci ha battuto. Se no vai a giocare in squadre dove la pressione è meno importante. Ma se tu sei un giocatore della Juventus, per me la prima caratteristica che devi avere è reggere la pressione. Se non reggi la pressione non puoi giocare in questa squadra. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro, cioè. Quindi capisco il fatto che tu dica e che alcuni dicano ma se tutte le volte siamo lì a fischiare, ma cosa vuoi fare però? Cosa puoi fare? L'unico modo che hai di contestare quello scempio, questo scempio che stiamo guardando da anni, qualsiasi giocatore arrivi, è fare quello. Non puoi fare altro. Però per un tifoso della Juventus è pesante una roba del genere. E tu che vesti quella maglia, lo accetti e lo devi accettare. Perché hai perso 3-2 col Sassuolo. E perché oggi ha un'ora e mezza dalla partita col NEC, esordio in Europa League, dove dovremmo dire vabbè raga è una pratica, chiudiamola, pensiamo a quella dopo. Siamo qua che diciamo beh, va, aiuto forse perché loro hanno vinto, hanno fatto, hanno Tadic, hanno questo, hanno quella, cioè, stiamo parlando del NEC. Ribadisco, tutto il rispetto per il NEC, ma tu vesti la maglia della Juventus e se fai male, e se stasera perdi i fischi te li meriti, e se stai perdendo a fine primo tempo i fischi te li meriti, perché sei lento, perché sei prevedibile, perché non fai un'accelerazione, perché non c'è quasi nessun giocatore che gioca una palla di prima se non ogni tanto Douglas Luiz, perché Nico ha fatto 15 movimenti contro il Sassuolo, mi sembra, sì, e non è stato servito una volta. E raga, te li meriti. È l'unico modo che hai di contestare. Gabriele, mi fai per favore sentire un messaggio vocale?
2: Ciao, sono Pasquale. Sento, questo discorso qua, no, lo dovresti fare a Ciccio e a Franco, i due in bianco neri lì. Che il fatto che gli attaccanti quando vengono a Torino non sognano più. Cioè, non lo vogliono capire che il problema è sulla panchina. Perché, ragazzi, David disegna, Vlaovic uguale, Openda uguale. Glielo fai per dire, dicono che poi noi siamo malpensanti. Glielo fai a loro questo discorso, per piacere, grazie, ciao.
1: Però io non la penso come te, nel senso, io non penso che il problema sia sulla panchina, perché la Juventus negli ultimi anni ha cambiato 15 allenatori e la situazione è sempre stata questa. E Thiago Motta, e Tudor, e Spalletti, non può essere la, cioè, c'è altro, ci deve essere altro, non ci si può pensare una, cioè, un conto uno dice, guarda, abbiamo avuto Thiago Motta, Vlahovic ha fatto 30 gol, poi è arrivato Tudor, ne ha fatti 25, c'è Spalletti, ne fa 2, e allora ti dico, forse c'è un problema. Ma non è così. David non ha avuto solo Spalletti sulla panchina, eppure sempre male faceva. Il Kolo Muani di cui tanto si è parlato, che è questo che a me faceva storcere il naso, e non volevo il ritorno l'anno scorso e non lo volevo quest'anno. Il buon Kolo Muani ha iniziato molto bene, cioè in 3 partite ha fatto 5 gol, ok, ma poi Kolo Muani per 2 mesi non ha più segnato e nelle ultime 5 ne ha fatti 3, mi sembra, tra rigori eccetera, cioè quindi il problema non può essere solo Spalletti. Gli allenatori la Juve li ha cambiati e adesso cosa fai? Mandi via Spalletti e chi diavolo prendi? Per me Conte non esiste, non esiste, non lo vedo, non so neanche chi sia. Chi vai a prendere? Cioè, più che altro, domanda, chi viene? Perché ti metti a rischio forte ad allenare la Juventus in questo periodo storico. Oh, ciao Marco! Siamo di nuovo qua, hai visto? Sì, siamo amici io e Marco, con opinioni totalmente diverse, però siamo comunque amici, perché giusto, super, super corretto, super educato, quindi io e Marco ormai siamo amici. Marcello, io di NEC ricordo uno dei primi cellulari e basta, il nome è ritornato in voga adesso, poi Kunta 73, la maglia che pesa, e voi che parlate di Conte, dopo 4 giornate aumentate il peso della maglia, io no, perché per me Conte non esiste, cioè proprio non lo vedo, ma ribadisco, razionalmente penso che Conte, lo pensavo già l'anno scorso, sia l'uomo giusto per risollevare la Juventus, ma dopo tutto quello che ha fatto, per quanto mi riguarda, non esiste. Mobius, io leggo la stampa rosa nell'azzurra e ci sento le contestazioni dei tifosi isterici e vedo che convengono perfettamente. Agli amici juventini dico basta fare lagne, che facciamo solo ridere degli interisti, forza Juve. Lo so, però è il gioco delle parti, prima facevano ridere loro noi, adesso è il contrario. Non è fare lagne. Cioè, noi non è che c'è, almeno io personalmente, non ho mai parlato, ad esempio, di torti arbitrali. Cioè, non faccio lagne contro il sistema, io faccio lagne contro quelli che scendono in campo. È un po' quello, e credo che sia giusto. Marcello, secondo me manca un allenatore che li prenda per le A, B, E, è al muro, invece li trattano come cocchi di mamma. Forza Juve 40, ma tanto Conte non viene con questa rosa. E poi, aspettate. Stay safe, ok, NEC era nemmeno il latino al liceo scientifico, però tanto giochiamo con le riserve, prepariamoci a soffrire. E poi Sigaro Faramundo, allora vanno anche il contrario, cambiamo i giocatori, i problemi sono sempre gli stessi, vuol dire che sbagliamo sia a prendere i giocatori che gli allenatori. Beh, però mi sembra che quando Spalletti è arrivato, molti giocatori li ha rivalutati. Cioè, quando arriva Spalletti, Vlahovic inizia ad entrare praticamente e inizia a segnare. Lui per me ha rivalutato quasi tutti, tranne Kopp e Cambiaso. Però a prescindere da quello, io credo che in questo momento sia sbagliato, ma questo condivido con molti ascoltatori. Penso che sia sbagliato parlare di Spalletti out o di altri allenatori in ottica panchina Juventus. Non credo che sia, come si dice, producente per la Juve, ma credo che in questo momento tutte queste voci, tutti questi nomi siano controproducenti per la Juventus. Quindi la penso così. E adesso chiudo, leggo l'ultimo. Ildiz con Spalletti si è perso. Ildiz non si è perso con Spalletti. Per niente, Ildiz aveva un problema grosso, ma grosso, grosso al ginocchio, che infatti adesso lo terrà fuori per diversi mesi, ha stretto i denti, ha continuato a giocare, ma era evidente che Ildiz avesse un problema fisico, tanto che poi va in nazionale e chiaramente tutto fa tranne che fare bene. Va bene ragazzi, direi che è arrivato il momento di prenderci la prima pausa e tra poco torniamo.
3: Colpo di tacco.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Seconda parte di Colpo di Tacco pre-match. Marcello, bisognerebbe controllare anche chi segue i giocatori. David dell'anno scorso arriva sovrappeso e stenta a tornare in forma, va all'Atletico ed è tirato come un giaguaro e segna sempre. Si devono fare due domande. Nel frattempo ragazzi, sembra che sia cambiata ancora una volta la probabile di questa sera. Grabara, Kalulu, Gatti, Lucumi, Nico Gonzalez, Sar, Douglas Luiz, Celik, McKennie, Alay Begovic e Voltemade. Cioè sembra che si, non so, cambia costantemente. Ci sono 15 versioni di formazione della Juventus per questa sera. In questa, cioè nell'ultima, aggiornata alle 19:37, c'è Alay Begovic di fianco a McKennie, dietro a Voltemade. Quindi fuori Colomani, in teoria fuori con Seisao. E non lo so ragazzi, conviene mi sa aspettare la formazione ufficiale, perché questa probabile della Juve cambia così. L'unica certezza in questo momento rispetto a quello che alle due versioni differenti che vi abbiamo dato all'inizio è Grabara titolare, perché in questo momento tutte le maggiori testate italiane danno Grabara titolare, quindi Vicario dovrebbe partire dalla panchina. A questo punto direi che Grabara potrebbe effettivamente diventare il portiere europeo della Juventus. Kalulu, Gatti, Lukumi in difesa, confermati per il momento in tutte le versioni. Nico Gonzalez confermato in questo momento come quarto di centrocampo. Sare, Douglas Luiz in mezzo, con Celik quarto dall'altra parte, e credo che appunto Nico probabilmente in fase di possesso vada poi nei tre trequartisti, e Celik in fase di non possesso si abbassi a fare il quarto in difesa, chiaramente. Quindi alla fine, ragazzi, è più un 4-3-3 che altro, ecco, quello di cui parlavamo prima, perché se Nico gioca da una parte e Celik gioca dall'altra, alla fine diventa poi un 4-3-3. Diciamoci la verità, è un 4-3 mascherato. McKenny e, come dicevamo, Alaj Begovic in teoria alle spalle di Voltemade, per cui Kolomoani dovrebbe essere fuori, però ribadisco, mi sa che conviene aspettare l'ufficiale, perché qua la formazione della Juve cambia, non so, così proprio, ogni due secondi. Poi, buona partita a te, carissima Chiara. Io sono abbastanza preoccupata e ansiosa. Se questa squadra non tira fuori gli attributi, non andiamo da nessuna parte. Ma lo diciamo ogni volta, puntualmente, vediamo i disastri. Un abbraccio, Terry. Sì, perché se tu già non hai particolare talento, quindi non sei una squadra tecnicamente straordinaria o comunque tecnicamente buona, almeno tira fuori il carattere. Cioè, dico, almeno un po' di carattere, non sarebbe male. Vabbè. Chiara, ti rendi conto che abbiamo paura del NEC, che ne ha presi 6 dal Bodo? Da noi si dice si perde, si chiude baracca e burattini. Danilo da Volterra. Sì, anche da me, però non mi veniva in mente, quindi ho detto prendiamo la valigia e ce ne andiamo. In quel momento lì ho avuto un blackout di come si dice. Io sentirei un altro messaggio vocale.
8: Gerardo da Bene, oggi in una trasmissione di Camillo, non ho potuto mandare il messaggio perché era troppo presto e avevo cose da fare qui in casa, era mattinata presto. Ho sentito parlare un giornalista spagnolo dicendo che David fa anche pressing, segna gol, e dicendo che il pressing che fa non lo si vedeva alla Juve. Dico a giornalisti, a Camillo che stava là, che David l'anno scorso era secondo soltanto a McKenny come corsa, come pressing, come tutto, tranne che fare gol, tanti gol, perché mi sembra che 8 li ha fatti.
1: Sì.
8: Invece ancora c'è gente che dice che lui non era svogliato, ma andatevi, se siete dei giornalisti normali, andatevi a guardare quello che ha fatto David nelle statistiche. E non...
1: Guarda, ti dico proprio la sincera verità, ma ne ho parlato anche con Cami in tempi non sospetti. Io David lo avrei tenuto tutta la vita, quindi con me sul discorso David sfondi una porta aperta, anche perché effettivamente nelle partite, quando si vedevano le statistiche, lui era sempre, se non il primo, il secondo per distanza percorsa, quindi quello sì. Ha segnato, se non sbaglio, appunto 8 gol. Sta parlando Lukumi, quindi a breve leggiamo anche quelle che sono state le sue dichiarazioni. Però, a parte questo, io ribadisco, con me sfondi una porta aperta, ma il discorso è che ognuno giustamente ha il suo pensiero. Io ho il mio pensiero su Kolomoani. Io ho il mio pensiero su Kolomoani, che è molto netto, lo sapete. E avevo il mio pensiero su David. Cioè, io mi sarei tenuta David. L'ho detto e l'ho sempre ribadito questo concetto qua, perché credo che sfruttare la seconda stagione con la Juventus. David non lo voleva Spalletti e il gruppo, per carità del cielo, però ribadisco, abbiamo speso quasi 50, spenderemo 45 milioni per Kolomoani, mi sembrano soldi un po' così. Poi magari speriamo farà 25 gol da qui alla fine della stagione, allora stringeremo le mani a Spalletti, che pare abbia voluto Kolomoani. Per David, standing ovation all'Atletico per gol e assist in Champions. Abbiamo un grosso problema alla Continassi, i giocatori paiono tutti brocchi e brocchi non lo sono, mistero, tanti bravi allenatori ma zero risultati, sempre 2 mesi buoni, poi crolla tutto. Allora, io sentirei invece qualcos'altro di Spalletti, e sentirei proprio il discorso che lui ha fatto ad esempio su McKenny, perché secondo me questo è molto importante, capire quanto McKenny sia importante nella testa di Spalletti, e onestamente anche nella mia, però è chiaro che sia più importante nella testa di Spalletti. Sentiamolo. Undici 11, l'ultima proprio.
0: Allora, fa parte delle valutazioni anche lì, nel senso che bisogna fare attenzione a quelli che si mettono in campo e che poi vanno sostituiti, perché abbiamo due o tre che probabilmente non finiranno la partita, non è che tu li possa mettere in campo tutti insieme, ecco. Poi, siccome sono buono, lui lo sa bene perché sono buonissimo io. Io McKennie lo voglio in campo domani all'inizio, perché per troppi motivi, per cui McKennie gioca. Poi altre situazioni si può vedere, ma mi dispiaceva non darvi una certezza, se no ho cominciato a sentire la pressione di sbagliare tutta la formazione, allora la cosa mi metteva un po' a disagio.
1: Vabbè, quindi direi che Spalletti è stato abbastanza chiaro ed è stato molto netto su quello che è il suo pensiero su McKennie, ed è esattamente il mio stesso pensiero. Io credo che questa Juventus senza McKennie perda tanto, perché McKennie è quel giocatore che riesce a fare e ha delle caratteristiche molto particolari che gli altri centrocampisti che noi abbiamo non hanno. Gli inserimenti, colpi di testa, perché già il colpo di testa sembra alla Juve sembra una roba particolare che solo i difensori in alcuni casi. Lui ha il colpo di testa, ha gli inserimenti, corre tantissimo e corre bene, e quindi io su questo appoggio in pieno quello che è il pensiero di Spalletti. Nel frattempo vi avevo detto che aveva parlato Lukumi, e vi dico quelle che sono state le dichiarazioni del nuovo difensore della Juventus. Sul Sassuolo ha detto: stiamo bene, la partita col Sassuolo è finita e ce ne siamo accorti. Secondo me per voi non era neanche iniziata la partita col Sassuolo, però dobbiamo stare con la mente libera su questa partita, vincere e giocare da squadra. Sul NEC ha detto: li abbiamo visti, è tutto chiaro, abbiamo lavorato per vincere questa partita, dovremmo andare forte perché loro verranno qui per vincere. C'è già solo che una squadra, vabbè, per me cioè loro dovrebbero venire qua per portare a casa un pareggio. Cioè, già sperare in un pareggio però dovrebbe essere tanto. Invece ormai arrivano tutti a Torino per vincere la partita. Sul discorso di Gatti, perché dovrebbe giocare con Gatti, non cambia niente, siamo grandi giocatori, abbiamo una squadra molto lunga con giocatori di gran talento. Queste le parole di Lukumi prima della partita, quindi direi che non è che ci hanno detto chissà che roba, però vabbè, lo sappiamo, è così. Allora, spero che questa sera non vi travestiate come gufi come avete fatto domenica scorsa. Allora, io non voglio parlare per chi vi racconta la partita, ma tanto ci collegheremo dopo e questa cosa gliela dirò. Guarda che non è che ci si veste da gufi. Cioè noi, ma noi giornalisti in questo caso parlo per tutti, perché credo che sia comunque legato alla categoria. Cioè noi raccontiamo e commentiamo quello che vediamo. Cioè quello facciamo. E se noi vediamo delle robe che sono inguardabili, lo diciamo. Non è travestirsi da gufi, cioè è dire in maniera oggettiva le cose, perché sennò non saremmo onesti intellettualmente. Quindi poi sentiremo Ale quando ci sarà il collegamento insieme e gli chiederò questa cosa. Spalletti ha detto che è buono, invece i buoni non vanno da nessuna parte, ci vuole cattiveria che la trasmette ai giocatori. Ma chi è buono, Spalletti o McKennie? Perché McKennie non mi sembra, cioè ride e scherza, però in campo non mi sembra molto buono. Anzi, io gli darei la fascia di capitano, figuratevi voi. Su Spalletti buono, non lo so. Alcuni ex giocatori non parlano molto bene di Spalletti. Avrei qualche nome da farvi, qualcuno ci ha anche già fatto pace, però non credo che penserebbero a buono come prima parola se gli citassero Spalletti. Poi, ciao Chiara, ma non ti sembra esagerato dopo 4 partite questa critica così pesante su Spalletti? Non è l'ultimo arrivato, diamo tempo e fra qualche mese valutiamo un lavoro più sul lungo. Grazie Maurizio. Ma guarda, aspettate, perché è uscita, scusate, ma non l'ho vista. Adesso la vediamo subito, perché giustamente i nostri amici di Twitch, che sono sul pezzo, ci dicono che è uscita la formazione, però su Juve, su X Juve ancora non è uscita. Quindi aspettate, facciamo così siamo allineati. a breve, perché su X, ve la comunico quando esce su, sul profilo ufficiale della Juve, perché così siamo sicuri al 100%, quindi aspettate un secondo. Detto questo, scusate, dicevo, per quanto mi riguarda, la critica non è solo a Spalletti, la critica è generale. Esagerata, io credo che se tu ti siedi sulla panchina della Juventus o vesti la maglia della Juventus, non c'è nulla di esagerato, perché lo metti in conto, ed è secondo me questo il grosso, uno dei grossi problemi dei giocatori di questa squadra, che non hanno la personalità in molti di vestire la maglia della Juventus. Io credo che sia tanto questo. Poi ribadisco, magari sono io che mi faccio delle idee sbagliate, però io onestamente credo che questo ci sia tanto, e viene evidenziato soprattutto nei momenti di difficoltà. Quindi questa è un po' la sensazione che io ho, io purtroppo, e credo che le critiche ci stiano. Emanuele da Torino, io sono molto fiducioso perché contro il Sassuolo siamo stati molto sfortunati nonostante gli infortunati fino alla fine. Emanuele, io vorrei essere come te. Insegnami ad essere come te. Perché non, cioè, perdi 3-2 col Sassuolo, vai tre volte vai sotto, molto sfortunati. Cioè, il Sassuolo quando ripartiva andava 10 volte più veloce di noi, Cioè, non so se avete visto, noi ci mettevamo un'ora e un quarto per arrivare dalla nostra area alla loro. Loro ripartivano in tre passaggi, erano nella nostra tre quarti campo, cioè andavano tre volte la nostra velocità. Non sono particolari, cioè la sfortuna c'è, però la sfortuna non può essere una giustificazione a una Juventus che ogni volta inizia la stagione nello stesso modo. Cioè, questo è quello che, cioè, per me a un certo punto basta, non si può essere sempre e avere sempre degli alibi e siamo stati sfortunati. No, non sei stato sfortunato, hai fatto una partita indecente. Cioè, questo è quello che direi io, e non perché sono negativa, perché se perdi 3-2 col Sassuolo e tre volte vai sotto, la sfortuna è, cavolo, non mi è girata bene, la sto vincendo, questi al 94esimo segnano, e allora lì dico mamma mia che sfortuna. E però non è stata sfortuna, non può mai essere stata sfortuna per me. Angelo, la petizione di mettere la stella di Spalletti nello stadio, come è andata? Male, Angelo, malissimo. Buonasera, io penso che per molti anni si è data la colpa agli allenatori, ma credo che il problema sono i giocatori senza carattere e voglia di azzannare le avversarie. Basta vedere l'Inter, va sotto e diventano aggressivi e cattivi fino a raggiungere il risultato. Questi sono capaci, oltre a fare i video del buongiorno. Salvo da Gevelsberg. Sono molto carini i video del buongiorno. Sì, molto carini. Diciamo che sono molto contenta che ci sia aria di festa alla Juventus. Questo sì. Sentiamo un altro messaggio vocale nel frattempo.
9: Ciao, buonasera Chiara. Beh, hai perfettamente Ciao. Ragione. Purtroppo i nostri attaccanti non segnano con chiunque. L'unica prova che andava fatta, ma non perché io sono perché mi piace italiano, era Vlahovic e con l'italiano, per vedere, perché se anche con lui non segnava, era veramente molto grave, perché a Firenze ha fatto molto, adesso vediamo in Turchia sta facendo abbastanza, era veramente molto grave, perché a Firenze ha fatto molto, adesso vediamo in Turchia sta facendo abbastanza, mi pare 5 con 4 partite, insomma, quindi non è male. È l'unico che accoppiare un allenatore e un giocatore che si sono trovati bene assieme, però vabbè. Comunque mi pare di ricordare che Vlahovic si trova bene con Dybala, ad esempio. Ci sono delle coppie che vanno a fare, forse non sappiamo accoppiare i giocatori giusti, alla fine può essere quello, perché hai ragione te, cambiano gli allenatori e i giocatori rendono sempre molto male, veramente molto male. Vabbè, via, buona serata, speriamo che stasera, insomma, di fare il nostro dovere fino alla fine ed oltre.
1: Ciao, sì, speriamo in bene. Allora, c'è la formazione ufficiale, ve la leggo, quindi confermato il 3-4-2-1, che ribadisco è un 4-3-3 mascherato palesemente. Grabara in porta, quindi esordio per Grabara con la maglia della Juventus, così iniziamo anche a capire Grabara quello che farà e che tipo di portiere è. In difesa Kalulu, Gatti e Lukumi, difesa praticamente inedita per la Juventus, speriamo in bene. Nico Gonzalez a destra, a centrocampo, Sarr e Douglas Luiz in mezzo, anche in questo caso direi abbastanza inediti, e Çelik a sinistra. E come vi dicevo prima, sicuramente Nico si alzerà e Çelik si abbasserà, quindi poi alla fine è un 4-3-3 mascherato. Sulla tre quarti agiranno Weston McKennie e Alaa Ibegović, e davanti titolare gioca Volte Made. Questa è la Juventus che è pronta tra un'oretta circa ad affrontare il NEC all'esordio in Europa League. Che mi dite di questa formazione? Vorrei sapere la vostra prima di dirvi la mia. La dirigenza capisce poco, vende Vlahovic che non segna e prende uno che in carriera ha segnato meno della metà e costa il doppio. Siamo nel metaverso, Marco P74. Poi, quando sento parlare Spalletti devo chiamare la dottoressa per farmi fare una flebo. Vabbè, dai, esagerati. A me Spalletti non dispiace comunicativamente, ve lo dico proprio sinceramente. Però sta diventando un po' troppo cervellotico rispetto all'inizio. All'inizio mi piaceva tantissimo, adesso mi sembra un po' cervellotico. Buonasera Gianluca da Perugia. Tutta questa negatività non va bene, capisco le difficoltà iniziali, però mi sembra che ci sia troppo pessimismo in giro. Caro Gianluca, io sono d'accordo, ti capisco e so che può anche essere molto fastidioso questo discorso, però ormai siamo abituati a stagioni del genere, quindi credo onestamente che nessuno si aspetti una Juventus totalmente diversa tra un mese. È un po' quello il discorso, cioè quando inizia ad arrivare la prima sconfitta ed è arrivata subito dopo 4 giornate, e poi andare giù è un attimo, e l'abbiamo vissuto per stagioni, e quindi diventa difficile avere dell'ottimismo. Cioè, se io oggi fossi ottimista e vi direi oh, sono sicura di vincere 3-0 stasera col NEC, sarei falsa, perché non è vero. E ricordiamoci un'altra roba: noi alle 18 di domenica abbiamo l'Atalanta, e anche questo, concedetemi un po' di paura onestamente. Marco P74, trend negativo è quello il vero problema. Poi Mamertino inglese, una formazione sperimentale direi, a me dà questa impressione, sì assolutamente. Marcello non male, mi sembra c'è di peggio. E poi Cici Fifimiao, il trucco per ascoltare felici le conferenze di Zio Luciano è quello di mettere a velocità per 2. Se metti per 2 non arriva neanche al per 1 di una persona normale, secondo me. Però vabbè, ormai direi che siamo abbastanza abituati a questo trend. Ciao Claudio da Pordenone, credo sia giusto che il mister parli così di un avversario. Le partite vanno giocate tutte, gli avversari vanno rispettati tutti. Sì, che vadano rispettati è giustissimo, e non mi aspetto da nessun allenatore dire no, guarda, tutto temiamo tranne... Tranne il NEC, non me lo aspettavo. Cioè, l'unico che può fare una roba del genere è Chivu quando parla di scontri diretti. Non mi aspetto che l'allenatore della Juventus dica parli male o dica cose brutte nei confronti del NEC. Però tutto questo esaltare è quasi un mettere le mani avanti. A me sta roba non piace, sono sincera, e ribadisco, a me Spalletti è sempre piaciuto comunicativamente, ma il mettere le mani avanti meno, perché cioè, mettiamo le mani avanti col NEC, domenica con l'Atalanta, cosa facciamo? Cioè, andiamo lì, diciamo, vabbè, non ci presentiamo, 3-0 a tavolino, ciao. Poi, onestamente mi aspettavo che giocasse Kelly, ma mister Spalletti ha altre idee. Ma Kelly è squalificato, Cioè, Kelly in teoria non può giocare. Adesso faccio un check al volo, ma da quello che so io Kelly è squalificato, quindi non può giocare non può giocare in Europa League, tanto che io mi aspettavo Kelly nella partita col Sassuolo, quindi dovrebbe essere squalificato. Poi, ma stasera nel NEC Laura c'è o non c'è? Lo scopriremo alla fine se Laura c'è o non c'è. Al 90esimo, al triplice fischio lo scopriremo. Ciao Chiara, una ragazza così solare come te non deve essere così pessimista. Sono convinto che un momento passeggero, forza Juve, su con il morale. Giuseppe da Roma, anche tu Giuseppe, insegnami ad essere come te. Perché sono anni che diciamo, ma sì sarà solo un periodo, ma sì sarà solo un momento, ma sì vabbè abbiamo perso questa, però tanto ci rifà. E no, e poi questi periodi sono prolungati a non finire, tanto che un anno ti qualifichi in Champions per il rotto della cuffia, un anno ti qualifichi in Champions per il rotto della cuffia, alla fine ti va male e in Champions non ci arrivi. quest'anno e fai l'Europa League. È quello che è preoccupante, raga. Cioè, a un certo punto doveva accadere che se tutte le volte ci dobbiamo qualificare alla Champions League all'ultima giornata, alla fine dopo una, due, tre ti gira male. E l'anno prossimo, occhio! Occhio! Perché, raga, occhio! Perché se questa è la situazione, secondo me è veramente... Ah sì, vedi, confermato così. Ma mi sembrava fosse squalificato, perché pensavo che ad esempio giocasse con il Sassuolo e che Lukumi giocasse contro il Nec stasera. In realtà gioca Lukumi e basta. Unico modo per essere ottimisti è ingurgitare 2 B52 3 Coca Havana alla goccia. Raga, non ho capito niente di quello che mi ha scritto. Magari ho detto robe che non si possono dire. Sapete che io non bevo, non c'è proprio niente, e quindi non so, magari ho detto robe che non possono che non posso dire. Quindi se parlate di robe alcoliche o altre robe, non me le, cioè, scrivetemi, leggi, ma non leggere, perché sennò potrei fare delle gaffe clamorose e leggere robe che non possono andare in onda. Però vabbè, quindi vedremo, spero di non aver detto niente di grave. Ma almeno apprezza la coerenza. E Colomani non segnava a Parigi né a Londra, quindi è costante. Giovane da Brasile, ma è quello che purtroppo, ed è quello che ho cercato di far capire, ma mi sono presa gli insulti per mesi, a molti tifosi della Juventus, che Colomani non poteva essere il salvatore della patria, e che Colomani non aveva i numeri per essere pagato quanto la Juve lo ha pagato, tanto che il Paris Saint Germain non vedeva l'ora di liberarsene. Ci ha fatto di tutto per liberarsi di Colomani. Colomani poi va a giocare in Premier League, segna 4-5 gol, adesso mi ricordo, l'anno scorso. Cioè, abbiamo preso un giocatore che, ribadisco, numeri alla mano, ha segnato in carriera comunque meno di Vlahovic. Cioè, Colomani non sarà mai un giocatore da 20 gol a stagione, forse neanche 15. E quindi... Però io lo capisco che invece chi non guarda le statistiche, non legge i numeri, eccetera, ha visto Colomani arriva alla Juventus in 6 mesi, fa, quanti ne ha fatti? 8? Sì, 5 nelle prime 3 e 3 nelle ultime 5. 8 gol, parlo in campionato, per 2 mesi, i 2 mesi e mezzo ce li siamo dimenticati e diciamo, beh, comunque prendiamolo. Vabbè. Ci fermiamo, piccolo break, poi andremo da Cami, perché Cami è fuori dall'Allianz Stadium e quindi ci racconta l'atmosfera che ha vissuto fino ad adesso, a tra poco.
3: Colpo di tacco. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
10: Silvio Longobucco. Silvio Longobucco nasce a Scalea il 5 giugno 1951. Chiamato Silvio in onore di Silvio Piola, è terzino e cresce nella Ternana e con i rossoverdi esordisce in Serie B nel corso della stagione 1969-1970. Arriva alla Juve, sua squadra del cuore da sempre, nel 1971, dopo un'altra stagione a Terni, e scopre del trasferimento mentre si trova in caserma, ad Orvieto, durante la visita per il servizio militare. Lo sente alla radio. Esordisce in A con i bianconeri il 21 maggio 1972, dopo mesi trascorsi da imboscato, perché la Ternana non disse alla Juve del suo impiego da militare, temendo che questo facesse saltare il trasferimento. Contro la Fiorentina colleziona la prima delle sue 80 presenze complessive in 4 stagioni a Torino, amichevoli comprese. Al suo primo anno vince il primo scudetto, facendo il bis l'anno seguente e il tris nel 1975. Partecipa anche dal primo minuto alla finale di Coppa dei Campioni del 1973, persa 1-0 contro l'Ajax a Belgrado, con lui sfortunato protagonista, sovrastato in elevazione da Rep in occasione del gol decisivo. Dopo l'esperienza in bianconero, per lui 4 anni al Cagliari, tra Serie A e Serie B, e poi, dopo anni in cui la nostalgia non aveva mai smesso di fargli compagnia, ritorna a casa a Cosenza nella stagione 1982-83, con cui vince la Coppa Anglo-Italiana. Dietro l'addio alla Juve, secondo lui, oltre all'incremento della concorrenza, anche un pugno dato a Gorin in una sfida contro il Milan.
3: Eroi in bianconero.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Seconda parte di colpo di tacco pre-match. Marcello, bisognerebbe controllare anche chi segue i giocatori. David l'anno scorso arriva sovrappeso e stenta a tornare in forma. Va all'atletico ed è tirato come un giaguaro e segna sempre. Si devono fare due domande. Nel frattempo, ragazzi, sembra che sia cambiata ancora una volta la probabile di questa sera. Grabara, Kalulu, Gatti, Lucumi, Nico Gonzalez, Sar, Douglas Lewis, Celik, McKennie, Alai Begovic e Voltemade. Cioè, sembra che si, non so, cambia costantemente. Ci sono 15 versioni di formazione della Juventus per questa sera. In questa, cioè nell'ultima, aggiornata alle 19.37, c'è Alai Begovic di fianco a McKennie, dietro a Voltemade. Quindi fuori Colomani, in teoria fuori con Seisao. E non lo so, ragazzi, conviene, mi sa, aspettare la formazione ufficiale, perché questa probabile della Juve cambia così. L'unica certezza in questo momento rispetto a quello che alle due versioni differenti che vi abbiamo dato all'inizio è Grabara titolare, perché in questo momento tutte le maggiori testate italiane danno Grabara titolare, quindi Vicario dovrebbe partire dalla panchina. A questo punto direi che Grabara potrebbe effettivamente diventare il portiere europeo della Juventus. Kalulu, Gatti, Lucumi in difesa, confermati per il momento in tutte le versioni. Nico Gonzalez confermato in questo momento come quarto di centrocampo. Sare, Douglas Lewis in mezzo con Celik quarto dall'altra parte, e credo che appunto Nico probabilmente in fase di possesso vada poi nei tre trequartisti, e Celik in fase di non possesso si abbassi a fare il quarto in difesa, chiaramente. Quindi alla fine, ragazzi, è più un 4-3-3 che altro, ecco, quello di cui parlavamo prima, perché se Nico gioca da una parte e Celik gioca dall'altra, alla fine diventa poi un 4-3-3. Diciamoci la verità, è un 4-3 mascherato. McKennie e, come dicevamo, Alai Begovic in teoria alle spalle di Voltemade, per cui Colomani dovrebbe essere fuori. Però ribadisco, mi sa che conviene aspettare l'ufficiale, perché qua la formazione della Juve cambia non so, così proprio ogni due secondi. Poi buona partita a te, carissima Chiara. Io sono abbastanza preoccupata e ansiosa. Se questa squadra non tira fuori gli attributi, non andiamo da nessuna parte, ma lo diciamo ogni volta puntualmente, vediamo i disastri. Un abbraccio, Terry. Sì, perché se tu già non hai particolare talento, quindi non sei una squadra tecnicamente straordinaria o comunque tecnicamente buona, almeno tira fuori il carattere. Cioè, dico, almeno un po' di carattere non sarebbe male. Vabbè. Chiara, ti rendi conto che abbiamo paura del NEC, che ne ha presi 6 dal Bodo? Da noi si dice, se si perde si chiude baracca e burattini, Danilo da Volterra. Sì, anche da me, però non mi veniva in mente, quindi ho detto prendiamo la valigia e ce ne andiamo. In quel momento lì ho avuto un blackout di come si dice. Io sentirei un altro messaggio vocale.
8: Gerardo da Benio, oggi in una trasmissione di Camillo, non ho potuto mandare il messaggio perché era troppo presto e avevo cose da fare qui in Canada, era mattinata presto. Ho sentito parlare un giornalista spagnolo dicendo che David fa anche pressing, segna gol, e dicendo che il pressing che fa non lo si vedeva alla Juve. Dico ai giornalisti, a Camillo che stava là, che David l'anno scorso era secondo soltanto a McKennie come, come corsa, come pressing, come tutto, tranne che fare gol, tanti gol, perché mi sembra che 8 li ha fatti.
1: Sì.
8: Invece ancora c'è gente che dice che lui non era svogliato, ma andatevi, se siete dei giornalisti normali, andatevi a guardare quello che ha fatto David nelle statistiche. E no.
1: Guarda, ti dico proprio la sincera verità, ma ne ho parlato anche con Cami in tempi non sospetti. Io David lo avrei tenuto tutta la vita, quindi con me sul discorso David sfondi una porta aperta, anche perché effettivamente nelle partite, quando si vedevano le statistiche, lui era sempre, se non il primo, il secondo per distanza percorsa, quindi quello sì. Ha segnato, se non sbaglio, appunto 8 gol. Sta parlando Lukumi, quindi a breve leggiamo anche quelle che sono state le sue dichiarazioni. Però a parte questo, io ribadisco, con me sfondi una porta aperta, ma il discorso è che ognuno giustamente ha il suo pensiero. Io ho il mio pensiero su Colomoni, che è molto netto, lo sapete, e avevo il mio pensiero su David, cioè io mi sarei tenuta David. L'ho detto e l'ho sempre ribadito questo concetto qua, perché credo che si potesse sfruttare la seconda stagione con la Juventus. David non lo voleva Spalletti e il gruppo, per carità del cielo, però ribadisco, abbiamo speso quasi 50, spenderemo 45 milioni per Colomoni, mi sembrano soldi un po' così. Poi magari speriamo farà 25 gol da qui alla fine della stagione, allora stringeremo le mani a Spalletti, che pare abbia voluto Colomani. Per David, standing ovation all'Atletico per gol e assist in Champions. Abbiamo un grosso problema alla continassi, i giocatori paiono tutti brocchi e brocchi non lo sono, mistero, tanti bravi allenatori ma zero risultati, sempre due mesi buoni, poi crolla tutto. Allora io sentirei invece qualcos'altro di Spalletti, e sentirei proprio il discorso che lui ha fatto ad esempio su McKennie, perché secondo me questo è molto importante, capire quanto McKennie sia importante nella testa di Spalletti, e onestamente anche nella mia, però è chiaro che sia più importante nella testa di Spalletti. Sentiamolo. Undici, l'ultima proprio.
0: Allora, fa parte delle valutazioni anche lì, nel senso che bisogna fare attenzione a quelli che si mettono in campo e che poi vanno sostituiti, perché abbiamo due o tre che probabilmente non finiranno la partita, non è che tu li possa mettere in campo tutti insieme, ecco. Poi, siccome sono buono, lui lo sa bene perché sono buonissimo io. Io McKennie lo voglio in campo domani all'inizio, perché per troppi motivi, per cui McKennie gioca. Poi altre situazioni si può vedere, ma mi dispiaceva non darvi una certezza, se no ho cominciato a sentire la pressione di sbagliare tutta la formazione, allora la cosa mi metteva un po' a disagio.
1: Vabbè, quindi direi che Spalletti è stato abbastanza chiaro ed è stato molto netto su quello che è il suo pensiero su McKennie, ed è esattamente il mio stesso pensiero. Io credo che questa Juventus senza McKennie perda tanto, perché McKennie è quel giocatore che riesce a fare e ha delle caratteristiche molto particolari che gli altri centrocampisti che noi abbiamo non hanno. Gli inserimenti, colpi di testa, perché già il colpo di testa sembra alla Juve sembra una roba particolare che solo i difensori in alcuni casi. Lui ha il colpo di testa, ha gli inserimenti, corre tantissimo e corre bene, e quindi io su questo appoggio in pieno quello che è il pensiero di Spalletti. Nel frattempo vi avevo detto che aveva parlato Lukumi, e vi dico quelle che sono state le dichiarazioni del nuovo difensore della Juventus. Sul Sassuolo ha detto: stiamo bene, la partita col Sassuolo è finita e ce ne siamo accorti. Secondo me per voi non era neanche iniziata la partita col Sassuolo, però dobbiamo stare con la mente libera su questa partita, vincere e giocare da squadra. Sul NEC ha detto: li abbiamo visti, è tutto chiaro, abbiamo lavorato per vincere questa partita, dovremmo andare forte perché loro verranno qui per vincere. C'è già solo che una squadra

veste da Goofy. Cioè noi, ma noi giornalisti in questo caso parlo per tutti perché credo che sia comunque legato alla categoria. Cioè noi raccontiamo e commentiamo quello che vediamo. Cioè quello facciamo. E se noi vediamo delle robe che sono inguardabili, lo diciamo. Non è travestirsi da Goofy, eh. Cioè, è dire in maniera oggettiva le cose, perché sennò non saremmo onesti intellettualmente. Quindi, poi sentiremo Ale quando ci sarà il collegamento insieme e gli chiederò questa cosa. Spalletti ha detto che è buono, invece i buoni non vanno da nessuna parte, ci vuole cattiveria che la trasmette ai giocatori. Ma chi è buono, Spalletti o McKennie? Perché McKennie non mi sembra, cioè ride e scherza, però in campo non mi sembra molto buono. Anzi, io gli darei la fascia di capitano, figuratevi voi. Su Spalletti buono, non lo so. Alcuni ex giocatori non parlano molto bene di Spalletti. Avrei qualche nome da farvi. Qualcuno ci ha anche già fatto pace, però non credo che penserebbero a buono come prima parola se gli citassero Spalletti. Poi, ciao Chiara, ma non ti sembra esagerato dopo 4 partite questa critica così pesante su Spalletti? Non è l'ultimo arrivato, diamo tempo e fra qualche mese valutiamo un lavoro più sul lungo. Grazie Maurizio. Ma guarda, aspettate perché è uscita, scusate ma non l'ho vista, adesso la vediamo subito perché giustamente i nostri amici di Twitch che sono sul pezzo ci dicono che è uscita la formazione, però su Juve, su X Juve ancora non è uscita, quindi aspettate, facciamo così siamo allineati a breve, perché su X, ve la comunico quando esce sul profilo ufficiale della Juve, perché così siamo sicuri al 100%, quindi aspettate un secondo. Detto questo, scusate, dicevo, per quanto mi riguarda la critica non è solo a Spalletti, la critica è generale. Esagerata, io credo che se tu ti siedi sulla panchina della Juventus o vesti la maglia della Juventus non c'è nulla di esagerato, perché lo metti in conto, ed è secondo me questo uno dei grossi problemi dei giocatori di questa squadra, che non hanno la personalità in molti di vestire la maglia della Juventus. Io credo che sia tanto questo, poi ribadisco, magari sono io che mi faccio delle idee sbagliate, però io onestamente credo che questo ci sia tanto e viene evidenziato soprattutto nei momenti di difficoltà, quindi questa è un po' la sensazione che io ho io purtroppo, e credo che le critiche ci stiano. Emanuele da Torino, io sono molto fiducioso perché contro il Sassuolo siamo stati molto sfortunati nonostante gli infortunati, fino alla fine. Emanuele, io vorrei essere come te. Insegnami ad essere come te. Perché non, cioè, perdi 3-2 col Sassuolo, vai tre volte, vai sotto, molto sfortunati. Cioè, il Sassuolo quando ripartiva andava 10 volte più veloce di noi, Cioè, non so se avete visto, noi ci mettevamo 1 ora e 1/4 per arrivare dalla nostra area alla loro. Loro ripartivano in 3 passaggi, erano nella nostra 3 quarti campo, cioè andavano 3 volte la nostra velocità. Non sono particolari, cioè la sfortuna c'è, però la sfortuna non può essere una giustificazione a una Juventus che ogni volta inizia la stagione nello stesso modo. Cioè, questo è quello che, cioè, per me a un certo punto basta, non si può essere sempre e avere sempre degli alibi e siamo stati sfortunati. No, non sei stato sfortunato, hai fatto una partita indecente. Cioè, questo è quello che direi io, e non perché sono negativa, perché se perdi 3-2 col Sassuolo e 3 volte vai sotto, la sfortuna è, cavolo, non mi è girata bene, la sto vincendo, questi al 94esimo segnano, e allora lì dico mamma mia che sfortuna. E però non è stata sfortuna, non può mai essere stata sfortuna per me. Angelo, la petizione di mettere la stella di Spalletti nello stadio, come è andata? Male, Angelo, malissimo. Buonasera, io penso che per molti anni sia data la colpa agli allenatori, ma credo che il problema sono i giocatori senza carattere e voglia di azzannare le avversarie. Basta vedere l'Inter, va sotto e diventano aggressivi e cattivi fino a raggiungere il risultato. Questi sono capaci, oltre a fare i video del buongiorno, salvo da Gevelsberg.
Sono molto carini i video del buongiorno. Sì, molto carini. Diciamo che sono molto contenta che ci sia aria di festa alla Juventus. Questo sì.

0: sentiamo un altro messaggio vocale nel frattempo.
1: Ciao, buonasera Chiara. Beh, hai perfettamente ragione, purtroppo i nostri attaccanti non segnano con chiunque. L'unica prova che andava fatta, ma non perché io sono perché mi piace italiano, era Vlahovic e con l'italiano per vedere, perché se anche con lui non segnava, era veramente molto grave, perché a Firenze ha fatto molto, adesso vediamo in Turchia sta facendo abbastanza, mi pare 5 con 4 partite, insomma, quindi non è male. È l'unico che accoppiare un allenatore e un giocatore che si sono trovati bene assieme, però vabbè. Comunque mi pare di ricordare che Vlahovic si trova bene con Dybala, ad esempio. Ci sono delle coppie che vanno a fare, forse non sappiamo accoppiare i giocatori giusti. Alla fine può essere quello, perché hai ragione te, cambiano gli allenatori e i giocatori rendono sempre molto male, veramente molto male. Vabbè, via, buona serata, speriamo che stasera, insomma, di fare il nostro dovere fino alla fine ed oltre.
0: Ciao, sì, speriamo in bene. Allora, c'è la formazione ufficiale, ve la leggo, quindi confermato il 3-4-2-1, che ribadisco è un 4-3-3 mascherato palesemente. Grabara in porta, quindi esordio per Grabara con la maglia della Juventus, così iniziamo anche a capire Grabara quello che farà e che tipo di portiere è. In difesa Kalulu, Gatti e Lukumi, difesa praticamente inedita per la Juventus, speriamo in bene. Nico Gonzalez a destra, a centrocampo Sare, Douglas Luiz in mezzo, anche in questo caso direi abbastanza inediti, e Celik a sinistra. E come vi dicevo prima, sicuramente Nico si alzerà e Celik si abbasserà, quindi poi alla fine è un 4-3-3 mascherato. Sulla tre quarti agiranno Weston McKennie e Alaj Begovic, e davanti titolare gioca Volte Made. Questa è la Juventus che è pronta tra un'oretta circa ad affrontare il NEC all'esordio in Europa League. Che mi dite di questa formazione? Vorrei sapere la vostra prima di dirvi la mia. La dirigenza capisce poco, vende Vlahovic che non segna e prende uno che in carriera ha segnato meno della metà e costa il doppio. Siamo nel metaverso, Marco P74. Poi, quando sento parlare Spalletti, devo chiamare la dottoressa per farmi fare una flebo. Vabbè, dai, esagerati. A me Spalletti non dispiace comunicativamente, ve lo dico proprio sinceramente. Però sta diventando un po' troppo cervellotico rispetto all'inizio. All'inizio mi piaceva tantissimo, adesso mi sembra un po' cervellotico. Buonasera Gianluca da Perugia. Tutta questa negatività non va bene, capisco le difficoltà iniziali, però mi sembra che ci sia troppo pessimismo in giro. Caro Gianluca, io sono d'accordo, ti capisco e so che può anche essere molto fastidioso questo discorso, però ormai siamo abituati a stagioni del genere, quindi credo onestamente che nessuno si aspetti una Juventus totalmente diversa tra un mese. È un po' quello il discorso, cioè quando inizia ad arrivare la prima sconfitta ed è arrivata subito dopo 4 giornate, e poi andare giù è un attimo, e l'abbiamo vissuto per stagioni, e quindi diventa difficile avere dell'ottimismo. Cioè, se io oggi fossi ottimista e vi direi oh, sono sicura di vincere 3-0 stasera col NEC, sarei falsa, perché non è vero. E ricordiamoci un'altra roba: noi alle 18 di domenica ci abbiamo l'Atalanta, e anche questo, concedetemi un po' di paura onestamente. Marco P74, trend negativo è quello il vero problema. Poi Mamertino inglese, una formazione sperimentale direi, a me dà questa impressione, sì assolutamente. Marcello, non male mi sembra, c'è di peggio. E poi Cicifimiao, il trucco per ascoltare felici le conferenze di Zio Luciano è quello di mettere a velocità per 2. Se metti per 2 non arriva neanche al per 1 di una persona normale, secondo me. Però vabbè, ormai direi che siamo abbastanza abituati a questo trend. Ciao Claudio da Pordenone, credo sia giusto che il mister parli così di un avversario. Le partite vanno giocate tutte, gli avversari vanno rispettati tutti. Sì, che vadano rispettati è giustissimo, e non mi aspetto da nessun allenatore dire no, guarda, tutto temiamo, tranne tranne il NEC, non me lo aspettavo, cioè l'unico che può fare una roba del genere è Chivu quando parla di scontri diretti. Non mi aspetto che l'allenatore della Juventus dica parli male o dica cose brutte nei confronti del NEC, però tutto questo esaltare è quasi un mettere le mani avanti. A me sta roba non piace, sono sincera, e ribadisco, a me Spalletti è sempre piaciuto comunicativamente, ma il mettere le mani avanti meno, perché cioè mettiamo le mani avanti col NEC domenica con l'Atalanta, cosa facciamo? Cioè andiamo lì, diciamo, vabbè, non ci presentiamo, 3-0 a tavolino, ciao. Poi onestamente mi aspettavo che giocasse Kelly, ma mister Spalletti ha altre idee. Ma Kelly è squalificato, cioè Kelly in teoria non può giocare. Adesso faccio un check al volo, ma da quello che so io Kelly è squalificato, quindi non può giocare non può giocare in Europa League. Tanto che io mi aspettavo Kelly nella partita col Sassuolo, quindi dovrebbe essere squalificato. Poi, ma stasera nel NEC Laura c'è o non c'è? Lo scopriremo alla fine se Laura c'è o non c'è. Al 90esimo, al triplice fischio, lo scopriremo. Ciao Chiara, una ragazza così solare come te non deve essere così pessimista. Sono convinto che un momento passeggero, forza Juve, su con il morale, Giuseppe da Roma. Anche tu Giuseppe, insegnami ad essere come te. Perché sono anni che diciamo, ma sì sarà solo un periodo, ma sì sarà solo un momento, ma sì vabbè abbiamo perso questa, però tanto ci rifà. E no, e poi questi periodi sono prolungati a non finire, tanto che un anno ti qualifichi in Champions per il rotto della cuffia, un anno ti qualifichi in Champions per il rotto della cuffia, alla fine ti va male e in Champions non ci arrivi quest'anno e fai l'Europa League. È quello che è preoccupante, raga. Cioè a un certo punto doveva accadere che se tutte le volte ci dobbiamo qualificare alla Champions League all'ultima giornata, alla fine dopo una, due, tre ti gira male. E l'anno prossimo, occhio, occhio, perché raga, occhio, perché se questa è la situazione, secondo me è veramente, ah sì, vedi, confermato, così. Ma mi sembrava fosse squalificato, perché pensavo che ad esempio giocasse con il Sassuolo e che Lukumi giocasse contro il NEC stasera, in realtà gioca Lukumi e basta. Unico modo per essere ottimisti è ingurgitare 2 B52, 3 Coca Havana alla goccia. Raga, non ho capito niente di quello che mi ha scritto. Magari ho detto robe che non si possono dire. Sapete che io non bevo, non c'è proprio niente, e quindi non so, magari ho detto robe che non possono dire, che non posso dire. Quindi se parlate di robe alcoliche o altre robe, non me le, cioè scrivetemi, leggi, ma non leggere, perché sennò potrei fare delle gaffe clamorose e leggere robe che non possono andare in onda. Però vabbè, quindi vedremo, spero di non aver detto niente di grave. Ma almeno apprezza la coerenza. E Colomani non segnava a Parigi né a Londra, quindi è costante. Giovanni da Brasile, ma è quello che purtroppo, ed è quello che ho cercato di far capire, ma mi sono presa gli insulti per mesi, a molti tifosi della Juventus, che Colomani non poteva essere il salvatore della patria, e che Colomani non aveva i numeri per essere pagato quanto la Juve lo ha pagato. Tanto che il Paris Saint Germain non vedeva l'ora di liberarsene. Ci ha fatto di tutto per liberarsi di Colomani. Colomani poi va a giocare in Premier League, segna 4-5 gol, adesso mi ricordo, l'anno scorso. Cioè, abbiamo preso un giocatore che, ribadisco, numeri alla mano, ha segnato in carriera comunque meno di Vlahovic. Cioè, Colomani non sarà mai un giocatore da 20 gol a stagione, forse neanche 15. E quindi... Però io lo capisco che invece chi non guarda le statistiche, non legge i numeri, eccetera, ha visto Colomani arriva alla Juventus in 6 mesi, fa, quanti ne ha fatti? 8? Sì, 5 nelle prime 3 e 3 nelle ultime 5. 8 gol, parlo in campionato, per 2 mesi, i 2 mesi e mezzo ce li siamo dimenticati e diciamo, beh, comunque prendiamolo. Vabbè. Ci fermiamo, piccolo break, poi andremo da Cami, perché Cami è fuori dall'Allianz Stadium e quindi ci racconta l'atmosfera che ha vissuto fino ad adesso. A tra poco.
2: Colpo di tacco. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Eccoci, terza parte, siamo già alla terza parte di Colpo di Tacco, come vi avevo promesso. Per vivere, ragazzi, quella che è stata e che sarà l'atmosfera europea all'esordio della Juve in Europa League, fuori e dentro lo stadium. Ciao Cami!
5: Ciao Chiara, un saluto a tutti!
0: Come stai? Tutto bene?
5: Io bene, fa un po' freddo. Fa un po' freddo,
0: ah,
5: non
0: sì?
5: Ho la felpa.
0: Aia. Qualcuno, prima di andare via da qua dalla redazione... qualcuno che abbiamo in comune, che è andato via ed era in maglietta, mi fa: ma secondo te farà freddo allo stadium? E ho detto: ma secondo me a una certa ora sì. E non ho la felpa, quindi siete proprio fratelli ormai, in generale, proprio fratelli ormai in generale.
5: Ah, attraverso dei potenti mezzi sto cercando di farmi recapitare una felpa. Questa è la situazione, che è lunga.
0: Senti Cami, ascolta, formazione particolare, la definiamo così, che mi dici?
5: Ah, guarda, nel corso poi del pomeriggio avevo avuto, no, delle imbeccate, quindi mi aspettavo Grabara e mi aspettavo la linea 3, e fatta così, no, con Kalulu e poi anche Gatti e Lukumi. Quindi da questo punto di vista mi aspettavo questa fase difensiva. So che Spalletti ormai ha preso in considerazione l'idea di giocare a tre per l'assenza di Locatelli, perché non ha un centrocampo di protezione sulla fase difensiva. Già nel primo tempo comunque la Juventus aveva sbandato col Sassuolo e poi è letteralmente crollata nel finale di partita e non è riuscita a gestire, no, i momenti cruciali del match. Quindi tra i difensori me l'aspettavo, non mi aspettavo Alaibegovic. Ecco, la novità è quella di Alaibegovic. Ecco, lui non me l'aspettavo, perché onestamente pensavo che potesse giocare o con Lomani o con Seisao, invece il mister ha mischiato le carte. La novità e il dubbio che ti posso dire, Chiara, è che McKennie, da quello che so io, dovrebbe giocare trequartista e Nico Gonzalez largo a sinistra. Io so questo, però vediamo poi al fischio d'inizio.
0: Sì, onestamente, per come la sto vedendo anche qua adesso messa disegnata, McKennie è effettivamente messo trequartista, quindi probabilmente sarà effettivamente così, e sono molto curiosa. Quello che mi stupisce però, Cami, sentendo un po' anche quelle, non tanto l'ultima, però le conferenze stampa di Spalletti, onestamente io questa sera mi aspettavo di vedere Colomani e Voltemade insieme. Sinceramente, questo mi stupisce un po'.
5: Io l'ho raccontato tutto il giorno anche su TMB Radio, fino a quando non avremo a disposizione la terza punta, quindi Ekator. Io non mi aspetto una partita dove li vedremo insieme, perché comunque le gare, i match hanno tutti una storia a sé, e allora un cambio effettivo vuoi magari tenertelo a gare in corso. Poi io vedo in maniera diversa, in contrapposizione, la panchina di Colomani. La panchina di Colomani, secondo me, è anche un po' per provare a sgravarlo da questa pressione eccessiva che, tra l'altro, secondo me ha causato Spalletti. Perché
0: pensavo dicessi che gliel'avessi causata io, Cammy. Pensavo colpa tua.
5: No. Già troppe persone ci danno le colpe e non ne abbiamo neanche una. Figurati se mi metto a fare questo giochino. L'ha causata secondo me Spalletti, perché io ho compreso, ho anche raccontato un aneddoto della mia becera carriera calcistica simile a quel tipo di discorso fatto da Spalletti, però non tutti hanno visto, secondo me, delle parole non per colpire Colomani, ma per caricare Colomani, come ho fatto io. Però al tempo stesso, se vai a dire determinate cose sull'attaccante la prima partita, è ovvio che poi tutti stanno aspettando il gol di Colomani. Io ho fatto i compiti a casa, no, Chiara? E l'ho raccontato oggi in diretta. Colomani ha fatto soltanto 5 tiri in 4 partite, che è pochissimo, ma non ha mai ricevuto il pallone per tirare in porta da un esterno d'attacco della Juventus, e questo fa capire quanto la squadra di Spalletti sia dissociativa là davanti, quanto faccia fatica a innescare gli attaccanti, e questo è un problema che dobbiamo provare a risolvere, ed è un problema che comunque ci stiamo trascinando da anni, perché da Ken, che Morata, Vlahovic, Openda, David, e poi vanno via e Ken diventa capocannoniere. Esatto. Vabbè, Morata no, però Vlahovic comunque segna, Openda sta segnando, David sta segnando, quindi siamo noi che in questo momento non giochiamo per l'attaccante, quindi il numero 9 della Juventus è attaccante solo di ruolo, ma non poi nei fatti, perché non ricevi i palloni giusti. Questo credo sia un tema e uno spunto che Spalletti poi dovrà valorizzare. Vedremo oggi, che contro una squadra particolare, molto aggressiva e con la difesa alta, cosa faranno.
0: Mi dici un po' che clima c'era, Cami? C'è entusiasmo, voglia di vedere questo esordio della Juve in Europa League tra i tifosi, o un po' di preoccupazione dalle facce, dal clima che hai un po' percepito lì?
5: Ma sai, Chiara, qua alla fine quando vengono allo stadio sono sempre tutti felici. E poi
0: è il dopo che ti frega.
5: Il dopo io non lo vedo, perché io esco che ormai è deserto, quindi io lo vedo, ma il discorso è che credo sia giusto non soffermarci, Chiara, sulla questione che ancora una volta è tutto esaurito. Io credo che questo non sia banale, cioè questa è una risposta importante a una squadra che oggi, Chiara, non merita questo affetto. Merita questo affetto, anzi è una squadra che ti fa cascare le braccia, una squadra che ti fa vivere già a settembre con un'ansia immane, perché la prossima partita avremo un'ansia immane, perché giochiamo con l'Atalanta che non abbattiamo da 350 anni e siamo già a 5 punti dalle prime, non segniamo manco per sbaglio, cioè, capite che siamo già tutti troppo stressati per essere a settembre. Poi tu andrai in vacanza, quindi te ne fregherai. Sì. Io no, e quindi per il mio bene, ragazzi, fate i bravi.
0: Sì. Ti faccio l'ultima, Cami, e ti saluto. Cosa ti aspetti da Grabara, che è all'esordio? Secondo te diventerà il portiere europeo della Juve o è un caso che giochi oggi?
5: No, io credo che abbia avuto delle rassicurazioni su questo ruolo e su questa titolarità, nel senso, ok, vuoi prendere un portiere che comunque nel giro della nazionale, che ha comunque un valore riconosciuto, e però non puoi offrirgli la Coppa Italia, perché Grabara vuole continuare, no, in nazionale, vuole essere coinvolto, e allora nel momento in cui la Juventus si è affacciata a Grabara, credo abbia dato delle rassicurazioni sulla possibilità di giocare, non so se tutte, ma tante in Europa League. Quindi mi aspetto che possa diventare il portiere di Coppa. Sono curioso, perché lo conosco molto poco, so che gioca molto bene con i piedi, e Vicario ha fatto delle belle cose. Tra l'altro non so il tuo pensiero su Vicario, ha fatto delle belle cose.
0: Molto contenta.
5: Con i piedi Vicario non benissimo, quindi direi che possono serenamente alternarsi, e sono curioso di conoscerlo, come anche di Sar, perché io onestamente ti dico, io Sar col Sassuolo non so dirti nulla, perché in quella baraonda finale sfido chiunque a dare un giudizio su Sar.
0: Sì, sono d'accordo, vedremo, io sono, concedimi di essere molto preoccupata, questo sì, a un'ora praticamente, no? Anzi no, di tre quarti d'ora da una partita con una squadra che qualche anno fa avremmo detto vabbè, archiviamo e pensiamo alla prossima, invece siamo tutti molto preoccupati, vabbè, ci sta, è la nostra destino ormai questo.
5: Dobbiamo lottare, Chiara, dobbiamo lottare. Ormai, ecco, l'altro giorno, no, io ho detto questa cosa, che sono d'accordo con le parole di Bremer, che non ha fatto, non ha lanciato dei messaggi populisti, no, nel dire vinciamo l'Europa League. Ora vinciamo una partita, poi pensiamo una alla volta, perché questa squadra qua ora non può permettersi di dire possiamo vincere, cioè, no, una squadra che perde come ha perso Sassuolo ora non ha le conoscenze calcistiche per vincere, più avanti magari, speriamo, però io sono molto d'accordo con Bremer nell'andare a passi molto corti e insomma iniziare prima a camminare e poi a correre, perché gridare ai 7:20, non so se si dice così, andiamo a vincere tutto, no, eviterei. Queste cose ci tornano comodo.
0: Hai aggiunto 3:20 in più, però va bene 7, perché effettivamente questa è la situazione in questo momento, sarebbe 10:20 più che 4, però va bene, Cami, ti lascio, anche
5: secondo
0: perché
5: me
0: sicuramente
5: altri 4 li troviamo, altri 4:20 li troviamo.
0: Secondo me anche, credo tu non abbia ancora mangiato, perché ti vedo che sei fuori, quindi io ti lascio andare, tanto poi ti ritroveremo chiaramente durante la partita. Grazie, buon lavoro!
5: Ciao Chiara, buon lavoro e un saluto a tutti!
0: Ciao Cami! Bene, direi che siamo tutti molto, molto preoccupati, direi, ma ragazzi, come dare torto a questa situazione, vedremo quello che chiaramente succederà. Allora, sono molto preoccupato anch'io per i risultati di questa stagione, di solito sono fiducioso, ma questa volta non mi aspetto più di tanto. Inoltre stasera, se gli olandesi corrono, noi come li contrastiamo? Comunque, forza Juventus, Albino da Morciano. Io spero di contrastarli in qualche modo, perché sennò veramente, ragazzi, è molto molto preoccupante come situazione. Vedremo. Ciao, questa situazione non ci deve far dimenticare le umiliazioni degli ultimi 3 anni. Era meglio fare come la Roma, pagare multa alla UEFA, ma cacciare tutti e rifare la squadra. I soldi la proprietà li ha messo top per anni e adesso il crollo. Luca. Poi... buonasera, Max da Roma. David è stato preso per i fondelli un anno dal 90% dei tifosi e dei giornalisti. Ora finalmente qualcuno comincia ad accorgersi che il problema è il gioco. Faccio notare che Colomuani 10 gol con la Juve li ha fatti con Tudor e non con Spalletti, vero? Hai ragione. E per quanto mi riguarda, per quello che è il mio pensiero, hai ragione anche sul discorso di David. Poi... Gianluca da Perugia, no dai, fischi i nostri giocatori proprio no, semmai va contestata la società, la dirigenza, ma mai i giocatori, come possiamo pretendere che rendano se invece di fare il tifo li fischiamo, capito? Ma caro Gianluca, in campo chi ci va? Cioè, in campo ci vanno i giocatori, non ci vado io, non ci va la dirigenza, non ci va la società. In campo ci vanno i giocatori, e se i giocatori fanno una figura indegna, tra l'altro sta parlando Massara, quindi poi chiaramente vi renderemo note le parole di Massara, se la squadra e i giocatori fanno delle figure indegne, ma raga, ma mi sembra evidente che la critica e i fischi vadano alla squadra e ai giocatori che scendono in campo e eventualmente all'allenatore che li mette in campo e li prepara nella settimana. Cioè, fischiare la società e la dirigenza, ma cosa ci viene in tasca? La società e la dirigenza, comunque, in un modo o nell'altro, i soldi da investire in questi anni li hanno dati la società, in questo caso, non la dirigenza, chiaramente, la società. La dirigenza, comunque, è chi fa mercato, è cambiato costantemente. Cioè, ma ragazzi, cioè, sono i giocatori poi che scendono in campo, non scende in campo... Purtroppo non scende più in campo Chiellini, non scende in campo Massara, non scende in campo Carnevali, non scendeva in campo Comolli e non scendeva in campo Giuntoli e in ultimo non scende in campo John Elkan. Quindi io credo che ci sono oneri e onori a vestire la maglia della Juventus. E se tu fai delle figuracce come quella che c'è stata nel weekend scorso, raga, ma come minimo. Come dice Cami e come diceva prima Cami, io condivido, in questo momento questa squadra, tutto questo affetto e questi giocatori, la squadra sì, cioè la squadra Juventus, cioè la Juventus sì, ma questi giocatori non se lo meritano per quello che stanno facendo vedere. Dai, in Spagna fa gol con le difese aperte, in Spagna fa gol non solo con le difese aperte, in Spagna e in Europa, perché David ha segnato anche in Europa, segna perché David non è una pippa, scusate la parola, ma tanto l'ho già detta prima, non è una pippa, questo è il discorso, non lo è. Noi l'abbiamo voluto far passare così, io no, perché no, l'avrei tenuto, ma non è una pippa, un giocatore che segna tutti quei gol. Cioè, andate a guardare quanti gol in totale in carriera ha fatto David e quanti ne ha fatti Colomoni, e poi ci sediamo e parliamo. Poi arrivano la Juventus e entrambi fanno la stessa roba. Zero. Cioè, David ne ha fatti 8, però 8 in una stagione. Zero! E raga, questo è un problema. Sentirei un messaggio vocale. Io, please.
6: Ciao Chiara, Antonio da Grosseto.
0: Ciao.
6: Ragazzi, facciamoci una ragione. Quando si prendono dei gol come quelli che si è preso col Sassuolo, vuol dire che siamo alla deriva. Io spero che non sia così, ma c'è una probabilità su un miliardo. Spalletti, quando fa quei discorsi, vuol dire che oramai è cascata nella sua spirale autodistruttiva, come è successo in altre esperienze, se si va a riguardare i discorsi sono sempre i soliti, e quindi io la vedo bigia, disse quello. Ora, è brutto tutto quello che vi pare, eccetera, eccetera, però qui ci vuole un riallineatore, non un equilibratore, un riallineatore, cioè uno che prenda e metta in riga l'ambiente. Ragazzi, ce n'è uno solo, io lo so che è brutto dirlo, perché poi capace manco viene, perché chi può dirlo che venga, perché se ne andavo per la squadra da 10 euro, questa qui sarà una squadra da 1,5 euro, quindi boh, però magari se uno ripensa che ha vinto Giaccherini, Matri, chi per essi, insomma, certi personaggi che potrebbero essere anche parzialmente paragonabili a questi di ora, mai dire mai.
0: Allora, nel frattempo ha parlato, come vi dicevo, Massara, e vi leggo le dichiarazioni. Ha detto: l'atteggiamento deve essere serio perché è una competizione a cui teniamo, a prescindere dal fatto di poter poi andare in Champions. Beh, a prescindere dal fatto, no, grazie. La Juve compete sempre per vincere. Spalletti, tutti noi su Spalletti ha detto: tutti noi alla Juve abbiamo il dovere di non minimizzare un punto perso, dopodiché dobbiamo fare delle analisi. La squadra è in ottime mani e confidiamo che con il lavoro questo processo di crescita possa avvenire facilmente. Sugli obiettivi mancati, lato mercato, durante il mercato si sono fatte molte cose interessanti, sempre all'interno di alcuni paletti che abbiamo dovuto rispettare, ma siamo soddisfatti. Sappiamo di aver cambiato molto, oggi ce ne sono 8 nuovi in campo, la Juve al 7° posto per minutaggio di calciatori nuovi, sono elementi che ci devono portare alla pazienza. Caro Massara, lo so che tu sei appena arrivato, ma noi di pazienza ne abbiamo finita ormai da anni. su Voltemade ha detto: l'abbiamo preso perché lo consideriamo forte come Colomuani, può essere anche complementare con Colomuani che sbaglia molto di più, lui è bravo nella fase di palleggio e farsi trovare pronto dentro l'area, speriamo di vederlo. Nel frattempo, per chi si fosse collegato solo ora, vi leggo anche quella che dovrebbe essere la formazione della Juventus. Allora, Grabara in porta, quindi esordio per Grabara con la maglia della Juventus e tra l'altro da titolare. Come dicevamo con Cami, in teoria Grabara potrebbe essere il portiere di Coppa della Juventus, il portiere europeo della Juventus. In difesa, la difesa dovrebbe essere a tre con Kalulu, Gatti e Lukumi. Ma attenzione, perché nel centrocampo a 4 c'è Çelik, che supponiamo tutti vada praticamente a fare il quarto di difesa. Sar, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, che chiaramente starà su e quindi a sostegno di McKennie, Alaibegovic alle spalle di Voltemade. Questa dovrebbe essere la squadra. In teoria è un 4-3-3/4-2-3-1 solito, classico della Juventus, con però chiaramente Çelik e Nico Gonzalez che si abbasseranno in fase di non possesso per formare un centrocampo a 4 e andare a rinforzare quello che è il reparto. Nel frattempo, bravo Mamertino Inglese, perché lo volevo dire prima e mi sono dimenticata, bravo che me l'hai ricordato, la Next Gen non molto bene. Nel senso che 2-0 in casa del Cittadella, quindi non benissimo la squadra di Brambilla. Questo è, tra l'altro, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, ma non credo di sbagliare, dovrebbe essere la seconda sconfitta consecutiva, perché nel weekend avevano perso, quindi dovrebbe essere la seconda sconfitta consecutiva. Ma Laura gioca oggi, Giovanni dal Brasile. Poi, ciao Chiara, sei bellissima anche quando ti arrabbi. Forza Juve, Giovanni. Ciao Giovanni. La Juve vera, appena toppava una partita, la partita dopo li mangiava. Questi sono solo dei gattini, dopo le figure fatte vogliono gli applausi. Veramente sono convinti alcuni che basta Conte. Certo, Kop diventa Vidal, Douglas Luiz Pirlo e Colo Higuain. Datevi all'Ippica, sono i giocatori il problema, salvo. Poi... l'ambiente nella Juve lo roviniamo noi, se i giocatori dalle altre parti segnano no è perché noi li stufiamo, sì vabbè, non gli diamo tempo, pretendiamo che arriva e fa 5 gol alla prima partita, preghiamo di perdere per mandare via Spalletti, stiamo scherzando, beh, su perdere per mandare via Spalletti, vergognoso onestamente. Pensate che arrivi Conte con una squadra non sua, con 5 titolarissimi fuori? A come si lamenta Conte? Vi pensate che arriva e vince lo scudetto battendo un Inter 15 volte più forte e unita di noi? All'Inter li allena Chivu e noi ci lamentiamo di Spalletti, gruppo, tifosi, squadra, giornalisti e allenatore. Andiamo allora, sì, ciao, vengo subito, ciao ragazzi!
7: Devi stare zitto però, devi stare zitto, ma cosa vuoi? Vergognati.
8: Per una volta strillo io e non
7: Chiara,
8: strilli tu. Sei
7: guarda, è imbarazzante perché si è presentato con la maglia della Juve, che è anche bella, non puoi capire, cioè, ha una panza, a parte il numero di Eco, no! Che non ti dico chi. No, Chiara, è inguardabile, credimi, di profilo, Chiara mia, è una cosa terribile.
8: Un figurino. Quello mi invidia, Chiara, la verità è questa, strilla,
7: Chiara, guarda qua.
8: Pelata deformata,
7: perfetto. Perfetto.
0: Scusate, io vorrei sapere di chi è la maglia adesso, però.
8: È meglio che non lo sai, se mi giro potresti lasciare la trasmissione in questo momento.
7: Sì, è meglio.
8: Vuoi provare?
7: Una cosa ti dico, Chiara, ti do un indizio: stasera non gioca,
8: stasera
7: è in panchina.
8: Non gioca. Non solo, ti do un secondo indizio: stasera abbiamo pregato che non giocassi. Quindi, insomma.
0: Molto bene, ho capito. Chi? Ho capito tutto, non ti girare.
8: Brava. Non mi giro. Poi però, se la decide lui...
7: Secondo me non entrerà nemmeno.
8: Se la decide lui...
7: Ma ti racconto questo, Chiara. Mm. Allora, tanto una cosa, la immagini. Lui ha tutte magliette pezzotte, no?
8: No, perché questo chiaramente è originalissimo, della tua.
7: Questo Chiara lo sapeva.
8: Il pigiama.
7: Era tutto contento quando l'ha presa. Guarda, mi sono fatto mettere il numero. Ha speso 5 euro per farsi mettere il numero, solitamente.
8: Ero contento per questo.
7: Capito? Bene, ora se ne vergogna, giustamente.
8: No, evita di farla vedere.
0: Ragazzi, io vi voglio dire una roba. roba, perché mi sono arrivate le lamentele qua.
7: Sì,
0: e c'hanno le cose. Voglio saperle da voi.
8: Colpa sua.
0: Ma per me e per voi. Sì. Quindi giusto, vi dico solo questo. Giusto. Ovviamente hanno fatto tutto un purpurri di roba. Bene. Ma io voglio sapere perché ci danno a me e a voi dei gufi. Hanno detto: non vi travestite da gufi come avete fatto.
7: Noi?
0: Riferito a me, a te. No, a me e a voi. Pensa a me e a voi.
7: Pensa a te. Io ma sai, Chiara, è questo veramente mondo meraviglioso. Io dico sempre che a volte, ma lo dico con grande serenità, ascoltare è diverso da capire. Quindi
8: sì, no, perché loro devi sapere che se tu ti permetti di dire, ragazzi, non si possono prendere tre gol così, cosa so. Ecco qua, sì, subito ad attaccare. Sì. E siete vergognosi. Tu sei contro spalle. Io. Cioè, io lo sto difendendo a però poi se prendi un gol così ti viene da ridere, no?
7: Quindi no, anzi, in realtà c'è stato un messaggio arrivato in settimana di qualcuno che dice: speriamo di perdere perché così arriva Conte. Sì. Questo sì, c'è stato e noi l'abbiamo ovviamente contestato.
8: Dopo che gliel'hanno tirati a Locatelli prendendo.
7: Dopodiché, Chiara, te sei meglio di noi, che questa sera è già una partita indicativa in vista di domenica. C'è poco da fare.
0: Da quanti anni è che non vinciamo con l'Atalanta? No, chiedo.
7: Sì, brava. Fra l'altro.
8: Qua arriverebbe un altro indizio sulla maglia.
7: Che Chiara ha già capito, certo, e ti ha voluto bene. Certo, perché lei è molto elegante. Certo, perché poteva dirti un'altra cosa.
8: Ho capito,
7: Chiara, è troppo elegante. Chiara è troppo elegante per te. Non te la meriti.
0: Cambiala, fatelo levare sto nome, sto numero.
8: Volevo fare una taroccata dietro, mettere
7: 81 oppure 18, così a questo punto lo sai.
8: 18.
7: 81 oppure 18.
8: Scoop.
0: Come siete, ragazzi? Cioè, non so chiedervelo, cioè, nel senso, io ogni volta che noi ci vediamo da quando abbiamo iniziato, no, questa tipologia di format, io non so più come chiedervelo, perché ogni volta è sempre peggio. Cioè, abbiamo fatto pareggio, sconfitta. Io non so più come chiedervelo, onestamente.
7: Guarda.
8: Questa sera, se non riesce a vincere 2-3-0, 4-1, 5-2,
7: no, non esagero.
8: Mi arrabbio.
7: Sì, onestamente. Allora,
0: facciamo 5 gol, li facciamo in 10 partite.
8: Sì,
0: noi.
8: Sì, questo è vero. Questo è vero. Però, grande fiducia in Grabba. A me piace Grabba.
7: Sì, e guarda, è da quando io è entrato. Ti giuro, è da quando è entrato. Io, è da che Grabara.
8: Sì,
7: però, fa il portiere. Vincenzo,
8: sì,
7: fa il portiere.
8: Però anche Benji faceva il portiere.
7: Sì,
8: però qualche golletto l'ho
7: no,
8: fatto.
7: Te lo dico, noi stiamo esorcizzando un po' il tutto proprio così, perché onestamente io stasera penso solo a domenica, cioè stasera deve essere una vittoria convincente per arrivare poi a domenica, e domenica verrai, Chiara, che scherzeremo un po' di meno, perché domenica non si può scherzare con la partita.
8: Sì,
7: non si può
8: scherzare. Perché ci sono Sarri, Giuntoli, che sì, mamma mia, una maledizione dell'Atalanta in casa, quindi altro che gufi, là ci abbiamo proprio quelli che t'hanno rovinato in tutti i modi possibili.
7: Guarda, sono anche molto curioso di vedere questa formazione. Secondo me Spalletti ha fatto bene a cambiare, a girare. Sono curioso
8: resta
7: di vedere
8: 4-2-3-1, però
7: il tedescone dal primo mese. Infatti Chiara prima lo diceva, 4-2-3-1, ma forse più 4-2-3-1.
8: Non è più 4-2-3-1.
7: Voglio vedere il tedescone e Sarra. Ecco, queste sono. Poi Grabara spero di non vederlo, nel senso che spero debba prendere
8: golletto sul calcio d'angolo.
7: Sono molto curioso di vedere questi due giocatori al primo minuto.
8: Sul calcio d'angolo lo può fare. Sì, perché
0: Grabara.
8: Sì. Ha segnato anche Zoff direttamente sul calcio
0: d'angolo. Sì, ma Vince, sai una cosa? Che dimmi. Se dovesse segnare Grabara su calcio d'angolo, vuol dire che siamo messi così male da far salire il portiere.
8: Esatto, e finisce 0-0, ultimo minuto Grabara di testa che la salva. Esatto. Diventa il mio mito, però ci dobbiamo veramente abbattere.
7: No.
8: Perché
7: stasera dobbiamo fare una partita seria, come diceva qualcuno, elegante, aggiungo, e che faccia divertire, dico, Chiara, anche 40.000 che allora stasera sono allo stadio.
8: Esatto.
7: Perché guarda, debutto in Europa League con il NEC, 40.000 è tanta roba, è un segno che loro devono capire, rispettare e soprattutto quasi scusarsi stasera.
8: E io voglio bene a Maria Grazia, che ci scrive sempre, con me soprattutto dibattiamo, se dice sei troppo ottimista, dobbiamo vincere più così, che stiamo sottovalutando gli avversari.
7: Sì, li sottovaluto.
8: Io ti voglio bene, però cioè, se io non posso sottovalutare neanche il NEC, mo, con tutti
7: no,
8: il rispetto,
7: io lo sottovaluto, cioè, devo rispettare tutti,
8: vero,
7: ma se devo temere il NEC,
8: chiudiamo, è giusto che abbiamo perso col Sassuolo.
0: Esatto. Io ho detto prima, se dobbiamo arrivare perché ho fatto sentire anche quello che ha detto Spalletti ieri, e dire che siamo preoccupati, con tutto il rispetto del NEC, raga.
7: Ma infatti,
0: chiudiamo le valigie, sì, e presentiamoci la prossima stagione.
7: Sono d'accordo, sono d'accordo. Ma è così, Chiara, è così.
8: Ma con nessuno.
7: Cioè, guarda, io continuo a dire che noi questa coppa, come minimo, dobbiamo arrivare in finale.
8: Sì.
7: Come minimo, andatevi a vedere gli organici delle altre. Delle altre, e capirete se noi dobbiamo poi temere il NEC. Ha ragionissima Chiara, facciamo le valigie, cioè usciamo, usciamo, sì, in maniera preventiva.
8: Vado a fare la perché noi saremmo capaci di dire anche in conference: attenzione, ma la conference c'ha squadre complicate, il campo complicato, okay, non cresceremo mai. Che per me queste sono quelle partite dove tu dici: o fai la Juventus e quindi non c'è partita, ma neanche con la Z Alkmaar che è organizzato, ha vinto le prime sei, tutto a po', c'hanno tutti quelli bellini, spendono i soldi per le mani,
7: sì, ma non esiste
8: quello che vuoi,
7: ma non esiste.
8: Noi saremo Omonia, no, l'Omonia ha battuto il Celta Vigo, a noi ci fa 4 gol e allora non giochiamo.
7: Poi, se le cose vanno male, vuol dire che allora siamo messi proprio male, male, male, male. E per male dico un pareggio o addirittura una vittoria di misura soffrendo.
0: Sì, io figurati, ma veramente mi auguro che a fine primo tempo già bene o male puoi pensare all'Atalanta. Perché se no, ragazzi, ribadisco, cioè possiamo salutarci. Perché stiamo affrontando una squadra che, se non sbaglio, ne ha prese 6 dal Bodo Glimt. 6.
7: Sì, sì, appunto.
0: 6. Appunto. Cioè, con tutto il bene del Bodo, che l'anno scorso ha fatto una gran stagione, però stiamo parlando di una squadra che noi abbiamo battuto, tra l'altro, a casa loro, su un campo terrificante.
8: Con Open Day David che segnarono. Segnarono Open Day David. Quindi dai, è su.
0: Ribadisco, David, comunque, che io avrei tenuto, continuo a sostenere.
7: E su questo non siamo d'accordo, Chiara. Per una volta, vedi.
8: Però sai che Simeone è molto contento.
7: Alla quinta non siamo d'accordo su una cosa. Lo so.
8: Simeone è molto contento.
7: No, questo è vero.
8: Raga, ha detto che gli è passato il dolore al collo.
0: Raga, facciamoci due domande. Cioè, tutti quando vanno via da noi iniziano a segnare valanghe di gol. Facciamoci due domande. E onestamente io inizio a farmele, perché non è possibile che tutti gli attaccanti che arrivano da noi poi diventino delle P-I-P-P-E. Così, lo dico così, la facciamo finita. Tra l'altro stasera gioca anche Vlahovic, così per dire, per comunicare alla gente che magari non lo sa, e vedremo quello che succederà. Però ragazzi, e poi ci salutiamo, perché ci dobbiamo salutare, che siamo quasi arrivati alla fine. Ditemi, vi prego, non l'ho mai fatta questa domanda.
8: Quanto finisce?
0: Chi secondo voi decide questa partita? Vince, se mi dici Grabara, tolgo le cuffie e me ne vado.
8: Io ero già partito con lo Grabara, vai, comincia tu.
7: Guatemala.
8: La decide lui. Cop Miners, ragazzi, la decide Thun.
7: Capito come sono messo? Sì, Chiara, capito?
8: La decide Thun.
0: Va bene, ragazzi, vi saluto.
7: Ciao, Chiara.
8: Ciao,
7: grazie.
0: Buona partita a tutti.
7: A te, noi ci vediamo domenica. Ciao, Chiara.
0: Sì, ciao.
7: Ciao,
8: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Vai, a te la parola.
9: Colpo di tacco. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
10: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù, e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile e sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
11: Eroi in bianconero.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Ma vuoi parlare, mo?
7: No, no, non parlo, Marangio. Ma pensai si deve stare con Marangio stasera accanto.
8: Fa caldo qua, 24
7: gradi. Ma che caldo, è buono. Con la maglia di Kuhn Miners, l'unica maglia che ha comprato pezzo. La sapete quanto l'ha pagata, compreso il numero? 30 euro?
8: 35.
7: Sì, 35. Era sì, la dogana, la famosa dogana. La famosa dogana. Allora, prima di entrare nella serietà del programma, se vi chiama Marangio è un problema, vuol dire che ha bisogno di qualcosa. Ora ha scoperto.
8: Ma perché ci diamo tutti una mano? Siamo una meravigliosa comunità, no? Siamo una meravigliosa comunità.
7: È una cosa vergognosa, Marangio.
8: Allora, parla lui che si è messo una schiera di dottori. Le fai venire a lavorare qua?
7: Sì, c'è un ambulatorio. Allora, mi piacciono. Ah, stasera abbiamo anche lo studio Scirea che tra poco andremo a inaugurare. Mi piace però di Massara, perché ha detto la nostra ambizione è vincere l'Europa League. Ah!
8: Finalmente ci esponiamo.
7: Finalmente ci esponiamo.
8: Attimo,
7: beh, bisogna esporci su questo. Piena fiducia in Spalletti. Ci chiedono in molti se c'è Conte. Non lo so se c'è Conte allo stadio. Boh, lo chiederemo a Antonio Frapa, Antonio il nostro Antonio Paolino, non lo so, ma lui, ragazzi, è un allenatore libero. Ieri era a vedere il Milan, abita a Torino, se va a vedere la Juve non ci vedo niente di male, insomma.
8: Adesso il fantasma c'è e lo sappiamo, però non deve diventare la notizia più importante, perché altrimenti veramente cominciamo a essere quelli che
7: lui
8: si
7: è
8: guardano
7: furbo, la... però su questo.
8: Sì, lui è fuga, si è andato a vedere il Milan, si va a vedere la Juve, se andava a vedere solo la Juve non vedeva il Milan, gli avrebbero detto perché la Juve sì e il Milan no, quindi lui è andato a vedere entrambe le partite per dire a me me ne voglio andare a vedere, se ho problemi
7: vostri. Ma ha ragione.
8: Noi però non dobbiamo entrare nell'ottica, ah, c'è quello che è pronto a subentrare. Soprattutto non vorrei sentire un tifosi magari che se lo vedono dicono qualcosa, perché noi dobbiamo stare vicini a questa squadra, a questo allenatore.
7: Secondo me non si farà nemmeno vedere.
8: Che ha promesso, spero.
7: Guarda che stadio. Non lo, allora, posso, intanto io già vedi, sono talmente fiducioso che ho già preparato il bastone per il reel di fine partita.
8: Dove lo fai? Su una scala il reel?
7: Eh no, lo faccio dopo, perché tanto sta parlando anche Spalletti. Ci dirà tutto Claudia fra poco. Io ho già preparato il reel. Allora, però voglio dire una cosa, uno stadio del genere, così, bandiere, pieno, questi signori, e poi non lo dirò più, ma lo dico, non se lo meritano, perché molti di loro ci hanno portato a giocare di giovedì e stasera con il NEC, quindi certamente non c'entra niente Woltemade, non c'entra niente Grabara, non c'entra niente quelli che non c'erano, non c'entra niente Nico, ma quelli che c'erano stasera hanno un obbligo morale in più, perché a noi di giocare il giovedì invece di far serale e di essere con il NEC in Europa League, francamente ci fa girare parecchio le scatole, quindi prendetevi questa responsabilità, lo dico alla prima di Europa League, prendetevi questa responsabilità, perché la gente è lì con voi anche stasera.
8: Sì, e io credo che tante volte l'anno scorso Luciano, che sta parlando adesso, che mi auguro stia facendo lo stesso discorso, parlava di rispetto verso i tifosi che erano sempre stati vicini alla squadra, che meritavano di vedere una Juventus che combatte su ogni pallone. Ecco, io adesso credo che i tifosi stanno dando tanto alla Juve e sono anni che non ricevono dalla Juve, dai giocatori in campo, dall'allenatore, dalla società. Questo è un attestato di amore eterno.
7: Bravo.
8: Che però va rispettato, perché anche l'amore eterno è per la maglia
13: e non necessariamente per i protagonisti. Ora però i protagonisti devono dimostrare di meritare di indossare quella maglia e fare di tutto per sudare ogni goccia, non lasciarsi andare più a interpretazioni sbagliate, a mancanza di attenzione, a mancanza di concentrazione. Quindi questa è una partita che deve partire a 300 all'ora e deve finire possibilmente a 300 all'ora, come ritmo mentale, come ama dire Luciano, come ritmo fisico, per cancellare tutte le cose più brutte che abbiamo visto nella partita col Sassuolo, perché abbiamo visto delle cose orrende dal punto di vista del ritmo della squadra, dal punto di vista della concentrazione, delle posizioni in campo. Quindi stasera deve arrivare una risposta da Juve per cancellare quello che abbiamo visto domenica.
7: Allora lo apriamo, lo inauguriamo stagione 26-27 sperando di portarlo dietro fino a Francoforte, nel senso che io voglio andare a Francoforte, Marangio no, rimane qua nello studio Scirea, sei d'accordo Marangio?
13: Va bene, io ti anticipo, mi faccio trovare là con Totonno. Facciamo lo studio con Totò.
7: Ci sta?
13: Totonno con le cuffie e con la cartellina in mano che farà lui il grande presentatore. Qua lasciamo Quintiliano.
7: Eppure pensa che io c'ho in mente una cosa.
13: Però.
7: Sì, io c'ho in mente una cosa. Se dovessimo andare a fine dell'Europa League, ma sono già troppo avanti.
13: Non ci pensare neanche.
7: Sono già troppo avanti. Allora lo apriamo, lo lucidiamo e l'apriamo lo studio Scirea. Buonasera a tutti.
13: Oh, eccoli. Voci basse, alziamo un pochettino perché non sento. Riproviamo.
7: A 1, 1, 2, 2, prova.
14: L'ho fatto prima.
7: L'hai fatto prima? Cioè adesso ci facciamo anche mettere i piedi in testa? Parlate. A 1, 2, per carità. Com'è? Ok, allora arriva Federico che alza il volume, quindi voi rimanete lì, viene subito Federico alzare il volume. Io nel frattempo leggo qualche messaggio. Ciao Alessandro e Vincenzo, Roberto e Marco, oh carissimi, comunque fieri di fare per la nostra amata Juve anche in Europa League. Grazie fratelli bianconeri che sono allo stadio, bellissimo messaggio. Poi c'è Grino Reggio Calabria, scusate Riccardo, ha già segnato Voldemort, Marco da Borgo Filadelfia. Allora mi spieghi perché giochiamo il giovedì considerando che lui non si può, dato che i giocatori vanno in nazionale, Europa League non si sarebbe potuto disputare martedì e mercoledì. Guarda, hanno in realtà fatto mercoledì e giovedì, poi perché a noi si è toccato di giovedì non lo so sinceramente, però il turno l'hanno spalmato tra mercoledì e giovedì. Credo che non abbiano fatto martedì perché il martedì è comunque la giornata di Champions e non vogliono mescolare troppo, però onestamente non ti saprei dire, è una mia interpretazione. La nostra Juventina in Inghilterra, sarebbe bello divertirci e non soffrire per una volta, ma mamma mia, guarda, davvero. Poi sono non allo stadio, ma di ritorno da una gita in Lucania. Massimo D'Ancona. Ciao Massimo, ma poi c'è andato in Lucania il nostro.
13: Allora, in realtà potrebbe farci una sorpresa da un momento all'altro.
7: Sì,
13: quindi
7: dove lo
13: detto...
7: mettiamo sul coso?
13: Lo facciamo entrare in mezzo a
7: sì,
13: a Claudia.
7: Certo. E Rossi, infatti, poi
13: viene
7: a mettere
13: qui,
7: il microfono.
13: Ci viene a trovare.
7: Ma lui...
13: Se riesce, ci viene a trovare. Perdono. Intanto sono già da uscire le prime parole di Spalletti.
7: Guido da Bra, ciao Guido. Allora, studio Scirea, A12, sa, prova.
14: Sì, ora ci siamo.
13: Ora forte e chiaro, ora forte e chiaro. Ciao Andrea.
7: Buonasera Claudia, buonasera Andrea. Ciao. Andrea, allora, vi racconto questo aneddoto sempre per essere un pochino più leggeri. Siamo andati a mangiare una cosa prima con Andrea, naturalmente Marangio che è una sociale
13: che
7: non
13: ha
7: è venuto.
13: Mangiato pulito,
15: sì,
13: qui
15: è vero,
13: perché
7: e diciamo c'era una bella signora, vero Andrea? Io le ho mandato anche qualche bacino a questa bella signora, pensa, ma non mi ha risposto. Oh, come si è alzata Andrea, questa signora è rimasta così, lo ha mangiato con gli occhi.
13: Ah sì? Sì. Hai capito Andrea?
7: Vero Andrea?
16: È un ristorante.
7: No, ho mangiato nel
16: senso. Una cannibale.
7: Non lo so, però vedi, io sono rimasto, però mi inchino.
13: Andrea lo sciupa femmine.
7: Guarda, giacca blu, camicia in tinta, grande cravatta, ma a parte questo Andrea, perfetto. Sensazioni di stasera, intanto c'è anche il nostro capitano.
16: Allora, vorrei dire che speriamo di scavare i presupposti della vittoria, però mi sono preparato vedendo i gol in Europa League, una carrellata di gol dal 2009 in poi, sperando che potesse essere di buon auspicio, ho visto un sacco di gol da calcio d'angolo, ecco, invertendo la rotta, spero che stasera segniamo sul calcio d'angolo, magari anche Grabara, come dice Vincenzo. Perché non ho mai visto, sono anni che sbagliamo tutti i calci d'angolo possibili, immaginate.
13: Sì. non ne azzecchiamo.
16: Io ho visto
13: uno.
16: Dei gol di Amauri, gol. Mamma mia, è vero. Veramente c'era Bonucci senza capelli, senza barba. Gol sul calcio d'angolo in tutti i modi. Con Diego che calciava i calci d'angolo, cose vecchissime, Diego, lontanissime. Però si segnava.
13: Questo è vero. Invece è proprio un destino che veramente sul calcio d'angolo penso che sono tre generazioni di allenatori che non ne azzecchiamo uno praticamente.
16: Sì, che non segnava. Schemi articolati. Schemi molto articolati. Non si sa che facciamo.
13: Claudia, che dici?
14: Speriamo bene. Io contro il Sassuolo avevo detto che avevo buone sensazioni. Poi insomma.
13: Quindi dici non lo voglio dire anche stasera.
14: Onestamente non. Esatto, non mi esprimo. Speriamo bene, diciamo solo questo.
7: Però Andrea, onestamente io mi vedo molto nelle parole di Massara, no? Che finalmente dice questa è la nostra ambizione, arrivare a vincerla questa Europa League. E tutto sommato questo deve essere.
16: A me piacciono i nostri dirigenti che si esprimono in maniera coerente, in maniera convincente.

0: importante.
1: Mi è piaciuto tantissimo.
0: Non bisogna arrivare a dire, ah beh, però il primo ne abbiamo persa una. No.
2: No,
0: sono tre punti persi e non vanno minimizzati.
2: Claudia, ce l'hai Spalletti? Ragazzi, intanto io aiutatemi, perché Grabara mi ricorda, come si chiama quel cantante che canta, cantante insomma, quello,
0: non mi dire Damiano De Maneschi, no, perché non c'entra niente,
2: quello dei bambini, i bambini fanno come
0: Povia.
2: Si chiama? Povia. Sembra
0: Povia. No.
2: Perché bambini fanno ma esiste sempre Povia?
0: E beh,
2: sì.
0: Se non lo vuoi destinare a miglior vita,
1: non
0: sì.
1: Lo seguo.
2: No, non lo seguo. Io, però mi sì. Sembra lui quando bambini fanno ok,
0: era al limite.
1: Pochino, sì.
2: È vero Andrea, mi sembra lui, vabbè. Ce l'hai?
1: Sì, è vero, lo ricordo abbastanza.
2: È lui. Questo invece è Sarra.
0: Lucumi,
2: questo
0: è Sarra. No,
2: è Lucumi.
0: Che è Sarra.
2: È lui, mi sembrava Sarra.
0: Ma come fai?
2: Vabbè, non poi so. C'è Nico, vabbè, dai. Ancora Sarra lo devo identificare
0: è
2: bene.
0: È Lucumi, è facile però.
2: Ce l'abbiamo Spalletti, Claudia?
3: Sì, c'ho le prime parole.
0: Vai.
2: Sì, e comunque è lui, quando i bambini fanno
0: ecco
2: che bello. Vabbè, dai.
0: Invece è un uomo che non giocherà mai a difesa.
2: No, vai Claudia.
3: Stavamo guardando il Torello e il sorriso di Colomoni e dei giocatori in panchina, che magari avrebbero voluto scendere in campo dall'inizio. Può essere un'immagine di chi è dentro un gruppo unito che si sta costruendo sempre di più? Non possiamo fare a meno dei cambi quando le partite sono così ravvicinate. E poi pensiamo che tra 48 ore andiamo a giocarne un'altra importantissima. Per cui questa è una cosa normale, che i calciatori hanno ormai imparato a interpretare. Perché probabilmente è meglio giocare per qualcuno la mezz'ora dove si può decidere la partita che non dall'inizio, quando le forze sono in grado di sviluppare contrasti, duelli a tutto campo. Poi lì bisogna essere bravi e un po' fortunati a saper scegliere in maniera corretta. Noi abbiamo bisogno di conoscere più in profondità Voltemade, se è un attaccante che poi dentro la partita vera sta lì oppure viene in giro.
2: No, però aspetta.
3: Abbiamo bisogno di farlo giocare insieme agli altri.
2: Sì, però aspetta un attimo, Claudia, scusa se ti fermo. Perché lui dice: abbiamo bisogno di conoscere Voltemade e capire che giocatore è. A me questo un po'. Cioè. Vabbè,
0: è un
2: ci sta.
0: Allora, non voglio ecco adesso andare a fare un caso su ogni parola.
2: No,
0: secondo
2: nemmeno
0: me,
2: io, però.
0: Lui intendeva dire in questo contesto.
2: Ok.
0: Perché vedi, per esempio, secondo me la parola d'ordine, tornando anche a David, Openda, quelli che. È il contesto. Allora, in senso assoluto, David è una pippa? Probabilmente no, ma nel nostro contesto lo è stato. In senso assoluto, Openda è una pippa? No, però nel nostro contesto magari lo è stato. E molti altri da noi non hanno funzionato e altrove funzionano. Quindi bisogna capire, secondo me, per Spalle dice, sì, lo conosciamo, però conosciamolo da
2: è
0: noi.
2: È una punta o una mezza punta, fondamentalmente? No, va bene, dai. Prego. Io ragazzi, però ve lo dico, voi, perché è arrivato adesso un messaggio, una foto, continuate a seguire delle stupidaggini sui social che veramente io non capisco come possiate cadere in certe trappole. Poi fate quello che volete, guardate che vi pare, però cadete, cadete su alcune trappole nei social che veramente
0: tanto oramai con l'intelligenza artificiale io posso fare qualsiasi tipo di wall di cosa.
2: Vai Claudia.
3: Come lo stesso Alebegovic, per poter entrare nelle conoscenze più profonde, per cui sono tutte cose che ci serviranno e naturalmente poi ci sono altri 5 che entreranno durante la partita e completeranno un po' la rosa, quella che è stata la convocazione di stasera. Noi abbiamo immancabilmente sbagliato delle cose, probabilmente ne abbiamo sbagliate un po' troppe, perché ormai la partita è la somma delle scelte individuali che si fanno in campo e su queste scelte qualcosa abbiamo sbagliato. Cercheremo di dare meno campo aperto, perché loro sono una squadra che si nutre di questo campo aperto. Ti porteranno a fare campo aperto da tutte e due le parti, perché quando difendono ti tirano la pallata dietro la linea difensiva. E quando sei lì che costruisci o cominci un'azione, ti vengono a pressare fin dal portiere. Ci sarà volume alto, voce grossa, e dentro questa concitazione non dobbiamo fare come abbiamo fatto a Sassuolo, che prendiamo quella che è la logica, la ragione, perché bisogna avere soprattutto in queste serate qui, in queste competizioni qui, una testa lucida.
2: No, la testa lucida io e Luciano ce l'abbiamo, la testa
0: abbastanza lucida,
2: direi. Però ha ragione, ecco, questa seconda parte mi piace molto, mi convince molto il fatto di non lasciare spazi aperti.
0: No, ma era anche da dare per scontata questa cosa. Poi magari in questa partita ha maggior ragione, perché questi qua, e lo vedremo, pure se prendono 3-4 non se ne fregano niente, loro ti attaccano, esatto. E vanno, quindi magari può essere

0: essere un test per imporre il tuo gioco sfruttando gli spazi che gli altri ti concedono, e loro, il NEC li concede tanti, però senza concederne a loro, perché loro se li vanno a prendere. Quindi è un test importante per evitare le brutture che abbiamo visto.
1: E lui le ha, Andrea, vengo da te, poi andiamo a Torino. Lui le ha riconosciute poi le brutture di Sassuolo, eh?
0: Sì.
1: Le ha riconosciute ieri e le continua a riconoscere oggi. Questo è importante.
2: Sì, lui le ha riconosciute, tra l'altro schernendosi, dicendo che l'amministratore delegato Carnevali aveva detto troppo di lui. Stavo sentendo con molta attenzione le parole che leggeva Claudia. Lui c'ha una retorica che a me piace molto, perché quando lo senti parlare poi arriva. Però spero anche che sia un po' più diretto con i calciatori, perché alle volte è un po' troppo metafisico quando spiega i concetti. Non so quanto lo capiscano gli stranieri, cioè, è un po' complicato stargli appresso mentalmente.
0: Dici una cosa molto importante, Andrea, perché la comunicazione è importante, l'abbiamo sempre detto. Ci sono diverse forme, no? La comunicazione aggressiva, quella là che ti il bastone e carota, tranquilla, cioè. La comunicazione personale, che quella appartiene a ognuno di noi. Spalletti è un filosofo,
1: sì.
0: O meglio, filosofeggia il calcio, quindi lui racconta i concetti pensandoci, eccetera. Però quello dice Andrea è importante, perché
1: molto.
0: Il calciatore, se tu esprimi un concetto metaforico ad Andrea, che è una persona di grande cultura, preparazione, anche a me, a te, ci diverte, perché è bello sentire esporre un concetto anche in chiave metafisica e metaforica. Il calciatore gli devi dire quello che deve fare, basta.
1: Esattamente. Altrimenti non ti segue. È importantissimo questo. È veramente un concetto molto molto importante. Emanuele dice: posso dire che Radio Juventus deve trasmettere ottimismo. Io sono fiducioso. Emanuele, noi comunque non siamo Radio Juventus, siamo Radio Bianconera. Però certo, siamo la radio dei tifosi della Juve. Mentre Matteo dice che Povia sta a Rosignano e questa mattina era a Lidl a fare la spesa. Allora, Rosignano peraltro è molto vicino a Livorno e sono contento che fosse a fare la spesa. Ciao Matteo. Ciao Ale. Vincenzo, vivisezionare le dichiarazioni di Spalletti si finisce allo psichiatra. Bisogna prendere solo il concetto quando si capisce, con tutto il rispetto, altrimenti si chiamano castelli in aria. Verissimo. Salutiamo Alfredo da Varese. Ciao ragazzi, ci risentiamo nel secondo tempo dopo la doppietta di Walter Made a fine primo tempo. Rocco da Reggio, buonasera. Purtroppo noi uno che parla troppo e male lo abbiamo, ed è Spalletti, a cui direi più fatti e meno parole, scrive Andrea. Ma parla troppo, sì, sicuramente, lo dicevamo prima, però male no. Tanto guarda che bella coreografia hanno fatto i tifosi del NEC, che comunque insomma sono in tanti a Torino, li ho visti anche oggi in giro, cioè nelle foto ovviamente, e sì, guarda, sì. Loro hanno questo colore, la maglia molto particolare, che è verde, rosso e nero,
0: un po' portoghese, diciamo.
1: Sì, un po' portoghese. Hanno delle maglie molto simpatiche, fra l'altro. Questo sì. Grabara c'ha la maschera, perché lui si era fatto male al naso, vero?
0: Sì,
1: se non vado errato.
0: Sì. Adesso è l'uomo mascherato.
1: McKennie, che è capitano stasera, McKennie?
0: Secondo me sì.
1: Pensano parlando dei due capitani. McKennie capitano. McKennie capitano. Se
0: che
1: lo
0: cosa
1: merita.
0: Brutta vedere UEFA Europa League.
1: Mamma mia.
0: È proprio una cosa brutta, brutta, brutta. Però ci tocca, vinciamola
1: è
0: e
1: vero.
0: La facciamo diventare bella.
1: È vero, è brutta. Ci fa un certo effetto, vero Claudia e Andrea, vedere Europa League. Poi ci faremo l'abitudine, però ci fa un
0: non
1: certo
0: avere
1: effetto.
0: Avere la musichetta. No.
3: Beh sì, un pochino sì, soprattutto penso anche ad Andrea, l'anno scorso noi eravamo a vedere Juve Pafos di Champions, quindi adesso vedere questo cambio è un po', fa un po' di effetto, sì.
2: Però dobbiamo avere delle motivazioni. Guarda, perché lì, col campionato che abbiamo estremamente concorrenziale, vincere l'Europa League sarebbe importantissimo ai fine della Champions, quindi è proprio un obiettivo vero per noi.
1: Ma poi non solo, ti consentirebbe pure di fare la Supercoppa Europea, che per l'amor di Dio, però sono soddisfazioni. Comunque dai, inizia stasera un percorso, mentre Spalletti sta scrivendo qualcosa, inizia stasera un percorso che noi ci auguriamo sia il più lungo possibile, il più soddisfacente possibile per fare tutto questo bisogna essere molto molto concreti. Vedo i ragazzi del NEC sorridenti, loro erano arrivati al preliminare di Champions, come ci raccontava Chiara, sono stati estromessi dal Bodo Glimt, sono una squadra, l'abbiamo raccontata, di media classifica olandese, che viaggia nel campionato olandese a 2 gol a partita, ma viaggia anche a 3 gol a partita subiti, perché hanno fatto 12 e ne hanno presi 13.
0: È la loro filosofia, concedere attaccando senza toglierti spazi, diciamo, quindi bisognerà essere bravi veramente a chiuderla subito questa partita, secondo me, e provare varie soluzioni, perché poi è vero, non bisogna sottovalutare, è vero, poi tutte le partite hanno la loro storia eccetera, però se tu hai la capacità e il NEC te la offre di chiuderla la partita, poi puoi utilizzare questa gara anche per provare qualcosa, secondo me.
1: Ma sì, Vincenzo, indubbiamente, perché poi stasera, secondo me, lo continuo a dire sperando di essere smentito, e lo dico un minuto prima di andare in collegamento all'inizio della partita, stasera non ti dico che deve essere un test per il vero test di domenica, per l'amor di Dio, perché tutte le partite sono importanti e vanno affrontate, però questa sera l'hai detto molto bene, Vincenzo, deve essere il modo di cominciare a provare qualcosa, a vedere qualcosa. Spalletti dice devo capire chi è Walter Made, benissimo, cerchiamo di capirlo. Vuole vedere più dentro la partita Ale Begovic, benissimo, è la situazione giusta. Magari ci aspettiamo qualcosa in più anche da Gatti, benissimo. Il rientro di McKennie in vista della partita di domenica, molto bene. Preoccupa ancora Cambiaso, che non ha ancora recuperato e forse non ci sarà neppure domenica. Però io la vedo così. Se invece mi devo addirittura preoccupare di chi ho davanti, secondo me è un problema. Questo non vuol dire sottovalutare, no. Vuol dire rispettare, ma con i giusti canoni. Certo. Nel frattempo, Antonio è pronto. Antonio,
4: prontissimi. Antonio è sempre
1: pronto.
4: Ricordatevelo, sempre pronto in qualsiasi istante. In qualsiasi momento servisse, Antonio è pronto. Questo è lo slogan. Pronto è anche Samuel, però. Ciao Samuel.
5: Ciao Antonio, buonasera a tutti.
4: Buonasera a voi ragazzi, buonasera allo studio collegato con voi. Qui è tutto pronto per dare inizio a questa cavalcata, a questa avventura, a questo nuovo percorso nostro per l'Europa League. Chiaramente c'è una formazione che deve dare certezze rispetto a quella di Sassuolo, sì, con molti cambi. Si comincia subito con il calcio d'inizio che tocca ai nostri avversari olandesi dell'NSE al NEC, tanto per essere chiari, e avete già detto molte cose, bisognerà essere aggressivi. L'arbitro è ucraino, fischia il primo fallo a loro favore, sono già molto sbilanciati in avanti, subiscono un fallo assegnato, battuto, palla all'indietro per il portiere Polster, ancora il numero 12, ricordiamo non è il titolare della formazione olandese, va a raccogliere palla davanti alla difesa con la pressione alta di Alai Begovic che copre sulla corsia di sinistra ma molto alto, e poi c'è Walter Made che attende in questo momento l'idea. In pratica, rispetto alla formazione che abbiamo lanciato ieri, ci prendiamo i meriti come Radio Bianconera di aver sbagliato solo l'attaccante, ragionando su quell'uomo che non c'è e che magari questa sera avrebbe potuto cominciare dall'inizio, mentre invece si preferisce la scelta ragionata, ci sta, di sfruttare l'altezza, di sfruttare il fisico, di sfruttare magari la voglia di giocare la sua prima partita dal primo minuto, parliamo di Walter Made, e magari stancando gli avversari e magari con un risultato a favore, a nostro favore, ci potrebbe essere l'opportunità di agevolare il compito di chi in questo momento è in panchina. Attenzione a Grana con la maschera, ma è diventato praticamente un, anche per lui, esordio questa sera con la maglia bianconera. Però pallone importante sulla mediana, la Juventus se ne va sulla destra, poi è atterrato. Era riuscito a tamponare molto bene, subendo il fallo da parte di Storm, mi è sembrato da quella parte. Molto bravo, vedete Celik schierato a destra. Infatti non mi tornava il conto rispetto alle previsioni. quindi mischia un po' le carte, vuole meritarsi gli applausi del pubblico bianconero con queste scelte. Mister Spalletti vuole guadagnarsi la fiducia, confermategli dalla dirigenza. Calcio di punizione dopo 2:20 per la Juventus, da destra Douglas Luiz, praticamente tutto la squadra olandese dentro l'area di rigore. Traversone, palla deviata, esce dall'area, la raggiunge con il mancino alla Jbegovic, palla in mezzo, esce molto bene, trattiene, non benissimo, però c'è il fallo, il pallone era entrato dentro, però era stato sanzionato lo sfondamento o comunque il fallo ai danni del portiere. Rivediamo alla Begovic, finta, controfinta, pallone col destro dentro e poi pallone non bloccato ottimamente. Neck, però ci sta il fischio dell'arbitro. 3:10, Juventus 0, Neck 0. Linea a voi con commento di Samuel Tafes. Intanto qui si dà ragione sempre al portiere, ma neck.
5: Sì, anch'io ho qualche dubbio. Dal campo in realtà davo tutto giusto. Rivedendo la replay come al solito, anch'io qualche dubbio me lo sono fatto, però si va sempre a tutelare il portiere in queste azioni ed è stata anche questa volta è andata così. Buona questa partenza, questi primi minuti mi sembrano buoni. Li vedo convinti, erano così anche a Sassuolo, quindi non mi voglio sbilanciare.
4: Però buona la partenza anche dei nostri avversari, io me le aspettavo così, sono spregiudicati, non hanno nulla da perdere, c'è uno spicchio importante di tifosi e poi hai raccolto sicuramente, girando attorno allo stadio, sicuramente qualche tifoso olandese. Ce l'aspettavamo così, una squadra che segna molto, che subisce tanto, che concede, non bisogna sbagliare quello che ha sbagliato anche pochi istanti fa
1: Woltemade,
4: perché lì in mezzo se ne è accorto anche il nostro Spalletti di Radio Bianconera, ovvero Santarelli, che lì devi pulirla quella palla, appoggiarla e poi andartene da qualche parte. Il dato che avete già sottolineato lo giro anche a Samuel, capitano senza Bremer e Locatelli, passa sul braccio di McKennie. A voi.
1: Allora, intanto lo ha sottolineato Antonio, lo ripetiamo anche noi, il portiere che gioca non è il titolare ma è la riserva. Tra l'altro il portiere del NEC è uno dei giocatori che ha il massimo valore. Ricordo sempre che il valore della rosa del NEC è di 40 milioni.
0: Cioè, complessivi.
1: Complessivi. Con Sesau vale tutta la rosa. Si è vista già la qualità dell'uscita del portiere.
0: Che onestamente tanta carica non l'ha avuta.
1: Però ce lo sta spiegando bene Antonio. Loro, e lo vediamo, sono così, cioè giocano all'attacco, via, tutti avanti. Abbiamo già delle praterie là davanti.
0: Sì, e devi sfruttarle, secondo me dobbiamo. E ci stai in questa fase, cerchi di capire anche un po' la diversità di gioco,
1: giusto, bravo,
0: che
1: bravo
0: ha il NEC rispetto, che ne so, al Sassuolo, alle squadre che si chiudono un po' di più. Però bisogna sfruttarle meglio. Quell'errore di Woltemade, per esempio, è un errore che non devi commettere, perché sono errori. Ecco qua, abbiamo visto adesso questo tentativo di contropiede, errori di concentrazione. Bisogna essere cinici, cattivi. Mi è piaciuto anche come è stato battuto il calcio d'angolo ancora una volta, cioè il calcio di punizione. Mi è piaciuto
1: Gatti
0: anche,
1: aveva segnato
0: Gatti. Mi è piaciuto anche alla Begovic, che veramente emula abbastanza bene anche Yıldız, se vogliamo, nelle sue giocate, perché su quella mattonella lì, dribbling contro dribbling, riesce sempre a mettere palloni pericolosi in mezzo. Però adesso speriamo
1: comunque
0: che
1: primo tiro in porta è loro, alla fine parata del tuo idolo Gravara,
0: ne abbiamo segnato, però
1: sì. Per me era buono il gol,
0: era gol, quindi
1: per me era gol. Sentiamo anche Claudia e Andrea sul gol annullato e sui primi questi 6 minuti. Poi vi chiedo, intanto così avete il tempo di guardare allo stadio, siccome ce lo chiedono tanti, Conte c'è, però ce lo dite fra un attimo. Claudia e Andrea.
3: Ma sicuramente è stato un inizio abbastanza buono, quel gol poteva essere anche regolare, dai, poi il fatto che abbia segnato Gatti è quasi un caso ormai, segna solo lui. E comunque riguardo a Conte credo che non ci sia.
1: Ah, ok. Andrea?
3: In teoria non c'è.
1: In teoria non c'è.
2: Ma io però... credo che si sia mascherato e c'è.
1: E ora sa.
2: Visto che vive a Torino. Si sarà travisato.
0: Arriverà tra poco. Guarda che
1: Samuel, l'hai visto che tu vai sempre a fare l'aperitivo dentro lo stadio, eh? L'hai trovato?
5: Ti hanno.
1: Antonio?
0: Abbiamo un problema, secondo me.
5: Eccoci, ci ecco. Sentite?
1: Sì,
0: ora.
1: C'è Conte?
5: Perfetto. Chiediamolo al nostro Samuel. Lui sì che fa gli aperitivi. Ti hanno sgamato, Samuel. Guarda, no, io non l'ho visto.
0: Ma perché gli hai scritto e detto non venire, Antonio? Dai, di la verità.
5: No, secondo me... Ha scelto opportunamente di non venire, anche se sappiamo tra l'altro secondo me, vi dico il mio pensiero, cioè il fatto che lui non sia venuto quando era previsto l'arrivo, secondo me alimenta più le chiacchiere.
0: Sì, è vero.
5: Perché il fatto che lui si presentava, sai, è andato ieri a San Siro, oggi veniva comunque l'allenatore, si sa che quando non allenano vanno a vedere le partite, fa parte della formazione, del lavoro, no? Di tenersi in forma. Attenzione! Da Torino! E la Juve che passa il vantaggio!
1: Beh, ragazzi, di che parliamo? Su!
0: Dai, ragazzi, ma veramente!
5: Minuti a 20!
1: E di che parliamo?
0: Chi ha segnato Gatti?
5: La mette dentro lui! Non c'è neck per nessuno!
0: Chi l'ha messo? Volte male?
5: Juventus 1!
1: Chi ha segnato?
5: Nico! Gol!
1: Nico! Guarda questi! Cioè, ragazzi, noi ci
5: dobbiamo...
1: Dai, dai, su!
3: Male che abbiamo segnato, aggiungerei!
0: Ragazzi, sbagliavi questo!
5: Calate il poker, amici miei! Andiamo a rivedere il lancio lungo del portiere! Addirittura sul lancio del nostro portiere! Il buco del loro portiere e poi il tentativo.
0: Ma il portiere l'hanno trovato fuori lo stadio.
5: Rovinoso da parte del numero 66, Cabar, di intervenire. Ha aspettato un po' troppo Nico, ma lì l'esperienza.
0: Guarda lì, guarda lo spazio che ti avevano lasciato. Lancio del portiere, prateria centrale.
5: Averci creduto, un gol che io non avevo mai visto.
1: No, mai fatto.
0: Ma neanche portiere. In allenamento.
5: Assist di Grabara. Esce a vuoto, difesa altissima, neanche nei tempi peggiori ho visto difese comunque così alta non marcare. Assistiamo. Quindi ringraziamo il NEC anche per questa gentile concessione, però ci ha creduto Nico Gonzalez che l'ha messa dentro dopo l'uscita a vuoto.
0: Abbracciano Pali, tutti i Grabara, Antonio.
5: Poster, non c'è NEC per nessuno. 1-0 Juve, ragazzi. Samuel.
6: Non si poteva partire meglio, questo caso è stato veramente un grande regalo da parte dei difensori del NEC, però ce lo prendiamo molto molto volentieri e portiamo in vantaggio una partita totalmente in maniera meritata. Attenzione qua, passo la linea ad Antonio, Voltemade voleva illuminare lo stadio di Torino, ma non ci è riuscito, però è stato buttato giù, guadagna un'ottima punizione.
5: Linea voi!
0: Allora direi
1: di cosa
0: due cose.
1: Parliamo
0: Vincenzo, al di là dell'uscita del portiere imbarazzante, è proprio che Grabara ti ha fatto l'assist, ma non è che se l'ha inventato. No, sì, no. Dritto per dritto al centrocampo Nico era solo, cioè aveva tutta la spazio aperto. Quindi questo è quello che dicevamo prima. Questi non si preoccupano di chiudere.
1: Questi sono dei pazzi. Sono dei pazzi totali.
0: Però nella loro pazzia poi magari ti mettono in difficoltà. Però l'importante è sfruttarle poi queste cose. Poi il portiere l'avranno trovato a bar.
5: Attenzione, ancora Juventus in avanti!
0: A occhio direi che non ha segnato.
5: Dici ad essere stra pericolosi, ma davvero un po' folli nel loro...
0: Beh, sì, diciamo che... Loro ti prestano veramente il fianco.
5: Attenti, non li terra, non illudiamoci, 1-0 Juve, linea
1: guarda lì. Allora adesso ho battuto un calcio di pugno, gli scavalchi facili, Sarra inceppato, poi dopo vi faccio la moviola umana dell'uscita del portiere del NEC, qui Sarra
0: poi però vedi ripartono, perché loro giocano molto alla Juve al parroco, cioè come
1: bravo,
0: come
1: ma
0: chi se ne frega,
1: ma per l'amor di Dio, va bene,
0: e quindi ti dico anche un'altra cosa, vai Antonio.
5: Allora tanto porta rispetto per la squadra che ha convocato anche il tuo direttore, la Viva il Parroco, nel passato, perché giocavamo con molto più equilibrio.
0: Qui
5: è proprio follia. Questa è la squadra del diavolo, fondamentalmente.
0: Non vorrei ci portasse fuori strada.
5: Guarda che i migliori
4: Bravo, che non ti faccia andare fuori giri.
0: Eh no, anche facciamo fuori strada, Antonio, perché facciamo se diventa una gara tra virgolette,
4: perché poi
0: se diventa una partita tra virgolette, questo è il portiere loro, vabbè, abbiamo visto la moviola umana di Santarelli. Se diventa fin troppo facile arrivare, che ci sono tanti spazi, poi ricordiamoci che l'Atalanta quegli spazi non te li dà, quindi prendiamoci questa partita, questi spazi, sfruttiamoli. Dopodiché
4: si
0: resetta.
4: A fianco dei colleghi olandesi,
1: sì.
4: O a fianco dei colleghi olandesi,
0: vogliono
4: con Mainz, che hanno sorriso come pochi altri hanno sorriso, no, vedendo la moviola umana di Santarelli, perché noi vi vediamo in bassa frequenza.
0: Eccola lì, detto, la stiamo riproponendo.
4: La faccio rivedere.
0: L'uscita del portiere. L'uscita del portiere.
1: Vabbè, dilli, se mi vogliono invitare in Olanda, vado, insomma.
4: Sembri più Michael Jackson che un portiere.
1: Sì, beh, bene. Sì,
4: un
1: sì,
4: po'
1: sì,
4: del Michael Jackson.
1: È vero, sì, ma è quello che abbiamo visto prima, insomma. Però hai detto una
4: vabbè,
1: cosa...
4: Vabbè, è iniziata bene, dai, 13 minuti di sapere vantaggio.
0: Stai preparando anche il liscio di Sar di prima.
1: No, lì è incespeso sul pallone. Allora, commento con Claudio Andrea dell'1-0, poi veniamo anche dai tanti amici che ci stanno scrivendo. 1-0 per la Juve, in questo momento in controllo, ma non ci va a portare fuori strada. No. Claudia, Andrea.
3: No, meno male che abbiamo segnato, io oserei dire, perché io onestamente non do niente per scontato. Poi il NEC ci ha fatto un grande regalo, però ecco, adesso secondo me dobbiamo rimanere in controllo, non aprirci troppo anche noi, perché insomma penso che il NEC non abbia molto da perdere, quindi gioca un po' così, come viene viene.
2: Infatti. Si è avverata la profezia di Vincenzo, perché
0: Grabara
2: ha fatto l'assist, non il gol, come tra l'altro lo ricordava Claudia, che appunto è l'assist di Grabara, una difesa altissima zemaniana del NEC, speriamo che continui così, forse più di Zeman.
1: Sì, Andrea, più di Zeman, bravo, più di Zeman. Sì,
0: più
1: sì,
0: di
1: Zeman.
0: No, forse più anche di più Zeman, di noi col Sassuolo.
2: Poi anche
0: .
2: Il portiere è uscito. Non ho capito
0: forse
2: se Nico
0: anche...
2: Gonzalez ha fatto una finta o ha semplicemente lisciato.
0: No, si è messo paura. Okay, detto, questo mi viene addosso. Che è successo, Antonio? Sì. Sento dei fischi. No, pensavo che.
4: C'è
0: stato un tentativo.
4: Sì, è rimasto a terra in una situazione di gioco.
0: Gatti.
4: Si è acceso subito un parapiglia. Con.
0: Che Gatti ha avuto un cazzotto dietro la
4: rigore. Gatti. Io non l'ho visto perché ci stavamo spostando di postazione per. Esigenze qui in tribuna stampa, quindi Idrica. Sto rivedendo adesso. Sì, ha tagliato la strada, sì. Gatti fuori dall'area di rigore al giocatore numero 30, ovvero Linsen, avevo visto bene, e poi ha incominciato a scazzottare sul nostro difensore e l'arbitro è intervenuto decretando il fallo a nostro favore, fuori dall'area di rigore.
0: Si è dato il cazzotto e poi si è buttato a terra da solo. Guarda.
4: Nessuno.
0: Sì. Guarda, aspetta, guarda.
4: Si è buttato a terra. Io ho visto quella situazione, mi sono preoccupato.
0: E poi dopo...
4: Ma non era una situazione di gioco.
0: Poi si è messo lui le mani al collo come se fosse stato preso, ma in realtà gli ha dato lui.
1: Gli ha tolto anche il cerchietto per i capelli rifatti, insomma. Cioè, perché sappiamo che Gatti ha avuto questo.
0: No, no, altro indizio, dici tu.
1: Di cosa? No, però intervento abbastanza assurdo.
4: Santarelli,
1: sì.
4: Se parliamo di invidia, mettiamola, cioè non parliamone adesso.
1: No.
4: Non è un grosso investimento, eventualmente, mi dice Samuel.
0: Sì, no, ma anche coi capelli starebbe malissimo. Santarelli,
4: perché... No. Va bene, basta. Dai. Attenzione perché replicano, continuano, cioè non si abbattono,
1: no.
4: Giocano. Scazzottano e siamo nella nostra area di rigore. Grabara è abilissimo nel calciare di primissima intenzione coi piedi, abilissimo, potenza, pallone o si alza tanto, ha superato limiti da queste parti, pallone era scomparso ad un certo punto tra le casse acustiche dello stadium o come nell'occasione del gol ha calciato lunghissimo, trovando impreparato sia il portiere avversario, ma preparatissimo Nico Gonzalez.
0: Tanto la Real Sociedad.
4: Attenzione, la parata. Grabara.
0: Vedi?
4: Si gira distintamente. Un pallone che è arrivato all'improvviso dentro la nostra area di rigore. Si è girato velocemente. È il giocatore del olandese del SE ha calciato. Poi a quel punto, lo sai. L'angolino può essere sempre individuato con un pizzico di fortuna. sta di fatto che ha trovato per vie centrali il posizionamento attento e la risposta del nostro sostituto di Vicario questa sera.
7: Posso
4: quindi
7: dire
4: attenzione
7: sì,
4: ai tiri.
7: Anche perché su questa azione non mi è piaciuto Kalulu, nel senso che ha dato troppo spazio al giocatore, c'era cioè in chiusura Kalulu, gli ha dato lo spazio, guarda, di girarsi e di andare sull'angolino.
0: Molto bravo Grabara,
7: perché ha detto bene Antonio, sai, poi ti esce fuori un tiro sull'angolino, è abbastanza centrale, però molle su questo intervento,
0: perché noi dobbiamo parametrarci a quello a cui dobbiamo parametrarci, cioè fai una roba del genere con Malen e gol.
7: Sì,
0: per esempio, no?
7: Decisamente.
0: Per farti un esempio, quindi mantenere la concentrazione per 90 e passa minuti in questa partita, anche quando se stai vincendo 1-0, 2-0, è fondamentale per allenare la concentrazione.
7: Assolutamente.
0: Bisogna
7: sì.
0: essere decisi e decisi su tutti i palloni. Qui Kalulu veramente
7: molto molle, è andato quasi troppo deciso, cioè quasi troppo convinto. Invece Antonio, ti chiedo una cosa, te che lo vedi allo stadio, questi primi 20 minuti di Sarra.
4: Guarda, giro la domanda, intanto provano ancora dalla distanza, questa volta con l'ex Ajax Tadic a calciare dalla distanza, pallone controllata, uscito non di tanto ma neppure di poco dallo specchio della porta della Juventus, giocatore della Juve, anzi scusate, era il numero 9, il capitano Sherry che ha calciato. Sar, ho incominciato a seguirlo con la coda dell'occhio adesso, pochi istanti fa, sta controllando, si sta posizionando sempre attentamente, forse quella che è arrivata alla Spalletti di Douglas Luiz. Per il resto una partita fino a questo momento attenta nella normalità. Samuel.
6: Sì, concordo, anch'io un po' in ombra, un po' stabile lì in mezzo alla mediana, si deve integrare ancora con il gruppo, deve capire un attimo anche secondo me proprio la posizione che deve mantenere, gli schemi, come gioca la squadra. Ci può stare adesso un po' in ombra, ma proprio anche secondo me per come si sta evolvendo la partita, un po' lì a medianaccio, mi ricordo un po', senza scomodare paragoni, un po' alla Diarra, no? Quel giocatore lì, mediano, teoricamente dai piedi anche buoni, una buona velocità, però adesso un po' in ombra.
7: La Sana
6: mi sta piacendo invece. Esatto, esattamente lui. A me sta piacendo molto invece Nico Gonzalez, sa proprio come si muove, come corre, come cerca palla a destra, a sinistra, come
0: meglio lui di Conceição, più pratico, più incisivo.
6: Ma guarda, sai io cosa ti dico? Che se Voltemade e Colomo continuano a non ingranare,
7: sì,
6: ma io ci metto Nico Gonzalez là davanti.
7: Anch'io,
6: non so se voi siete d'accordo.
7: Sì, Samuel, tutta la vita. Anche perché, guarda, completo il tuo ragionamento. È quello che ha il senso del gol più spiccato tra tutti e tre, onestamente.
0: No, ma anche quello che c'ha, come
6: esatto.
0: dice.
6: E si muove, no, e tra l'altro si. Ed è anche quello che si cerca di più il pallone, cioè non è che si aspetta il pallone che gli arrivi, gli capiti sui piedi, no, cioè se gli capita bene, se no se lo cerca a destra viene a prenderselo in mezzo al campo, poi a sto punto se devo fare tesoro di quello che ho, io ci metto lui.
4: Mi sì. fate aggiungere una cosa?
0: Certo,
4: nel ragionamento di questa formazione c'è anche un messaggio. Allora, io riavvolgo il nastro e quando andiamo a prendere Conceição, poi il prestito, poi l'acquisto definitivo, l'idea iniziale era quella di avere un giocatore da valorizzare, no? Come all'ombra di Yıldız, quindi o uno o l'altro, io ricordo questo. Poi le necessità quando arrivano, quando non riesci a sfondare, anche prima dell'arrivo di Spalletti, e quindi cerchi di tenere largo il gioco perché capisci che il tuo centrocampo probabilmente, come adesso, non fa proprio quel filtro che gli allenatori che sono passati da questa parte avevano. Arrivo al dunque. Conceição ha bisogno di riposare ogni tanto. Nico Gonzalez, piaccia o non piaccia, partenza o non partenza, si faceva una scelta quest'anno, una scelta per fare cassa, cioè piace all'Atletico Madrid, lo vendiamo e da quei soldi riusciamo a rimodulare magari anche il reparto centrale del campo. Una volta che è rimasto a Torino, io penso che sia il giocatore più talentuoso di quelli che sono a disposizione, e rispetto a Conceição ha un pregio: l'esperienza l'acquisisci col tempo, la cattiveria l'acquisisci giocando anche in un certo tipo di nazionale, con un certo tipo di esperienza di quel tipo lì, e al tiro dalla distanza, cioè riesce a rimodularsi, a cambiare direzione più sovente, quindi ad essere meno prevedibile rispetto a Conceição. Attenzione, cosa si è mangiato Walter Mode? Un pallone che si è alzato a campanile sulla sua testa, anche abbastanza fortuito. Ipotizzavamo a quel punto di troncare il nostro ragionamento, è andato di testa, non da posizione felicissima, e ancora adesso il pallone un po' sporcato, un po' non colpito bene, e facile da raggiungere.
0: Ma come l'ha colpita? Col bacino?
7: Come l'ha colpita, Antonio?
0: L'ha presa col bacino? Sentito, sì? È arrivato Conte?
4: Sì, non si ha, cioè il problema è che non si alza, no. Cioè un giocatore alza.
0: Ma il recupero di palla di Nico.
4: Mac! Gol! Ala Begovic!
0: Grande Ala Begovic!
4: Tutto parte da McKennie, che appoggia fuori dall'area di rigore, al centro, dove arriva, sbuca Ala Begovic! Ala! Come Juve, Begovic e la Juve al 24esimo minuto.
0: Vabbè, però questo c'è il piede,
4: con un tiro voluto, cercato, piazzato, finito lì nell'angolo alto alla destra di Poster. Alla J Begovic! Alla Begovic! Alla J Begovic! 2-0 Juve. Il boato di prima che ha anticipato il gol di Alabegovic, colpo secco sotto l'incrocio alla destra di Poster, era perché tutto parte da un grande recupero di fuori Nico Gonzalez sul suo lato, dall'altra parte, al centro, davanti, dietro, tutto fare. Nico Gonzalez, bravo.
0: Sì, tra l'altro,
4: Juve, gli applausi anche di Spalletti.
0: Tra l'altro, proprio per guardare gli applausi di Spalletti, Antonio, Spalletti era stato molto chiaro in questa conferenza stampa. Ha detto: io una cosa chiedo, ve la dico, e sarà l'unico strappo alla regola. Voglio McKennie in campo dal primo minuto. E McKennie è stato protagonista vero in questa azione, ma anche in altre. Quindi è un po' il famoso ago della bilancia per far funzionare meglio le cose lì davanti in questo momento.
1: Un giocatore importante, c'è
0: Nico,
1: poco da fare.
0: McKennie già hanno alzato il livello rispetto a Colomani.
1: Sì, decisamente. Poi io non per sminuire quello che stiamo vedendo, perché la Juve mi piace molto. Stiamo giocando veramente contro una squadra di bassissimo livello.
0: Ma è quello che dicevamo.
1: Appunto, lo raccontavamo.
0: Però devo dire anche una cosa, approfitto, tanto ci siete tutti all'ascolto. Una delle squadre, diciamo, tra virgolette più complicate che dovremmo affrontare in questo girone unico iniziale è la Real Sociedad, che sta perdendo in casa 2-0 col Bournemouth.
1: Sì,
0: quindi
1: sì, vero.
0: Anche qui, dopo la sconfitta del Celta di Vigo, qua si capisce che abbiamo delle avversarie che, ragazzi, se non ti qualifichi primo, devi qualificarti secondo.
1: Ma no, ma devi arrivare primo. Comunque, prima di tornare da Antonio che ci racconterà altri 3 minuti di cronaca, studio Scirea, Claudia e Andrea, un vostro commento a questo 2-0, al primo gol di Ala Begovic con la maglia della Juve, e se volete anche il colpo di bacino di Walter Made.
3: Vabbè, il colpo di bacino di Walter Made io passo, sinceramente. Il gol di Ala Begovic molto molto bello, e molto bravo McKennie a passarla a lui, perché tra l'altro c'era Walter Made che gliela chiedeva, e meno male che l'ha passata a Ala. Adesso direi che chiudiamo questa partita, ce la portiamo a casa e iniziamo a pensare a domenica.
4: Pericolo! Batte dal basso verso l'alto, Linsen inserendosi da destra. Hanno il tiro, non ci pensano su due volte, non devono cercare schemi particolari quando entrano nell'area di rigore avversaria. Sono studiati per questo, però la miccia è spuntatissima dietro, e quindi se a loro, ad ogni loro errore corrisponderà un gol, va benissimo. Però bisogna prestare attenzione, perché forse noi non la stiamo prestando così bene l'attenzione difensiva, magari dicendo ci siamo resi conto che sono facilmente scardinabili. Poi rispondo, perché è molto interessante il tema lanciato da Enzo su McKenny, ma faccio commentare questi 27 minuti a Samuel.
6: No, li commento, entrando anch'io su McKenny, parlando anch'io di McKenny, che secondo me la vera differenza la fa sulla sostituzione di Cobb Myers, cioè noi stiamo vedendo una Juve diversa con McKenny in campo e fuori Cobb Myers, che ahimè è molto più macchinoso, mentre con McKenny vediamo una dinamicità che senza non vediamo, no? Lo vediamo come bravo tecnicamente, come veloce, come recupera, come bravo anche nella fase offensiva, e quando c'è lui è comunque un'altra Juve. Poi concordo anch'io, gli avversari sono quelli che sono e non è una colpa, però è totalmente diversa la Juve con McKenny.
4: Ancora Juve, molto reattivo Nico Gonzalez, destra, sinistra, centro, avanti, dietro. Ricordatevi questo nome, perché lo trovate un po' dappertutto, anche se poi vai a perdere in lucidità, in qualità nell'ultimo passaggio. Tenta una giocata importante dall'altra parte del lato, intercettata dai difensori. Chiaramente adesso dovranno prestare un po' più attenzione. Torno su due aspetti. Uno è quello di McKenny, velocemente. McKenny rappresenta la fotografia migliore, cioè il rendimento o la qualità della Juventus. Quando c'era una Juventus migliore, McKenny aveva sempre l'armadietto smontato e quindi da rimontare. Cioè vuol dire che quella Juventus non aveva bisogno di un giocatore con queste caratteristiche. Andate a vedere voi che tipo di Juventus era. La Juventus degli ultimi anni passa necessariamente dal carattere, dal dinamismo, anche dall'effetto spogliatoio che produce un giocatore come McKenny, che è un tuttofare.
0: Pensa che dobbiamo tornare ai tempi di Paratici, dobbiamo tornare ai tempi di Paratici, sì. Preso da lui.
4: Paratici, poi sembrava fosse andato via, poi non lo volevano dove è andato, in Inghilterra, poi è rientrato, non lo voleva neanche Allegri, cioè ha vissuto tutte le fasi migliori e peggiori della Juventus. In questo contesto un giocatore come lui, un giocatore come Nico, un giocatore Gonzalez, un giocatore come Gatti, in una partita come questa stanno facendo la differenza come dinamismo. Poi il gol è arrivato anche da Ibegovic, se gli concedi spazio, ragazzo ha super talento, non solo talento, però hai bisogno di carattere, quella personalità che finora troppo moro, cioè qui nessuno sta cercando. Attenzione, ha ragione Alessandro quando ricordiamoci chi abbiamo di fronte, verissimo, e qui aggancio il mio secondo ragionamento. Spalletti ieri l'ha gonfiata un po' troppo la bravura dell'allenatore avversario, sì, perché sì, un allenatore sì, così, ragazzi, probabilmente, non dico in Italia, cioè a calcio puoi giocare anche senza difensori, a calcio puoi giocare anche tutti davanti, puoi anche vincerla qualche partita probabilmente, però non è equilibrato l'atteggiamento di una squadra che può osare così tanto proprio perché torna in Europa dopo 20 anni, proprio perché ha perso la Coppa, proprio con la Coppa d'Olanda, proprio perché non ha ambizioni scudetto dalle loro parti nell'Eredivisie, quindi capite che è un po' più facile essere tifosi di una squadra così, senza pretese, né cotto, né mangiato, né
1: vero,
4: bollito,
1: vero,
4: tanto per essere
1: vero,
4: chiaro.
1: Vero, Antonio,
4: il gioco intanto è fermo, mezz'ora.
1: Sì, si è fatto male un giocatore.
7: Allora facciamo così, Antonio, sì. faccio sentire commento di Andrea, poi ritorno da te per gli altri 3 minuti di cronaca. Andrea,
4: se mi permetti, sì, solo una cosa, volte me da migliorare, cioè lui e Sar onestamente,
1: bravo,
4: tanto da migliorare,
1: sì, tanto.
4: Cioè poi, in una partita così mi devi bloccare un pallone e farmi brillare gli, sì, occhi, al di là dell'errore in area di rigore, ragazzi, è grezzo, sì, e Pinocchio prima ancora di concepirlo dal pezzo di legno.
1: Questa è bella, questa è bella, questa me la rivendo come quella...
4: e me la rubi anche questa,
1: e ti rubo anche questa, sì, ti rubo anche questa, ti rubo anche questa. Andrea, allora il tuo commento a queste prime mezz'ora, 2-0, sì, d'accordissimo con l'analisi di Antonio su Woltemade e Sar.
2: Sì, sì, mi ricollego proprio a lui, a quello che diceva il direttore, perché Woltemade francamente mi lascia molto perplesso, perché perde tutti i duelli fisici e non capisco come sia possibile. Adesso lasciamo perdere il goffo tentativo di segnare in area, che non si è capito con che cosa ha tirato. Ma è un'altra cosa, McKennie sicuramente fondamentale, però vi chiedo in che posizione gioca, perché io l'ho visto in
7: tutto campo,
2: in varie posizioni del campo,
0: è tutto campista,
2: terzino sinistro, a centrocampo, attacco,
1: dappertutto gioca, chiaro? Non ha un ruolo.
2: Sì. Siamo favoriti da un avversario indubbiamente scadente, sì, dal punto di vista tecnico e tattico, che però con quello che ha più capelli bianchi di me ha fatto pure un bel tiro, insomma. Gatti lo sta soffrendo,
7: Sai qual è, Andrea, e giro la cosa proprio ad Antonio, particolare di Woltemade, che è andato 6 volte a duello e ne ha vinti 3, ma duelli aerei ne ha persi 2. Questo è clamoroso, cioè ha perso 2 duelli aerei Woltemade, Antonio. 2 duelli aerei ha perso.
6: Ma guarda, non mi sbilancerò in positivo o negativo. Intanto una bella spallata dura da parte di Khabar, molto reattivo, che adesso è stato riposizionato, ricollocato in mezzo alla difesa che è schierata a 5. Parliamo naturalmente dell'NSE. È un giocatore che deve sfruttare il fisico e non lo sta facendo, cioè rispetto a uno come Gatti, no? Li metto sullo stesso piano, e là davanti c'è il prezzo da pagare della prima, onestamente, però devi anche osare, provare come fa adesso, e qui calcio di rigore per la Juve, penalty, ci ha creduto,
0: lo deve tirare Woltemade questo qua, questo lo deve tirare Woltemade,
6: non solo a sinistra, deve andare in mezzo, deve tirare, deve appoggiare, guardate che delizia all'Ibegovic per vie centrali, per Nico Gonzalez che cerca di prendere il tempo all'avversario, parliamo proprio del numero 66 Khabar, che arriva in ritardo, lo travolge e sarà calcio d'angolo,
0: calcio di rigore,
6: e va Woltemade. Speriamo che non lo calci, sì, col baricentro, col corpo troppo sbilanciato, Alla Begovic. Perché con quelle leve,
0: sì, alla Begovic per Ranico,
6: finisce al terzo anello che non c'è,
7: sì,
6: però
7: speriamo.
6: Abbiamo visto dei video, parlavamo di lui, dove la battuta, cioè la potenza, posizionandosi bene, di solito le va a ficcare lì, tanto il portiere usa una tecnica molto particolare, si è messa sul primo palo alla sua sinistra, finta, si sposta un po' come il calcio balilla o come la moviola vivente di Santarelli, minuto numero 35, c'è Polster, c'è Woltemade che la mette dentro, Juve 3 NSE 0, non c'è neck per gli olandesi, non c'è neck. Pallone da una parte, neanche troppo di potenza, ma come avete sicuramente visto in qualche video, calciato dal basso verso l'alto, con quelle leve, devi stare solo attento a non sbilanciarti troppo.
0: Beh, un rigorista ce l'abbiamo, dai.
6: Ha segnato la numero 27 di Woltemade! La Juve, almeno con gli olandesi, stasera, per una volta, è abbondantemente in vantaggio, linea voi.
7: Tra l'altro, allora, palla di Alejbegovic. Alejbegovic sta disegnando dolce, calcio questa sera. Il gol è un assist meraviglioso.
0: È forte. Aveva bisogno però di questa partita per prendere la convinzione, perché nelle prime partite, in tutte le partite, lui ha giocato bene, però dicevamo deve sbloccarsi, avere più convinzione, sentirsi più integrato, più sul pezzo, più considerato, perché all'inizio sembrava non considerato. Una volta che lui acquisisce questa fiducia, forte, e questa la forza ce l'ha, ancora una volta dobbiamo apprezzare però anche il movimento di Nico, che è stato perfetto,
7: si trovano molto bene alle
0: e queste sono Nico, valutazioni, sì, che vanno fatte, ragionamenti che vanno fatti. Woltemade, almeno il rigore, comunque mi sembra che abbiamo un cecchino da rigore,
7: comunque, sì.
0: Guarda, può sembrare una sciocchezza,
7: no il gol gli dà, sì, carica.
0: No, ti dico anche un'altra cosa, può sembrare una sciocchezza in questa partita di guardare tutto, A me anche avere un secondo portiere così mi dà sicurezza.
1: Ma è importante,
0: perché
1: Vincenzo,
0: è uno che ti dà veramente sicurezza. Sì, lo vedo anche nelle uscite, come sale, come
7: dialoga
0: guida la difesa.
7: Già comunque con la difesa. No, no, è importantissimo. È importantissimo. Bravo. Diciamo che sta andando come ce l'avamo immaginata per una volta nella vita, perché capisci, basta perché studiare un po' l'avversario, guardare qualche video, qualcosa. E è proprio quello che immaginavo.
0: Capisci perché non potevamo e non dovevamo temere il NEC, o comunque dire no, però sarà
7: dai,
0: così.
7: Su.
6: Questa è il primo tempo, finiva 2-3-0. Far andare in questa
0: esatto
6: direzione.
0: Per forza, ragazzi, dai.
6: Dovevi per forza farla andare in questa direzione, anche per la convinzione. La giro subito a Samuel Tafes, però vi dico, il valore dell'avversario non lo ripeteremo per tutta la sera, però prima che ce lo scrivano è da casa. L'elemento trainante, la novità, intanto provano dalla distanza in due tempi, Grabara, para, centrale, ma ci provano da lontano. È la squadra dilettantistica. Io un po' di partite dei settori giovanili le vado a vedere. Attacchi con l'attaccante più esperto che tira da qualsiasi parte, se spazio appoggia. Quindi i limiti degli avversari ci sono, però ci sono due aspetti: la praticità di McKennie, che diventa con Celik, ma si fa notare di più a sinistra come quinto difensore, quindi lui è il centrocampista. Stasera stiamo giocando con la difesa 3, facile in queste circostanze, non per sminuire, perché poi sono i quattro difensori, ne lasci solo tre dietro: Gatti, Lukumi a sinistra e Kalulu a destra, e poi far avanzare gli altri. Celik non l'abbiamo ancora visto, se non nella prima incursione. McKennie mette equilibrio a noi, disequilibrio a loro, perché poi avanzando si porta via il giocatore Lebreton, che è una scheggetta per la formazione olandese. Ma dico che l'uomo, gli uomini che stanno rendendo non facile la serata, ma che hanno quel qualcosa di più in questo tipo di partite, ma che devo andare quindi a studiare meglio per come ricollocarli nello stesso modo, perché non abbiamo, guardate un po', né Cossessao né Ildiz dall'altra parte.
0: Esatto.
6: Grandi giocatori. Però
0: che ti
6: abbiamo
0: limitano.
6: Nico Gonzalez, che trovi bravo, per certi versi sì, no? Non sto scaricando nessuno, non scendo dal carro di nessuno.
0: No, Antonio, ti limitano a un tema di gioco, cioè allargarti sulle fasce. Per la prima volta quest'anno la Juventus ha fatto dei gol penetrando centralmente, quindi con le verticalizzazioni interne, perché lasciamo stare il lancio di Grabara, che era centrale. Sì, però te li puoi anche prendere con la qualità dei giocatori.
6: Nico è tridimensionale. Nico è tridimensionale. Alibegovic si sposta e va a penetrare da sinistra, non rimane nella comfort zone, c'erano i dolori anche per Ildiz, ma cerca lo sfondamento a sinistra, cerca il punto di riferimento centrale e si avvicina molto all'attaccante, ma si avvicina in mezzo al campo, vicino all'area di rigore per vie centrali. E quindi, partendo da lì, se uno è bravo come lui, perché è bravo, perché è aspro, ma se ha spazio, quello aspro matura subito,
1: certo,
6: dal pallone,
1: certo,
6: o tira un assist e un gol. Io ve l'ho spiegata così la partita di stasera, Samuel. Ma,
1: vero.
6: Io sono contentissimo del fatto che i gol, a differenza di altre volte, sono arrivati per frutto di una manovra, non per l'esaltazione di un singolo, no? Anche settimana scorsa l'abbiamo detto, avevamo agguantato una partita, ma perché a Zegrova gli è partito l'embolo giusto, no? Mentre adesso è importantissimo il fatto che vediamo una costruzione di manovra, per quanto gli avversari sono quelli che sono. Però sto vedendo ad esempio la Lebegovic che continua minuto dopo minuto ad acquisire personalità.
0: Sì, è quello.
6: No? Questo è veramente molto importante.
7: E tra l'altro, Samuel,
6: c'è il carattere.
7: Mi pare che si trovi molto bene nell'alternarsi nelle posizioni con McKennie, perché spesso McKennie va sulla sinistra e lui va a centrale, poi si alternano. Tra l'altro ti dico che è arrivato tanti messaggi su Lebegovic, uno bellissimo che diceva: fate vedere a Kuhn Miners come si tira al limite dell'area di rigore. E in effetti un riferimento.
6: In realtà è Cobb Miners che potrebbe farlo vedere ad Alibegovic, perché noi ce lo ricordiamo la
7: volta
6: che tiri faceva, no? Quindi questo è uno dei misteri, perché la carriera di Cobb Miners dice che lui tiri li sa fare come. Comunque sì, Alibegovic è veramente una partita bellissima. È bella anche questa cosa di far tirare il rigore a volte, ma a me è piaciuto tanto questo gesto. Che per carità è un piccolo gesto, è contro il neck, è quello che volete, però sono piccoli segnali che di volta in volta è messi tutti insieme.
7: Bravo,
6: chissà.
7: Allora, sono d'accordo. E sono d'accordo anche con l'amico
6: 41-10, 3-0 sì. Juve.
7: L'amico Roberto che dice: possiamo dire che Nico è diventato un vero leader della Juve? Sì, Roberto. Sì.
0: Ultima considerazione, poi lasciamo la linea ad Antonio. Perché dico che è limitante con se che è bravo, è bravissimo, per carità, ma ti fa perdere tempi di gioco. Se tu invece cavalchi i tempi di gioco con la verticalizzazione improvvisa, con il tocco di giocatori che hai, come Nico che taglia, con Albegovic che legge il taglio, ecco che puoi far male agli avversari in mille altri
7: e
0: modi.
7: E sono d'accordo anche con questo amico che scrive: ci sono stasera diversi spunti per Spalletti. Bravo, bravo. Poi giustamente dice: non viaggiamo con la fantasia. Ma guarda, devo dire che molti di voi nei messaggi che leggo sono consapevoli dell'avversario che stiamo affrontando. Però hai ragionissima, anche se ci sono tanti spunti per Spalletti, che poi oltretutto, Antonio, così vengo da te, ti lascio la linea per la chiusura del primo tempo, era quello che chiedevamo, no, a questa partita, cioè di vincerla comodamente e di dare degli spunti a Spalletti. Al momento sta accadendo.
6: Assolutamente, e ci aggiungo, sull'1-0, sul 2-0, sul 3-0 non avevamo visto l'arrembaggio, quello inutile, quello solo pittoresco di andare tutti avanti. Devi mantenere l'equilibrio, probabilmente non abbiamo citato determinati giocatori, Sar, Douglas Luiz molto meno di altri per certi versi, però la differenza la fa in questo momento che anche Nico torna e chiama palla da Douglas vicino alla nostra area di rigore, che avanza Sar, cioè c'è un movimento diverso che porta a valorizzare e forse a liberare un po' la fantasia dei singoli. Se noi recuperiamo Nico Gonzalez nella sua fantasia, nel suo dinamismo, secondo me faremo un grosso passo in avanti, e l'abbiamo già fatto. Altra bella parata, strozzata a terra dal portiere, e dico che quindi, tornando invece a con Maines il tiro è l'unica cosa che non gli possiamo condannare. Effettivamente gli manca tutto quello che abbiamo visto, che gli sarebbe mancato anche in una partita così, cioè gli fa bene guardarla da fuori, guarda come ci si muove, guarda come bisogna essere reattivi, e chi ha segnato stasera è un punto di riferimento. Manca quella personalità, quella cazzimma, cioè ha sempre bisogno dello stimolo, della frusta e del bastone da fuori. Gasperini era così, la Juve si augurava, e anche noi ci auguravamo, che dopo 1, 2, 10, 70 partite potesse lui da solo sfiammare, sgommare e dettare un po' quel ritmo che vediamo. Però se mi fate commentare ancora questo, intanto si sta giochicchiando a metà campo, Sar e Douglas Luiz, sembra di vedere Thuram e Locatelli, sembra di vedere con Miners e Douglas domenica scorsa, cioè è il centrocampo che viene un po' frenato per le caratteristiche, per il gioco, per dare equilibrio, non so ancora. Però io stasera mi sarei aspettato anche qualcosa di più per essere pignolo dai nostri due centrocampisti. Cioè non li pressano. Sar è lì, mi aspettavo il Turamino che puntasse dentro agli altri giocatori. Vero. Quindi un giudizio non corretto il mio ancora. Però in mezzo al campo, dove non facciamo quella legna di qualità e deleghiamo la difesa con Gatti, che aggiunge tantissimo come grinta, aggiunge tantissimo anche rispetto a Bremer, quindi l'alternanza dovrebbe essere più costante. 45esimo, 2 minuti di recupero, aspettavo proprio la lavagnetta del quarto uomo, 2 minuti da questo istante, Juventus che ha saldamente nelle sue mani, fortunatamente ce l'auguravamo così, ipotizzavamo così, ma dai complimenti nei confronti dell'avversario e dell'allenatore sembrava di vedere il calcio, quello che ci raccontano sui social, del dai e vai e poi le prendi anche se sei solo la Juventus in questo momento, una Juventus che deve crescere, palla in avanti, escono malissimo, concedono a McKenny la possibilità di metterla. No, commentate voi fra un attimo. Bravissimo McKennie, appoggia una palombella perfetta, un po' lunga rispetto alla specchia della porta, per Voltemade non mi fa né lo stop né il tiro al volo,
4: nella giocata del secolo e toccando il pallone lo fa finire sul fondo del campo. E questo, fa capire quanto sia un po' ancora da sgrossare, il nostro Pinocchio Voltemade, nel senso che i giudizi possono essere troppo buoni o troppo cattivi e ancora troppo finti, a dire il vero. Io la penso così. C'è un calcio di punizione a favore dei nostri avversari, l'NSE, Nijmegen, sotto di 3 reti. Ricordiamo che sono usciti, il pallone viene recuperato, cercano di accelerare. La Juventus arretra tutto dietro la linea del pallone, siamo praticamente nella nostra metà campo. Voltemade rientra anche al limite dell'area di rigore, è un giocatore che con quella stazza lì non ha bisogno di saltare, ma se saltasse anche solo 5 centimetri, facendo un movimento più atletico, riuscirebbe sicuramente a sballare il ritmo del gioco, invece aspetta sempre coi piedi piantati in area. Saltano invece sia Sar sia Gatti, la palla ristagna lì, attenzione, deve uscire con due mani per bloccare, soffiando il pallone agli avversari, proprio Kamil Grabara, e sulla ultima parata del nostro portiere polacco, tra gli applausi del pubblico, la soddisfazione di tutti noi, sul 3-0 si va negli spogliatoi. Bene così, commento, voto a questo.

0: tratta di tecnica, la definirei tecnica. Bisogna metterlo al muretto della continassa.
1: Parecchio, Antonio.
0: Parecchio. Con tanti palloni vicini, perché parecchio. Probabilmente ne escono tanti dal muretto. 3-0 Juventus, aperto Nico, ha chiuso Voltemade su calcio di rigore, 3-0 Juve. Si riparte da qui, ricordando che anche il Bodo, Glimt, 3 gol le ha fatti all'andata e al ritorno proprio con questa squadra, poi eliminata e scivolata in Europa League. A voi.
2: Grazie Antonio. Allora apriamo direttamente anche il collegamento con lo studio Scirea per commentare brevemente, insomma, questo primo tempo, poi i vostri messaggi e tanti spunti interessanti. Io guarda, dico semplicemente, Vincenzo, l'avevamo immaginata così, è andata così. Poi ora magari in questo quarto d'ora entriamo nelle cose un pochino più belle e quelle un pochino meno belle, però è come l'avevamo immaginata.
3: Allora, io comprendo il tuo discorso, avevamo detto deve finire a taralli e a taralli sta finendo, almeno il primo tempo ci stiamo gustando dei taralli rilassati, e allora adesso dobbiamo, secondo me, guardare i segnali dentro il segnale. Esatto. Il primo segnale doveva essere una gara decisa e chiudere al primo tempo e poi ragionare. Gli altri segnali, dove sono Sarr e Douglas Luiz? Perché non emergono? Può tornare utile Gatti? Piace avere due portieri e non soltanto uno? Quali sono le vere caratteristiche di Voltemade? Ale Begovic, Nico, sono fatti per giocare insieme con McKenny? E allora la prima riflessione che ho butto sul tavolo e che poi possiamo approfondire è che secondo me è una questione di velocità. Cioè McKenny, Ale Begovic e Nico come velocità mentale alzano molto il ritmo. Douglas Luiz, Sarr non riescono a starci dietro, Celik non riesce a stare dietro, quindi c'è una squadra che è bloccata in due velocità: c'è chi ha una grande velocità di pensiero e di esecuzione e chi invece ha difficoltà a mettere questa velocità, e quindi si crea una sorta di conflitto all'interno dello stesso computer, per dire. Quindi questa è una cosa che voglio poi guardare approfonditamente.
2: 100 palloni in due hanno toccato tra Sarr e Douglas Luiz, molti dei quali però in orizzontale. Claudia e Andrea.
3: È la velocità di come li tocchi, esatto, quello che fai.
4: Ma sicuramente è stato un buon primo tempo, è stata la partita che tutti volevamo vedere, insomma, una partita senza particolari rischi, chiusa nel primo tempo e via. È chiaro che adesso si può iniziare a pensare anche all'Atalanta, che sarà un avversario molto più ostico e difficile da battere, a mio modo di vedere, e quindi magari in questo secondo tempo, con i cambi, preservare qualcuno per l'Atalanta o magari fare anche prove per domenica.
5: Sì, sono pienamente d'accordo, abbiamo chiuso una pratica che per fortuna è stata facile come si prevedeva. La riflessione che ha fatto Vincenzo è per me molto giusta, cioè Douglas e Sarr non hanno dato segnali positivi, mentre li ha dati sia Lai che McKenny che Nico. Nico mi è piaciuto moltissimo, sì. Voltemade invece no. Tra l'altro si diceva che era tecnicamente molto dotato, stasera non
2: bravo Andrea, hai toccato proprio il tema. Si era letto che tecnicamente è molto dotato. Io allora voglio spezzare una lancia a favore del tedesco, perché secondo me la sua fisicità porta la Juve a essere un pochino più verticale, perché lui un uomo te lo porta dietro per forza. Però tecnicamente ho visto due cose, noi ci siamo messi a ridere, ma perché io li voglio fisicamente bene a questo ragazzo. Ma quel pallone, al di là del tocco di bacino, quel pallone ultimo è una cosa.
3: Però può ancora rientrare. Sì, può ancora rientrare in quelle indecisioni di esordio, va? Ci può ancora rientrare questi errori. Che non vorresti
5: non
3: vedere.
5: Sappiamo ancora a livello fisico,
3: esatto,
5: anche
3: esatto,
5: Sarr,
3: esatto.
5: Fisicamente non, è un'incognita, cioè, forse non è in forma.
3: Parliamoci chiaramente.
5: Poi ecco un'altra cosa.
3: Sì.
5: Ma scusami.
3: No, vai Andrea.
5: Mi è piaciuta tanto è questa interscambiabilità di ruoli.
3: Sì.
5: Io ho visto tanti giocatori in posizioni che si ruotavano nelle varie
3: ma
5: posizioni.
3: Lo fanno i giocatori di talento e che conoscono, leggono il calcio e sanno in dialogare tra di loro. E secondo me la bella sorpresa di questa serata è McKenny, Nicola e Begovic si trovano benissimo insieme. Ma proprio bene, bene, bene.
5: Sì, capisco. Parlano la stessa lingua.
3: Bravissimo. Su Voltemade. Voglio aspettare un pochettino,
2: ma certo,
3: magari quelle indecisioni.
2: Certo,
3: è chiaro, ragazzi. Però c'erano i campioni come Higuain che entrava all'esordio con la Fiorentina e fa gol. Perché c'è il fiuto, perché c'è la forza, perché c'è la,

0: classe perché sei campione fatto e finito. Ci sono giocatori che magari hanno bisogno di più tempo. A Colomani abbiamo dato 4 partite e non abbiamo visto niente. Qui invece, se proprio devo spezzare la lancia a favore, detto che questa è una squadra che ti lascia degli spazi incredibili, sì, abbiamo visto anche cosa hai mangiato qua, a me non dispiacciono i movimenti che fa.
1: È quello che dicevo.
0: Perché vedi, alle volte vede fuori gioco, si allarga per non andare in fuori gioco, si fa vedere, ritorna indietro, crea lo spazio. E onestamente fa delle belle cose, degli che poi sono utili poi, agli avversari. Il centravanti però deve segnarci.
1: Allora, purtroppo è brutto a dire, ma secondo me il NEC è paragonabile alla Juve rispetto ai grandi club che giocano la Champions. Beh, sì, è molto brutto Damiano e non lo condivido fino
0: no,
1: in fondo.
0: No.
1: Alibegovic e Nico fantastici, centrocampo ancora pessimo, difesa con Gatti mi piace, il tedesco tranne il rigore è imbarazzante, scrive Maurizio. Ragazzi, vi chiedo scusa, vi amo e sono sempre d'accordo con voi, ma criticare Douglas non lo capisco, limite mio. Ma no, ma Gabri, ma stai scherzando,
0: No, ma non è un limite tuo, stiamo dicendo, ma non stiamo dicendo neanche che è scarso, stiamo dicendo che probabilmente ha una velocità di pensiero
1: ma è quella
0: che lo penalizza,
1: quella,
0: perché questi vedi leggono il gioco, Alibegovic legge il gioco, Nico sa dove deve andare, Alibegovic sa dove passarla, il momento, quante volte abbiamo detto
1: è il tempo del passaggio
0: a fare la differenza,
1: perde, sì.
0: Perché Douglas, se vogliamo, è anche più preciso nei passaggi
1: anche rispetto a Sarra,
0: ma il tempo basta che sbagli un millesimo di secondo e già non serve più,
1: anche se l'avversario non è dei più forti, finalmente si sta vedendo un po' di coraggio e di gioco vero, ora ci vuole testa. Gestione Gabriele da Viterbo. Andrea Rassina dice: però non giochiamo quasi mai di prima, le poche volte che l'abbiamo fatto sono state occasioni, Luiz non verticalizza, mi sembra un Arthur però un po' più tecnico. Vai, sentiamo anche un po' di vocali.
2: Ciao ragazzi, Lucio da Prato.
1: Ciao Lucio.
2: Il bimbo è forte,
1: bimbo
2: ricorda tanto Di Balino giovane.
1: Qualcuno l'ha scritto.
0: Sì.
1: Qualcuno l'ha scritto, guarda, io non lo so, a me sembra forte veramente.
0: È bravo, bravo.
1: Però aspetta.
0: Mi stavo leccando i baffi, quando, perché poi l'hai comprata a 35 milioni, eh?
1: Esatto.
0: Fatto un affarone, secondo me.
1: Vai Fede.
3: Ciao ragazzi, sono Peppe. Beh, questa è la partita che lascia il tempo che trova. Chiaro che la partita vera sarà quella di domenica, dove dovremmo vedere cos'è la Juventus, nel senso che bisogna sperare che iniziano ad arrivare palloni agli attaccanti, perché anche se andiamo a vedere i gol di stasera sicuramente sono verticalizzazioni, ma non sono giocate che favoriscono gli attaccanti.
1: Però Peppe, tutto vero, stiamo dicendo l'avversario è quello che è, però sai,
0: secondo me
1: sono sempre partite trappole queste qua. Io non avevo grossi dubbi, onestamente ho fatto un reel anche oggi pomeriggio dicendo noi che stasera la dobbiamo vincere, la vinceremo senza se e senza ma, però poi c'è il pallone e il campo, sì. La Juve sta facendo quello che deve fare contro l'avversario, che è questo e lo sappiamo e lo conosciamo, però stiamo vincendo, è 3-0, bene, insomma. Non cerchiamo proprio sempre il l'amico Peppe, perché è lucidissimo il suo messaggio. Ma per esempio uno diceva prima: sì, giochiamo contro la squadra di terza categoria. E ho capito, allora
0: poi
1: giochiamo.
0: Poi dopo,
1: se prendi il gol,
0: hai giocato qui in terza categoria.
1: A me sembra che a volte si voglia per forza, e queste sono le partite che vero Andrea? Che mi convincono, cioè si voglia per forza cercare il modo per dire sì, abbiamo vinto, però non va bene. E qui è qui che un pochino mi vengono dei retropensieri. E stai zitto, orologio,
4: sì, perché?
1: E parla.
4: Perché diciamo, questo essere un po' troppo schizzinosi è come, cioè abbiamo una squadra che va ricostruita mentalmente, tatticamente, fisicamente. Allora prendiamoci il buono quando lo possiamo prendere. Bene o male siamo sempre in Europa League. Come si può dire che questa è una squadra di terza categoria? In Europa League proprio male male non sarà. Allora, se stiamo vincendo, con tutti i problemi che ci abbiamo, prendiamoci la vittoria. Non si può essere sempre scontenti.
1: No, infatti vedi, io sono molto d'accordo con Pierluigi che dice: quando si vince non conta, quando si perde è un fallimento, beati voi.
0: Sì,
1: è vero Pierluigi, guarda, è una sintesi, che io condivido,
0: Sono d'accordo con l'amico Giuseppe, se non erro, che per quanto questa partita veramente lasci il tempo che trova su alcune
1: situazioni,
0: perfetto, però andando a giudicare anche quelli che possono tornare utili nell'arco della stagione, lo sto dicendo più volte, è un mio pupillo, lo so, ma mi piace molto l'atteggiamento di Grabara.
1: Che palle sto Grabara,
0: no, mi sta piacendo
1: no,
0: tanto.
1: Anche a me, Vincenzo,
0: perché
1: anche
0: mi
1: a
0: dà
1: me.
0: Sicurezza anche a me. Sembra anche già che conosca la squadra bene, sa come farla ripartire,
1: non è banale,
0: no, sai che c'è. Io l'anno scorso, ti ricordi, dicevo, mamma mia, scegliamo
1: metti
0: il meno peggio.
1: Esatto.
0: Quest'anno mi sento sicuro e questo mi dà già tanto. Dopodiché...
1: ascolta, Grabara, lui vuole la maglia gratis con la firma. Allora, siccome la maglia la prende tanto dal Vietnam o da dove la prende, poi te la mandiamo, la paga 20
0: viva
1: euro
0: Grabar,
1: e ti ci mettiamo.
0: Viva
1: sì, Grabar. E vuole la maglia. Perché Marangio ormai non dice mai niente per niente. Vabbè, Grabara, ti facciamo avere la maglia.
0: Molto bene.
1: Prego.
5: Ciao ragazzi, mi state facendo compagnia al ritorno dall'aeroporto.
1: Ciao caro. Ciao.
5: Sono Fabio da Rieti e vi dico questa cosa. È vero che stiamo magari parlando del NEC che non è uno squadrone, ma non pensiamo che magari il NEC sia infinitamente più scarso del Sassuolo? Cioè, è comunque una squadra che sta facendo l'Europa League.
0: Sì, sì, certo, è quello che diceva anche Andrea prima, no? Tra le altre cose, cioè sempre Europa League è... Anzi, aveva fatto anche preliminari per andare in Champions, poi ha perso con il Bodo Glimt, sicuramente un avversario alla portata. Noi lo abbiamo presentato così, poi ci dicevate no, vabbè, però no, deve finire a taralli il primo tempo.
1: E invece... Sì, purtroppo Enrico la penso un po' come te, nel senso che forse questo 3-0 ha rovinato la serata a qualcuno.
0: Sì, per esempio.
1: Di questi è Gianluca che dice squadra scarsa. Gianluca, io per carità, hai ragione, tutto. Però perché la guardi la Juventus? Cioè, perché? Io ti chiedo questo, perché? Forse speravi stasera di essere qui a dire, io l'ho detto, è chiaro che non risolvi nulla, ma siamo reduci da una sconfitta che ci ha fatto male, stiamo vincendo 3-0 e il tuo commento è siamo una squadra scarsa. Boh, io sinceramente alcuni, che poi sono sempre i soliti, e vi domando perché guardate la Juventus, guardatevi la Roma che vincerà lo scudetto, guardatevi l'Inter che
0: allora, l'unica
1: vi
0: cosa...
1: farà divertire, sì. Boh, abbiamo detto all'inizio, è un test che noi dobbiamo assolutamente, e mi sembra che l'abbiamo letta bene,
0: sì,
1: poi
0: sì.
1: Però cosa devo stare, criticare che vinco 3-0?
0: E questo è il problema della lamentela continua,
1: sì,
0: della...
1: continua. Invece di prendere gli spunti,
0: sì, esatto. Lo spunto, ecco, che magari il tifoso più saggio, non insoddisfatto, ma lo chiamerei saggio, deve fare, che dobbiamo fare tutti quanti noi, è occhio. E lo state dicendo in tanti, che ovviamente con l'Atalanta saliamo a tre galassie,
1: certo.
0: E siamo d'accordo. Per cui secondo me in questa partita, se funziona tutto, sento che la squadra ha messo da parte Sassuolo, ma già vedere che non c'è questo grande supporto del centrocampo
1: ti apre,
0: rimanda,
1: certo,
0: comunque dei problemi.
1: Ma
0: cioè,
1: mica
0: finisce,
1: risolvi tutto stasera,
0: no, finisce 5-0, 6-0. Io alla fine di questa partita devo dire al centrocampo non ho risolto.
1: Ma infatti guarda, Federico da Praga, poi sentiamo un altro vocale, dice ci vuole esattamente una squadra del genere per riprenderci un attimo e prendere una boccata d'ossigeno. Sparri in parte è perfetto. Chiaro. È questo, è decisamente questo. Poi che siamo in Europa League, ci sono squadre mediocri in Champions, perché ci sono squadre mediocri in Champions, figuratevi le squadre mediocre di Europa League. È questa roba qua. Sentiamo un vocale e poi torniamo a Torino.
6: Ciao Ale, ciao Vince, sono Giacomo da Taz.
1: Ciao,
6: una Juve non male, con una squadra insomma secondo me da Serie B, che ha fatto quello che doveva fare, ma a me sinceramente questo gioco non convince. Questo gioco purtroppo, ragazzi, penalizza le punte. Questo giro palla continuo.
0: Ma stasera non lo vedo molto
6: mai
0: questo giro palla. Stasera vedo un po' più di verticalità.
6: Verticalizza, che comunque va avanti, e invece noi ritorniamo sempre indietro, ragazzi, sempre indietro. Non so come la pensate voi.
0: Che stasera come? Onestamente.
1: Ciao Giacomo, un
0: ciao
1: abbraccio.
0: Giacomo, stasera ti dico la verità, non sono d'accordo con te, nel senso che vedo invece una maggiore ricerca della verticalità, ed è quello che ho notato di più. Poi perché te lo concedono, sia chiaro. Non vedo una squadra che sta andando a destra, a sinistra, torna indietro e non trova lo spazio, anche perché lo spazio c'è, quindi stasera no, non direi che non si va in...
1: Andrea, c'è un messaggio per te, poi giro subito Antonio. Un amico scrive, ma Andrea è vero o è creato con l'intelligenza artificiale? È competente su tutto?
4: No, è con l'intelligenza artificiale, infatti, purtroppo ho capito che sarei stato scoperto, non sono vero.
1: Grande Andrea, grande
0: Antonio,
1: vai Antonio.
7: Ci siamo con un cambio, il secondo a dire il vero per i nostri avversari, fuori Camar che sembrava più in partita, quantomeno concentrato sulla fase difensiva, al suo posto Monteiro, che tendenzialmente dovrebbe essere uno capace di coprire in fase difensiva e far ripartire la squadra col numero 35. 3-0 Juventus, Nico Gonzalez, Alai Begovic e Voltemade su rigore. Per una partita i livelli li vedete, li vediamo tutti. Vorrei aggiungere, rispondo anch'io mentre si fa fraseggio in mezzo al campo con la Juventus che imposta da dietro, adesso prova ad impostare e che non dovrà sprecare troppe energie. Si gioca di giovedì e giochiamo alle 18. Ricordatevelo da adesso in avanti, che quindi non dovremo andare a tirare il carro quando servirà o dare accelerate. Sul 3-0 posso tollerare anche l'errore o l'abbassamento di tensione, però è ancora troppo presto per fare queste riflessioni. Fa un'avanzata, anzi arretra, portandosi via l'Everton, Alai Begovic, arriva fin davanti alla nostra area di rigore. Poche volte abbiamo visto altri giocatori fare questo tipo di giocata. Conosciamo i valori, li abbiamo visti, li abbiamo già toccati con mano nel primo tempo dei nostri avversari, però noi dobbiamo ragionare sullo stato di salute della Juve, che migliora dopo la partita di campionato, che affronterà quindi mentalmente meglio l'Atalanta domenica. Però nel frattempo c'è questa partita dove la Juventus, con interpreti nuovi, molto nuovi, affronta l'Europa League con un'ambizione, secondo me, che non deve essere neanche troppo nascosta, cominciando a far gruppo con questi giocatori, con questi avversari, e alzando il tiro quando servirà alzare il tiro. La prossima partita, tanto per essere chiari, sarà magari già di livello superiore. Attenzione al NEC, va a ricucire dietro, ottimo movimento, anche questo è una novità, vederlo bene, andare in anticipo, anticipando, arrivando prima sull'avversario, partendo da dietro Douglas Luiz, che poi si arrabbia invece con Nico Gonzalez perché gli aveva dato un pallone che era più semplice da gestire di quanto sia riuscito a fare il nostro numero 31 argentino. E va bene anche questo, richiamare il compagno a fare meglio, ad agire di precisione anche quando le cose sembrano facili. Ancora gli olandesi sulla sinistra avanzano con il capitano Sherry, palla rimpallata sul piede di Douglas Luiz in copertura, Juventus tutta dietro la linea del pallone, ripartono loro stessi, non trovano il varco giusto, da dietro avanza la Juventus con Nico nella zona di Consensao, tanto per essere chiari, avanza, a volte Made va in pressione anche su il numero 6 della formazione Nijmegen, che è costretto al retropassaggio. Pallone poi lungo calciato dall'estremo difensore, va in controllo assoluto la Juventus, che appoggia poi l'indietro per Grabara, non impeccabile nel rilancio in questa circostanza, chiede scusa ai compagni, recupera Sar, ancora il portiere polacco. Ultima azione, poi restituiamo la linea, anzi la facciamo commentare a Samuel questo inizio di ripresa. Ripeto, 3-0 il risultato, potrà permettersi la Juventus anche qualche fantasia che normalmente, o con altri risultati, o che nel nostro campionato finora, quest'anno o anche in passato, partite così, con questo tipo di divario che sottolineiamo e non lo ripeteremo ogni volta, ci possono stare, ma devono far crescere anche la convinzione nel nostro gruppo. Siamo arrivati quasi al 49esimo minuto, 3-0 Juventus, la classifica si muove molto bene, il pubblico è contento, stiamo provando giocatori e schemi.
1: Abbiamo perso Antonio. Allora, ci sono alcune riflessioni che vengono fatte da casa, eh? Lo giriamo anche allo studio, perché ci chiedono soprattutto, e tra l'altro ne stiamo parlando proprio mentre raccontava Antonio, su Sarra, diceva Vincenzo, a me ricorda un po' Zaccaria, e infatti ci sono dei messaggi che ci chiamano, ma vi ricorda più Zaccaria o Sissoko?
0: Mi sentite?
1: Ora sì, sì, ora sì. Andato via Antonio.
0: In realtà
1: ora
0: ho detto mi assomiglia un po' a
8: Zaccaria. Ho la domanda più a Zaccaria che vero? A Momo Sissoko.
0: Sì,
8: ragazzi,
0: molto più Zaccaria.
8: Del caro amico moltissimo Momo Sissoko, che saluto se ci ascolta. No, dicevo prima, questi minuti serviranno più che a, secondo me, a trovare qualche fantasia, inventarsi qualcosa, a recuperare un po' di normalità, no? Ovvero dell'attaccante che fa gol, del difensore che difende bene. Cioè io adesso mi aspetto, ad esempio, che Colomoni entri
1: anch'io
8: e si sblocchi, no? Quindi per recuperare appunto quella normalità che noi purtroppo da un po' troppo non abbiamo, no? Non bisogna inventarsi niente, dobbiamo far tornare le cose al proprio posto, no? Cioè ricreare un'armonia e convinzione nei giocatori, no? Perché comunque abbiamo visto anche Begovic, no? Oltre il gol, cioè una partita così serve anche per il carattere, perché per la famosa personalità, no? Che l'acquisisci anche attraverso partite come questa.
1: Decisamente,
8: no? Il divario tecnico decisamente. È alto, lo usi proprio per sfruttare questo, per recuperare personalità.
1: Allora, interessante.
7: Attenzione, vicinissimo al gol la squadra del NEC con un tiro dalla distanza.
0: Sempre tiro dalla distanza.
1: Sì, sì.
7: Sul 3-0, vediamo, tiro dalla distanza in diagonale, concediamo, la palla è molto alta, rivediamo un po', si alza, rischiava di abbassarsi all'ultimo, non so se ci sarebbe arrivato, va a coprire, prova ad andare a coprire, comunque ad occupare lo spazio.
0: Anche qua c'era,
7: nella direzione del pallone,
0: me.
7: Grabara, la palla fortunatamente si alza.
1: Sarra però deve uscire prima lì, gli ha dato la possibilità di andare al tiro, deve uscire prima Sarra, nettamente.
7: Questo fa capire quante volte abbiamo concesso il tiro dalla distanza, comunque le giocate, perché poi lì sai, quelli bravi col piede possono calciare o appoggiare. Ecco, bisogna andare a chiudere, non lo facciamo bene, normalmente non l'abbiamo fatto bene neanche in questa situazione. Arrivano i dati ufficiali della serata, sono presenti, praticamente sono stati venduti 39.308 biglietti, 2.099 sono gli ospiti, per un totale, l'unplane è tutto esaurito, dello stadium 41.407 spettatori questa sera, per questo atto di fede, come l'avevamo definito ieri, che quantomeno ha restituito la bellezza di tre gol. Se mi posso permettere, quello che mi sarei aspettato e che potrebbe ancora arrivare, ma come per aggiungere, non sto dicendo, quindi non si sminuisce questa vittoria. Siamo intanto un giallo anche per Douglas Luiz, precedentemente uno per l'avversario qualche istante fa. Douglas Luiz che è andato ad interrompere una ripartenza nella metà campo avversaria dei nostri, degli olandesi, vediamo un po' la trattenuta, sì, sulla maglia, l'arbitro era lì, il terzo incomodo, il testimone oculare della situazione, non ha potuto evitare di estrarre il cartellino giallo. Per cercare quello che sicuramente, rivedendo la partita o analizzando, facendo finta che sia la partita più importante della storia del calcio bianconero, che probabilmente proprio l'impiego di Voltamade con questi esterni, con giocatori capaci di darti palla, mi sarei aspettato più palloni, ripeto, più palloni per l'attaccante, quello filtrante, cioè gli spazi dietro le praterie, in avanti per noi, sono abbondanti. Allora, al di là del gol, il rilancio del portiere, il tiro di Nico Gonzalez, fino a questo momento la tabellina è rimasta a zero dei gol subiti, mi sarei aspettato la giocata un po' come quella di Alabegovic, no, filtrante sul passaggio per Nico quando ha subito poi il ritorno dell'avversario e abbiamo guadagnato il calcio di rigore. Ecco, qualche giocata più di questo tipo, per parlare di calcio, mi faccio la mia locandina parlando di calcio e non di altro, anche di fronte a questa vittoria, a questo successo fino a questo momento per 3-0, dalle corsie esterne mi sarei aspettato il cross, il passaggio filtrante per Voltamade, Qualcosa di simile. Ecco, tanto per essere chiari, Samuel, giro a te questa domanda perché ci stavo pensando. C'è qualcosa che mi manca rispetto a quello che mi aspettavo e che pensavo si potesse ottenere a questo punto con una squadra che è fresca, è genuina, è pura come il NEC, ma che deve trovare anche la risposta di una squadra come la Juve, che deve migliorare sotto l'aspetto che abbiamo detto, non per stasera perché sei già sul 3-0, ma per il corso prosegue dell'Europa League e anche del campionato, perché stasera fa il vero allenamento anche per l'Atalanta.
8: Ma questo secondo me c'è tutto giusto quello che dici, lo comprendo, ma secondo me non accade per il fatto che Voltemade non è una punta, non è una prima punta. Infatti lo vedete, adesso c'è la palla neck, però quando attacchiamo lui è quello che, se lui sta sulla destra, sta sulla sinistra, no? Cioè non è l'ariete, no? È proprio per il fatto perché lui in realtà per natura è il rifinitore, è quello dei piedi buoni che filtra la palla per l'attaccante, no? Noi chiaramente lo vediamo così, uno spilungone alto, ci immaginiamo il Trezeguet della situazione, per dire, no? Il pennone lì davanti. Lui sì, è un pennone, però è un pennone dei piedi buoni. È come Ibrahimovic, che era un giocatore alto, però cosa gli piaceva fare? Stare sulla destra, sulla sinistra, rientrare, sì, parlare la palla. Il problema, secondo me, è questo qui.
1: Intanto Samuel,
8: vero, non entra nella... Prego.
1: No, Samuel ci aveva chiesto da quanto la Juve non finiva al 3-0 nel primo tempo. Sì. E ringraziamo l'ottimo Fabrizio, che anche tu conosci, che oltre ad essere un cardiologo è anche uno statistico della Juve. Dal 20 agosto 2023 a Udine, Udinese Juventus 0-3, Chiesa d'Usa nel Rabiot, e poi vincemmo 3-0, vedi?
7: Ma già nel primo tempo?
1: Sì, sì, tutti al primo tempo.
7: Ah, già nel primo tempo, un dato che mi mancava. E se la ricorda Samuel, attenzione perché adesso provocano qualche grattacapo alla nostra retroguardia, ma riusciamo a mettere la pezza giusta. È vero quanto è stato detto su Voltemade, e c'è poco da aggiungere. A campo aperto anche chi non è attaccante dovrebbe dettare quel tempo lì per farsi passare il pallone. E quindi ci vedo, e aggiungo sulla riflessione di Samuel, un secondo limite strutturale della Juventus in avanti. Il problema è, se non dai palloni a uno che è 9, che è 9 e mezzo, che è 10, che è 10 meno, anche lui non andrà mai, non correrà mai verso il pallone. Quindi vedrei lo stesso problema, intuisco che il problema persisterà anche con la presenza di Colo, non dico di tutte e due, o con queste caratteristiche sarà un po' il limite della Juventus, soprattutto quando avrai anche squadre che si chiuderanno molto meglio di queste.
1: Sai una cosa, Antonio? Il paradosso sai qual è? Che nonostante che stiamo vincendo 3-0, la Juve ha toccato appena 10 palloni nell'area di rigore del NEC, che è proprio quello che dicevi te.
0: Sì, perché poi sono arrivate più da fuori che da altro. Ci sono anche delle note negative in questa partita, che mi concentrerei su quelle, perché bisogna guardare le cose su cui bisogna ancora migliorare, sono tante. Io vedo un Kalulu molto involuto, e adesso poco fa ha fatto un lancio veramente che e quindi uno dovrebbe cominciarsi a fare anche una domanda: ma Cambiaso recupererà prima o poi? Perché poi magari Selic potrebbe giocare a destra, Cambiaso a sinistra, bisogna anche cercare di far ruotare i giocatori che stanno sotto forma.
1: Sì, Kalulu non è in forma,
0: vero. Perché onestamente adesso il NEC non mette il risalto, le debolezze, però prima avevamo visto quella marcatura, adesso un lancio in fallo laterale, pure non è che stia sotto pressione. Vedi che comunque loro stanno cominciando a entrare, mentre Gambara continua a dare certezze.
7: Gioca
0: lì dietro
7: all'Ibegovic, gioca al Torero,
0: ma l'Ibegovic è forte, forte, ragazzi.
7: Pallone sotto le gambe dell'avversario, un ripiegamento. Colpo di testa morbidissimo.
1: Antonio, a proposito di Ibegovic, visto che ne stai parlando, ci chiede l'amico, e la giro a te, Angelo Lampedusa, se secondo noi, e quindi la giro appunto a te, Ibegovic e il Diz quando rientrerà sono compatibili.
7: Ma i giocatori bravi e veloci nel pensare, bravi coi piedi e veloci nel pensare, assolutamente sì. E intanto sono pronti tre cambi, 7-3-8, con Senzao, Bremer, con Maines. Bisogna far rifiatare, li ha fatti rifiatare, bisogna anche dargli quello spazio, e condivido il cambio che arriverà adesso, 60°, quindi una mezz'oretta per loro. avete visto cosa hanno fatto i vostri compagni, potete fare anche di più e meglio, gli avversari li conoscete. Esce con la 22 Celik ed entra Bremer. Esce con la 31 Nico Gonzalez ed entra con Sensao. Entra con la 8 Cobb Miners e penso che uscirà Sar. Non si è alzata ancora la lavagnetta, vediamo un po', non funziona, non si accende più. Esce con la 12, no, esce invece
1: Luiz.
7: Esce Douglas Luiz, che le ha fatte tutte, e quindi ho detto toglierà Sar, che invece ha giocato il pezzo l'altra nell'ultima partita e giocherà probabilmente tutta questa sera. Gli applausi sono per il brasiliano, che nel frattempo lascia il posto a tutte e tre che entrano. Quindi Bremer torna in difesa, guadagna la fascia da capitano che gli consegna McKennie. Bremer al centro, Gatti si decentra verso destra lasciando avanzare come sempre Kalulu, e Lukumi a sinistra. Attenzione, perché no, allora non era Celik, perché si è avvicinato alla panchina. Rimetteremo ordine, ce lo siamo perso. È stato McKennie, Antonio,
0: per Bremer, Douglas Luiz per, cioè con Miners per Douglas Luiz e con Sensao per Nico. Quindi Bremer al posto,
7: esatto,
0: di McKennie.
7: Avevamo visto tratti in inganno dalla avvicinarsi alla panchina proprio di Celik, quindi Celik torna a sinistra. Qui a destra c'è Kalulu, Gatti e Bremer centrali e con Miners davanti alla difesa.
0: Nei movimenti sei stato portato fuori strada da McKennie, che è andata dalla fascia da capitano a Bremer, per questo quindi forse non...
7: Esatto, e ho visto Celik andare verso la panchina, forse per prendere la bottiglietta. Non avevo più seguito la numerazione, quindi grazie. Tre cambi contemporanei, 62esimo minuto, 3-0 Juventus, linea a voi.
0: Aggiungiamo che comunque quantomeno a me è piaciuta molto, così la possiamo tirare un po' le somme, mi è piaciuta molto anche la posizione di Nico a destra, ha giocato bene secondo me, ed ecco che almeno per il campionato a destra c'è una grande variazione che possiamo fare. C'è Nico, c'è Cecrova che ha fatto un'ottima partita con
1: il chiaramente Sassuolo, qui è fuori rosa,
0: e qui è fuori rosa, e c'è appunto con Sensao, e c'è con Sensao. Quindi con Sensao, Nico e Cecrova sono tre nomi che possono veramente dare grande qualità sulla destra. Alia Begovic, quando tornerà Ildiz, c'è anche Boga sulla sinistra. Centralmente McKennie diventa imprescindibile a questo punto, perché è un po' quello che riesce a fare meglio quel ruolo lì. E bisogna rinforzare il centrocampo, perché Sar questa sera così è così. Douglas l'abbiamo visto bene pulire i palloni, però ti dà quel ritmo che ti dà, quindi magari l'abbiamo visto un po' più lontano dalla zona attraente del campo, no, quella là sotto porta. Però a centrocampo bisogna fare qualcosa. La Begovic, bravo a non cadere in tentazione.
1: Sì, assolutamente. Claudia e Andrea, torno anche da voi. Dei tre che sono usciti, che vi è piaciuto di più tra appunto McKennie, Nico e chi è l'altro che è uscito?
0: McKennie, Nico, scusami.
1: E il terzo chi è?
0: Nico e Douglas.
7: McKennie, Douglas e Gonzalez.
9: Ma secondo me è una bella sfida tra Nico e McKennie. Penso che, vabbè, McKennie abbiamo sentito la mancanza durante queste partite in cui non l'abbiamo avuto, e Nico quando c'è è veramente una presenza fondamentale, quindi io dico loro due.
4: Sì, sono pienamente d'accordo, pari merito per entrambi per motivi diversi. McKennie, uomo ovunque, che riesce a equilibrare la squadra, perché l'abbiamo visto, io l'ho visto più volte laterale di sinistra, con Celik e Celik dalla parte opposta. Nico veramente sono d'accordo con Enzo quando dice che lui potrebbe veramente fare il centravanti, cattivo, tecnico, forte fisicamente, difende la palla, forte anche di testa, nonostante non sia altissimo come Voltemade. Quindi lui è forse mi ha convinto di più.
1: Antonio, io invece voglio tornare sul tema Voltemade, no? Perché avevo molta curiosità di vederlo questa sera, al netto delle cose che deve migliorare, ma come uomo da pallate, secondo te è l'uomo giusto?
7: No. Non penso, si deve sgrezzare, abbiamo visto fargli cioè gli abbiamo visto fare delle buone ricuciture in mezzo al campo, cioè quando prende palla, diversamente da Sassuolo, quando poi ha puntato da metà campo in poi trovando le barricate e il fallo successivo, non so se ricordate quella situazione.
10: Come no.
7: Prende palla, la pulisce, l'allarga, nel secondo tempo già c'è stata una situazione di questo tipo. Chiaro, deve avere giocatori veloci, alla Begovic e Nico e Cosensà in questo momento, prima anche Nico lo sono, però la Juve non può pensare, no? Perché entro nella testa un po' anche dell'allenatore di avere un mezzo attaccante alto che gioca sportellate, ma che non ha impensierito questa sera con le sue giocate negli ultimi 15
1: allora
7: metri.
1: Antonio, io ti chiedo, non per fare il cattivo, ma te lo chiedo, utilità di Woltemade?
7: Che non sei riuscito ad arrivare l'ultimo giorno a prendere chi volevi, un altro attaccante, cioè l'ultimo giorno, da un po' di tempo poteva essere Sorlot, poteva essere chiunque altro, no? Io oggi ho parlato anche di Zirkzee, non era un giocatore che voleva Spalletti, ma che sarebbe potuto arrivare. Beh, in cose di calcio, la partita giocata ieri è stato fischiatissimo, non sì, solo per la partita di ieri, sì, perché non ne azzecca più uno, cioè i tifosi inglesi non lo vogliono più vedere. Cioè, ci sono queste fasi di questi giocatori. Vorrei un cambio ancora per gli olandesi. Entra il numero 4... Schurz, l'ex giocatore del Toro, fischiato sì, sì, per questo motivo, infortunato. Poi gli addetti ai lavori del Toro mi dicono che è stato infortunato 3 anni perché era stata quasi imposta da parte della dirigenza la volontà di recuperare il più possibile dalla polizza assicurativa sull'infortunio del giocatore.
1: Pensi.
7: Non so se gossip o meno, ma da quella sponda lì queste intuizioni creative l'infortunio c'era,
1: sì, si fece dicendo, male, non
7: stiamo
1: ricordo
7: parlando
1: molto
7: assolutamente
1: bene,
7: sì, di truffa, di niente di simile, però sai, hai un giocatore così, lo tieni lontano e lui se n'è andato dicendo ma io sto bene a questo punto, non sono più infortunato, però per la polizza sembra che tutti i giorni siano stati conteggiati. Velocemente un flash e poi faccio rispondere anche a Samuel. Intanto 3-0, 67esimo minuto, la Juve ha rallentato un po' il ritmo e sta ripartendo dalla propria tre quarti, ripartendo da dietro, concedendo qualche pallone in più anche all'estremo difensore Grabara. Si prova ad andarsi a cercare il pallone davanti alla lunetta di rigore, sia con Maines, spesso e volentieri anche all'Ibegovic. Questa è una cosa che voglio sottolineare, perché non è sulla sua destra, nella sua zona di comfort zone, non è lì che aspetta il pallone per fare la doppietta, cioè va a giocare dove vede lo spazio vuoto. Ecco, quello che faceva prima anche Nico Gonzalez. Su Nico Gonzalez, ahimè, ho sentito una verità da parte del nostro ospite nello studio Scirea.
1: Andrea, sì.
7: Che mi riporta, Andrea, sì, scusa. Che intanto saluto e ringrazio sempre per la sua attenta presenza, e lo giro anche questa riflessione a Samuel. Mi ricordano però le sue parole, a un certo punto ho detto mi stanno facendo riascoltare la conferenza stampa di Thiago Motta. Allora devo capire, perché lui credeva molto in Nico,
1: sì, sì,
7: numero 9, attaccante, sì, falso 9 là dietro. Allora mi chiedo, se noi ci stiamo esaltando adesso per Nico, ci stiamo esaltando per Douglas, al di là di chi ha fatto quel mercato, ma capite che commettiamo errori anche noi tifosi, non Andrea, che ha detto una cosa giustissima, che analizzando quella nata lì non l'avremmo voluto vedere. Analizziamo questa, dove ce lo siamo presi per miracolo, sbagliano un gol praticamente fatto. I nostri avversari, praticamente si è trovato la porta sguarnita, un passaggio all'indietro, ha bucato il tiro e il piattone è finito per agevolare la nostra ripartenza. Dico, capite che a volte le stagioni sono maledette, ma poi la qualità quando c'è e la personalità, perché alla Begovic, Nico, più di con Maines, la caratteristica della personalità ce l'hanno. Con Maines anche fino a questo momento è lì
1: zero,
7: che cerca,
1: sì,
7: il passaggio più
1: comodo. Hai ragione.
7: e non si può, non si può dopo dopo tre anni fare così, non si può, non si può. È questo che dico. Chi invece è arrivato, il giovane che vuole spingere, l'attaccante che vuole fare l'attaccante, il trequartista e tutto, prova a far tutto, ma lo fa anche con un altro con un altro input.
0: Tra l'altro si trova di fronte a una squadra olandese, dopo le parole in conferenza stampa di Spalletti che lo avrebbe pungolato, lo vedi sempre uguale,
1: così è così, guarda.
7: Sì, ma o magari anche solo per tornare poi in Olanda, dico, datti una mossa, cioè non devo gridartelo io, trovarti il 4 in pagella che magari ti deprime di più. Samuel, cosa ne pensi? Intanto dentro Kolo Muani, dentro Kolo Muani, restano le due punte, quindi esce Alajay Begovic.
1: Va bene a farlo Alajay Begovic, riposare.
7: Autore del secondo gol. Con la 9 Kolo Muani. Non grande attesa per il suo ingresso in campo, applausi da spartirsi con l'uscita di Alajay Begovic. Samuel, su Nico e su questo tentativo di provare i due attaccanti, resta Voltemade più avanzato almeno al momento rispetto a Kolo Muani.
8: Parto dall'ingresso di Kolo Muani, ma io in verità mi aspetto di vedere Voltemade dietro Kolo Muani, no? Come, e l'avrei detto dopo su Nico Gonzalez, sarei curioso di vederlo dietro Nico Gonzalez Voltemade, perché ormai da questa bella vittoria importante ci portiamo a casa la certezza che Voltemade non è una punta. No, se qualcuno prima aveva qualche dubbio, lo so, adesso ce l'ha.
1: Samuel, guarda, è vero, certezza. è vero, hai toccato secondo me il tema della serata, però questi ci abbiamo, lì io continuo a dire, deve lavorarci l'allenatore, però, mi rendo
8: al
1: conto.
8: Al momento
1: la
8: prima posizione, scusa se ti trompo,
1: è Kolo.
8: Di Kolo Muani dietro Voltemade, infatti la mia speranza era un po' alla cuccia, speranza, curiosità era di vedere quella, però al momento è Kolo Muani dietro Voltemade. Sì, il tema, Ale, è quella lì, mentre su Nico Gonzalez, ma io dico, io non ho mai criticato Nico Gonzalez, nel senso che il problema, ma neanche nessuno, il problema di Nico Gonzalez era è stata la tenuta fisica. Quell'anno lì lui quando arriva a 40 milioni dalla Fiorentina, dopo una stagione che anche alla Fiorentina stessa lui erano più le partite fuori che quelle dentro, no? Ogni 2x3 aveva il problemino muscolare. E lì ci fu un grande dubbio che dopo una stagione così alla Fiorentina la Juve si era presentata per 40 milioni, cosa che stupì anche i fiorentini stessi, no? Perché le qualità non sono mai state in discussione, il problema erano le presenze. Sai, quando c'è un budget limitato o comunque non illimitato, se prendi un giocatore che non ti offre la garanzia su un tot di partite, là si crea più il problema. Sul resto sottoscrivo pienamente quello che ha detto Antonio. Purtroppo adesso poi si sa, le stagioni quando nascono male finiscono anche peggio, i giocatori poi ti rimangono sul groppone e adesso cerchi un modo per farteli piacere, o meglio, visto che non sei riuscito a prendere altro, cerchi un po' di rivitalizzare quello che hai, no? Però è chiaro che la differenza di quelli nuovi la vedi adesso. Alajay Begovic, cioè, ogni minuto che passa lo vedi migliore di quello precedente, perché? Perché è carico, giovane, è arrivato,
0: no, perché prende fiducia su una base di tecnica,
8: perché
0: di forza
8: prende fiducia
0: che ha.
8: esattamente, mentre gli altri al contrario, più minuti passano più la fiducia cala.
1: Guarda, mi ha colpito
7: molto che ci sono partite che è giusto far giocare a quelli che devono mettersi in moto,
1: e mi ha colpito
7: oltre che una vetrina anche
1: lì volevo andare, Antonio, perché
7: per questo motivo
1: mi ha colpito tantissimo quello che hai detto un minuto fa su Kumainers, e allora ci ho messo gli occhi e hai perfettamente ragione, lui fa la cosa più semplice, più banale, quello che lo mette meno in difficoltà, e questo è evidentemente un segnale che il ragazzo non ha
7: un limite di personalità, di carattere.
1: Esatto.
7: Tutta sera prendi la palla, tiri, ti fischiano perché la butti al terzo anello, o prendi, tenti un tunnel, cioè tutte cose che ha provato a fare Alajay Begovic,
0: che poi anche
7: il carattere non glielo cambi più,
0: che poi anche se tu
7: quindi
0: vuoi
7: la dimensione è questa, tenere o vendere o lasciare,
0: che poi Antonio anche se tu ti vuoi limitare a fare il compitino, però Pessotto, però Di Livio, però Torricelli, questi erano giocatori che facevano il loro compito, Birindelli, erano questi giocatori che facevano il loro compito e lo faceva Padoin e lo facevano bene,
1: Giaccherini viene anche da dire,
0: e lo facevano bene,
7: e arriva il gol di Celik,
0: clamoroso,
7: mette il poker, cala il poker la Juventus al 75esimo minuto,
1: segnali attaccanti,
7: assist è proprio quello di Kolo Muani da sinistra, perché poi qui parleremo anche Montemade davanti, Colomani leggermente dietro a girargli attorno, trova lo spazio giusto per mettere la palla dentro, a metterla semplicemente dentro, se non sbaglio è proprio Colomani, vediamo un po'.
0: Sì, sì.
7: Selic arriva con la 9 da sinistra, proprio Colomani salta un avversario che non si preoccupa minimamente di marcarlo, fa il difensore o di inseguirlo dentro, cioè con pochi metri dalla linea di fondo. A quel punto è un gioco da Colomani, metterla in mezzo, trovare la linea di passaggio libera, è quasi sbarcato anche lui dentro l'area di rigore. Capite che in Serie A questi spazi non li troveremo praticamente mai. Quindi questo diciamolo. Tornando a Voltemade, più avanti rispetto a Colomani, e Colomani nella zolla di più esterno, nella zolla di, essendo a sinistra, di Yıldız, tanto per essere chiari, mi fa pensare una cosa che mi porta a dare ragione all'allenatore. Non essendo nessuno delle due, il 9 puro, classico 9 puro, anche se adesso proveranno un po' a scambiarsi i ruoli, a giocare un po' più sciolti, liberi, per incastrarsi al meglio, tanto che in area di rigore avversaria c'è anche Gatti, ci arriva anche con Maines, mi viene da pensare che l'intuizione di Spalletti sia quella di certificare che è più attaccante Voltemade per la stazza di, più centrale e di... meno barba al palo, ancora lui Cicco con Sensao prende il giro buono, la palla, l'attimo buono per calciare, ma la palla che pensavamo finisse in rete finisce invece a fare semplicemente la barba al palo destro della porta avversaria. Quindi più Voltemade attaccante boa per sfruttare l'altezza e le sue caratteristiche, anche la forza, l'agilità la mette al servizio Colomani partendo più decentrato.
1: Lo sai che anche
7: mi
1: secondo me, Antonio,
7: insieme quando giocheranno insieme sia questa la formula che può portare a valorizzare entrambi il giusto o il meglio per il bene della Juve.
1: Io invece penso una cosa, che più che Voltemade e Colomani possa essere interessante vedere appunto il tedesco con dietro due e non tre mezze punte, una Libegovic e l'altra può essere Nico
0: in un 3-4-2-1.
1: Io ho anche in qua, sì, o anche in un 4-3-2-1,
7: d'accordo.
1: Sì, io la vedo più così,
7: e alternare gli attaccanti, sì, e metterle in queste situazioni, sì.
0: Secondo due, me diventa
7: sì, 9 più,
1: esatto. Esatto, sì, sì. Tanto perché, segnano con difficoltà, dai, no, l'abbiamo vista anche stasera.
0: Su. Non segnano, cioè ha segnato sul rigore Voltemade, basta. Poi per la situazione, situazione non riescono a segnare. Probabilmente gli si chiede di fare un lavoro più per la squadra, però ma guarda, l'attaccante il gol lo deve anche
1: Antonio
0: fare.
1: L'ha descritta bene, sì. In Italia non si trovano quegli spazi, ma il lavoro che ha fatto Colomani è da attaccante esterno,
7: certo.
1: Da
7: cioè non li trovi quattro volte nella stessa partita,
1: ma figurati. E loro non hanno segnato, soprattutto Voltemade, quante volte abbiamo avuto la sensazione che potesse segnare? Io mai, devo dire la verità. È una presenza là sì, è una presenza là davanti che magari comunque impensierisce un avversario, nel senso che la fisicità ti porta dietro un avversario e può favorire l'inserimento degli altri.
0: Nei movimenti è bravo, nel resto per adesso è totalmente da rivedere.
1: Io la vedo così, e Colomani continua a dimostrare che più un esterno e non un centravanti. Ragazzi, sì, diciamoci la verità, noi non ci abbiamo un centravanti di riferimento, è inutile girarci intorno. Non
0: sì,
1: ce
0: ma
1: l'abbiamo.
0: Ma da tempo li sbagliamo, perché poi comunque anche David e Openda non erano, o almeno non si ponevano come centravanti.
1: David in teoria lo era, poi cioè l'ultimo centravanti vero di ruolo era Vlahovic.
0: Che
1: poi
0: stasera nel 3-1 del Beşiktaş contro l'Olympique Marsiglia non ha timbrato cartellino. Vabbè, aspetta, però per dirti.
1: Però era il centravanti.
0: Fatica, sì, però fa fatica anche lì.
1: Quindi è così, perciò ritorna la questione allenatore. È chiaro che Spalletti non può trasformare Voltemade uno da 20 gol e non può trasformare Colomani uno da 20 gol, ma può fare in modo che i mezzi attaccanti, definiamoli così, Alebegovic e Nico, che hanno la visione della porta nel loro DNA, vengano messi in condizione, Antonio, di giocare più vicino alla porta e di far loro il lavoro che non fanno gli altri.
7: Io penso che sia questa la sfida per Spalletti. Sì. Vi faccio questa provocazione a Samuel, a voi, agli amici a casa. Piacesse o no Vlahovic, nella partita di stasera, Vlahovic quanti palloni avrebbe ricevuto? Cosa avrebbe fatto di diverso? Grande parata di Grabara, eh?
0: Ma quello molto, è un
7: molto
0: mito.
7: Reattivo, sempre il solito tiro dalla distanza, da fuori area centrale, quindi calciano distinto, calciano non in modo pericoloso, cioè negli angoli, cioè arrivano, fanno tanti chilometri, sono freschi, guarda, sono genuini, ripeto, questa è la loro caratteristica.
0: Ma
7: poi agevolano anche il tiro degli avversari. Ci prova invece con Sensao addosso un avversario nella lunetta dell'area di rigore, calcia addosso al difensore. Dicevo, non si voglio difendere o attaccare nessuno. Vlahovic non avrebbe ricevuto palloni come non ha ricevuto Voltemade. La sfida per Spalletti è quella: non c'è Vlahovic, avrebbe potuto rimanere Vlahovic, ma non c'è, ne ho altri due, non c'è l'attaccante, il numero 9, no? Non c'è quelli che ha avuto al Napoli lui, senza fare nomi, ma quanti palloni abbiamo dato col nostro centrocampo, con i bravissimi Alaibegovic, eccetera, eccetera. Attenzione, Colomani salta l'uomo, là è il portiere fuori area e arriva il gol!
1: Oh, pure lui.
7: Anche di Colomani!
0: Finalmente!
7: 5-0! Pensate che non è fuori gioco con Colomani e Celik che decidono.
1: Avevamo detto 5-0, comunque.
7: Sì, sì. Far avanzare con tutta la squadra olandese schiacciata, mal posizionata.
1: Questi sono dei pazzi.
7: Loro tre quarti.
1: Questi sono dei pazzi totali.
0: Se sbagliavo.
7: Un contropiede alla Juventus. Rivediamo in quale modo. Lancio lungo. Partiamo dalla nostra metà campo. Abbiamo due giocatori completamente soli. E stavamo perdendo l'attimo buono per decidere. Vai tu, vado io. C'è andato Colomani, il portiere, altra figura amara per il portiere avversario.
0: Questo era un parcheggiatore Colomani fuori dallo stadio.
7: Salta il portiere, non subisce il fallo, avanza. Si dimenticano anche di andare a recuperare il pallone. Porta
1: questo
7: la palla praticamente
1: anch'io
7: sulla linea di porta e l'appoggia dentro.
1: Questo lo faceva anch'io.
0: Mi fai la moviola umana anche di questa uscita.
7: 0. Altro cambio,
0: Antonio,
7: in casa Juve.
0: Goditi la moviola umana.
7: Esce Voltemade, ecco, al minuto 83. Ovusi con il numero 41 sul 5-0. Ragazzi,
0: perfetto.
7: Quelli da casa, ditemi quando abbiamo visto l'ultima volta il 5-0, che sono vecchietto oramai.
0: L'ultimo 5-0 della Juventus, dai, ci divertiamo a trovarlo. Intanto abbiamo fatto una moviola umana.
1: Questa è la squadra, fatemelo dire, il NEC che piacerebbe a Piccari. Tutti avanti, perché Piccari non vuole la difesa. Ecco, Piccari, Marco, domani diciamo hai trovato la tua squadra.
0: Era con la Cremonese,
1: NEC,
0: se non
1: con
0: sbaglio.
1: Con la Cremonese.
0: Sì, bravo, con ricordavo.
7: Ma lo capisco, perché la sua squadra non gioca così.
1: Capito.
7: Comunque, Samuel sta riguardando le azioni del nostro barista sul suo computer.
8: E se segna pure Colomoni, ragazzi, la partita è più che finita, direi. No, su Nico Gonzalez, prima mi introduco nel discorso di prima. Io a questo punto mi aspetto lui attaccante, con, come detto all'inizio, se Voltemade non convince, non ingrana. Colomoni anche adesso lo stiamo vedendo, è un esterno, ragazzi, Colomoni è un esterno, e se tanto mi dà tanto, io provo Nico davanti. E sempre sul discorso di Antonio prima, ma l'obiettivo di Spalletti è quello, quando ormai si è rassegnato l'idea di non avere la punta richiesta, abbiamo sentito parlare di cooperativa del gol. E quella cooperativa del gol, di quella cooperativa del gol, sicuramente i capitani devono essere Yıldız e Alaibegovic a questo punto.
7: A voi.
1: Sì, sì, ma decisamente. Tra l'altro ci ha colpito il fatto che Colomani si è piegato sulle gambe dopo il gol.
0: Sì, si è fatto.
1: Sembra forse per quello scatto, forse è rimasto un pochino sulle gambe. Comunque, guarda, io sono sincero, immaginavo questa roba.
7: Si è complimentato con se stesso e con tutti quelli.
0: O stavo controllando che non si era perso niente correndo.
7: Mi ha dato questa impressione, niente di più. Tanto mancano solo più 5 minuti, più ce ne saranno almeno 4.
1: Sì, poi ti lasciamo gli ultimi minuti, Antonio, per vabbè, il commento, e così puoi entrare in commento invece di fare la cronaca. Ti lasciamo gli ultimi minuti per il commento finale, tuo e di Samuel.
0: Dopo.
7: Tifosi composti del sì. Dei nostri avversari erano in piazza oggi, una giornata ancora relativamente calda qui a Torino.
0: Mi trovi il pelo nell'uovo?
7: È un evento. Il centrocampo della Juve.
0: Sì, sì.
7: Io l'ho detto all'inizio. Cioè, continua il pelo nell'uovo che devi costruirmi qualcosa. Cioè, adesso non so sufficienza o meno, io le pagelle le faccio con un taglio diverso.
1: Ma sei sul 5-0,
7: Gatti,
1: Antonio,
7: da grinta, quindi è un pelo di quelli buoni.
1: È un pelo di quelli buoni, stai attento a quello che dice Antonio.
7: Ma no, sei tu sempre il maligno, no. Nel senso che non lo considero... Vai. È un pelo che trovi nell'uovo.
1: Vabbè.
7: Attenzione alla Juventus, avanza ancora da sinistra, ormai siamo all'86esimo, Sarra prova a calciare, sbaglia completamente la traiettoria del pallone che non gira come avrebbe voluto, quantomeno come aveva pensato. Io penso che, certo, ci dice tante cose questo 5-0, la cooperativa, come bisognerebbe sistemarli, chi potrebbe giocare, io non penso che però potrai far giocare Nico Gonzalez attaccante e non mettere gli altri due, e se metti gli altri due li devi riposizionare in un altro modo, perché se no, cioè Nico lo limiteresti per certi versi, per quello che ha fatto vedere anche stasera, ma è uno dei temi. Il centrocampo, io sono un amante del centrocampo, e quindi il terzo centrocampo, McKennie è il pelo che devi avanzare a centrocampo e devi metterlo lì a dettare i tempi, ad aiutare, a sostenere, ad arretrare. Ecco, il giocatore tridimensionale dovrebbe diventare... la tridimensionalità in un giocatore dovrebbero cercarla un po' tutti. E il centrocampo, anche di questa sera, se mi permettete, oltre a Kalulu, che mi ha lasciato perplesso quando ieri in conferenza ha detto... Il mio obiettivo personale, non ve lo dico, lo tengo per me, lo dico dopo. Mi sembra quasi la pistola fumante nei confronti del suo contratto, ma la interpreto in maniera maligna, come per dire adesso pensate anche a me, guardate anche a me, perché è un giocatore che avrà avuto mercato e quindi vorrà sicuramente un adeguamento importante, perché si mette a livello degli altri. Però l'ha fatto con eleganza, se faceva riferimento a questo. Se invece pensava solo a un traguardo familiare, personale, magari ci sbagliamo nella nostra interpretazione.
1: Comunque,
7: il centrocampo deve diventare centrale in questa squadra.
1: Ringrazio gli amici da casa che ci hanno spiegato una cosa che c'era sfuggita. Colomani in realtà si piega perché prende una tacchettata da quel folle portiere in uscita, quindi per quello è rimasto leggermente contuso, quindi
0: piegato.
1: E ringrazio gli amici che ci hanno preso proprio un calcio dal
7: portiere. Gli ha strisciato, gli ha strisciato, non l'ha neanche preso
0: il tacchettino.
7: Ha strisciato un po' il tacchettino.
1: Magari sulla corsa.
7: Dopo ha pregato, ha ringraziato che ha segnato.
0: Vi faccio perché una domanda chiave.
7: Non così partirai mai dalla tre quarti del centrocampo con Celik che ti lascia anche lo spazio, perché un qualsiasi altro giocatore prende palla e va lui.
0: Domanda chiave.
7: Bisogna essere reattivi anche lì.
1: Sì, certo,
7: con un'altra squadra avrebbero recuperato su Celik e Colomani che decidono chi prendere la palla, non essendo in fuorigioco. Ma gli altri sarebbero già tornati, Montero sarebbe già tornato, Gatti sarebbe già tornato, Scirea sarebbe già tornato, Köhler sarebbe già tornato, cioè chiunque ti farebbe saltare. In allenamento da quella zona lì non vai fino in porta. E il portiere mi sembra che possa giocare con noi la domenica mattina.
0: Antonio, Samuel, è stata più una reazione di pancia o di testa questa alla sconfitta col Sassuolo?
1: E così vi tenete la linea fino all'ultimo, vai!
7: Ma guardate, è una reazione che si fonda sulla pochezza dei nostri avversari, onestamente. E a quel punto lì è sembrato tutto più facile. La terrei in naftalina questa vittoria, e l'analizzerei con la testimonianza e l'arrivo di mister Sarri fra qualche giorno. C'è stato un po' di tutto, però era talmente diversa da quella dell'altro giorno, dove siamo stati disordinati, siamo avanzati tutti. Stasera, cioè stasera potresti farlo anche adesso, andare avanti perché vuoi far segnare Bremer. Cioè Bremer stasera non è andato avanti a cercare un pallone di testa da quando è entrato. Celik si è limitato nelle sue escursioni offensive, cioè vuol dire che in questo caso qui l'allenatore ha detto: non facciamola fuori dal vaso, sull'1-0 no, cerchiamo di passare in vantaggio, cerchiamo di aggiungere gol, ma non facciamo i presuntuosi. E infatti la difesa è rimasta in difesa, no? Ma anche McKennie non l'hai visto tante volte davanti, o le incursioni in area di rigore come ce la saremmo aspettati.

0: questa domanda ti dico la vera reazione la vedremo domenica con l'Atalanta. Questo qua è stato un allenamento in vista della partita con l'Atalanta, proprio per il divario che c'era sul campo, che non mi aspettavo così elevato sinceramente, sia per le parole di Spalletti ieri che in generale per una squadra che comunque partecipa in una competizione europea, un modo di giocare così, poi le partite puoi vincerle 7-0, la giornata storta, quello che vuoi, ma una squadra che proprio si presenta così non me l'aspettavo. La vera reazione la vedremo domenica e sarà molto importante, perché sarà veramente molto difficile.
1: Rettifico il dato, perché ho fatto 5 per 8, 40, no, un po' miglioreranno, non prenderanno 40 gol ma 25 tutti, onestamente, se avranno questo atteggiamento. Il calcio è questo, è quello dei giardinetti, e tu sei stato disciplinato e senza infierire nel secondo tempo, senza strafare, perché devi anche risparmiare energia, ne esci con un 5-0, ma veramente un 5-0 del Neri o Champions League, parlo di Europa League, mi sembra di non ricordarne qui allo stadio, forse neanche in Coppa Italia. Quindi il livello e il divario è proprio in questi termini, soprattutto alla prima uscita. Ma questo è quello che penso. A voi.
2: Sì, riprendiamo la linea. Detto ciò, ho fatto tutta questa considerazione. Chiaramente adesso bisogna proiettarsi già alla gara con l'Atalanta, nella quale servirà una continuità diversa, un centrocampo diverso, una forza diversa a centrocampo. Perché se le andiamo ad analizzare come le avete analizzati, Sarr per adesso copia sbiadita di Zaccaria, poi magari crescerà. Con Miners è un corpo avulso. Sì. Douglas è bravo a mettere ordine, ma è un po' sotto ritmo. Diventa fondamentale la presenza di McKennie, che però è fondamentale anche nei tre dietro la punta, a meno che invece dei tre dietro la punta, come dicevamo prima, ce ne mettiamo due, quindi si fa un centrocampo più forte con McKennie
1: finisce
2: a dare una mano lì.
1: Finisce qui, dopo 3 minuti di recupero, dopo 5 gol, 3 nel primo tempo, 2 nella ripresa, la prima uscita stagionale della Juventus. Baci e abbracci tra i due allenatori. Ci hanno messo del loro, noi quantomeno ci abbiamo messo la nostra serietà nell'affrontare con umiltà, serietà appunto, questa partita. 5 gol, ricordiamoli, da quello di Nico Gonzalez, Alaibegovic, Voltemade e poi questi della ripresa, per la soddisfazione dei 41.000 e più dello stadium. 3 punti importanti. Io ieri non sono riuscito a chiederlo al mister, ma finisco dicendo, io da questa squadra, con o senza attaccante, con o senza quello o quell'altro, l'Europa League, primo step, qualificazione diretta senza passare dagli spareggi, né più né meno. Poi guarderò chi sono, come sono cresciuto, come sono maturato, chi recupero e cosa posso ancora fare. Non sto parlando di campionato, in campionato saprò, so già che sarà un po' più complicato, probabilmente non sarà una passeggiata in Europa League, ma ripeto, l'obiettivo è assolutamente passaggio, primo step, passaggio diretto in Europa League, altrimenti vuol dire che non siamo preparati neanche per questo. Se stasera avessimo pareggiato, lo direi già stasera.
0: Assolutamente, io mi aspetto molto da questa Coppa. È un obiettivo, deve essere assolutamente, non possiamo permetterci di snobbare, la Juve ha bisogno di tornare in una vetrina europea, deve puntare a vincere la Juve, però non voglio parlare di obbligo, no, ma la Juve deve puntare ad arrivare in finale, perché ha la qualità e ha il dovere di provarci a farlo, perché dobbiamo recuperare anche il ritornare ad un certo blasone, passa da queste competizioni, passa da qui, quindi ottima vittoria, adesso testa domenica, ma ripeto, io da questa Coppa mi aspetto molto, mi aspetto un cammino lungo.
1: Prima di darvi la buonanotte, buona continuazione sulle nostre frequenze, squadra sotto la Sud, aspettano anche quelli della Nord, aspettano i circa 2000 tifosi che stanno abbracciando con sciarpe, bandiere e applausi i loro beniamini. 5 gol non si dimenticano, li hanno subiti, ma dopo 20 anni si può accettare anche questo da una squadra che si riaffaccia in Europa. Per quanto riguarda la nostra

0: la Juventus, un occhio all'Atalanta prima di tre settimane, cioè di due settimane piene senza calcio, tre domeniche senza campionato. Questi applausi, queste note, questo entusiasmo, questi cinque gol, ritorno al gol anche di Colomani, beh, lasciano ben sperare, portano quantomeno una ventata di ossigeno. Chi è entrato nella ripresa, se vi fidate, saranno quelli che giocheranno titolari dall'inizio la partita contro l'Atalanta. Poi tutto il resto avremo possibile modo e tempo, neanche troppo, solo domani, perché è già venerdì e si giocherà domenica naturalmente contro l'Atalanta qui allo Stadium per la quinta giornata. Let's go, buona serata, grazie a
1: grazie
0: Samuel,
1: Antonio,
0: grazie a voi, grazie ai nostri giocatori che hanno vinto. Volevate per caso perdere? Volevate farvi un'altra locandina?
1: No.
0: Io no. Analizziamo se si vince, come si vince, perché si vince e magari qualche pelo nell'uovo come abbiamo cercato prima. Ma intanto godiamoci anche, torniamo a goderci le vittorie, perché poi magari gli scivoloni sono dietro l'angolo, auguriamoci il più lontano possibile.
1: Ciao, ciao Samuel. Antonio, buonanotte.
0: Ciao
1: Antonio,
0: buonanotte. Ciao a tutti.
1: Buonanotte. Allora, post partita, apriamo anche lo studio Scirea, fra un po' arriverà anche Marco Sanfelici, che dire, primo posto per via della differenza reti.
2: Certo.
1: Prossima partita, secondo me, altra da vincere in Europa League col Celta Vigo. Io mi verrebbe da dire pretendo che dopo quattro giornate noi abbiamo già staccato il biglietto, chiaramente non ancora da primi, ma insomma già con l'ipoteca sul primo, secondo posto, perché poi quinta, sesta, facciamo dalla quinta, sesta, sette, ottava giornata deve essere delle rotazioni in attesa poi dell'Europa League che conta. Era importante questa sera vincere e convincere, la Juve ha vinto e convinto, al netto, dico per la 770esima volta, di avversari che sarebbero la squadra perfetta per Piccari, no? Perché Piccari, la difesa no, tutti all'attacco, ecco, domani li diremo. Caro Piccari, ti sei visto alla tua squadra, scherzo ovviamente, abbraccio il grande Marco, però questo per dimostrare che serve anche la fase difensiva. Bene il gol di Colomani, speriamo sia sbloccato. Io credo che questo post partita sarà molto incentrato sulla prova di Woltemade, su quella di Sarra, insomma su alcune cose che abbiamo visto e su alcuni spunti che abbiamo presi. Chiudo dicendo, veramente, i colleghi olandesi quando hanno fatto la domanda a Spalletti se doveva avere paura di questo allenatore, secondo me l'allenatore avrebbe paura di dovrebbe aver paura della sua squadra, che è una cosa veramente, non è calcio.
3: No, magari dovrebbero aver paura di se stessi. Allora, poco da aggiungere, l'avevamo presentata nel migliore dei modi anche con Fabio ieri, ma nei dettagli in questa settimana, questa partita, dicendo senza spocchia che questa è una gara che la Juventus avremmo dovuto guardarla con i taralli in mano, e di fatto l'abbiamo guardata con i taralli in mano e popcorn, perché è stata una partita che non c'è mai stata sostanzialmente,
1: mai esistita.
3: Questo può essere un vantaggio, perché intanto hai fatto un carico di autostima, hai fatto un carico di, hai cancellato nel migliore dei modi quella che è stata una roba bruttissima contro il Sassuolo, l'hai vissuta come un incubo, quella da mettere in un cassetto. Hai cominciato molto bene il cammino in Europa League, sei primo e devi mantenere la voglia di stare davanti a tutti in questo maxi girone, perché lo puoi fare, perché le avversarie sono tutte alla portata, perché puoi trovare anche delle soluzioni diverse, visto che c'è una differenza di qualità tra la Juventus e tutte quante le altre squadre che la affronteranno. I singoli, mi è piaciuto, vado dal portiere, che insomma è stato
1: ormai
3: l'ho pubblicizzato, però
1: è molto sicuro,
3: serata,
1: bravo con i piedi,
3: diciamo, senza lavoro, però è uno che in quelle poche cose ti dava dimostrazione di essere estremamente sicuro, cioè ti bloccava i palloni, bravo con i piedi, molto centrato, e quindi avere due portieri di grande livello è già un vantaggio importante. Kalulu non mi è piaciuto molto, quindi proseguo dalla difesa a salire. Ho apprezzato tantissimo il lavoro di Ailea Begovic, il lavoro di Nico insieme a McKennie, tutti e tre si sono trovati molto bene, hanno dato qualità all'attacco. Woltemade ha detto benissimo tutto quanto tu, ecco, io incentrerei invece l'aspetto negativo della mia riflessione su un centrocampo che continua a fare fatica, il centrocampo che è il motore di ogni squadra ed è la parte più importante, e bisogna trovare una soluzione per renderlo più efficace, visto che ha perso con Locatelli, ha perso cilindri e adesso bisogna cercare di recuperarli, ma di mettere anche più qualità, onestamente.
1: Allora, Claudia, Andrea, poi tutti i nostri amici, tutti che ci stanno scrivendo in tantissimi, di vocali, testuali e quant'altro. Claudia e Andrea.
2: Ma sicuramente la Juve stasera ha fatto quello che doveva fare, ovvero vincere in maniera importante, anche con tanti gol. Secondo me è importante per la differenza reti, che potrebbe essere decisiva, ma comunque è importante che la Juve si qualifichi subito alla fase successiva dell'Europa League nei primi posti. Sicuramente arriviamo con una bella botta di autostima alla partita di domenica, che è importante anche questo. Però certo, come dice Vincenzo, il centrocampo probabilmente è il nostro punto debole in questo momento, e forse lo è sempre stato, ma adesso ancora di più con l'assenza di Locatelli. E Voltemade, non lo so, non lo vedo ancora forse dentro al gioco, oppure non lo vedo proprio un buonissimo giocatore, però magari poi mi smentirà.
4: Allora, una partita che in realtà è stata vera solo nel primo tempo, il secondo tempo è stato veramente un allenamento. Ci portiamo a casa la vittoria, che, perché è importante anche l'abitudine. Adesso è vero che siamo alla tappa numero uno, però le squadre vincenti sono anche squadre che sono abituate a vincere, e quindi vincere aiuta a vincere. Certo che ci sono tanti problemi che non hanno trovato una soluzione, cioè come dice giustamente Vincenzo, il centrocampo non va, e forse di conseguenza non va neanche l'attacco. Io mi aspettavo stasera qualche esperimento, e io forse un po' l'esperimento l'ho visto in difesa, cioè in fase di non possesso varie volte mi è sembrato di vederli giocare a 5, con McKenny che scendeva profondamente,
5: bravissimo,
4: sulla sinistra,
5: si abbassava tantissimo, vero
4: sì. E quindi forse erano delle prove contro Atalanta, cioè un terzetto centrale molto stretto con due giocatori intercambiabili sulle fasce. Non lo so, certamente abbiamo dei problemi a centrocampo di assortimento. Devo dire che anche stasera la prestazione dei Cop Miners, non voglio sparare sulla Croce Rossa, è stata veramente pessima. Veramente pessima.
3: Ma perché Andrea è entrato in una fase della partita comodissima, e esatto, lui fa le cose più sceme.
5: Doveva mangiare l'erba, è vero. Io l'unica cosa che aggiungo rispetto a questo di centrocampo, vi dico, a me Sar non è dispiaciuto proprio.
3: No, deve entrare nei giri, cioè ti ripeto, sembra una copia sbiadita di Zaccaria. Che significa? Perché Zaccaria, lo ricordiamo tutti quanti bene, faceva questo tipo di lavoro. Solo che mentre Zaccaria te ne accorgevi, la percepivi la sua presenza, qui ancora non si percepisce. Poi la percepiremo, sono convinto anch'io, perché ripeto, questa è stata la prima partita, l'ha fatto dal primo all'ultimo minuto peraltro,
5: sì.
3: Quindi insomma
5: E aggiungo, Andrea, giusto per mettere altri temi, io continuo a pensare che il centrocampo a due anche con Sarr e Lutz non te lo puoi permettere.
4: Sì, perché scusate, la Juve che tutti ci ricordiamo di Conte, cioè aveva Pirlo con due scudieri di grandissimo livello,
5: già. Già.
4: Che c'era Marchisio
5: e Vidal, poi c'era Pogba.
4: Però erano Vidal, erano in tre, quindi che proteggevano Pirlo. Che c'entra? Non voglio fare paragoni tra Pirlo e Douglas Luiz, sia chiaro. Però lui molte volte si trova in difficoltà, tecnicamente è molto dotato. In attacco abbiamo dei problemi. Secondo me questo attacco a tre non va bene. Sono d'accordo con Samuel quando dice che Colomani gioca meglio da laterale.
5: Sì, assolutamente.
4: Però abbiamo trovato una Lai, ne parlavo prima con Claudia, l'infortunio di Yıldız è sicuramente una sciagura, una iattura, ma per lui è come aver vinto la lotteria.
5: È vero.
4: Con Yıldız in campo non credo che avremmo visto Lai giocare tanto spesso.
5: È vero. Allora, c'è un amico che ci chiede giustamente, dice, ma quale critiche volete fare a Voltemade? Allora, interessante come tema. Intanto, in una partita così mi aspettavo qualcosa di più sotto porta, e ora ti dirò i numeri sotto porta. Due, insomma, a livello tecnico, Antonio parlava di fargli fare il muretto, ma ne deve fare tante perché ha sbagliato degli agganci elementari. Quello che mi piace di questo ragazzo è che secondo me, Antonio dice, non è l'uomo da pallata, e è vero, però è comunque una presenza inquietante per l'avversario, sto pennellone là davanti ti può aprire degli spazi.
1: però io da un centravanti, sarà che sono abituato male, ma mi aspetto altro. Vuoi sentire tutti su questa partita, Vincenzo?
3: Diciamo che cosa criticare? Criticare che manca quella tecnica che ci avevano promesso e raccontato, almeno per adesso manca. Che manca quella ferocia che devono avere gli attaccanti, perché gli attaccanti, io lo ribadirò sempre, il vero attaccante non mi interessa che sia pulito, se poi anche pulito tecnicamente, allora stiamo parlando dei più grandi attaccanti che la storia ricordi, dei Van Basten, no, il cigno di Utrecht.
1: Comunque ecco, ha fatto tre tiri in porta, in effetti, ma gli expected goal sono, sì, oddio, 1-0-4.
3: Sì, perché si posizionava bene, perché
1: c'è anche il rigore,
3: fa,
1: però,
3: esatto, c'è anche il rigore, fa degli ottimi movimenti, si posizionava bene. Però l'attaccante vero è quello là che anche sporcandola la palla, la porta te la trova, perché c'ha fame di arrivarci. Probabilmente questa fame gli arriverà o magari non gli appartiene. Però in questa partita mi sono piaciuti, ribadisco, i movimenti che ha fatto e che hanno liberato gli avversari, ha creato le premesse per... Però in un paio di circostanze davanti alla porta lì devi essere molto più cattivo.
1: Claudia e Andrea, e aggiungo però, prima di venire da voi, comincio a sentire gli amici. Secondo me in due, cioè tutte e due insieme, non ce li vedo, non possono giocare. E in alcune partite io credo che ti servirà più questo lavoro che fa Woltemade che non Colomani. Ma è un'idea e ci arriveremo. Cosa non vi ha convinto di Woltemade? E cosa vi ha convinto
2: per me
1: invece?
2: Per me è un po' troppo impreciso, sotto porta e non. Sta troppo basso. Spesso con Andrea l'abbiamo visto quasi sulla linea di centrocampo, insomma, per un giocatore che viene per fare la punta o comunque il centravanti o comunque l'attaccante, per me sta troppo basso e i movimenti sono sicuramente buoni, su questo concordo con Vincenzo, è un giocatore che si fa trovare, si fa vedere, ci prova, però per la sua stazza è 1,90 m. Non vince un duello,
1: quasi due metri,
2: sta sempre per terra.
1: È vero.
2: Quindi, insomma,
1: è vero, questo è vero.
2: Su questo forse dovrebbe farsi valere un po' di più. Ecco, sta più in piedi Cico.
1: Guarda, insomma, ora a proposito di come ha giocato, vi faccio vedere l'heatmap. Così mi dite se questa è l'heatmap di un centravanti. Andrea.
4: Ma sono pienamente d'accordo con voi, con Claudia in particolare. La posizione in campo non era da centravanti. Ha segnato perché ci è sembrato che Nico gli abbia dato la palla quando stavano sul dischetto il rigore che conciliavano, sì, mi è sembrato che Nico gli desse proprio la palla a lui, altrimenti non avrebbe segnato. Legnoso nei movimenti, anche se non male nei movimenti, però forse è un problema fisico. Poi tecnicamente c'era stato detto che era un po' un piccolo Ibrahimovic, io ho sentito dire questo.
3: È lui che si voleva paragonare a Ibrahimovic.
4: Insomma, mi pare un paragone un po' azzardato.
1: Ora ve lo faccio vedere,
3: Ecco qua, guarda questa chiusura.
1: Allora, dice un amico, mi piace questo spunto. Vi ricordo che Dzeko ai primi mesi a Roma era molto peggio di Woltemade. Poi sapete com'è andata. Però, allora, me lo ricordo benissimo, la ragione, sbagliò un gol col Palermo,
3: no,
1: tipo quello di Colomani.
3: Lo diceva stesso Spalletti, sì, allora esatto. Notte che lo vidi dissi che...
1: Però ragazzi, Dzeko aveva alle spalle un'esperienza vissuta di tanti gol, eh?
3: Certo.
1: Veniva dal City Dzeko, non era il City di oggi,
3: no.
1: Ma comunque era uno che i gol li aveva sempre fatti. Però è vero, tutto sta, secondo me, nella heatmap che adesso vi faccio vedere, perché ritorniamo sempre lì. Poi il rigore ha tirato bene, anche se al mondiale uno l'ha sbagliato. A me mi fa una paura dal dischetto, lo dico subito, ogni volta che tiro il rigore mi giro all'altra parte. Però bisogna anche capire noi cosa vogliamo quest'anno dalle punte, conoscendo le caratteristiche che hanno. Allora, se noi pretendiamo 40 gol in due, siamo fuori strada. Ma ti dirò di più, se pretendiamo anche 30 gol in due, siamo fuori strada. Se invece pretendiamo magari i 10 gol da Colomani che possano diventare 15 in stagione, e da Woltemade quel lavoro di cui parlavo prima, cioè di mettere in grado, oltre naturalmente a qualche gol che farà, però di mettere in grado i due o i tre che li giocheranno alle spalle di crearsi degli spazi, allora lì secondo me possiamo essere sulla buona strada. Ma non abbiamo due centravanti.
4: Però fisicamente deve cominciare a reggere gli impatti.
1: Esatto, i duelli. Bravo, sì. bravo.
3: La domanda non è, cioè, è quella che hai fatto tu, cioè che quanti gol ci aspettiamo. La vera domanda, che poi domanda non è, più la richiesta: quanti gol servono dagli attaccanti per poter arrivare a vincere un'Europa League e per arrivare tra le primissime in Champions League? Ti serve avere perlomeno un attaccante da doppia cifra, se non due,
1: che ad oggi non hai.
3: Che ad oggi non hai. Quindi non è tanto quanti gol ci aspettiamo, quanti gol bisogna pretendere dagli attaccanti, perché poi i centrocampisti o comunque le punte esterne, sì, Chico ci mette una vita a fan gol, alla Begovic secondo me ne aggiungerà degli altri e ne farà tanti più o meno, poi arriveranno i gol di Yıldız sicuramente, però la differenza la fai quando poi c'hai l'attaccante che completa il discorso dei gol.
1: Sì, sì, no, ma io ho sempre visto Walter Madi, e questo, hai ragione Marco, è questo, ma probabilmente a noi non serve questo, capisci? Vi faccio l'elite map di Walter Madi, ragazzi, per me l'attaccante deve fare altro e non questo, perché poi è uno che sicuramente si sacrifica, è stato anche nella di rigore, ma guardate quanto è stato, come diceva prima Claudia, basso nella metà campo nostra. Cioè, questo mi direte l'attaccante moderno, ma non è quello che serve a noi. Lui nel Newcastle, lui è sempre stato questo, per l'amor di Dio, tant'è vero che l'unica stagione in cui fa 15 gol allo Stoccarda, poi va per 100 milioni quanto va al Newcastle, una follia. Però a noi, questo è l'attaccante che serve a noi? Che fa, guarda, fa l'ala sinistra, poi si sposta un po' al centro, poi sì, ha anche delle presenze in area di rigore, ma siamo sempre lì con il conto.
3: Io andrei a vedere, adesso me le cerco io perché sono curioso, invece i movimenti che ha fatto Nico, e quindi rimbalzo, sì, la palla
1: e allora guarda, Andrea, perché mando un po' di testuali, se no Walter Madi, Colo come Pendè, David non sono attaccanti da spalla alla porta, bravo Vittorio, anche secondo me, sì, ma con questo oro di Walter Madi gli inserimenti Nicola e Begovic sono agevolati, bravo, e questo può essere il punto, cioè lui tira fuori comunque un centrale, perché lo tira comunque fuori, e lì si possono inserire le due mezze punte. Io sono stra d'accordo. Poi,
3: Nico è stato più presente in tanti ruoli, perché ha fatto sia un po' il terzino basso a destra, sia ha dato una grossa mano a centrocampo, certo, sia è stato nella sua zona di pertinenza, cioè l'esterno a destra dei tre dietro alla punta.
1: Assolutamente.
3: Però lo è stato in maniera più costante e precisa, non è stato un peregrinare per il campo. Ecco, anche questo è un aspetto che...
1: Altra cosa, Luca, non lo so se una richiesta di allenatore, può essere, e aggiungo, questo l'abbiamo notato tutti, Walter Madi si è portato appresso tutta la partita almeno due difensori, e non è un lavoro da poco. Ma infatti, poi sentiamo due vocali, io ti dico, su certe partite faccio parte lui piuttosto che Colomani. Senti dove arrivo a dirti.
3: Ma o addirittura fai partire lui e Colomani lo riporti nel suo ruolo ideale, che è l'attaccante esterno. Però devi cambiare modulo, chiaramente, che non può fare la punta, diciamo, uno dei tre dietro. Cioè Colomani eventualmente o fa, cioè, e là siamo pieni, che abbiamo Nico, abbiamo Conceição, abbiamo Jegrova, ce ne abbiamo tanti. O in un 3-4-3 metti Colomani attaccante esterno, Walter Madi centrale, Nico davanti o comunque Yıldız o alla Begovic, oppure secondo me insieme è difficile vederli questi due giocatori.
1: E io, Marco 73, sono d'accordo con te, nel senso che Luis non sarà Van Basten, ma per me può essere più utile tante volte di Colomani. Guarda, io mi porto dietro questa cosa, non è uno che sfonda le porte, perché non le sfonderà mai, però può essere più utile. Io su questo sono d'accordo, ed è il dubbio che mi porto dietro, contento, stasera, ma già nella prospettiva della partita con l'Atalanta, perché se io li metto dietro Nico e Alaibegovic, questo, ti ripeto, almeno un centrale difensivo se lo porta dietro.
3: E ti dirò, poi andiamo a sentire cosa ne pensano dallo studio, al netto di quello che uno magari si può aspettare, no? L'anno scorso eravamo delusi da Openda e David che non servivano a niente. Walter Madi già adesso comunque ti fa vedere che una sua utilità comunque,
1: esatto, ce l'ha.
3: Ti aspetti di più, vuoi di più, vuoi farlo crescere. Sicuramente Spalletti è poi uno che li sa valorizzare i giocatori, però intanto una cosa te la porta.
1: È quello.
3: Questo è già,
1: e io me lo
3: un
1: porto a casa.
3: Rispetto a
1: e sono
3: David
1: contento
3: Dovenda.
1: Di questo. Siete d'accordo, ragazzi? Poi sentiamo i vocali.
2: Sì, assolutamente sì. Ma infatti né io né Andrea, immagino, non discutiamo il fatto che non sia utile Walter Madi, perché fa vedere di essere molto partecipe all'azione, però ci sono delle piccole cose su cui magari deve migliorare, e sicuramente dalle grandi cose che abbiamo visto non è, cioè, non, se io non sapessi che è Volte Madre non direi che è un attaccante.
1: È assolutamente giusto, sì. Questo è questo. Però Andrea, io te lo dico, la butto lì, domenica con l'Atalanta per me gioca lui titolare. Senti che ti dico.
4: No, probabilmente sì, però vi faccio una domanda anch'io. Ma non è che avendo questa sovrabbondanza di ali, di esterni, siamo costretti a giocare con questo modulo? Perché Volte Madre poi è quasi costretto a giocare riferimento centrale, perché non è possibile, cioè forse giocherebbe meglio con un altro attaccante vicino piuttosto che con due ali, anche perché i cross non gli arrivano, lui tanto di testa non è forte,
1: no, l'ha sempre detto.
4: Oggi arretrava costantemente, sì. No, che poi quello che dici tu è molto importante, perché lui rientra a centrocampo e si porta via probabilmente un riferimento difensivo, ma poi chi è che va in area per segnare?
1: Andrea, ci si devono buttare, lavoro dell'allenatore, sì. Ovviamente le mezze punte che gli stanno alle spalle.
4: Ecco che Nico allora torna buono,
1: sì. Sì.
4: Perché lo vedo molto in palla, sì. In questo periodo,
1: sì.
4: E avrà fatto bene la cura Simeone, non lo so,
1: può essere.
4: Lo vedo un altro giocatore,
1: può essere. Allora, un altro giocatore. Tre vocali, poi andiamo dal grande amico di Andrea che lo stima tantissimo, il grande Marco Sanfelici. Dopo te lo faccio ovviamente salutare, perché pensate, la prima cosa che mi ha chiesto Andrea, che ci sentiamo quasi quotidianamente, ma lo confermate Marco? Detto, certo, perché Andrea ovviamente è vero, Andrea, e fra un po' arriva,
4: sì, perché io lo stimo moltissimo e stimo moltissimo come parla.
1: È vero, è vero. Che... E ora arriva allora, tutto.
4: Parli benissimo.
1: Tutto per te, prego. Ma Rossi ride. Cosa ridi stasera, Rossi? Rossi ride. Vai. C'hai 360 di glicemia.
6: Se la partita è stata facile, perché l'abbiamo reso facile. Non dimentichiamo che abbiamo perso punti con squadre più deboli del NEC. Buonasera a tutti.
1: Ciao Mario.
6: Oggi è proprio una bellissima serata.
1: Grazie, sì. Beh, quando si vince 5-0, sì. Assolutamente. Prego.
7: Buonasera, Lorenzo Albano Laziale, direttamente dal turno di notte, almeno sono contento. Ma sì, certo, la partita era quella che era, ma il figlio è stato la cosa più importante di questa partita. Come avrebbero preso la partita e come hanno avuto l'occasione, una volta ogni tanto l'hanno buttata dentro sta palla in porta, e questa è la cosa più importante. Speriamo che con l'Atalanta continuano, che la crescita è appena iniziata, quindi
1: grazie Lorenzo.
7: Prego che questi giocatori dopo Sassuolo abbiano cambiato totalmente marcia e espressione di quello che dovrebbero
1: fare. Anche perché lui è uno spesso critico, quindi mi piace questo approccio. Poi Claudia, nota di servizio, sta parlando molto del Piero, quindi cerca di capire cosa sta dicendo.
3: E intanto invece vi riporto le parole di Nico Gonzales, sì. Che sono indicative, ci sono 5 righe che ti riporto, ma che ci sono dei punti importanti. Allora, avevamo bisogno di questa vittoria e di giocare bene a calcio, primo punto. Cioè vincere ma convincere, quello che volevamo e che chiedevamo. Ci siamo allenati forte negli ultimi 4 giorni. Questo significa che prima
1: siamo allenati non forte.
3: C'è un'inversione, cioè quando poi Spalletti ha detto mi farò perdonare, cioè, probabilmente quella sconfitta comunque ha fatto molto male comunque, e quindi hanno accelerato molto. Grazie a Spalletti per la fiducia, dimostro in campo che mi diverto, sto molto bene alla Juve. Rigore lasciato a Volte Madre, le punte hanno bisogno dei gol, e quindi conferma che ha lasciato lui, come diceva Andrea, il pallone a Volte Madre. C'è anche quello spirito di gruppo che è importante, quindi vogliono giocare bene ma vincere. Hanno lavorato duramente perché evidentemente devono mettere una benzina che si è visto che non c'era prima. Gol agli attaccanti, perché così si sbloccano. La ricetta.
1: Guarda, c'è una riprova tra 72 ore che è la fine del mondo. Ci arrivo con grande fiducia. Altro vocale.
8: Ciao a tutti amici di Radio Bianconera, da Gabriele da Viterbo. Io credo che si può essere solo che soddisfatti oggi, perché contro il NEC, una squadra comunque sì di metà classifica olandese, ma che va rispettata come sempre, visto anche quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Abbiamo giocato un'ottima partita, l'abbiamo portata sui nostri binari con i nostri ritmi e l'abbiamo indirizzata finalmente, potendoci anche, permettetemi il termine, rilassare nel secondo tempo.
1: Bravo.
8: Abbiamo avuto risposte da chi le doveva dare, con il modulo, con i giocatori, dalla panchina, e questa è una cosa buona. mi concentrerei soprattutto sul secondo portiere, su Graba, che insieme a Vicario forma un'ottima coppia di portieri. Abbiamo capito come servire Voltemade e Colmoni e anche come farli coesistere insieme, quindi speriamo per il futuro che vada bene. Dobbiamo essere consci che in Serie A nessuno ci regalerà questi spazi, però il modo di costruire la manovra, secondo me, possiamo averlo trovato. Bisogna ritrovare, secondo me, un giocatore anche come Sar, magari, che ha fisico,
1: sì, vero,
8: a livello al 100%, e quando rientreranno tutti potremo divertirci.
1: Guarda, devo dire che grazie, possiamo andare anche da Marco.
3: Dillo.
1: Devo dire che la prova di Voltemade sta aprendo un dibattito interessantissimo.
3: Sì,
1: interessantissimo,
3: sì.
1: Il dibattito.
3: Anche gli addetti ai lavori, leggevo, considerano comunque positiva la prestazione di Voltemade.
1: Perché ora sappiamo cosa ci dobbiamo aspettare da lui.
3: Sì, l'abbiamo inquadrato.
1: Io sono Alessandro forte, Taormina. Ciao Ale, grazie anche per il messaggio di prima.
3: Ma poi è simpatico, non ce la faccio a guardare.
1: Anch'io. La Spagna ha vinto un mondiale senza un centravanti, il PSG ha vinto due Champions con tre fenomeni avanti senza che Suey Cray fosse un centravanti vero. Io penso che sia tutto il complesso che porta tanti gol. Hai straragione, Ale. Dopodiché poi hai fatto due esempi di squadre con dei fenomeni, però è vero, ma anche un amico prima diceva, tante squadre in Europa giocano senza centravanti, io preferisco sempre averlo il centravanti, ma quando palesemente non hai quel tipo di centravanti, la mano dell'allenatore si deve vedere, permettendo appunto a chi ha i gol, quindi Nico, quindi Alai. Purtroppo con Sesaulo leggevo anche nei messaggi, Cico è questo, ragazzi. Cico è questo, nel bene e nel male. È nel bene perché è uno che salta l'avversario, perché è uno che mette dei palloni. Nel male perché se vi aspettate 10 gol non li farà mai.
3: No, eccolo Walt. Walt, guardalo quanto è carico. No,
1: io li voglio bene.
3: Sì. No, guarda, più che altro il problema di Consessario, io lo ribadisco, cioè problema poi relativo, è un giocatore che salta l'uomo, un giocatore che ti offre una... Però è un giocatore che quasi fa assuefazione, cioè mi spiego, la squadra poi tende ad appoggiarsi sempre a lui perché vede che comunque salta l'uomo, che crea occasioni, ma sono occasioni sempre solo potenziali e quasi finte potenziali, perché salta l'uomo, arriva, scarico in mezzo, non c'è mai nessuno, calcio d'angolo, vabbè, almeno abbiamo fatto il calcio d'angolo, non lo sai battere, quindi no, non funziona, salta l'uomo, mi accentro, tiro, non segno. E io nel frattempo ho speso 60-70 minuti addosso a questa unica ipotesi.
1: Lo so.
3: Quando invece bisognerebbe trovarla con il coinvolgimento di tutti, e che poi ti fa perdere anche i tempi di gioco.
1: Io però credo che con l'inserimento di Nick, che eccolo,
3: sì,
1: qua,
3: o impara a mettere i palloni al centro, oppure ha più spazio Cegrova,
1: sì,
3: perché tu immagina i cross, esatto, tagliati di Cegrova,
1: e hai un'alternativa diversa, perché lui gli spazi centrali, ragazzi, li apre. Questo è quello che ci portiamo a casa da stasera, lui gli spazi centrali li apre. Poi è chiaro, cioè, ci mettesse anche 15 gol potremmo lottare per obiettivi di livello, però intanto hai un'alternativa sul tema in più. Per esempio, il lavoro che può fare lui, banalmente, David, che io non rivolrei mai, e non mi lascio condizionare dai gol. Per me David è in questo momento un giocatore totalmente disadattato dal mondo Juventus, e quindi per me può fare 18 gol, ma non lo rivolrei vedere mai. Il lavoro che fa lui non lo faceva. Quindi, bene, a proposito di questo, mi dite cosa ne pensate, Claudio e Andrea, ora dei gol di David?
2: Ma niente. comunque... No, entrambi i gol derivano anche da dei meriti della difesa avversaria, poi segna, siamo contenti, magari ce lo riscattano e ciao.
4: Sì, è quello che mi auguro, visto anche l'ottimo mondiale che ha giocato, quindi io sono sempre per sostenere i nostri giocatori, ma sono personalmente, credo che sia David che Openda non si siano minimamente inseriti nel contesto Juve, quindi probabilmente non funzionano da noi. E non vorrei tornare sul dente dolente, anche Cop Miners in Atalanta era un fenomeno da noi.
1: Esatto.
4: Io per primo fui entusiasta, però da noi evidentemente non funziona.
1: No, ma lì credo che non ci sia più niente da perdere. Hai qualche dichiarazione di Del Piero, Claudia?
2: Sì.
1: Vai.
2: Sembra incredibile che siano passati 30 anni dagli ultimi trofei europei della Juventus, anche perché in mezzo ci sono state 5 finali di Champions League perse. Da quella Champions e da quella Supercoppa non abbiamo più vinto nulla in campo europeo, ma queste finali pesano. Arrivare in finale di Champions è un traguardo molto importante, anche se rimane un amaro in bocca devastante. Giocare questa Coppa è strano, Milan e Juventus hanno tutto da perdere. Se perdi in Champions, Idealmente ci sta. L'Europa League è mentalmente abbordabile.
1: Questa è giusto.
2: Per me questa partita deve ispirare i giocatori nell'avere un cambio emotivo a livello di determinazione e riscossa dal punto di vista morale.
1: Vedi?
2: Mi aspetto un chiaro segnale che dica che la Juventus vuol far bene in questa coppa, che non sia quella di Sassuolo. Oggi l'intensità sarà tutto. Ci sarà tempo per gli allenatori.
1: Questa era prima, giusto?
3: Sì, prima della partita. Prima
2: non è lo stesso coso, penso di sì.
1: Sì.
2: Allora no, non c'è niente di adesso.
1: Però c'è il passaggio della mentalità, eh? C'è il passaggio della mentalità, che è un passaggio molto importante.
3: È una risposta che poi è arrivata sul
1: che
3: campo.
1: Che poi è arrivata. Allora, prendiamo poi anche Spalletti e salutiamo Marco Sanfelice. Ciao Marco.
9: Ciao, grazie dell'opportunità e del solito incontro. Dunque, allora incominciamo.
1: Sì.
9: Cominciamo dallo studio Cirea. Andrea, quando ho capito a Torino hai una cena pagata da me, chiaramente, ma ti porto io nei posti belli, perché qui in fatto di culinaria non siamo secondi a nessuno, quindi uno. Grazie per le belle parole.
4: Settimana prossima, allora.
9: Certo.
4: Grazie,
9: poi volevo
4: grazie
9: fare
4: dell'invito.
9: Gli auguri e i complimenti a Claudia, che è una nuova giornalista, mi pare di aver capito, non lo
2: grazie,
9: so.
2: Grazie Marco, grazie mille. Grazie.
9: E poi finalmente lì le vecchie lenze, Alessandro e Vincenzo, un saluto particolare.
3: Ciao, grande. Ciao. Ti ricordo, poi quando sono finite le pagelle, mettile già nel gruppo, così domani il primo che si sveglia subito è pronto per deliziare poi tutti i lettori di Bianconera delle tue pagelle, perché comunque
9: no, ma poi,
3: tra serata e mattinata saremo pronti per le pagelle di Marco, sempre
9: no,
3: molto
9: ma
3: apprezzate.
9: Devo francamente ringraziare davanti naturalmente sulla pubblica piazza Quintigliano, che manca stasera qua, ma è bravissimo, fa dei cappelli che sono fantastici e quindi introduce le controversie.
3: Sì, lui con i cappelli ci sa fare, senza va a chiedere il
9: vabbè, sarà questione di cappelli.
1: Allora Marco, io voglio subito entrare e capire qual è il tuo pensiero, perché eccolo, questo è Quintiliano. C'è un grandissimo dibattito sulla prestazione di Walter Made. È il tuo pensiero,
3: che
1: voto gli darai?
9: Dunque gli do 6 e mezzo.
3: Vedi?
9: Per un semplice motivo. Perché
3: tu pensa
9: purtroppo io temo che Walter Made sia destinato ad un equivoco tattico che si è costruito perché è stato presentato male. Si pensa che questo sia un giocatore che, siccome 1,98 m, sia una punta alla Lukaku, alla Ibrahimovic. Non è nulla di tutto questo. Nello Stoccarda e nel Werder Bremen giocava trequartista. Cosa vuole dire questo? Alessandro, hai fatto anche vedere, no, lo studio,
1: sì,
9: dove lui è, perfetto, e quello è Walter Made. Io gli do 6 e mezzo perché ha fatto una gran partita, perché lui fa le partite in questo modo. Io l'ho visto su tanti highlight, ho visto spezzoni di partite, eccetera. Non allora togliamoci dalla testa che questo sia il giocatore che va di testa in corna i traversoni. Togliamoci dalla testa che questo sia un fromboliere. È un giocatore, ma lo si vede da come si posiziona nel momento in cui noi siamo in difesa, cioè stiamo subendo un attacco. Questo è un giocatore che gioca in linea fra la prima linea di attacco e la linea di centrocampo. Cioè, questo è il giocatore. Però questo giocatore, proprio perché comunque sia un po' fa paura per la sua stazza, un po' i piedi sono sufficientemente buoni per andare via palla al piede o cose di questo genere, impegna come minimo i due centrali per tutto il tempo e a questo punto crea spazi enormi per gli inserimenti da dietro. È chiaro che Spalletti deve, non tanto con Nico Gonzalez, perché questo tipo di inserimento ce l'ha un pochettino nel suo DNA, ma ad altri giocatori far capire che questi sono palloni, quando sono messi lì a disposizione da parte di Walter Made, sono palloni eccezionali, perché ti mette praticamente alla condizione,
3: Marco,
9: di puntare la porta.
3: Ti fermo solo un secondo perché ci sono delle prime estratti di parole di Spalletti che secondo me sono molto interessanti.
1: Vai.
3: Sono soddisfattissimo della squadra stasera. Allora, tatticamente ti spiego qualcosa. Abbiamo fatto gol belli. Oggi abbiamo difesa a 3, gli chiedono, hai giocato con la difesa a 3? Ha detto sì, avevamo bisogno di più compattezza e blocco squadra. L'idea è stata giusta, è un modulo che l'anno scorso ci ha fatto vincere diverse partite.
1: Allora quindi abbiamo visto bene la difesa a 3 stasera. La
3: difesa
1: a 3
3: probabilmente si sta andando verso questo
1: 3-4-2-1, esatto. Questo sarà il modulo.
3: Così ci facciamo un'idea di quello che sarà.
9: Scusate, mi viene una domanda spontanea. Allora perché hai giocato col 4-2-3-1 fino adesso?
1: Perché forse servivano gli schiaffi di Reggio Emilia.
9: Ah, ho capito.
3: O forse perché con Locatelli l'italiana. Lui vedeva questo equilibrio.
1: Senza Locatelli
3: ha visto che l'equilibrio non c'è più e magari a maggior ragione dice sfruttiamo la difesa a tre. Perché
1: con
3: magari
1: Locatelli, Marco, il terzo era fondamentalmente Locatelli con le sue con i suoi ripiegamenti. Ora non ce l'hai più. Io infatti ho avuto la netta sensazione che fosse una difesa a tre stasera.
3: Alla fine la conferma.
9: Sì, ma pensate. Lunedì scorso in un'altra emittente, in una trasmissione televisiva, continuavo a dire e scrivevano e c'erano le persone che da casa scrivevano le cose inenarrabili, ma sono abituato ormai. Va bene, io continuo a dire che da ora in avanti noi dobbiamo giocare col modulo 5-4-1 massimo dei massimi per sbilanciarsi il 4-5-1, quel modulo che
1: ora ti fucilano, Marco, ora ti fucilano.
9: E certo che ci fucilano. Però scusa, voi nel momento in cui diciamo intorno alla metà del secondo tempo la NEC non so come dire, va bene, stava cercando di premere, li avete contati i difensori centrocampisti come erano messi in campo?
1: Sì, erano a 5,
9: giocavo 5-4, 5-4 e volte vada davanti.
1: È vero, sì, era quello.
3: Tra l'altro ha fatto
9: Ma io continuo a dire che questo non è un'offesa al calcio.
1: Ma anche secondo me.
9: No. Cioè ragazzi, quando serve buttare la palla in tribuna si butta la palla in tribuna e non è vergognoso e si deve far così.
3: Comunicativa nel frattempo di Spalletti per diciamo enfatizzare la vittoria, perché ha detto il NEC darà fastidio a tantissime squadre.
1: Sì, guarda,
3: io direi di
1: darà
3: no
1: fastidio,
3: anche, però
1: Luciano darà fastidio a nessuno comunque, in ogni caso
9: tra l'altro. Tra l'altro abbiamo invitato questa sera una battutaccia perché era pronta, no? Pensate se questa sera non andava bene, no? Potevamo assolutamente dire la Juve non c'è, è andata via, cioè visto che c'era Neck di mezzo.
1: Ok Marco, detta questa vai alle pagelle, poi la faccio commentare ad Andrea questa
3: ti
1: battuta.
3: Fermo solo un secondo, vai. Andiamo alle pagelle così completiamo i discorsi di Spalletti. Il calcio sta andando nella direzione di giocare a viso aperto con continui ribaltamenti di fronte e continue sventagliate, non c'è più un obbligo di avere tutti compatti intorno alla palla, ormai ci sono le pallate dritte per dritto, il portiere diventa l'uomo in più in costruzione.
1: Dopodiché poi la difesa però insomma certo. Ho visto che serve. Vai Marco con le tue pagelle.
9: Allora il migliore in campo della Juventus questa sera giocava in porta al Nalek, do 8 a Poulsen perché in effetti ci ha fatto fare, ci ha regalato due gol. Detto questo, comunque sia, per me i migliori in campo questa sera sono 4. Gatti, non tanto per l'aspetto diciamo tecnico, ma perché comunque è un trascinatore, noi abbiamo bisogno di leader in campo, non c'è niente da fare. Douglas Luiz, perché per me ha dominato il centrocampo questa sera. Nico Gonzalez, perché sicuramente attualmente è quello più in forma. E Alai Begovic, perché è un ragazzino che ha tanto coraggio e tanta voglia di sfondare. E questo al di là di tutto. Poi ci sono dei 6, dei 6 e mezzo, eccetera. C'è l'immancabile 5. Mi piace vincere facile quando vi chiedo secondo voi a chi l'ho dato,
1: insomma. A Cominers.
9: Bravissimo, vedi che vinci facile. È riuscito a toccare due palloni e sbagliarne due, addirittura uno di testa gliel'ha dato a loro.
1: Sì, è vero.
9: E non lo so, cioè veramente, ma pensate che noi dobbiamo affrontare la Z Alkmaar. Non vorrei mai, perché quello
3: lo scambiamo
9: lì,
3: col fratello. Cioè,
1: lo scambiamo col fratello, dai.
9: Col fratello minore, l'ho visto ieri sera che giocava nella Z, quindi in questo senso, dopodiché insomma, consensavo secondo me stasera Sico non è arrivata alla sufficienza. No. Detto questo, Spalletti 6 e mezzo.
1: Marco, a domenica. Domenica ci attende una partita tosta con un antipatico. Io Sarri non l'ho mai sopportato e mai lo sopporterò, e con quell'altro, insomma. Quindi domenica ci abbiamo diversi sassolini, speriamo da toglierci.
9: Certamente, certamente.
3: E occhio alla beffa che sì.
9: Comunque sia, complessivamente devo dire una cosa, che la squadra che avevamo di fronte non era certamente eccezionale, ma queste squadre, visto che non sono eccezionali, vanno battute in questo modo, cioè vanno regolate. Bravo. Non con l'1-0 alla Corso Muso, ma bisogna dargli la manita e basta, cioè è così. Cioè, mi è piaciuto lo spirito del secondo tempo, hanno controllato la squadra, e poi quando ho capito che tutto sommato la loro forza era relativa, sono ripartite e gli hanno fatto altre due reti, insomma. Cioè,
1: è vero.
9: Questo è veramente un avviso ai naviganti, come si diceva una volta.
1: Ciao Marco!
3: Ciao Marco!
9: Grazie di voi.
1: Ciao Marco.
9: Per aspettiamo la stima che avete nei confronti e il piacere di stare insieme
1: a
9: voi.
1: Domenica, ciao Marco, a domenica! Ciao Marco. Allora,
3: grazie, si sprecano i complimenti per Grabar anche da parte di Spalletti.
1: Sì, ho capito, Marangio, ora te la manda la maglia.
3: Lui
1: ora
3: è te la manda. Colo a corsa e qualità, ragazzo, serio.
1: Allora, io voglio chiedere una cosa che non c'entra niente, ma sicuramente i miei amici da casa me lo sanno dire.
3: Ragazzi,
1: ma chi è quella bionda che è a Sky? Cioè, no, no, la conduttrice che è la Masolin. Chi è quella bionda accanto a Costa Curta, Capello e Del Piero? Tu lo sai chi è, Andrea? Perché non lo so.
4: No, la stavo cercando anch'io di capire chi fosse.
3: Chiedi all'intelligenza artificiale. No, oramai
1: no, sì, so, ora li scrivo. Chi è la bionda in studio?
3: Fai la foto, fai la foto, no, dici no. Chi è?
1: Lo so, tu hai scoperto delle cose.
3: È facile.
1: Va bene, quindi è giusto per capire. Allora, dai, sentiamo un po' di vocali, diciamo così, visto la serata serena, a mezzanotte ci salutiamo, insomma, quindi ci prendiamo una mezz'ora in meno stasera, visto poi la recuperiamo domenica, quando si vince 5-0 si può. Rossi, domenica preparati che tanto giochiamo alle 6, potremo stare insieme fino alle 1 di notte. Vai, sentiamo un po' di vocali. Sì, anche Selic ha fatto una buona partita,
3: Alai.
1: Sono d'accordo. Alai, eccola Alai Begovic. Prego.
10: Buonasera ragazzi, Salvatore da Roma. Ma a me quello che mi fa più rabbia, ve lo confesso, ve lo dico, qui lo dico, qui lo nego, come si dice, è comunque la testardaggine di Spalletti su un'ipotetica punta tipo Icardi. A me dispiace, perché onestamente per il bene della Juventus uno qui dovrebbe anche limare, smussare, mettere da parte anche ad una certa età, con un'esperienza, un uomo maturo, cioè qui viene, come si dice, il bene della Juventus.
1: Allora ti rispondo subito su questo. Intanto Maria Grazia, sei un'enciclopedia. Veronica Baldaccini, compagna di Gobbi. Hai capito Gobbi?
3: Senti, c'è una cosa intrigante. Sì.
1: Che ora poi rispondo a questa mia.
3: Sì, perché ha parlato di Colomani. Spalletti ha detto testuale a Sky: pensate che ieri c'era il ritiro facoltativo.
1: E lui era in ritiro.
3: E lui è l'unico a presentarsi.
1: Ma ce l'ha qualche
3: deve
1: amico Colomani?
3: No.
1: Che secondo
3: deve
1: me non c'ha amici.
3: E metterci più forza. Dai. Nei duelli e nei contrasti. Però ho capito, ieri ritiro facoltativo, ognuno per i fatti suoi. E lui è arrivato con la borsa, col pigiama. Che dobbiamo fare?
1: Io li voglio bene.
3: Sai,
1: cioè io...
3: è diventato tipo Aristoteles.
1: Sì,
3: come immagine.
1: Allora, Colo, se hai bisogno, io ti vengo a rimboccare.
3: Allora, immagino
1: coperte.
3: Spalletti
1: ti...
3: con Ari,
1: Ari Colo.
3: Moani.
1: Domani fago. Colo. Moani. Ma sì, deve essere così.
3: Sarà stata una roba del genere.
1: Ragazzi, troviamoli un amico, però.
3: Cerca un amico a Colomani.
1: Ma io mi offro, Rossi. Sì. Ci vuoi andare a fare le carezzine a Colomani?
3: No, la verità è che Voltemadi ha conquistato tutti, quella è la verità. Li ha portati tutti dalla sua parte. Volt. No, dai, c'ha McKenny che in genere è un amico.
1: Ecco, Mac, portati nelle tue visto che ce l'avevi tre l'altra volta, la rossa, la bionda e la mora. Portati dietro anche lui, poi quello che ti avanza. Noi proprio siamo come no, i cani sotto, vero Andrea, sotto il tavolo. Le briciole di McKenny ce le prendiamo.
4: Le bricioline.
1: Le bricioline ce le prendiamo.
4: Perché McKenny, insomma, pare molto più socievole. Allora
1: beh, diciamo che Colomani con tre, con la bionda, la mora e la rossa non ce le vedo in tribuna. Però è bella sta cosa che lui è andato in ritiro da
3: però
1: solo,
3: però dice che sta soffrendo tantissimo.
1: chi?
3: Colomani.
1: Beh, per questa situazione immagino, perché lui ci tiene.
3: Sì, ci tiene.
1: Mentre David
3: ci tiene moltissimo, la Juve sta soffrendo moltissimo di non poter dare il suo contributo.
1: Pensate, ma io ci credo. Ci credo tantissimo.
3: Io lo leggo in faccia, perché poi dopo il gol, per esempio, David si sarebbe messo a ballare la Macarena, eccetera. Lui invece onestamente ha detto: "Me l'hanno regalato, me lo prendo". Anzi, lo accompagno perché hai visto mai che sbaglio.
1: Allora, la questione è Icardi.
3: Perché guarda, tu scherzi.
1: No, non poteva sbagliare quel gol
3: lo
1: lì.
3: So, dico, tu no, scherzi. No. Su scherzi, ma nel fatto di non tirare, ma di accompagnare il pallone, secondo me c'è un'insita paura di dire poi queste cose qua, è un attimo che mi si gira male il piede, lo sbaglio non sia mai, è finita.
1: No, lì era finita la carriera. No, allora, la questione Icardi, e vengo anche da te Andrea poi su questo. Guardate, Icardi che io avrei preso al volo, ok? Però la domanda è un po' quella su Vlahovic. Vlahovic alla fine è andato in Turchia, c'era un motivo, che voleva 12 milioni e nessuno gli dava. Perché Icardi non l'ha preso nessuno e addirittura si era convinto di andare alla Lazio? Perché lui ci sarebbe andato alla fine alla Lazio. E addirittura Gattuso ha detto no, preferisco Pinamonti. Allora, è un problema sicuramente non tecnico, ma è un altro tipo di problema. La Juve l'anno scorso c'è stata su Icardi. E non è vero che non l'ha avuto Spalletti, perché poi ci ha raccontato Nick Ceccarini, che conosce molto bene l'agente di Icardi, che ci ha raccontato che la Juve a un certo punto è sparita dalla trattativa, sparita. E lui, Andrea, è a piedi, quindi io mi pongo un problema anche sulla tenuta del ragazzo all'interno di uno spogliatoio.
3: Il cavallo di Frisone, no?
4: Io pensavo, devo essere onesto, che non lo volesse Spalletti per via dei trascorsi all'Inter, anche. E invece poi è venuto fuori che non è così. È vero pure che non l'ha voluto nessuno, questo mi fa un po' pensare però,
1: Capisci?
4: Quindi, l'anno scorso non è che abbia giocato con questa continuità, allora, tutto sommato, quindi forse ci sono delle riserve anche fisiche.
3: No, ma secondo me non è. Al di là che c'è qualcosa dietro, perché
1: c'è qualcosa dietro,
3: così come perché sì, a un certo punto si è capito qual era il motivo.
1: Zitto.
3: Qual era il motivo? Magari zitto. Anche qui una cosa è dire: guarda, ti chiede 9 non te ne posso dare, ok, facciamo 7.
1: Ma
3: però
1: lui a 5 si accontenta.
3: Sì,
1: lui
3: però quanto gli dovevi dare alla premio alla firma? È quello. E poi probabilmente, sicuramente il passato, magari poi magari ti chiedeva 3-4 anni di contratto, magari può essere un elemento che tu dici sì, mi può dare, io me lo prenderei e faccio il
1: passo. Ma anch'io,
3: magari è uno che può rappresentare una bomba nello spogliatoio. Io preferisco però queste facce qui a quello buono che
1: stai sicuro che Icardi ci andava al ritiro?
3: No,
1: non ci andava al ritiro. Claudio, appena hai Spalletti diccelo, intanto andiamo con qualche altro vocale.
11: Buonasera, sono Carlo Doriano. Ciao. Però io voglio dirvi una cosa.
1: Vai.
11: Voltemate va bene, facciamo un serie va bene. Però guardate un'azione che Nico Gonzalez ci aveva Voltemate vicino e non gli ha dato la palla. Perché questo lo fa tutta la partita Nico Gonzalez. Fa sempre questi sbagli. Con Cesao. Guardate con Cesao,
1: sì, è vero, l'hanno
11: eravamo
1: 3
11: contro 2 con Voltemate dentro l'aria da solo,
1: è vero,
11: andato al tiro senza passare la palla.
1: Hai ragione.
11: Con Cesao tutte le partite fa questo e la Juve va sempre in difficoltà, gli attaccanti non segneranno mai.
1: La tua
11: quindi io farei giocare Nico Gonzalez e Colomoni.
3: Io onestamente sono
1: l'ho vista quell'azione in cui è
3: ma
1: vero,
3: ma al di là di quell'azione sì, io te lo continuo a dire, diventa una dipendenza da Conceição, che però è una dipendenza che tu dici vabbè, è uno che segna, uno che ti mette la palla. Paradossalmente nell'assist Cecrov è più preciso. Poi paradossalmente ricordi la partita di Roma l'anno scorso?
1: Come no? Dove peraltro Conceição fa il gol più bello della serie.
3: Nico non ne mette una. Cioè fa sempre lo scarico, però lo scarico nel momento in cui gli avversari sanno che tu fai quello, sì, mi salta, ok, basta che mi viene uno dietro che mi chiude il primo palo, scarico, calcio d'angolo, questi non lo sanno battere, cioè noi, e quindi ce lo fanno battere, capito?
1: Che dici Andrea?
4: Diciamo, io penso che Conceição sia uno dei giocatori più importanti della Juventus, perché salta l'uomo, scappa sulla fascia, crea delle occasioni, poi è vero che è un po' effimero, cioè alla fine stringi, non ottieni, non sembra produrre quanto sembra promettere, lo dicevamo anche con Claudia prima, forse se segnasse pure non giocherebbe nella Juventus, dobbiamo essere onesti, se lo sarebbero portato via. C'ha delle qualità che sono quasi uniche, però è molto bello quello che dice Enzo, secondo me mi ha fatto riflettere su questa cosa, cioè crea dipendenza perché la squadra si appoggia su di lui.
1: Sì.
4: Lui salta sempre l'uomo, ma è anche un giocatore effettivamente forte, che però poi non dico che è un limite, però adesso voglio dire, quanti gol si è mangiato, perché a Frosinone tutti ci abbiamo la testa il gol mangiato da Colomani, ma pure lui no, si mangia un gol incredibile.
1: È il limite che ha.
4: E poi
1: Andrea,
4: c'è l'abbonamento col palo.
1: Col palo, sì.
4: C'è l'abbonamento coi pali.
3: Che però pali, ricordiamolo sempre, vero, sfortuna, eccetera. Il palo è un tiro sbagliato.
1: Vabbè.
3: Il palo, statisticamente, è un tiro
1: statisticamente,
3: sbagliato.
1: Sì.
3: Se prendi il palo, non hai preso la porta.
1: No, intanto sono contento perché Stefano ci dice che sia Del Piero che Capello hanno detto che Voltemade potrebbe essere l'uomo che porta fuori uno dei centrali per far entrare Varenico alle Begovic,
3: quello che stavamo analizzando.
1: No, l'ho detto, è tutto. Tu Marangio sei
3: che
1: come
3: voi, allora, che voi
1: Marangio tu
3: hai passato
1: sei
3: tutta la sera a ingiuriare Grabara, che ma non è migliore in campo.
1: Tu oggi sei come Piccari, che ci hanno raccontato che oggi Piccari, il grande Marco, ha fatto una puntata a 4 ore tutta su Amorim, e tu tutta la sera vedi, sei tu quali te Marco,
3: mamma
1: tutta
3: mia,
1: la serata. Su,
3: non dirlo neanche per scherzo.
1: Tutta la serata l'hai fatta
3: per
1: su
3: piacere,
1: Grabara.
3: Non mi presento più.
1: No, ma dice è stato bello che c'era Geda Capuccio, no?
3: Allora Amorim.
1: Quindi Cagliari. Sì, ma allora Amorim, grande Marco. Dobbiamo farlo venire una sera, Marco, con noi. Dobbiamo farlo venire il grande Marco Piccari. Allora, sì, Milik avrebbe fatto comodo in Europa, Fabio. E il punto è che Milik avrebbe fatto comodo anche in campionato. Il problema è che non ce la fa, non ce la fa, purtroppo. Rossi, fammi sentire qualche altro vocale. Claudia, quando c'hai Spalletti entra, eh?
2: A Del Piero.
1: Del Piero. Eccolo. Pensa che c'è qualcuno che mi dice: ma ti sei messo la maglia con la lingua? Io veramente dovrei fare un omicidio, ma non posso farlo. Non è qui dentro. Dice, ma oggi ti metti la maglia con la lingua? Sì. Poi dice a volte. Vai.
2: Vabbè. Tralasciamo.
1: Tralasciamo, sì.
2: No. Fare gol è importante per il morale e vincere la partita è importante per la classifica. La risposta più bella che la Juve ha dato oggi, secondo me, è quella di aver mostrato questa reazione, di essere rimasta sempre in partita e di essere stata sempre lucida, magari anche in alcuni momenti non bellissima, ma facendo le cose che andavano fatte. Quando c'è un lancio lungo non è perché uno non sia capace di lanciare o di costruire dal basso, ma perché in quel momento specifico ce n'è la necessità. Probabilmente è anche uno dei motivi per cui ha giocato Voltemade dall'inizio. C'è stata la possibilità di difendere questa palla, di anticiparlo, quindi di dare respiro alla squadra per ripartire.
3: Bella questa cosa.
2: È partito tutto ovviamente da un errore del portiere, ma è importante esserci. Se non ci arrivi e non ci provi, non sfrutti l'errore del portiere o non lo costringi a sbagliare.
1: Esatto.
2: Detto ciò, nel complesso è una bellissima serata con molte cose, a partire dai primi gol per Voltemade e Alajbegovic. Tutte queste prime volte faranno parlare meno la critica di certi aspetti, spostandola probabilmente su altro, almeno per questi 2 o 3 giorni. Ma
1: finalmente.
2: Quello che è successo stasera deve diventare la regolarità per la Juve. Non deve essere costretta a reagire solo dopo una partita come quella contro il Sassuolo. È un momento di crescita, ma stanno facendo bene.
1: Ale mio. Che gli vuoi dire?
3: No, niente.
1: Che gli vuoi dire?
3: Niente.
1: Deve diventare la normalità, cioè tu non devi andare a prendere gli schiaffi a Reggio Emilia per reagire stasera.
3: Mettetelo in carica, ma stai
1: zitto. È questo che deve capire la squadra e lo stesso Spalletti. Non devi prendere gli schiaffi, perché quello che ha detto anche Nico è bello, ma io ti ribalto la cosa che già ha fatto. Cosa vuol dire? Che come vi siete allenati prima di Sassuolo?
3: Appunto, questo è. E se tu mi dici sono 4 giorni che ci alleniamo duro, e ho capito, si doveva fare quest'estate però. Mi preoccupa un po' questo aspetto qua. Detto questo, io ho fatto vedere ad Alessandro una bellissima foto, bellissima. Che è molto indicativa, di Spalletti proprio sulla scia delle parole spese per Colomani, che a fine gara va da Colomani, gli dà lo schiaffetto con la faccia che gli grida dai che sei forte, cioè devi riprenderti, devi uscire da questa impasse, magari il gol lo sblocca, a fianco c'è con Miles, non calcolato nella maniera più totale, anche perché secondo me veramente dopo quello che gli ha consegnato in conferenza stampa e dopo quella non reazione che si è vista in campo,
1: Andrea gli ha dato un bel pacchetto regalo in conferenza stampa ieri a con Miles.
4: Veramente devo dire che, scusate, ma ci hanno provato tutti a rivitalizzarlo con Miles. Io penso proprio veramente ci hanno provato tutti, non so che cosa abbia. E voglio plagiare un'espressione di Franco Lonetti che parla dell'olandese triste. Per me è giustissimo.
1: È vero, ha ragione Franco.
4: È un olandese non volante ma triste. Proprio,
1: è un olandese triste.
3: Ma no, è l'olandese calante. Cioè più passa il tempo e più si abbatte.
4: Cioè lui non fa niente. Sta lì, veramente, sembra capitato quasi per caso, fa il minimo indispensabile, il 6 politico. Non lo so, evidentemente è a posto così.
1: Però guarda,
4: non ha nessuna più ambizione.
1: Ma hai detto una cosa che a me fa impazzire, Andrea. Non ha più ambizione, ma porca di quella miseria.
3: Uno non c'ha amici, l'altro non c'ha ambizione.
1: Allora, uno non c'ha amici, l'altro non c'ha ambizione. Cioè no, ma Colomani poi siamo noi, diventeremo noi migliori amici. Però ambizioni dopo 2 anni marroni, perché lui ha fatto 2 anni marroni alla Juventus. Ma porca miseria, ma

0: attaccante, ha giocato sempre trequartista nello Stuttgart, nel Werder, abbiamo visto l'Heatmap, ma allora perché stava, cioè, forse non... il riferimento centrale potrebbe non essere il suo ruolo, me lo chiedo, che... allora è quello che dicevamo prima, cioè lui porta fuori l'uomo e tutti dentro dalle, sì, altre, dalle altre zone,
1: secondo me sì, secondo
0: l'unico
1: me
0: modo,
1: sì.
2: Poi visto che porti l'unico fuori modo, gli uomini, porto fuori pure a Colomaniva da mangiare una pizza. Passate una serata in compagnia.
1: Perché, però io continuo, certo, a dirlo.
2: Io dopo... voglio bene a tutti e due, guarda.
1: Anch'io, ma veramente.
2: I però, fratelli che non ho mai avuto.
1: Sì. Però io domenica gioco con Voltemade. Ma e sarà il tema di queste, 48. Io gioco con Voltemade domenica.
2: Sai perché? Perché tu vedi questo maccione, dici però è buono. È quasi quasi. Però quello è uno che se, all'improvviso ti può fare male. Ti consegna qualcosa. Lui è uno che a un certo punto ti consegna qualcosa.
1: Managgio, no, cosa ti consegna, no, maccione?
2: Ti consegna l'assist, il movimento all'improvviso. Cioè, uno che non puoi mai trascurare. E anche se non lo vedi, che non è appariscente, dici questo, io non mi posso fidare. Di Colomani mi fido. Cioè, se è entrato male, tipo
0: costringe, allora.
2: So che non farà niente.
1: Andrea?
0: Ma allora forse non è un segno di cambiamento tattico della squadra oggi?
1: Sì.
0: Perché...
1: sì.
0: Voltemade che, sì, gioca così ci obbliga a cambiare ruolo,
1: sì,
0: modulo.
1: Bravo,
2: è cambiato.
1: È il punto, Andrea, il punto è proprio quello. Per me il punto è quello. Tu con Voltemade giochi 3 e l'avevamo visto stasera a 3. 4 2 1.
2: Quindi giocherai perdi con Cesao, perdi la dipendenza dal gioco, però aumenti la qualità perché metti Nico Alabegovic
1: e
2: in
1: i due sono
2: recupero,
1: Nico Alabegovic
2: in attesa del recupero di Diz.
1: Io mi aspetto questo domenica. 3 4 2 1. Perché con Voltemade là davanti? Ah, ci abbiamo Spalletti. Allora, sentiamo Spalletti, qualche battuta. Giochi così e io credo che, ripeto, non farà 20 gol, però permetta agli altri di fare gol. Sentiamo Voltemade, poi un paio di vocali e poi
2: no, sentiamo Spalletti, che Voltemade.
1: Sì, Voltemade, Spalletti.
2: Se vuoi senti spostare Voltemade, lo sentiamo.
1: Sì, dopo lo sento.
2: Lo chiamiamo.
3: Non sono soddisfattissimo proprio perché sono entrato in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico, perché quando vengono così forti non c'è da intimorirsi, ma c'è da usare quello che poi fanno gli altri, e l'hanno usato bene anche nel primo gol, chiamandoli a venire ad aggredire con un palleggio basso e corto per poi andare lungo e andare nello spazio. Però è stato bravo Nico Gonzalez ad arpionare quella palla che poteva sembrare anche un po' lunga.
4: Abbiamo visto anche un vestito diverso tatticamente della squadra, abbiamo visto i tre, abbiamo visto McKennie lì sulla fascia. Le chiedo se era più per le caratteristiche dell'avversario o per le caratteristiche dei suoi giocatori e quindi una nuova veste anche per le prossime partite.
3: Per quello che abbiamo fatto vedere avevamo bisogno di avere più compattezza, di avere un po' di più forza, di avere un po' più di blocco squadra e naturalmente lasciare meno spazio dietro la linea della difesa e diciamo per come è andata poi l'idea e la scelta di cambiare qualcosa è stata giusta. Questo è un modo che la squadra può andare a interpretare, un modo che l'anno scorso ci ha fatto vincere diverse partite, però non voglio parlare di infortuni, ma ora ne abbiamo talmente pochi che bisogna un po' adattarsi a quello che è, perché non potevamo sostituire sulle fasce, insomma, ecco.
1: Cambiamento, si cambia, allora
2: prima cambiamento di... per tornare a un qualcosa che funzionava.
1: Che funzionava, ci sono 3 settimane poi piene per lavorarci. Sì, è vero, Maria Grazia. A parte Vicari, non ci sono giocatori della Juve convocati e io sono contento. Ottimo.

0: così i pochi italiani che ci sono rimangono. Purtroppo o per fortuna è convocato Douglas Luiz, magari, speriamo purtroppo, per fortuna, convocato anche Nico, vabbè. Poi lì sulle convocazioni argentina ci sarebbe da aprire, ma lasciamo perdere. Però in quelle due settimane, anzi in realtà sono tre settimane piene, hanno la possibilità di lavorare e lavorare anche Walter Mare, purtroppo anche lui è stato convocato in nazionale e questo mi dispiace, però insomma si lavorerà su questo. Anzi due vocali e poi le chiusure di Claudio, Andrea e nostre, prego.
1: Ciao a tutti, buonasera, Ale da Civitavecchia.
0: Ciao Ale.
1: Allora, contento solo per la vittoria, devo essere sincero, sono contento, è partita bene, tutto quello che volete, ma se stasera davanti c'era Mozzassuolo avevamo perso 2-0. A me la cosa che mi preoccupa, ma non mi fa dormire la notte, ma non per scherzo ragazzi,
0: no, Ale, ti capisco.
1: È vede proprio la mancanza dei fondamentali, signori. Tu oggi hai vinto 5-0, ma se c'è stava un Betis, una Real Sociedad,
0: non
1: a
0: lo
1: te
0: so,
1: oggi ti facevano una testa a un pallone, oggi poi magari con un'altra formazione, con Kenan Illiz, non lo so, però oggi tu se stavi con una formazione media ti facevano male.
0: Non lo so,
2: no, non credo onestamente,
0: non lo so, però ti capisco quando dici non ci dormi sul serio, perché non lo so, non lo so, non lo so.
2: Una cosa l'ho vista e l'ho capita anche un po' dalle parole che ha detto Spalletti: ha rubato qualcosa da Aquilani. Tu dici cosa? A un certo punto forse non ci hai fatto caso, l'ha raccontato anche in diretta poi Antonio, senza farci caso sempre. Si sono cominciati a passicchiare la palla e poi l'andavano in profondità.
0: Ah, l'ho visto, sì, l'ho visto, come no?
2: Quella l'ha rubecchiata proprio ai tocchi, però me l'hai fatta, sì, a me, la faccio a loro.
0: Lo faccio a loro.
2: E prima, nelle parole che abbiamo appena sentito, lui ha detto questo, ha detto siamo stati anche bravi ad attrarli,
0: sì,
2: palleggiando e
0: con
2: poi
0: la affrontandoli. Non lo puoi fare.
2: Non lo puoi fare, però ha scimmiottato qualcosa, ha detto ok, sì, me l'hai fatta a me, lo faccio a
0: lo
2: questi
0: faccio
2: qua.
0: A te. Grazie Ale, prego, l'ultimo vocale della serata.
3: No, ma comunque veramente non mi si può ascoltare più, cioè è una cosa clamorosa, se si perde non va bene, se si pareggia, se si vince no, ma sono scarsi, ma allora cioè, se 5-0 la vuol dire che sono scarsi, non è vero, abbiamo impostato bene la partita noi, dopo mezz'ora si stava 3-0, siamo stati anche bravi, cioè, perché buttare via anche la vita? Bisogna vedere domenica. Ma pensiamo ora. Io non avrei detto che si faceva una passeggiata così. Ma è roba da matti.
0: Ma sai, mettere tutti d'accordo, amico mio, non è possibile. Io l'abbiamo detto un miliardo di volte. È chiaro che sei parametrato all'avversario, ma quello c'hai, devi essere bravo anche te a indirizzare la partita. Certo. Quindi ti capisco. Poi domenica è un'altra partita importante, ma arrivarci con un 5-0
2: è un'altra cosa, e soprattutto deve non essere un problema. Tu dici in che senso? Devono avere la maturità, che chiaramente avranno, di capire che poi è tutta un'altra storia la partita di domenica, e che però bisogna prendere l'entusiasmo positivo che ha portato questa vittoria, che poi serve anche quello, e comunque sono vittorie che comunque devi ottenere
0: sempre. Allora Claudio, Andrea, tanto ho visto Andrea giustamente è anche non solo cantante ma anche attore, prego le vostre conclusioni finali, Claudio.
4: Penso che questa partita sia andata come doveva andare e sono contenta. Arriviamo domenica a una partita molto molto importante, con un morale sicuramente più alto, sperando che insomma il fatto che sia Walter Mate, che Colomani siano sbloccati, sia di buon auspicio alla partita di domenica, che sarà contro degli avversari non simpatici, ancora meno simpatici chi c'è in panchina e chi è il dirigente.
5: Sono d'accordo con Claudia, è una partita che è preparatoria di uno scontro ben più importante con l'Atalanta, con la quale abbiamo sempre avuto grandissimi problemi in casa, almeno negli ultimi anni, e credo che questa partita sia il segno di un iniziale cambiamento tattico che evidentemente Spalletti vuole imprimere alla squadra, almeno credo, probabilmente causato dagli infortuni, in particolare quello di Locatelli, però stasera abbiamo visto cose diverse.
0: Sì.
5: Magari non del tutto riuscite, magari una serie di giocatori ancora non sono in palla, però credo che sia una fase di trasformazione.
0: Va bene, è stata una bella serata. Magari fossero tutte così. Quindi,
2: beh, però, in teoria potrebbero esserlo, perché ripeto, anche la Z-Alkmaar non la batterai 5-0, ma devi giocare
0: Celta Vigo.
2: Col Celta Vigo, con la Sociedad che ha perso col Bournemouth, l'Omonia Nicosia. Cioè, tu adesso hai preso un passo in Europa che devi mantenere, hai perso un passo in Italia che devi recuperare. Quello è
0: il segnale, è quello. Rossi, grazie, grazie Rossi, grazie Rossi. Grazie, ah, sta rispondendo al direttore. Vabbè. Ecco, guarda questo sguardo basso. Guarda, ha chiamato il direttore, guarda Rossi, guarda Rossi. Va bene, e soprattutto
2: reverente.
0: Sì, sì, sì, sì, guarda, reverente. È in ginocchio. Vabbè, ma manco questo. Grazie Rossi. Grazie, grazie Rossi. Rossi. Grazie Rossi.
2: E chiudiamo con
0: grazie, non lo trovo. Grazie, grazie Rossi. Ma tante grazie, come sempre, perché senza di te noi non saremo niente. Niente, grazie. Niente. Grazie.
2: Grazie.
0: Non va.
2: Non va.
0: Non va. Si è bloccato tutto.
2: Chiudiamo.
0: Ci riproviamo. Grazie, grazie Rossi.
6: Grazie a te, grazie a te.
0: Oh.
2: Chiudiamo.
0: Appuntamento.
2: Aspetta,
0: a domani.
2: Chiudiamo con la buonanotte, che stasera si faranno Spalletti e Colomani.
0: Sì. Colomani.

0: Buonanotte.
1: Colpo di tacco.
2: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
1: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere, le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999 a Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio a Lens.
1: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Paulo Sousa. C'era un italiano, un portoghese. Il portoghese era Paulo Sousa. Per raccontare Paulo Sousa possiamo farci una domanda che vale come un manifesto. È possibile riuscire ad entrare in 2 anni nel cuore dei tifosi, diventare il fulcro del centrocampo? La risposta è sì. In 2 anni Paulo Sousa arriva alla Juve, si impone, diventò insostituibile, vinse la Champions e poi se ne andò in Germania e poi all'Inter. Lo vogliamo ricordare perché nel centrocampo della Juventus di Lippi scudettata, Paulo Sousa era qualcosa di più di un giocatore, era un'icona di come gestire il pallone. Fu un grande acquisto, diciamocelo, un acquisto da campione del mercato qual era Luciano Moggi. La Juventus lo aveva notato in Portogallo, dove il giocatore già mostrava le sue doti di giocatore non velocissimo, ma dai piedi fatati, una calamita e un destro meticoloso. Il suo ruolo era il metodista, metronomo, un pirlo, meno scudettato, ma con la stessa capacità di far girare la manovra. Meno classe dell'italiano, ma grande visione di gioco e grande carattere. Come Pirlo aveva una grande umanità, una grande voglia di emergere ed era ad esempio per il gruppo. Dopo anni di apprendistato in Portogallo in squadre minori, viene lanciato dal Benfica e deve il grande salto a Carlos Queiroz e Sven-Goran Eriksson, che lo lanciano a livello internazionale. Come detto, viene acquistato dalla Juventus di Lippi e grazie a lui Marcello Lippi trova l'uomo giusto per far girare il suo calcio. Paulo Sousa aveva alcune caratteristiche fondamentali, sapeva gestire bene il pallone e darlo a chi sapeva inserirsi e fare gol e a chi sapeva andare in gol. Sapeva anche recuperare palloni, ma Lippi gli diede paletta e cappellino e lo travestì da vigile per gestire il traffico del centrocampo bianconero. Le prestazioni di quel centrocampo nella stagione lippiana non le dimenticheremo facilmente. Gente con la bava alla bocca, caricata a mille, che non cedeva mai nemmeno di un millimetro. Prestazioni da grande squadra, fatte di cuore, di voglia, di determinazione, di carattere. Nella prima stagione Paulo Sousa colleziona 26 prestazioni determinanti in campionato che gli valgono la nomea di insostituibile o quasi. Nella seconda stagione ne colleziona 28 sempre in campionato e diventa determinante in Champions League, collezionando una prestazione di carattere, voglia e determinazione, coronando un'azione strepitosa con un gol. Il palmarès con la Juventus per lui ci dice Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League, con 79 partite all'attivo. I tifosi non l'hanno mai dimenticato e se potessero gli darebbero una stella.
1: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 cm, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianco Nera. Eroi in bianco nero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo 2 stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere. Le sue parole il giorno del ritiro: ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
0: Eroi in bianco nero. Eroi in bianco nero. Le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Luca Toni. Luca Toni era noto al grande pubblico per le sue doti da bomber di razza. L'attaccante, nato a Pavullo il 26 maggio 1977, approdò alla Juventus nel gennaio 2011 e vi restò un solo anno. Infatti, Toni lasciò Torino nell'inverno del 2012 poiché non aveva un rapporto idilliaco con Conte, che praticamente nel corso della stagione non lo utilizzò mai. Dunque, visti i rapporti non proprio ottimi con il tecnico salentino, l'ex giocatore del Bayern Monaco preferì cambiare aria. l'attaccante classe 1977 entrò comunque nella storia del club, visto che siglò il primo storico gol allo Juventus Stadium. Toni siglò il rigore nella sfida inaugurale contro il Notts County e si è così ritagliato un posto nell'Olimpo bianconero, anche perché il nuovo stadio della vecchia signora è uno degli impianti più apprezzati in Europa e su di esso si fondano i recenti successi del club di Agnelli. Toni ha avuto una carriera brillante, visto che nel 2006 si tolse la soddisfazione di diventare campione del mondo con la maglia dell'Italia. L'allora attaccante della Fiorentina si guadagnò la convocazione dopo aver trascinato i viola a suon di gol e nella stagione 2005-2006 divenne capocannoniere della Serie A. La carriera di Toni è poi proseguita in Germania con il trasferimento al Bayern Monaco che avviene nel 2007, con il quale vinse una Bundesliga. Al termine della sua avventura con i bavaresi, Toni tornò in Italia e nel 2011 approdò alla Roma. La sua carriera si chiuse nel 2016 con la maglia del Verona e giocò la sua ultima partita contro la sua ex squadra, ovvero la Juventus.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nell'AIK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo, viene annotato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15,000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a valanga nelle amichevoli e nelle prime 4 gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi 2 volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta 2 volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, 8° miglior marcatore della Serie A. Con 400 presenze, inoltre il 4° calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Liam Brady. Nell'estate del 1980 il calcio era profondamente diverso da quello che conosciamo adesso. Dopo anni di chiusura, le frontiere del calciomercato vengono finalmente riaperte. Ogni squadra può tesserare un calciatore straniero per rinforzare la propria rosa. In quell'anno, un po' a sorpresa, la scelta della Juventus cade su Liam Brady. L'irlandese, nativo di Dublino, si trasferisce in Italia all'età di 24 anni, dopo aver disputato tutta la trafila nelle giovanili dell'Arsenal. Proprio nella primavera del 1980, i Gunners di Brady affrontano la Juventus nelle semifinali di Coppa delle Coppe. 1-1 a Londra, vittoria per 1-0 degli inglesi a Torino, grazie al gol di Vessen a 3 minuti dalla fine. Quell'anno Brady viene eletto calciatore dell'anno dai professionisti inglesi. L'Arsenal fece di tutto per prolungargli il contratto, ma Liam dichiarò in seguito di aver già deciso di trasferirsi in Italia.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
2: L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
3: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina su reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
2: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
3: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il presidente.
2: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break e si qualifica da prima nel girone.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: (340) 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340-542-5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: qui da Fabio Zaccaria tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 9. Questo è il buongiorno RBN. La Juventus ha vinto la prima giornata di Europa League, un bel 5-0 contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Fateci sapere la vostra opinione, sempre qui siamo pronti ad ascoltarvi, approfondire, insomma ragionare insieme su tutti i risultati, tutte le notizie che riguardano il mondo della Juventus. Vi ricordo il numero 340 54 25 324 qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Siete soddisfatti di questa prima vittoria in Europa League, risultato tondo, ampio contro gli olandesi del NEC Nijmegen? Cosa ne pensate? Perché ci sono un sacco di approfondimenti e di spunti che oggi andremo ad approfondire nel dettaglio. Partirei proprio dai risultati, perché oltre alla Juve hanno giocato altre squadre, quindi vado a leggervi sempre nel dettaglio quelli che sono i risultati. Vi racconto anche qualche curiosità, perché c'è qualche curiosità legata anche alle altre squadre, poi ci lanciamo a capofitto direttamente sulla Juve e su tutto quello che concerne, perché abbiamo anche un sacco di contributi, le interviste, insomma un sacco di spunti del match da Luciano Spalletti e da altri giocatori. Come raccontavo prima, altre squadre: Levski ha perso in casa contro il Salisburgo per 1-0, l'Ofi Creta ha vinto 2-0 contro l'OFA, in questo risultato abbastanza clamoroso. Il Beşiktaş di Dusan Vlahović, che non ha segnato, ha vinto 4-1 in casa contro il Marsiglia, quindi ottimo esordio europeo per i turchi. Il Celtic ha perso in casa contro il Ferencváros, squadra ungherese che anche anni fa affrontò la Juventus. Il Crystal Palace ha vinto 4-0, attenzione perché il Palace potrebbe essere proprio una delle grandi pretendenti alla vittoria finale di questa edizione dell'Europa League. Contro l'Lech Poznan la Juventus ovviamente ha vinto 5-0 in casa contro gli olandesi del NEC Nijmegen, mentre il Lillestrøm ha perso in casa contro la Torrense. Qualcuno si chiederà: ma chi sono queste squadre? Vado a dirvelo velocemente e poi appunto ci lanciamo sulla Juve. Lillestrøm è una squadra norvegese che l'anno scorso insomma ha lottato con il Bodø Glimt per la vittoria del campionato fino all'ultimo, poi insomma si sono guadagnati l'Europa. Hanno perso contro la Torrense, che vi do questa curiosità, non gioca neanche in una prima divisione, perché la Torrense è un club di seconda divisione portoghese. E qualcuno si chiederà: ma come mai fa l'Europa League? Ebbene, fa l'Europa League perché nella passata stagione ha vinto la versione portoghese della Coppa Italia, la Tasa de Portugal. Quindi una squadra di Serie B, insomma di seconda divisione, disputa l'Europa League. Ha pure vinto tra l'altro contro una squadra di prima divisione, risultato clamoroso. Poi gli ultimi sono il Pilsen, Vittoria Pilsen, che ha perso in casa 3-0 contro il Royal Union Saint-Gilloise, e la Real Sociedad ha perso in casa contro il Bournemouth, che è un'altra di quelle squadre insomma che possono essere candidate seriamente alla vittoria finale per questa fase della Europa League. Dicevo, ci sono un sacco di spunti per quanto riguarda la partita di ieri. Tra l'altro poi stasera comincerà anche la quinta giornata di campionato, quindi si riparte subito, non ci si ferma mai anche qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Vi do insomma qualche spunto prima di lanciarci a capofitto sui giornali, quelle che sono le notizie che ci sono al giorno d'oggi, perché è appunto il post partita della prima giornata di Europa League, con la Juventus che scaccia i primi problemi per quanto riguarda la sconfitta contro il Sassuolo in trasferta, vincendo anche ampiamente contro in casa appunto in Europa League questa sfida contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Alcuni spunti ve li lancio un po' così, magari dateci qualche altro spunto voi, insomma cerchiamo sempre di approfondire insieme quelle che sono le notizie, gli aggiornamenti, e poi ci lanciamo sulle prime pagine. Gli spunti sono innanzitutto Sarr, che gioca dal primo minuto, quindi che impressione vi ha fatto il centrocampista senegalese? Insomma, poi vi dirò anche quella che è la mia opinione anche rapidamente su questo giocatore, perché mi ha ricordato un po' un mix, ecco, di altri giocatori ex bianconeri. Primi gol per Walter Made e anche per Alay Begovic, ma anche per Selic, che insomma sta trovando tantissima fiducia con Spalletti, e grandi notizie insomma dai nuovi acquisti. Dunque fateci sapere insomma che impressioni vi hanno fatto. Tra l'altro anche esordio per Grabara, il portiere, che si presenta subito con un bell'assist, grande presentazione anche per il portiere polacco, che la Juventus ha preso su consiglio di Szczęsny. Quindi vado a buttarmi ora su quelli che sono le prime pagine dei giornali, perché chiaramente oggi tutte sono dedicate alla Juve, inevitabilmente, dopo la grande vittoria di questa giornata di Europa League. Vado a leggervi appunto quelle che sono le prime pagine di Tutto Sport, della Gazzetta e anche del Corriere. Partiamo dal Corriere dello Sport, perché tutto è dedicato chiaramente alla Juve. Leggiamo ora con voi quelle che sono appunto le prime pagine, i titoli dedicati chiaramente alla Juve, ma anche in vista del big match in Serie A, perché si parla anche di Roma-Inter. Tutti con Lucio, si legge su Tutto Sport. Sblocco Juve, che spasso, Nico, Alay Begovic, Walter Made, Selic e Colomoni. Tra l'altro primo gol di Colomoni dopo il suo rientro insomma alla casa bianconera, dopo questi due anni passati fra PSG e Tottenham, rientra con un gol in Europa League. Tra l'altro manifestazione che avevamo raccontato nei passati giorni, ha un buon feeling Colomoni con l'Europa League, ha ritrovato il gol, magari troverà anche la fiducia in vista del campionato. Dunque, Nico Gonzalez, tra l'altro, che trova nuovamente il gol, uno dei migliori, senza dubbi, di questo inizio di stagione. Dicevo, sblocco Juve, questo è il titolo di Tutto Sport, riscattato capo con il Sassuolo. I nuovi si prendono la scena. Lancio di Grabare, gol di Nico Gonzalez, perla di Kerim, quindi alla Ibegovic, e rigore di Nico Oltemade. Poi segnano il turco, il francese. Ma Sara rafforza Spalletti, squadra in mani eccellenti. Questo è quello che si dice su Il Corriere, che dà spazio anche inevitabilmente al big match di questa settimana, della Serie A, chiaramente vi parlo. Roma-Inter si gioca il primo confronto fra le due squadre che ad oggi sembrano avere qualcosina in più rispetto ad altre contendenti per quanto riguarda la Serie A. Roma-Inter, l'Italia nel mondo, questo è il big match della quinta giornata che si giocherà. Poi vi racconterò anche qualcosa riguardante questa partita, perché ci sono un sacco di novità riguardanti anche il campionato. Reti di Nico, Leibegovic, Voltemade, Colo serve l'assist e tra l'altro fa anche gol. Questo è il risultato finale 5-0 della Juve contro appunto il NEC Nijmegen. Che impressione vi hanno fatto i nuovi acquisti? Magari Voltemade, come l'avete visto, giocando tra l'altro da prima punta, perché l'abbiamo sempre visto in queste due ultime occasioni prima della partita dell'Europa League a giocare da trequartista. Insomma, si è trovato a giocare in una posizione un po' diversa. Vi ha colpito oppure no? Questa è la domanda che rivolgo sempre a voi. Vado a leggere anche, perché ci sono anche altre notizie che riguardano ovviamente la Juve. Il talento bosniaco, riferimento sempre del Corriere su Alajbegovic, arrivato in estate, ritrova i suoi colpi sbloccandosi e stupendo tutti. In realtà, dal mio punto di vista, aveva già fatto bene le ultime uscite Alajbegovic, uno dei più propositivi anche con il Sassuolo, nonostante poi le pagelle lo avessero un po' condannato, ma più per l'esito finale che per la prestazione personale. Ha trovato il primo gol in maglia bianconera, anche un gran bel gol, su assist tra l'altro di McKennie, che rientra da capitano e fa la differenza. È, secondo voi, un insostituibile di questa squadra, McKennie? E se sì, perché? Insomma, vi pongo anche questo dilemma. Alajbegovic c'è, corsa, giocate e primo centro. Questo è quanto si dice appunto sul Corriere dello Sport. Tra l'altro viene indicato Nico Gonzalez come uno dei migliori del match. Grabar assist, McKennie ok, rientro al primo minuto, come vi raccontavo, ed esordio per il portiere polacco, che si presenta al suo pubblico, tra l'altro, con un grandissimo assist. Errore, ecco, anche del portiere NEC Nijmegen, che si mette di mezzo, sbaglia completamente l'uscita, così come fa sull'ultimo gol firmato da Kolo Muani. Vado a leggervi ancora qualcosa, perché tra l'altro la Juventus, sebbene sia appunto la primissima giornata, quindi non si possono ancora fare nessun tipo di ragionamenti a riguardo della classifica, ma la Juve, vi do questa indicazione, è prima in classifica nella League Phase, questo chiaramente per la differenza reti, avendone segnate 5, subite 0. Questo è quello che è, insomma, ci riportano i risultati. La Juve è prima, punteggio pieno, insieme a Crystal Palace, Sparta Praga, Beşiktaş, Union Saint-Gilois, Ferencváros, Benfica e Bayer Leverkusen. Queste le squadre a punteggio pieno nella League Phase. Secondo voi la Juventus, viste anche un po' le partite di questi giorni che vi abbiamo raccontato, quelle che sono le sfidanti, no, le gare, ha grandi possibilità di quantomeno arrivare in semifinale, barra finale di questa competizione? Cioè, ha anche quasi l'obbligo, mi espongo da questo punto di vista, di arrivare in finale oppure no? Ci sono altre squadre magari più preparate? Ve lo chiedo, insomma, vi pongo nuovamente questo interrogativo. Fateci sapere sempre qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Siamo sempre pronti a confrontarci da questo punto di vista. Metodo italiano, si parla anche su Tutto Sport, insomma, del Beşiktaş, perché tra l'altro italiano è andato ad allenare in Turchia e ha ritrovato Dusan Vlahovic, ma anche Miretti, quindi due ex bianconeri che ora giocano in Turchia. Poker Beşiktaş contro l'OM, bene le inglesi, questo è il riferimento chiaramente alle gare di ieri. Mi sposterei dunque ad altri giornali, intanto vedo che ci sono iniziano ad arrivare, insomma, i primi messaggi, dopo andremo anche ad approfondire quelli. Passo ora alla Gazzetta dello Sport, che ovviamente dedica spazio in maniera più importante alla Juve. Euroleague, si sbloccano in 4 anche Kolo Muani, nuovi gol Juve, riferimento chiaramente ai nuovi arrivati della squadra bianconera che hanno trovato la prima rete in questa nuova stagione. Il NEC travolta lo stadium per 5-0, prime reti per Alajbegovic, Voltemade e Selic. Nico trascina, quindi Nico Gonzalez da possibile partente a punto di riferimento, ma anche trascinatore di questa squadra. Nel secondo tempo poi lascia spazio a Conceição, che invece insomma è rimasto un po' impacciato di questo punto di vista del match. Chiaramente la vista era proprio quella verso la partita poi di campionato che la Juventus affronterà l'Atalanta nel weekend. Questo è il riferimento chiaramente della Gazzetta. Altre notizie: i nerazzurri valgono 3 volte di più Oltre 2 miliardi, si dice sulla Gazzetta, il riferimento è a Inter-Roma, sfida del weekend, il big match del weekend. Si parla anche di Milan in taglio alto, il Milan vuole subito una svolta, Amorim sotto tiro, ma non si tocca. Questo è l'annuncio per quanto riguarda il Milan, che ha trovato la prima sconfitta stagionale. È un po' come la Juve, sono subito arrivate le grosse polemiche nei confronti dell'allenatore. Tra l'altro Antonio Conte, insomma, con le sue ombre che aleggia su tutti i grandi club, appena iniziano ad esserci i primi problemi. Juve facile, rinascita in Europa, si dice. Questi sono i titoli, appunto, che trovate sulla Gazzetta dello Sport. Riecco la signora, Spalletti ne fa 5, gloria per i nuovi, questo è quanto si dice. Volevo leggere con voi un po' quelli che sono magari degli spunti che ci possono regalare anche i giornali nella giornata di oggi. Ci sono le pagelle, magari leggiamole insieme. Tra l'altro voto al NEC, mi date anche il vostro voto qui su Gazzetta, danno 4,5 alla squadra olandese, insomma, che abbiamo annunciato avrebbe avuto un atteggiamento abbastanza propositivo, mai stare indietro, non si sono chiusi come avrebbero fatto magari molte squadre, hanno provato a giocare, i risultati però si sono visti, perché è una squadra che si è trovata molto scoperta ed è stata imbucata proprio da schema preparato, e questo è stato dimostrato in campo. Bravo in questo Spalletti a gestire, che tra l'altro Spalletti prende un bel 7,5, questo è il voto che gli dà la Gazzetta. Il migliore, come dicevo, Nico Gonzalez con 8, il voto più basso lo si dà a Kalulu con 6, che magari non ha fatto una prestazione eccellente, ma anche perché non è stato così tanto coinvolto. L'allenatore del NEC prende 4,5, il migliore dei loro prende 6, insomma tutta la vita, tutta la partita una squadra che ha provato a giocare ma non ha trovato grandi spunti. Per il resto vedo tanti 7 a Gatti, 7 anche a Grabar, autore appunto dell'assist, 6,5 a Selic. Douglas Lewis anche 6,5, Colomani, insomma anche lui si accoda a questo voto con un bel 7. Questi sono i voti di Gazzetta. Tra l'altro 6,5 invece a Walter Made, che ha trovato il gol non prima di essersene mangiato uno di testa, magari che poteva anche essere più facile. Trova il gol su calcio di rigore Nick Walter Made. Cosa ne pensate del suo esordio dal primo minuto in questo nuovo ruolo d'attaccante? Lo vedete un po' più, insomma, a suo agio, oppure secondo voi è un giocatore che magari ha bisogno di giocare con un altro attaccante per trovare anche un po' più di sponde, insomma un gioco diverso? 7 anche ad Alei Begovic, uno dei migliori in campo, così come McKennie, anche lui si accoda con un bel 7. Questi sono i voti dunque di Gazzetta. Spalletti applaude, dice, lucidi e forti nella reazione dopo i dubbi di Reggio Emilia, la Juve che si riprende dopo questa sconfitta, insomma in trasferta contro il Sassuolo, che ha voluto, insomma, rimettere, rifondare un po' di anche un po' di coraggio nella squadra bianconera, un po' di voglia, un po' di grinta di riprendersi. Chi non c'era invece nella sfida contro gli olandesi del NEC Nijmegen, in un certo momento si pensava potesse essere convocato, così come McKennie, che alla fine è partito titolare e ha fatto la differenza, tra l'altro anche da capitano, e Andrea Cambiaso, che doveva tornare, in realtà non è tornato, ancora noie fisiche per l'esterno italiano, che dunque punta all'Atalanta. Si dice sempre su Gazzetta, Cambiaso vuole esserci contro l'Atalanta, quindi questo è la data da cerchiare questo weekend alle ore 18, domenica, Juventus-Atalanta allo Stadium. Segnali d'attacco, sempre su Gazzetta, il mercato va in gol, quindi giustamente si elogiano quelli che sono gli acquisti arrivati nell'ultima sessione di mercato estiva. Grinta Walter Made, posso dare di più, queste le parole del giocatore tedesco. Gli acquisti si sbloccano, Alei Begovic si diverte, il tedesco gode la chiamata di Klopp in nazionale, quindi anche convocato in nazionale da Klopp. Nick Walter Made dopo le prestazioni con la Juventus, Nico segna e trascina, Spalletti dice mi dà fiducia. Avete visto un Nico Gonzalez nettamente cambiato anche a livello forse psicologico, sente la responsabilità ma sente anche tutta la fiducia e della società ma anche di Spalletti in primis. Questo solitamente fa molto la differenza in un giocatore. Questi quelli che sono i titoli, volevo passare anche con voi, insomma, vedo che abbiamo anche un audio, quindi possiamo anche ascoltare un audio e poi ci buttiamo sui siti, sugli altri, insomma, sulle altre notizie, ecco.
1: Buongiorno, Nino da Lavagna, sempre Forza Juve. Allora, io sento dire errore dell'uscita del portiere e tutto quanto, ma se non ci provi, il portiere quella palla non la sbaglia. E il fatto che tu sei arrivato lì a giocartela con lui significa che allora ci credi, e se ci credi possono succedere queste cose. Se invece fai come facevamo alcuni qualche tempo fa, ma recentemente, che non parti neanche per andare a cercare quelle palle lì, allora il gioco è finito. Quindi non sono errori del portiere, sono che anche te come calciatore ci credi fino in fondo. E questo deve essere lo spirito, crederci fino in fondo. Quindi adesso è facile sul 5-0 crederci e via dicendo, ma bisogna crederci anche quando in qualche partita si va sotto e reagire ed essere compatti come siamo stati comunque in questa partita. E nessuna partita è facile, perché basta poco per complicartela, che noi siamo diventati esperti a complicarci le partite facili. Quindi già questa vittoria qua è comunque una vittoria che conta. Ciao.
0: Questo dunque il contributo, evidentemente fa anche la differenza averci creduto su quel pallone, fa anche la differenza però avere insomma una difesa così alta, un avversario magari non così tosto, magari servirebbe testare insomma in altre occasioni. Però grandi complimenti, questo è quello che vogliamo assolutamente confermare alla squadra bianconera, che comunque ha vinto una partita di Europa League, che non è mai scontato. Inizia bene questo percorso dunque per la squadra di Spalletti. Chi invece si è complimentato con i bianconeri è l'allenatore degli olandesi, che alla vigilia aveva provato a scaldare anche un po' i suoi giocatori cercando di dimostrare un po' qual era l'atteggiamento che in realtà abbiamo visto. Quindi grande onore a loro per aver provato insomma a fare la partita in un certo qual senso. Non ci sono riusciti. Schroeder si inchina alla Juve dopo la sconfitta, leggo da tutto Juve: società grandissima e squadra forte. Queste dunque le parole del tecnico degli olandesi. Il tecnico olandese è uscito con le ossa rotte dalla sfida di Torino 5-0 a favore dei bianconeri, con Nico Gonzalez man of the match. Siete d'accordo con questo giudizio? Cioè Nico migliore in campo? Fatemi sapere anche qui insomma la vostra opinione, che ne discutiamo sempre insieme, cerchiamo sempre di approfondire meglio. Le parole di Schroeder: fa male questa sconfitta, gli si chiede. Dispiace per come abbiamo regalato i gol, ma dobbiamo stare vicino ai ragazzi e dobbiamo aiutarli. Queste sono le sue parole. Se vedo il primo gol concesso, è una palla che la Juve gioca spesso, quindi lo devi sapere, devi rimanere lì. Abbiamo giocato il secondo tempo più chiusi, ma se l'avversario si abbassa è un po' normale attaccare. Anche sul rigore concesso c'era spazio per seguire l'uomo prima. Non abbiamo fatto pressing, abbiamo perso 5-0, si può pensare che non siamo abbastanza forti, ma credevo potessimo fare meglio. Queste dunque le parole del tecnico del NEC, che chiaramente ha avuto un atteggiamento, come raccontavo prima, abbastanza offensivo. Hanno provato a fare la loro gara e non so, ma non ci sono riusciti. Vedo che ci sono altri messaggi, dopo andiamo anche a leggere quelli. Volevo andare con voi ad approfondire quelli che sono altri titoli nella giornata di oggi, perché come raccontavo ha esordito a titolare anche Pape Matasar, il centrocampista senegalese. Vi do questo spunto: a me ricorda, ditemi poi anche in questo caso la vostra, un mix fra, chi se lo ricorda, Momo Sissoko, che c'era insomma negli anni in cui la Juve non vinceva granché, ecco, mixato un po' a qualche altro giocatore, insomma anche a Blaise Matuidi, un po' un mix. Non so se vi siete d'accordo con questa definizione. Quindi Sar uguale la somma fra un mix, chiamatelo come volete, fra Sissoko e Blaise Matuidi. Grandi centrocampisti tutti, per carità, però insomma questo mi ha un po' ricordato nelle sue prime sgambate, nei suoi primi recuperi anche a centrocampo. Vado a leggere perché vi parlo di Sar, perché ci sono i numeri della partita di Pape Matasar, sempre qui su Tutto Juve potete trovare l'approfondimento completo. Comandata la prima titolare di Pape Matasar con la Juventus, il centrocampista senegalese ha giocato 90 minuti disputando la sua prima gara da titolare con la maglia bianconera. Questi sono andati i numeri, insomma i dati della sua partita. Ha mostrato soprattutto personalità e disponibilità al gioco, caratteristiche sottolineate anche dal mister Luciano Spalletti nel post partita. Sar è un cavallino di razza, dice, perché ha la qualità della corsa, ha spiegato il tecnico bianconero, evidenziando come il giocatore classe 2002 prelevato dal Tottenham sia rimasto sempre dentro la squadra e vicino al pallone. D'accordo con le parole di Spalletti? Cioè l'avete sempre visto al centro del gioco Sar, sempre attento e nella manovra e nei recuperi, oppure magari no? Spalletti ha anche apprezzato la sua capacità di reagire alle indicazioni, raccontando di aver ricevuto anche qualche risposta dal centrocampista durante la gara. Quindi Sar che comunque cerca di dialogare, cerca di inserirsi sempre meglio nel contesto Juve. Voto 6 in pagella questo si dà a Sar, una prestazione che fa ben sperare, seppur ancora da perfezionare, si legge, come evidenziato dalla pagella appunto di TMV su Sar. Voto appunto, dicevo, 6. Al debutto titolare regala un filtrante perfetto a McKennie. Ecco, questo era lo spunto che volevo regalarvi, perché il gol di Alai Begovic nasce proprio da una bella intuizione di Sar, che lancia in corsia McKennie, schierato a sinistra, ma che poi in realtà abbiamo visto in quasi tutte le posizioni del centrocampo. È un giocatore che veramente da questo punto di vista ha dimostrato di essere importantissimo per la causa. Inevitabilmente quando non c'è McKennie, e questo lo si dice anche ai suoi detrattori, la differenza si sente, magari non sarà il centrocampista più forte al mondo, però dà sempre il suo contributo e si vede quando non c'è. Dicevo, regala l'assist, questo filtrante a McKennie, che poi in caduta serve a Lajbegovic, che incrocia sul primo palo con un gran tiro di collo interno. Si legge anche su sempre su Tutto Juve, perché sto riprendendo da qui quelle che sono le indicazioni di Sarri: per il resto è troppo frenetico a volte, forza la giocata in più di un'occasione, migliorerà, è questione di tempo chiaramente, ma non convince a pieno, questo si dice per ora. Voto 6 dunque per il senegalese del suo debutto dal primo minuto. Cosa ne pensate? D'accordo con questa pagella? D'accordo con questo giudizio? Fatemi sapere la vostra opinione. Vedo che c'è anche un altro vocale, siete riempiendo di vocale, quindi ascoltiamone un altro, direi.
2: Buongiorno Radio Bianconera, sono Diego. Io ho visto diverse cose positive, compreso il nostro grande equilibratore McKennie, veramente bravo nel fare da accordo tra attacco, centrocampo e addirittura anche difesa, e anche un portiere che gioca bene coi piedi finalmente. Altra nota positiva, ho visto anche Sar che si è inserito molto bene, si combina bene anche con l'altro nostro centrocampista, con Douglas Luiz. L'unica nota negativa, se mi posso permettere di sottolinearla, è questo discorso qui di Conceição, che continua sempre a fare lo stesso tipo di gioco, si accentra e tira davanti addosso ai difensori. Ormai hanno capito come funziona, dovrebbe alzare un po' la testa e guardare, servire magari qualche compagno e metterlo davanti al portiere. Purtroppo veramente è fissato sempre con lo stesso tipologia di movimento, di gioco, che sta diventando anche irritante sotto alcuni punti di vista. Non so cosa ne pensate voi.
0: Pienamente d'accordo sull'analisi. Con Seisau è entrato nel secondo tempo, ma come raccontavo prima, un po' troppo frenetico, cerca sempre una giocata che ormai in Italia, insomma, molti in realtà riescono a intuire, non riescono a fermarlo, perché evidentemente sui primi passi con Seisau è molto bravo ed è questa la sua qualità migliore. Si perde un po' quando c'è da realizzare, magari e dare un assist a un compagno. Ha perso qualche occasione anche ieri sera, insomma, per essere decisivo da questo punto di vista. Poteva dare un passaggio nel secondo tempo, non ha dato, ha provato a tirare, è stato murato. Insomma, un giocatore che secondo me cerca sempre di dare il massimo, ma a volte sbaglia le scelte, lo dicono i numeri, perché con Seisau non è un grande goleador, non è un grande assist man, per quanto sia quasi sempre uno dei migliori in campo in realtà, però alla fine contano i numeri. E dunque quando un esterno d'attacco che gioca in una squadra big riceve pagelle del genere e nonostante raccolga buone prestazioni, alla fine il numero di assist e gol a fine anno è esiguo, qualcosa da cambiare inevitabilmente c'è. Mi butterei ora su Tutto Sport, prima di leggere qualche altra notizia, dai siti, che chiaramente dedica tutto lo spazio alla Juve. L'Europa rincuore, i bianconeri, si legge, e Spalletti: travolti gli olandesi, segnano Nico, Lajbegovic, volte male, Selicché, Colo, 5-0 finisce. Juve, non c'è Neck, questo è il titolo, non riferimento al cantante, Neck, se sono Neck name again, Questo si dice su Tutto Sport. Avversari tatticamente sprovveduti, come raccontavamo prima, e un portiere allegro, quindi insomma non siamo gli unici a essersene accorti. Il NEC ha provato una gara abbastanza coraggiosa, non c'è riuscito. Il portiere, insomma, è stato un po' avventato in alcune occasioni, e qualche gol magari potevano risparmiarselo, ma questo non toglie assolutamente tutti i meriti alla squadra di Spalletti, che comunque ha regalato una buona prestazione. La volontà di fare bene inevitabilmente c'è, e ci mancherebbe altro. Leggevo: un portiere allegro, lanciano subito a rete Nico Gonzalez, ma la squadra schierata nuovamente col 3-4-2-1, quindi sì, nuova indicazione tattica per la Juve, che passa dal 4-2-3-1 ad un modulo a 3, in modo da dare più stabilità ma anche più contributo offensivo. Fondamentalmente ha funzionato, c'è chiaramente da testarlo, come dicevo prima, in occasioni un po' più probanti, e da questo punto di vista, tra l'altro, in settimana, o meglio nel weekend, arriva l'Atalanta, quindi sarà già un bel test un po' più importante. Stavolta la Juve non molla la presa e mantiene alta l'attenzione in difesa, quindi non si subisce gol, anche se in realtà il NEC ha avuto qualche piccola occasione. Gravara, insomma, si è fatto trovare pronto. Cosa ne pensate del portiere polacco? Magari vi ha incuriosito un po', insomma, quando è andato via Perin ho sentito molte critiche da questo punto di vista, anche in riferimento a un portiere che in realtà pochi conoscevano. Però devo dire che ha fatto a me personalmente una grande bella impressione, ovviamente come vale per tutti gli altri, vanno testate insomma in altre partite, in altri contesti, perché è tutto facile quando vinci 5-0 in casa contro il NEC, che non è una squadra così insomma incredibile, con tutto il rispetto per loro, massimo rispetto, ci mancherebbe altro, però insomma non è una vittoria 5-0 contro una squadra che non è sicuramente fra le migliori di questa League Phase a fare la differenza, a lanciare, passare dalle ombre di Sassuolo insomma, alle stelle di Europa League. Quindi questo è il riferimento. Si parla anche di appunto Grabara, perché si parla dell'ottimo esordio in porta. Che piedi, si dice su Tutto Sport. Questo è il riferimento. Si parla anche di Toro, Vlasic, Simeone, unità anticrisi. Questo si rilega appunto al discorso del Torino, che insomma deve rialzarsi un po' dopo le ultime uscite. Tra l'altro, parlando di Torino, Ingé, ex giocatore del Toro, sempre su Tutto Sport, non ha proprio belle parole verso la sua ex squadra, perché è passato alla Fiorentina in estate, negli ultimi giorni di mercato, e dice tra l'altro alla Fiorentina per crescere, quindi come se il Toro non fosse la giusta occasione per crescere. Gasp li ha tutti, leggo ancora, perché domenica c'è Roma-Inter. Kivu perde invece Stones per un mese, infortunio per il difensore inglese arrivato in estate svincolato dal Manchester City. Amorim già sotto esame, faccia a faccia con Cardinale, quindi attenzione che anche il Milan insomma qualche piccolo problema dal punto di vista dell'allenatore, il cambio che c'è stato quest'estate. Leggo ancora qualcosa per poi buttarci su quelli che sono i contributi audio che abbiamo per quanto riguarda la gara di ieri, insomma le interviste. L'Europa rigenera la Juve, ci voleva. Gli strascichi del tonfo contro il Sassuolo spazzati via all'Allianz Stadium. Funziona il passaggio al 3-4-2-1, essenziale il recupero di McKennie. Cosa ne pensate di questo cambio di modulo? In realtà è uno switch che c'era già stato nell'anno passato con Kalulu, visto in quella posizione da mezzo, insomma, cioè che si alternava fra esterno, braccetto, ma lo abbiamo spesso trovato a regalare assist per i compagni. Forse è la miglior stagione di tutta la sua carriera l'anno passato. Quest'anno è partito inevitabilmente un po' più a rilento, ma è sempre il solito il Kalulu. Questo è insomma il riferimento che volevo darvi. Cosa ne pensate di questo modulo? Cosa ne pensate di questa Juve che si è rigenerata dopo la sconfitta? Che impressioni vi hanno fatto? Si fa presto a dire che era tutto più facile. Questo è il pensiero anche del direttore di Tutto Sport. Vado ancora a leggervi qualcosina, perché il primo lampo di Alej Begovic è Kolo sorride. Quindi finalmente Kolo Muani torna a sorridere dopo mesi in cui non ce n'era stato verso. Kolo Muani trova secondo assist consecutivo, tra l'altro, perché prima regala l'assist per Selic, una bella cavalcata sulla sinistra e poi un passaggio al centro. Bravo il turco ad anticipare avversari e mettere in rete. Poi trova il gol, una situazione molto simile a quella del primo. Kolo Muani chiude i giochi saltando il portiere, tra l'altro prendendosi anche una scarpata. Questo è quanto si dice su Tutto Sport. Felice anche Nico Gonzalez, sempre più centrale alla Juve. Spalletti mi ha ridato la fiducia. Questo è quanto detto da Nico, che ora è chiaramente un leader di questa squadra, lo dicono i numeri, lo dicono le prestazioni e lo dicono anche le presenze. Douglas è il perno, McKennie accende. Il rientro di McKennie ha fatto inevitabilmente la differenza. Spalletti dice Kolo Muani nei duelli, nei contrasti veementi, deve metterci più forza, ma il ragazzo è sano. Alla vigilia era l'unico in ritiro, quindi Kolo Muani, attenzione, piccolo spunto, Kolo Muani che dopo le prestazioni negative ha cercato di concentrarsi, l'unico in ritiro, per trovare la giusta attenzione, la giusta mentalità anche in vista della partita. Si sblocca con un gol e con un assist, che sia la volta buona anche per il francese di trovare il gol in campionato che tanto serve alla Juve. Premiata la scelta di cambiare qualcosa, queste le parole di Spalletti. A proposito di parole di Spalletti, vedo che abbiamo un po' di contributi per quanto riguarda quello che è stato detto ieri nel post partita, perché insomma c'erano un po' di interviste, un po' di sputti che regalano ovviamente dopo la partita, dopo la grande vittoria. E quello che volevo insomma discutere, approfondire con voi, farvi ascoltare, è il primo contributo che noi abbiamo, che riguarda un po' la soddisfazione per quanto riguarda la partita e l'atteggiamento che ha avuto la Juve. Dunque andrei ad ascoltare questo primo contributo che abbiamo fra quelli disponibili.
3: Se posso dividere in percentuale uguale, la divido e do lo stesso valore a tutte e tre le cose che lei ha citato, perché perché poi sono tutte e tre importanti, importantissime, e averle portate a casa nel senso essendo stati convincenti in più cose ci fa ritrovare probabilmente quella

0: dopo le dichiarazioni post Sassuolo, in cui era sembrato anche un po' agitato, un po' nervoso, come anche giusto che sia. Ci mancherebbe che, insomma, non ci siano nervosismi dopo una brutta sconfitta arrivata anche per una scelta del tecnico che si è assunto le sue responsabilità. Ed è oggi parso, insomma, un po' più tranquillo. Leggo ancora da Tutto Sport: avevamo bisogno di più compattezza, dice Spalletti, di un blocco squadra unito. Bravo Nico Gonzalez a sbloccarla. Quindi elogio nuovamente per Nico Gonzalez, il migliore in campo della sfida contro il NEC. Non era facile dopo il Sassuolo. Queste dunque le parole di Spalletti. Chi invece, prima di ripassare la gara che inevitabilmente tiene banco anche per quanto riguarda i giornali, i siti e le notizie, volevo darvi un altro aggiornamento per quanto riguarda invece la Juventus Under 23, perché ieri ha giocato anche l'Under 23, in realtà ha perso. Seconda sconfitta di fila per i ragazzi di Brambilla dopo la prima di settimana scorsa contro lo Spitaletto. Hanno perso 2-0 contro il Cittadella fuori casa, quindi seconda sconfitta di fila per la Juve Under 23, che insomma deve ritrovare un po' più di equilibrio. In realtà, se volete guardare poi la formazione, in realtà ci sono, trovate tutto su Juventus News 24, perché hanno seguito direttamente la partita. La formazione presente della Juventus Next Gen è veramente giovanissima. Davanti vi leggo soltanto due nomi: Obaudo, che ha fatto una prima parte di ritiro con la prima squadra, è stato anche inserito nelle liste di Serie A e ha pure esordito contro il Sassuolo. Giocava davanti con Armand Urmisi, che è un classe 2008, quindi questo è qualche indicazione per quanto riguarda la Next Gen, che si presentava veramente con una squadra giovanissima, perché leggo nomi dal 2007, Radu portiere, Rizzo 2007, insomma Corradi 2005, una squadra Mathieu Bo 2007, ecco, quindi una squadra che Grelodo anche 2007, insomma sconfitta che ci può stare in questo percorso di crescita per quanto riguarda la Next Gen. Lancerei ora un altro contributo, perché c'è anche qualcosa riguardante l'assetto difensivo che vi raccontavo prima, quindi quella che è la stabilità che Spalletti ha voluto ridare di una squadra che ha visto contro il Sassuolo un po' sparita. Ecco, quindi lancerei quello che è il quarto contributo che abbiamo, che riguarda l'assetto difensivo mostrato nella sfida di Europa League.
1: Sì, l'assetto tattico è una cosa che abbiamo, perché l'anno scorso abbiamo giocato spessissimo in questa maniera qui. Come mi sembra che qualcuno si sia accorto, l'altra sera siamo stati un po' troppo a giro per il campo, per cui c'era un attimino mi sembrava averlo letto da qualche parte, e per cui c'era un pochettino da essere più equilibrati, da essere un po' più quadrati, anche perché quando non sei sicuro, non sei tranquillo, non andare a rischiare non è scarso coraggio, ma intelligenza, insomma, ecco. E l'altra sera in alcuni casi siamo stati poco intelligenti, mentre stasera l'abbiamo usata la cosa in maniera corretta, perché qualche volta gli abbiamo concesso di cominciare l'azione, abbiamo scelto il momento di schizzare fuori per andare a montargli addosso e per andarli a pressare fino dal portiere, e questo ci ha facilitato, perché la squadra è stata più completa nell'atteggiamento, non è stato fatto da un reparto, da un paio di calciatori e basta, e gli altri non ce l'hanno fatta a seguire, sono tutti resi conto e sono stati tutti bravi a vedere se gli altri erano nelle condizioni di poter seguire l'assalto e la pressione oppure no, ecco, e ci sono state molte decisioni prese a livello di squadra, e questo ti fa diventare la squadra più completa.
0: Indicazioni di Spalletti per quanto riguarda l'assetto tattico mostrato dalla Juve, insomma anche qualche risata del tecnico toscano per smorzare anche un po' l'ambiente che negli ultimi giorni si era incupito, quindi questo inevitabilmente fa bene a lui, fa bene alla squadra, fa bene a tutto il mondo che gira attorno alla Juventus. Grazie alla Juventus proprio, vado a riprendere da tutto il mercato web questa notizia che è importante perché riguarda la Juve, ma non solo, cioè tutta l'Italia, tutto il movimento italiano. Leggo: ranking UEFA, corsa al quinto posto in Champions League, perché chiaramente, non so se lo sapete, ma insomma le vittorie, i punteggi che si ottengono nelle manifestazioni europee, quindi Champions League, Europa League e Conference League, con tutte le dovute proporzioni, chiaramente le vittorie in Champions League contano di più dal livello di punteggio, ma ogni vittoria in qualsiasi competizione regala dei punti, dei punteggi che vanno poi inseriti in una classifica, e questa stabilisce quanti posti poi le

0: federazioni hanno nelle competizioni UEFA in generale. Quindi la lotta per il quinto posto della Champions League si riapre perché? Perché la Juve vince. Si legge su tutto il mercato web, ranking UEFA, corsa al quinto posto Champions, l'Italia rientra in top 10, cosa che prima non era grazie proprio alla Juve. Vado a leggervi quella che è la classifica perché ci sono un po' di sorprese, ecco. Terminata la due giorni di Europa League si rinnova il ranking stagionale per nazioni. Ricordiamo che questa graduatoria... che da questa graduatoria le prime due, quindi le prime due federazioni, avranno un posto in più, quindi extra, nella Champions League 2027-2028, quindi la prossima stagione sportiva. Il successo della Juve mette una toppa sulla situazione italiana dopo il KO del Milan, quindi qualche punto perso per colpa tra virgolette del Milan, qualche punto recuperato per merito della Juventus. Classifica che è destinata a grandi cambiamenti, ovviamente da qui a maggio dipende tutto da come andrà a finire. Il Portogallo è primo con 5.500 punti, chiaramente dopo si parla sempre delle prime giornate, quindi questa è la situazione insomma dopo la prima tornata di Champions Europa League. L'Inghilterra è secondo con 5.200, l'Italia rientra in gioco come raccontavo prima, ora è decima con 4.357 punti, sono tutti punteggi insomma di riferimento, nona è la Grecia, quindi ci aveva addirittura superato la Grecia, questa era l'indicazione per quanto riguarda la classifica del ranking UEFA che dunque si aggiorna e l'Italia torna in corsa grazie proprio alla Juve. Vado a leggervi ancora qualche altro spunto, qualche altro aggiornamento che riprendo insomma da tutti i vari giornali perché abbiamo un sacco di cose che possiamo ancora raccontarci. Si parla sempre di Colomoni, leggo anche da insomma Juventus News 24, il gol di Colomoni, la serata delle prime volte, si sblocca anche il francese. Come l'avete visto Colomoni? Mi rifondo e mi rivolgo a voi. Come l'avete visto? Magari un po' più a suo agio, un po' più tranquillo. Questo gol magari gli permetterà di essere anche più tranquillo nella sfida di campionato contro l'Atalanta che si preannuncia un altro big match per questa giornata dopo Roma-Inter che inevitabilmente terrà il banco per quanto riguarda la quinta giornata di campionato. Vado a leggervi ancora qualcosa perché ci sono un sacco di novità, un sacco di news anche da altri insomma testate che, da cui riprendiamo notizie ed aggiornamenti circa la Juve. Ora riprendo tutto Juve. Questo è interessante, allora riprendo da tutto Juve questo titolo perché è proprio lo spunto che volevo darvi in apertura di puntata, che secondo me è la cosa centrale da inquadrare in questo momento. Juventus, la cinquina fa bene ma è vietato illudersi, il NEC è poca cosa. Ecco, questa è la cosa secondo me più importante, cioè va bene vincere, va bene vincere bene, va bene vincere con 5 gol. Quindi questo è sicuramente un sintomo di fiducia ritrovata. Però attenzione perché poi si arriva alle partite un po' più serie, in occasioni che non si possono sbagliare da questo punto di vista. Quindi questo è quello che si dice. Spalletti, riprendo sempre da tutto Juve a Sky, sono soddisfatto, dice, anzi soddisfattissimo. Quindi questo è quanto dice Spalletti ai microfoni di Sky Sport. È entrato in campo con la lucidità e idee. La squadra può interpretare bene questo modulo. Complimenti anche a Grabara. Cosa ne pensate? Nuovamente vi pongo questo interrogativo del portiere polacco si è dimostrato abile sia con i piedi ma anche molto bravo nella gestione delle parate, perché molto spesso ci si dimentica che nel calcio moderno si tende a elogiare insomma quelli che sono i portieri bravi con i piedi, ma il portiere, ragazzi, il portiere deve parare, questo è il ruolo fondamentale, poi tutto quello che viene oltre è chiaramente un vantaggio, ma se il portiere è bravo con i piedi ma non para, c'è qualcosa che non funziona. Ognuno colga il riferimento che intende cogliere. Da questo punto di vista volevo ancora leggervi un po' di novità perché tra l'altro nel weekend giocheranno pure le under, perché ci saranno pure anche queste partite, ci si prepara in vista di Juventus-Atalanta, tra l'altro ritorno di Sarri a Torino, ex allenatore bianconero e ultimo allenatore della Juve ad aver vinto il campionato, lo ricordate Sarri, con che squadra giocava Sarri? Insomma aveva vinto con uno squadrone, poi aveva anche dato, insomma aveva riferimenti non proprio simpatici, non ha mai avuto riferimenti simpatici l'ex allenatore proprio bianconero verso l'ultima squadra che in realtà gli ha portato il trofeo di campione Italia, anche unica. Leggo qualche messaggio. Buongiorno, Colo è un esterno e non un centravanti, può giocare sia a destra che a sinistra. Sì, può anche essere un'indicazione. Colomani è un giocatore in realtà che non ha una posizione così ben definita, sempre ha giocato da prima punta, ma è un giocatore molto mobile inevitabilmente perché fa della velocità, dell'allungo e della corsa la sua più grande dote, quindi a volte spostarsi sull'esterno può farlo, insomma, giocare meglio. Ecco, da questo punto di vista, magari togliergli anche un po' di pressioni sotto porta, in cui inevitabilmente non è mai stato, a parte la stagione in Germania, un grande bomber e un grande realizzatore. Quindi, che perché no, magari in una situazione del genere, con Walter Made, come abbiamo visto appunto da centrale, Colomani può giocare anche insomma sugli esterni. Leggo qualche altro messaggio, vedo che insomma arrivano anche foto di buon venerdì, grazie anche a voi, buon venerdì anche a voi. Da incompetente leggo, dico che giochiamo meglio senza Cicco con Seisao, nonostante sia un fenomeno sul fatto che sia un fenomeno, insomma qualcosa avrei da ridire, però comunque è un buon giocatore, ma forse troppo individualista. Assolutamente d'accordo con Seisao, è un buonissimo giocatore, è individualista, cioè un giocatore che vuole spesso troppo essere protagonista, ma per essere protagonisti deve avere anche un altro impatto, come dicevo prima, assist e gol, insomma, sono da aumentare se si vuole essere protagonisti in una big, perché sennò si va a giocare, insomma, in altre squadre dove non ci sono queste pressioni, dove ci si può permettere anche di, insomma, creare 3, 4, 5, 10 occasioni a partita e magari non finalizzarne nemmeno una. Vado a leggervi quello che è il calendario per quanto riguarda la prossima giornata in Serie A, che, come raccontavo, inizia già questa sera. Attenzione, ricordo sempre agli amici fantallenatori, qualora ce ne fossino, mettete la formazione, si parte con Monza-Sassuolo questa sera, imperdibile, alle ore 20:45 l'anticipo di questa Serie A. Vado a leggervi quelli che sono gli altri match prima di lasciare la parola, come al solito, a Zuliani. Bologna-Torino, quindi prima sfida del nuovo allenatore, il Bologna, che insomma ha preso Palladino al posto di Tedesco. L'Udinese invece affronta il Cagliari in casa. La Roma, come raccontavo prima, affronterà l'Inter, big match della quinta giornata, il 19 alle ore 18. Il Venezia invece ospita la Lazio, che non ha ancora perso, quindi grande inizio di campionato per i ragazzi di Gattuso. Altro, insomma, potrebbe anche essere indicato questo come big match, non è stato detto per quanto riguarda l'ultima stagione, ma potrebbe anche esserlo. Fiorentina-Napoli si gioca alle ore 12:30, Frosinone-Como invece si gioca sempre il giorno dopo, quindi il 20, così come Parma-Genoa, altra sfida in realtà di, insomma, per quanto riguarda la lotta alla non retrocessione. Almeno quello che dice ora la classifica, quello che ha detto anche nelle ultime stagioni. La Juve, come dicevo prima, il 20 sempre gioca in casa contro l'Atalanta, appuntamento alle ore 18, in cui si rincontra l'ex Maurizio Sarri a Torino. Chiude la giornata di Serie A il Milan, che giocherà sempre il giorno 20, quindi domenica, alle ore 20:45 contro il Lecce. Questo dunque il programma completo della Serie A. Io vi saluto, passo la parola a Zuliani, ci rivediamo lunedì, vi auguro un buon proseguimento di giornata e buona giornata di campionato. Ciao!
1: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Il Pentagono sta invece valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, due jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter nelle stesse ore in cui Meloni era in visita ad Oslo.
3: Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative che si terranno nella Federazione Russa fino a domenica. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime elezioni legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022 e si tengono anche nei territori dell'Ucraina orientale occupati militarmente annessi dalla Russia. È ampiamente prevista la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita, mentre all'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
4: Due insegnanti in servizio in un istituto comprensivo di un comune del nord Salento sono indagate dalla Procura di Lecce per abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti ai danni di un'alunna disabile di 11 anni. I fatti contestati sarebbero accaduti tra febbraio e maggio. Una delle due docenti l'avrebbe perfino filmata mentre era in difficoltà, negandole anche l'accesso al bagno.
3: Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma con stampanti 3D è in grado di sparare molto ricercate nel mercato illegale e sul web. È stato scoperto a San Giovanni la Punta dalla squadra mobile della Questura di Catania. A gestirlo nel suo garage un 27enne che è stato arrestato.
4: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. La Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
3: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il mister bianconero dopo il match.
5: Essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare quella determinazione, quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti diventava fondamentale, insomma, ecco.
4: E con le parole di Spalletti è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
6: Attenzione, attenzione, la classifica di Forbes. Juventus, squadra con più valore in Italia. Juventus 5-0. Yves, come stai? Ci siamo lasciati ieri che abbiamo detto vogliamo il 5. Ti hanno ringraziato, ti hanno salutato, ti hanno seguito, ti hanno obbedito. Ecco il 5. Qua piove, inizia a far freddo. Lì a Torino com'è?
7: Buongiorno a tutti, Torino a 18 gradi, aspettiamo anche noi la pioggia.
6: In che senso? Hai fatto la danza della pioggia? Cosa hai fatto?
7: Nuvolosissimo, è praticamente buio.
6: Praticamente buio? Accendi la luce. Accendi la luce! Metti l'interruttore, tac, Alai Begovic, tac, Nico Gonzalez, tac. ci mancava solo che segnava su calcio di rinvio come Fantozzi Grabara, che a un certo punto ho detto questo fra un po' tira in porta, dalla sua porta. Attenzione, la chat è già carica, abbiamo le pillole di Spallettone, la Juve ha vinto 5-0. Cosa si può chiedere di più oggi, Iv? Che richieste hai oggi? Sentiamo, dai, forza.
7: Nessuna richiesta, ma una domanda.
6: Bene, hai una domanda, che domanda è?
7: Su quale carro si salirà da oggi in poi?
6: Ah, tutti sopra il carro, invece no. Caro il mio Yves Daroche, capo tecnico della chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sappi che appena finita la partita, i primi messaggi arrivati sono stati NEC, ci mancherebbe altro che non si vince 5-0 col NEC. Quindi vedi, e invece è una vittoria che serve per l'autostima. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, la vostra rassegna stampa del 18 settembre 2026 è venerdì e piove. E lo si capisce dai titoli dei giornali. Sulla Gazzetta dello Sport, nuovi gol Juve. Euroleague, si sbloccano in quattro, anche Colo. Il NEC travolto allo stadio, 5-0. Sai che loro quando ci sono i 5-0 sono sempre sul chi va là. Prime reti per Alai Begovic, per Voltemade, per Cedi, che Nico trascina. Ma la sveglia della Gazzetta dello Sport, in mancanza del rompipallone, che questa mattina stranamente non si dedica alla Juve, dice, loro fanno un po' per uno, no? Dice, oggi la fai tu, no, allora lo faccio io. E la sveglia la prende larga e parla dell'agenda di Antonio Conte, ritrovata sul treno. Il libretto degli appunti nel treno che lo portava da Milano a Torino, dove è andato a vedere Milan-Benfica per poi andare dalla Juve. In realtà invece non c'è mai andato a vedere la Juve, perché i gobbi sono il mio popolo, devo stare in mezzo a loro. Vediamo un po' come sta andando la Juve di Spalletti. Poi un'occhiatina anche a Malagò, al Coni, all'Italia di Mancini. Metti che le prime tre partite di Mancini vadano male, Conte è pronto. Ma in Inghilterra lo United alla panchina che traballa, ma anche il Tottenham, dove tra l'altro Conte è anche già stato. E non bastasse il calcio, dice Antonio Conte nel suo libretto degli appunti, ma la Ferrari non vince, c'è bisogno di me, però mi dovete comprare tutti, mi dovete comprare Kimi, no, perché qua non si può mica andare a mangiare al ristorante con 10 euro. Gli inquirenti al momento lo ritengono un falso, tipo Modigliani. Non so, la vuoi commentare tu, Iv, questa roba qua?
7: No comment,
6: andiamo avanti. Tutte le mosse di Gasperini e di Chivu, ragazzi, domani c'è Roma-Inter, i nerazzurri valgono tre volte di più, oltre 2 miliardi, ma no, ma Forbes ha detto che la squadra italiana che vale di più è la Juve, l'ha detto Forbes, con la S finale, Forbes, il caso piove, c'è il caso del Federcalcio in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, incredibile, amici, se ne sono accorti? Dopo giorni, giorni e giorni di battaglia mediatica della rassegna stampa, alla Gazzetta hanno detto, uè, ma c'è un caso Malagò. Attenzione, il caso dossier Federcalcio, Malagò oppure commissario? Piove. Sfida in bilico è molto lunga, dice la Gazzetta che fa le previsioni. Poi vabbè, l'approfondimento è a pagina 34. Ah, almeno c'è l'occhiellino in prima, dai, su, non è che possiamo pretendere. Morim sotto tiro, vedi, era Spalletti l'altro giorno, adesso tocca a Morim del Milan. Morim sotto tiro, ma non si tocca. Il Milan vuole subito una svolta, Morim è sotto tiro, ma non si tocca. Mentre Spallettone, se perde una partita, è già praticamente licenziato. Invece a Morim non si tocca. Vedi un po' come si cambia. Juve, facile rinascita in Europa, Spalletti ne fa 5. Gloria per tutti, soprattutto per i nuovi. Oh, i numeri che piacciono a noi, caro Iv. 48% di possesso palla. Ce l'hanno avuto quelli del NEC, il possesso palla. 0 calci d'angolo battuti dalla Juve, ma abbiamo vinto 5-0. Basta con 10 corner, 80 tiri, 90% di possesso palla. E poi perdiamo 3-2. 0 corner, abbiamo vinto 5-0. Perché il calcio a volte è molto semplice. Sulla moviola della Gazzetta dello Sport, su Nico, rigore netto. Tutto che piove, diluvia, uragano questa mattina, Iv. La moviola della Gazzetta che dice che per la Juve c'è un rigore netto, è incredibile.
7: Devono trovare
6: Spalletti
7: gli alibi,
6: mi dà fiducia.
7: No?
6: Beh, certo. Spalletti mi dà fiducia, dice Nico Gonzalez. Perché chi è che prima non gliela dava la fiducia a Nico Gonzalez? Che non gli dava la fiducia, Iv? Ti ricordi qualcuno che non dava la fiducia a Nico? Nico sfiduciato.
7: Quelli passati.
6: Quello.
8: quello passato, uno inizia per M e finisce per A. Spalletti becca 7,5 in pagella, dice lucidi e forti nella reazione dopo i dubbi di Reggio. Ah, allora ce li hai avuti anche tu i dubbi di Reggio, eh? Non era... No, perché ieri si è cambiato sistema di gioco, come avevamo suggerito noi, eh? Caro il mio Yves, altro che andare di non ci sono i modi, non ci sono i... no, ieri si è cambiato sistema, ci sono stati dei dubbi dopo i Reggio. Migliore in campo è Nico Gonzalez, 8 in pagella e ovunque. Non diciamo il peggiore, ma il meno bravo, diciamo il meno bravo, dai. Il meno bravo è Calulu che prende 6, gli manca ancora il passo. Intanto Cambiaso vuole esserci con l'Atalanta, ci prova, però io a sto punto, mancano 2 giorni, poi c'è la sosta. Sta lì, riposati e ne riparliamo dopo le partite della nazionale. Che cosa fai durante la sosta, Yves? Hai programmato qualcosa?
7: Sì, vado in Liguria a mangiare.
8: Vai in Liguria a mangiare? Ma cos'è?
7: Durante la sosta io con tutta la famiglia andiamo 2 giorni in Liguria.
8: Stai dicendo, mica chiudiamo e noi lavoriamo.
7: Lo so, il weekend, per non guardare altre cose.
8: Il weekend vai in Liguria con tutta la family a mangiare. Mi raccomando, mangia bene e bevi meglio. Grinta Voltemade, posso dare di più autocritica del Teutonico che dice grazie Nico che mi ha lasciato il rigore, l'ho tirato, l'ho segnato, ma lo sa anche lui, dice posso dare di più. Perché, cioè, Voltemade, ti è piaciuto Voltemade? Mica troppo,
7: Boh, come ha detto lui, può dare di più, aspettiamo di più.
8: Può dare di più. E allora diamo di più, ci mancherebbe altro. Adesso c'è l'Atalanta, vediamo se. Per pochi minuti li ha fatti giocare tutti e due, sia Voltemade che Colomoi. Vediamo cosa fa con l'Atalanta. Spallettone, sono proprio curioso. Attenzione, protezione antivirus. Mi devo far proteggere? Cosa devo fare? Perché mi mandi questi messaggi sul desktop? Protezione antivirus è venuto fuori.
7: Lascia. Va via da solo.
8: Va via da sola, ragazzi, ma che problema c'è? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, dai, che piove già abbastanza, vediamo se esce un po' di sole. Tutto sport, Juve, non c'è Neck, non c'è, con l'apostrofo e l'accento sulla E, non c'è Neck o non c'è Neck. Ragazzi, io allora, il premio ieri, genio assoluto dello stadio, non so se l'hai visto sui social, Yves, c'è questo tifoso della Juve vicino al settore ospiti, gli olandesi belli caldi, devo dire, nel settore ospiti, che gli fa vedere la foto di Neck agli olandesi. L'hai visto, il genio? Inquadra il tifoso olandese che lo guarda come per dire sì, ci avete battuto, ma non lo sa chi è Neck. Non l'ha capito. L'hai visto quello lì?
7: L'ho perso quell'attimo.
8: Te lo sei perso? L'attimo fuggente, non te lo devi perdere. Attenzione, quello è genio. È andato lì con la foto di Neck, con l'olandese che lo guardava, poi dire abbiamo perso.
7: Poteva anche mettere la canzone.
8: No, sta buono. Ma che DJ Nana ha scatenato ieri, nel prepartita ha messo le canzoni di Neck, su serio. DJ Nana ha messo le canzoni
7: dopo di Neck. Dopo lo chiamo.
8: Dopo chiama, c'ho io i video, me li ha mandati. Guarda, adesso arriva Rinaldi, c'è la Juve vista dalla curva, me l'ha mandati lui, che era allo stadio. Ha messo le canzoni di Neck. Infatti, a un certo punto Rinaldi mi ha anche commentato. E adesso basta, però. Va bene tutto, ma... anche no, anche basta. Insomma. Vabbè, poi ho scritto dell'altro, ma quello non te lo posso dire. L'Europa rincuora i bianconeri e Spalletti. Vedi come siamo contenti oggi, vedi? Vedi 5-0, vedi come ti svegli con il 5-0, eh? No col 3-2, l'ombra di Conte, sentiamo Conte, mandiamo i messaggi a Massara, che cosa ci dirà mai Carnevali, cosa si prospetta sulla panchina, un'annata disastrosa. Poi vinci 5-0, seppur con il povero derelitto Neck, e vedi come cambia tutto. Ma che roba, guarda i giornali come sono tronfi questa mattina, travolti gli olandesi, segnano Nico, segnano Alai Begovic, segnano Voltemade, segnano Celi, che segnano anche Icolo. Editoriale di Tutto Sport che è un po' difensivo, mani avanti, dice un attimo, fermi tutti, si fa presto a dire che era facile, adesso 5-0 è facile, ma ieri, quando abbiamo presentato la partita, non era per niente facile. Il Neck, ti ricordi? Neck, calcio totale, folle, idea di gioco clamorosa che porta in giro in tutta Europa. Il Bodo sì, gliela date 3, ma ha faticato. Avversari tatticamente sprovveduti, scrive Tutto Sport. Allora, diciamo così, fase difensiva del NEC un po' da rivedere, secondo me. Cioè, a partire dal portiere, leggermente da rivedere, se posso fare una piccola critica al fantastico NEC. E un portiere allegro. Ma che uscita ha fatto sul gol di Bertone? Ma che uscita ha fatto? Ma neanche io facevo un'uscita del genere quando giocavo in porta. Ma che roba è? Ma cosa ha fatto?
7: Si vede che
8: era solidale con il suo collega. Ha visto il lancio di Grabar, ha detto no, il lancio di 55 metri merita il gol, mi sposto, la faccio passare. La squadra su Tutto Sport viaggia con il nuovo 3-4-2-1 che non ha negato Spalletti a fine partita, quindi abbiamo cambiato sistema di gioco. No, perché ieri ho sentito questa discussione, ma non è vero, no, abbiamo cambiato sistema di gioco. Stavolta non molla la presa la Juve e mantiene alta l'attenzione in difesa, perché a tutto possiamo dirgli al derelitto Neck, ma davanti sono bravini, guarda che i tre davanti sono bravini, a partire, beh, Tadic lo conosciamo, ex Ajax che ci aveva anche punito in passato, ma davanti sono bravini, per cui la Juve è stata attenta in difesa. Finalmente in gol i centravanti, forse non... piccolo raggio di sole che si palesa, anche se al tedesco Voltemade serve un rigore per segnare. Vabbè, valgono i rigori, ma segnati, l'anno scorso i rigori ci hanno tenuto fuori dalla Champions, ti ricordi? Abbiamo sbagliato un po', invece il tedesco è uno che tira bene i rigori, attenzione. Ottimo esordio di Grabar in porta, che piedi di Tutto Sport, perché i portieri mica devono parare, devono essere bravi con i piedi, mancherebbe altro. Allora a sto punto facciamogli fare il centravanti, no? Mettiamo Grabara centravanti insieme a Gatti, nuova coppia d'attacco della Juve, Grabara Gatti, la GNG, ti piace Yves? Ti piace la nuova coppia di centravanti Grabara Gatti?
7: Non male.
8: Non ti piace?
7: Non male.
8: Oggi sei, non ti esprimi oggi, sei un po' sulle tue.
7: No.
8: Vuoi dare adito a discussioni, di la verità.
7: Non è che non mi esprimo, è che Gatti l'ho visto bello convinto, aggressivo, che dice salite
8: Grabara
7: tutti.
8: No. E Grabara?
7: Grabara anche, perché è bello il movimento, come ha detto Spalletti, giocate, cioè se non riesce a giocare gioca sul portiere, e mi è piaciuto come si muoveva lui per poter distribuire bene la squadra.
8: Ma cosa fai? Come nei sì, il copiato, cosa fai? Copi in colla Spalletti, quello che dice lui lo ripeti, cosa fai? Ma cos'è sta roba?
7: Non copio, è quello che lo diceva, copio. Come copiato, ha detto copiato. Assar, se non riesce a giocare passalo al portiere.
8: Gliel'ha detto a Sar Spalletti, se non riesce a giocare passa da portiere?
7: Sì, lì, da quelle parti lì.
8: Ma quando gliel'ha detto?
7: Ieri, è stato detto da...
8: Ieri per forza, abbiamo giocato ieri, credo oggi. Vabbè, 11, dopo questa cosa andiamo a approfondire. 11 tiri a 11, ma 7 a 3 in porta, che è l'unico dato statistico che conta. Quante volte hai tirato in porta, dentro lo specchio della porta? Perché per segnare bisogna centrare la porta. 41.407 spettatori per vedere NEC. Bravi. Stadio esaurito. Il NEC ringrazia. Lucio spera nella svolta e dice: premiata la scelta di cambiare qualcosa. L'ha detto Lucio che abbiamo cambiato. Perché non vi fidate manco delle parole del vostro allenatore? Non lo dico ai tifosi della Juve che stanotte scrivono: non è vero che abbiamo cambiato modulo. Cosa hai visto? Ha detto l'allenatore. Polo. Nei duelli e nei contrasti veementi deve metterci più forza. Piccola tiratina d'orecchi ancora per Colomani. Ma il ragazzo è sano, dice Spalletti. Alla vigilia era l'unico in ritiro. Cioè, praticamente ieri, in attesa della partita, Colo nel pomeriggio si è presentato all'albergo, a Jay Hotel, è entrato e non c'era nessuno, c'era solo lui. È stato lì fino alla partita. Troviamogli degli amici, facciamo. Il Colo solitario, presentagli qualcuno, non hai qualche amico da presentare a Colomani? È da solo?
7: Adesso faccio richiesta alla Juve, se me lo lascia come... me lo porto in giro a fare la guida a Torino.
8: Bravo, alla scoperta della città. Ma che brutta immagine, poverino. Arrivato in albergo c'era solo lui. C'era nessuno. Chiudiamo Tutto Sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Sblocco Juve! Oh. L'hai fatto il militare, tu l'hai fatto?
7: No. Per motivi familiari.
8: Per motivi familiari, si dice sempre così. Lo sapevo. Block, sblock. Block, devi stare fermo. Sblock, nonnismo da caserma, questo dai. Block, sblock, block, sblock. La Juve, Reggio Emilia, block, connect, sblock.
7: Non mi diventare come loro che hanno questi titoli molto corti.
8: Come i titoli corti? Chi è che ha messo i titoli corti?
7: Quelli del Corriere, che chiamano le cose.
8: Ah, quelli del Corriere. Porta rispetto, quelli del Corriere, sono amici nostri, non credo proprio. Tutti con Lucio, oh, vedi che la squadra è con l'allenatore, manita, oh. Travolto il neck, 5-0, che spasso, Nico 8 in pagella, Alaibegovic 7 in pagella, le pagelle di tutto sport le abbiamo lette, no? Le abbiamo lette? No, perché non le abbiamo lette, Yves? Chiudi Corriere dello Sport, chiudi tutto, riapri tutto Sport. No, dobbiamo leggere le pagelle. Non si fa così. Forza, apri tutto Sport. Dai, vediamo le pagelle. Eccolo lì. Allora, Lucumi in posta, 7.5. Scusa, fammi godere una volta. Sar rincorre gli avversari, 6-6. Sar 6. Sar un po' ancora inceppato. Nico Cosi da leader, 7.5. Douglas è il perlo della Juve, 7.5. Eppure qualcuno ieri l'ha criticato, vedi? I voti sono soggettivi. McKennie accende la Juve, 7.5. Te l'avevo detto io che con McKennie si può giocare a calcio senza no. Voltemade cicca, però poi si sblocca, 6.5. Calulu troppo altalenante, 6. Gatti subito efficace, 6.5. Celik ara la fascia, 7.5. Cop Miners entra e fa il compitino, 6. Cop Miners. Dammi la 1. Cop. C'era anche un vecchio slogan. Chi può darti di più? Cop, sei tu. Ma io dico, ma dopo il fallimento di Reggio Emilia, c'è una serata meravigliosa di festa, stiamo stravincendo, l'allenatore ti mette in campo, tu entri e cosa fai? Passi indietro il pallone. Il triste Cop. Grabara 7 in pagella, il lancio con cui lancia Gonzales, un piede da trequartista, vedi che deve giocare tre quarti. Intanto fra due giorni giochiamo con l'Atalanta che ha riposato. Qui Atalanta, Sarri ora sorride. Da Gaetano, Gaetano torna e si prende la regia, Fortunello, recupera anche Gaetano. E poi anche oltre alle pagelle ci eravamo dimenticati del Toro, povero Toro, in prima pagina su tutto Sport, il Toro. Vlasic Simeone, unità anticrisi. Abate gli Sprona, ha bisogno di loro. Vlasic Simeone, sono già in crisi al Toro. Guarda che facciamo il derby, non mi ricordo. Sto controllando. Chiudi sì adesso tutto Sport, ci mancherebbe altro. Poi mi chiamano e non hai letto le pagelle. Calmi. Apriamo quelle dello Sport Stadio. Sblocco Juve. Tutti con Lucio. Manita in Europa League. Travolto al NEC 5-0, così l'abbiamo riletto. Che spasso. Nico 8. Alaibegovic 7. Voltemade 6.5. Celik 7. Colo 7. Expected goal 4,14 con 11 tiri, quindi altissimo tasso di pericolosità. Riscattato il capo col Sassuolo. I nuovi si prendono la scena. La svolta è il 3-4-2-1. Un trequartista in meno e un centrocampista in più. Tre bei difensori rocciosi e il portiere bravo con i piedi a buttar di là la palla. Non è che ci voleva tanto, Ma Sara, prima della partita, rinforza Spalletti e dice: la squadra in mani eccellenti. Super Lucio. Poi abbiamo vinto 5-0, perché se non vincevamo 5-0, potevamo anche vincere, ma 1-0, e vedevi il post partita com'era, caro Iris, vincevamo 1-0. Quindi siamo in mani eccellenti, ma ci vogliono i risultati. La Juve manda in gol il mercato. Questa serve per l'autostima. Sono d'accordo con l'editoriale del Corriere dello Sport Stadio questa volta. Questa serve per. Dice, serve per l'autostima, ragazzi. Perché hai visto ieri tutti belli sorridenti. Nico Gonzalez che deve cacciare il rigore. No, glielo do a volte madre. Si devono sbloccare gli attaccanti. Abbiamo bisogno di loro. Loro vivono per i gol. Noi no, ha detto Nico a fine partita. Colomoni segna, ma dà anche l'assist a Celik. Alaibegovic fa i numeri, McKennie dice raga sono tornato io, dai un bel 5-0, portiere mascherato che fa impazzire lo stadio, tutti che ballano Mac, Stamattina facciamo un bel programmino, no? Mica Musilunghi, Alaibegovic, più Alaibegovic per la Juve. Il talento bosniaco sempre in campo a stupire tutti. Oh, lunedì compie 19 anni e la festa è già cominciata. Yves, lunedì fa 19 anni Alaibegovic, ce lo chiamiamo e gli facciamo gli auguri?
7: Proviamo.
8: Proviamo. Provo io semmai. Proviamo. Proviamo, lui si allarga. Spalletti dice la reazione che serviva. La classifica, oh, Pullman Master, agevola la classifica, che siamo in testa, oh. Tutti a 3 punti, no, Crystal Palace, Sparta, Besiktas, Union, Ferencváros, Benfica, Leverkusen e Juve sono a 3 punti, ma ne abbiamo vinto 5-0, la differenza di siamo in testa, attenzione ragazzi, una notte in testa la classifica di Europa League, Roma-Inter, no, perché ieri ci hanno provato, cioè, è in ordine alfabetico, no, non è in ordine alfabetico, c'è un regolamento, in testa oggi siamo noi. Roma-Inter, l'Italia nel mondo, da Pechino a Bayern, su una sfida a scudetto a livello globale. Yves, chi conosce a Pechino che si sveglia per vedere Roma-Inter che non vede l'ora? Quanti ne conosci?
7: Me stesso. C'era
8: qualcuno? Te stesso? Perché stai a Pechino, tu conosci la Roma con l'Inter?
7: Sì, guardo Google Map e vedo Pechino.
8: Ah, guardi Google Map e fai finta di stare a Pechino, certo. Oggi i primi convocati nasce l'Italia di Mancini. Pare che ci convochi solo Vicario, meno male. Meno ce ne convoca il nostro giro, visto che siamo conciati, anche ieri 9 assenti, e meglio è. Ma ecco perché la grandine è scesa stamattina a blocchi, il Corriere dello Sport, dopo una settimana di silenzio, tira fuori il caso Malagò. E come lo tira fuori? Con l'editoriale subito di autodifesa. Il gioco non vale la candela. Il caso Malagò e gli effetti sul calcio italiano. Facciamo le cose ad personam. Punirne uno per punire gli altri. Che è una roba di fascistiana memoria delle guerre puniche. Ma non ho capito, scusa, ma invece quando c'è la Juve di mezzo va bene punire la Juve per non punire gli altri? No, fammi capire. Se ha sbagliato paga. O no? Lo decide il Corriere dello Spostaglio, come ha fatto con Rocchi? O lo decide il procuratore federale? Anzi, in questo caso il procuratore generale, perché il procuratore federale gliel'ha tolta, gli ha detto, cosa archivi qua? Da qua la scartabentus, forza. Chiudiamo il Corriere dello Spostaglio. Sui quotidiani politici, pagine sportive, niente di che, grandi giochi di parole sulla Juve che batte per 5-0 il NEC, perché giustamente si fanno dei giochi di parole, si fa dell'ironia. Quando gli altri vincono con le squadre piccole, la si prende un po' più seriamente, secondo me. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
1: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alaibegovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
5: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
3: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista Ayogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie-break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Pungsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta. Rassegna stampa.

0: minimizza alcun punto perso, quindi non fa finta di niente, riflette sulla debacle di Sassuolo, ma dà fiducia totale a Spalletti. Così, giusto per essere precisi. Ma abbiamo tuttoyour.com, il nostro punto di riferimento tutti i giorni della nostra vita, caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Attenzione, al primo piano in questo momento è su Spalletti. Spalletti si gode la Juve soddisfattissimo, dice lui. Abbiamo giocato da squadra, ed è vero. Guardate che... Allora, io ho temuto molto, non so voi, alla fine del primo tempo ho detto, vabbè, 3-0, ma secondo tempo facciamo gli spiritosini e gli facciamo fare il golletto del 3-1. E i primi 10 minuti... qualcosina, abbiamo un po' fatto giocare il NEC, poi si sono subito risvegliati, ha fatto un po' di cambi il mister, un po' di forze fresche, e fino al 92esimo, 93esimo, quanti ne è andati di recupero? 3, 93esimo, la Juve ha fatto il 4, il 5, voleva anche fare 6, ha giocato da squadra, come si deve fare assolutamente in questi casi, e quindi il mister è giustamente contento, è soddisfattissimo, finalmente l'ho visto ridere e non fare quel sorrisetto un po' che fa in conferenza stampa nervoso. Finalmente ieri sorrideva. Massimo Pavan si concentra sui gol, Spalletti promuove la Juve dopo il 5-0 al NEC, elogia l'atteggiamento, la difesa 3, Nico, Colo, Sar. Cambiaso resta da valutare per l'Atalanta, dice Spalletti. Lo valutiamo giorno dopo giorno. Una bella reazione dopo il Sassuolo, fa l'elenco oggi parlando di tutte le cose buone e positive, la Juve che è concentrata fino alla fine, Spalletti che riconosce comunque i meriti del NEC, perché guardate che dice lui, con questo modo di giocare gli olandesi hanno vinto tante partite, hanno fatto tantissimi gol, il calcio sta andando in questa direzione, uno contro uno, giocata contro giocata, lancio contro lancio, butta la palla davanti che io segno e tu la butti dall'altra parte che segni tu. Che divertimento. Sei contento che il calcio va verso questa roba qua? Io butto la palla di là e segno, tu la butti dall'altra parte e segni tu, e ci divertiamo tutti.
1: Giochiamo a tennis poi.
0: Giochiamo a tennis poi, ecco appunto, non è più calcio. L'elogio a Grabara. Fatemi fare un complimento a Grabara, ha detto lui, perché ha fatto vedere la sua qualità che ha con i piedi. Perché noi cerchiamo, noi tutti, cercano il portiere che è bravo con i piedi. Colo Muani e quel ritiro solitario. Ha colpito un po' tutti questa storia di Colo Muani che si è presentato in albergo della da solo. Douglas Luiz che anticipa la giocata, la deve anticipare, dice Spalletti. Sar promosso alla prima da titolare. Comunque, il dubbio su Cambiaso, Nico Gonzalez che trascina la squadra e la vittoria è importante, ma ora chiude Pavan su tuttoyour.com. Serve la conferma con l'Atalanta. Cosa avevamo detto ieri? Bisogna vincere bene con il NEC, se non casino. Ma la partita vera da vincere per svoltare l'Atalanta, perché se adesso tu non vinci con l'Atalanta, sei riduce la sconfitta col Sassuolo, perdi altri punti in campionato, magari ti svegli a meno 7 e ricominciamo, facciamo una brutta sosta. Quindi adesso, cara Juve, per cortesia, finita la sbornia, vi svegliate e vi concentrate sull'Atalanta. Grazie. La firma bianconera di oggi nel blocco nero su bianco o bianco su nero come preferite del buon Luigi Schifo, imperdibile come sempre, questi sono anni da Juve di Moratti, basta, dice lui, basta, bisogna riannodare il tifo bianconero che ha unito Boniperti, la triade, Agnelli, vincere è l'unica cosa che conta. E poi c'è un po' un'analisi di questa situazione della FIGC del buon Schifo che io fossi in voi su tuttoyour.com non mi perderei questa mattina. Il virgolettato del giorno, caro il mio Ivo, come sempre riassumo un po' i temi che vanno per la maggiore e dà delle indicazioni al nostro popolo infinito, una vittoria che ci voleva in gol anche gli attaccanti. Juve-NEC 5-0, quel 5-0 ce lo teniamo lì fino a stasera e magari, no, magari non lo cambiamo neanche domani, magari lo teniamo così fino a Juve-Atalanta, vediamo, vediamo. Decide Yves, faccio decidere Yves, se Yves mi dice cambia il virgolettato tutto Juve, io domani lo cambio, se no lo tengo lo cambio, cosa faccio?
1: Lascialo lì ancora.
0: Lascia, ti piace il 5-0, lascialo lì ancora, lasciamo perdere, per favore. Attenzione, oggi... bypassiamo o abbiamo un calcio e finanza che ci racconta delle cose strane, che dici?
1: Ma investimenti, quelle varie, poi cadono Tito.
0: Vabbè, investimenti, calcio e finanza si chiama, certo che parla di investimenti, scusa. Menti di capitale, c'è sta roba di Lotito che sta impazzando, eh. Vabbè, a voi non ve ne frega niente, però ci sono su sta roba di Lotito che è stato condizionato, no? Gli volevano far vendere la Lazio, gli ha fatto pressioni, quelle robe lì della borsa che vi ho letto ieri. Ci sono delle intercettazioni, lui che parla ad una radio romana, sputtana un po' di giornalisti. Cioè, sai che Lotito quando parla al telefono, Ive, è tutto un programma.
1: Possiamo sempre riprendere la sua conversazione con i tifosi.
0: No, quella con i tifosi, ma anche questa con i giornalisti, guarda che merita, non è male. No, adesso vediamo, magari durante la sosta, facciamo così. Oggi siamo pieni di gioia infinita per questo 5-0. Magari durante la sosta tiriamo fuori un po' le telefonatine che ci sono sul web di Lotito, ci facciamo due risate, perché bisogna sdrammatizzare in questi casi. A proposito di soldi, il maxi piano del Barcellona ricavi a quota 1,5 miliardi. Hai visto il Barcellona che ne ha fatti 7 anche a sto, cioè Barcellona è una squadra allucinante. Questi fa 5-7 gol a partita. Grazie. Sei invidioso al Barcellona, Ive?
1: No.
0: Ah. Però, chi non è? Va bene, chiudiamo Calcio e Finanza, andiamo avanti. Trasferiamoci subito in chat, perché il popolo vuole giustamente dire la sua. E allora Roberto da Rimini inizia subito polemico. Ma cosa c'aveva ieri sera questo Curta? L'ho visto un po' strano, come mai? Non so, cioè io facevo la cronaca in televisione, che ne so cosa c'aveva. Tu hai visto cosa c'è? Cosa era strano? Cosa c'è? Cosa ha detto? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto questa Curta?
1: Non ho la minima idea.
0: Allora cos'è sta polemica buttata lì così? Kalulu continua a non convincere. E Kop quando entra non se ne accorge nessuno. Bonny che dopo 5-0 si è svegliato bene stamattina e ha detto: ciao, ricordiamoci che ci sono dei problemi, perché sennò. Roby dice: possiamo dire che Nico è diventato un vero leader della Juve? Sì, possiamo dirlo, sì. Diamo a Nico quel che è di Nico. Nicola da Imperia, a proposito di Nico, dice: ha ragione Yves. A un certo punto, guarda là, riferito di un dialogo tra Spalletti e Gatti, dove il tecnico diceva al difensore di non impostare lui, ma lasciare l'incarico a Grabara. Ah, ma non lo diceva Grabara, lo diceva Gatti. Tu hai detto che gliel'ha detto a portiere, Yves? Gliel'ha detto a Gatti.
1: No, io ho detto che Spalletti diceva anche a Sar, se non puoi manovrare la palla, dalla portiere che se ne occupa lui a distribuirla.
0: A Sar, invece qua è a Gatti. State facendo un po' di casino, ragazzi, non avete le idee chiare stamattina, ve lo dico. Davide scrive: non so se è solo una mia sensazione, ma il portiere mascherato mi dava molta più sicurezza. Sarà, vedi, io lo sapevo. Siccome Grabara c'ha il lancione, è capito, ha fatto segnare Nico Gonzalez con la compartecipazione fondamentale del suo collega portiere dall'altra parte. Adesso è Grabara. Siccome Vicario non fa il lancione di 55 metri che manda gol il compagno, adesso Grabara dà più sicurezza, capito? Perché noi vogliamo il portiere bravo come i piedi. Invece Vicario e Grabara, secondo me, dovremmo giudicarli per come parano, no? Non per come lanciano. Però ragazzi, se siete contenti voi, Spallettone, siete contenti se il portiere lancia con i piedi, va bene, io ve la lascio sta felicità, Io però Grabara e Vicario li voglio vedere quando una partita conta e sono a tu per tu col centravanti avversario, se mi salvano un gol con un bel miracolo, quello voglio io dal mio portiere. Massimo da Zurigo dice: non so se l'hai notato anche tu, ma Grabara mi dava una tranquillità che non provavo dai tempi di Buffon. Attenzione, non lo so paragonare al numero del mondo, vorrei anche vedere. Ma mi trasmetteva tranquillità e sicurezza. Anche Jody interviene e dice: è vero, Costa Curta era tipo infastidito. Ma da che? Ma cos'è successo? Rocco il Lupo: ci sono state tante cose positive ieri. Abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. La Juve. Bene tutti. O quasi. Ho apprezzato tanto Nico, che ha lasciato il rigore a volte male, capendo il momento, creando il gruppo, cosa che purtroppo non vedo in Conceição. Sarò io che lo vedo male, ma pure ieri aveva la possibilità di passare palla allo stesso Voltemade prima e a Colo dopo il gol, soli con un difensore, ma ha preferito andare a dribblare e a tirare, sapesse farlo. Non so, non mi è andata tanto. Che ne pensi, Rocco? Che Conceição, però, se ancora non lo conosciamo, Conceição è quello, testa bassa e pedalare. Infatti non fa il trequartista, fa l'uomo di fascia. Se no sarebbe un gran trequartista. Francesco scrive: come si scrive il nome e cognome del simpatico regista? Yves, come si scrive il nome e il cognome del simpatico regista?
1: Vado di spelling?
0: Oh, bravo, fammi lo spelling. Dai.
1: Yves è un nome francese.
0: Ma va?
1: Ypsilon, Verona. Sì. Empoli, sì. Savona. Sì. Ricordiamo sì. che Yves è scritto Yves con la Y, no? Sì. Ma non si pronunciano sì. mai le ultime due lettere.
0: Mai, mai. Se no cosa le scriviamo a fare? Non si pronunciano mai. Poi?
1: Roche, Roma, Roche. Otranto, Roma. Como, Otranto. H di Hotel.
0: H di Hotel. E la E?
1: Non c'è la E, la E è stato aggiunto da Claudio e altri tanti perché piaceva così.
0: No, pertanto poi non si pronuncia che te frega, perché qui non la... Me la risparmi dall'altra parte, no, l'ho capito, scusa. Claudio da Pordenone dice: domenica sono allo stadio, cosa mi devo aspettare? La Juve vista con Sassuolo o quella di ieri sera? Speriamo una via di mezzo. Quella di ieri sera con l'Atalanta non credo tu te la possa aspettare. Non ci vorremmo aspettare quella del Sassuolo. Una bella via di mezzo, una bella vittoria 2-1, 1-0 in tranquillità, senza sofferenza. Luigi da Manchester dice: nessuna differenza nel numero di tiri, 7-5 in porta. Com'è possibile aver vinto nettamente allora? La mia risposta è gli spazi, la precisione, ma non ho visto tutta la partita. Luigi, intanto erano 7-3 i tiri, non 7-5, non so quale statistica hai visto tu. Erano 7-3 i tiri in porta. Dei 7 tiri in porta, 5 abbiamo fatto gol, semplice. Dei 3 tiri in porta loro non hanno fatto gol, semplice. Ma ieri sera, ancora questo Costa Curta, ma adesso scriviamogli, datemi il numero di sto Costa Curta, lo chiamiamo in diretta, chiediamo cosa è successo, cosa c'ha, perché era triste, infastidito. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, da Pigliavecchia. Allora, contentissimo per il risultato, diciamo anche per la prova. Io non sono un criticone, non sono uno di quelli classici juventini che va sempre tutto male, c'è sempre da ammazzare qualcuno, no? Però obiettivamente, se analizziamo la partita, io vedo degli errori proprio dei fondamentali, individuali, che sono imbarazzanti. Per giocatori da prima serie sono veramente imbarazzanti, passaggi calibrati male, non c'è un pallonetto, voi non parlate dei calci d'angolo e punizioni. Cioè, poi potremmo pure parlare dei moduli. Ma prima tocca mettere i fondamentali, cioè non si riesce a dare una palla a un compagno gestibile. Ci tirano le cannonate a un metro e poi passaggi di 30 metri a due all'ora e vengono intercettati. Cioè questo però sono cose...

0: Questo è la reazione del tifoso juventino. Vince, squadra facile, debole, eccetera, e così
1: Ho
0: cosa.
1: capito, però ieri non facevamo due passaggi, tiravamo le cannonate addosso al compagno.
0: No, ieri
1: Tu mi sembrava.
0: tiravano come su sette tiri, 5 sono entrati finalmente. Di solito tiravano 20, forse uno entrava.
1: Sarò io che descrivo un calcio diverso, non lo so. Simone da Cesena dice: purtroppo mi sono tanto. Ah, dice che gli stona tantissimo sentire quella sigla dell'Europa League. Invece, visto che è carina ieri. Oh. E vedere la Juve esserne parte, ma me ne farò una ragione. Per forza, siamo solo alla prima di 8 partite, speriamo anche di più. Sarò felicissimo qualora dovessimo vincere la competizione. Ma Sara ieri ha detto che questa è una competizione seria e la Juve la gioca per vincere. La Juve compete per vincere, ok? La sono segnata io perché se me la sono messa a memoria scritta. Bene, i tanti gol e zero subiti che in questa formula sono fondamentali per mantenere la classifica. Quello che più mi è piaciuto sono state le facce dei giocatori. Finalmente ho visto determinazione e sicurezza dei propri mezzi. Oh, vedi, Simone Cesena è contento, almeno lui. Ma gli altri avevano Di Gregorio in porta? Si chiede Stefano Di Daffire. Peggio, dai, peggio. Piero da Palermo, io non mi esalto, erano scarsi. Dopo che hai vinto 5-0, erano scarsi. Dopo, erano scarsi, ma prima. William da Ivrea dice: per carità, godiamoci la vittoria, le cose positive, il cambio modulo. Ma giocavamo col nulla cosmico, dai. Attendiamo la partita con l'Atalanta per vedere se qualcosa si è veramente sbloccato. Ma solo se si vince, un pari con buona prestazione non basta. Ho capito, William, quindi cosa facciamo? Abbiamo vinto 5-0 con l'Ex, stamattina cosa facciamo? Non ne parliamo. O noi abbiamo giocato con nulla cosmico. Parliamo d'altro, dai, parliamo del Sassuolo.
0: Continuiamo a essere
1: Facciamo
0: tristi, facciamo prima.
1: i tristi, facciamo le facce mogie, parliamo della panchina, le ombre di Conte. Abbiamo vinto 5-0 con l'Ex, una volta che vinciamo bene, squadra più debole. È certo, se no mica vincevi 5-0. Se era la squadra più forte, mica vincevi 5-0. Che ragionamenti sono? Hai visto in finale di Champions, quando uno è più forte e l'altro è più debole, con l'altro vince 5-0. Attenzione, Massimiliano da Roma dice: ma sto 5-0 mi evoca dei ricordi. A parte gli scherzi, dopo Sassuolo non immaginavo una reazione del genere. Ora serve continuità e vincere assolutamente con l'Atalanta. Bravo Massi, il punto è questo. Il punto di ieri è: come ci siamo avvicinati alla partita IV? Con fulmine saette sopra la panca di Spalletti e sulla testa dei giocatori. E cosa abbiamo detto in presentazione di questa partita? Bisogna vincere e bene, perché altrimenti è un grosso problema. Quindi, vedi che Massimiliano l'ha notato? Le facce dei giocatori, la reazione dei giocatori. Perché purtroppo questa squadra ci ha abituato in passato a non reagire a uno schiaffo, ma a prendere subito il secondo. So se vi ricordate cosa è successo negli ultimi anni. E invece. Barbara Da Lucca dice: buongiorno, e hanno vinto con il Bodo, e poi Cartonesi 1-2, 3-1. E che ha vinto col Bodo? Noi abbiamo vinto col Bodo. Ennio dice: ci manca solo che dobbiamo chiedere scusa per aver giocato contro il NEC. Non so, ma l'intervento da rigore su Nico Gonzalez non è da cartellino rosso? O forse non conosco bene il regolamento? Ennio, dai, Ennio, ci hanno dato un rigore. Non è che puoi pretendere anche il cartellino, eh? Già che ci è andato un rigore, tanta roba, sì, Contentati. Quando ho visto, scrive Bonni, quella massa di tifosi del NEC, mi sono preoccupato. Pensavo seguissero uno squadrone. Erano veramente in tanti, facevano anche tanto casino, eh? Io ve l'ho detto, occhio, quelli del NEC sono di un certo tipo. Giuseppe da Reggio Calabria ci dice che lui non si entusiasma per un 5-0, così come non si dispera per una sconfitta 3-0. Dobbiamo essere coscienti che siamo un cantiere e nei cantieri si lavora sempre, finalmente, fino alla fine. Guarda, non mi parla dei cantieri, Giuseppe Reggio Emilia, che io tutte le mattine, anzi da Reggio Calabria, scusami, perché Reggio è Reggio, ma Emilia e Calabria sono due mondi un po' opposti. Luca da Genova scrive: da incompetente dico che forse giochiamo meglio senza Cicco. Nonostante sia un fenomeno, ma forse troppo individualista. Tu che ne pensi? E che ne penso, Luca? Che quando vinci 5-0, quelli che non ci sono vuol dire che giochiamo meglio senza, e viceversa. Per cui non esageriamo dall'altra parte. Non è che senza Cicco, è che con un trequartista in meno e un centrocampista

0: assist in più, siamo un po' più equilibrati, tant'è che Spalletti l'ha sottolineato, ma adesso lo andiamo anche a sentire. Luke scrive: la democrazia dei messaggi è bellissima, basta però con i soliti distruttivi a prescindere. No, e basta, ormai si può dire di tutto e di più. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Non è che noi leggiamo tutto, non è che selezioniamo, Ivi vocali li manda a caso, no, lo ricordo, mio, l'hai fatto sentire, non è che non te l'ho fatto sentire, Ivi prende a caso, li manda, che siete talmente tanti che non è che li può mandare tutti, quindi. Giulio da Roma scrive: ieri sera partita contro una squadra impresentabile, a livello tecnico e tattico anche. Unica cosa positiva sono i 5 gol, l'inserimento dei nuovi, il vero cambio di rotta ci sarà, se ci sarà, e lo vedremo domenica contro l'Atalanta. Vi ricordo a tutti alle ore 18. Prima che mi sbagliate orario e mi andate allo stadio tardi, che la partita è già finita. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Peppe da Sassuolo. 5-5-5-5. Ti ricordi, sì, bene, no? Fino alla fine, ciao.
0: Che bella estate, che bella estate. 5-5-5-5. 5. La prossima trasferta col Celta Vigo, leggermente più difficile, però se vinciamo 1-0 contro il Celta Vigo, la classifica ti sorride. Vedi il secondo tempo ieri, sul 3-0, quando diciamo che le partite vanno chiuse nel primo tempo, il secondo tempo tutti belli, sereni, tranquilli, leggeri, hanno gestito la partita, ne hanno fatti altri due, quegli altri dovevano venire fuori per segnare almeno un golletto, tu andavi in contropiede, c'avevi le praterie. Il contrario di quello che abbiamo fatto a Reggio Emilia. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno grande Ive, buongiorno popolo bianconero, Nico da Legnano. Ragazzi, allora, ieri ottima partita, un 5-0 contro il NEC, non è una grandissima squadra, però intanto abbiamo visto ottime cose dai nostri giocatori. Io ragazzi, Cop Miners non lo posso vedere mai più nel centrocampo della Juventus, perché appena entrato fa regala un passaggio di testa al NEC incredibile, vabbè, lasciamo perdere, solita cosa. Comunque ho visto un gioco di squadra finalmente nella Juventus. E però ragazzi, tifosi juventini, che non siete mai contenti della Juventus, basta, basta, perché non si può leggere sui social ma alla fine abbiamo vinto contro una squadretta di paese, cioè, ma ragazzi, ma non siete mai contenti? Allora io dico solo una cosa: i giocatori che giocano adesso nella Juventus non sono da Juventus, va bene, da grande Juventus che eravamo abituati prima, va bene, ma ragazzi, ma non è che siete voi che non siete più da Juventus, che vi mettete sempre a criticare ogni cosa della nostra società? Adesso anche basta. Mi riferisco ai tifosi che si lamentano sempre sui social, in giro. Basta. Bisogna tifare la nostra squadra. Fino alla fine, forza Juve, ragazzi. Un abbraccio.
0: Ma fino alla fine anche a te. Non ci sono dei compleanni particolari, però oggi si sbizzarrisce. Oggi si sbizzarrisce. Lo divento scrittore là, ragazzi. Scherziamo, dai, 5 gol. Vediamo un po' se fa delle preferenze. No. Saluto di Nico i tifosi, i gol di... approfitta per ricordarvi a tutti sui social la Juve che c'è il 3 Games Pack, a partire da 23 euro a partita. C'è una partita di Europa League con Rennes, c'è quella col Venezia, c'è quella con l'Udinese. Se le comprate tutte e tre, da 23 euro a partita c'è il 3 Games Pack. Vuoi comprare il 3 Games Pack, Ive? Vuoi essere il primo a comprarlo? 23 euro a partita?
3: No, l'ultimo.
0: Perché? Come l'ultimo?
3: Quelli finiscono in fretta.
0: Tu devi essere il primo. Scusa, 20, 40, 60, 69 euro, 3 partite. Imperdibile, scusa, Rennes, Venezia, Udinese. Quando ti ricapita?
3: Ci penso.
0: Rennes, Venezia, Udinese, Non le vuoi vedere?
3: No, non è che non le voglio vedere, però se devo fare prepartita in regia, poi correre fino allo stadio ci mette veramente tanto.
0: Vai, fai prepartita e poi vai allo stadio, se arrivi anche un po' in ritardo ti fanno entrare, mica un problema, ognuno ha il suo posto allo stadio.
3: Ma a parte che lo stadio è l'atmosfera che vivi,
0: Vabbè, ma 23 euro mica costa 150, 23 euro vuoi anche l'atmosfera prepartita, scusa. 23 euro ti accontenti di quella partita se ci riesci, non mi hai capito. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna Stramba.
5: Radio Bianco Nera.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex 5 Stelle.
7: Avvelenate con la ricina in mano agli inquirenti al lavoro su Giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. È quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali.
8: Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala, dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o alle altre opere.
7: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della cancaccia, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato, con la vittoria di Putin, visto che è l'unico partito apertamente contrario alla guerra, Yabloko, è stato vietato dalla Corte Suprema di partecipare alle elezioni.
8: La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di un quarto di punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 1995 per contrastare i crescenti rischi inflazionistici legati al rincaro del petrolio e alla debolezza dello yen. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024.
7: In chiusura, un piccolo predatore che abita le foreste montane della Bolivia è stato riconosciuto come una nuova specie, segnando la prima volta in oltre un secolo che un simile mammifero viene descritto formalmente. Si tratta di un gatto tigre chiamato Tilcaio dalle comunità locali nella regione boscosa degli Yungas. Pesa circa 1,5 kg e misura 46 centimetri, risultando più minuto di un gatto domestico medio. Non ci saremmo mai aspettati che questo gatto tigre boliviano fosse un rame evolutivo a sé stante, ha raccontato il biologo Jonas Leskroart, precisando che la linea genetica si è separata quasi 1,5 milioni di anni fa.
8: Ed è tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione! Da più parti però sta nascendo questo dibattito. Se il portiere sul calcio di rigore, lo sai, è cambiata la regola dei calci di rigore. Il portiere non si doveva muovere, avere i piedi sulla linea di porta, almeno uno, doveva essere sulla linea. E invece ora c'è questa polemica stamattina, te lo dico, caso tu non te ne fossi accorto, così. Io so che devo leggere tutto e fare di tutto. No, questa non la posso dire, no, mi è arrivato un messaggio che veramente no, questa non si può dire, non si può dire, non si può dire. Alai Begovic nel post partita ha detto: siamo contentissimi di aver vinto 5-0 e io del fatto che sia riuscito a contribuire a questo risultato. Spalletti è un allenatore straordinario, una bravissima persona, mi ha dato fiducia. Hai visto? Ma abbiamo comprato Alai Begovic, Spalletti non lo fa giocare, è un acquisto di Massara, non gliene frega niente. Invece, vedi, Alai Begovic c'è il contrario. Sentiamo lo Spallettone, che finalmente è soddisfattissimo, la pillola numero uno di Spalletti, dai.
9: Se posso dividere in percentuale uguale, la divido e do lo stesso valore a tutte e tre le cose che lei ha citato, perché poi sono tutte e tre importanti, importantissime, e averle portate a casa, nel senso essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare probabilmente quella determinazione o diciamo quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare, per cui quello diventava fondamentale, insomma, ecco.
0: Sentiamo la pillola numero 2 su Douglas Luiz.
9: Secondo me può migliorare perché ha una conoscenza totale del calcio. Ogni tanto non ha quell'anticipazione che io mi aspetterei, perché l'anticipazione è riconoscere la giocata prima che diventi gesto. È quella cosa che ti dà quel dominio che ti permette di essere già dentro la giocata successiva. Lui ogni tanto fa due tocchi che possono anche essere ravvicinati e magari arriva prima a destinazione, però quel fatto che ci pensi dopo il primo tocco ogni tanto se la deve togliere questa cosa qui, perché lui ce l'ha veramente questa possibilità di andare ad annusare quello che sta succedendo e di uscire prima dalla giocata prima che gli altri se ne accorgano, ecco.
0: Douglas può fare la giocata anticipandola prima che gli altri se l'accorgano. E Sar e Cambiaso? Sentiamo la pillola numero 3.
9: Sar è un cavallino di razza, nel senso che cavallino ha come qualità quella dei metri, della corsa, della continuità.
10: Vai a chiudere questa porta.
9: Grazie, per favore, gli ho detto per favore.
0: C'è la porta aperta.
9: E stasera ha fatto una buona partita, nonostante fosse la prima, Ma ha anche risposto due o tre volte che è piacevole, nel senso che voleva confrontare con quello che gli dicevo. Però
0: vabbè, educato,
9: tutti risposta. Quelli che hanno questa qualità qui poi perdono un po' di pulizia di gioco, perdono un po' di quella cosa che si diceva prima, di quell'anticipazione e di quella cadenza di ritmo che è caratteristica. Però sono molte le cose che ha fatto bene, perché è sempre stato dentro la squadra e vicino al pallone, sempre, qualsiasi situazione. Per cui sono contento della sua partita. Cambiaso c'è da valutarlo di volta in volta, perché poi
0: ciao.
9: Ieri avevo detto stamani, e stamani è venuto che aveva delle perplessità perché aveva sentito un po' di dolorino ieri mentre si allenava, e anche stamani lo avvertiva, per cui non c'è da rischiare. Poi quando un calciatore non è convinto, non è che si possa forzare a entrare in campo e mettergli a repentaglio quella che è la salute fisica, ecco.
0: Attenzione. Io chiuderei con la pillola numero 5, la nostra preferita, sui giocatori offensivi.
9: Ne può reggere quanti se ne vuole, l'essenziale. Poi se hai più giocatori di qualità, devi tenere più la palla, e li fai correre più a vuoto gli avversari. Se poi hai giocatori più di qualità e ti metti a fare una volta te, una volta io, una volta te, una volta io, probabilmente diventa più precaria la cosa. Però è una cosa che si può riusare, perché per esempio io stasera, se metto McKennie a un certo punto della partita, e gli avevo detto anche, tu da lì prendi e vai a fare il trequartista. I giocatori sono gli stessi, eh? Se io metto McKennie a fare il trequartista e Selic a fare il terzino sinistro da quinto di destra, ridiventa Kalu, Selic, i due centrali, e il rombo davanti diventa Nico Gonzalez, McKennie, Alaibegovic e Otemade. No, McKennie è tutto il calcio, è tutto, perché sa far tutto. È un centrocampista perché corre, ma quando c'hai uno come Nico Gonzalez lì dentro da trequartista, probabilmente fa qualche cosa di più a livello offensivo, ma ti dà ugualmente un contributo a livello difensivo. Stasera è venuto a fare due recuperi dopo aver attaccato la porta, si è girato, ha girato il culetto e ha preso la strada di casa con una forza e con una fuga che fanno parte del calciatore completo, del calciatore che ti costringe a seguirlo in queste vampate che ha, in queste decisioni, perché ti dice o vieni anche te o se no la risolvo da solo, e ti costringe ad andargli dietro, ti prende per la maglia e ti trascina in quelle che sono le sue volontà.
0: Ragazzi, non ero mica accorto che McKennie era Nedved, oh. La Juve vista dalla curva, Mr. Frank, ciao, come stai?
11: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ti sei accorto dallo stadio che McKennie era un po' tipo Nedved, che faceva tutto?
11: Vabbè, tipo Nedved, adesso non diventiamo blasfemi, per piacere, però che sia un giocatore che tutti gli allenatori vogliono, ormai è, visto che è qualche anno che è da noi e ha sempre trovato il suo spazio, proprio perché può fare il terzino, può fare la punta, può fare il centrocampista, può fare il difensore, può fare tante cose, le fa tutte magari da 6 e mezzo, non eccelle. Non c'è qualcosa in cui eccelle, però è un giocatore che
0: può fare. Noi diciamo la Juve di Bremer, la Juve di Vlahovic, ma la Juve di McKennie non lo diciamo mai. E invece l'allenatore.
11: Ieri ti ha permesso questo cambio di modulo, giocando, almeno se non sono diventato impazzito, ieri l'ho visto fare l'esterno di centrocampo, cioè una difesa a tre con i due esterni, McKennie da a destra e Selic a sinistra. e i due centrocampisti e i tre davanti o i due più uno, insomma adesso
0: ma poi tu gli basta che gli dici a McKennie di fare il trequartista, rombo davanti,
11: no, ma è proprio perché avevi un giocatore con quelle caratteristiche hai potuto fare questo cambio, no? Non a caso ho aspettato la prima partita che l'ha avuto a disposizione per farlo, perché prima non lo poteva fare, perché non hai uno da mettere lì all'esterno che possa fare tutte e due le fasi come in maniera adeguata, ecco, non eccellente, ma adeguata. Per cui è un giocatore che troverà sempre il suo spazio.
0: Attenzione! Allora, caro il mio Mr. Frank, il popolo è contento.
11: Sì.
0: Del 5-0, sì. Però...
11: Il popolo dello stadio, sì, poi non so, stamattina leggo qualcuno che è un po' meno, però...
0: È il neck, però di ma, qua, e però di là...
11: Ma noi non sappiamo questo neck quanto vale, nel senso che lo vedremo col percorso europeo che farà. Quando 2 anni fa abbiamo vinto in 10 una partita a Lipsia, che sembrava che fosse il preludio di una grandissima stagione europea, poi vi ha scoperto che il Lipsia le ha perse tutte, dopo aver perso con noi ha perso tutte le partite, forse ha pareggiato una partita in tutto il suo percorso europeo, quindi col senno di poi quella vittoria in 10 a Lipsia ha un altro significato, quindi oggi noi non sappiamo questo quanto può valere.
0: Però,
11: il neck,
0: Francesco, poi possiamo essere d'accordo almeno su una cosa tutti quanti, visto che l'avevamo presentata come una partita a rischio, e serviva vincere e vincere molto bene per l'autostima e per la pace e la tranquillità di questi prossimi 2 giorni che ci portano a Juve-Atalanta.
11: Beh certo, se non avessimo vinto ieri ci saremmo avvicinati alla partita di domenica con un altro spirito. Oggi ci portiamo a casa, al di là del 5-0, ci portiamo a casa la consapevolezza che si può anche giocare in un'altra maniera, che si può. Sembrava che non si potesse prescindere da questo 4-2-3-1 e invece abbiamo visto che c'è anche altro nella vita, quindi si può provare anche a fare altro anche in corso d'opera durante la partita. Io quello che chiedevo da queste partite qua è di renderle facili, perché poi ti permetteva di inserire i vari giocatori, hai potuto fare il tuo turnover, anche perché ieri guardavo la panchina e c'erano tre ragazzini della primavera della next gen, 2 portieri e 4 giocatori diciamo della prima squadra, quindi era importante anche poter permettere delle rotazioni. Poi queste partite qua, parliamoci chiaro, non portano via energie, perché sono partite anzi che ti esaltano, e quindi visto che dobbiamo giocare, visto che il calendario ha avuto questa bella pensata di metterci a giocare con l'Atalanta dopo neanche 3 giorni, con l'Atalanta riposata, insomma è stato importante anche fare questo tipo di partita.
0: E te col calendario, dai,
11: sono
0: casualità che si ripetono senza tempo, insomma.
11: Sì, si ripetono. È una mia battaglia quella che quello che fa i calendari deve comunicare pubblicamente tutti i paletti che vengono inseriti nel computer. Tutti i paletti che vengono inseriti. Siccome dice ci sono, noi nel computer dobbiamo inserire tutte le varie casistiche. Dicele quali sono, pubblica un documento in cui saranno 300, saranno 400, io le voglio sapere. Voglio sapere perché l'Inter sono 3 anni che gioca i gironi di Champions e sono 3 anni che prima dell'ultima partita, che si presume essere quella decisiva, la partita successiva c'è una neopromossa in casa. Possibile? È possibile? Sarà un caso? Però io voglio. Se tu mi fai vedere nella casistica che non c'è questa cosa, allora io ti dico, vabbè, allora è un caso. Se no, io sono portato a pensare male. Siccome noi viviamo in un'epoca in cui siamo tutti, cioè ci vorrebbe più trasparenza, e vedo che si fa di tutto per non averla. Io so che l'Inter, e sono 3 anni di fila, che l'ultima partita del girone di Champions, che è quella, diciamo, è quella che decide, quella decisiva, no? Per poter magari arrivare, saltare i playoff, arrivare nelle prime 8, piuttosto che giocarti proprio la qualificazione, sono 3 anni di fila che la partita successiva all'ultima del girone c'ha una neopromossa in casa. Mi pare che un anno era il Pisa, un anno era il Lecce, quest'anno non mi ricordo, ma sicuramente mi pare che è una neopromossa anche quest'anno, sempre in casa, insomma, è così. E noi invece giochiamo di giovedì, e della settimana in cui gioca solo l'Europa League, e la domenica dopo giochiamo con l'Atalanta. neanche di lunedì la domenica, poi lunedì perché poi c'è le nazionali, non si poteva derogare, però insomma, sarà un caso. Però
0: noi l'ultima partita, che spero di no, perché siamo partiti bene, vorrei continuare altrettanto, però visto che queste coppe nuove ci hanno abituato appunto che delle 8 partite l'ottava è quella da confronti in classifica da più parti e quindi sempre decisiva, noi l'ultima partita abbiamo Juventus-Real Sociedad e dopo Juventus-Real Sociedad c'è Milan-Juve.
11: Vedi tu, è vero che la Champions, che anche il Milan giocherà l'Europa League, però capisci bene che se tu dopo l'ultima partita mi metti in casa una neopromossa è diverso.
0: C'ho dei pensieri diversi. Vabbè, ma sono casualità, dai, smettila con questa cosa.
11: Sono casualità, però sono tre anni di fila. Quindi,
0: non c'è due senza tre, quest'anno non ci fosse. Guarda che detti popolari.
11: A me dicono che tre indizi sono una prova, però.
0: Tre indizi sono una prova, anche questo va bene e può essere utilizzato, però insomma non stiamo a sottilizzare, non è vero. Senti, al di là del morale tutto, dai, dammi un po' di impressioni di settembre, quindi impressioni da stadio. Volte Made, cioè via il dente, via il dolore. Dai, affrontiamo subito il capitolo Volte Made, perché io ti dico la verità, tu me lo devi dire visto dalla curva, perché io ho visto dalla TV.
11: No, è una cosa strana, perché fa fatica a sfruttare il fisico che ha e dovrebbe lavorarci tanto, perché... dovrebbe essere una roba innata, no? Uno che ha un fisico così. Cioè,
0: gli hanno fatto un cross, tra l'altro gli ha fatto un cross sotto di te nel secondo tempo, secondo me era proprio a un metro da te.
11: Sì, sì.
0: In area di rigore, dove ho visto partire il cross, ho detto adesso salta e segna di testa.
11: Non appoggiata.
0: Appoggiata di
11: testa. Sì, sì.
0: Ma come? Ma un 98, dico.
11: No, ma poi anche... allora, quando invece tu giochi in appoggio su di lui... ogni tanto ha fatto quel lavoro che chiede Spalletti, che insomma di giocare in appoggio sulla prima punta, che magari viene incontro, e qualche fallo l'ha anche preso. Potrebbe fare meglio, potrebbe fare meglio sicuramente, perché qualche fallo l'ha preso, però qualche volta ha perso il pallone.
0: A questo punto, secondo me, l'unica è Volte Made a centrocampo con Colomuani davanti, Volte Made che a centrocampo spalle alla porta si prende il fallo, oppure riesce a girarsi e lancia.
11: Ma a centrocampo al posto di chi? Al posto di...
0: No, non a fare il centrocampista, dico giocare con i due, di cui Colomuani fa l'attaccante profondo e Volte Made fa quello che viene dietro.
11: Lo specchio di quello che vuole Spalletti, secondo me, si ha proprio nell'ultimo gol. Perché se voi guardate l'ultimo gol, c'è lui che viene incontro a prendere il pallone.
0: Sì.
11: Viene incontro a prendere il pallone, lo ridà indietro al centrocampista, che non mi ricordo adesso chi era, parte, mentre nel frattempo i due esterni attaccano lo spazio. Parte un lancio e ci ritroviamo con due giocatori praticamente in porta. Ecco, secondo me questo deve essere. Però è chiaro, lo puoi fare quando trovi squadre, e in Europa per fortuna si trovano squadre che ti lasciano giocare. In Italia è difficile che ti danno quegli spazi lì. E quindi è un'alternativa quando ci sono le partite in cui magari riesci a sbloccarla, volesse il cielo che sblocchi una partita, e a quel punto lì è chiaro che è tutto diverso. Col Sassuolo, prima di prendere il secondo gol e il terzo gol, hai avuto l'occasione tu di andare in vantaggio. Vai in vantaggio tu, la partita cambia, Sassuolo non può più fare la squadra tutta dietro che poi ti riparte in contropiede. Devi attaccare per pareggiare, a quel punto avresti tu gli spazi. Però sono tutte situazioni in cui ti ci devi trovare, però devi essere bravo a trovarti. Perché noi col Sassuolo sull'1-1 abbiamo avuto l'occasione, due occasioni, perché mi pare il colpo di testa di Volte Made e il tiro di Alej Begovic che è parato dal portiere, hai avuto due occasioni per andare in vantaggio, non le hai sfruttate e hai preso tu il gol. Sei riuscito a pareggiarla, hai avuto ancora un paio di situazioni in cui potevi andare in vantaggio e invece hai preso il terzo gol. Se vai in vantaggio tu è tutta un'altra partita, cambiano le situazioni. Certo. Purtroppo in Italia ti trovi molte partite da giocare con squadre che...
0: Atalanta
11: ecco, è una
0: squadra... Sarri Ball.
11: Vabbè, certo, Atalanta
0: deve far giocare.
11: Sulla carta dovrebbe essere una squadra che ti fa giocare. è anche vero che sulla carta non so quanto tempo è che in casa non la battiamo, perché adesso non so, 6-7 anni mi pare che non battiamo l'Atalanta in casa, quindi vorrei sfatare questa maledizione che è diventata l'Atalanta per noi.
0: Adesso vado a controllare, perché a memoria anche io non mi ricordo da quante
11: che mi sa che devi andare ai tempi della prima Juve di Allegri per trovare una vittoria.
0: Io mi ricordo 1-0 in contropiede, ma era un'amichevole estiva con Allegri.
11: No, ma a Bergamo, io parlo in casa, che non battiamo l'Atalanta in casa.
0: Ti ricordi, avevamo fatto ad agosto un'amichevole estiva a Torino, Juve-Atalanta, vinta 1-0 in contropiede, forse con gol di Chiesa, se non mi ricordo male. Me la ricordo proprio perché io scrissi un messaggio che suonava così. Mi ha vinto in contropiede, si può. C'ho questa cosa del...
11: partite ufficiali allo stadio, è diverso tempo che non battiamo l'Atalanta, sta diventando una maledizione che vorrei sfatare, ecco.
0: Atalanta testa a testa, ultima vittoria della Juve 2018,
11: quindi, insomma,
0: 2018. Sono 8 anni, sono. Incredibile, amici. 2-0, gol di Higuain e Matuidi. Giocavamo 4-2-3-1. Attenzione! Allegri 4-2-3-1. Era il periodo quello bello lì. Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah, Pjanic, Matuidi e davanti Douglas Costa, Dybala, Mandzukic e Higuain.
11: Cioè, mi sembra è abbastanza passato, diciamo che è ora di sfatare questa maledizione dell'Atalanta.
0: Guarda cosa mi hai tirato fuori questa mattina, tu non vinciamo con l'Atalanta dal 2018. Nella chat scrivono tutti, sì vabbè però abbiamo vinto col NEC. Che cosa, cioè, aiutami, cosa devo fare stamattina, Francesco? Dire che schifo, abbiamo vinto con il 5-0,
11: la discriminante, cioè, quindi se si perde una partita 5-0, quella squadra che perde 5-0 è una squadretta, perché mi pare che ce n'è una che ha perso 5-0 una finale di Champions.
0: Quindi è una squadretta.
11: No, il valore del NEC, allora le partite poi, è chiaro, sono... ogni partita fa una storia a sé. Il valore del NEC lo scopriremo nelle prossime partite. Io ad esempio ho dato una guardata ai risultati di questi due giorni. Ad esempio io pensavo, la Real Sociedad che perde in casa contro il Bournemouth, può essere. Il Celta Vigo ha perso contro l'Omonia Nicosia. Il Celta Vigo ha perso contro l'Omonia Nicosia. E quindi, insomma, vediamo la prima partita. Adesso, per capire il reale valore delle squadre, lo si può scoprire col cammin facendo. Ripeto, ricordo il precedente nostro con l'Ipsia. L'Ipsia era una testa di serie. Quando noi abbiamo fatto, cioè, ci hanno fatto il sorteggio, l'Ipsia era una testa di serie. E con l'Ipsia abbiamo vinto in trasferta in 10. Sembrava chissà che, poi in realtà poi l'Ipsia le ha perse tutte le partite, quindi
0: allora ieri per esempio il Creta ha battuto l'Hoffenheim, che sulla carta l'Hoffenheim dovrebbe essere più forte. Il Salisburgo ha visto in trasferta con il Levski, il Besiktas ha vinto col Marsiglia 4-1 e non ha neanche segnato Vlahovic, pensa. Il Celtic ha perso in casa col Ferencváros 3-1.
11: Ecco, il Ferencváros è da tenere d'occhio e ci dobbiamo andare a giocare là.
0: L'Union Saint-Gilloise ha vinto 3-0 in trasferta col Victoria. Il Real Sociedad ha aperto col Bournemouth in casa 1-2. Beh, però il Bournemouth fa parte di quelle squadre inglesi da tenere sott'occhio.
11: Sì,
0: comunque,
11: sì, certo.
0: Di media classifica inglese che vale l'altra classifica nostra.
11: Vabbè, anche il Crystal Palace. Anche sì, Crystal Palace. Certo, però...
0: Però no, è vero, cioè, ci sono dei risultati che dicono e non dicono, per cui non è... Cioè, ragazzi, allora, dopo la prima giornata c'è solo una verità. Perché il campo dice la verità. Noi siamo in testa alla classifica. Siamo gli unici che hanno vinto 5-0. Oh. Allora, nella giornata in cui di Europa lì... E noi abbiamo vinto 5-0, gli altri no. 5-0. Siamo in testa alla classifica, va bene? Almeno questo.
11: Beh, già vediamo. La prossima giocheremo a Vigo.
0: Giochiamo a Vigo,
11: vediamo. Vigo che reduce...
0: Però scusa, Gianni da Brindisi, Alessandro da Taormina per esempio dice il valore dell'avversario era relativo, ma la tattica è stata giusta, far uscire l'avversario col pilo con ripartenze, abbiamo i giocatori per farlo, basta col possesso palastri, che non siamo il braccione di Guardiola, che è la roba che a me ieri sera ha fatto godere, zero corner, possesso palla loro, però 7 tira 3 in porta, 5-0 per noi, basta 10 corner battuti.
11: Ma tre passaggi 80... verticali sei in porta, tre passaggi verticali con queste squadre qua sei in porta, hai fatto tre verticalizzazioni, hai fatto due gol e hai preso un rigore. E quello è, invece di questi continui passaggini, passaggini orizzontali, andiamo in verticale. Io anche col Sassuolo, io ho visto un paio di occasioni in cui Nico si è buttato nello spazio e non gli è arrivato il pallone. Perché? Perché bisogna fare il solito passaggino orizzontale. Invece se uno ha la capacità di vedere il compagno che si butta nello spazio e gli dai il pallone, poi magari glielo dai male, poi magari viene anticipato, ma quello deve essere... E metti anche in allarme la difesa loro, la difesa avversaria. Invece così, se tanto tu dici, tanto io il giocatore parte col movimento, io non lo seguo neanche, tanto non gliela danno la palla, è chiaro che è tutto un altro modo. Quello mi ha fatto piacere, sì, di vedere una squadra un po' più verticale. Poi ripeto, ci vogliono le partite, l'avversario che te lo permette.
0: Chiaro, ci mancherebbe. Ci vogliono tutte le componenti, come dicevano in Federcalcio. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
9: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
7: Oggi Roberto Mancini dinamerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista Ayogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie-break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Punsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
4: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, attenzione, super attenzione, vado su tuttojuve.com. Arbitropoli, la procura federale chiede l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter. 60 giorni di pensata, 60 giorni di domande, 60 giorni di indagine, nessun elemento sulle presunte ingerenze dell'Inter. Archiviopoli!
11: Vabbè, non è che ci aspettavamo un finale diverso,
0: Quindi, vabbè, è giusto per sapere, quindi se io intercetto un designatore che dice stanno rompendo il cazzo a bestia e prima di designare l'arbitro devo chiedergli se gli va bene, queste robe si potevano fare, è giusto per saperlo.
11: Vabbè, certo. Magari lo poi bisogna vedere perché aveva richiesto l'archiviazione anche per Malagò, poi per Malagò l'archiviazione mi pare che non gliel'hanno data, vediamo se stavolta lo accontentano, perché insomma sta collezionando una serie di figuracce il procuratore federale che trovo ancora incredibile che sia al suo posto, però è una di quelle cose di quale nessuno si preoccupa e va bene così. Avevamo idee diverse. Se l'accusa era che c'era una squadra che insomma faceva pressioni per ottenere gli arbitri graditi con l'appoggio di Gravina e il procuratore federale è messo lì da Gravina, e capisci bene che diventa difficile che il procuratore federale poi possa indagare su una persona che l'ha messo lì. Cioè, sono quelle storture della giustizia sportiva che continuano e mi pare che nessuno abbia voglia di metterci mano. Tutti a parole sono tutti bravi, però poi nei fatti, cioè che il procuratore federale venga messo lì dal presidente federale, se poi si scoppia uno scandalo che coinvolge il presidente federale, il procuratore federale non mi pare proprio super parte, sono la persona più adatta per poter indagare su queste cose, però va bene, tanto non cambiano le cose, no? Quindi è così, funziona così. La giustizia sportiva funziona così.
0: Funziona così.
11: Funziona.
0: Torniamo a
11: noi.
0: Il dato
11: funziona bene, quindi va bene. Funziona bene.
0: Vabbè, allora, se funziona bene siamo a posto. Il dato positivo di ieri sera è l'abbandono del centrocampo 2, scrive Marcello. E poi Sergio, il NEC quante punto qua e là lo ruberà. Difensivamente sono un disastro, ma i gol li fanno. Stefano da Firenze... che è la chiosa ideale del nostro discorso, dice: il valore del NEC lo scopriremo domenica.
11: Vabbè,
0: e ha ragione.
11: Beh, è un'altra cosa. Io posso dire che noi abbiamo vinto 1-0 a Frosinone, soffrendo tra l'altro, e ci dicevamo: vabbè, però è il Frosinone. Poi però mi pare che il Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze. Insomma, il Frosinone ha fatto il suo percorso, ha fatto il suo percorso. Insomma, quindi le partite, poi ogni partita fa storia a sé. Quindi bisogna vedere. Insomma.
0: Scusa, ma qua mi arrivano dei messaggi.
11: No, intanto approfitto per dire una curiosità che ho notato ieri, no?
0: Quale?
11: Allora, nel riscaldamento, vabbè, chi viene allo stadio lo sa, entrano prima i portieri, poi entra la squadra, e nella fase di riscaldamento dei portieri si allenano anche sui lanci lunghi, coi piedi. Sì. Ok, quindi Gravara gli arrivava il pallone e lui doveva rilanciarli. Di solito i due portieri, Pinsoglio da una parte e Vicario dall'altra, si mettono ai vertici del centrocampo per ricevere i lanci. Li ha sbagliati tutti. Si vede che comunque non aveva la maschera, perché durante il riscaldamento la maschera non ce l'ha, e quindi era solo Bruce Wayne, non era Batman. No, li ha sbagliati tutti. Infatti io dicevo: ma l'abbiamo preso perché dicevano che l'avevo qui in piedi, li ha ciccati tutti.
0: I superpoteri della maschera.
11: Poi si è messo la maschera, è diventato Batman, e sarà quello. Okay. No, però
0: però sai cosa? Guarda, questa è la dimostrazione. Io lo racconto sempre questo aneddoto perché è la mia storia di vita vissuta. Quando ero piccolo ero proprio bravino a giocare a tennis, ma ero bravino in allenamento. Poi quando iniziava la partita,
11: come l'Audrup, il giocatore più forte del mondo in allenamento.
0: Esattamente, io in allenamento mi dicevano: questo arriva numero uno del mondo. Poi iniziava la partita e iniziava il braccino. Però ha fatto il contrario in allenamento.
11: Perché tu non avevi la maschera. Perché tu non avevi la maschera. Tu eri solo Bruce Wayne e continuavi a essere Bruce Wayne.
0: Esattamente. Vabbè, dai, scrive Cosimo. Francesco, vabbè, dai, quella del 2018 era la Juve non sostenibile, secondo la generazione Z.
11: Certo.
0: Certo.
11: Ambro dice: passano gli anni sta a noi tramandare alla nuova generazione che cos'era la Juve, perché evidentemente né la proprietà né i dirigenti ci riescono. Allora dovremmo essere noi tifosi a farci carico di ricordare ai giocatori che sono oggi in campo e ai ragazzi che vengono a vedere la Juve che cos'era la Juve, ecco.
0: Siamo rimasti noi, anche se devo dirti la verità, a me ieri Massara nel prepartito è piaciuto molto, eh. Quattro parole, molto serio, ha detto l'Europa League, dice: no, perché l'Europa League potrebbe darti la qualificazione in Champions, gli hanno mandato, certo, come dire, non ci arrivate in campionato, e lui ha detto: no, al di là della qualificazione in Champions, l'Europa League è una competizione serissima, noi siamo la Juve e giochiamo per vincere.
11: Ma... allora, io ricordo, cioè adesso nell'epoca recente, noi abbiamo fatto due volte l'Europa League. Una con Allegri, sì, quando siamo usciti nel girone col Maccabi, perdendo malissimo, un disastro, crisi.
0: E poi l'Europa League siamo usciti col Siviglia.
11: In semifinale però, abbiamo fatto un percorso in ciabatte siamo arrivati in semifinale. E anche con Conte, che siamo usciti col Galatasaray, se vi ricordate, siamo andati a fare l'Europa League e anche lì in ciabatte siamo arrivati in semifinale. Quindi
0: allora la semifinale vedo... che poi bisogna indossare.
11: È
0: la semifinale
11: che poi chiaro, bisogna indossare le scarpe. Poi avversario un po' più tosto lo trovi, e non erano avversari tostissimi, perché nel Siviglia che infatti siamo stati eliminati ai supplementari. Soprattutto il Benfica nell'epoca di Conte non erano squadre imbattibili, però ci siamo inciampati. Però praticamente un percorso senza particolari imprese, siamo arrivati in semifinale.
0: Ci sarebbe anche l'Europa League di Del Neri, dove abbiamo fatto 6 pareggi su 6,
11: però è chiaro, sì, però avevamo il Manchester City nel giro. Abbiamo pareggiato là e anche in casa l'abbiamo perso. Manchester City di Mancini.
0: È una di gol di Tevez, gol di Iaquinta per la Juve. No, è una di quelle trasferte che mi ricorderò per tutta la vita, perché non era lo stadio e il Manchester City di oggi. era il vecchio stadio, il vecchio Manchester City che non vinceva una mazza, e la postazione commento io ce l'avevo in mezzo ai tifosi del Manchester City, ma no, tu dici, sotto c'avevo una vecchietta con l'ombrello, che è lì, con l'ombrello. Siccome siamo andati in vantaggio noi, io al gol della Juve ho leggermente esultato. Quando hanno pensato loro, ti dico, la vecchia con l'ombrello mi si è rivoltata contro. Si è detto, adesso mi tira l'ombrellata.
11: No, ma al ritorno, pareggiamo anche al ritorno, e segnò un ragazzino.
0: Giannetti. Assist sì. Del Piero, gol di Giannetti.
11: Ma può essere che era entrato anche il nipote di Boniperti in campo,
0: sì,
11: a giocare. Poi, certo. Potrebbe essere, vedi certo, che ricordi. Certo. Vabbè, poi c'è il Lech Poznan, del quale Zuliani un giorno ci farà, se capiterà l'occasione, ci racconterà il Lech Poznan e la sua trasferta di Poznan. Però teniamocela, se magari siccome il Lech Poznan è in questa edizione, se dovessimo affrontare il Lech Poznan,
0: non ci giochiamo,
11: il buon Zuliani ci racconterà che la sua trasferta di Poznan.
0: Giornata indimenticabile, giorno del mio compleanno, trasferta fantastica. Mi ricordo solo che è finita alle tipo 2:40-2:50 di notte in albergo, che io sono entrato, mi sono immerso nel bagno caldo e le mani viola hanno iniziato a fumare.
11: Bella roba. Immagino.
0: Non mi era mai successo in tutta la mia vita, neanche quando vado a sciare a meno 30 mi sono successe cose del genere. Vabbè, ma parliamo della Juve, non stiamo qua a divagare. Questa è la dimostrazione. Noi perdiamo col Sassuolo e passiamo due giorni in radio da paura. Vinciamo con lei, che siamo qua che cazzeggiamo.
11: Ma guarda Claudio, col Sassuolo, ti posso dire la mia sul Sassuolo? A me non mi ha fatto, cioè, io se prendiamo il terzo gol in contropiede perché stiamo provando a vincerla, me la prendo perché siamo stati dei polli, però posso anche ammirare il fatto che abbiamo provato a vincerla, ok? Digerisco male i primi due gol presi, proprio per concetto, perché abbiamo preso un gol con difesa schierata, perché abbiamo sbagliato a salire, perché abbiamo lasciato fare a Matic quello che ha voluto e nessuno gli ha messo pressione, quindi lui ha potuto alzare la testa, aspettare l'inserimento di Esposito, dargli il pallone. Noi abbiamo sbagliato tutto e io quel gol lì preso a difesa schierata mi fa incavolare. Il secondo gol preso con Bremer che sbaglia completamente i tempi dell'intervento è un'altra roba che gli fa incavolare. Per il terzo gol da polli, però l'hai preso perché però hai provato a vincerla.
0: Sì,
11: nel senso, se ti andava bene, per quella è una partita che volevo.
0: Concettualmente era giusto, poi andava hai fatto avuto con un po' di equilibrio.
11: Poi. Ragazzi, l'equilibrio, uno dice non mi ricordo una partita da Juve persa così, ve ne ricordo una io, sempre con Sassuolo 2-1 in casa, gol di Frattesi, pareggio di McKennie, gol di Maxim Lopez, mi pare alla fine,
0: sì, Lopez,
11: con Bonucci che è preso dall'euforia che avevamo appena pareggiato in attacco a cercare di vincerla, loro lancio lungo, noi c'era il buon McKennie, l'ultimo baluardo della difesa, scavalcato di testa, la palla arriva a Maxim Lopez, vanno dentro, perdiamo 2-1, era la Juve di Allegri, la Juve di Allegri, quindi c'è, sta parlando di un allenatore che dice il difensivismo, no? Che infatti si arrabbiò molto, dice se non le puoi vincere almeno non perderle, però la filosofia è ho provato a vincerla, invece di un punto ne volevo tre e invece di uno ne ho presi zero, ho perso un punto, va bene, però non era quello che mi ha fatto arrabbiare, sono i primi due gol che mi hanno fatto arrabbiare proprio perché sono errori che non ci possiamo permettere, possiamo regalare questi gol così, ecco.
0: Allora, Alessandro da Taormina dice il valore dell'avversario era relativo, ma la tattica era giusta. Gianni da Brindisi dice nessuno ha apprezzato il movimento di Volte con la O Made che si porta via il centrale lasciando un corridoio libero per Nico sul primo gol.
11: L'abbiamo detto? Sul primo, io l'avevo detto sul quinto.
0: Sì, no, l'abbiamo detto sull'ultimo, non l'abbiamo detto sul primo. Quindi doppio movimento di Volte Made. Però, no, posso dire, Gianni, io apprezzo tutto il giocatore della Juve, però siccome sono una persona corretta e sincera nelle mie analisi, io ieri commentando Volte Made ho espresso delle perplessità, perché è una volta gli arriva la palla di testa e l'appoggia e non salta, e l'altra volta nel primo tempo salta per prendere di testa, la prende di coscia E poi gli fanno un cross sul secondo palo e invece che tirare in porta accompagna il pallone sui tabelloni pubblicitari. So, un po' di perplessità mi sono rimaste. Lo voglio rivedere.
11: Non è un killer, così. Non è un killer.
0: Allora, io dicevo nella preparazione di partita, perché secondo me Spalletti si è anche un po' inguaiato? Perché? Perché lui aveva due possibilità dopo la sconfitta con il Sassuolo, con l'ombra di Conte, no? Che aleggiava, che adesso ci siamo... Perché non pensare, perché se noi perdiamo con l'Atalanta, ma che riesce l'ombra di Conte? Esattamente, che sappiamo come funziona. Quindi, però io ho detto, lui si è un po' non incartato, si è messo in una situazione da cui adesso non può più uscire. Cioè lui poteva dire, oh ragazzi, avevo chiesto

0: abbiamo fatto un ottimo mercato. Massara, siamo forti, abbiamo un allenatore eccellente, giochiamo per vincere. E adesso,
1: certo.
0: Capisci? Che non puoi più dire niente. Non è che adesso perdi con l'Atalanta e mi dici per forza abbiamo fatto 10 cross, non c'è chi la mette in porta dentro, non lo puoi più dire.
1: Può giocare a pallone anche senza il centravanti, non è che
0: ma infatti,
1: visto che ormai
0: dico, lui si è messo in una situazione che io da un certo lato apprezzo, perché secondo me molti altri allenatori si sarebbero lamentati finito il mercato, diciamoci la verità, dai, avrebbero detto, io ho chiesto delle cose, ne avessero beccata mezza. Poi c'erano i paletti, non ci sono riuscito, tutte le scuse del mondo e le situazioni difficili che sappiamo in cui io ho operato. Però qualche Gasperini,
1: certo,
0: secondo me, avrebbe fatto il circo Toni. Lui non l'ha fatto, quindi bravo. E però dall'altra parte un po' più lamentarsi.
1: Però Gasperini li prendono male, che però giocava, non faceva il centravanti dove giocava prima, giocava un po' esterno, mi pare, anche lui.
0: Sì.
1: Quindi un po' come Colomoni. E lui ha detto, questo fa il centravanti, e l'ha messo a fare il centravanti. Non è che deve essere bravo anche l'allenatore, magari a migliorare il giocatore chiedendogli delle cose, e quindi ci deve mettere anche del suo, perché, signori, l'anno scorso aveva la scusa che è entrato in corsa, anche se ha avuto tutto il tempo, ed è arrivato sesto. Quest'anno ha avuto il tempo di fare tutta la preparazione, c'ha gli infortuni, è vero, tutto. Però la figura del centravanti non è che ti sei infortunata, non ce l'hai e cambi modo di giocare, adattati. Ieri ho visto degli adattamenti, ho visto che
0: ma infatti anche a me ieri della vittoria con l'NEC mi rimane questa cosa positiva che deve rimanerci, cioè l'allenatore che ha cambiato e che ha detto nel post partita abbiamo fatto le scelte giuste, si è deciso di cambiare qualcosa, sono arrivati i risultati, che è un po' come dire c'eravamo un po' fossilizzati.
1: Sì, l'ha fatto come abbiamo detto prima, l'ha fatto perché gli è tornato McKennie, gli ha permesso di mettere un giocatore che può fare quel tipo di mestiere là sull'esterno destro. Chiaro, prima non era fuori, e chi è che ci mettevi lì? Non è che era molto, cioè, o ci mettevi Calulu, ci potevi mettere magari mettendo nei tre centrali Gatti o Kelly, e mettevi Calulu a fare sì, si poteva fare, cioè, però forse McKennie lo fa meglio.
0: Lo vediamo con l'Atalanta, dai ragazzi, ci abbiamo due giorni e c'è Juve-Atalanta.
1: E non so se giocheremo come ieri.
0: Infatti ho detto, lo vedremo con l'Atalanta, vedremo le scelte che fa con l'Atalanta, vedremo che partita la Juve farà con l'Atalanta. Devi salutare Sarri, Giuntoli, c'è qualche... Te li vedi lì a bordo campo, domenica?
1: Cioè, io non saluto nessuno. Io solo battere l'Atalanta.
0: L'ultimo allenatore che ti ha portato lo scudetto.
1: Voglio battere l'Atalanta perché non ce la faccio più, veramente. No. L'Atalanta adesso
0: diventerà il mantra di dal 2018 che non vinciamo. Vergogna che non vinciamo.
1: C'è stato il 4-0, 1-0 gol di Zapata, insomma. L'anno scorso
0: sono tutti pareggi o ci hanno bastonato?
1: Bastonato 4-0 con Motta.
0: Motta gli è costato praticamente la panchina.
1: Anche con Allegri abbiamo perso 1-0 gol di Zapata, mi pare. Sì.
0: Non 4-0 però.
1: 4-0 è un unicum, non è, cioè, ricordare la Juve che perde 4-0.
0: Scusa, però vittorie Juve abbiamo detto, ultima vittoria Atalanta è il 4-0. E pareggi? 1-1 2025, l'anno scorso
1: abbiamo pareggiato, sì. Siamo andati sotto
0: e c'era Spalletti.
1: Non mi ricordo, sì,
0: no.
1: Mi sembra di sì.
0: No, Tudor.
1: Pareggiato, una partita che io sono uscito dallo stadio
0: in e abbiamo finito in superiorità numerica.
1: Perché loro poi erano rimasti in 10, noi avevamo pareggiato, avevamo ancora possibilità di provare a vincerla, invece abbiamo ricominciato con i nostri passaggini orizzontali e non abbiamo più tirato in porta. E sono stato fuori, quando l'abito fischiato ero incavolato nero. Perché non avevamo provato.
0: Te lo volevo dire, pareggio di Cabal. Non vorrei aggiungere nient'altro. Arbitro Sozza era gradito o sgradito?
1: Tra l'altro credo che prendiamo gol, credo, se non ricordo male, aiutato.
0: Sulle mani.
1: Sì, ma su un errore di Azic in disimpegno, sì. Se non ricordo male, che poi dopo quell'errore praticamente basta, Azic non ha più giocato, è stato messo...
0: Da cui giocare al Sassuolo è una cosa, giocare alla Juve dopo il gol con l'Inter, fare la vacanza.

0: attaccata con l'Atalanta è un'altra.
1: Sì, però non è praticamente non ha più giocato.
0: Esattamente.
1: E quindi vedi che allora avevo qualche ricordo ancora. Cioè, quello che mi ricordo è che ero incavolato nero perché perdevi, hai pareggiato, hai attaccato, hai pareggiato, loro rimangono in 10, dice adesso la proviamo a vincere e non ci abbiamo provato neanche per niente a vincere quando l'abbiamo rischiato alla fine. Tra l'altro un'Atalanta decimata dagli infortuni, è l'Atalanta di Juric, decimata dagli infortuni, noi riusciamo ad andare sotto, riusciamo a pareggiare e non abbiamo fatto niente per vincere.
0: Vabbè, adesso però, adesso è il contrario domenica, l'Atalanta viene dalla settimana di riposo, noi siamo con 9 infortunati.
1: È una maledizione che voglio sfatare, toglietevi questa cosa dall'Atalanta.
0: Intanto Marco da Crema mi manda l'ultima vittoria 5-0 in Europa, Juventus Sigma Olomouc,
1: sì.
0: Terzo turno, Vialli, Casiraghi, Müller, Ravanelli, doppietta di Vialli.
1: Sì.
0: Sigma Olomouc.
1: Sì, ero allo stadio.
0: Che anno era? 10 dicembre 92.
1: Tanto tempo fa.
0: Vabbè, come è finita la Coppa? 92 non l'abbiamo vinta.
1: Se, 10 dicembre 92 abbiamo vinto la Coppa UEFA quell'anno, 92-93. Sì,
0: 92-93. Già perché è dicembre 92.
1: Era dicembre 92-93 l'abbiamo vinta.
0: Scusa,
1: quell'anno.
0: Io pensavo 92, ma è stagione 92-93 a dicembre, giusto? Quindi l'anno... Marco vuol dire che.
1: Potrebbe essere corsi e ricorsi.
0: Corsi e ricorsi, come dice sempre il presidente dell'Empoli. Vedi 5-0
1: la Juve del Trap,
0: era difensivista però vinceva 5-0, sì. Vedi 5-0 è cazzeggio creativo, vedi che Yves non è neanche intervenuto, in genere lì legge un libro, cosa stai facendo Yves?
2: No, ascolto Frank soprattutto il suo dire sul portiere grazie alla maschera sotto apparelle con
1: Scusami, Peter Parker è un po' sfigatello quando non ha la maschera, poi si mette la maschera, diventa Spider-Man e diventa un figo pazzesco, quindi praticamente noi abbiamo il portiere che è così, un supereroe, c'è la doppia identità, quando fa il riscaldamento
2: con
1: la maschera, Batman, certo.
0: Adesso faccio fare, adesso, ieri mi ha intrippato questa cosa dell'intelligenza artificiale, Yves, allora, foto, cosa gli scrivo? Fammi una foto con Grabara portiere Juve, maschera, uomo ragno.
1: Vabbè, però lì è tutto coperto. È un po' più da Batman perché li copre le metà.
0: Allora, uomo ragno o Batman? No,
1: Batman, è più Batman.
0: Chiedo alla chat, è più uomo ragno, sta pensando l'intelligenza artificiale, è più uomo ragno o Batman secondo voi? Ma perché ascolti
2: Capitan Mr. America.
0: Frank, chi sono?
1: Anche Capitan America.
2: Capitan America?
0: Ma perché ascolti Mr. Frank, io chi sono io?
1: Aia.
0: Oui.
1: Se frizzato
2: no,
1: io.
2: Non mi sono frizzato, no comment.
0: No comment, bravo, no comment. Gli attaccanti sono questi, scrive Luca, basta piangere, vediamo di fare una forza. Ho capito, Luca, ma mica stiamo piangendo.
1: Anzi, stiamo dicendo che l'allenatore non si è pianto addosso che non gli è arrivato l'attaccante, dicendo il contrario.
0: Abbiamo detto avrebbe potuto fare come Gasperini finito il mercato e invece ha fatto l'azienda lì. Gli stiamo facendo un complimento, ma perché ogni volta mi dovete ribaltare i pensieri? Meglio Owusu o Kop Miners? Dallo stadio ieri, meglio Owusu o Kop Miners?
1: Owusu ha giocato veramente poco, quindi non è che... Kop Miners ha giocato un poco di più e comunque quel poco di più è riuscito a fare due vaccate, quindi forse è meglio Owusu.
0: Credo che la domanda avesse insita la risposta allegata, come si dice in questo. No, però con Manes è un caso da studiare, veramente. Dai, ragazzi. Ma neanche nella sera in cui vinci 5-0, cioè l'allenatore ti mette in campo, sbagli due passaggi subito.
1: La Juve non è roba per lui. Si vede che è un giocatore da Atalanta. Cioè, ci sono, può succedere, capitano, ci sono quei giocatori che fanno bene, perché se no allora puoi prendere chiunque che fa bene in una squadretta la mette in una grande squadra e fa bene anche in una grande squadra. Siccome non è una cosa matematica, forse andava quando chi l'ha preso doveva anche studiarne la psicologia, posto che è l'ennesimo giocatore che fuori dall'Atalanta, insomma, non è che è lo stesso giocatore, quindi è un po' tante cose, è stato pagato.
0: Ragazzi, qua è la maschera dell'uomo ragno, fa schifo, ve lo dico. Cambiamo, che maschera mettiamo?
1: Batman, quella di Batman.
0: Maschera Batman. Va bene, è stata una bellissima giornata, non eravamo più abituati dal lontano Olomouc a vincere 5-0, ma ricordatevi che quell'anno abbiamo vinto la Coppa UEFA con la Juve del Trap. Certo, il capitano era Vialli, oggi sono altri, però non è che si può pretendere tutto.
1: Ieri era McKennie,
0: capitano America. McKennie. Juve 3 punti in testa alla classifica perché ha vinto 5-0. Salutate la capolista, salutate Mr. Frank, grazie Mr. Frank.
1: Ciao Claudio, salutate la capolista, fatemelo dire che è tanto che non lo dicevo.
0: Magari non ci ricapita, salutate anche Yves Laroche, salutatevi da soli, ciao.
3: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli di Roma. Lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa, grazie ai medici, al personale del Policlinico e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha aggiunto l'ex deputato 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli di Roma con un delicato viaggio a tappe in aereo.
4: Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il giovane il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
5: In Gazzetta Ufficiale il provvedimento che esenta dal pagamento del bollo moto e auto di cilindrata medio-piccola. La copertura arriva soprattutto da economie accertate sul PNRR, quasi 1,7 milioni dei circa 2,3 sul totale complessivo del provvedimento. Le tabelle allegate al decreto specificano le voci PNRR. Ieri il presidente Mattarella ha firmato il decreto e la premier Meloni ha ribadito: lo stop al bollo è pensato come misura strutturale, quindi definitiva. Intanto il vice premier Salvini annuncia nel prossimo CDM il decreto per un ulteriore rinvio allo stop dei diesel Euro 5.
4: L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb. Lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo Iran è diventato cruciale col blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto, che ha dato indicazioni di effettuare un'attenta valutazione della situazione operativa e di sicurezza nel Mar Rosso per predisporre un piano volto a garantire il libero transito attraverso lo stretto delle navi di interesse nazionale che intendano attraversarlo.
5: La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo cui ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare sul presidente russo può costringerlo a scendere a compromessi.
4: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella classifica World's Best Specialized Hospitals realizzata dalla rivista statunitense Newsweek in collaborazione con la piattaforma online di dati Statista, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale delle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
5: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
1: Squadra che vince, si racconta.
3: Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
1: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon venerdì 18 settembre, buongiorno a tutti voi cari amici ascoltatori, buongiorno a Iv qua a Torino, buongiorno a Costantino a Roma, insomma abbiamo avuto una partenza un pochettino con qualche imprevisto, ma ce l'abbiamo fatta, qualcuno mi ha scritto nella messaggistica, ti vediamo, sì ma non sentivo niente, io ero completamente al buio, ma abbiamo risolto con i nostri potenti mezzi a Torino e a Roma, quindi ringrazio la regia. Ragazzi, oggi è il dopo partita, no, il post partita della sfida contro il NEC, una vittoria bella, 5-0, contro un avversario mediocre, di basso livello, con un gioco anche interessante da un punto di vista del coraggio, del fraseggio, dell'interscambio di posizione, ma impresentabile in alcuni giocatori e il portiere soprattutto. Poi ho scoperto nel post gara di un nervosismo totale dei cronisti olandesi nei confronti di Kadar. Hanno detto sei domande consecutive contro questo Kadar. A un certo punto ho pensato, dallo stesso giornalista tra l'altro, ho pensato fosse una roba personale, annetto, no, di una prestazione terribile del giocatore, però mi è sembrato un po' esagerato. E no, loro di basso livello, noi abbiamo fatto il nostro. Come avevo detto in prima della partita, contro queste squadre la vittoria è il minimo e se non vinci è un disastro, quindi hai sempre tutto da perdere. Siamo stati bravi nel segnare tanti gol, perché noi abbiamo bisogno di segnare tanti gol. Noi dobbiamo provare, no, a sperimentare, a fare il più possibile per cercare di imparare a segnare con regolarità. Detto ciò, il NEC non era una squadra tanto inferiore alla Fiorentina quando era maggio, aprile, quando la Juventus perse 2-0 in casa, e il NEC è una squadra superiore al Verona retrocesso con cui abbiamo pareggiato. Quindi le partite non sono mai scontate e devi riuscire a indirizzarle. Noi abbiamo reso questa partita semplice, il secondo tempo poi si è camminato per il campo, abbiamo potuto fare dei cambi con alcuni giocatori, cercare di evitare perdere e sprecare troppe energie, quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Abbiamo sbloccato gli attaccanti, Voltemade, Colomuani, bel gol di Alaibegovic, è tornato McKennie, che è un giocatore fondamentale per questa squadra. Nico ha dato dei segnali importanti sia in fase difensiva, ha dato un calcio di rigore perché era lui il designato a batterlo e l'ha ceduto a Voltemade, ha fatto un bel gol grazie anche al portiere, però insomma ci sono degli scenari che sono positivi, poi nulla di eccezionale. Cioè, oggi noi non dobbiamo esaltarci per un 5-0, non dobbiamo neanche deprimerci, noi abbiamo fatto il nostro, punto. Da oggi si tornerà a lavorare ai mille all'ora, perché la partita di domenica sarà nettamente più difficile. Sarà nettamente più difficile, la partita di domenica avrà una pressione molto più elevata, quindi noi testa bassa e lavorare e via, senza troppi proclami di questa partita. Cioè, una volta che hai vinto e che l'arbitro ha fischiato, boom, pensiamo alla prossima, che anche per classifica, per il fatto che comunque l'Atalanta da anni è un po' una bestia nera, no, della Juventus, soprattutto in casa, dobbiamo assolutamente cercare di fare il massimo, perché una prestazione pur positiva come quella di ieri sera probabilmente non basterà per battere l'Atalanta. Perciò fuori il carattere, la testa, l'orgoglio, le idee, e pensiamo già alla sfida contro l'Atalanta. Come tutti post partita, se qualcuno ha voglia, no, di condividere le proprie idee con me, può mandare la candidatura, poi io la segnalerò a Costantino. E adesso leggo un po' di messaggi, così andiamo a entrare nel dettaglio di questa mattinata, di questo post Juventus NEC. Camillo, che ne pensi di Grabara? A me è piaciuta la tranquillità con i piedi, ovviamente mi si è comunque il fatto che possa essere un valore aggiunto per i lanci che fa, fammi sapere. Dudu da Alba, allora no, Grabara molto bene a livello di parate, ha fatto il suo, soltanto un tiro è stato insidioso e l'ha bloccato con serenità. Nel gioco dei piedi bravissimo. Il primo gol, comunque c'è l'errore del portiere loro, però la Juventus aveva preparato questa cosa qua, perché se andate a rivedere le immagini, la Juventus svuota il centro del campo, utilizza Voltemade in diagonale verso l'esterno, quindi Voltemade parte dal centro e va verso la diagonale, e a quel punto con una semi luna Nico Gonzalez si sostituisce a Voltemade e va dritto verso il centro del campo. Ottimo lancio di Grabara e gol della Juventus, quindi questa è una cosa che mi è piaciuta. Ci sono stati degli aspetti tecnico-tattici di cui parleremo dopo, che sono stati interessanti, è stato un test, e quindi queste partite qua dove sei superiore devi provare a fare questo tipo di cose e devi sperimentare, è giusto così, e quindi sì, Grabara mi è piaciuto, è stato bravo, è stato molto molto bravo, con i piedi è uno forte, cioè è un portiere moderno che ha una qualità di calcio di alto livello, con i piedi è molto più bravo di Vicario, molto più bravo. La differenza cosa la fa? La tranquillità, uno, e due, il fatto che Vicario quando rinvia ha sempre un rinvio alto, quasi mai teso. Invece Grabara ha la capacità di tirare molto forte e tagliato. E quindi avete visto anche nel secondo tempo, ha fatto un lancio a mezza altezza per Sar, tra l'altro Sar lì ha fatto una giocata molto bella, e quelle sono qualità, perché un lancio più teso e più forte ti permette di velocizzare l'azione, un lancio un pochettino più a palombella lento permette alle squadre avversarie di capirlo e poi anche di mettersi poi in di schierarsi e leggere quella situazione con più tranquillità. Perciò Grabara sì, mi è piaciuto molto, caro Dudu. Allora, il fantacalcio, ragazzi, perché c'è già Zipeppe, fantacalcio, l'ultima mezz'ora, prima non rispondo, quindi non iniziate subito col fantacalcio, perché è dalle 12.30, facciamo tutta la mezz'ora sul fantacalcio, ma non adesso parliamo della partita. Allora, ciao Camillo, finalmente, l'ultimo 5-0 di cui mi ricordavo era una finale di Champions, ringrazio immensamente la Juventus per avermi fatto un bel regalo di compleanno che è oggi. Cisco, tanti auguri Cisco, vabbè dai, allora bene, 5-0, oggi festeggi, stappa una bottiglia buona con le persone che ti vogliono bene, divertiti, passa una splendida giornata, pensa poco alla Juve, più a te stesso e rilassati. Ecco, questo è il mio consiglio, però la Juventus ti ha fatto un bel regalo, bene così. Ciao Cami, per carità, godiamoci la vittoria, le cose positive, il cambio modulo, ma giocavamo contro nulla, detto. Caro William, detto in primissima battuta, squadra mediocre. Attendiamo la partita con l'Atalanta per vedere se qualcosa si è veramente sbloccato, ma solo se si vince un pari con una buona prestazione non basta. Noi dobbiamo vincere, l'ho detto subito dopo il Sassuolo, l'ho detto per tutta la settimana, non cambio minimamente il mio pensiero rispetto a qualche giorno fa. La partita di ieri doveva essere un test, avevi sicuramente tutto da perdere perché era una squadra 4-5 categorie più forte del NEC, però la partita di ieri aveva un peso molto basso per me per capire la vera forza della Juventus. Non ho considerato e non considererò la partita di ieri uno step importante per giudicare questa squadra. Andrà giudicata già domenica, perché comunque l'avversario è piuttosto, perché comunque dobbiamo vincere a tutti i costi, perché abbiamo 5 punti dalla vetta, e quindi quella sarà la vera prova della Juventus. Non sicuramente il NEC, io non ho mai pensato che la Juventus non potesse battere il NEC. Poi, ripeto, ogni partita ha la sua storia, abbiamo pareggiato in casa con una squadra retrocessa e abbiamo perso contro una squadra che si era appena salvata e era abbastanza in vacanza, quindi con Fiorentina e Verona. Quindi ovviamente non si deve mai dare nulla per scontato, però il test di ieri è un test per ritrovare fiducia, nulla più. Non la considero un banco di prova importante, lo considero solo un semplice test che abbiamo passato a buoni voti. Probabilmente questo NEC avrebbe messo in difficoltà molte squadre di bassa classifica, prendiamo quello che c'è stato di buono e continuiamo così. Buongiorno Camillo, visto che sei informatissimo anche sulle women, sapresti dirmi la squadra quando dovrebbe arrivare a Viareggio? Non lo so, credo possano partire da qua, caro Vito, a metà pomeriggio, tra l'altro potete trovare su tutto Juve, tutto Mercato Web, già la conferenza stampa di Martina Lenzini e Isaac Guerrero, che hanno parlato. Ma sugli orari della Juventus Women mi trovi impreparato, perché non lo so, credo che possano partire per le 2, le 3 e arrivare poi a Viareggio, non so quanto più o meno possano metterci, però conto 4 ore e sulle 4 ore credo l'obiettivo sia quello di arrivare 6 e mezza, ecco, credo. Ciao Camillo, noi contro le squadre che si sbilanciano non abbiamo problemi, le cose cambiano quando trovi il pullman davanti alla porta, e dal Verona della scorsa stagione c'è chi gioca chiuso fa risultato contro la Juve, Marco da Crema. No, perché poi alla fine qualche volta l'abbiamo pure portata a casa, caro Marco. Ecco, non dobbiamo essere troppo estremisti nel giudicare. Sì, loro ti hanno lasciato degli spazi e noi abbiamo cambiato modo di approcciare la partita, perché ieri abbiamo sostanzialmente lasciato più il possesso palla a loro per alcuni tratti della gara e abbiamo giocato poi sulla ripartenza. Questa è una cosa che sicuramente a noi può dare una mano, sicuramente può aiutare tanto Colomoni, che è entrato e con gli spazi ha fatto assist e gol. E credo che questa fosse una scelta abbastanza preparata da mister Spalletti, quella di dare meno pressione a Colomoni e di metterlo in campo con gli spazi ancora più larghi per la stanchezza della squadra avversaria e cercare di fargli far gol. Ed è andato alla grande, perché gol e assist, quindi questa è sicuramente una cosa importante per la teoria dell'effetto ketchup. Questa è una cosa, teoria di Gianluca Vialli, di cui io poi ho preso, ve l'ho portata in radio, ovvero che gli attaccanti si devono sbloccare. Gli attaccanti si devono sbloccare, questa è la cosa migliore di tutte, la più importante, però è ovvio che l'Atalanta si abbasserà, perché a tratti l'ha fatto, soprattutto con la Roma, dove è stata nella sua area di rigore più o meno per 90 minuti, e poi invece magari proverà anche a giocare e a venire alla nostra metà campo. Meno garibaldina del NEC, ecco, probabilmente non terrà la difesa così alta, però comunque credo che la Juventus debba migliorare a seconda delle partite e capire anche come attaccare, quando farlo. Ieri la pressione non era sistematica della Juventus. La Juventus a volte si abbassava dietro la linea del centrocampo e poi a un certo punto decideva quando andare a pressare, principalmente quando le squadre avversarie tornano indietro. Ecco, questa può essere una chiave di lettura diversa, possono venire fuori varie strategie, però credo che comunque l'Atalanta possa provare a giocare, quindi noi anche per alcuni tratti della gara con l'Atalanta si possa fare come abbiamo fatto ieri, ecco. Credo, poi ogni partita ha la sua storia. Costa, vengo da te, dai, ascoltiamo un po' di vocali che ne abbiamo tanti.

0: Arriviamo, eh. Ah, abbiamo un attimo di problemi con i vocali. Ok. Allora, adesso abbiamo risolto questi problemi. Allora, Costa, proviamoci se non leggo.
1: Ciao Cami, Aleta Civita Vecchia. Allora, una domanda a te che ne sai sicuramente più di me. E, lasciando stare la partita di ieri che non la prendo in considerazione, ma in generale, forse sbaglio io, ma io vedo una Juventus, ma non è solo adesso, è da qualche anno che si riversa completamente oltre la metà campo avversaria. Oltre a rischiare la ripartenza se perdi palla al contropiede, l'eventuale gol, io trovo che stiamo andando a ostruire gli spazi, soprattutto se hai giocatori di movimento in velocità che hanno bisogno di spazi, vedi Kolomani adesso, ma anche lo stesso Alebegovic, Yildiz, Conceição. Giocatori che secondo me in un'area intasata da 20 giocatori probabilmente fanno molta fatica e non parlo di contromisure di passare al 4-3-3 però in generale la noti anche tu questa cosa? Ci vuoi.
0: Non capisco, l'unica cosa che non ho capito di questo vocale è perché passare al 4-3-3 se hai tanti, cioè nel senso con l'atteggiamento tattico, quindi che c'entra il modulo, se è l'atteggiamento il tuo problema, no? Quindi quello di andare tanto avanti e di giocare su una metà campo. Questa è un'idea di calcio che abbiamo, però ci sono delle situazioni in cui tu sei obbligato. Se la squadra avversaria non tiene mai la palla e ti aspetta sempre lì davanti alla loro area di rigore, e tu sei obbligato a portare più uomini possibili lì. È ovvio che per caratteristiche abbiamo dei giocatori che tendono a ricevere la palla addosso, e quindi quando tu tendi a ricevere sempre la palla addosso e a non muoverti negli spazi, è più difficile. Perché noi abbiamo gli esterni, e questo era il discorso che ho fatto ieri con Giulia, abbiamo gli esterni che non sono associativi, non abbiamo gli esterni che fanno assist, non abbiamo gli esterni che generano occasione per la punta, noi abbiamo gli esterni che si fanno dare la palla addosso, provano a saltarne uno o due e poi tirano. E quindi in questo caso qua occasioni pulite. Facciamo fatica a crearne con l'esterno, col blocco basso, perché la nostra superiorità ovviamente la riescono a fare loro, però poi loro vanno in proprio e non verso l'attaccante, verso la squadra. Guardate ieri, sono contento perché avevo fatto tutta la spiegazione ieri di McKennie, dicendo che McKennie è il giocatore più lucido della Juventus in area di rigore. Perché sa sempre quando passarla, come passarla e mettere a disposizione, anzi mettere in condizione il suo compagno di poter fare gol. E infatti ieri l'ha fatto. Ieri riesce a superare il suo marcatore, poi ha la possibilità di andare verso la porta, di tirare e sceglie di passarla dall'Ibegovic. All'Ibegovic stoppa, tira, gol. Ecco, noi non abbiamo tanti giocatori come McKennie che mettono il noi davanti all'io e che rimangono tranquilli dentro l'area di rigore, non si fanno prendere dalla frenesia. E allora questo è un limite nella creazione delle occasioni, nel riuscire a gestire il blocco basso, riuscire a gestire gli spazi stretti, e questa è sicuramente una cosa che ci limita molto. Però dobbiamo migliorare anche in questo. Dobbiamo migliorare anche in questo. Ieri ha fatto una bella spiegazione Spalletti su il modulo e sull'atteggiamento della squadra. Vedremo se si vedranno le stesse cose anche con l'Atalanta, pur con una squadra che probabilmente non verrà con la difesa a centrocampo. Ecco, questo non me l'aspetto. Costa, vengo ancora da te.
2: Molta fatica. Ragazzi, grande partita, siamo tutti felici per ieri sera, però in guardia per domenica perché l'Atalanta è di un altro livello. Un messaggio ai tifosi allo stadio, aiutate la squadra e abbiate pazienza, Carlo.
0: Grazie Carlo per il tuo messaggio. Allora, Grande serata ieri, in guardia per la prossima di campionato, l'Atalanta sarà di un altro pianeta. Carlo ce l'ha scritto e mandato questo messaggio, era sempre lui. Erano anni che non mi sentivo così tranquillo quando il difensore passava la palla al portiere. A primo impatto, Grabara superiore a Vicario. Spalletti deve metterlo titolare. Vabbè, però così vale tutto, ragazzi. Cioè, Vicario ha fatto bene, ha parato molto bene col Sassuolo. Senza Vicario scivavamo male, eh. Ettore, anzi no, non è Ettore, è Gabriel, scusa Ettore, ne siamo molto male, quindi insomma direi che abbiamo due buoni portieri e si sceglierà a seconda delle varie partite. Io credo che Grabara giocherà sempre in Europa League e sono convinto che Vicario giocherà in campionato, perciò credo che questa sarà anzi, questa è l'idea della Juventus per questa stagione, quindi Grabare in Europa e Vicario in campionato. Questo credo sia ormai abbastanza definito. Poi Camillo, la partita ieri lascia il tempo che abbiamo sforato, ragazzi, abbiamo sforato perché siamo partiti tardi. Andiamo in pausa e poi torniamo con i vostri messaggi, un ospite e tanto altro.
3: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alay Begovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
5: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista Ayogura dopo i due GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Punsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente, sempre.
6: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.
8: Io sono Camillo De Michelis, salutiamo Giulia Borletto che oggi ci ha abbandonato, ragazzi, perché c'è il fantacalcio, quindi lei ci abbandona, no scherzo. Salutiamo Giulia Borletto che tornerà regolarmente lunedì. Pierluigi, ciao Cami, come hai visto ieri Kalulu? È un po' in difficoltà? Sì, non l'ho visto benissimo Kalulu, non l'ho visto male. Non ho visto male nessuno ieri, perché insomma eravamo troppo superiori e quindi non ho visto male nessuno, non è il solito Kalulu, è ancora lontano dal Kalulu dello scorso anno, dal Kalulu forte e dominante, o comunque uno dei migliori della stagione della Juventus, perciò in questa stagione non ho mai visto il vero Kalulu. Non l'ho mai visto in nessuna delle 5 partite stagionali, dico ufficiali, non ho mai visto il vero Kalulu, quindi non ancora bene, non ancora benissimo, cioè, ovviamente poi ieri a un certo punto hanno giocato col pilota automatico, ma ripeto, non l'ho visto in grande condizione, non l'ho mai visto in una grande condizione in questa stagione. Anche poi voglio sapere invece il vostro pensiero, scrivetemelo, poi lo chiederò ovviamente anche al nostro ospite tra qualche minuto, su Sar, voglio sapere il vostro pensiero, perché poi vi dirò anche il mio, però voglio sapere il vostro pensiero su Sar. Leggo ancora qualcosina. Allora, buongiorno Camillo, segui anche le altre Juventus? Sì, ve l'ho dimostrato tante volte. Se mister Padoin è l'uomo giusto per far crescere questi ragazzi, e riguardo alla next gen, perché sono anni che subisce caterve di gol da corner e calci piazzati in generale? Problema di schieramento, di pochezza della difesa. Massimo da Roma. Su Padoin ho dei dubbi, io penso sia inaccettabile la sconfitta con l'Albino Leffe dello scorso weekend. inaccettabile per il livello di rosa della Juventus, per il livello di proposta di calcio della Juventus da un bel po' di tempo a questa parte. È vero, ve lo dico da anni, la Juventus non, in primavera ormai non sta puntando alla vittoria dei trofei. Poi lo scorso anno ne abbiamo sfiorato uno, ma onestamente vuole far crescere i giocatori, cercare di portarli il prima possibile in next gen per poi averli in prima squadra. Ieri comunque ha fatto il suo esordio Vusu, che è partito anche, ha fatto quasi tutte le giovanili la Juventus tranne un anno alla Reggiana, e c'era Limogale ieri. Io pensavo potesse addirittura esordire Limogale, che invece è uno dei talenti più cristallini del nostro calcio e della Juventus stessa, che anzi ormai questa stagione è in pianta stabile in next gen. C'era Pagnucco anche, quindi noi dobbiamo veramente riuscire a lanciare i nostri ragazzi e farlo il prima possibile. Però, e quindi non deve essere il risultato l'ambizione principale dell'Under 20 della Juventus, ma deve essere assolutamente la crescita, quindi portarli il prima possibile in next gen. Questa è la premessa. Però la proposta calcistica e offensiva della Juventus dell'Under 20 non lo so, non mi fa impazzire. E invece sui piazzati, Massimo, devi capire anche una cosa, che la next gen è composta da ragazzi che hanno ancora tanto dal punto di vista fisico da sviluppare. E tipo il figlio di Montero è un bel giocatore, è un gran bel giocatore, però in centrale di difesa è piccolino, e quindi non è facile per la next gen andare a affrontare magari giocatori che hanno costruito, no, una carriera in Lega Pro, che hanno fisicità, che hanno intensità, che hanno anche un po' di malizia in più rispetto a noi. Quindi da questo punto di vista credo sia anche abbastanza normale che i nostri ragazzi possano subire un po' il contatto fisico. Poi ci sono state annate in cui avevamo Muaremovic, Pedro Felipe, Hausen, Savona, che sono comunque belli grossi, anche se nel calcio poi di prima squadra, ad esempio, Hausen non è gigante e sicuramente Savona nemmeno. Però ecco, Muaremovic è un armadio, quindi Pedro Felipe è un armadio, perciò ci sono state delle annate in cui avevamo dei ragazzi giovani ma enormi, e adesso un pochettino meno. Adesso abbiamo Van Arle, che è molto alto, però poi abbiamo Savio che è piccolino, Figlio Montero è piccolino, gli altri centrali non sono enormi. Ecco, quindi questa è una situazione che è ovvio che patiamo anche per questioni di centimetri e per questioni anche proprio di fisicità e di forza. Credo sia normalissimo per tutte le squadre un pochettino più giovani che poi si interfacciano con una categoria esperta e di giocatori di livello, perché comunque in Lega Pro è una realtà a parte. Ci sono giocatori di livello proprio specialisti nella Lega Pro e in quei campionati lì, e perciò per i ragazzi è un pochettino più difficile il primo approccio, ma sono convinto che si risolleveranno dopo due sconfitte di fila, perché ieri hanno perso 2-0 contro... Ok, grazie Costa per la comunicazione, quindi da questo punto di vista siamo abbastanza, secondo me, tranquilli. Non penso possa esserci un allarme next gen, ve lo dico subito. Ovviamente con tutti questi ragazzi, no, che tutti gli allenamenti devono andare in prima squadra per fare un gruppo giusto, per cercare di alzare il ritmo, stanno resistendo anche un pochettino le categorie inferiori. Questo va detto. Questo va detto per completare i giudizi sulla next gen. Allora, abbiamo un sacco di messaggi. Ciao Camillo, visto il momento della partita di ieri vanno presi gli aspetti positivi al netto dell'avversario. Unico aspetto negativo è il centrocampo, che secondo me non è stato dominante ieri. Sono d'accordo, Fabrizio da Parma, sono d'accordo con la tua analisi. Da un certo punto di vista... io credo che Douglas Luiz abbia giocato con tre marce ridotte, perché è il giocatore più importante del centrocampo della Juventus oggi e non possiamo permetterci di perderlo, e quindi ha giocato con tre marce ridotte. E poi invece su Sarr l'ho trovato pasticcione io. Patato pasticcione, premessa, prima di dare il giudizio. Ecco, Sar è la prima partita, ha fatto più o meno 5 allenamenti con questa squadra, 5 allenamenti, prima partita dopo un mese fermo, un po' di emozione, comprendo, no? Essere andato un po' in giro per il campo, avere un po' la palla matta nei piedi, fa una bella verticale sul gol del 2-0, quindi fa intravedere delle cose importanti e delle cose interessanti, però l'ho trovato un po' pasticcione, ecco, qualche stop mezzo, la palla non esce benissimo dal suo piede. Io credo che sia normale, perché quando stai fermo un mese, quando vai in una nuova squadra c'è un po' di frenesia, devi sentire un pochettino il pallone in maniera diversa, però ecco, il centrocampo non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto sentire tranquillo e soprattutto vi dirò, quando poi è entrato anche Kopp, non è cambiata la mia percezione, anzi è peggiorata. Douglas ad oggi è il centrocampista più importante che abbiamo e credo che ieri abbia giocato a marce ridotte. Su Sar penso abbia bisogno di un po' di tempo per inserirsi in questa squadra, è normale, 5 allenamenti e una partita e 10 minuti, perciò credo abbia bisogno di tempo prima di dire forte, non è forte, chi abbiamo preso, cosa abbiamo preso, ecco, perché so che qualcuno arriverà a stroncarlo a brevissimo, quindi io direi di dare ancora un po' di tempo a Sar per conoscerlo meglio. Allora, Ettore ci dice riguardo a Sar, ancora impacciato, diamogli 3-4 partite per prendere il ritmo. Chi mi sta scrivendo del fantacalcio, ragazzi, ultima mezz'ora, poi Ale da Collegno, siccome l'ho preso al Fanta, l'ho guardato bene per capire un po' meglio, Sar mi ricorda Matuidi, con un po' più di tecnica e visione verticale. Ciao Simone da Firenze, Sar per essere la prima tutto sommato bene, grande corsa e qualche passaggio interessante, vediamolo fra un po' di partite. Comunque meglio di Kopp sicuro. Dai, per adesso... Non male dal punto di vista dei vostri giudizi per Sar. Allora, non so se ho novità per quanto riguarda l'ospite, però credo di no. Allora, Costa.

0: Grazie, un saluto.
1: Ciao, che ieri è entrato esattamente così. È entrato con Alajbegovic, però solo Alajbegovic a destra, Kolomoi a sinistra e Voltemada in mezzo. Prima di fare gol, ha giocato mezza punta e ha fatto l'assist. Quindi sì, credo che alla fine si giocherà così. Tra l'altro, Costa mi dice che l'ospite non sta arrivando la chiamata, quindi non so che problema possa esserci. Perciò facciamo così, manda un vocale, io sento l'ospite e cerchiamo di trovare una soluzione.
2: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Io al netto della fragilità degli avversari di ieri ho notato che comunque quando toccano la palla certi giocatori come Douglas per pulizia
1: Sai che non
2: tecnica e
1: sento il
2: visione,
1: vocale.
2: come Alajbegovic dal centro che fa gol, ti manda in porta Nico, Nico stesso ogni volta che gioca in certe situazioni e Kolomoani quando meno messo dentro l'area o comunque quando ha dello spazio per muoversi. Funziona tutto meglio ed è un bene che loro tocchino la palla spesso. Allora mi domandavo se l'allenatore può trovare un modulo nel quale loro esaltino più possibile le loro caratteristiche, quindi il modulo del loro servizio, o se loro devono un pochino adeguarsi alle zone di gioco, alle situazioni soprattutto che la Juve crea, specialmente quando mette gli avversari molto dentro l'area. Cioè è vantaggioso per noi oppure no? E boh, il tuo parere, ciao.
1: Ma non è una questione di modulo, ragazzi, è una questione di atteggiamento, è una questione di caratteristiche, è una questione di altri giocatori, cioè noi possiamo stare qua a metterli, potete scrivermi 150 moduli e sono convintissimo di leggere poi eventualmente un sacco di belle formazioni, un sacco. Il discorso è quello che vi ho fatto ieri, ovvero. Se hai degli esterni che sono dissociativi, che non passano la palla alla punta, se non giochi in maniera altruista, no? Per cercare di far segnare gli altri, e se sei veramente troppo legato a te stesso, a puntare l'uomo a tirare, a puntare l'uomo a tirare, però non costruisci di squadra, alla fine non è il modulo e l'atteggiamento. Ieri giochiamo con una punta in meno e facciamo 5 gol. Rispetto a Sassuolo, quindi credo sia proprio un qualcosa di corale e non di modulo. Andiamo, dovremmo avercelo. Simone Nasso, Sportmania 24. Ciao Simo. Ah, non ce l'abbiamo ancora. Allora arriviamo, ragazzi. Oggi va un pochettino così. Abbiamo avuto dei piccoli problemi, quindi abbiate pazienza. Ciao, Alajbegovic ieri mi è piaciuto e soprattutto calcia molto molto bene, sì. È molto giusto questo messaggio. Ciao ragazzi, ma sono l'unico ad aver interpretato l'uscita di Spalletti sul ritiro facoltativo come un messaggio chiaro sulla disponibilità e la voglia di questo gruppo. No, vabbè, però Peppe, cioè qua è veramente hai sempre una scelta, caro Peppe. O guardare il lato negativo o guardare il lato positivo. E la tua scelta va sempre nel lato negativo. Quando il ritiro è facoltativo, non puoi pensare di dire devono venire tutti. Possono venire o non venire. Era un qualcosa per elogiare Kolomoi, non per criticare gli altri, perché se è facoltativo, gli altri sono liberissimi di stare a casa con la famiglia. Quindi è una scelta di carattere. Se tra il positivo e il negativo, scegli sempre il negativo, sei tu che hai quella visione. Però il messaggio era per elogiare Colomani, non per criticare gli altri. Simone Nasso, Sportmania 24. Ciao Simo.
3: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
1: Simo, allora, dammi la tua analisi di questa partita.
3: Cami, quantomeno si è vista una Juventus che non ha rischiato, una Juventus che ha fatto 5 gol. Io penso che poi oggi, sai, si leggono tante critiche a Spalletti per le parole di entusiasmo che ha espresso nel post partita e anche di felicità, di soddisfazione, ma io penso che sia anche giusto così, perché allora

0: il livello della squadra, degli avversari, sicuramente era un livello basso e anche l'inizio della loro stagione è stato un inizio disastroso nel loro campionato. Hanno preso una valangata di gol, hanno fatto pochissimi punti in questo inizio di stagione. La loro fase difensiva penso sia una delle peggiori che abbia mai visto in questi anni allo Stadium, e non solo. Però poi le partite comunque le devi giocare, le devi vincere e sai, Cami, poi quando qualcuno è uomo di sport, ha vissuto come abbiamo vissuto noi, anche nel nostro piccolo, squadre, situazioni, sai che quando arrivi 4 giorni dopo da una sconfitta comunque difficile da digerire come quella che hai avuto insomma contro il Sassuolo, ci possono anche essere degli aspetti psicologici che ti bloccano, che non ti consentono di fare la partita che vorresti fare. Poi ieri comunque c'erano anche tanti giocatori da attenzionare, qualcuno che partiva dal primo minuto per la prima volta, pensiamo a Sarr, pensiamo a Voltemade, ad esempio, e comunque ci sono state in generale, anche da parte di tanti singoli, delle risposte positive. È giusto prendersi questo 5-0 perché altrimenti, Michi, Cami, non si festeggia mai, cioè qua. Altrimenti ci si lamenta quando si pareggia, ci si lamenta quando si perde, giustamente, quando si vince non ci si gode neanche quel momento. Poi è ovvio che il vero banco di prova sarà domenica contro l'Atalanta, questo lo sappiamo, però almeno godersi almeno per qualche ora, insomma, un bel 5-0 male non fa.
1: Sono d'accordo, Simo, poi noi dobbiamo segnare, ripeto, il NEC, squadra abbastanza scarsa, però abbiamo pareggiato con il Verona retrocesso, cioè, e tra l'altro il Verona che ha confermato gran parte di quella squadra lì, sta trovando delle difficoltà in Serie B, per far capire, no, la situazione, quindi la Fiorentina era in vacanza e ci ha fatto 2 gol, perciò insomma dar per scontato le cose non ha mai senso, dobbiamo essere contenti di aver fatto 5 gol. Poi hai ragione tu, domenica sarà sicuramente una partita più tosta. Voglio sapere, Simo, il tuo pensiero su Sar, perché a me ha fatto intravedere delle cose carine. Ho visto che è un po' fuori giri, nel senso che si vede che è stato fermo, che non si è allenato tanto con questa squadra, che non conosce ancora bene i meccanismi. Intravedo un potenziale, però ieri è un po' pasticcione.
0: Sì, ieri un po' pasticcione anche col pallone tra i piedi, in alcune circostanze è proprio stato evidente, ma in alcune circostanze è stato molto evidente il fatto, come hai detto tu, che fosse fermo da un po' di tempo, che fossero appunto i primi approcci in maglia bianconera, poi allenamenti insomma insieme alla squadra ne ha fatti veramente pochi, quindi penso non si potesse pretendere molto, molto di più. Poi io penso sempre che in realtà queste partite con un livello così basso, perché alla fine il livello dell'avversario, come detto, è stato molto basso, magari ti portino anche un pochettino, anche addirittura a rendere un po' meno, però è stato comunque un banco di prova buono dal punto di vista della tenuta fisica, perché ha giocato tutta la partita e quindi questo è anche un altro segnale molto importante. Poi vabbè, dai, qualcosa di carino anche da livello tecnico l'ha fatto intravedere con quel passaggio che poi ha portato poi al gol bianconero, insomma, quindi all'inizio, quantomeno insomma, all'inizio dell'azione. Ancora non si può giudicare del tutto questo giocatore perché, ripeto, appena arrivato, pochi allenamenti, condizione fisica ancora non ottimale, però con l'assenza di Locatelli, beh dai, ben venga, meno male che ci sono comunque, c'è questo giocatore che può darti la mano.
1: Sì, sicuramente. Simo ti chiede un caso, secondo te, che la Juventus ha fatto 5 gol col rientro in campo a titolare, capitano di Weston McKennie?
0: No, assolutamente no, assolutamente no, perché ce lo ha fatto capire per l'ennesima volta Luciano Spalletti nella conferenza pre-Europa League, alla vigilia appunto della partita di ieri. È fondamentale, non può fare a meno di McKennie, cioè, e tra l'altro qualche minuto prima ci aveva detto sugli infortunati, bisogna valutare, bisogna capire tutto, e poi dopo ci ha fatto capire invece McKennie è un titolare, un titolarissimo, anche se non ha 90 minuti. E lo abbiamo visto di nuovo ieri, fondamentale, fondamentale largo fondamentale negli inserimenti, uomo assist, torna a difendere, può giocare ovunque, cioè è davvero troppo, troppo importante. E ogni anno lo diciamo, ogni anno siamo quasi sorpresi di questa cosa, però penso che ormai dopo tutti questi anni si possa dire in maniera ufficiale e definitiva che McKennie è probabilmente il giocatore più importante di questa Juventus. Cioè, oggi puoi fare a meno di tutti in questa squadra, ma non di questo McKennie.
1: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Io l'ho definito Simo il più lucido nell'ultimo passaggio della Juventus. Anche ieri, comunque, la lucidità di trovare Alajbegovic e di dare un cioccolatino solo da buttare dentro. Quindi, poi Alajbegovic ha fatto benissimo, però, comunque, la lucidità di giocare per gli altri. Neildiz, Conceição, Mico. E anche Alajbegovic stesso alla fine nell'assist hanno qualcosa in meno rispetto a Weston. L'ultimissima, Simo, da allenatore, voglio un parere da allenatore, perché tu sei allenatore, prima di un match importante si sbloccano i tuoi attaccanti. Quanto sei contento da 1 a 10?
0: 11, 11 perché è fondamentale. Come detto tu prima, c'è bisogno dei gol, c'è bisogno anche dei gol là davanti. È arrivato il gol di Kolomouani finalmente, anche l'assist prima. Quindi ecco questo anche quell'assist lì fa capire che cosa. Che comunque il giocatore non viveva questa assenza del gol come un'ossessione, perché lui lì la passa e poi dopo arriva anche il gol. Voltemade, pur non avendo fatto una partita strepitosa, però fa gol con freddezza su calcio di rigore, quindi io, tutto questo ti aiuta da un punto di vista, da un punto di vista psicologico, e magari saranno i primi, insomma, ce lo auguriamo, di una lunga serie in maglia bianconera. Grazie
1: Simo, grazie come sempre.
0: a te, Cami, un saluto a tutti.
1: Dopo aver parlato col nostro Simone Nasso quest'anno, ragazzi, tutti i venerdì con noi, Simone Nasso Sport Mania 24. Adesso noi andiamo in pausa. Poi la prossima mezz'ora solo vocali e messaggi. E preparatevi, che torna a Fantacalcio.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, il quale ha assicurato che non vi sono militari italiani coinvolti e spiega che nell'attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base ma in un'area decentrata.
3: Ora a Roma, dove uno studente ha accoltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie nel quartiere di Centocelle. Dalle prime formazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita.
4: A Tersigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A fare la scoperta pochi giorni dall'inizio delle lezioni è stato il preside dell'istituto, che ha immediatamente allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Dai primi accertamenti pare che il ragazzino il giorno prima avesse avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
3: Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Sto molto meglio e finalmente sono a casa. Grazie ai medici, al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare, ha detto l'ex deputato Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo un malore, poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
4: Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schweinheim, situato nei pressi dell'aeroporto. Il comune aveva segnalato 2 casi di malaria in quel quartiere. 6 dipendenti della società di gestione aeroportuale Fraport avevano contratto la malattia e 2 di loro erano deceduti.
3: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Costantino. Ciao Costa, allora vengo subito da te, ascoltiamo un vocale.
8: Ciao Cami, Edoardo da Roma. Ovviamente contento della partita di ieri. Non ridimensiono la prestazione perché mi è piaciuto comunque l'approccio, la reazione rispetto a domenica. Nonostante l'avversario fosse modesto, come ha detto da tutti, ma un avversario che correva molto, aggrediva, quindi una Juve in crisi poteva anche finire diversamente. Sempre in mente il Maccabi io. Comunque, e detto ciò, dei singoli, invece di parlare di quelli che non mi sono piaciuti, a me Sarri è piaciuto, nonostante ancora deve entrare in forma. Mi è piaciuto tantissimo Grabara, ma proprio tanto, a parte con i piedi un po' meglio di Vicario, abbiamo visto quell'assist, ma anche il fatto che lui blocca il pallone, sempre piazzato bene, eccetera, non ha ricevuto tiri irresistibili. Però mi ha dato sicurezza.
1: Ma su Grabara sono d'accordissimo, è un portiere che anche a me ha dato delle buone vibes, come dicono quelli bravi. Un portiere che mi è sembrato abbastanza tranquillo, sereno, ha questa consapevolezza dei propri mezzi, ha un bel gioco con i piedi, quindi è un bel portiere, è un bel portiere, ha dato sicurezza al reparto, quindi sì, anche a me è piaciuto, però. Lui è più forte di Vicario a livello di gioco con i piedi, molto più forte di Vicario, ma al tempo stesso comunque è giusto dire che Vicario nelle partite, nelle quattro partite di campionato è stato molto positivo, molto molto positivo, quindi visto che qualcuno l'ha già detto, non esalterei Grabara per una titolarità totale. Ma direi che questa alternanza, no? Vicario in campionato e Grabara in Europa League mi sembra il giusto compromesso per due portieri che stanno dando delle risposte. In questo momento entrambi stanno dando delle risposte. Altro vocale, Costa.
9: Ciao Camillo, Mimmo, io penso soltanto che se domenica la squadra fa una partita degna e diciamo con intensità, non ha risolto tutti i problemi, però dà un segno realmente di grandezza rispetto a tutte le altre vicissitudini che stanno avvenendo, perché io non mi spiego come mai la Juve, che gioca di giovedì, debba giocare poi di domenica e le altre squadre invece giocano di martedì o di mercoledì e giocano di lunedì.
1: Vabbè, questa volta è obbligatorio, caro Mimmo. Questa volta qua è obbligatorio. Le altre ne abbiamo già parlato, però questa volta qua è obbligatorio perché non puoi giocare di lunedì. Quando c'è la sosta nazionale non puoi giocare di lunedì, almeno. Così mi sembra. Adesso non vorrei dire, adesso sicuramente c'è una partita di lunedì questo weekend, mi sono perso il calendario, però credo che questa volta qua sia obbligatorio finire tutte le partite la domenica e poi lasciare i giocatori in nazionale. Però poi per il resto vi avevo detto che io sapevo la richiesta della Juventus di giocare principalmente la domenica sera perché la Juventus sposta tantissimi tifosi in giro per l'Italia, allora a quel punto lì è più facile per il tifoso raggiungere lo stadio ed essere presente. Però ecco, da qui a giocare sempre la domenica e avere 100 ore in meno rispetto ad altre fa un po' strano, fa parecchio strano, ecco, questo sicuramente. Altro vocale.
10: Buongiorno Camillo, buongiorno Giulia. È un piacere sentirvi la mattina, siete spettacolari. La partita di ieri, certo, la squadra non era Real Madrid, ma comunque abbiamo mostrato che sappiamo vincere anche contro le piccole. Quindi adesso testa all'Atalanta. E speriamo bene. Forza Juventus, Franco dagli Stati Uniti, un forte abbraccio.
1: Ciao Franco, grazie per il tuo messaggio. Ovviamente sì, testa all'Atalanta, questo deve essere il nostro mood totale da oggi in avanti, eh? Quindi testa all'Atalanta e basta. Allora, non sono d'accordo con Valerio Da Luca, Colo sembrava cupo quando è entrato, anche dopo il gol aveva male, si è preso un calcio sulla coscia, aveva male. Poi Valerio sul 5-0 non si esulta. 5-0 non si esulta, cioè, sì, si sta tranquilli perché comunque veniamo da una brutta sconfitta, perché comunque sul 5-0 nella prima partita di Europa League sei consapevole di aver vinto la partita e si può fare tutto in maniera molto composta e discreta. Ecco, mi auguro che Colomoni possa segnare una valanga di 1-0, così sprigionerà tutta la sua gioia, però anzi Colomoni è tutto tranne che cupo, tutto tranne che cupo. È un giocatore che anche nello spogliatoio è molto importante, ama la Juve, questo lo posso dire per certo, ama la Juve, quindi dobbiamo solo cercare che, sperare che questo gol l'abbia sbloccato, ma Colomoni è uno di quelli che sta dando a livello di spogliatoio, di messaggi al gruppo, sta dando tanto. In campo un pochettino meno, ma dobbiamo aiutarlo come squadra. Ecco, questa è l'unica cosa che conta. Altro vocale, Costa.
11: Ciao Cami, buongiorno, è sempre forza Juve. Vabbè, a parte la vittoria, contentissimo anche per il risultato ampio. E ho letto e sentito di fratelli tifosi bianconeri che non sono contenti, perché comunque parliamo del NEC, che è una squadra che non vale niente, ma secondo me, dopo quello che ho visto ieri, io la squadra non la conoscevo, credo che probabilmente se c'era un Sassuolo contro di loro, un Cagliari o altre squadre di bassa classifica di Serie A avrebbero riscontrato non pochi problemi. Quindi c'è da prendere quello che è di positivo e continuare su questo passo. Per quanto riguarda Grabara, io erano anni sinceramente che non provavo questo senso di sicurezza quando il difensore passa la palla indietro al portiere. Pure per quanto riguarda Vicario, ogni volta gli arrivava la palla dietro, un po' le chiappettine le stringevo. Sempre forza Juve, ciao!
1: È più debole coi piedi, è evidente, ma quando quest'estate, no, la Juventus ha cercato Grabara, sono andato a vedere, no, determinate partite, spezzoni, video del portiere polacco, e ho visto questa capacità di calcio di livello alto, è la prima cosa che vedi, Perché la differenza, oltre alla sicurezza, che quella è già molto, una cosa molto positiva, ma la vera differenza è che la palla tirata da Vicario va sulla luna e scende. La palla tirata da Grabara è tagliata, è forte. E quella è una capacità, perché vuol dire che calci di collo pieno, non la calci da sotto ma la calci centrale. Non è facile, però ripeto, è vero che comunque questa cosa può condizionare l'uscita a palla della Juventus, perché avere un portiere più bravo nel calcio ti permette di tirare, di velocizzare l'azione sicuramente, ma comunque Vicario ha iniziato la stagione in maniera positiva, al netto del gioco con i piedi ha iniziato la stagione in maniera positiva. E speriamo che possano entrambi andare avanti così. Cami, buongiorno, sono Maurizio da Messina. Io ieri non mi sono accorto che mancavano dei titolari. Ieri tutti i giocatori hanno fatto il loro dovere. Fino alla fine forza Juventus, e vedrai che domenica alle 18 la Juventus giocherà bene contro l'Atalanta. Io non ero così convinto che sarebbe finita Tarallucci e Vino. Il fatto che stanno giocando così vuol dire che stanno con la testa e il cuore con il mister. Ma sì, io credo che la Juventus abbia delle difficoltà nel giocare, ma che sia vogliosa di fare meglio. Poi ci sono delle caratteristiche, le caratteristiche le abbiamo tutti noi anche nella nostra vita normale. C'è chi, esempio, nella mia professione, c'è chi ama parlare davanti a un microfono come me, c'è chi invece ama tantissimo scrivere su un giornale. È lo stesso lavoro, ma è completamente diverso. È completamente diverso. Lavorare in un sito, in una radio, è completamente diverso rispetto a lavorare in un quotidiano. Quindi ognuno ha le caratteristiche e devi essere consapevole dei tuoi punti di forza, anche nel calcio, soprattutto nel calcio, no? e i punti di forza della Juventus in questo momento qua sono particolari, non, forse non si riescono a sposare tutti bene insieme, no? In 11 giocatori. C'è da dire che manca nella partita col Milan noi avevamo fuori giocatori che ti cambiano comunque il valore della squadra. McKennie e Yıldız sono tra i giocatori più forti che abbiamo. Thuram è comunque un giocatore molto forte. E capite che già questi tre cambiano il livello della squadra, a livello anche caratteriale, a livello di fiducia nei compagni. E poi a questi abbiamo aggiunto, piaccia o no, l'assenza di Locatelli, che comunque è un altro giocatore titolare. A me non fa impazzire, ma Cambiaso out dalla partita col Parma e perdi un altro cambio. E capite che comunque non è facile tutto questo. Non è facile, eh? E allora la squadra sta provando, no? Attraverso un cambiamento, attraverso delle caratteristiche diverse, a crescere. E credo che, insomma, debba giocare più partite possibili. Guardate la differenza di Alaibegovic dall'ingresso col Parma alla partita anche solo di Sassuolo, per non citare quella di ieri col gol, o per non citare quella di ieri perché qualcuno magari non ha troppa considerazione del NEC. Cioè, tra Parma e la sfida di ieri o di Sassuolo è un'altra Alaibegovic, è completamente diverso. Gioca, salta l'uomo, dribbla, ha personalità, si fa dare la palla. Con Sassuolo ha calciato tantissime volte, col NEC ieri non ha tremato e l'ha spaccata la porta. Queste cose qua sono dovute al fatto che sta giocando con regolarità, che ha tanti minuti, che non ha più l'emozione della prima volta, che si sta sciogliendo. E quando ieri toccava palla all'Aibegovic, io avevo un mio collega amico a fianco e mi continuava a dire: è forte, lo vedi che tocca la palla in quella maniera lì, con quella qualità lì. Però col Parma avevamo paura che fosse un po' timido, fuori dal gioco. Nell'amichevole subito dopo contro il Parma, no? Quella del giorno dopo con l'Under 20, qualcuno inizia a dire però la passa sempre indietro, non salta l'uomo. È tempo, e credo che l'Europa League debba essere utilizzata in alcuni momenti della stagione per sperimentare. Ieri abbiamo sperimentato. Ieri abbiamo sperimentato delle nuove cose e ieri è arrivata poi una notizia, ovvero che senza Locatelli per un po' il 4-2-3-1 andrà in stand-by. Che senza Locatelli il 3-4-2-1 che abbiamo visto principalmente la scorsa stagione tornerà ad essere il nostro modulo. È così. Poi ricambieremo, poi ritroveremo determinate magari idee offensive, ma adesso si farà un passettino indietro e si tornerà alla difesa 3. Che tra l'altro comunque la difesa 3 della Juventus non è male. Cioè, quella che immagino io per la partita di domenica, quindi Kalulu, Bremer e Lokoumi, è una bella difesa. Se vai a mettere Gatti non è una brutta difesa, se vai a inserire due Mancini non è una brutta difesa, quindi Bremer, Lokoumi e Kelly non è una brutta difesa, quindi in questo caso qua credo che la Juventus abbia, no, nella solidità difensiva un punto di forza, deve trovare dei meccanismi offensivi all'altezza, e ieri dai abbiamo fatto un piccolo step in avanti. Altro vocale, Costa.
12: Buongiorno Cami, sono Giallo da Pisa. Per il nuovo modulo attuato ieri con i tre difensori penso che abbiamo più equilibrio e sia una scelta a questo punto ottima e funzionale. L'unico problema è che con tutte le mezze punte e ali che abbiamo qualcuno sarà comunque sacrificato, perché la vedo molto bene con l'unica punta davanti e due trequartisti dietro, ottimi, mi sembra ieri sera siano stati Nico Gonzalez e Alen Begovic, in quel caso ha sacrificato Conceição. Figuriamoci quando rientrerà Ildiz, sarà ancora peggio. Comunque Nico mi sembra imprescindibile e per il resto mi sembra che siamo sulla buona squadra per i giocatori che abbiamo. Ti auguro buona giornata, ciao.
1: Ciao, grazie per il vocale. Però i cambi fanno parte del gioco, eh. Gli esterni poi tendenzialmente hanno anche un motore e uno spreco di energie molto elevato, quindi puoi magari alternarli. Esempio, io credo che per la partita con l'Atalanta l'attacco sia abbastanza definito, con Seisao, con Colomoni più uno. Io credo che quel più uno sarà Nico con Alai Begovic pronto a entrare a gara in corso. Però è ovvio che avendo giocato 30 minuti, neanche 25, ma 30 dai, con Seisao e 25 con Colomoni, loro oggi si alleneranno normale, gli altri un po' meno, e poi mi aspetto loro due. Aspetto loro due più uno, e quel più uno penso possa essere Nico, che in questo momento ha nella cattiveria, nella grinta, nella fame, nella ferocia un punto di forza molto, molto elevato. E però dobbiamo capire bene se, insomma, mettere due mancini dietro una punta può essere la scelta giusta, ecco. Dobbiamo capire quello, però onestamente io mi aspetto Nico con Seisao e con Colomoni, ma la panchina per noi è un problema, Per il calciatore magari un po', ma la panchina di per sé ormai deve essere un fattore, Noi dobbiamo pensare che comunque i cambi possano fare la differenza, E quindi è giusto, no? Quando tornerà Ildiz, eventualmente se ci sarà questo modulo, Ildiz con Seisao dietro Colomoni, Ildiz Nico dietro Colomoni, Alai Begovic Ildiz, Alai Begovic Nico, Alai Begovic con Seisao, cioè, insomma, l'alternanza, perché ripeto, giocheremo tante volte giovedì domenica e non possiamo non pensare di far turnover. Il turnover è obbligatorio, perché comunque, ragazzi, domani è vigilia, fanno un allenamento, neanche pieno, fanno un allenamento, perciò il turnover fondamentale per questa stagione. Altro vocale, Costa.
13: Ciao Cami, Maurizio Bologna. Guarda, la partita di ieri non è stata male. Prima, la prima cosa che ho notato è che senza Conceição il gioco è più fluido, non c'ha delle interruzioni, perché purtroppo è troppo solista. La prima cosa che lui pensa è dribblare, o tirare, e se non ci riesce, male che vada, la passa, ma così rallenta troppo il gioco della squadra intera. Non è proprio un giocatore di squadra, è troppo, secondo me pensa troppo a se stesso, cioè dovrebbe...
1: Abbiamo perso un po' il vocale, mi sa che l'hai messo il dito sul microfono, abbiamo capito. Deve migliorare, Cico, sapete benissimo che è un giocatore che a me piace, però deve migliorare, ieri è entrato, voleva far gol a tutti i costi, lui pesa tanto, ha preso 200 pali in questo inizio di stagione, è un giocatore elettrico, Cico, devi capirlo anche dal punto di vista con Seisao, dal punto di vista caratteriale, no? Guardate McKennie arriva e la passa ad Alai Begovic con una serenità impressionante, perché lo sto vedendo ora nei nostri schermi. Lui in quella situazione lì prima pensa a segnare e poi pensa a passarla, come hai detto. Cambierà sicuramente, deve farlo in fretta. Anzi, vi dirò di più, quando i giocatori mi piacciono io pretendo il doppio dai giocatori. Pretendo il doppio, perché chi non mi piace ho poche aspettative. Invece da chi mi piace ne ho tantissime. E con Seisao, come hai detto tu, deve iniziare a giocare un po' di più per la squadra e deve diventare un fattore nell'assist. Questo, nella sua carriera dovrà iniziare a fare molti più assist per il gioco che produce, e deve iniziare a pensare prima alla squadra e poi a lui. Però lo farà, perché ha la testa giusta, ha la testa giusta, ha l'atteggiamento giusto, ha la voglia giusta. Bisogna capire quando. La domanda è quando. Io mi auguro che possa farlo in fretta. Ah, siamo alle 12.30, dai, allora vado subito in pausa, perché ho visto, c'è Zipeppe che mi ha già mandato 100 messaggi sul fantacalcio. Ora è il tuo momento, Zipeppe. Se non vedo un tuo messaggio ora per il fantacalcio, mi arrabbio, mi arrabbio. A tra poco.
6: Il club degli inviati.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade su rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
14: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene, perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
3: Oggi Roberto Mancini dirammerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie-break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 campionati mondiali di Punsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
5: Radio Bianconera
6: è l'unica che conta.
15: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
6: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
17: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
18: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Il club degli inviati.
7: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis. Allora, tanti messaggi del fantacalcio, in attesa, voi mandate tutto, Zipepe, mandami tutto il recap, mandami, già che ci sei, visto che hai risposto al mio messaggio, cioè messaggio in voce, non privato, ecco, manda tutto perché se me lo sono perso, sono arrivati un sacco di messaggi questa mattina, quindi è difficile per me andare a riprenderli tutti. Scrivete tutti i vostri messaggi, mandatemi pure le foto, le formazioni, tutto, io risponderò insieme a Fabiola. Nel frattempo rispondo a Jerry, che mi ha scritto la formazione sua della Juventus per domenica. Io anche ho quella sensazione, Jerry ci scrive, continueremo sicuramente col 3-4-2-1, ma Sarr non credo sia ancora pronto per giocare dall'inizio. Anch'io sono d'accordo, e Kop anche basta, sì, e ieri anche Kop è l'unico che è riuscito a far mormorare lo stadium. Lui ci scrive la formazione: Vicario, Gatti, Bremer, Lukumi, Kalulu, Douglas Luiz, McKenny, Celik, Nico, Alaibegovic, Colomoni. Che è Alaibegovic, Jerry. Alaibegovic, mi raccomando, non iniziare pure tu a sbagliare. E io credo che possa scegliere McKenny in mezzo al campo, sì. Sì. E penso anche che possa mettere un difensore in più. Però occhio a Kelly, perché la difesa Bremer, Lukumi, Kelly a livello di impostazione e a livello tecnico può essere interessante. Quindi occhio a Kelly, che ieri non ha giocato perché era squalificato. Gatti non ha fatto male, non marca bene in area, ma non ha fatto male, anzi ha fatto una buona partita Gatti, normalissima, una buona partita. Ha messo il suo solito atteggiamento giusto in campo. Quindi Gatti o Kelly, siccome sì, uno dei due. Poi Kalulu, Celik sulle corsie, Douglas Luiz, McKenny. Poi vabbè, io immagino con Seisao. Con Seisao, ve l'ho detto prima, ha giocato poco ieri, e quindi credo che sia scontata la sua titolarità. Tra l'altro stavo guardando perché ho le immagini della partita della Juventus adesso davanti a noi. Il passaggio di Alaibegovic nell'azione del calcio di rigore è tanta roba, ha fatto sembrare semplice quel passaggio lì, ma tutto tranne che semplice quel passaggio. Bello anche quello di Sarr, però quello di Alaibegovic secondo me è bellissimo, perché è perfetto, è proprio perfetto, perché Nico lì è vero che ha la palla sul destro, quindi è un problema. Però Nico lì non, cioè un destro lì non ha bisogno neanche di stoppare. Un destro lì chiude gli occhi e tira. E quando tu hai il passaggio perfetto con la palla in movimento, è ideale.
1: è l'ideale, quindi bellissimo, veramente bellissimo il passaggio di Alai Begovic. Costa, facciamo così, mandiamo un vocale, poi anticipa pure, chiama la nostra Fabiola.
19: Ciao Camillo, buongiorno, Lorenzo Albano Laziale. Oh, proprio giusto ieri ti stavo chiedendo come mai la Juventus non riuscisse a segnare, invece le altre centrocampisti, ali, attaccanti segnavano con una certa facilità. Oh, ieri invece è stata una bella partita, hanno segnato chiunque, perché mi sembrava da vedere questo. E niente, dai, è stata una bella partita d'allenamento, poi faremo un altro allenamento oggi o domani e ci sarà la partita a Bergamo che darà delle sentenze. Speriamo, se sono convinti di quello che so, i giocatori, e con l'Atalanta riusciamo a vincere. Quanto non lo voglio dire, ma almeno riusciamo a portare a casa i 3 punti. Ciao, forza Juve!
1: Speriamo, dai, ti sento più allegro rispetto a ieri, un pochettino più allegro rispetto a ieri. Sto vedendo tanti messaggi del Fantacalcio, ancora, ancora, ancora, dai ragazzi, spingiamo forte, che Fabiola mi ha scritto, a breve la chiamerà il nostro Costa, quindi forza, forza, forza su Fantacalcio, dai, dai, dai, facciamo stancare un pochettino Fabiola. A chi ci scrive, ciao Camillo, tu che capisci meglio di me, ma no, c'è il rischio che questa vittoria faccia più male che bene, nel senso che possa mascherare tanti problemi. Non è una visione sbagliata, caro Valerio. Tra l'altro un mio amico collega mi ha appena detto, ma che sensazioni, ok, che sensazione hai sulla partita di ieri? La mia sensazione è che la partita di ieri sia stato un semplice test, ma a livello di struttura non cambia la mia percezione, cioè si riparte da zero, cioè hai vinto una partita, boom, basta, via, si riparte da zero. Io credo che con l'Atalanta la Juventus abbia bisogno di fare molto di più in mezzo al campo, per lotta, per fisicità, per duelli. Cioè ieri il NEC era molto più debole anche a livello fisico. L'Atalanta ha 2-3 interpreti a livello fisico di altissimo livello, quindi servirà molto di più. Però, l'ho sempre detto, cioè, ieri io davo per scontata la vittoria, domenica ci giochiamo tutto. Domenica ci giochiamo tutto. Per credibilità ci giochiamo tutto. Prima di una sosta ci giochiamo tutto. Non c'è nient'altro da dire. Allora, andiamo dalla nostra Fabiola. Ciao Fabiola!
20: Ciao Cammi, ben ritrovati.
1: Allora, ho fatto arrivare un sacco di messaggi, un sacco Bene. Di messaggi per il Fantacalcio. Fabiola, ho vinto 5-0 questa settimana. 5-0.
20: Che bello,
1: beato te. 5-0. In due partite ho fatto 9 gol e ho 4 punti. Surreale.
20: Lo so, avevi detto che avevi pareggiato la prima, per cui sì, è veramente surreale con tutti questi gol al referto. Io invece pronti via e sono ripartita con la stessa sfiga dello scorso anno, nel senso che stavo vincendo e poi ci hanno pensato Caichi e Pisilli a mettermi KO nelle partite del lunedì, per cui è stata veramente una roba allucinante. Va bene tutto, prendere gol da chiunque, però da Caichi e Pisilli anche no. E invece il mio avversario ce li aveva titolari, per cui complimenti a lui,
1: Ma no, sei troppo brava, io sarei impazzito, avrei perso la testa.
20: Lo so, Pisilli coi crampi. Se avessimo parlato lunedì scorso, non avrei avuto la stessa reazione, però effettivamente bisogna riconoscere l'astuzia del mio avversario nello tirarli titolari entrambi.
1: Sì, vero, però con Pisilli coi crampi non te lo meritavi, non te lo meritavi, Fabio, non te lo meritavi.
20: Andiamo in questo weekend.
1: Andiamo a dare subito una mano a Marco da Cesenatico.
20: Sì.
1: Allora, lui vuole addirittura schieriamo proprio la formazione. Fantacalcio a 10 più 4 sul gol dei difensori. Quindi, questa è una cosa che può cambiare il modulo.
20: Non ho capito. Vabbè. Più 4 se segnano i difensori?
1: Sì. Okay. Però non ha enormi difensori da bonus.
20: Ok. Cioè,
1: non ha molto, non ha tantissimi giocatori offensivi. Ha molta Roma. Ti dico solo che Marco sei sempre tu. Marco sei sempre tu. Tre giocatori della Roma solo in difesa. Sei sempre tu,
20: Proprio non
1: Marco.
20: vuole ascoltarci.
1: Sempre tu, Marco. Cioè, cosa non ti è entrato nella testa di non tutte le squadre, non tutta quella roba lì? Però, vabbè. Allora, al portiere della Juve, quindi Vicario.
20: Ok.
1: Vicario. Poi De Winter, Christensen,
20: Pacchetto
1: Lulli,
20: Juve.
1: Bremer. Sì, pacchetto, al portiere del Genoa,
20: Ok.
1: però io in questo momento qua andrei su Vicario. De Winter,
20: Assolutamente sì.
1: Christensen, Lulli, Bremer, Wesley, Di Lorenzo, Molina, Zappacosta. Allora, da solo ne ha due dell'Atalanta. Dell'Atalanta ne ha cinque solo tra centrocampo e difesa. Cioè, Marco, guarda, mi verrebbe da
20: È
1: non
20: contro la
1: risponderti.
20: Juve veramente la partita più adeguata in cui
1: Ne ha
20: mandarti
1: sei.
20: richiesta per fare la formazione.
1: Esatto. Ne ha sei dell'Atalanta. Cioè, Marco, veramente? Non ho
20: E mi sa che
1: parole. Tre
20: qualcuno lo
1: anni.
20: dovremmo schierare, Cami.
1: No, no.
20: Ah, no,
1: Allora,
20: proprio a prescindere.
1: no, vabbè, adesso vedo. Giochiamo 4-3-3, Marco. Mi hai già fatto innervosire. Almeno io direi di sì, no, Fabiola? 4-3-3, c'è cioè bonus più 4.
20: Sì.
1: Allora, Bremer,
20: Sì.
1: Wesley,
20: Wesley e Molina, come fai a toglierli?
1: e poi ho De Vinter o Di Lorenzo. Non
20: Allora,
1: vedo.
20: per partite dell'Inter e di Lorenzo abbiamo Fiorentina-Napoli e Milan-Lecce. Però qui o si premia l'esperienza di Lorenzo, anche
1: Io
20: perché
1: andrei su De Winter.
20: l'Inter ha fatto diverse cappellate fin qui, però la partita è più semplice.
1: Sì, io andrei
20: L'attacco
1: De
20: del Lecce
1: Winter.
20: veramente fa tanta fatica, sì.
1: De Winter, Bremer, Wesley, Molina. Andrei
20: Molina,
1: così.
20: sì, sono d'accordo.
1: Poi, qua i due dell'Atalanta non giocano, quindi onestamente non ho grosse. Non posso neanche fare la teoria solita. Poi, hai
20: Chi
1: comprato
20: erano i due
1: Addai,
20: dell'Atalanta, scusami?
1: Zappacosta e Christensen.
20: Ok,
1: E
20: no, ci sta a lasciarli entrambi fuori, sì.
1: poi hai comprato Addai, che è l'unico del Como che non dovevi comprare perché è tutto rotto. È tutto
20: Sì.
1: rotto, quindi. Ma Marco, ma non ci ascolti, Marco? Noi facciamo le puntate d'estate, le linee guida, e non ci ascolta. Vabbè,
20: Eppure tra i
1: sì, qua.
20: centrocampisti del Como c'è ampia scelta,
1: Sì, c'è da dire che ha un centrocampo top, perché poi ha un centrocampo top, perché da Cugna leva Dai, che non so perché tu l'abbia preso. Da Cugna, Mora, Taylor, Pasalic, Rowe, che sì, McKennie è un centrocampo di altissimo livello, perché da Cugna per me è un top
20: Ok, sì,
1: centrocampista in
20: sono
1: Italia.
19: d'accordo.
1: McKennie è un top centrocampista in Italia. Mora
19: È
1: ti
19: imprescindibile pure
1: stuzzica.
19: per la Juve, l'abbiamo visto ieri sera.
1: Esatto, Taylor a me piace molto, l'ho preso in tutti i
19: Anche
1: fantacalcio.
19: a me.
1: Che sì, è uno forte, Pasalic è uno forte, ti dico McKennie, Rowe da Cugna. Non
19: Sì,
1: ho,
19: per
1: cioè,
19: le
1: no.
19: scelte sì.
1: Poi
19: Per le stesse andrei
1: Scamacca, Neres.
20: io sulle stesse anche perché eviterei ovviamente il triplo Atalanta e tra i tre dovessi sceglierne uno sceglierei anch'io Rowe, visto che comunque è quello che gioca nel reparto più avanzato insomma.
1: Sì, ma
19: McKennie lo schiererei, vista anche la
1: esatto.
19: partita di ieri sera, lo dicevo prima, e da Cugna poi in teoria dovrebbe essere anche il rigorista del Como e contro il
1: Esatto.
19: Frosinone li schiererei tutti.
1: Tutti, tutti, tutti, tutti. E l'attacco è fatto proprio male. Perché Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Hecator, Adams. Cioè, ha preso quattro riserve. Perché Neres è una riserva. Lucca è una riserva. Voltemade è
19: Al
1: tendenzialmente una
19: momento anche
1: riserva.
19: Voltemade.
1: Hecator è la riserva della riserva rotta. E quindi fai Scamacca, Voltemade e poi c'ha Adams del Venezia, metti Adams.
20: Adams, sì. Sì, che viene anche dal gol, se non erro, se non ricordo
1: Sì,
19: male.
1: ma se si rompe uno, caro Marco,
19: È costretto a giocare almeno col 4-4-2.
1: devi scambiare un centrocampista, deve inevitabilmente scambiare un centrocampista o giocare a due punte, perché così. Marco, mi hai deluso veramente in maniera, mi hai fatto male al cuore, Marco, mi hai fatto molto male al cuore. Andiamo da Luca. Ho un centrocampo forte, Baturina, Tai, Kellenkamp, McKennie, Sissé, mi piace tantissimo, sai Fabiola. Mm-hmm. Alfagio mi piace tantissimo. Ho un attacco meno forte, Duvicas, Davis, Laurentier, a me piace, non so te...
20: È un buon attacco invece. Anzi, ti dirò, due di questi tre ce li ho anch'io, Duvicas e Laurentier, quindi è un bel attacco. Ha deciso di non puntare su un top di reparto annunciato e di provare a fare il colpaccio con il tridente. È giusto, secondo me è giusto, è una buona tattica.
1: E poi ha detto uno scambio, mi hanno proposto uno scambio Beto, Diouf, mm-hmm. Sono sì. Suoi, no, del suo amico di Fantacalcio, per i suoi, okay. Laurentier,

0: fissi un attimo ci penserei a mollare Laurien Té. Su Ekelenkamp e Diouf si potrebbero fare tanti discorsi, nel senso, a livello di squadra, di appartenenza, a livello di titolarità, a livello di tante cose, di probabilità di bonus, però sulla carta secondo me quello che pesa di più è quello in attacco, è il cambio in attacco, quindi deve capire se vuole rinunciare al voto certo per avere magari qualche bonus in più, anche se dubito che a fine anno
1: Allora,
0: possono essere di più quelli offerti da Beto rispetto a Laurien Té.
1: sì, sono d'accordo perché poi Laurent ha anche gli assist. Allora io dico che
0: Sì.
1: se lo scambio con McKennie non farlo mai, non farlo mai. Se lo scambio con Diouf è interessante, però io preferisco Laurent a Beto.
0: Sì,
1: È
0: sono
1: anche vero,
0: d'accordo.
1: Fabiola, è anche vero, Fabiola, che lui ha Davis, che è uno dei miei giocatori preferiti. Però è una tassa, quando si fa male sono 2 mesi. Questa è la situazione. Però io per adesso tentennerei, proverei a chiedere ancora qualcosina in più, forse in te. Tanto si può fare, no, Fabiola? Chiedere si può sempre fare.
0: Sì, certo. E poi almeno si valutano le varie opzioni che si hanno a disposizione. Deve valutare cosa gli serve principalmente, cosa vuole nella sua squadra, se vuole titolarità e voto certo, se vuole un tentativo di ampliamento di bonus anche a centrocampo, anche se non gli
1: Allora,
0: mancano, perché comunque Baturina, Tasi, Sè sono già suoi.
1: abbiamo una difesa drammatica, cara Fabiola, ed è quella di Marco da Empoli. Drammatica proprio.
0: Ok.
1: Difesa titolare. Carboni del Monza, che non è neanche malaccio, anche se ragazzi, nel Monza dovete prendere Quadio. Quadio. Non...
0: Gran bella chiamata.
1: sì, e non... Noi gli altri, o Zielkowski, ma non gli altri. Thiago Gabriel, Goldaniga e Kalulu. Goldaniga
0: Questi sono i
1: perché?
0: titolari?
1: Sì, ma Goldaniga perché non giocherà mai? L'han tenuto per la lista perché serviva un
0: Ho
1: italiano, ma non
0: paura
1: giocherà
0: per
1: mai.
0: le riserve in
1: Cioè,
0: panca.
1: vabbè, e questa è la difesa titolare. La riserva è Juan Jesus, Gaspar, Sagrado e Van der Bremt, una difesa da cuori forti, da cuori
0: Quindi spesso
1: fortissimi.
0: potrebbe anche giocare con il doppio Lecce, Thiago Gabriel e Gaspar, perché sennò non vedo
1: Sì,
0: alternative.
1: col doppio Lecce, doppio Venezia, Van der Bremt che è un bel giocatore, ma comunque in questo caso qua è una riserva. E quindi Monza, cioè, ha solo Kalulu della Juve, per il resto ha tutte squadre di bassa classifica. Vabbè, togli Goldaniga, Marco, che non giocherà mai, e metti chi mette, Fabiola? Van
0: La
1: der
0: mettere per
1: Bremt.
0: forza 4, eh?
1: Lui dice sì, se no vai a 3.
0: Ok, allora Van der Bremt si copre con Gaspar. Io
1: Marco
0: non
1: da Empoli,
0: vedo
1: tu.
0: grosse alternative.
1: Questo è per cuori molto forti. Molto, molto forti. Non un buonissimo attacco. Voltemade, Scamacca, Pinamonti, Castro, Beto, Rowe. Vabbè, oddio. Oddio, non è così
0: Oddio,
1: male, onesto.
0: parliamone, io ne ho visti di peggio, anche nella mia di Lega.
1: Cioè, comunque, ecco, a me Castro io l'ho preso. Secondo me Castro è una bella chiamata.
0: Sì.
1: Poi lui
0: Specie se
1: dice
0: non
1: chi
0: ha
1: si può.
0: comportato grossi crediti, ecco, un grosso dispendio di crediti. Era una buona chiamata per chiudere il proprio reparto, sì. Perché all'occorrenza lo puoi schierare, comunque il minutaggio lo fa, lo abbiamo visto che Gasperini non si fa problemi a togliere Malen anche quando segna e risegna, per cui
1: Esatto.
0: Castro nelle giuste partite può essere schierato titolare, anche partendo
1: Sì,
0: dalla panchina.
1: lui vorrebbe tagliare qualcuno per inserire uno tra Bowie, Bonny, Cancellieri, Robinson o Adams del Venezia. Io non inserirei nessuno. Lo confermerei così. Fabiola,
0: Anch'io,
1: dimmi te.
0: anch'io, me li
1: Vai.
0: terrei così, sì. Anche perché comunque Scamacca e Pinamonti i titolari ce li ha, Voltemade il suo minutaggio lo fa, idem Castro, io non lo toccherei. Anche perché chiunque è libera comunque si ci avventano gli avversari.
1: Allora, esatto. Allora, infatti io lo lascerei così che buono.

0: completo, hai dei giocatori che sono titolari, altri no, però secondo me, anzi, è fin troppo buono, rischi di avere molti gol in panchina. Andiamo veloce, Fabiola, che devo rispondere a Zipepe, glielo devo. Vorrei inserire Voltemade in attacco, in un attacco che ha Sulè, Kristovic, Dubikas e Baui, ok? Vorrei cambiare Locatelli con Fagioli, fallo, perché se puoi farlo, fallo.
1: Direi di sì.
0: Locatelli tornerà a febbraio. Poi, prendere Zegrova per Kalajbegovic e McKennie. No, no, no, no, no, no,
1: No,
0: Zipepe.
1: no,
0: Zegrova
1: no, no.
0: lascia la casa. Hai già Kalajbegovic
1: Va
0: e McKennie.
1: bene
0: No, non ti...
1: la doppietta, però tieni chi può giocare molto di più rispetto a Zegrova, e quindi hai la Begovic e McKennie, tienili lì.
0: Zegrova lascia la casa, no, non fare tre centrocampisti della Juve, non ha proprio nessun senso perché Zegrova non è il cambio di Alajbegovic, non è il cambio di McKennie, quindi tienti Alajbegovic e tienti McKennie, va benissimo così, non ti cambia nulla. E sostituire Izquierdo con Balerdi, se puoi prendere Balerdi per me è un top, quindi prendete Balerdi, tutti quelli che
1: Sì,
0: hanno
1: sì, sì.
0: l'asta, prendete Balerdi, è un top, sto giocando alla grande. In alternativa sto pensando di fare un'offerta indecente a 100 milioni per Svilar, visto che ho Coie. Allora forse di tutti questi cambi, se non puoi arrivare a Balerdi al 100%, forse io prenderei Svilar.
1: Ha solo Coie, cioè come lo
0: Sì.
1: completa il reparto?
0: Lui c'è scritto solo
1: Ok,
0: Coie.
1: allora, ok, allora farei di tutto. Se può prendere Sviler, sì, farei di tutto per avere comunque il portiere di una Big che, se non erro, è anche il migliore fin qui per gol incassati. Per cui andrei dritta su di lui, cioè eviterei di fare altri cambi, se è necessario sacrificare tutto il bottino per Sviler. Non ho capito bene la storia di Voltemade, lo vorrebbe inserire in un attacco? Cioè ce l'ha
0: Con no,
1: già, lo deve prendere? Ah,
0: credo sia un'asta di riparazione, quindi voglia c'è un'asta per completare e voglia prendere Voltemade perché magari l'hanno fatta prima della prima giornata e allora voglia prendere Voltemade, tagliare Locatelli che è infortunato e prendere Zegrova che nessuno l'ha passato, però ecco,
1: no, su
0: se
1: Zegrova abbiamo
0: Balerdi
1: risposto, però Voltemade si potrebbe valutare, anche perché mi sembra abbia già titolari a sufficienza, quindi se ci vuole scommettere su qualcosa, lo può fare.
0: Sì, ma mi raccomando, Zipeppe, non pigliare mezza Juve, eh. Zegrova non ti serve a niente. A niente, ma non perché ce l'ho con Zegrova, perché ne hai già due. Fabiola, devi
1: Certo.
0: rispondere tu a questo, eh. Colombo
1: Cioè?
0: del Genoa che gioca a Parma o De Ketelaere contro di noi? Faccio sempre fatica a mettere i giocatori che giocano con la Juve. Alfonso La Cressa, che credo sia nuovo, eh. Vai tu con la teoria.
1: Allora, noi ti diciamo che sei liberissimo di schierare De Ketelaere anche andando contro alla tua propensione a non schierare i calciatori che giocano contro la Juve, però qui si gufano tutti i calciatori a prescindere che scendono in campo contro i bianconeri di giornata in giornata. Per cui pensaci bene se vuoi farlo o meno.
0: Sei liberissimo, però noi te la gofiamo. Ok, allora
1: E
0: proviamo a
1: comunque
0: rispondere ancora.
1: Colombo secondo me deve anche riscattarsi dal rigore fallito la scorsa settimana, per cui già la partita è un po' più semplice. Io tenterei comunque lui a prescindere dal fatto che De Ketelaere giochi contro la Juve.
0: Ok, allora leggiamo la formazione di Ettore, Carnesecchi, Di Lorenzo, Lucumi, Gila, Valeri. Azzi, Çalhanoğlu, Rabiot, Casadei, Højlund, Varela. La difesa la lascerei così. A centrocampo io inserirei al posto di Casadei, Diouf, perché è in panchina Diouf, Attà e Stankovic. E quindi io inserirei Diouf al posto di Casadei, che è appena rientrato.
1: Quanta forse un
0: Schiererei...
1: pensierino ce lo farei, eh.
0: Sì, però a quel punto al posto di Azzi, che ha già 3 gol in campionato. Secondo
1: Ma poi
0: me
1: contro il
0: io
1: Monza
0: Azzi
1: come fai a lasciarlo fuori?
0: io ce l'ho anche, non lo metto mai, quando lo
1: Ce
0: metto
1: l'ho
0: sicuro non
1: anch'io.
0: segna. Sicuro non segna. E poi quindi su Atta va in dubbio, però sicuro schiererei Diouf io perché comunque l'Inter, quelli dell'Inter li devi mettere perché segnano una valanga di
1: Ma
0: gol.
1: in questo
0: E
1: momento, malgrado lo scontro al vertice tra Roma e Inter, al Fantacalcio vanno inseriti tutti, sia quelli della Roma che quelli dell'Inter. C'è
0: su lui,
1: poco da fare.
0: sì, io schiererei o Bowie o se vuoi mettere Krstovic, mettilo, ma te la gufiamo al posto di Varela. Però andrei 4-4-2, caro Ettore. L'ultimissima, poi andiamo e salutiamo. Allora, non mi apre la foto, quindi vediamo se riusciamo a fare. Niente, non mi apre la foto, quindi Marco ci chiede scusa, ma hai fatto un disastro. Marco, ti perdoniamo, ma hai fatto un piccolo disastro. Siamo già, abbiamo sforato di un sacco, abbiamo sforato di un sacco. Fabiola, grazie come sempre.
1: Grazie mille a te, Cami, e buon weekend a tutti.
0: E noi abbiamo sforato, quindi ragazzi, grazie come sempre per i tanti messaggi, abbiamo provato a rispondere il più possibile, quindi io adesso vi lascio nelle sapienti mani del direttore che vi accompagnerà per le prossime 2 ore. Ciao a tutti!
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa, Crosetto.
4: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa un'ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni ucraini. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha parlato telefonicamente col presidente Trump dei prossimi passi per porre fine alla guerra in Ucraina. Intanto, secondo il New York Times, il tycoon starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina.
5: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'istituto Verga delle Medie nel quartiere Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock, ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
4: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match. E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
5: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci ad un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo Corso Duca degli Abruzzi.
4: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Sentiamo il tecnico bianconero dopo il match.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene, poi i gol sono stati fatti anche belli.
4: E questa sera torna la Serie A con l'anticipo tra Monza e Sassuolo alle 20:45.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
8: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Venerdì 18 settembre, cose di calcio, questo il sommario dell'edizione odierna dopo il 5-0 contro il NEC. 5 gol agli olandesi dell'NSE sbiadiscono il ricordo del KO di Sassuolo. Alai Begovic, gol, assist record, è il marcatore più giovane della storia in Coppa. Al via la quinta di campionato alle 20.45 stasera Monza-Sassuolo, domenica Juventus-Atalanta, domani niente conferenza stampa di Spalletti e questa sarà probabilmente la regola quando si giocherà il giovedì e poi la Juventus scenderà in campo poche ore dopo per il turno di campionato. Buona giornata, eccoci, ben ritrovati, un saluto alla nostra sede di Roma, al nostro tecnico di Roma, Costantino, a tutti voi. Allora, visto che abbiamo già l'ospite in collegamento, prima di dimenticarmi la domanda che poi rimando sempre al blocco successivo, ce la godiamo questa vittoria o come un po' notato ieri, perché poi a volte ci dite che siamo critici, a volte tanto, poco e di qua e di là. A me è sembrato ieri durante la partita, devo dirvi, non ce ne capiteranno tante così, è una squadra modesta, anzi Spalletti il giorno prima mi hai fatto preoccupare quando mi hai parlato di un grande allenatore, di una grande squadra, di una sua identità. Diciamo che basta la normalità per battere questa squadra, che erano anche emozionati, squadra emozionata anche per il ritorno in Coppa dopo 20 anni. E il credo calcistico va bene tutto, però al di là del risultato 5-0, 3-0, quello che è, cioè la gestione della partita, se vuoi giocare in avanti, se vuoi farti un campionato tuo, se vuoi divertirti, io ho sempre giocato in quelle squadre lì, ma non ho mai dato fastidio alle squadre attrezzate. Quindi Capisco che anche Del Piero, Capello, mi dicono abbiano difeso, no, l'identità di questa squadra che ha portato avanti. Bello a parole, poi coi fatti vorrei vedere o vorrei ricordare di Capello, di qualcun altro, ma non per lui. Certo, piace vedere queste squadre così, però voi lo prendereste poi un allenatore così? Con degli errori fatti in maniera madornale, cioè diciamocelo chiaramente. Ma senza voler ridimensionare, io stavo parlando di loro come atteggiamento. Prendono palla, rilanciano, altissimi. Cioè, le situazioni dei gol le vedete. Quante altre volte potranno capitare situazioni simili se non fossimo noi ad essere veramente bravi? Primo gol, me li sono segnati tutti. Rivediamo. Raccontatemeli anche voi, poi arrivo alla domanda. Lancio di Grabara, uscita a vuoto di Polster, gol. Cioè, ma neanche al 90esimo puoi fare un gol così. Alai Begovic, assist di McKenny, bel gol. Rigore, assist di Alai Begovic per Nico, atterrato, volte madre dal dischetto. Poi possiamo discutere la prestazione del complesso del tedesco, che resta ed è convocato in nazionale tedesca, quindi ha delle caratteristiche. Mi sembra ancora un po' il pezzo grezzo, io l'ho definito il Pinocchio grezzo, prima di diventare il personaggio simpatico, umano, eccetera, eccetera. E poi il gol anche di Kolo Muani, che è riuscito però a partire da centrocampo, ha dibattuto con Celik, la prendo io, la prendi tu, è andato avanti. Fortunatamente il portiere loro non è un portiere e quindi non è riuscito neanche ad atterrarlo, per dire. Ma di là di questo, gli avversari hanno giocato col loro modo di giocare, col loro credo. I giornalisti olandesi erano arrabbiati con l'allenatore dopo, non hanno fatto gli splendidi come potremmo fare noi, perdessimo 5-0, erano arrabbiati sulle scelte, sul pallone, su il difensore, sul portiere, erano arrabbiati, tanto per dirvi come viene vista la partita da dentro o da fuori, perché è anche giusto essere leali se devi raccontare la partita. Ma la domanda è questa: io me la sono goduta e me la godo, poi dico, speriamo di poter, cioè abbiamo ragionato su quelli che sono stati gli errori di Sassuolo, vero, infatti non ci siamo mossi. Io mi aspettavo sul 4-0, ma sì, vai tu davanti, Paolino, Bremer, vai avanti, Gatti, vai avanti, perché se prendo e finisce 5-2 non me ne frega niente. Me la sono goduta e come? Non siamo comunque scarsi, non siamo quelli che non vogliamo credere di essere, non è stata solo scarsa la squadra avversaria, che secondo me prenderà una pacca di gol se continuerà a giocare così. Adesso è ultima e noi siamo primi, non a caso, più 5, meno 5, loro. Ma le prossime partite, 3 di media questi di gol, se li prendono, se non cambiano atteggiamento. Ce la godiamo questa vittoria? Ve la siete goduti questa vittoria? Sapendo che domenica sarà un altro capitolo, torneremo coi piedi per terra, dovremo essere più bravi anche in mezzo al campo e via dicendo, o abbiamo sempre la puzza sotto il naso? Tanto sappiamo che Juve abbiamo davanti, anzi, sapete a chi lo chiedo? Che Juve abbiamo davanti? Che abbiamo visto, ma che ci deve dare la dimensione giusta, perché l'Atalanta non la batteremo 5-0 domenica sera. Savi Carlone, buongiorno, al telefono oggi, per impegni, però abbiamo una piccola sorpresa per te. Prima delle partite in casa, Savi Carlone, ciao, ben ritrovato.
10: Ciao a tutti, ciao Antonio, grazie, ben ritrovati voi.
9: Eccoti. Allora, intanto, dal divano o dallo stadio ieri sera hai visto la partita? Ecco, la sorpresa è già lì pronta, ti vediamo in un'improbabile immagine seria, no? Che mi hai appena mandato e io non potevo, dopo averti chiesto naturalmente l'autorizzazione, mostrarla. Anche perché fai una faccia spiritata, o descrivimela tu, dal tuo ufficio, dalla tua sede operativa, con dietro un'indicazione, lascio interpretare a te e spiegarcela a te. Colomuania.
10: Sì, a questo punto sì, è giusto che si vada verso la Colomuania, perché ieri questo ragazzo che noi abbiamo azzerato, anche grazie ai suoi numeri, no? A zero di questa, sì, di questo inizio campionato, è entrato nell'ultima mezz'ora in cui i ritmi più o meno erano tipo quelli che sarebbero stati Juve contro Juve Next Gen nel secondo tempo se si fosse giocato, no? E comunque ha fatto il suo bene, perché ha fatto un gol e un assist, e per un attaccante comunque che ha iniziato con dei problemi è importante sostenerlo, e quindi siamo sulla Colomuania. Mentre l'altra punta non è una punta, tu l'hai dato del Pinocchio prima di essere ancora Pinocchio, nel suo caso è quasi un Voltemadia. Quindi in questo momento, no, sai,
9: ho capito adesso.
10: Si fa dello shaming, ma no, però io voglio solo collegarmi insomma a quello che hai detto tu adesso. Quindi noi dobbiamo andare sulla Colomuania in questo momento.
9: Ecco, però forse dimentichiamo, al di là di chi ha segnato, di chi ha fatto assist, in qualche protagonista è coincisa, no? Cioè, quindi è stato un buon allenamento, possiamo definirlo così. Poi è vero che quando imbarchi, quando fai acqua, rischi l'ammutinamento improvviso. Parlo dei nostri avversari. Ripeto, i giornalisti olandesi, per quanto di bocca buona durante la partita, l'entusiasmo, vedere questo bello stadio, vedere un collega italiano che gridava a fianco alla loro postazione, ero poi io, alla fine erano molto arrabbiati con il loro allenatore. Che partita è stata? Se me la dovessi paragonare, Savi, ad una partita di campionato o del passato, non dico di Champions League, perché il livello è sicuramente diverso, no? Il livello qualitativo, ci sono dei giocatori interessanti, abbiamo visto delle cose interessanti, l'andare al tiro in continuazione da qualsiasi parte, dalla tre quarti in avanti, e centrare lo specchio alla porta, quindi anche preparati a quel gesto tecnico. Però dovessi paragonarla a una nostra partita di campionato, te ne viene in mente qualcuna di fine campionato, di inizio campionato, che non conta nulla?
10: Sai cosa mi è sembrata? Quelle partite tipiche di Coppa Italia, quando tu fai il primo turno come Juve in casa contro una di queste, le varie Salernitane eccetera, che sono passate di qua a prendere 4, 5, 6 gol, non so se hai presente, no? Quello che voglio dire, sono partite in cui tu metti un pochino delle tue seconde linee e che più o meno ci stanno all'interno della rosa, ed è loro, magari metto qualche seconda linea che non è da Serie A, e quindi poi il divario, anche poi se magari si fanno dei cambi in partita per cui vengono le quasi terze linee dopo, il divario diventa troppo grande. E quello che è successo ieri è che poi quando la partita si incanala dopo 10 minuti con una uscita del portiere così, Nico fa gol, sai, si vede proprio la differenza a quel punto, anche se lui non è che abbia giocato una grande partita, lui ha giocato una partita come al solito, un po' così sfilacciata, scollacciata, mettendo in mostra in queste partite qui si vede chi è proprio più dotato, no? E quindi nel caso di Alej Begovic, per esempio, che anche ieri è venuto fuori con una qualità cristallina. Bisogna portare a casa appunto qualcuno di questi dati positivi e andare avanti.
9: Ecco, io oggi ho provato a chiedere, non ho ancora guardato la nostra chat, ma ricordo il nostro numero 340-54-25-324, lo chiedo anche agli amici di Twitch, che sono sempre tantissimi, parto da dietro, quindi dal programma prima, Spalletti, il grande limite che ha, non riesce a tenere sul pezzo la squadra, se non per qualche partita. Del Piero sottolineava il gioco degli olandesi da far vedere nelle categorie giovanili, dove la libertà di gioco dovrebbe essere più importante della tattica esasperata. Ti ringrazio di questa aggiunta, perché io non l'avevo sentito. Vero, però non può essere l'esempio la prima squadra, una prima squadra olandese, l'esempio per i giovani. Dovrebbe essere la stessa categoria, no? dei giovani di un'altra squadra. Cioè, io penso che il PSV Eindhoven, anzi me lo ricordo molto bene, non giocasse così, quindi probabilmente è una squadra giovanile. Cioè, neanche la Next Gen ne ha mai presi così tanti, sì, forse qualche volta sì, dalla prima squadra. Ma al di là di questo, ti ringrazio per l'aggiunta, perché mi era stato lanciato questo aspetto. Poi Bisogna cambiare mentalità in Italia, è vero? Cioè farli giocare così, i giocatori che sanno, che vogliono magari decollare nel grande calcio. Ti chiedo, Savi, ce la godiamo questa vittoria? Perché sai, ieri, mentre leggevamo i tanti messaggi, ascoltavamo i tanti vocali, e onestamente dicevamo, per fortuna che siamo riusciti a batterli senza ripercussioni dopo Sassuolo. Fosse stato anche con qualche gol in meno, ci mancherebbe, ma me ne aspettavo anche così tanti. Diciamo che c'è la tara del loro modo di giocare, onestamente. O c'è comunque una puzza sotto il naso di noi tifosi che vorremmo la perfezione sempre. Io me la sto godendo. Dico però, attenzione, no, a ritornare, a risvegliarsi fra tre giorni per la partita con l'Atalanta, che arriva da una sconfitta, ma di questo ne parleremo nell'ultimo blocco.
10: Ma secondo me le vittorie vanno godute sempre, sempre, sempre. Per questo che dico anch'io, il fatto che abbia segnato comunque Voltemade, anche se sul rigore, che abbia segnato comunque Colomoni, che abbiamo fatto 5 gol con 5 giocatori diversi, che abbiamo partecipato tutti, e ancora al 90esimo avessi quella voglia di venire fuori un po' nelle partite, ripeto, quelle partite di Coppa Italia che ricordo, mi è venuto un flash adesso, quel Eurogol di UEA che prende la traversa, la palla picchia lì sotto l'incrocio dei pali, eccetera. Ecco, questo tipo di spirito, essendo una squadra giovane poco abituata al concetto di vincere con continuità, è molto più facile che quando la partita va in discesa, come ieri, si vedano delle cose un pochino più belle. Ieri è stato facilitato dal fatto che loro avessero quasi sempre la difesa a centrocampo, quindi tirata sulla loro linea, alle spalle li attaccavi sempre, quindi hai fatto male tantissime volte così. Però io me ne godo le vittorie, come penso debbano essere godute sempre, non pensare abbiamo vinto, ma tanto il malo trovi sempre, però anche se trovi sempre il malo, poi devi trovare il malo anche, e questo non ha senso per essere un tifoso.
9: Assolutamente, mi stavo dimenticando un saluto, ne approfitto perché parlando di locandine, sai che è il tema del momento, mi è arrivata una locandina di un gruppo musicale di tifosi juventini, la Old Gas Band, la loro locandina, che sono un gruppo musicale, tifosissimi, torneranno allo stadio con il loro club Veneto domenica, ma intanto in questi giorni scenderanno in piazza per cantare e suonare. Allora ho detto vi saluterò sicuramente, anzi mandateci poi anche le vostre locandine dei vostri eventi, chi lavora, chi è musicista, chi è attore, chi è un libero professionista, chi scrive libri. Apriremo poi una piccola rubrica anche nella pausa per la nazionale dal prossimo lunedì, dopo aver analizzato il risultato di Juve-Atalanta, con le vostre locandine, con le vostre proposte, anche musicali. Quindi apriremo l'angolo Bar Juventus qui su Radio Bianconera con le attività e per promuovere anche quello che fate in giro per l'Italia, slegato anche dal mondo del calcio, visto che ogni tanto serve anche rilassarsi. Loro sono rock. La Juventus, che strumento è stato ieri? È stata rock? Può diventare rock? Ti è piaciuta e in che cosa? Oltre al risultato.
10: Ieri l'ho detto, non mi è sembrata una grande orchestra ancora, ma questo è normale, c'era gente che giocava per la prima volta insieme ad altri ed eravamo tanti, con tanti giocatori che giocavano insieme dentro un campo per la prima volta uno con l'altro. Faccio un esempio, una delle grandi sorprese di tutti, secondo me è stato il portiere ieri, che Vero. Si è dimostrato un giocatore già molto integrato, molto sicuro, insomma, ha dato una bella impressione. Io sentivo anche te alla radio ieri sera, mi davi anche te un'impressione
9: sicurezza,
10: molto, molto
9: ha dato
10: positiva
9: sicurezza
10: dal vivo, sì. No? Esatto, è vero che loro hanno quasi sempre calciato solo da fuori, però vuoi o non vuoi, già il rilancio dopo pochi minuti vuole dire che era qualcosa che in qualche maniera preparata, no? Quindi questo dava l'idea che ci fosse un motivo, no, di lui in campo. Questa è stata una bellissima scoperta. Dal punto di vista del tipo di musica fatta ieri, insomma, adesso ho la tastiera qui a fianco, vicino a me, ma non mi viene in mente nulla che possa essere proprio detto così al volo.
9: Però sei stato chiaro dicendo che non è ancora orchestra, ci sono ancora degli strumenti da accordare. Chiarissimo, sì, qual è il reparto che va accordato di più? Io la mia idea, continuo a dirlo, l'ho detto anche ieri sera, perché voglio bene a questa squadra, come a metà campo.
10: In mezzo al campo. In mezzo al campo noi continuiamo ad avere il grandissimo equivoco di non avere un super fuoriclasse che ci senti, ti do la palla lì in mezzo, so che tanto
9: pensaci tu,
10: da lì non la schiodi, no? Come poteva essere, parlo di nomi perché mi viene un numero 21, no? Nella testa. E viaggio nel tempo, penso a Pirlo, penso a Zidane, sta gente che tu dici vabbè, ma noi siamo la Juve, in realtà dovremmo avere quella gente lì, secondo me, no? E quindi ti manca, e adesso ti manca quello che dovrebbe essere il titolare, quindi sta entrando un altro al suo posto, vicino ci dovrebbe essere un altro titolare che è rotto e sta entrando un altro al suo posto. In tutta questa scalata di gerarchie, dentro il campo, nel cuore del campo, tu lo vedi, lo senti che hai proprio un'assenza di qualcosa, oltre al fatto che c'è questo equivoco, devono essere in due, è meglio se diventano tre, ma se diventano tre togli il potenziale da quello che probabilmente il tuo reparto migliore, che è quello che sta sotto la prima linea d'attacco, no? Perché abbiamo tanti giocatori lì di qualità, che sono dei buoni giocatori, quindi non è facile per un allenatore, soprattutto non è facile per un allenatore che ha tutti questi giocatori nuovi. Quello che però è imprescindibile deve essere l'atteggiamento, quindi quello che secondo me Capello, Del Piero eccetera ieri hanno voluto premiare da uomini di campo è stato l'atteggiamento della squadra, è stato forte, presente, vivo fino al 90esimo, anche al risultato straordinariamente acquisito e quindi con la possibilità e la tendenza di addormentarsi e allentarsi un po', no?
9: Sai quando l'ho capito? L'ho capito perché vincevi 5-0 all'82esimo, se ricordo bene, e non ti sei sbilanciato, cioè a quel punto lì non ne vale più la pena, devi anche un po' gestire le forze, perché poi domenica sera dovremo gestire anche questo aspetto, domenica e le volte successive. Però hai giocato con intelligenza, cioè ognuno avrà fatto il compitino, molto di più lo ha fatto con intelligenza, sapendo che si deve mettere a disposizione del reparto, del compagno, della squadra, prima di pensare al proprio io. Senti, due casi, cioè ti voglio chiedere velocemente, Spalletti come lo stai vedendo? Come lo stai sentendo? Vigilia e post.
10: Allora,
9: che impressione ti dà?
10: Io ho un'idea, nel senso il fatto che ci sia tutte queste voci di Antonio Conte, ma anche solo il fatto che esista la voce, no? Per uno come lui che è abbastanza...
9: Anche se non se ne parlasse, perché poi le voci arrivano anche attraverso i muri della Continassa, ovviamente.
10: Assolutamente, e un po' lui è infastidito, essendo lui un abbastanza parecchio, una prima donna. E secondo me deve ancora comprendere bene qual è il suo obiettivo all'interno della stagione, cioè dicendotelo anche fuori dai denti, lui non è qui perché è un allenatore giovane che è in rampa di lancio, che ha l'occasione della vita per arrivare a, lui è già arrivato a uno scudetto, è già arrivato a un'esperienza forte all'estero, è già arrivato a la nazionale, tutto questo è un enigma di cui io lo dico, spero di essere smentito, non sono granché convinto, no? Quindi quel fuoco che l'allenatore dovrebbe passare alla squadra, un po' per caratteristica della squadra, un po' per caratteristiche sue, ho paura che sia un fuoco parecchio intermittente, e il rischio che la partita di ieri possa essere un fuoco fatuo è alto. Però vincere abitua a vincere, vincere allena a vincere, poi i gruppi si fanno anche ogni tanto con delle situazioni. Di fatto Sassuolo, onestamente, avremmo potuto anche vincerla, l'abbiamo persa perché è successo. Col Milan avremmo potuto vincerla, l'abbiamo pareggiata perché è successo. In realtà con il secco in mano la storia non si fa, è necessario che adesso ci sia un pochino più di pragmatismo, no? Anche da parte sua, perché solo così può infondere un po' del suo credo a un gruppo di ragazzi che è tanto, tanto nuovo ed è tanto poco abituato a vincere con continuità. E questo può essere il vero pericolo che c'è dietro l'angolo. Quindi io non sono uno spallettiano, ma non sono neanche un anti-spallettiano. Okay? Voglio vedere quello che capita, anche perché in giro, onestamente, i santoni ne ho già sentiti troppi, e che poi vengono e tornano, vanno e tornano e magari fanno uno o due punti.
9: Si scottano da soli quei santoni lì.
10: Esatto,
9: si scottano da soli. Senti, ti leggo la massima di Marco Sanfelici, che ci manda sempre in esclusiva qui per Cose di Calcio. Trovato il pertugio, si applica la legge di Pascal. Nulla è più facile di un problema risolto. Questo riferendosi alla partita di ieri sera, poi le sue pagelle nel dettaglio. C'è qualcuno che non salvi? Perché Spalletti ieri salva tutti, 5-0 salva tutti, ci mancherebbe. Io su Coop avrei da dire qualcosa, no?
10: Cioè, bravissimo.
9: Ricordargli di portare lo strumento. Ricordare di portare lo strumento.
10: Esatto, lui è venuto e probabilmente ha portato solo un triangolo, no? E quindi ogni tanto si limitava a fare il bim e il bam. Questo era il suo.
9: Io pensavo la campanella, quella durante la messa, è presente? Quella che ti guarda il parroco, din din din din din, e dovevi farlo quattro, sì, e allora ne aggiungi uno in ritardo dopo. Vedo che abbiamo la stessa idea.
10: L'ho visto, l'ho percepito. Tanto, tanto intimorito dal fatto che...
9: Mamma mia, non riesco a capire e spiegarmi.
10: E questa cosa purtroppo è un problema che poi psicologicamente cioè fai una fatica enorme a togliere da un giocatore che è chiaramente dentro una dimensione che fatica a reggere. Eppure fece lui il gol contro il Parma, no? Al primo campionato, ed avevamo tutti sperato che in qualche maniera potesse essere per lui uno scrollarsi di dosso tutto il peso della maglia, sì, perché sì. Lui ha questa maglia, ricordiamoci, cucita con un filo da 60 milioni. Questa roba qui è una roba che non riesce a reggere.
9: Ed è uno dei quattro che ha vinto l'Europa League, di quelli che vantiamo nel nostro gruppo, con l'Atalanta, così come quelli del Tottenham. Così. Senti, altri due casi veloci. Uno è Cambiaso. Recuperato. Ieri è arrivata la stilettata di Spalletti. Pensavo di sì, perché non c'era, vediamo di qua di là. Mi è venuto a dire che non se la sentiva. E lì, per fortuna che era già mezzanotte, ci siamo fermati tutti. Però ha fatto capire che lui l'avrebbe convocato la mattina, dopo il test del mattino. Mi ha ricordato un po' la gestione, non da parte di Spalletti, che non ha colpe in questo caso, ma l'abbiamo capito che era infastidito. Un caso simile a quello di Chiesa, che aveva sempre il dolorino e preferiva rinviare alla settimana dopo. L'hai notato anche tu, l'avevi sentito questo passaggio, perché poi è una notizia che dobbiamo assolutamente dare ai nostri radioascoltatori.
10: Allora, non avevo sentito questo passaggio, ma non mi stupisce che, visto che Spalletti non è che stia mandando molto a dire ai suoi giocatori, ne ha avuto per tutti da inizio anno, non mi stupisce da questo punto di vista il fatto che Cambiaso sia un po' figlio del doloretto. Questa gente qui, questi ragazzi qui, hanno anche un po' paura di dover giocare, cioè è un'assurdità. Il giocatore dovrebbe essere quello che desidera di giocare. In questo momento sono giocatori che hanno sempre il rimando di dire non sono sicuro di essere al 100%, e quindi per evitare di essere subissato di fischi, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa io lo dico perché, insomma, faccio l'allenatore, è una cosa che gli allenatori dà sempre fastidio. Però dall'altra parte non sono tutti ragazzi, non sono tutti dei corti leone, insomma, che ti rispondono presente e che hanno grande voglia di giocare.
9: Però parliamo...
10: Parliamo...
9: Giocatori professionisti che non vanno la domenica mattina alle 8:30 sul campo ghiacciato, ma che giocano alla Juventus, quindi ci sono da prendere poi dei provvedimenti eventualmente a lungo andare. E la seconda stoccata, sai a chi l'ha data? Comunque a Douglas Luiz. Bravo, migliorato, adesso sintetizzo, poi ascolteremo un passaggio nel prossimo blocco. però il secondo pallone va gestito in un altro modo, cioè gli dice che deve gestirlo diversamente e quindi fosse migliorato sicuramente, ma la gestione, la giocata da Douglas Luiz in due tocchi se l'aspetta in modo diverso. E ho finito.
10: Douglas Luiz, non vedendo il labiale non so quando.
9: Spiego spesso a casa anche quando tocca a me intervenire, perché penso che magari abbiate terminato il vostro intervento. Prego.
10: No, Douglas Luiz è un giocatore che si ama. Lui si autoama tantissimo e ama tenere la palla e far vedere che è bravo, no? Questa cosa non serve sempre, cioè l'allenatore lo sa che è bravo, tecnicamente sa gestirla la palla. L'allenatore vorrebbe però delle cose diverse, delle verticalizzazioni un po' rapide, magari qualche giocata di prima un po' diversa dal solito, che fra l'altro lui ha, e quindi è giusto, insomma. Sai che quando poi vinci è anche un pochino più semplice poter dire le negatività ai giocatori, soprattutto quelli che hanno giocato, perché le accettano un po' di più, non la sentono come una incolpare, ma la sentono come un allenatore mi sta dando un suggerimento per fare ancora meglio, visto che sono fortissimo, che ho vinto 5-0, no? Quindi ci sta, insomma, come...
9: Tu lo dici cosa. Così, sai che io penso invece che ci siano anche altri allenatori che in quel caso lì eviterebbero qualsiasi tipo di appunto? Mi sembra che Spalletti ne abbia sempre, giustamente, per qualcuno, e non dico d'accordo o non d'accordo, abbia sempre da aggiungere quel qualcosa evitando la coccola, no? In questo momento, cos'è la cosa più giusta? Se vinci 5-0 hai ragione, se perdi 3-2 non hai ragione, se parli di Colomani una volta è il tuo carro, una volta è l'anticarro dei giornalisti e un'altra volta ancora dipenderà dal test con l'Atalanta. Abbiamo lanciato un po' di temi, caro Savi Carlone. La prossima settimana, adesso noi ci sentiamo, puoi tornare al mare, ci ritroveremo con la tua bacheca, lavagna alle spalle e ci racconterai con qualche altra... E ci preparerai la tua locandina di volta in volta prima delle partite in casa della Juventus, va bene?
10: Scusa Antonio, posso rubarti ancora un minuto? Voglio fare un saluto anch'io, visto che hai salutato i gruppi musicali, eccetera.
9: Certo,
10: è un giocatore della Juve, dell'Under 17, sì, che purtroppo si è rotto, si è fatto male all'interno del periodaccio che abbiamo vissuto con le varie lesioni, si chiama Riccardo Balbo, è un giocatore molto forte, io conosco suo papà Davide, e al papà gli ho detto: guarda che a tuo figlio farò in bocca al lupo per l'operazione al crociato che dovrà subire adesso tra il fine di settembre e inizio di ottobre, e che purtroppo lo terrà fuori dal campo per un anno intero. Lui è una grande promessa del calcio italiano.
9: Sì, mi avessero detto che non avrei giocato per un anno intero, sarebbe stata durissima come situazione. Sto rivedendo però anche il tentativo di colpo di testa di Voltemade, ma il tempo è scaduto e non te lo lascio commentare per evitare di peggiorare la situazione, di cambiare la locandina alle tue spalle. Grazie Savi Carlone, ne abbiamo dette tante, tanti spunti, tante verità. Non sputiamo sentenze, ma abbiamo colomuanizzato un po' questo primo intervento col nostro Savi Carlone. Ripropongono questa foto quando non potremo farla live, aspetto sempre la tua foto significativa, rappresentativa, va bene? Ciao Savi Carlone, noi grazie. Abbiamo abbondantemente superato il tempo a nostra disposizione, due Juventus, le posizioni medie delle ultime due partite col Sassuolo e col NEC. Certo, eravamo molto più avanzati e con quella, cioè no, avanzati, vediamo un po', ci siamo disposti, abbiamo mantenuto più ordine, lo sto vedendo adesso da due grafici, lo schema, i movimenti e come ti metti in campo, oltre a quello che hai preparato, dipende molto dalla squadra avversaria. Anche il Sassuolo gioca con coraggio aggressivo, ma pur avendo sbagliato nella sua area di rigore, non ha giocato con quel disordine organizzato o disorganizzato del NEC. Scusate, ma il 5-0 io lo sgonfio subito, perché non sono negativo, sono realista. E nel realismo, parlando anche con gli addetti ai lavori, sarà un'altra cosa giocare con l'Atalanta, giocare anche se non con l'Atalanta, con un'altra squadra di Serie A. Bisogna migliorare a muovere meglio il pallone più in fretta da centrocampo, perché è facile per McKennie essere imbeccato, arrivare al limite dalla Ibegovic, straordinario il tiro, fortunatamente si trova al centro dell'area. Qui vorrei lanciare un altro tema, ma l'assenza di Yıldız alla fine non si sente così tanto, o sbaglio? Se le cose vengono fatte in un certo modo, non trovateci il male dentro questa affermazione, perché lo abbiamo citato poco e anche meno dopo la partita di ieri sera, bella, buona, cattiva, cattiva nel senso di agonistica, di Alaibegovic. Quella è la dimensione, quel giocatore lì deve fare esperienza in tutte le partite di Europa League. Magari domenica riposa, benissimo, ma la dimensione è quella dell'Europa e l'alternanza potrebbe capitare così anche col campionato quando non c'è la Coppa. Cosa ne pensate? A tra pochissimo.
11: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
11: È l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alaibegovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
4: Il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gian Antonio e Pecco Bagnaia. Alle 15 le prequalifiche, in palio i primi 10 passi per il Q2 del sabato. Gli europei maschili di volley cambiano volto. Archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase eliminazione diretta con 16 nazionali ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi col percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti, un bilancio di 15, 7 vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il basket ad Abu Dhabi si gioca la Supercoppa Europea con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente. Si comincia alle 16 con la sfida tra le ultime due vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025 e campione in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinalisti perdenti e quella per il trofeo alle 19. Atletica, tutto pronto per i campionati mondiali di corsa su strada in programma a Copenaghen nel weekend. La capitale danese si appresta a ospitare la seconda edizione dell'evento, 3 anni dopo il debutto assoluto andato in scena a Riga nel 2023, quando l'Italia rimase a bocca asciutta in termini di medaglie, non andando oltre un quinto posto di Nadia Battocletti nella 5 km. Riflettori puntati in casa Italia sul primatista tricolore, secondo performer europeo di sempre nella mezza maratona Yemen Krippa, che proverà a giocarsi qualcosa di importante in Danimarca. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
0: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
6: Cose di calcio, eccoci qua, 13:48, ce la godiamo un po' questa vittoria o prevale sempre il perfezionismo, l'angoscia di non essere quelli veramente imbattibili e che solo... e che... ma ce l'abbiamo dopo, perdonami, ce l'abbiamo al termine. Ho sbagliato io. Piccola comunicazione di servizio, grazie alla nostra regia di Roma. Invece adesso, caro Costantino, quindi per goderci meglio, rilassarci, mettetevi comodi, apparecchiate, andiamo ad ascoltare, a vedere, perché in Coppa ci danno anche questa possibilità, quindi ringraziamo anche l'UEFA, di poter riprendere, di capire dalla faccia, dall'umore, la risposta, la prima, del nostro allenatore, quella sull'atteggiamento, la soddisfazione, cosa è cambiato, perché quando ci si gode la vittoria bisogna mettere la cornice attorno ai 95 minuti di gioco di ieri sera. Ascoltiamo e poi qualche vocale.
7: Mentale per arrivare a questo risultato, non fermarsi e arrivare fino in fondo.
8: Sì, è sicuramente un massaggio mentale vincere una partita del genere, perché hanno fatto molte cose fatte bene, per cui di solito quelle sconfitte lì ti creano sempre dei dubbi e riuscire a ribaltare il dubbio in scelta ti fa essere più completo, ti fa conoscere delle cose, perché quando hai dei dubbi poi non bisogna subirli, bisogna entrarci dentro e riuscire di rendersi conto di che portata sono, di quale difficoltà ti vengono a creare. E allora l'hanno fatto e hanno vinto una buona partita, è stata una bella risposta a quello che ci è successo l'altra sera.
9: una serata, ecco, praticamente
6: possiamo rientrare, grazie Costantino. A me hanno colpito due cose, lo chiedo anche a voi, 340-5425, intanto proseguiamo a vederlo che ci fa sentire, ci fa entrare negli spogliatoi, molto bello questa inquadratura di ieri sera, era già mezzanotte, quindi era anche lui un po' stanchino. Trasformare i dubbi in scelte,

0: preso un attimo le distanze, poi però è per analizzare, noi in questo caso siamo un po' gli psicologi, no? Gli psichiatri insieme a voi, i tifosi semplicemente. Però ci sono dei passaggi che magari vi hanno incuriosito. A voi ne vengono in mente anche altri? E quindi questo è uno di quei passaggi. Al di là di tutto, andiamo ad ascoltare i vostri vocali, perché tornerei invece sul tema principale. Ce la godiamo questa vittoria? Ve la siete godute o siete già lì? Vado a dormire perché poi domani devo alzarmi presto a lavorare e oggi e poi tanto in campionato sarà un'altra cosa. Speriamo anche solo una vittoria di 1-0, 2-1, 2-0, ma di fare punti e di chiudere questo ciclo iniziale sperimentale con tutte le notizie brutte che ci sono capitate degli infortuni e poter vivere almeno tranquilli, serenamente, la fase di preparazione lunga per chi non andrà in nazionale. Ascoltiamo qualche vostro vocale.
1: Ciao, sono Pasquale. Tu hai detto che mi sbaglio, l'assenza di Diz non si sente per il ragazzino che è arrivato. E io invece ti dico questo, guarda, ricordati, voi chi vi farà vedrà. Il ragazzino farà vedere i Diz, lo vedrai. Ti
0: Tu vai
1: ricordi del
0: oltre.
1: primo bacio? Succederà la stessa cosa. Ciao e forza Juve.
0: Ma questo non lo so. Annuso che tu abbia intuito qualcosa che abbiamo intuito in tanti, no? Però non era questo l'intento. Naturalmente ci auguriamo che Ildiz possa tornare il prima possibile per riprendere il prima possibile, per mettere in discussione la titolarità di chiunque e riprendersi anche il suo posto perché ce ne sarà bisogno, perché arriveremo un po' lunghi fino a gennaio o quello che è, no, fino a fine anno, fondamentalmente per lui. Sbagliavo i tempi con gli altri infortunati. Che mi ha colpito stamattina leggendo i quotidiani, lo volevo leggere anche insieme a voi, in un passaggio su Repubblica. Proprio un passaggio su Yildiz, perché sai, quando uno è infortunato rischia poi di dimenticarsene. Però è anche vero che quando uno non c'è, e poi però manca, e lo ricordi ogni volta, quasi ad arrivare alla nausea, no? E manca quello, manca quest'altro. Qui siamo in un'altra condizione, non per Yildiz in generale, no? Anche Thuram, quindi che sia chiaro questo. Ma sostanzialmente cercavo le pagine dello sport che vado a cercare. Allora, nel frattempo ascolterei un altro vocale e poi torno al tema di Ildiz.
2: Ciao direttore Marco da Imola, certo che ce la
0: Ciao.
2: godiamo la vittoria e io non voglio sentire i tifosi bianconeri, miei fratelli e sorelle, dire: ah, ma questi erano scarsi, perché quando giochi a pallone l'avversario diventa scarso a seconda di come tu lo fai diventare scarso, a seconda di come tu ti impegni nel campo. Non esiste una partita a calcio vinta a prescindere, a meno che non giochino contro me e Paolino. Ma che poi ho
0: No,
2: i dubbi perché in difesa noi arriviamo negli stinchi. Comunque si è vista la differenza con McKennie, è un uomo in più a centrocampo. Però Coop Miners, ragazzi, è Coop Miners, Douglas Lewis, bisogna fargli fare le parole in verticale perché nella settimana
0: Il
2: enigmistica fa solo quelle
0: cruciverba.
2: orizzontali.
0: Ma che bella questa definizione, eh? L'uomo cruciverba, Douglas Lewis, poi l'lapsus ti ha portato anche a Coop Miners e capite che difetto qua, difetto là, accorcia sempre un po' la coperta. Molto interessante, ti diffido però se giochiamo io e Paolino, perché lo spirito quando scendevo in campo, non ultimamente, era ben diverso da quello di alcuni nostri giocatori. Non è dispiaciuto Sarr, che ancora ha limiti atletici, nonostante questo già sovrasta in dinamismo con Miners, però a rubare gli occhi è stato Alajay Begovic. Ci gioco un po' sopra sui cognomi per scaricare tutta la grinta delle partite, diventato il più giovane marcatore juventino nella storia delle coppe. Quindi, da questo momento è il giocatore, anche perché dovrà compiere in questi giorni, se ricordo bene, lunedì 19 anni per Alajay Begovic, è diventato ufficialmente per la storia bianconera il giocatore che ha segnato.

0: che ruba la scena a tutti gli altri che avevano segnato prima di lui, ma un po' più vecchiettini. Quindi il più giovane marcatore juventino nella storia delle coppe. Alaa J. Begovic, ricordiamocelo, ripetete insieme a me, alzatevi in piedi e ricordatevi questo dato. Sembra incredibile, era questa la chiusura, che mi fa pensare, cioè, quando si dibatte, quando si ragiona, quando si parla con voi, si imparano tante cose, se non si pecca di presunzione. Sembra incredibile, ma l'assenza di Yildiz è quella che si sta avvertendo meno. Pasquale, poi attento, uomo di mercato, manager, di operazioni in entrata e in uscita del mondo bianconero, ci dice: vedrai che il modo per ci può stare. Ci abbiamo pensato in tanti, non sei solo tu, Pasquale, a doverti prendere questo merito, eh? Ma sei stato attento. Io però parlo di quest'anno, in questo momento di difficoltà, perché? Perché abbiamo anche tante soluzioni. Cioè, non sentiamo neanche l'assenza di Boga, che doveva essere la sua alternativa. Abbiamo ripescato Nico Gonzalez, che poi andremo a sentire nel prossimo blocco, un passaggio proprio sulle ambizioni e sul fatto, io non me ne ero accorto e non lo sapevo. Fascia da capitano sul braccio di McKennie. Quindi, Yildiz, Bremer, McKennie. Questa è la gerarchia. Ma poi, nel momento del calcio di rigore, senza Yildiz, eccetera, eccetera, eccetera, non c'era neanche Colomouani e via dicendo, il rigorista chi è? Ce lo svela Nico Gonzalez, dicendo: ero io l'incaricato a battere il rigore, ma ho concesso il pallone, no, a Voltemade. Bene. Segna anche Voltemade, eravamo già col risultato sbloccato, ma vi ricordate l'equivoco con Locatelli quando concede a Vlahovic il rigore, sbaglia, nasce il parapiglia e Spalletti ha dovuto cominciare ad appiccicare sulle pareti della Continassa l'elenco corretto di chi batte e si fa così e basta? Un passo in avanti e uno indietro. Ieri è un altro contesto. Però ricordatevi che forse serviva anche, cioè gesto nobile, serviva anche che Nico raddoppiasse, che Nico si sentisse al centro di gravità permanente bianconera, perché ieri sera non ci ha risposto in malo modo che non doveva andare via, avevamo capito che sarebbe andato via, ma il calcio è questo. 2 anni fa sembrava il brocco e problemi muscolari, quest'anno è tornato aggiustato. Le motivazioni non mancano per un argentino, la necessità è il fatto di non essere riusciti a cederlo alle condizioni che la Juventus voleva, lo hanno messo al centro del progetto. Gol all'esordio. Riconferme qualcosa da migliorare, ma stiamo lievitando. Andiamo a ascoltare ancora un vocale, poi andiamo in pausa e ci concentreremo sul prossimo blocco, sempre con voi, prima di parlare di Atalanta.
1: Direttore, buon pomeriggio. Fabrizio di Castellammare di Stabia.
0: Ciao.
1: Vorrei che si abbassassero un po' i toni. Alla fine abbiamo vinto contro il NEC. Questo entusiasmo, mio modesto avviso, ci mancherebbe altro, lo vedo, lo trovo un po' eccessivo. L'unico spunto veramente interessante della partita di ieri è il cambio del modulo. Io non ci avrei mai e poi mai scommesso che Spalletti avesse cambiato modulo. E quello è uno spunto interessante perché, accentrando un pochino le mezze punte, si vede che i risultati sono migliori. Fino alla fine.
0: Fino alla fine, ma io sono stato chiaro dall'inizio, però non è che abbiamo brindato, prenotato bottiglie di Campari Soda, perché il budget è quello. Però era proprio il contesto estremizzando. Ce la godiamo o non ce la godiamo? Almeno prendiamocela. Tu tocchi un aspetto che oggi ho trascurato, perché ti dico la mia. Allora, intanto, se avete notato nella probabile formazione, perché io ho gli appunti anche di ieri, tutti i miei scarabocchi di questi giorni, cosa vi avevo detto? Bremer non gioca, ma non è che sia bravo, non è che me l'hanno data ai giocatori. No, io non le chiedo queste cose. Cerco di ragionare con la testa del mio allenatore e spesso ho avuto ragione. Vi avevo detto Bremer non gioca, cioè non ci ha dato indicazioni questa volta. McKennie l'avrei messo, poi potevo sbagliare e vi ho detto non giocano tutte e due McKennie e Cambiaso, ma non sapevo che avesse fatto un passo indietro proprio Cambiaso, vi avevo detto che non avrebbe giocato, che sarebbe stato giusto non far giocare Conceição e che avrebbe giocato Nico e che avrebbe giocato Lajbegovic. Ho sbagliato un nome, tirando i dadi, un nome, l'attaccante, Voltemade. Ho capito anche il motivo. Devo sgrossarlo? Devo sgrossarlo, il Pinocchio bianconero, il pezzo di legno bianconero, pezzo pregiato, è un nazionale tedesco. Non riesco ancora a convincermene, ma è un nazionale tedesco per quello che ho visto. Faccio stancare un po', faccio vedere da fuori la partita a quei tre che sono entrati, che saranno poi quelli che giocheranno con l'Atalanta, perché in campionato servirà quello. Quindi penso che con Maines tornerà con l'Atalanta, che McKennie sia imprescindibile, che Colomwany giochi dal primo minuto con l'Atalanta e andremo a ridisegnare quello. Permettetemi una cosa prima di andare in pausa e salutare la regia di Roma. La prendiamo noi da Torino. Siamo sul 3-0, è finito il primo tempo di cose di calcio, iniziamo il secondo. Attenzione, perché non dobbiamo far riaprire la partita. Io ragiono così. I messaggi che mi arrivano dagli ex calciatori, dagli amici, Tacchinardi, tutti quelli che scrivono e che sento, ti dicono una cosa, ed è quello che abbiamo detto finora. Che abbia cambiato, sono d'accordo, ma se in difesa sono Kalulu, Gatti, Lukumi e Çelik, che sarebbero quattro, e mi dici semplicemente a Çelik, avanza un po', non avanzare troppo, e lo metti a centrocampo. Tanto anche da difensore era sempre in avanti, cioè cosa ha fatto di più o di meno rispetto alle altre volte? Quindi è a tre, la foto è a tre, si sono schierati in quel modo lì. Ma se giochi con le caratteristiche di questi quattro, do ragione a Spalletti, no? Che Kalulu un po' avanzato non l'abbiamo mai visto al fondo crossare o darlo, no? Perché è stato dietro questa volta, l'ha più bloccato, non ne ha tantissimo, ma Çelik a centrocampo ci può stare come ci può stare Cambiaso, ma è il tipo di movimento che poi devi fare di un certo tipo, diversamente da quando sei terzino o quando sei centrocampista. Perché per tutto il primo tempo, quando abbiamo cambiato il modulo e tutti abbiamo detto, vedi, questo non l'avevamo pensato, è facile cambiarlo così. Dici semplicemente di stare un po' più avanti, ma molto più attenti agli altri tre. Ci dobbiamo lavorare, se fosse così semplice lo puoi cambiare da una volta all'altra. Domenica giocheremo con la difesa 3, secondo voi? Forse in questo modo qui, forse perché hanno gli esterni molto, molto, molto alti e molto veloci, loro dell'Atalanta. Però sono d'accordo con te, è un tema di riflessione, ma se fosse così semplice, non perché tu dici il contrario, cambierei più sovente il modulo, oltre che gli uomini. Ma se sono quegli uomini lì, sanno farlo, sanno applicarlo in quel modo lì. E quindi vedo un po' Spalletti deresponsabilizzato, te lo sposto in avanti, ma non superare troppo la tre quarti, non andare troppo dentro perché ci sbilanciamo. E poi naturalmente Sarr e Douglas Luiz resta lì il punto cruciale della nostra riflessione. Il centrocampo stagna sempre nel nostro centrocampo. Ma quanti palloni abbiamo regalato ai nostri attaccanti? Fossero stati anche quelli più bravi? Pochi, pochissimi giocabili nell'area di rigore avversaria. Finisce la prima ora di cose di calcio. Ci ritroveremo tra pochissimo. Salutiamo la regia di Roma. Ricordo domani no conference, no conference, cioè non conferenza stampa di Spalletti. E ci ritroveremo poi domenica dallo stadio 2 ore prima con Chiara Aleati. A tra poco.
2: Cose di calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 8 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, i media di Gaza riferiscono che le squadre di soccorso hanno salvato alcune persone rimaste coinvolte nel crollo di un edificio danneggiato durante la guerra nel quartiere di Al-Sabra a nord della città. Nei giorni scorsi un edificio crollato aveva provocato la morte di 21 persone, tra i quali molti bambini. L'Arabia Saudita ha intanto proposto una tregua di 2 settimane agli Houthi yemeniti, a cui seguiranno colloqui diretti tra il regno e i leader del gruppo. Porta il quotidiano libanese Al-Akhbar vicino agli Hezbollah.
3: Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeranno Putin alla pace, dice. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter F-2000 italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
4: Paura a Roma, dove uno studente ha coltellato una professoressa all'Istituto Verga delle Medie, nel quartiere di Centocelle. Dalle prime informazioni, il 13enne italiano, che avrebbe anche spruzzato spray urticante, avrebbe fatto una diretta social durante l'aggressione. La docente è sotto shock ma non rischia la vita. A Terzigno, invece, in provincia di Napoli, un ragazzino si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. A scoprirlo è stato il preside dell'istituto. Il 14enne è stato denunciato per porto abusivo di arma.
3: Momenti di tensione a Torino nel corso della dimostrazione antifascista contro l'arrivo di Roberto Vannacci a un convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP. I manifestanti si sono avvicinati allo schieramento delle forze dell'ordine e hanno lanciato uova contro gli agenti, dai quali non è giunta alcuna risposta. Sono poi partiti in corteo lungo corso Duca degli Abruzzi.
4: Alessandro Di Battista è uscito dal Policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lui stesso postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Grazie ai medici e al personale del Policlinico Gemelli di Roma e grazie a tutti voi per l'affetto che ho sentito ogni giorno. Nelle prossime settimane vi racconterò il percorso che dovrò affrontare. Così ha aggiunto l'ex deputato pentastellato ricoverato a Cuba dopo un malore e poi trasferito al Gemelli con delicato viaggio a tappe in aereo.
3: Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio, secondo quanto comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,242 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio.
4: Ed è tutto. Più tardi.
0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: 14 e 13, ma l'abbiamo letta la classifica di Europa League? Intanto, Manuel, l'hai guardata la classifica? Da quanto tempo non eri primo in Europa League? Juventus, punti 3, differenza reti 5, sei primo in classifica. Sai chi è ultimo in classifica? Il NEC, 0 punti con un meno 5, quindi questo raggruppa tutta la situazione. Le prime otto andrebbero, siamo la prima, lo so, però è per allenare la mente, per abituarci, sperando di rimanere spesso e fino alla fine, perché vi dico, io non transigo, non transigo, è per l'immagine. Ah, perfetto, perfetto, tranquilli che risolviamo tutti, tutto e tutti, è così, il bello della diretta, abbiamo il NEC, abbiamo, è arrivato il DJ NEC dall'altra parte del vetro, va bene, Crystal Palace, Sparta Praga, Besiktas, l'Union, Fenerbahçe, Benfica e Bayer Leverkusen. Sono le otto squadre in questo momento meglio piazzate e quindi monitoriamo queste. Le ultime dal NEC, Lech Poznan, Victoria Pilsen, Ararat, Marsiglia, Milan e via dicendo. Ma al di là di questo era semplicemente un giochino per rivedere la classifica, rivedere in classifica la Juventus prima. La Juve si risolleva e ringrazia il club delle prime volte, parlando ovviamente del NEC, appunto. Caro Manuel, mi fai ascoltare un vocale? Intanto apro anche i nostri siti di riferimento, partendo da tutto mercato web. Caro Manuel,
7: buon pomeriggio, Luca da Terni. Ma io vedo che c'è un problema strutturale della Juventus, in cui non hai un esterno sinistro, un terzino sinistro di ruolo. Se non Cambiasso, sì, ma anche Cambiasso sul fondo non ci va, non apre mai le difese. Questa cosa si presenta soprattutto in campionato con l'80% delle squadre che gioca con difese chiuse. L'altro problema strutturale era la punta centrale fisica, e non fa tanti gol Waldmade, però permette alla batteria di trequartisti e ai centrocampisti di inserirsi, e non è poca cosa, cosa che con Colomani non puoi fare. Colomani è classica punta centrale tipo Ken, attaccante da spazi, da contropiede, ma se fa la punta centrale, ma se gioca sull'esterno potrebbe essere molto molto interessante, come Diao nel Como ad esempio. Quindi io credo che questa cosa, con un terzino sinistro, un centrocampista di livello, a gennaio tu possa veramente puntare a costruire una squadra di livello. L'importante è giocare in questo momento a tre dietro, perché ti permette di avere equilibrio.
6: Però scusami, ed era così difficile capirlo? Probabilmente. Cioè, ci diceva che non era cambiare, che non si intendeva cambiare. A volte gli allenatori non li capiscono, vogliono sprofondare nel loro credo, onestamente. Io ti dico che va bene tutto e dovrà per forza trovare delle soluzioni, ma io non mi sento sicuro nel gioco del calcio, in Serie A e in Europa, ancor di più se non ho un vero attaccante, ma non uno che sta a spalle alla porta, non un Vlahovic, ma neanche uno la Colomuani, neanche uno la Voltemade. Poi, anche perché, perdonami, Voltemade, sì sì, lontano, l'ultimo gol parte che è davanti alla nostra difesa, appoggia dietro, ma io Montero non ti vengo a marcare lì come ha fatto Bremer a Sassuolo, ti faccio fare quel gioco lì, ma è davanti che sei troppo grezzo per quello che voglio fare, altrimenti anche Spalletti potrebbe accettare qualsiasi altro attaccante, bravo, bravino, spalle alla porta, zoppo, alto, basso, quello che è. Non è che posso metterne due così sacrificando anche altre soluzioni, perché tu l'hai potuto fare con questa squadra, ma con altre cosa tolgo? Ildiz? Non metto Boga per coprire meglio, non avendo il terzino fino a gennaio, forse anche oltre. Rinuncio a Consensao? Spremo Nico? Cioè, i trequartisti devono essere il di più per avere soluzioni in più, non per sopperire a quello che non fanno gli attaccanti. Scusate, per me l'attaccante deve fare l'attaccante, il trequartista deve fare il trequartista, che vuol dire saper fare delle cose anche in più. Essere tridimensionale, dicevamo ieri sera. Ci sono dei giocatori bidimensionali, fanno una cosa bene, la seconda è quella meccanica. Il portiere deve fare intanto bene il portiere, poi se calcia forte, lungo, alto, come ha fatto Grabara, cioè, diventa interessante la situazione. Mi fa ricredere su quel procuratore che ci aveva detto che veniva deriso in Germania, non vedevano l'ora di lasciarlo. Anche noi con altri portieri ci siamo comportati così, da Van der Sar a Di Gregorio, due pianeti diversi, quello che volete. Però, tanto per essere chiari, se siamo poi un po' grezzi la paghi, se sei un po' grezzo lì, se sei un po' grezzo qua, se riadatti la paghi alla lunga, altrimenti cosa pensiamo, di avere la squadra perfetta per competere tra le prime due? Secondo me no. Per competere per le prime otto in Europa League, fase a gironi, ci credo, perché l'Europa League, e ho visto anche altre partite, ma in altri contesti, né se andremo a giocare in trasferta né in casa, penso che la peggior squadra ti possa concedere quello che ti ha concesso i nostri avversari e che hanno concesso anche i nostri attaccanti. Però, ripeto, potrei essere pessimista io. Io questa vittoria me la tengo, certo, me la godo, certo, parto da lì per allenare la mente anche dei tifosi, dei giocatori, ma poi devo tenere l'asticella alta, il ritmo alto, quando, soprattutto, alzarlo di più quando l'avversario non è così. Quindi più si alza il livello dell'avversario, più devo tenere il distacco io facendo qualcosa di meglio. Mi dice il nostro Manuel che abbiamo, possiamo ascoltarlo? Allora, ci fa anche piacere, perché è importante vedere la serenità e anche il viso di Nico Gonzalez parlare ai nostri microfoni proprio ieri sera. Dopo la
8: che Juve hai trovato? Perché si parla di quello che manca, quello che avrebbe potuto dare il mercato, di quello che non è stato. Rispetto all'ultima volta che sei stato la Juve, che Juve è e dove potete spingervi con le ambizioni?
9: Secondo me il calcio cambia, il gruppo cambia, tutto cambia. Oggi è un gruppo più forte, un gruppo più, secondo me, uniti. E lì dentro si vede come uno muore per l'altro, e a uno si, a se te, come si dice, a se stessi, come? Le fa piacere, le arriva quell'energia lì che dà la vita per i suoi fratelli.
6: Uno lotta, muore per l'altro, c'è uno spogliatoio più unito. Questa è una buonissima partenza, questa è la schiettezza della risposta, non di proclami, non nel proclamare adesso sono più forte, adesso ho capito. No, abbiamo capito tutto, ma abbiamo anche capito che non eravamo così uniti 2 anni fa. Quindi il lavoro che si sta facendo a livello societario, girato anche all'allenatore che deve comprendere che quindi non può avere, o a noi tifosi, che non possiamo avere già tutte le pedine giuste, collocabili da collocare al posto giusto, anche per una questione economica, parte dal fatto che c'è stata la necessità, ma a cominciare già da 3 anni fa, di sradicare i contratti più onerosi. È questo che non riusciamo a capire ed è questo che ci deve portare ad apprezzare di più una vittoria, il tentativo di ambire in alto, altissimo in Europa League e di dare fastidio in campionato, sradicando l'erba malata del nostro spogliatoio, che parte a volte dai giocatori rognosi, che si sentono intoccabili perché hanno le spalle o la personalità più larga di altri, ma che sono controproducenti. Vi potrei fare degli esempi, ma preferisco non rovinare l'idillio, perché io ho parlato anche con gli ex dirigenti della Juve. E l'arroganza di alcuni nostri giocatori del passato, no? Quell'arroganza poco costruttiva, poco utile per far maturare il gruppo, o che porta acqua solo al proprio mulino e attenzione solo su se stessi, se facciamo bene è merito mio, se facciamo male è colpa di qualcun altro. A tanti soldi o cercando solo il rinnovo avevamo già sbagliato tanto e quindi si voleva cominciare, d'accordo con la proprietà, la società, eccetera, tagliare. Anche perché poi ci sono quei giocatori che sentono il dolorino. Cambiaso adesso, la cessione al Manchester che non è avvenuta, ma in passato tanti altri, quelli anche che stanno in silenzio, dubitate anche di quelli che giocano poco, stanno in silenzio, perché se poi rinnovano a cicli continui, migliorando lo stipendio, rimanendo alla Juve, forse è giunto anche il momento che finito un ciclo, massimo il secondo, devi mandarli via. Cambia il calcio, cambia il mercato. E bisogna stare attenti anche a chi decide, controllare chi decide il rinnovo di quei giocatori. Vi ho detto tante cose senza naturalmente fare nomi, anche perché non ne conosco tanti, ma ne intuisco diversi di nomi e della situazione. Altro vocale, così abbiamo sentito le parte delle interviste di ieri sera.
10: Ciao, sono Barbara da Varese, piccola annotazione. Buongiorno. Tecnica. Prima c'era la...
6: Una nota, no, ti sfuma semplicemente perché ha risposto. Grazie. Cosa mi hai mandato in onda? Un film anni 80? Problemi tecnici, anche i migliori. Leggero infortunio. 5, 4, 3, 2, dobbiamo rilanciare. Rilanciamo un altro vocale allora. Grazie comunque per il tuo suggerimento.
11: Cerchiamo di pensare anche a un'altra cosa. Direct.
6: Dimmi.
11: Che Idris e Alevegovic quando avevano giocato tutti e due. Ora il problema secondo me è lì, che se Alevegovic fa bene e poi quando rientra Idris e leva Alevegovic, se uno dice gioca uno gioca l'altro. Allora l'unica cosa positiva è che diciamo che nel bene, allora nel male che non si va in Champions comunque c'hai l'assegno Idris, lo vendi il prossimo anno, lo vendi,
6: vedi,
11: per forza,
6: vedi il nostro...
11: comunque c'hai già la... c'hai già il sostituto in casa che va bene. Dall'altra però c'hai due talenti nello stesso ruolo e secondo me Iltiz dovrebbe cominciare a imparare a non fare solo esclusivamente quel ruolo, perché quando rientra, se giocano bene, uno dei due si deve spostare a destra, perché un po' se ne panchina la Bevic si gioca così.
6: Allora, hai allargato il problema, un bel problema, no? È chiaro, se non c'entri la qualificazione c'è un assegno pronto, in bianco, pronto da far firmare a qualcuno. È vero. Sperando che quando rientri siamo impegnati su tutti i fronti ancora, vero? Però come poi dai equilibrio là davanti? Perché tu mi hai detto ne metti uno a destra e uno a sinistra. Con Sensao a quel punto torna a destra la soluzione alternativa a uno dei due, no? Perché così doveva essere all'inizio. Non giriamoci attorno, l'ho spiegato anche ieri sera. Poi per necessità è l'unico che salta l'uomo, che saltava l'uomo e continua a saltare l'uomo, e li metti perché preferisci giocare largo sugli esterni. Ma quindi non fai più giocare Nico? Cioè più giocare nel senso gli togli la titolarità, un giocatore sul quale adesso devi contare molto e che speriamo possa fare sempre meglio. E diventa poi difficile decidere, no? Io penso che non sarà facile ritornare e riprendersi subito il posto, anzi me lo augurerei per Yıldız, a meno che non gli vado a cercare, anche perché poi è Kolomoani che può fare bene a sinistra, come abbiamo visto Henry in passato, il giocatore del Como. È un attaccante là davanti, cioè è più attaccante Voltemade. L'abbiamo visto ieri anche quando è entrato Kolomoani. Hai lasciato Voltemade davanti, l'hai decentrato Kolomoani sulla sinistra, che aiutava nella percussione, l'ultimo gol. Si trovano sulla stessa linea, non in fuorigioco, quasi a centrocampo con Çelik, che ha fatto meglio a destra. Siete d'accordo? Çelik meglio a destra che a sinistra? Onestamente sì, è il suo piede, onestamente sì. Alay Begovic è bravo nel non andare solo o lungo in verticale o solo largo in orizzontale, o di tentare un dribbling, ma di tentare la giocata che punti a chiudere, ma spesso anche a trovarsi già chiuso al centro dell'area, cioè vicino all'area di rigore, dando così la possibilità a McKennie, spesso e volentieri con i suoi inserimenti, non di andare faccia a faccia sul portiere, ma di tenere il gioco largo proprio con i suoi inserimenti. Quella è stata una mossa di un certo livello, che mette scompiglio nelle difese avversarie. Chiaramente, bel test trovare diverse soluzioni con quelli che partono più dietro. Andiamo a ascoltare ancora un vocale.
12: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio.
6: Senti come se la gode.
12: Io, per quello che ho visto ieri, per l'atteggiamento che ha avuto la nostra Juventus, per la reazione dopo la sconfitta di Sassuolo, io mi auguro che questo tipo di atteggiamento ci sia anche domenica contro l'Atalanta. Secondo me adesso Kolomoani continuerà a segnare, come anche Voltemade. Kolomoani effettivamente rende un pochettino di più sull'esterno, però vediamo le scelte di Spalletti. E bene,
6: che deve incastrarlo anche
12: ora. Domenica abbiamo soltanto una cosa da fare: cercare di fare 3 punti, perché sarebbero importantissimi. Forza Juve,
6: mettendola in buca proprio a Sarri, come ci scrive qualcuno. Grazie per i consigli che arrivano da casa, grazie per i vostri vocali. Noi ci fermiamo per qualche secondo, non prima però di avervi detto che era dal campionato, perché ci concentriamo adesso sull'Atalanta 2017-2018, che in Serie A dopo 4 giornate non si trovavano almeno 2 squadre a punteggio pieno. Quell'anno, 2017-2018, c'eravamo anche noi, Napoli, Inter e Juventus. Poi un altro dato significativo: nello scorso campionato, dopo 4 giornate, il primato di goleador era condiviso da Thuram e Pulisic a quota 3 gol. Mentre i 6 gol raggiunti, quelli che ha già fatto in 4 giornate Malen, perché quest'anno c'è Malen della Roma a 6 gol dopo 4 giornate, pensate, l'anno scorso 6 gol vennero raggiunti solo alla 13ª giornata, tanto per dirvi la bocca di fuoco dell'attaccante giallorosso. Dati di Serie A, entreremo nei numeri e nelle curiosità anche di Juve-Atalanta, 5ª giornata di campionato, che inizia questa sera con un ricchissimo, interessantissimo Monza-Sassuolo. A tra poco.
0: Cose di calcio.
13: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alai Begovic e Oltemade su rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Colo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
14: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, e hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
13: Oggi Roberto Mancini dinamerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, col 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin. Chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica, a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista a Iogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2-7 e sono arrivati subito. L'Italia batte 3-2 la Slovenia e festeggia la qualificazione agli ottavi di finale da prima del girone negli europei in corso. Il tecnico Fefe De Giorgi ha dato spazio a chi aveva giocato di meno finora e ha sfiorato subito la vittoria con 3 match point mancati, un terzo set perso 29-27. Dopo un passaggio a vuoto, al tie-break gli azzurri sono riusciti a mantenere l'imbattibilità. Domenica a Torino c'è la Danimarca. L'Italia scrive una nuova pagina di storia nel freestyle taekwondo. Valentina Arlotti ha conquistato la medaglia di bronzo nell'individuale femminile over 17 ai campionati mondiali di Punsae in Corea del Sud. Per il taekwondo italiano è la prima medaglia di sempre conquistata in una prova individuale di freestyle a livello iridato. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
15: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
16: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Cose di calcio.
6: Ben ritrovati, cose di calcio, grazie, ma stiamo aggiornando i sistemi, mi dicono anche che dovremmo aggiornare i nostri tecnici, con i nostri umanoidi, tecnici umanoidi, come ce la caviamo con l'intelligenza artificiale? Male? Malen. Manuel, bisogna tenerselo così, ma non è colpa sua, sono le macchine. Allora, andiamo a leggere quella che è la giornata di campionato che comincia stasera. Monza-Sassuolo. Monza reduce da 9 partite senza vittoria in casa in Serie A, tanto per dirvi qualche curiosità. Poi Udinese-Cagliari. Udinese sempre in gol nelle 6 gare ufficiali della Serie A, 11 le reti finora messe a segno dai friulani. Udinese è la squadra che ha segnato più reti fra il 31esimo e il 45esimo minuto. Se devi giocarti la schedina, tieni conto, prendi appunti. Grazie. Questa cos'è? Lega Serie A mi stai proponendo? Salutiamo gli amici della Lega Serie A. Scusi quelli che fanno il sorteggio, che si dimenticano sempre di riscaldare a dovere le palline. Bologna-Torino, cosa vi posso raccontare? Torino è la squadra che perde più duelli, quasi il 45% dei duelli la squadra li perde. Esordio di Palladino con il Bologna, primo incontro ufficiale tra i due e quindi buona fortuna Palladino. Bologna reduce da una vittoria nelle ultime 10 gare casalinghe fra tutte le competizioni, visto che giocano a Bologna, ecco, pensavo fosse invertito. Roma-Inter, il big match di questa quinta giornata, speriamo di approfittarne. Roma reduce da 12 partite ufficiali senza sconfitte. Inter che non partiva con 12 punti nelle prime 4 giornate dal 2023-2024. Poi abbiamo un Venezia-Lazio, squadra che concede più gol, 11 come Fiorentina e Monza. Per quanto riguarda la Lazio, Lazio reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 trasferte di Serie A, conteggiando anche l'anno scorso. Fiorentina-Napoli. Fiorentina squadra che concede più gol, come Monza e Venezia, appunto l'avevamo detto, ma è anche la squadra che completa di più il numero di dribbling, ovvero 43. Pellegrino, il giocatore che vince più duelli nella metà campo offensiva. Attenzione che questo è un dato, non sono solo i gol di questo giocatore che io avrei preso, era quasi impiattato l'operazione, pensavamo di arrivare ad altro. È il giocatore che vince più duelli nella metà campo offensiva. Andiamo avanti. Parma-Genoa. Gli ultimi due confronti tra Parma e Genoa sono terminati senza reti, e mi sa forse anche questo. Frosinone-Como. Il Frosinone è la squadra che commette più falli. In 4 giornate 66 falli. Solo l'Inter 13, la Roma 12, ha segnato più gol del Como 9. Quindi miglior attacco per l'Inter dopo 4 giornate, segue la Roma. E poi c'è il Como a 9. Arriviamo a Juve-Atalanta perché tra poco dobbiamo collegarci con un collega che segue l'Atalanta. Esatto. Allora, mi tengo i dati riservati. Andiamo ad ascoltare un vocale e tra poco sentiremo il collega di Tutto Mercato Web.
17: Marco da Imola. Certo che ce la godiamo la vittoria.
6: No, l'abbiamo già sentito, perché sennò lui gode troppo. Però era carino.
18: Buon pomeriggio, sono Roberto da Napoli.
6: Ciao.
18: Volevo sottolineare le prove di Celik, perché in tutte le partite lui sta dando veramente un grosso contributo alla squadra.
6: Solidità.
18: Mi piace anche spesso per tecnica, per corsa, e si vede che uno sono quei giocatori che danno davvero tutto. Davvero tutto per la squadra. E non mi andava di parlare di Ale Begovic e altri calciatori, comunque che sono dei talenti puri, ma Celik è venuto un po' sotto traccia. Mi sembra veramente che sia uno dei migliori, se non proprio il migliore, per rendimento costante in queste partite.
6: Ti faccio i complimenti perché hai sottolineato un aspetto importante. Allora, ho girato a Manuel il contatto del collega di Tutto Mercato Web, segue l'Atalanta, e quindi lo avremo a disposizione tra pochissimo, e allora posso incominciare a introdurre, così magari nel frattempo lui li sente e ci può aggiornare o meno i dati. Sono 71 i precedenti, anzi vado avanti, ne parlo con lui. Milan Lecce, squadra che segna più reti di testa, 3. E poi del Milan poca roba, non... Milan in gol 23 volte su 24 contro i salentini in casa. Momento verità per il Milan. E questa era l'ultima partita di questo turno di campionato. Andiamo a spillolare un po' di curiosità di Juventus-Atalanta, ricordando che sono 71 e quindi arriveremo al 72esimo appuntamento ufficiale tra Juve e Atalanta a Torino. Bilancio di 44 successi della Juventus, ultimo 2-0 Serie A nel 2017-2018, 21 pareggi, l'ultimo un 1-1 nel 25-26 e 6 vittorie dell'Atalanta. Ahimè, mi ricordo quel poker con gol di Miners, anche 4-0 nella stagione 24-25. Poi la Juventus è la squadra che segna più reti, 4 come la Roma. Attenzione, non abbiamo il miglior attacco. La Juventus è la squadra che segna più reti dal 76esimo al 90esimo, recuperi inclusi. La Juventus inoltre è la squadra che segna più reti, 5, con giocatori subentrati. Unica rete firmata da un titolare, quella di Bremer in Frosinone-Juventus alla prima giornata. La Juventus è anche la squadra che colpisce più legni in Serie A. Finora sono 4 e ieri ci è andato vicinissimo con Sensao, che ha provato a calciare, palla che ha fatto la barba al palo, ma poi è uscito. Ci prova il ragazzo, è anche un po' sfortunato. Allora, fra Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, 11esimo incontro ufficiale, nei 10 precedenti, 5 vittorie per mister Spalletti, che ricordo, caro Manuel, non so se ti mancherà o meno, domani non parla.
19: Ce ne faremo una ragione.
6: Ah, ok, tanto puoi prendere una risposta di quelle... di quelle un po' lunghe, le spezzetti e via. Ascoltiamo un altro vocale, così sento anch'io l'ospite eventualmente. Ah, benissimo, allora fai pure. Vocali non ce ne sono, ci sono tanti messaggi, si è tornati a sentire, ci stanno proponendo anche mister Sarri e chiederemo proprio all'interlocutore, al collega Filippo Di Santo di Tutto Mercato Web, che sta ultimando forse gli ultimi servizi proprio nel momento in cui anche Sky sta proponendo il tema Atalanta. Scamacca, segno contro il Cagliari, 34esima rete in 87 gare, praticamente 1 su 2, poco meno di 1 su 2, media di un gol ogni 134 minuti. Ex di giornata è Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nel 2019-2020, e lo vorrei ricordare anche al collega Filippo Di Santo, un anno di Sarri alla Juventus gli è valso uno scudetto, un anno di Atalanta, il primo, cosa potrà far fruttare ai colori nerazzurri? Buongiorno Filippo Di Santo della redazione di Tutto Mercato Web.
20: Ciao Paolino, saluto a tutti. Beh, diciamo che hai citato questo Juventus-Atalanta nel 2019-2020, nell'unico anno di Sarri, tra l'altro una partita non indifferente, perché in quella gara lì l'Atalanta arrivò dopo 9 vittorie consecutive e poteva addirittura riaprire i giochi per lo scudetto in una stagione abbastanza particolare per quanto riguarda la pandemia, le porte chiuse, insomma è stato un momento un po' così. Però l'Atalanta in questo momento, ovviamente concentrandoci sul presente, Maurizio Sarri ha bisogno di risollevare, insomma, una partenza abbastanza particolare, c'è tanta pazienza su cui la società sta cercando di impuntarsi, perché nonostante le ambizioni con l'arrivo sia di Giuntoli che di Maurizio Sarri, visto il cambiamento dopo 10 anni di Gasperini più ovviamente la parentesi Juric-Palladino, la Dea sta attraversando un percorso sì importante, ma che ha bisogno ovviamente di tanta, tantissima pazienza e attesa.
6: Mi sai dire se era, rispecchia un po' le aspettative del popolo bergamasco l'arrivo in contemporanea di quello che è stato un po' l'asse al Napoli, no? Tra Giuntoli e Sarri, e soprattutto come filosofia di gioco, se Sarri, dopo il periodo che lo ha anticipato, legato al nome di Gasperini, che tra l'altro sta facendo molto bene la Roma, e poi di altri allenatori tipo Palladino, ti aspettavi un cambiamento di questo tipo? E se è anche stato adatto, e perché la scelta è ricaduta su Sarri? Forse perché il legame e la volontà di riportare indietro il cronometro agli anni del Napoli?
20: Beh, diciamo che l'arrivo di Sarri, motivato soprattutto dall'arrivo di Cristiano Giuntoli, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione rispetto a quello che è il passato, anche se ci sono certi aspetti e tantissimi punti in comune con gli ultimi 9-10 anni. L'Atalanta ha deciso di fare una scelta abbastanza matura, cioè quella di affidarsi ad un direttore sportivo che nella sua carriera ha già vinto, al netto ovviamente di certe parentesi che sono andate in un certo modo, come può essere per esempio quella della Juventus, e dall'altra anche affidarsi ad un tecnico come Maurizio Sarri, che anche lui nella sua carriera ha portato dei trofei, risultati molto importanti, esprimendo un gioco comunque bello da vedere, e tra l'altro anche questa capacità di sapersi riadattare in base alla rosa che ha. Dalla Piazza è stato preso abbastanza bene, perché era la scelta, diciamo, migliore possibile che poteva prendere l'Atalanta, visto che l'addio di Raffaele Palladino, visto il girone di ritorno abbastanza in calo, aveva scaturito un po' dei dubbi, e dall'altra l'ultimo anno di Toni D'Amico non è stato all'altezza, tra l'altro con la scelta di prendere Ivan Juric, ci sono state delle responsabilità molto importanti, quindi l'Atalanta ha voluto tagliare i ponti, insomma, con il passato. C'è una differenza a livello di gioco, sì, abbastanza evidente, però non dal punto di vista della mentalità, perché Cristiano Giuntoli a Bergamo vuole vincere, la società vuole vincere, così come anche Maurizio Sarri comunque vuole riscattarsi dopo un periodo molto negativo alla Lazio, certamente anche per fattori terzi. Serve assolutamente pazienza, c'è entusiasmo, c'è curiosità all'interno di questo nuovo modus operandi, senza dimenticarsi tra l'altro il passato, perché anche al primo anno Giampiero Gasperini perse 4 gare nelle prime cinque partite, c'era chi addirittura inneggiava l'esonero, e poi dopo cominciò un'altra storia. Serve tempo, serve pazienza e soprattutto la fiducia di una società che ovviamente ha già messo le mani avanti per quanto riguarda il tempo, la pazienza e dei risultati che arriveranno in seguito, però la gara contro la Juventus diventa importante anche per dare una fiducia in più a questo nuovo progetto nerazzurro.
6: Mi sposto un attimo a Roma-Inter, che diventa il big match di questa quinta giornata, speriamo non sia da meno Juve-Atalanta poi domenica sera, tra l'altro una Juve reduce da 8 partite senza successi contro l'Atalanta, l'ultima vittoria nel 2018 con le reti addirittura di Higuaín e Matuidi. Poi 6 pareggi e 2 successi bergamaschi, anche col gol di Koeman. Ti chiedo, ti rispolvero due ritorni al passato, caro Filippo Di Santo di Tutto Mercato Web. Ti chiedo, Gasperini che stai vedendo alla Roma, lo trovi lo stesso Gasperini di quando è iniziato l'avventura a Bergamo, o in cosa è cambiato in meglio, visto anche quello che sta riuscendo ad ottenere nella capitale? O ci vedi delle similitudini o differenze?
20: Diciamo che Giampiero Gasperini a Roma sta attraversando un periodo sicuramente molto importante, dove ci sono ovviamente anche dei cambiamenti rispetto a quella che è stata la sua avventura a Bergamo. In primis il fatto che comunque sta cambiando una società che era, diciamo, non dico nell'anonimato del sesto posto, però aveva necessità di compiere quel grandioso salto di qualità. L'anno scorso Gasperini era un po' come, facendo un po' una metafora con la Formula 1, un grandissimo pilota, però con una macchina che aveva bisogno di qualche aggiornamento in più. Oggi vedo una Roma sicuramente in forma e soprattutto sulle ali dell'entusiasmo, e non soltanto perché comunque c'è Malen, dove Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro. Però sarà da capire se Gasperini riuscirà a reggere il ritmo comunque delle tre competizioni, perché in questo momento la Roma è vero che viene da un percorso soprattutto in Europa dove o vince o impari, citando un po' quello che è stato il modus

0: questa maledizione, no? De Gasperini, l'Inter, succedeva anche ai tempi con l'Atalanta, dove si assistevano insomma a non poche difficoltà.
1: Sono le due favorite, Roma e Inter, secondo te, e dove si può attestare sia l'Atalanta che la Juventus, alla luce di quanto guardi, segui in casa Atalanta e naturalmente devi controlli anche in casa bianconera?
0: Inter e Roma in questo momento sono le chiare favorite per la lotta scudetto, però io vedo sempre comunque l'Inter una squadra già ben oliata, molto competitiva, che può ovviamente farla da padrone anche per quest'anno. Per quanto riguarda la Juventus e l'Atalanta, io credo che la Juventus, secondo me, ha grandissimo potenziale e può, secondo me, rientrare tra le prime tre. Non dico che possa essere, diciamo, il terzo incomodo per quanto riguarda lo scudetto, però nel complesso comunque ha una rosa che può tranquillamente giocarsela per la Coppa dei Campioni. L'Atalanta, vedendo un po' quello che diciamo il modo di Maurizio Sarri e soprattutto vedendo anche quelle che sono le individualità e il collettivo, l'obiettivo di quest'anno dovrebbe essere quello di rientrare quantomeno per l'Europa League, un traguardo dove l'Atalanta può raggiungere attraverso tre competizioni, perché oltre al campionato c'è anche la Coppa Italia e anche la Conference League, che è una competizione su cui l'Atalanta vorrà fare affidamento, vorrà fare bella figura, provare ad arrivare fino in fondo. Quindi vedo l'Atalanta tra il quinto e il sesto posto, poi tutto quello che arriverà sarà ovviamente un grande capolavoro di Maurizio Sarri, aspettando anche quelle che saranno poi le evoluzioni in termini di gioco, ma soprattutto di risultati, perché Juve-Atalanta non possiamo definire una gara decisiva, però è un primo mattoncino per entrambe per capire bene come può essere intrapresa questa stagione.
1: Intervengo per dare un'ultima ora alle bussate in sala VAR, chiesta archiviazione per Rocchi. Non avevamo dubbi che sarebbe finito così, anche perché a un certo punto le intercettazioni sono terminate, quindi le conferme non sono mai arrivate. Secondo la procura di Monza, nessuna condotta fraudolenta. Io devo capire in questo paese che cos'è il fraudolento e cosa non lo è più. Ma al di là di questa mia personalissima considerazione, torniamo a noi. Prima di parlare un po' di quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Atalanta, ti chiedo l'oggetto misterioso. In casa Juve si chiama Comines. Tu lo conosci molto bene, l'hai conosciuto nel periodo migliore dell'Atalanta. Stupisce anche gli addetti ai lavori olandesi, ieri presenti al seguito della partita di Europa League, che chiedono sempre anche a noi: ma Comines che cos'ha? Che cosa è successo? Tu come lo hai conosciuto? Cosa hai visto nei suoi punti di forza? E cosa pensi che possa essere in questo momento il limite? Cioè, a me sembra che sia un giocatore che abbia bisogno dell'allenatore sempre pronto a motivarlo, no? Cioè, se in tanti in casa Juve diciamo che Conte è riuscito sempre ad ottenere molto di più da determinati giocatori, forse anche Gasperini per lui è stato davvero molto più che un padre. Cosa ne pensa Filippo Di Santo di tutto Mercato Web?
0: Io penso che, secondo me, e come hai detto giustamente te, per Koopmeiners la parola chiave è fiducia. Poi è vero che comunque Theon Koopmeiners, da quando ha lasciato l'Atalanta e ha intrapreso questa avventura in bianconero, si è ritrovato di fronte a tutta quanta una serie di fattori: pressioni, partite non giocate all'altezza, addirittura sottotono, un giocatore che, almeno per citare un po' quello che si dice pure nelle chiacchiere da bar, se quel tiro fosse finito, cioè se il Koopmeiners avesse ancora la maglia d'Atalanta, magari quel tiro lì sarebbe finito sotto l'incrocio, mentre invece o sbatte sul palo, addirittura va alto sopra la traversa. Koopmeiners ha bisogno di fiducia, è un giocatore che ha delle grandi qualità offensive, soprattutto un grandissimo costruttore, ha fatto le fortune dell'Atalanta, soprattutto nell'anno in cui la Dea ha vinto l'Europa League. Poi è successo quello che è successo durante l'estate, tra l'altro ha segnato anche contro il Parma questa stagione, potrebbe essere un punto di partenza, però Spalletti deve riporre fiducia in Koopmeiners e tentare di fargli tirare poi il meglio possibile, anche perché è chiaro che è un giocatore che è stato pagato tanto, cioè che 60 milioni per un giocatore come Theon Koopmeiners sono tanti, dove ovviamente tendono ad innescare tutta una serie di pressioni e di aspettative. Però se Koopmeiners al primo passaggio sbagliato, alla prima conclusione sbagliata, oppure all'ennesima partita sottotono viene messo in

0: in panchina, è chiaro che questo può influire dal punto di vista morale. Deve essere anche il ragazzo a calarsi comunque nella mentalità Juve, cosa che in questi 3 anni non è successo, e dipende tutto da lui, ma soprattutto anche da quello che sarà la fiducia che gli porrà ovviamente Luciano Spalletti,
1: certo,
0: che se contro l'Atalanta dovrebbe diventare protagonista, perché il gol dell'ex già l'aveva sfiorato al primo anno in bianconero quando la partita si giocò in quel di Bergamo. Staremo a vedere ovviamente domenica.
1: Senti, un'ultimissima domanda: come è cambiata l'Atalanta con Sarri e come verrà confermata o quali saranno le certezze contro la Juventus, parlando di uomini in campo, domenica sera?
0: Allora, contro la Juventus l'Atalanta ovviamente si schiererà il classico 4-3-3, dove ci possono essere tutta una serie di variazioni, in particolar modo sulle fasce, perché adesso dovrebbe essere confermato Raul Bellanova, viste le ultime prestazioni. A sinistra invece c'è un ballottaggio a tre, perché c'è Zappacosta che in questo momento scalpita, perché contro il Cagliari non ha giocato, Lorenzo Bernasconi che ha giocato una ventina di minuti sabato sera, e poi Shadow Colasina, cioè che ha dato tanto dal punto di vista della sostanza e della grinta, però diciamo che pecca molto in fase di costruzione. Poi a centrocampo l'Atalanta ritroverà Gaetano in cabina di regia, che era venuto a mancare il sabato causa squalifica, Ederson confermato a centrocampo, Ferro tra l'altro che possiamo considerare una sorta di nuovo acquisto visto il rinnovo contrattuale e il mancato passaggio al Manchester United. Dovrebbe giocare Lazar Samardžić al posto di Frank Kessié, mentre davanti un tridente pesante con De Ketelaere a destra, Jonathan Rowe a sinistra e davanti Gianluca Scamacca con Nicola Kristović pronto a rientrare. Penso che secondo me la differenza la farà la concretezza e non invece la qualità del gioco. Il campionato è ancora lungo e da entrambe le parti insomma si cercano delle certezze, poi tutto quello che arriverà domenica sarà da metabolizzare con delle consapevolezze in vista poi per il futuro, sia per l'Atalanta che ovviamente per la Juventus.
1: L'Atalanta che ha faticato, ma era anche abbastanza prevedibile nel preliminare di Coppa, la Juventus che ha sbancato ieri sera agevolmente, una squadra diciamo che non ci deve un po' illudere, tanto per essere realistici. È quello il metro di misura? Saranno quelle le partite che controlleranno? O cosa temi della Juventus domenica, giocando in casa e ritrovando il suo ex allenatore?
0: Beh, diciamo che per la Juventus la gara contro l'Atalanta è importante per morale al netto della classifica. Però se dovessi scegliere un giocatore su cui l'Atalanta dovrà fare molta attenzione, sicuramente alla Ibegovic, e non è sicuramente un caso, perché alla Ibegovic è un predestinato, un giocatore sicuramente di qualità che ovviamente potrà dimostrare le sue doti in bianconero, tra l'altro un giocatore inseguito proprio dall'Atalanta questa estate, dove tra l'altro era vicinissimo al passaggio in nerazzurro, però ci fu una sorta di distanza per quanto riguarda il caratterino tra l'Atalanta e il Bayer Leverkusen. Però è un giocatore molto molto forte, anche lui ha bisogno di fiducia e soprattutto di pazienza, tra l'altro in Europa League ha segnato, quindi per lui può essere veramente una sfida molto molto importante. Mentre invece nel complesso penso che la partita si deciderà molto a centrocampo. L'Atalanta ha riscontrato delle difficoltà nonostante un reparto molto molto importante, deve migliorare sulla dinamicità, sul passaggio in fase di costruzione, quindi se dovessi individuare un ruolo in cui si deciderà il match penso che sia proprio il centrocampo.
1: Grazie Filippo Di Santo, Tutto Mercato Web, l'ho aperto proprio adesso, aggiornamenti intanto sul Venezia, aggiornamenti naturalmente quelli che riguardano l'Atalanta, a firma Filippo Di Santo, corrispondente per Tutto Mercato Web, grazie mille, alla prossima.
0: Grazie a te, alla prossima, buon lavoro.
1: E un saluto a tutti voi perché abbiamo sforato le ore 15, è arrivato il prof al registro, i due prof, uno porta la penna, l'altro porta il libro, i registri, gli allievi siete voi, siete pronti per le interrogazioni? E allora vi lascio in ottime mani, ciao, noi ci ritroviamo, ricordo non ci sarà conferenza, ci ritroviamo dallo stadium domenica per la quinta giornata di campionato, e anche quella la voglio vincere, con meno gol, ma la voglio vincere. Ciao, let's go!
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera.
4: Se
2: Sono le 15:02.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma accompagnato dai genitori.
3: Una 42enne di origine albanese e madre di 3 bambini ha perso la vita oggi in un incidente a Passerella in provincia di Venezia mentre portava la figlia a scuola. La bambina è rimasta fortunatamente illesa mentre la mamma è stata investita da un camion per la raccolta della nettezza urbana. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo stava svoltando a destra mentre la mamma era sulle strisce pedonali, pare nel cosiddetto angolo cieco.
4: Maltempo, un intenso nucleo temporalesco ha attraversato la città di Firenze, in particolare la zona sud. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per il forte temporale che si è abbattuto su Palermo e provincia. Sono stati soccorsi 2 automobilisti rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni in Italia: Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.
3: L'abolizione del bollo auto per quelle di potenza fino a 80 kW, misura approvata nei giorni scorsi dal governo italiano, entra nel dibattito europeo. La scelta dell'esecutivo Meloni di finanziare il provvedimento attingendo ai fondi non spesi del PNRR è al centro della discussione in commissione. Si valuterà questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce della commissione.
4: E ora gli esteri. Il congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta il presidente ucraino Zelensky. Costringeremo Putin alla pace, dice. Ancora nessun accordo invece tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. Tensione intanto nei cieli del Baltico. 2 jet militari russi hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO.
3: La sanità italiana si distingue a livello internazionale, lo dicono i risultati contenuti nella classifica del World's Best Specialized Hospital, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale nelle rispettive discipline. Tra le eccellenze di vertice figurano il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, entrambi di Roma, così come l'Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano e l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo 2 colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere, Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: che figuri, nonché professore Luigi Schippo e Dario Ghiringhelli, Manuel in regia a completare il trio meraviglia, diciamo così,
1: in polo bianco entrambi,
0: esatto,
1: oggi,
0: senza neanche mettersi d'accordo, così è capitato, diciamo così, siamo in smoking bianco, esatto, come direbbe, esatto, qualcuno, esatto. Ma no, vabbè, la festa è finita, no? Neck è tornato a casa, e via, e adesso dobbiamo fare sul serio con l'Atalanta. Però dicevo anche prima di entrare in studio, io temevo un Paphos 2 la vendetta,
1: sì, esatto,
0: invece bene o male
1: mi hai citato proprio una squadra che avevo rimosso, confesso,
0: una partita orripilante, sì, fu quella col Paphos. Questa volta almeno ce l'hanno, cioè, poi dopo sulla tattica scriteriata degli olandesi possiamo scrivere pagine e pagine, però fondamentalmente conta anche l'atteggiamento, la voglia di segnare fino all'ultimo minuto, insomma, i quattro gol di quattro giocatori nuovi.
1: Dopo, e poi quelli che sono entrati con la voglia, no? Perché esatto, c'è stato proprio un momento palese, inizio secondo tempo, sei già 3-0, i primi 20-25 minuti oggettivamente sono stati molto di down, no? Poi iniziano i cambi, quelli che entrano hanno voluto far vedere che avevano voglia anche loro, primo su tutti con Omoni, che comunque nei 20 minuti giocati fa un gol, anzi nell'ordine, prima l'assist e poi il gol, e quindi la partita si è un pochettino riaccesa. Quindi dai, cerchiamo in questa semplicità della partita, esatto, no? Di trovare anche qualcosa che effettivamente ci è piaciuto.
0: E anche indicazioni, secondo me, interessanti dal punto di vista tattico, perché molti si sono soffermati sulla difesa 3, eccetera, però con Cedic metto esterno, alla fine è un 3 che diventa 4 facilmente, sì, la difesa. Quello che ha cambiato l'equilibrio della squadra, secondo me, è che ha tolto una mezza punta di ruolo e ha messo McKennie, che può fare anche la mezza punta, ma che ti dà sostanza anche in mezzo al campo, sulla fascia o dove lo metti. Credo che questo sia stato un po' l'accorgimento che ha ridato un po' di equilibrio. Poi guardando i numeri della partita, sono numeri un po' diversi dal solito, perché meno possesso palla, meno calci d'angolo, anzi forse nessuno addirittura, più tiri in porta degli avversari, però come numero di tiri più o meno pari. E quindi sicuramente un po' più verticale, ma credo che sia legato all'avversario che gioca in quel modo particolare.
1: Sì, io qua so che non è bello autocitarsi, autolodarsi, ma l'importanza di McKennie, no? La sottolineiamo da un po', io per primo, che dicevo già quest'estate che McKennie non era previsto in nessuno dei campetti di partenza, poi però gioca. Quando c'è gioca, e quando non c'è soprattutto lo senti. C'era un altro giocatore che io evidenziavo molto come non fosse sempre, diciamo, osannato quando c'era, ma che ti accorgevi dell'importanza quando non c'era, che era Alessio Tacchinardi, no? Che è un super centrocampista evidentemente della Juve, e che oggi è ancora uno di quelli che si esprime secondo me in maniera più pulita, no? Nel senso più trasparente nei confronti della Juventus. E Tacchinardi secondo me era esattamente un giocatore simile a McKennie, non nel ruolo in sé ma nell'importanza della squadra, perché appunto quando non c'è ti accorgi dell'importanza, no? Pur magari non facendo cose da prima pagina quando è in campo, però comunque c'è tanta differenza tra le due situazioni.
0: Sì, diciamo che caro Bonni, in effetti l'eccezione che conferma la regola è con Meiners, che è entrato senza colpo ferire come suo solito ultimamente.
1: Hai ragione, e infatti tra l'altro prima dicevamo proprio di Sarr, no? Esatto. Che rispetto alla partita di Reggio Emilia con Sassuolo, la differenza di Douglas Luiz con Meiners di fianco o con Sarr di fianco è stata evidente.
0: Sì, che Sarr non sarà un fenomeno, ma almeno corre, si muove, è dinamico, ecco, come ha sottolineato anche Spalletti. Poi vediamolo nel tempo, perché ovviamente l'esordio non è mai neanche indicativo al 100%. Sai cosa ti dico? Che con l'Atalanta secondo me sarà una partita un po' diversa.
1: Perché
0: certo. Sarri che viene a Torino, intanto ci sono Sarri più giunto, esatto, quindi occhio al dente avvelenato, diciamo, in generale. Ma
1: che dovremmo avere anche noi nei loro confronti.
0: Peraltro, Sarri almeno lo scudetto ha firmato, diciamo, il suo, anche se ha detto che la Juve l'ha vinto nonostante lui lo scudetto, perché sono parole sue, e quindi è così. No, però l'anno scorso, quando era la guida della Lazio, è venuto qua a Torino e l'ha un po' incartata a Spalletti. È vero che quella partita lì è stata condizionata, come spesso è successo l'anno scorso, le decisioni arbitrali ai limiti dell'inverecondo, perché nella stessa azione annullare un gol valido e non dare un rigore.
1: Inverecondo non lo sentivo da un po', ma mi piace, bravo.
0: Perché nella stessa azione, rigore non dato e gol valido annullato, è difficile che succeda sullo 0-0. Poi la Lazio è andata 2-0, la Juve ha recuperato 2-2. Atalanta che, guarda caso, questa volta non ha giocato in Europa e quindi arriva con una settimana piena, mentre la Juve ha meno di 72 ore. È vero che è stato poco più di un allenamento, forse con con il NEC, però è sempre una partita vera, impegnativa, sì, che qualche colpo uno lo prende, insomma.
1: E polemica nella polemica, visto che insomma, esatto, sti calendari, certo, eccetera, eccetera, l'Atalanta che fa la Conference, però questa settimana non ha giocato, no? Quindi noi arriviamo dopo aver giocato l'Europa League e l'Atalanta, no. Salutiamo tra l'altro anche chi ci sta seguendo su Twitch, Gigio, John Cena, benvenuti, come sempre ci fa molto piacere essere anche qui con voi. Per continuare quello che stavi dicendo, Gigi, cito le... Gigi, schifo,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, no, vabbè, no, perché è pieno di Gigi qua,
1: 86, esatto. Che le parole di Del Piero, no? Perché lui, proprio Gigi 86 ci dice: abbiamo giocato diversamente dal solito, sfruttando anche i lanci lunghi dell'ottimo portiere. Poi parliamo anche ovviamente, sì, di Grabara. Del Piero, proprio nell'analisi della partita, dice: non è che il lancio lungo vuol dire che non sai cosa fare, è che se ci sono le condizioni per farlo il lancio lungo, come venga. E noi ieri con due lanci lunghi abbiamo fatto due gol, quindi è stata una buona lettura anche della partita, non obbligatoriamente con questa partenza dal basso che ogni tanto fa venire anche dei coccoloni quando sei lì allo stadio, e quindi ben venga anche una soluzione alternativa.
0: Sì, non sempre troverai, diciamo, squadre garibaldine che hanno l'ultimo giocatore al limite dell'area tuo, diciamo così, e quindi è difficile che succeda, però può succedere ogni tanto un lancio lungo. Io mi ricordo un signore che era Michel Platini, che qualche lancio lungo buono lo faceva, insomma, quindi bisogna saperli fare al momento giusto, avere... Per esempio, tante volte ho visto Nico Gonzalez anche col Sassuolo invocarlo il, sì, lancio, e facendo vedere: guarda che ho l'autostrada davanti, dammi sto pallone, e invece si giocava sempre ancora con un passaggio, due passaggi, eccetera. Quindi quelle soluzioni lì vanno provate, riprovate, anche perché un altro dato, secondo me, come ha segnato Colomoni, a campo aperto,
1: sì,
0: perché è, diciamo, ha bisogno delle è un giocatore, ma si sapeva già prima, questo non è che è una novità, che se tu lo metti in mezzo all'area a fare centravanti probabilmente ha più difficoltà.
1: Quindi un Openda 2.0.
0: Tra l'altro ho letto le dichiarazioni di Openda, non so se l'hai vista.
1: No, mi manca.
0: Perché adesso ha fatto il record di 3 gol in 4 minuti, sì, mancava, sì, anche questo, diciamo così, in questo momento della stagione. Ha detto che alla Juve non si giocava in verticale e che Vlahovic teneva per sé il pallone, quindi è per questo che non ha funzionato la cosa nella Juve. Che non giocasse in verticale, vero, soprattutto una Juve che non può giocare in contropiede, cioè non è una squadra questa costruita da con Spalletti per giocare con tante praterie davanti, e questo un pochino, secondo me, destinato a limitare le caratteristiche di Colomoni, fondamentalmente, perché comunque uno ce l'ha le caratteristiche, può lavorarci, ma quelle sono,
1: sì, deve fare anche attenzione a cosa dice Openda, perché fino a prova contraria il 30 giugno,
0: sì, esatto,
1: torna a casa, no? Per cui insomma anche lì che non si sbilanci troppo in negativo, se lo faccia alla fine del procuratore di Gregorio,
0: no? Esatto, però voglio dire che magari si trova così bene che lo riscattano, questo sì, potrebbe essere la soluzione del Lione, che alla fine, perché c'ha il diritto, mi sembra,
1: sì,
0: lui non,
1: sì,
0: è,
1: sì,
0: prestito,
1: sì,
0: secco,
1: mi sembra che tutti, forse solo David non ha neanche il diritto in prestito secco, tutti gli altri sono in prestito con diritto di
0: riscatto,
1: di riscatto,
0: e c'è forse nessuno. La successiva recompra solo su Azic,
1: sì,
0: da quello che mi,
1: sì,
0: ricordo, sì, così dovrebbe essere più o meno questo il panorama,
1: sì,
0: degli
1: forse
0: ex,
1: su faticanti anche, se, sì, non ricordo male, ma che però
0: diciamo
1: serie
0: di quelli, esatto, di quelli della rosa dell'anno scorso, direi che è così. E sicuramente note positive Nico Gonzalez, però ripeto, va bene, 5-0, bravi, meglio così che col Paphos l'anno scorso, quindi sicuramente va bene, però è giusto fare un pieno di entusiasmo, però adesso meno di 72 ore c'è l'Atalanta, che ha riportato una settimana, che è una squadra costruita comunque per stare in Europa, in Conference, o poi vediamo dove arriverà in classifica quest'anno, perché l'anno scorso è stata l'eccezione in negativo, diciamo così, dell'Atalanta degli ultimi anni. Sarri è uno che le partite te le incarta, e quindi mi auguro, insomma, che la Juve possa studiare qualcosa specifico per l'Atalanta, che è una squadra con cui la Juve soffre sempre. L'anno scorso ti ha anche buttato fuori dalla Coppa Italia, tra l'altro, mettiamoci anche lì le cose arbitrali,
1: sì, guarda, sì, sì.
0: L'anno scorso in ogni competizione, cioè ieri sera per esempio non c'era Kelly perché era stato espulso in quella maniera,
1: sì,
0: in vera e conta, di nuovo,
1: bravo,
0: con il Galatasaray.
1: Di avere il professore di italiano vicino che aiuta. No, mi piace il messaggio di Fabio da Roma, e lo sottoscrivo, Fabio, perché è la stessa cosa che dicevo io quest'estate. Dice: vorrei ringraziare l'Atletico Madrid che non ha fatto un'offerta accettabile per la Juve, altrimenti uno dei pochi giocatori che ci mettono l'anima lo avremmo salutato, perdendo quello che stiamo vedendo, e in riferimento evidentemente a Nico Gonzalez, che davvero anche ieri, al di là del gol, ha procurato poi il rigore del 2-0, ha lottato veramente su tanti palloni. Siamo alla quinta partita, ha già fatto due gol, perché aveva,
0: sì,
1: già segnato anche col Parma, tra l'altro da subentrato, e letteralmente
0: ha preso anche due pali,
1: ha preso due pali, e letteralmente, sì, e tra l'altro col Sassuolo anche dopo pochi minuti ne aveva preso uno, è letteralmente un trascinatore, cioè al di là del valore tecnico del giocatore, che è elevatissimo, è anche uno di quelli che ha l'esperienza internazionale, perché campione del mondo e vice campione del mondo, no? Perché ne ha vinto uno e uno l'ha perso in finale. Ha un'esperienza internazionale importante, secondo me è un giocatore che la Juve ha la fortuna in questo momento di avere in rosa.
0: Sì, vabbè, poi appuriamo, caro Salvatore, chi è dei due tra Openda e David con la diritto di riscatto da parte di, ma se poi uno sta bene l'offerta te la fanno, diciamo così, di solito è così.
1: Intanto lo cerco così.
0: Vabbè. Diciamo che Nico Gonzalez aveva una cifra sulla sua schiena che secondo me è quella del suo valore, perché obiettivamente è un giocatore che a vederlo così, come diceva Allegri, mi spiace citare sempre Allegri, però su tante cose mi ritrovo in quello che dice lui, esistono le categorie e mi pare che Nico Gonzalez appartenga a una categoria a cui appartengono pochi altri giocatori della Juve in questo momento, perciò avercelo lì e sperando insomma che resti in condizione per tutta la stagione, andrà un po' gestito, credo. Adesso per esempio con l'Atalanta non so quali saranno, perché ci sono un paio di scelte interessanti, sì, che voglio, sì, vedere, sì, con l'Atalanta.
1: Allora, intanto rispondo al nostro, vai, amico da casa. Confermo, David, il diritto di riscatto 25 milioni di euro, che considerando che la Juve l'ha preso a parametro zero sarebbero tutti soldi buoni, diciamo, certo, così. E Openda, dunque, in prestito anche lui con diritto di riscatto, in realtà, leggo da Sky Sport, prestito secco con diritto di... Ah, ecco, sì, la differenza... No, in realtà no, è che Openda ci hanno anche pagato un po' di... un pezzettino del prestito, mentre invece David forse era in prestito secco. La differenza,
0: sì, e poi
1: era quella...
0: un pezzo dell'ingaggio della Juve, credo, con David,
1: sì,
0: se non mi ricordo male.
1: E qua non dice le cifre, l'attaccante si trasferirà in prestito oneroso con diritto di riscatto, quindi anche sono tutti e due con diritto di riscatto in realtà, solo che di Openda ci hanno già anche dato 4-5 milioni, se non ricordo male, invece David è in prestito secco.
0: Comunque tutti e due stanno segnando, bravi loro. Sì. Evidentemente, ripeto, ci sono due cose da considerare. Uno, come gioca la squadra, sì, e questo è importante, perché se un giocatore da contropiede me lo metti a fare centroboa, va in difficoltà. E lo stiamo rivedendo anche con Colomani, tra l'altro, che poi magari si sblocca perché fisicamente, diciamo, è di un altro tipo.
1: Adoro il messaggio di Salvatore, che il correttore gli è Open Day, l'ha fatto diventare Open Day.
0: Open Day, ma è in onore dei professori, credo, esatto, esatto. Gli Open Day fanno parte del nostro bagaglio, diciamo così. E l'altro aspetto è quando tu entri in una squadra che funziona, con, certo, un'identità precisa, una società che magari è un progetto che continua negli anni, e tu vai solo a fare il tuo, è più facile che non entrare in una Juve che in questo momento è un po' così, ballerina nei dirigenti, nell'allenatore, nei giocatori.
1: E che si basava su di te per, esatto, per ripartire, no? Cioè chiaramente la responsabilità è molto diversa. Un conto è avere le spalle larghe per sentire e per gestire, sentire anche quel tipo di pressione. Un conto invece appunto è inserirsi in un contesto dove la pressione è in un certo senso equamente divisa fra tutti i protagonisti e tu devi, come dicevi tu, fare solo... tra virgolette il tuo, che insomma sarebbe già qualcosa.
0: Sì, insomma, giocare, ripeto, nell'Atletico Madrid, che è un'identità ben precisa da anni, con un allenatore che è sempre lo stesso, con una società forte, giochi la Champions eccetera, ti aiuta, come dicevo spesso anche l'anno scorso, metti David nell'Inter dell'anno scorso, sicuramente non fa brutta figura, perché, certo, hai una squadra che funziona, certo, società forte eccetera eccetera. Metti nella Juve, che è tutto in divenire, con i dirigenti che ti cambiano sopra la testa, l'allenatore che cambia a metà stagione, è tutta un'altra roba. Oh, qualcuno ci porta anche sull'extracampo, e allora andiamo che mi diverto.
1: Vai, vai, queste sono tue.
0: Michele, detto anche Tiga, quindi se c'è la Juve bisogna punire. Se ci sono loro, si archivia qualsiasi cosa, quindi tutti possono parlare con gli arbitri o solo loro? Che marciume, chi ne dovrebbe avere le manette? Forse, non esageriamo magari, non esiste una roba simile. Allora, oggi due notizie, una è quella di, sì, Chinè, che ha chiesto definitivamente l'archiviazione sulla vicenda cosiddetta Arbitropoli, e l'altra invece che dalla procura di Monza hanno chiesto l'archiviazione anche per le bussate a...
1: Rocchi.
0: Sì, a Rocchi e a Lissone, diciamo, sì, così, in... per il VAR. E quindi è così, c'è, cioè, la regola è quella che hai detto tu, cioè se c'è la Juve bisogna intervenire, se c'è chiunque altro, chi ne altro,
1: regola non scritta, precisiamo,
0: no, no,
1: regola,
0: no.
1: Che però, diciamo, sono quelle che di solito si seguono di più,
0: è una consuetudine di fare così, per chi ne è poi in modo particolare è così, quindi da adesso in poi dobbiamo pensare che se Orsato ha piacere può andare a bussare a Lissone,
1: esatto,
0: e,
1: esatto,
0: chiunque abbia un arbitro che porta sfiga può far chiamare da Tizio e Caio per farglielo notare ad Orsato, anche se non mi sembra tanto il tipo,
1: no,
0: che
1: no, è vero, è vero, è vero,
0: però,
1: è vero,
0: però si può fare a questo punto, vabbè, prendiamola per buona. e pensare che una volta, quando tutti telefonavano, hanno piantato su un casino che non finiva più. Ovviamente ha punito la Juve e gli altri poco.
1: Rispondo, diciamo, a John Cena che diceva: ma solo te infortunato che non ha fatto neanche una presenza ancora in stagione. Sì, si è fatto male, credo, non so se nella prima o nella seconda giornata di Liga, tant'è che siccome rimaneva ancora forse addirittura prima, perché probabilmente davvero non ha ancora neanche una presenza, tant'è che era ancora un nome che aleggiava nell'ottica dell'attacco della Juve, e nel momento in cui si è fatto male fondamentalmente si è chiuso tutto, perché già ne abbiamo già di infortunati, andando a comprare un altro che doveva star fuori almeno un mese e mezzo, se non ricordo male, non aveva evidentemente molto senso. E poi ancora Gigi, sempre su Twitch, ci dice: l'esempio di Nico Gonzalez ci fa capire quanto conti la volontà del calciatore nel voler restare, grazie a Spalletti, che ha rivelato di avergli già telefonato a giugno addirittura. A mio avviso Cambiaso è nella stessa situazione, ha perso la passione nel giocare per questa squadra, cosa ne pensate? Sì, insomma, Cambiaso ne abbiamo già detto tante volte, no, Gigi?
0: Sì, adesso non so, perché vedo che oggi si è allenato in gruppo, sì, quindi può darsi anche che torni tra i convocati con l'Atalanta, però anche quello che dice Spalletti, dice, bisogna vedere se poi se la sente, perché certo, se dice che sta al dolorino non lo posso convocare. Mi sembra in un momento in cui sì, in effetti l'entusiasmo l'ha perso, ma l'ha perso da solo, però, nel senso che sì, tutti gli allenatori gli hanno sempre dato fiducia, sì, è sempre stato titolare con chiunque, e gli allenatori ne sono passati tanti.
1: La differenza è che quest'anno c'è l'alternativa valida,
0: esatto.
1: che
0: però se la Juve si è preoccupata di avere un'alternativa valida, è perché lui ci si è messo in questa posizione, a differenza di altri, diciamo, lui è proprio il classico esempio di uno che a un certo punto ha spento qualcosa nella sua testa e non riesce più ad accendere. Non so se ha bisogno di cambiare aria o se ha bisogno di qualche stimolo psicologico particolare, in questo magari Spalletti lo potrà aiutare, però non è che dobbiamo fare neanche di psicologi qua, cioè sei un giocatore di calcio ben pagato, vai, gioca, fai quello che sai fare. Il problema di Cambiaso è che magari fa anche la cosa buona nella partita, ma poi ti devi aspettare qualche erroraccio che ti comprometta addirittura il risultato.
1: Sì, Cambiaso, scherzando l'altro giorno con un mio amico, dicevo che è stato invaso dallo spirito di Alexandro.
0: Dell'ultimo Alexandro.
1: Esatto,
0: secondo,
1: sì, diciamo, no, ma sì, diciamo di tutto
0: stesso,
1: Alexandro,
0: sì,
1: no?
0: Sì, è vero,
1: che
0: fa bene,
1: una prima stagione e mezza clamorosa, che sembrava il terzino sinistro più forte del mondo, e poi una parabola discendente che veramente quasi ti disperavi quando lo vedevi in campo, mettendoci in mezzo qualche prestazione top, no? Ecco, Cambiaso sta un pochino ripercorrendo quel percorso lì, ed è un peccato, perché comunque è quello che ci aveva fatto vedere. C'è stato un momento in cui io mi ero sbilanciato dicendo che Cambiaso era forse il giocatore più forte che avevamo in rosa.
0: C'è stato un momento in cui sembrava proprio quello, cioè che la Juve avesse in Cambiaso quell'uomo in più in campo, perché faceva il terzino, poi dopo faceva anche il rifinitore, però andava anche spesso a fare gol,
1: segnava tanto,
0: non faceva errori particolari. Poi a un certo punto si è incriccato. C'è chi ci scrive, per esempio Giosina ci dice: secondo me Cambiaso ci è rimasto male che la Juve non l'ha mandato al City, può darsi, ma se tu è quello il tuo obiettivo devi fare in modo che il City ti voglia, perché in questo momento qui o il City o chiunque. Perché poi mi sembra che anche lui non è che voli tanto basso, quando parla in conferenza stampa dice sì se mi chiama il City, il Real Madrid, ah scusa, diciamo ti accontenti di poco anche, caro Cambiaso, no? Se giochi bene nella Juve stai tranquillo che poi arrivano anche le offerte da altre società, ma soprattutto ti godi la Juve, che non è una cosa per tanti, insomma.
1: No,
0: anche ieri sera 40.000 spettatori.
1: Sì, ieri guarda, c'era il mio socio di stadio che per motivi, diciamo, familiari ha dovuto aspettare un po' per comprare il biglietto, non ha potuto usare la prelazione degli abbonamenti, e quando lunedì finalmente ha avuto la certezza di poter venire allo stadio ha provato a prendere il biglietto e non l'ha trovato, quindi
0: I prezzi erano modici, mi sembra, questa volta, però intanto bisogna aver voglia di farlo in settimana, in serata, quella partita in televisione, insomma, si può anche decidere di fare diversamente. Salutiamo la nostra Terry, che è sempre molto presente, che la salutiamo, grazie per l'inizio degli auguri di inizio anno scolastico. Va bene, abbiamo vinto 5-0 con una squadra mediocre, ma non ho ancora dimenticato il 3-2 di domenica, domenica ci aspetta l'Atalanta di Sarri Giuntoli, perché ieri c'era pure Comenes in campo, ci chiede lei.
1: In realtà è entrato solo nel finale.
0: Penso che fosse ironica, nel senso che quando è entrato è come se... Chissà se vedendo l'Atalanta non si sveglia, perché lui lì ha fatto grandi cose, anche se c'era Gasperini.
1: E visto che abbiamo gli ex avvelenati di là, magari uno ce l'è.
0: Che faccia mezza cosa ogni tanto anche un ex. Diciamo che non giocano stavolta gli ex, perché là uno ne giocava a Sassuolo e ha fatto subito danno. Qui stanno fuori, è un po' nella stessa situazione di Carnevali con il Sassuolo. Quindi vediamo, magari stavolta si gira la frittata, però sarà una partita... diversa, perché Sarri mi aspetto che prepari un Atalanta da contropiede, diciamo così, quindi la Juve dovrà fare molta molta molta attenzione.
1: Sì, anche perché al di là della partita di ieri, che oggettivamente non è che giocavamo contro il Barcellona, come ha già detto qualcuno, nelle ultime due partite la Juventus ha preso 3 gol, 1 del Milan e 3 dal Sassuolo, quindi insomma bisogna fare molta attenzione dietro, perché dopo che ce l'avamo un po' riesaltati, diciamo così, su quei due clean sheet di inizio anno, queste due vittorie di fila di inizio anno cominciano a suonare male.
0: Sì, l'anno scorso sono state anche 3 addirittura, sì. Ma più che quello, diciamo che la classifica...
1: Ma anche con Motta avevamo iniziato con le due,
0: sì,
1: con le due vittorie.
0: Sì, anche con Tudor, 3 vittorie, eccetera, eccetera. Però hanno sempre insegnato di guardare la classifica dalla decima giornata in poi, sì, perché lì hai incontrato... Tutti hanno incontrato un
1: almeno
0: po' di tutto.
1: Almeno un paio di
0: per categoria di squadre, quindi... Sicuramente lì ci sarà una classifica più indicativa.
1: Poi c'è chi l'ha fatto con 100 ore di riposo in più e chi l'ha fatto con 100 ore di riposo in più.
0: No, ma veramente questa cosa qua, il calendario è incredibile. A parte che non ti fa mai giocare lunedì sera, dicono per esigenze televisive, certo, ma di che esigenze, certo, televisive? Ma ci sono quelle dei giocatori. Poi c'è una regola della FIFA che dice che non si può giocare meno di 72 ore dopo la partita precedente, eppure la Juve stavolta gioca dopo 65, sì, dopo quante, non so perché giocare 18,
1: meno di 72 perché non giocando le 18 è impossibile.
0: E poi dico, beh, è colpa dell'Europa League, no, perché l'anno scorso era successa la stessa cosa con la Champions, quindi
1: certo,
0: non è neanche... E poi puntualmente quando la Juve rientra in una partita europea si trova la migliore delle avversarie possibile
1: che non gioca
0: l'Europa.
1: Esatto.
0: L'anno scorso era la Lazio, quest'anno è l'Atalanta, cioè ripeto, nei criteri che ci mette il signor Butti dentro quell'algoritmo, io vorrei vederci chiaro, perché ci sono alcune cosette che non mi tornano: i giorni di riposo, le avversarie dopo la Champions, le avversarie di gennaio quando ci sono le due partite europee in una settimana, le ultime due, del girone sia di Champions League che di Europa League, in cui guarda caso l'Inter c'è sempre la neopromossa e tutti gli altri no, quindi non è una questione di aiutare chi va in Europa, ma di aiutarne una sola. E quindi ci sono tante cosine, caro Butti, però se lo lasciano lì, tanto sarà archiviato tutto, quindi vai tranquillo, Butti, vai, fai calendario, anzi stavolta cerca di mettere qualche derby in concomitanza,
1: sì, esatto,
0: con
1: così,
0: qualche altro
1: così
0: evento di vario genere, magari qualche ultima giornata, eccetera, eccetera.
1: Andando contro, tra l'altro, i criteri che forse
0: stesso,
1: lui stesso aveva messo giù, esatto. No, allora, visto che siamo quasi in pausa, leggo questo messaggio di Roberto, poi il prossimo blocco ascoltiamo anche i vostri vocali, che ne sono arrivati diversi. Roberto, lo leggo adesso perché così abbiamo un'ora e mezza per masticare questa roba qua, che dice: considerato che 8 anni che non si vince contro,
0: bravo,
1: l'Atalanta in casa, chiedete mi se sono preoccupato. Roberto, insomma, cioè adesso abbiamo un'ora e mezza per cercare di masticare questo dato statistico che
0: è anche vero
1: lì.
0: Che più crescono questi numeri, più arriva il momento in cui cadono.
1: Esatto,
0: questo è,
1: esatto,
0: possiamo vederla in ottimista.
1: I giocatori dell'otto giocano i numeri ritardatari, no? Quindi
0: esatto,
1: magari la volta buona.
0: Chi lo sa, però sicuramente, a parte che l'Atalanta però è cambiata,
1: sì,
0: perché c'è stato tanto Gasperini, pochino l'anno scorso un'altra cosa, quest'anno un'altra, quindi... Vediamo come sarà l'Atalanta di Sarri, però in linea di massima è così, è un po' una bestia nerazzurra, direi.
1: Decisamente, decisamente. Andiamo col notiziario, direi.
0: Notiziario.
1: Ci sentiamo fra poco.
0: Vai pure col notiziario, Manuel. Non sente.
1: Non sa, sta facendo il gesto delle cuffie, ma
0: vabbè,
1: non,
0: noi
1: non
0: andiamo avanti. Prima o poi interverrà lui che se ne accorge che l'ora del notiziario.
1: E che problema c'è? E allora andiamo con Doni, che ci dice: grazie per la compagnia che ogni venerdì ci allieta, troppo, troppo carina. Io ero in curva sud ed è stata una splendida serata. Io ero davanti a te, Doni, perché sono in nord. Secondo voi sarà la svolta decisiva? Già con l'Atalanta abbiamo l'opportunità di confermare quanto di buono ho visto ieri sera, prima di una sosta che forse arriva al momento giusto. E proprio perché c'è la sosta lunghissima, perché sono 2 settimane.
0: Sì.
1: Di pausa, andare domenica, arrivare a domenica sera con una vittoria sarebbe importantissimo.
0: Soprattutto perché se arrivi senza una vittoria sono 3 settimane di polemiche, fantasmi di Conte e compagnia.
1: Esatto.
0: È tornato Manuel, allora il notiziario, vai.
2: Colpo gobbo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto fatto cose straordinarie non solo in Italia. Noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20.45 di domani con Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli. Alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women's Cup. In campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21.05 a Torino. Il basket, dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente per 2 giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le 2 finali, quella per il terzo e quarto posto tra le 2 semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: E rieccoci, ci siamo pronti a ripartire con Colpo Gobbo. Ovviamente siamo qua sospesi tra il NEC e l'Atalanta, però siamo già proiettati all'Atalanta, direi, perché il NEC, diciamo, sono quelle partite che ti ricordi se vanno male, sì, ma se vanno bene, vai veloce.
1: No, tra l'altro, notavo, a parte che non ricordo, adesso volevo andarmelo anche a cercare, non ricordo l'ultimo 5-0 che ho visto allo stadio, no? Perché era tanto che la Juve non segnava così tanti gol senza subirne. La cosa curiosa è che siamo primi in classifica.
0: Eh sì, perché l'unico 5-0.
1: La miglior differenza reti in assoluto dell'Europa League, quindi insomma non è male.
0: Guardiamo tutti dall'alto in basso.
1: Ma su 36 squadre, guardarne 35
0: 5,
1: sotto.
0: 5, fai petto. Però bisogna vedere quanto dura, speriamo che duri in questa stagione. Adesso scherzi a parte, credo che la Juve debba arrivare nelle prime 8 e passare direttamente, credo che questo sia l'obiettivo minimo di questa stagione di Europa League. Poi dipende chi ti capita, come ci arrivi, eccetera eccetera.
1: Però, no, però mentre l'anno scorso anch'io fissavo l'obiettivo arrivare ai nelle 24
0: modo, esatto,
1: quest'anno,
0: sì, sì.
1: Quest'anno dovrebbe essere arrivare nelle 8, cioè penso che sia fattibile quantomeno, no?
0: Sì, sì, no, ma poi deve essere l'obiettivo che la Juve si pone, quindi vincere, quante ci servono? 5 partite più o meno.
1: Sì, credo. Più o meno, insomma, con 5 partite, diciamo le 4 in casa più e una fuori, insomma, senza andare a fare da strafare.
0: Dovrebbe essere quello il livello da raggiungere. Oh, ci scrivono dal Kenya, allora leggiamo. Carlo, siamo una squadra senza spina dorsale, ieri abbiamo giocato con degli scappati di casa, il loro portiere ci ha regalato 2 gol, il nostro centrocampo non mi ha mai impressionato per prepotenza e foga agonistica. Spalletti, sveglia allora. Però se ci lamentiamo anche quando vince 5-0, ragazzi, sì. Cioè, è vero che ci sono dei difetti soprattutto sul centrocampo, potremmo qua stare a parlarne anni e anni e anni, però gli investimenti, lo ribadiamo, sono stati fatti sbagliati o comunque non completi, perché comunque con Menes l'ha strapagato, doveva essere quello che ti fa svoltare la squadra e si è perso nella nebbia da qualche parte. Douglas Luiz adesso sta facendo delle cose utili, però andrebbe affiancato da uno che con certe caratteristiche, o da due con certe caratteristiche. Locatelli adesso si è fatto anche male, sì. McKennie sappiamo che è importante, Sar aspettiamo a valutarlo, però sicuramente quello è il reparto in cui la Juve ha speso tanto e ottenuto poco barra niente.
1: Ecco, poi posso aggiungere un commento? Adesso prendo il tuo messaggio, Carlo, ma non è che ce l'ho con te, evidentemente. Cioè, capisco la non esaltazione perché abbiamo battuto il NEC, però anche essere così negativi, cioè tu dici vinci un 1-0 striminzito.
0: Ricordati il pafos l'anno scorso, ragazzi, esatto, senza cioè, indietro.
1: Fai un 1-0 striminzito faticando contro questa squadra, allora insomma vai anche a criticare la prestazione di ieri sera. Io in questo momento non ce la faccio, cioè per carità sono d'accordo sul fatto che sulla non esaltazione, perché davanti avevamo adesso forse degli scappati di casa, è un po' troppo, però sicuramente non una squadra di altissimo livello, ma proprio andare a trovare anche delle negatività nella partita di ieri, io sinceramente faccio fatica, tranne una che lo dicevo prima qua fuori onda ancora col direttore, oltre ma a me non è piaciuto per niente,
0: è
1: cioè,
0: un po' macchinoso
1: sbagliare,
0: diciamo,
1: tutto quello che
0: ma
1: poteva,
0: ma quando c'è andato di ginocchio invece che di testa, esatto, lì proprio non l'ho capita, ma
1: cioè,
0: non importa.
1: Lì è l'individualità che non mi è piaciuta, però il gioco invece, il resto della squadra, anche il gioco, il modo di aiutarsi, anche qualche bella azione comunque abbiamo visto.
0: Sì, e quindi adesso prendiamo sto 5-0, sappiamo che ha il valore che ha, e avanti con l'Atalanta, che sicuramente è un banco di prova di un altro livello e soprattutto in campionato, è lì che la Juve si deve riscattare per quello che ha combinato a Reggio Emilia, e quindi sicuramente così. Nelle partite precedenti aveva concesso un tiro in porta partita,
1: sì,
0: prendendo il gol dal Milan, poi una traversa da una parte, una grande parata di Vicario dall'altra. Non so cosa sia entrato nella testa dei giocatori nella partita di Reggio Emilia, non credo che l'assenza di Locatelli possa addirittura causare, diciamo, delle crisi di identità a gente come Bremer, come Kalulu, perché errori pesanti li hanno fatti anche loro, quindi speriamo che siano tutti di nuovo sintonizzati, che giocando in casa ci sia la spinta giusta e che si arrivi a questa benedetta pausa senza ulteriori polemiche, perché sennò veramente questa cosa di fantasma di Conte che subito spuntato inizia.
1: Vedo che Spalletti, con tanto di domande fatte a Spalletti, esatto, no? Insomma, forse un po' esagerato,
0: un po' di nervosismo gliel'hanno messo addosso, diciamo così, queste domande di sicuro, perché finché se ne parla sui social, si scherza,
1: no, certo,
0: eccetera, va bene, ma quando gli fai la domanda in conferenza ovviamente è un'altra storia.
1: Senti, ti rubo due messaggi.
0: Vai,
1: perché li ho letti e rispondo. Uno perché direttamente a me, Forza Onore, dice: Dani, non so se eri allo stadio ieri. Sì, infatti la mia voce è rimasta lì, scusate, ma stavo stavo dicendo anche prima col direttore che il venerdì post Europa League sarà complicato fare il programma. Dice: hai visto il fallaccio di Schurz su Colomoni? Ha rischiato di spezzare una caviglia al nostro. E infatti poi dice: altro che fischia questa ex granata. Sì, purtroppo l'ho visto. E tra l'altro oggi, mentre leggevo, sono andato anche su Tutto Sport a leggere le pagelle anche dei giocatori del NEC, sono andato proprio a vedere anche quella di Schurz, gli hanno messo un 4 perché il commento era qualcosa tipo: sente aria di derby e non si capisce perché, tra l'altro, sì. Perché forse ne ha giocato uno derby di Torino ed effettivamente ha fatto veramente un fallaccio, tra l'altro inutile, sul risultato abbondantemente acquisito, perché è entrato solo nell'ultimo quarto d'ora perché è mezzo infortunato. E invece risponde Giacomo D'Assusa che dice: gli olandesi erano scarsi e si è vinto, e quindi dice: abbiamo fatto quello che abbiamo dovuto fare. Nota negativa: con Seisau non mi è piaciuto per niente, è entrato male e continua a sbagliare tutte le scelte. Poi ci chiede di Hecator, insomma Hecator tra poco si spera di rivederlo. Però il commento su con Seisau, questo è Giacomo D'Assusa, sulla partita di ieri sera sono d'accordo con te, Giacomo. Cioè, io ho la sensazione che in questo momento il ruolo di con Seisau si sia ribaltato rispetto a quello di qualche tempo fa. Cioè, quando entra a partita in corso deve strafare. Poi ieri probabilmente è entrato forse anche lui già sul 4-0 e ha deciso che voleva segnare a tutti i costi, e quindi si incapponiva con questa palla nei piedi, ha fatto il solito tiro a giro che è uscito di tanto così, quello famoso che non gli, sì. Che non gli entra mai. Un altro ha provato a prendersi lo spazio per tirare, poi ha tirato quando aveva il difensore davanti. Sono d'accordo sul fatto che ieri con Seisau anche a me non è piaciuto, però devo dire che in questo inizio di stagione insomma è uno di quelli che se non altro ci sta mettendo più voglia.
0: Ma sai che io su questo tema, tanto penso che Colomoni stesse antipatico anche al portiere, a momenti gli asporta una coscia.
1: Sì. Ha giocato 20 minuti e ha rischiato di morire.
0: Ha preso due botte, esatto. Peraltro Schurz è quello che era rimasto infortunato contro l'Inter per un fallaccio, sì. di Calhanoglu, ed è appena tornato, quindi dovrebbe sapere bene cosa vuol dire stare fuori per colpa di un intervento un po' killer, diciamo così, o sfortunato da parte di un avversario. No, per quanto riguarda invece con Seisau, io ho sempre il mio pensiero, cioè se la Juve dipende da Conceição non è uno che ti garantisce il gol, la giocata vincente, eccetera. Fa tante bellissime cose in una partita, ma poi quando arriva negli ultimi 20 metri o si incaponisce o fa ancora un tocco di troppo, o il cross lo sbaglia di un pochino, o il tiro lo sbaglia di un pochino. Quindi o migliora questo aspetto, o se no dipendere da lui può essere limitante. Cioè ieri, certo. La Juve non dipendeva da nessuno, poi vabbè c'erano gli avversari che aveva, eccetera, però come tipo di impostazione, piuttosto se devo puntare su uno da cui dipendere in questo momento è Nico Gonzalez, voglio dire, perché è uno che comunque la porta, la prende, che si prende le sue responsabilità, che è cattivo, che si guarda anche intorno quando fa le azioni, non fa diciamo un po' per conto suo, e quindi è un po' più uomo squadra secondo me. Con Seisau è uno che ti risolve la situazione, nel senso dove la palla lui e qualcosa succede, però può essere limitante da questo punto di vista. Però è anche vero che magari giocano tutte e due, perché non è detto, per esempio con l'Atalanta potrebbe essere anche che gioca con Seisau a destra e Nico a sinistra e uno dei due davanti a fare il centravanti, potrebbe essere così anche, non è, per quanto alla Ibegovic tenerlo fuori, insomma.
1: In questo momento più che altro perché ha il vantaggio ovviamente anche dell'età dalla sua parte, no? Quindi sicuramente il fiato non gli manca, la voglia non gli manca, la sfrontatezza direi che non gli manca, perché tra l'altro ecco ha fatto un bellissimo gol, però ragazzi l'imbucata sul fallo poi su Nico Gonzalez che porta il rigore la fa Ibegovic, che va a centrocampo a recuperare, a farsi passare il pallone e mette il filtrante per Nico, che poi controlla, se non l'avessero trabbiato avrebbe probabilmente segnato anche probabilmente su azione, sì, perché sì. Insomma era proprio a pochi metri dal portiere. Quindi Ibegovic ieri, devo dire, sempre al netto dell'avversario diverso, è la partita in cui mi ha convinto un po' di più. C'è anche da dire che probabilmente sta entrando nei meccanismi, sta prendendo anche un po' di confidenza sia con i compagni, col gioco di Spalletti. Quindi ieri effettivamente mi è piaciuto di più, anche rispetto a col Sassuolo abbiamo giocato tutti male, ma anche col Milan non mi aveva fatto impazzire.
0: Sì, poi va sempre fatta la tara sull'avversario, però almeno come modo di stare in campo, forse anche con un trequartista in meno, i due che giocano hanno più spazio e quindi probabilmente si sistemano anche dove piace più loro, e quindi questo potrebbe aiutarli. Ho preso di bussate invece, sì. Il nostro amico Fabio ci scrive: guardate che hanno precisato, le bussate in sala VAR erano per educazione, toc toc è permesso, e queste qua sono per educazione, non si può,
1: vieni avanti cretino,
0: non è che dicono guarda che rigore, no, non c'era neanche il gioca giue, se lo sono inventati e quindi va bene così. Poi Luca da Cuneo, dai,
1: ma tanto secondo me ci ha mandato, c'è
0: anche il vocale, quindi allora ascoltiamo poi vocale,
1: magari se cominciamo a sentire qualche vocale, dai, che ci sono. Intanto rivediamo i gol di ieri sera.
2: Ciao, eccolo, vedi. Luca da Curio.
0: Ah, ecco, l'hai chiamato.
2: Dunque, Dario, come al solito, comincio da te. Ma è vittoria tranquilla. Grabarà ha fatto un assist clamoroso per il gol dell'1-0. Finalmente Colomuani ha segnato e mi auguro che questo atteggiamento ci sia anche domenica pomeriggio contro l'Atalanta. Io infatti andrò a vedere la partita in curva sud all'Allianz Stadium. Ma detto questo, Luigi,
0: eccolo.
2: Ci saranno stati casi di polemica sulle moviole della partita, eh? Chissà cosa avranno combinato. E ora domenica bisogna fare 3 punti, forza Juve.
1: Eh no, dobbiamo farli per forza per tanti motivi. No, rispondo sempre prima, sì, io, sì, visto che viene da me. Poi anche per quello che dicevamo prima, non so se è più con Terry o con Doni, che dicevamo della questione di poi questa doppia settimana di pausa, no? Quindi anche per il morale, per l'umore, per fare gli allenamenti in un certo modo, diventa fondamentale andare a fare dei punti importanti, quindi vincere domenica. Grabara mi è piaciuto molto ieri, ha dato tanta sicurezza. È vero che non ha subito chissà quanti tiri in porta, però quelle poche occasioni che ha creato il NEC ha dato un bel senso di sicurezza, e adesso starà a Spalletti decidere e capire se tenere come il vecchio Vicenza degli anni 90 di Nevio Scala, il portiere di notte.
0: Sì, il portiere di notte.
1: E quindi
0: fare... ha fatto Perin in Coppa Italia,
1: esatto,
0: per
1: fargli
0: anni,
1: fare,
0: certo,
1: per dire, sempre sì, sì. L'Europa League, che comunque sono minimo 10 partite, perché poi io, insomma, non puoi pensare di non arrivare neanche nelle 24, quindi sono 10 partite garantite più potenzialmente quelle di Coppa Italia, sono comunque una dozzina se non quindicina di partite, e lasciare a Vicario l'onere del campionato, oppure invertire i ruoli e far diventare Grabara al titolare.
0: E qui si apre la solita questione se sui portieri bisogna ragionare in modo diverso che sugli altri, oppure se deve giocare chi l'allenatore vede quella settimana più carico, perché è un ruolo molto, molto delicato, diciamo così. Per ora credo che le gerarchie siano abbastanza chiare, e se non succede niente di che, non si ribaltano. Abbiamo visto che l'anno scorso non si sono ribaltate neanche quando forse era il caso di ribaltarle, e quindi direi che su questo Spalletti penso che abbia l'idea abbastanza chiara, poi vediamo naturalmente. Poi per quanto riguarda la moviola, non so cosa ti riferissi nello specifico, cosa dovevano dire, che non era rigore quello su Nico.
1: No, ma cioè, anzi, mi sono stupito che non l'abbia neanche ammonito in realtà, perché capisco l'espulsione perché c'è la depenalizzazione,
0: sì,
1: come si chiama
0: rigore,
1: Però il giallo lì ci stava tutto, perché l'ha proprio falciato secco da dietro, cioè quello era un fallo da giallo che causava il rigore. No, non so perché non l'abbia neanche ammonito
0: quello. Poi anche, diciamo, con Colomuani se si butta per terra dopo l'intervento del portiere, il portiere lì via rosso, e quindi
1: invece
0: lui ha voluto segnare, ha fatto bene così, l'ha anche sottolineato Spalletti in conferenza stampa.
1: Tra l'altro Forza Onore ci dice: avete notizie sulle conseguenze fisiche della tacchettata del portiere olandese sulla coscia di Colo? Guarda, ti dico di più, quando ha fatto gol,
0: sì, poi si è tenuto,
1: l'ha fatto sotto la sud, no? Per cui ero dall'altra parte, però col mio vicino di stadio ci siamo detti: ma si è stirato? Perché si teneva la gamba, no? Ha fatto fatica quasi ad arrivare sulla palla e poi si teneva, sembrava un infortunio muscolare, invece effettivamente dall'alto non l'avevamo visto, c'era stato questo grosso colpo preso da
0: questa tacchettata. Adesso non so quanti tacchetti avesse quella scarpa, perché se quella 6 tacchetti ti fa parecchio male.
1: Beh,
0: se quella con 13, diciamo che si può, adesso non so più perché i numeri sono un po' cambiati,
1: sì,
0: tacchetti,
1: però
0: per capire la differenza,
1: no, precisiamo per chi non lo sa, quella 6 tacchetti è quella da campo, diciamo, bagnato, che ha quelli di metallo che sono tipo dei chiodi da arrampicare. No?
0: Ti si piantano lì e ti lasciano un bel ricordino. Avrà un ricordino, ma credo che non sia un problema particolare. Poi Schurz neanche ammonito, è vero. E qui sappiamo che ormai arbitrano tutti così. Questa vale tutto, ho visto anche Bastoni che fa wrestling e poi fanno gol, vale tutto. Quindi vediamo se sarà così per tutto l'anno in tutte le competizioni. Chi lo sa, vedremo.
1: In tutti i laghi, esatto. Senti, Gianni, che saluto da Vallo della Lucania, ci dice: ci sono anche squadre che hanno speso 80 milioni per un centravanti, chissà chi
0: non
1: sono.
0: Non so a chi si riferisce.
1: E stanno messo un tantinello peggio di noi. Peggio dipende, in campionato non così tanto. Io penso che quando si inizia a disimparare ad andare in bicicletta, anche un triciclo può andare bene. Perdonate la metafora sulla partita di ieri. Saluti e forza Juve, buon fine settimana. Grazie Gianni, anche a te.
0: Bella questa idea del triciclo,
1: sì,
0: va bene.
1: Sì. Però sì, allora, Milan è vero che sta peggio di noi in Europa League, perché se ne prese due in casa.
0: Beh, era anche il Benfica, però.
1: Esatto, l'avversario era sicuramente diverso. E poi alla fine in campionato c'hanno un punto in più, perché dopo aver pareggiato con noi, loro con la Lazio hanno pareggiato e noi abbiamo perso. Quindi proprio peggio di noi no, che sul lungo periodo noi possiamo essere meglio del Milan, sono d'accordo, però a oggi in campionato perlomeno sono davanti.
0: Rosanna dalla Sardegna, ciao Giovanotti, grazie.
1: Beh,
0: Giovanotti.
1: Una volta,
0: qualche tempo fa.
1: Lorenzo,
0: è vero che ieri la Juve ha giocato con una squadra scarsa, comunque sempre in Europa League, e ho visto i ragazzi giocare con tanta grinta. Speriamo che con l'Atalanta diano il meglio di loro, e questo ce lo auguriamo tutti, e soprattutto accendano sempre il cervello e non lo spengano in alcuni momenti della partita, perché poi la paghi cara salata, perché l'Atalanta è una bella squadra.
1: Quindi, sì, quello che mi piace aggiungere a questo messaggio di Rosanna, visto che dice la grinta, no? Mi è piaciuto molto l'abbraccio che sia Gatti che Douglas Luiz sono andati a dare a Grabara dopo l'assist per Nico Gonzalez, no? Quello poi chiaramente l'ho rivisto in un secondo momento, perché allo stadio in quel momento ero impegnato a lasciare lì la voce. Però ecco, c'è la sensazione, che ha già anche ribadito lo stesso Nico Gonzalez, che ci sia la voglia di lottare uno per l'altro, no? E questo nei momenti anche di difficoltà ed eventualmente sarà, sperando che siano il meno possibile, un aiuto, no? nel cercare di uscire da questi momenti.
0: Sicuramente sì, l'importante, ripeto, è non far finta che le cose non succedano, perché se devo imputare una cosa a Spalletti fino adesso, che poi sono 4-5 partite con questa, è che lui con il Sassuolo a Reggio Emilia ha fatto finta che con Meneses potesse fare il Locatelli. Quando fai questo tipo di errori, secondo me, in più con tre mezze punte di ruolo, eccetera, forse questo ragionamento, vabbè, non c'era McKennie disponibile, d'accordo, però si poteva trovare qualche accorgimento tattico per fare in modo che la squadra fosse un pochino più equilibrata, almeno, dico io, quando è dovuto togliere l'Ibegovic.
1: Sì.
0: Cioè lì, perché mi metti il ragazzino? Lo dicevamo, metti i Gatti, cambia modulo e vedrai che non prendi due gol negli ultimi 10 minuti neanche. Quindi questo è l'unico appunto, per il resto vediamo come gestirà. Sicuramente, ripeto, con l'Atalanta è tosta, lo dicono i numeri, eccetera. Invece Max da Pesaro, a proposito dei numeri, ci dice che l'ultima vittoria 5-0

0: ricordo, quindi quella già con Spalletti evidentemente sulla panchina. Vado a ricercarmela, Max. Vai, grazie che me l'hai ricordato.
1: Vai a vedere un po' di gol anche di quello che... Caro Manuel, per caso abbiamo dei vocali? Le chiedo con educazione. Con...
2: Basta chiedere.
0: Di grazia.
1: Chieti e ti sarà tanto.
0: Esatto.
3: Ciao a tutti. Ma non vi sembra bizzarro,
1: bizzarro
3: che chi ha giocato in Champions gli hanno dato il tempo di riposare e giocare lunedì, e quelli che hanno giocato l'Europa League, ma non lo so, boh, a me a pensar male.
0: Ciao Luciano, buongiorno. Sì, guarda, ne abbiamo parlato prima. Allora, c'è da dire che questa settimana lunedì non si può giocare, esatto, perché essendoci la pausa per la nazionale, il turno di campionato si gioca tra stasera e domenica, no? Perché poi cioè domenica sera, dopo l'ultima partita, c'è il liberi tutti e ognuno risponderà alle convocazioni delle rispettive nazionali. Sul fatto che si potesse giocare almeno però alle 20:45 di domenica, assolutamente sì, e che formalmente non sarebbe state 72 ore lo stesso, perché ieri abbiamo giocato alle 21.
1: Ho capito, però lì stiamo parlando di...
0: Chiaramente sto esasperando il concetto, però ci sta.
1: Trovano sempre un motivo, poi, per la carità, per cui, però è strano che qualcuno abbia sempre le condizioni più favorevoli e qualcun altro ce l'abbia sempre meno favorevoli, insomma, perché poi alla fine man fatti i conti anno per anno, e quando le cose si ripetono negli anni, ricordiamo che la Juve l'anno scorso nel momento clou della Champions League ha giocato con Como, Roma e Napoli in campionato e Inter,
0: sì,
1: tutte assieme,
0: sì,
1: nello stesso momento tra gennaio e febbraio,
0: che era quel periodo in cui le abbiamo fatto dei danni, sì, cioè che abbiamo,
1: sì,
0: perso tutto.
1: Un po' li ha fatti la Juve, un po' li ha fatti gli arbitri, sì, un po' l'ha fatti il calendario, eccetera eccetera.
0: C'era anche l'Atalanta in Coppa Italia,
1: c'era l'Atalanta in Coppa Italia, tutte assieme le ha messe lì. Altri hanno calendari di un altro peso specifico. Oppure, se l'inizio della Champions fosse stato al contrario,
0: certo,
1: tra Juve e Inter,
0: certo,
1: magari saltava Kivu e restava
0: Tudor.
1: Chi lo sa, perché poi è così.
0: Ma anche con quel calendario lì, se con il Borussia ci danno quei famosi rigori, cioè quel rigore che c'è al contrario. Brahim Diaz espulso su quel fallaccio di Thuram, e io, guarda, continuo ad avere la sensazione che i mali di Thuram arrivano da quel fallo di Brahim Diaz,
1: sì,
0: perché lui
1: è da lì.
0: Che non è mai tornato quello dei primi mesi, perché Thuram con Tudor aveva iniziato alla grandissima, compresa la famosa partita sempre contro Inter, quindi poi col Verona, insomma, poi andiamo anche su altre partite. Tudor non è stato fortunatissimo, diciamo così.
1: No, e poi tra l'altro lui questa cosa del calendario l'aveva detta in conferenza,
0: sì,
1: ed è stato l'unico,
0: sì,
1: è tagliato la testa subito, non si dice vai a te se parli di queste cose, ma tanto va bene tutto. Quindi abbiamo visto, archiviano bussate, archiviano gli arbitri, archiviano i calendari, va bene tutto. Addirittura tra l'altro quest'anno il calendario l'hanno fatto in frettissima per evitare di qualunque questione, detto caso,
0: sì,
1: mai
0: ci siamo svegliati una mattina, boom, era lì.
1: Metti mai che chi ne è per qualche motivo strano decida di, facciamo il calendario così. Così è fatto, insomma. Ancora un vocale, che dice? Chi è? Occupato? Era chi ne è?
0: Ah,
1: ok, c'è la censura.
0: Era la bippata.
1: Vai.
0: Sentiamo un altro vocale.
4: Oh, ciò succede perché, diciamoci la verità, lo sapete pure voi. Hanno voluto diminuire che cos'era l'immagine e la forza della Juve. Non hanno capito che in totale hanno ucciso il campionato, il calcio italiano. Poi oggi andiamo dietro i calciatori che si esibiscono bene quando partono da Torino, è quasi logico, perché in totale praticamente questa Juve è stata completamente massacrata. Quindi poi se continuiamo a pensare di riaggiustare, ricucire gli strappi lacerati e dati nel tempo da giustizie sportive, ingiustizie sportive, come volete voi, la Juve è stata diminuire il consenso e diminuire il calcio italiano. Quindi i risultati che non ci qualificano, non andiamo bene, la stazione non gira, perché prima era zeppa del blocco di vendite, quindi in totale praticamente ci siamo fatti male con il nostro stesso male, e quindi abbiamo fatto anche un campionato, diciamo, di Serie A di...
1: Sì, diciamo che il campionato di Serie A e la nazionale di pari passo dal 2006 in poi sono andate sempre più a fondo, e adesso sentivo fare anche su altri emittenti, insomma, questo discorso di un Malen che da qualche parte non è neanche nei titolari,
0: esatto,
1: arriva in Italia del bomber dei bomber,
0: esatto,
1: che è bravissimo per carità, però vuol dire che siamo quella categoria lì di campionato, e sicuramente... Penso che non ci sia un altro esempio in tutta Europa che in 20 anni una società sia stata azzerata due volte

0: in questa maniera così, peraltro facendo cose che facevano altri e che erano anche permesse dal regolamento, tra l'altro, quelle delle
1: Sì, e che poi si sono
0: plusvalenze.
1: ricominciate a fare il giorno
0: Ma
1: dopo, peraltro,
0: certo,
1: perché
0: perché
1: è
0: io
1: inevitabile.
0: dico, ricordo sempre che nei documenti ufficiali della FIGC, che ogni anno pubblica verso giugno, il fatturato, quando vai a vedere le entrate delle società professionistiche, in particolare quelle di Serie A, più circa il 20% in media sono le plusvalenze. Quindi è scritto nei documenti della FIGC che le plusvalenze sono una voce normale per tutte le società. E quindi.
1: Anzi, quando devi mettere a posto i conti, ti invitano a farle, no?
0: E
1: Perché è
0: certo.
1: l'unico modo per riportare la bolla sul verde e non sul rosso quando sei
0: O
1: in
0: c'è la
1: crisi economica.
0: ricapitalizzazione che arriva Tizio, John Elkann e caccia 100 milioni e aggiusta, o se no devi. Penso che proprio l'Atalanta credo che sia l'esempio maggiore di quante plusvalenze possono fare le società, ma non vuol dire niente. Questi sono stati bravi, hanno preso uno che valeva poco, l'hanno valorizzato, l'hanno venduto a tanto. Che problema c'è? Si sono fatti il loro stadio, sono diventati una realtà europea, ma con le loro forze. Non capisco questa cosa delle plusvalenze. Proprio. Poi vabbè, lasciamo perdere il 2006, se no facciamo un'altra
1: No, cioè.
0: puntata. Oh, iniziamo a dire però l'argomento è che poi la prossima ora vorremmo
1: Vai, vai,
0: fare quello
1: vai, vai, vai.
0: extracampo,
1: Sì,
0: perché
1: perché
0: sai
1: ormai ci
0: che
1: siamo
0: ormai
1: lanciati
0: c'è
1: su questo
0: questo,
1: extracampo.
0: su queste cose della nostra giovinezza, giovinezza. Oh, l'eroe dei cartoni animati che avete preferito di più, vai. Manuel, ne hai uno tu?
1: Tu
0: Vai, tu
1: pensaci, sono
0: pensaci.
1: tanti, ne parliamo dopo.
0: Ne
1: Tu
0: parliamo
1: pensi. Allora,
0: dopo.
1: mentre tu ci pensano anche i nostri amici a casa, visto che abbiamo ancora qualche secondo, leggo il messaggio di Massi da
0: Vai.
1: Forlì che dice: buon pomeriggio, cari prof. Per me in questo centrocampo McKennie è fondamentale
0: E
1: e
0: certo.
1: purtroppo, per fortuna, ce ne siamo accorti, Massi, perché fa entrambe le fasi e hai ragione. Ieri, tra l'altro, anche l'assist per Alajbegovic. Io preferirei giocare a tre in mezzo, io anche. Avremmo più sostanza ed equilibrio, ma senza Kobbie in campo. Da Voltema De Colo vorrei che fossero più cattivi in zona gol. Diciamo che c'è un po' una summa di tutte le cose
0: Che abbiamo
1: che abbiamo
0: detto,
1: detto fino
0: primo
1: adesso.
0: voto per Lady Oscar.
1: Gian
0: Io
1: Lubig su Twitch, sì, vai.
0: ci metto Capitan Harlock, dai, va
1: E
0: bene.
1: io, da grande fan dei Cavalieri dello Zodiaco, ci ho pensato mentre venivo in macchina, Sirio il dragone per me era il personaggione dei cartoni animati.
0: Bene, adesso un bel notiziario, poi torniamo con voi, ma parliamo anche di calcio, che abbiamo il mister
1: A
0: qua.
1: fra
0: No.
1: poco.
2: Colpo gobbo. Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 16 e un minuto.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia al ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti, rassicura poi il ministro.
3: Nuovo caso di presunta malasanità nel Regno Unito. Un'indagine ha portato alla luce una serie di criticità nella gestione di pazienti affette da tumore al seno in una struttura sanitaria dell'Inghilterra settentrionale. Secondo quanto emerso, almeno 20 donne sottoposte a cure dopo una diagnosi di cancro al seno avrebbero subito una mastectomia che, alla luce delle verifiche successive, è stata ritenuta non necessaria.
4: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e avvennero nel corso di un intervento, come detto, di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Il processo è stato fissato al 9 marzo.
3: Salim El Quadri, un giorno su due, faceva ricerche sullo Stato islamico in rete. E quanto emerge dagli accertamenti sui dispositivi del 31enne che lo scorso 16 maggio ha lanciato la sua auto contro i pedoni nel centro della città di Modena. 8 persone ferite, una delle quali, Monica Esposito, è morta 2 mesi dopo per le lesioni riportate. Negli ultimi mesi, prima della strage, era ossessionato da notizie e video sul terrorismo jihadista. Aveva addirittura aperto un dominio inquietante 11 settembre 2001.
4: Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e successivamente l'ha ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. L'insegnante è apparsa in stato di shock, ma non è in pericolo di vita. Il minore è stato condotto in caserma. accompagnato dai genitori.
3: Il calcio, la Procura di Monza ha chiesto l'archiviazione delle tranche di indagine trasmessa nei mesi scorsi dai PM di Milano, che vedeva indagati per concorso in frode sportiva l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, l'ex supervisore VAR Andrea Gervasoni e gli ex baristi Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. Il capitolo era quello che riguardava le cosiddette bussate alla sala del VAR di Lissone in alcune partite tra il 2024 e il 2025. Secondo la Procura, dagli atti delle indagini non sono emerse condotte di natura fraudolenta né il dolo per l'alterazione dei risultati.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.
1: Arrivano i vostri personaggi dei cartoni preferiti.
0: Molti sono anche i miei.
1: Beh.
0: Allora, andiamo dall'inizio. Matley! Grande Walter.
1: Matley, fai qualcosa!
0: E ride, poi mi dico Lupin
1: certo.
0: Tra l'altro di Lupin io ero innamorato, lo dico sinceramente, di Fujiko barra Margot Margot, perché poi non mi ricordo più se era stata prima Margot e poi Fujiko o prima Fujiko e poi Margot.
1: Credo prima Margot e poi Fujiko, perché nell'ottica che inizialmente li traducevano e poi davano i nomi originali, come è successo con Ollie e Benji, che adesso è diventato Capitan Tsubasa, che è il suo nome originale.
0: Ah, ecco.
1: Era sempre lei.
0: Il disegnatore è rimasto lo stesso. Lupin terzo, cioè, spopola, sì. Lupin. Poi Lupin, diciamo che è un po' un personaggio meraviglioso. Ha fatto anche la serie televisiva di recente,
1: sì.
0: Adesso con Omar Sy, l'attore di Quasi Amici.
1: Finiamo la carrellata, vai. Poi torniamo sui messaggi di campo.
0: Di
1: c'è Gilan che ci scrive Kenshiro, ovviamente, inevitabilmente.
0: Poi Albino da Morciano, Paperino addirittura. Il primo numero di Topolino era di gennaio 1968, sì. Qui andiamo indietro nel tempo.
1: A Terry ce ne fa una sua carrellata. Lady Oscar, l'Uomo Tigre, Ollie e Benji e Kiri il Guerriero, tutti insieme li ha messi Terry.
0: Loris invece va su Goldrake.
1: Grande, beh, sì, poi tutta la serie dei cartoni animati, dei robot giapponesi, ragazzi.
0: Actarus.
1: Mazinga, cioè, insomma.
0: Di Goldrake mi ricordo che aveva le uscite, no? C'era l'uscita numero 7, quella lunga che passava sotto la cassiata.
1: Esatto, che non usavano mai. Perché
0: era solo per i casi estremi, quello lì, per spiazzare gli avversari.
1: A me piaceva tantissimo Voltron. Io avevo Voltron, quello con i leoni. Mi ero fatto regalare da mia nonna buonanima il pupazzone con i 5 leoni montabili che diventavano il robottone, era clamoroso.
0: Quello interessante. Poi penso che possiamo tornare al calcio con i messaggi, poi intanto sicuramente ne arriveranno altri su Gigi La Trottola, grazie.
1: È stato
0: un po' il mio incubo Gigi La Trottola, perché mi chiamavano così, anche se fisicamente non ero per niente una trottola, ma comunque era così.
7: Ne dico uno io che non sono i
0: Vai.
7: Andiamo
1: sulla raffinatezza.
0: Andiamo sulla fine.
1: Arichè Polimar era tanta roba.
0: Però mi chiamavano o Gigi La Trottola o Gig, perché c'era anche Gigi Lombolacciaio. Quindi, a seconda degli amici avevo i due soprannomi. Oppure Gigi La Cremeria, ma questo non c'entra niente. Questo non c'entra niente con i cartoni animati.
1: E suonavano.
0: Gigi,
1: la Cremeria.
0: Va bene così.
1: Solo per chi è almeno degli Anta può capire. Queste
0: cose, tra l'altro riflettevo sul fatto che ci sono sparite pubblicità di prodotti tipo io mi veniva in mente quello lì, non ho mai provato un Ra, te lo ricordi? Quello lì con gli occhiali, quel personaggio incredibile, e ti bombardavano e poi sono sparite del tutto. Vabbè,
1: tema di una prossima puntata,
0: potrebbe essere pubblicità sparita, teniamola lì per la prossima volta. Oggi andiamo avanti con i cartoni animati. Poi, Giusy da Como, volevo farvi i complimenti,
1: grazie,
0: non perdo mai neanche un minuto del vostro programma, Ari, grazie, volevo chiedere a Dario in che settore è. Io sono abbonata e mi trovo in curva nord 107 fila 16, se sei nei paraggi mi farebbe piacere salutarti.
1: Allora, guarda Giusy, possiamo trovarci fuori dalla curva nord perché sono anch'io in fila 16, ma del 208, quindi sono sopra. Diciamo sopra di te, sono appena alla destra della porta. Tra l'altro mi è già capitato di incontrare diversi nostri ascoltatori, mi fa sempre... piacere, poi divertente, no? Mettersi lì a fare le chiacchiere, quindi se dovesse capitare ci troviamo volentieri, Giusy.
0: Invece sempre da Como
1: e arrivava... poi un citazione di Elio Storitese, ragazzi.
0: Sì, sì, assolutamente qui.
1: Aia papà tia vabbè, scusate,
0: no, Elio è un fuoriclasse assoluto, Elio.
1: ma poi con molte madre il passaggio è ancora più breve.
0: Attenzione che qui andiamo male.
1: Torniamo noi,
0: Federico da Como, dai, per favore non cerchiamo le etrologie, sempre tentativi di chissà quali piani contro la Juve. non è che ce li inventiamo, siamo onesti, chi gioca nell'Europa League ha sempre avuto questo tipo di problematiche. L'abbiamo voluta l'Europa League suicidandoci con la Fiorentina l'anno scorso, allora adesso che lavorino. E questo siamo d'accordo,
1: sì,
0: che causa la sua mala pianga a se stesso, ma le stesse cose,
1: esatto, quelle che faceva, che leggeva prima Gigi, in realtà facevano parte della Champions dell'anno scorso, e quindi non è tanto l'Europa League il problema.
0: Il problema è appunto che, allora, non c'entra niente con l'esito della stagione,
1: certo,
0: perché tu devi essere più forte di tutti e di tutti, se la Juventus, bla bla bla, questo discorso lo facciamo 100.000 volte, ma quando vedi che da una parte va sempre tutto bene e dall'altra parte va sempre tutto in maniera sfortunata nei calendari, nel VAR, eccetera, qualche riflessione ti viene da farla, insomma. Dopodiché, ripeto, sia 2006 che 2023, cos'erano le plusvalenze, credo che siano stati degli agguati veri e propri, inutile stare a girarci intorno per quello che è successo.
1: Cioè Massi Damiano che dice: Ghiro, ma sei giovane, i Cavalieri dello Zodiaco, e ride. Ma non è, più che giovane sono un nerd, ma, Max, per cui io li guardo ancora adesso i cartoni, perché poi lui dice Kyashan, Mazinga Z e Gundam, tutta gente che ho visto e che ho vissuto, non sono così giovane, fidati, però i Cavalieri dello Zodiaco, se mi capita di vederli adesso, li riguardo ancora, io sono proprio appassionatissimo, anche Manu alza la mano là dietro.
0: Oh, poi torniamo perché ne sono arrivati anche molti simpatici, ma diamo benvenuto al mister Massimo Storgato, doppio ex di
1: doppio
0: Atalanta.
1: Ex, bentornato.
0: Buongiorno mister.
8: Buongiorno.
0: Allora, siamo qui sospesi ovviamente tra il dopo partita, ma soprattutto proiettati più sul pre partita con l'Atalanta. Arrivano delle indicazioni utilizzabili anche per l'Atalanta da questa partita, o sono due mondi diversi e quindi vanno affrontate in modo completamente diverso?
8: Ma indicazione importante è che la Juventus ci tiene a far bene. Il primo tempo di ieri sera è stato decisamente positivo, con la cazzimma giusta, con la voglia di vincere, quindi anche se l'avversario a mio avviso era non eccezionale, però lo spirito giusto e come si è vinto, e poi si è preso anche praticamente una vitamina per gli attaccanti, quando fai 5 gol fa morale, vuol dire che ci sei. È chiaro che purtroppo l'errore di Sassuolo è stato un discorso un po' misto tra tattico ed entusiasmo di voler vincere le partite, quindi si è pagato a caro prezzo.
1: Ecco, mister... scusa.
8: Credo che l'Atalanta arrivi a fagiolo in questo momento, sarebbe proprio una verifica contro una squadra, a mio avviso, che ha cambiato pelle, è diventata molto più prevedibile, molto più monotona da come giocava prima, però è una squadra da prendere con le molle e quindi sarà un bel esame.
1: Ecco, dicevo, nell'ottica anche di questa vitamina, come l'ha chiamata lei, per gli attaccanti, no? Il gesto di Nico Gonzalez, che aveva già segnato e lascia il rigore quasi dal pallone a volte male, no? Perché sembrava quasi Douglas Luiz volesse battere quel rigore, e invece Nico Gonzalez si prende anche la briga di assegnare quasi il rigore a volte male. Può avere un significato importante all'interno dello spogliatoio?
8: Ma decisamente, questo... vuol dire che sono ragazzi sensibili, che vogliono far bene e vogliono essere tutti protagonisti. Quindi nello spogliatoio si percepisce la difficoltà che magari può avere un compagno di reparto, può essere in un momento un po' difficile, ambientamento, mille situazioni, e quindi i giocatori un po' più esperti, che hanno un po' più di personalità, devono fare anche questo, quindi fa parte dello spogliatoio, e quindi benvengano questi gesti che fanno piacere sicuramente all'allenatore, perché vuol dire che il gruppo è coeso, che remano tutti dalla stessa parte, quindi non c'è egoismi o rivalità, sono fatte per il bene della squadra.
0: Ecco, dicevamo prima che al di là di difesa 3, difesa 4, perché a volte insomma cedi che basta che faccia 10 passi indietro, 10 passi avanti, e sembra la difesa 3 o difesa 4, però che diciamo un po' la svolta in questo momento potrebbe essere quella di giocare con una mezza punta di ruolo in meno e un centrocampista in più, nel specifico McKennie, che è quello che può fare un po' tutto nel centrocampo. E questo è l'accorgimento giusto per ridare equilibrio, visto che Locatelli comunque può piacere o non piacere, ma era l'equilibratore della squadra, insomma.
8: Ma sono arrivati anche i giocatori che possono integrare il reparto di centrocampo, perché a mio avviso un mediano mancava, quindi con Sarra credo che si sia aggiustato anche la rosa. Però credo che Spalletti voglia giocare con 4-2-3-1, un po' il suo credo. A prescindere dai numeri, credo che l'importante sia avere l'atteggiamento da Juventus, che è un po' quello visto ieri nella prima mezz'ora, dove tu azzanni l'avversario, lo abbatti, fai due gol e lo metti di tranquillo. Quindi questo è, secondo me, è l'ingrediente dei vincenti, no? Se ti chiami Juventus, nessuno ti fa vincere apposta, quindi credo che sia l'atteggiamento a prescindere dai numeri e dai moduli. Questo deve essere, secondo me, l'ingrediente principale.
1: Ecco mister, faccio un giochino di parole, no? Perché domenica arriva Sarri allo Stadium con, ci chiedevamo prima con Luigi, se con eventualmente il dente avvelenato, no? Con la voglia di rivalsa nei confronti della Juve, anche se io ho la sensazione che Sarri non si sia mai veramente legato ai colori della Juve, quindi non credo che possa avere questa gran voglia di rivalsa. E invece un Sar che abbiamo visto ieri sera, che da quel che ho percepito io in campo mi sembra sia un ulteriore centrocampista che passa davanti a Commeiners nelle potenziali scelte di Spalletti.
8: Ma Sarri non gioca,
1: questo è sicuro.
0: Un quindi, po' come Carnevali l'altra volta, diciamo.
8: Può avere tutte le rivalità del momento. Sar è un giocatore di caratteristiche diverse da Commeiners, quindi credo che potrebbero anche giocare assieme. Però è chiaro che nel 4-2-3-1 ci vuole uno dei due centrocampisti, a mio avviso deve essere un mediano incontrista, perché quando hanno la palla gli altri bisogna andargliela a rubare, quindi non hai il possesso palla per 90 minuti, o sei il Barcellona che ti fa 5 gol tenendo la palla e ti difende tenendo la palla, devi avere 11 giocatori che hanno una tecnica allucinante, e la Juventus non è questa, quindi ben venga il modulo che preferisce Spalletti, in 4-2-3-1, dove secondo me Gonzalez troverà la sua destinazione definitiva buttandosi tra le linee in verticale, ha un buon tiro, gli esterni ce li hai, e quindi secondo me è il modulo che Spalletti predilige, e anche per me quello un po' più adatto. Quindi due centrocampisti, uno dei due deve essere un mediano, può essere Sar, può essere Locatelli, accompagnato da uno degli altri, quindi poi la variante in corso deve essere: devi un esterno, metto un centrocampista se sto vincendo, oppure metto un'altra punta se sto perdendo. Quindi credo che il canovaccio sia quello tattico.
0: Ecco, quell'uno là davanti, meglio Voltemade o meglio Colomani, per quello che abbiamo potuto vedere fino adesso?
8: Ma sono due giocatori che devono andare in condizione, perché uno è un po' che non giocava, l'altro idem con patate, quest'altro che ha giocato ieri sera è un giocatore di 2 metri, ci vuole tempo per mettere in condizione, però è dotato di fisico che ti permette in certi momenti, quando ti prestano, come ieri sera, la variante è stata bene, il portiere calciava lungo sull'attaccante, difendeva palla e faceva salire la squadra quando hai delle difficoltà di uscita da dietro. Quindi questa è una variabile che Klopp ci ha vinto una Champions col portiere palla lunga Salah, diceva le partite, quindi questa potrebbe essere una variante. Chouameni è un giocatore di movimento che può fare anche l'esterno, perché ieri quando è entrato aveva voglia, ha fatto un quarto d'ora bene sulla fascia, è dinamico, sta cercando di andare in condizione. Credo che lui debba trovare il gol per avere quella medicina giusta che tutti gli attaccanti richiedono.
1: Ecco, c'è Nicola da Cremona che prendo spunto da un messaggio di Nicola che, continuando il nostro giochino che facevamo prima dei personaggi dei cartoni animati, lui citava Mark Lenders, no? Che in questo momento forse nella Juventus servirebbe anche, che tra l'altro nel cartone animato effettivamente giocava nella Juve. Io però chiedo, mister, io con volte ma ho paura che ci sia stato un po' una sorta di equivoco, no? Nel senso che Spalletti chiedeva ormai da gennaio, e lo sappiamo, il famoso attaccante grosso di peso d'area, e gliel'hanno preso grosso di peso, però forse non tanto d'area, nel senso che la sensazione è che lui non sia effettivamente una prima punta, ma sia di nuovo uno che a cui piace stare un pochino fuori, cioè siano due seconde punte e manca poi forse il riferimento, il terminale offensivo, come si diceva una volta.
8: Sì, beh, è questione di gusti, però molte volte ci sono questi giocatori che ti fanno giocare bene, magari fanno qualche gol in meno, però se ti mandano a fare 7-8 gol gli esterni e 7-8 gol il trequartista, riesce a sopperire. Lui magari non ti andrà in doppia cifra, però insomma ho visto che in area di testa ci va, non è perfetto, ma è un giocatore che secondo me ha delle grosse doti. È chiaro che quei tipi di centravanti costano 100-120 milioni di euro in questo momento, cioè
0: o sei molto bravo come la Roma che ne ha trovato uno
8: Però è un centravanti un po' atipico,
0: anomalo, no? Anche lui, sì.
8: Quindi quei punteros grossi non è che ce ne siano molti al mondo, a parte Alan, gli altri fanno un po' fatica,
0: sì, Kane forse come quelli lì, esatto, però quelli lì sono fuori mercato, ovviamente
8: fuori mercato non li puoi prendere, quindi ti adatti, ma credo che l'allenatore si debba essere bravo a fare il fuoco con la legna che c'ha, e quindi modulare le varie situazioni e trovare le soluzioni. Se no, gli allenatori, è vero che gli allenatori fanno sempre danni, però quelli bravi fanno meno degli altri.
0: Sì, come diceva Allegri, l'allenatore bravo è quello che non fa danni.
1: Esatto.
0: Insomma, quello...
8: quindi credo che Spalletti sia un allenatore bravo e tocca a lui mettere insieme una buona squadra, non fortissima, ma una buona squadra che può ambire ad arrivare nei primi 4-5 posti.
0: Ecco, le chiedo, intanto faccio tre nomi della partita ieri sera: Grabara, Gatti e Alaibegovic. Sono giocatori che vanno impegnati con più continuità da titolari, oppure va bene così la gestione fino adesso, soprattutto Gatti e Grabara, naturalmente alla Begovic vediamo che tipo di gestione ci sarà.
8: Ma dipende da loro, perché penso che l'allenatore sia molto contento di avere tutti i giocatori sulla corda e che fa, quando entrano in campo facciano bene come hanno fatto loro, perché ieri tutti e tre si sono comportati egregiamente, hanno fatto molto bene con le loro doti, quindi sta a loro. In questo momento Juventus ha la fortuna di stare su tre fronti e quindi c'è spazio per tutti, non è come una volta che si giocava solo il campionato ed erano solo 18 partite, 30 quante erano, e non giocavi per niente. Giocano 60 partite in un anno, quindi tra nazionale, coppe, tutto quanto, sperando di andare avanti c'è spazio per tutti, e la Juventus, come ha detto mi sa ieri sera Massara, deve lottare per vincere.
1: C'è un giocatore che sta scatenando un po' di dibattito fra i tifosi, no? Che è Weston McKennie, mister, nel senso che lo stesso Spalletti aveva segnalato l'importanza di McKennie quando non c'era. Ieri, per carità, sempre di fronte a un avversario relativamente modesto, si è vista comunque l'importanza di McKennie in campo. Alcuni tifosi lamentano del fatto che se McKennie è il nostro valore aggiunto, allora siamo caduti in basso, tra virgolette, no? Forse non riconoscendo all'americano in realtà il ruolo importante che ha all'interno della squadra. Le piace McKennie, un giocatore che...
8: Questa è la differenza, che tutti i tifosi non sono allenatori, ma sono allenatori da un po' finti, nel senso
0: da salotto,
1: da divano, diciamo.
8: Da divano. L'allenatore, averne quattro di McKennie, perché ti permette innanzitutto un giocatore molto dinamico, un giocatore che ci tiene, un giocatore che sa coprire 3, 4, 5 ruoli, può giocare ovunque. E quindi è la variante impazzita che l'allenatore, dove cambia, magari ha un punto debole, un punto forte, trasmette quel giocatore che apprezza molto. Quindi sono quei giocatori che in una rosa, io che faccio, non faccio più l'allenatore, ma se lo farei volentieri, McKenny me lo tengo ben stretto e dalle sue spallette.
0: Assolutamente. Invece il nostro amico ci scrive su Twitch, un nostro ascoltatore, ci chiede se magari con Douglas Lewis non sia meglio passare un centrocampo a tre, cioè Douglas Lewis in mezzo a due mezze ali, avendocene. Naturalmente in questo momento avresti Sarr e McKenny che potrebbero fare le due mezze ali, ecco, potrebbe essere un'alternativa, a parte che McKenny poi lo metti, poi lui si sistema, dà una mano, eccetera.
8: Sì, ma è esatto, nel senso che McKenny ti può fare l'ala finta, no? Nel senso che nel 4-2-3-1 può giocare Sarr che ti fa il mediano, lui che ti fa il regista, e McKenny che ti fa sia l'ala che la mezzala di contenimento e di inserimento, cioè è quella la variante. Nel momento che tu vuoi giochi in casa, devi attaccare, magari metti Ryan Lewis e Sarr o Locatelli o Pizarresso e metti i tre trequartisti e la punta, e poi se hai la fortuna di fare come ieri che fai 22 gol in 20 minuti, a quel punto lì dai, fai il cambio tra il primo e il secondo tempo, metti McKenny oppure lo fai giocare dall'inizio come terzino, come vuoi, e ti copri un po' di più. È quello che si riferiva prima, di avere McKenny sempre a disposizione.
1: E anche perché McKenny sempre a disposizione, avendo un centrocampo che è già privo di Locatelli e Thuram per tantissimo tempo, insomma diventa ulteriormente importante, magari per rivederlo anche a centrocampo, no? Perché poi McKenny di fatto nasce centrocampista, poi come diceva lei giustamente lo vediamo ovunque, con la capacità anche all'interno della stessa partita di cambiare
8: esatto,
1: ruolo, no?
8: Quindi, nel calcio di adesso che ci studiano, che sanno tutto di tutti, la variabile impazzita durante la partita è determinante.
0: Grazie mister per essere stato con noi per questa bella chiacchierata, alla prossima,
1: grazie.
0: Arrivederci.
1: Buon pomeriggio.
0: Oh, dunque, qui continua il sondaggio.
1: Sì, allora, fermo un attimo Roberto da Piazza Armerina, perché è già sfociato sul capitolo successivo, lui
0: no,
1: è già andato sulle
0: perché
1: pubblicità.
0: Ho visto Ambrogio, ho visto Ciri Birbicoda, la prossima volta.
1: Ce lo teniamo per la prossima settimana quello, Roberto, perché sennò sforiamo. Perché
0: Ambrogio,
1: poi ce ne sono già,
0: però,
1: anche io ce l'ho profumato, ma
0: sempre, l'alito,
1: però rimaniamo sui personaggi, sempre Massi Damon ci diceva Daitan 3, io ero innamorato di tutte e due le amiche di Alan Benjo, che è grandissimo, bellissimo.
0: Super Gulp ci tira fuori
1: sì.
0: Massimo, che era un altro veramente cartone animato meraviglioso. Poi eravamo rimasti qua è Birbante Luigi, dai, dimmi Stefano che non ti piaceva Margot, forza, è impossibile, da 13-14 anni.
1: Beh, poi invece ci citano Bem il mostro, che io confesso non ricordo, Bem il mostro mi manca.
0: È lo Spank di Stefano da Padova, che tra l'altro è diventato un coro da stadio.
1: Sì, è vero. Poi ovviamente Luca da Catania ci dice Lamù, insomma anche Lamù.
0: Lamù,
1: anche lì altro sogno di ragazzini, diciamo
0: esatto.
1: Così.
0: Esatto, poi... Un rimpianto come mai nessuno ha pensato a Diabolik, riletti più e più volte, Stefano.
1: Sì,
0: Stefano, però più dal fumetto.
1: Lì sforiamo sui fumetti, perché allora lì andiamo sui Dylan Dog, insomma lì anche siamo un
0: seconda,
1: po'. Esatto. Siamo un po' in un altro mondo, cioè, magari arriveremo anche a quello. E Gigi La Trotto l'avevamo già letto prima, sì. No, prima, ecco, quando hai letto Ello Spank me ne è venuto in mente un altro, non so sì. Perché Ello Spank, Bem il mostro, mi hanno fatto venire in mente Carletto, il principe dei mostri.
0: Il principe dei mostri, quella che l'ha fatta nel letto, Carletto.
1: Esatto, io bevo il pomodoro.
0: Che infanzia meravigliosa che abbiamo visto.
9: Vogliamo parlare di Fantaman?
0: Fantaman, certo. L'uomo tigre l'ha detto.
1: Sì, l'uomo tigre qualcuno l'ha detto.
9: Super Cargattiger.
0: Super Cargattiger. Poi quello lì, Mototopo Autogatto, te lo ricordi anche?
1: Fantaman, la sigla mi faceva quasi paura di Fantaman, se devo dirti la verità, perché era un po' inquietante.
0: Poi,
9: vabbè, Scooby?
0: Scooby-Doo, certo. Come non citare una delle serie più belle e angoscianti, ci dice il nostro amico Luca, in assoluto, la storia del ragazzo che per salvare il suo mondo accetta di indossare una corazza cibernetica che lo cambierà per sempre, trasformandolo in Kyoshan, il ragazzo androide.
1: Ci manda anche la locandina, sì, l'aveva già citata anche Masti da Imola, se non ricordo male.
0: Armando D'Arezzo, i Fantastici 4, bravo.
1: Quale dei Fantastici 4, però? Perché...
0: Io direi che McKenny potrebbe essere Multiman.
1: Sì.
0: Così.
9: Molti li stanno ridando sulle varie piattaforme, tipo Prime, queste robe qui. Io mi sto gasando.
1: Mi piace perché ti sei talmente gasato che hai preso anche
9: Sì, perché si è rotta l'asta. È classico gelato, direi, no?
0: Allora, però potremmo fare un abbinamento dei Fantastici 4 a qualche giocatore della Juve. Multiman è sicuramente McKenny, anche se a qualcuno non piace, leggo, però insomma, mi sembra che L'uomo invisibile, non vorrei essere cattivo, no. Mi sembra con Mainers, diciamo, di Ari Massima. Poi chi c'era? L'uomo pietra e
1: sì,
0: gatti.
1: Sì, la cosa potrebbe essere. Sì, o Lucumì anche
0: Lucumì, però più gatti, lo vedo più con occhi di gatti.
1: Esatto. Lui, eh. E poi la torcia umana.
0: La torcia umana potrebbe essere uno che si accende tipo Nico González.
1: Bravo, infatti anch'io stavo pensando così, di qualcuno così. Ci dice Wacky Racer, che è sempre Matley fondamentalmente. Le Wacky Racer era sempre loro, la corsa più pazza del mondo.
0: Sì,
1: era.
0: Sì, quello lì. Matley fai qualcosa. Poi chi abbiamo? Mister Magoo, oh, non vedeva niente.
1: Attenzione, grande.
0: Dolce Remy però era triste.
1: Veramente
0: era dalla Puglia. Chi è che ce lo dice? Pietro dalla Puglia.
1: Vedi Gianluca che dice mi dà ragione, dice: io ero innamorato della bionda e della rossa di Delta 3. Come me, Gianluca?
0: lì non scegli,
1: esatto, li prendi
0: tutte e due.
9: Ma noi abbiamo iniziato prima con Venus.
0: Hai ragione, Venus che lanciava delle parti del corpo un po' particolari, sì, direi.
1: E poi Sanpei ragazzi, che meraviglia, che quanti ricordi.
0: Delta 3 ha tanti voti. E poi Candy, oh è vero, non avevamo ancora con suoi occhi piccolini, diciamo così.
9: Possiamo dire che siamo cresciuti con dei bellissimi cartoni animati.
0: Ma che avevano uno scopo, cioè comunque o di raccontare una storia triste come quella di Remy e di altri.
1: Scusa Rino, ma ho letto il messaggio di Mirko da Savaudia e sto ridendo tantissimo. Megaloman, che non era neanche un cartone animato, però adesso mi ricordo anche la sigla.
0: E invece però combattevano per qualcosa questi qua. Ma adesso guarda i cartoni, che cavolo
1: ho combino? Visto, cioè, sempre anche nell'ottica nostra, un po' anche di prof, no? un video, un reel di una psicologa che di qualche tempo fa, che parlava proprio della differenza dei cartoni animati di quando eravamo piccoli noi e quelli di adesso, che sono un po' figli dei tempi, no? Nel senso che noi siamo abituati a Holly e Benji, dove per arrivare da una porta all'altra ci mettevano tre puntate e la puntata finiva nel momento in cui Holly tirava e non sapevi
0: come
1: cosa succedeva
0: fino
1: al giorno dopo, no? Quindi ti creava quell'attesa, la voglia di sapere, il saper aspettare, no? E invece oggi è tutto velocissimo, tutto ultra rapido, che insomma anche per il cervello e per questi social che ha scorrimento,
0: sì,
1: no?
0: Ma poi soprattutto ogni tanto guardo qualcosa di cartone animato, ma non capisco dove vogliono andare a parare, cioè mi sembrano tutte cose che succedono lì per tenere un po' l'attenzione del ragazzino, ma senza un messaggio di qualunque genere, perché poi non è che uno deve andare a distruggere il mondo per qualche motivo, però c'era sempre un obiettivo.
1: Mi sono commosso perché due messaggi non firmati, che sono due dei miei cartoni preferiti in assoluto, tutti in campo con Lotti, il cartone animato sul ragazzino che giocava a golf. Ragazzino, guardavo alle 7:15 del mattino prima di andare a scuola, tutti vestiti, finiva la puntata e uscivo, e Fantasù con Alvaro e Camilla, la mucca e la tartaruga. Quello era un capolavoro assoluto.
9: Però per rimanere in tema calcistico, credo che nessuno fino adesso l'abbia scritto, detto, ragazzi, Shingo Tamai.
0: Quello che tirava il pallone diventa una polpetta allungata, quello lì, sì, Shingo Tamai, che aveva la sigla carina.
9: Poi c'erano I Men,
0: bravo.
1: I Men hanno fatto il film adesso da poco.
0: Supercar Gatti, che era anche, mi ricordo.
1: Devil Man.
9: Doraemon.
1: Devil Man.
9: Te lo ricordi Doraemon, il gattone che dormiva con la bolla al naso?
1: Sì, me lo ricordo, sì. Io venerdì sera ero al Pala in Alpi, che c'era il super jukebox, e c'era Cristina D'Avena tra gli ospiti. C'era anche Neck, tra l'altro, a proposito. C'era Neck e c'era Cristina D'Avena, che tra le canzoni che ha cantato c'era la sigla di Doraemon.
0: Invece, secondo il nostro amico Pietro, Douglas Lewis è Le avventure di Tom Sawyer, lui in persona proprio.
1: tutte le avventure
0: di Tom Sawyer in un unico giocatore. Va bene,
1: ci tocca fermarci un attimo,
0: peccato,
1: ragazzi. Però
0: torniamo, ci siamo.
10: Colpo Gobbo.
11: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto fatto cose straordinarie non solo in Italia. Noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20.45 di domani con Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli. Alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa. Alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women's Cup. In campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21.05 a Torino. Il basket dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup con 4 sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente per 2 giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime 2 vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiacos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le 2 finali, quella per il terzo e quarto posto tra le 2 semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della Vecchia Signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite, annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. Colpo Gobbo.
0: E come sempre l'ultima parte di Colpo Gobbo è divertente, sì, perché sì, andiamo sì. anche fuori dal calcio, ma ci stiamo anche dentro. Poi proviamo a buttare giù una probabile formazione. Sì, tra l'altro sì. domani non ci sarà conferenza stampa, c'è stato comunicato, quindi Spalletti ha parlato ieri, basta, è stufo, non parla più, non manda neanche il giocatore come no. l'anno scorso, quindi
1: magari pensa di dover fare quelle della nazionale
0: tu dici settimana. No, infatti aveva 3 settimane di tempo, poteva anche concederla questa. Oh, continuiamo anche con gli abbinamenti giocatori sì. personaggi dei cartoni animati. Prima dicevamo Multiman, che poteva essere appunto McKenny, l'uomo pietra Gatti, l'uomo torcia poteva essere
1: Nico.
0: Nico, qui ci dicono Ranatan con Sei Sao, ci dice il nostro amico Fausto da Brescia.
1: E tra l'altro adesso mentre eravamo qua nella pausa ci siamo sbizzarriti tirando fuori un po', uno di quelli che è venuto fuori è Chobin, che Enzo da Torino tra l'altro ci cita, quindi eccolo qua.
0: E poi c'è qualcuno che precisa sulle sigle, in effetti sì, cioè c'è stato un abisso sì. tra le sigle della prima generazione di cartoni animati, quella nostra, diciamo così, da ragazzini, e quelle con Cristina D'Avena e poi per arrivare oggi. E lui dice, chi è che ce lo scrive, Severino: però la prima sigla italiana di Doraemon non è di Cristina D'Avena, ma degli Oliver Onions, citati sempre dagli Storie Tese, sì. tra l'altro. Quelli di Galaxy Express, Sandokan, dei film di Buzz Spencer, eccetera, eccetera.
1: Come for fun with me in my buggy.
0: No, tra l'altro le sigle erano... Io per esempio Capitan Harlock lo guardavo prima per la sigla, poi Capitan Harlock sì, ha tanti sì. voti, vedo, tra l'altro.
1: Non mi sembra che nessuno abbia citato, a proposito di Capitan Harlock, Galaxy Express, che era un altro cartone che...
0: Vai.
1: Sì. Ryu. Qualcuno la ci guarda, qualcuno l'ho visto quello adesso
0: foresta,
1: scorrendo.
0: Hai ragione,
1: ecco,
0: hai ragione.
1: Max da Cuneo ci cita proprio Ryu.
0: Poi ancora Alessio da Bollate allarga il discorso, dice: c'erano un sacco di cartoni animati dove gli autori giapponesi per lo più si sbizzarrivano con personaggi tipo la Mu e Margot di Lupin, anche quelli là di Lantreno scherzavano, sì. in situazioni molto sensuali con vere e proprie scene quasi di nudo. Al giorno d'oggi sarebbe impensabile, immaginatevi tutte le varie associazioni che insorgono. Poi sui social vedono qualunque cosa.
1: Sì, no, ma la cosa clamorosa è che facevamo un discorso molto simile, Alessio, non sulla questione di nudo, ma su Ken il guerriero, no? Dicendo adesso proprio nella pausa, dicevamo a oggi Ken il guerriero credo che sia intrasmissibile, perché cioè, era di una violenza clamorosa.
0: Sì, sì, ma poi, eppure, dice lui, secondo me si stava meglio quando si stava peggio. Sì. Questo un po',
1: c'era un po' più di leggerezza, no? C'è sto politically correct, poi a un certo punto è diventato troppo pesante.
0: E poi ribadisco, erano tutti cartoni animati che avevano una loro logica interna, quelli di oggi mi sembrano un po' sconclusionati. E poi le sigle dell'epoca erano sigle rock, cioè di gruppi veri che suonavano, non Cristina D'Avena, con tutto il rispetto, però un altro genere di canzone. Già lì hanno iniziato a addolcire, a fare, e poi pian piano siamo andati. Dunque,
1: con però delle chicche, tipo la famosa sigla di Occhi di Gatto che citavi l'altra volta, certo. quella, cioè, Occhi di anche Gatti. Delle terminologie, delle terminologie, anche dei termini che ormai non si usano più neanche nel linguaggio corrente.
0: Oh, Gianluca, Gigi, ti ricordi Le avventure del signor Bonaventura? Certo, sì, sì, interessante anche questo. Ryu, Megalo,
1: Simone D'Ancona ci cita i Centurios addirittura, che avevo rimosso, e c'era sempre nella saga, quelle dei vari dei Voltron, dei robot, eccetera, c'erano i cinque samurai, che era un po' simile a Voltron, no? Che erano sempre in cinque, ognuno che rappresentava uno degli elementali, e avevano e prima a me era venuto in mente invece adesso non mi ricordo già il nome del, adesso me lo faccio venire in mente,
0: vabbè, intanto io Willy il Coyote. Ragazzi, è uno stile di vita Willy il Coyote, addirittura
1: Starzinger, che adesso
0: Starzinger,
1: non mi inventavo,
0: bravo,
1: non mi
0: Chucky il Castoro, bravo, con la sigla cantata da Nico Fidenco, ci cioè dice Danilo, e poi invece Mirko da Sabaudia. Dai, però potevi cercarne un'altra per Spalletti. Giadrus, l'uomo delle caverne, è uguale a Spalletti quando si arrabbia, diciamo così. Vabbè, però,
1: sì, ragazzi, sì. E certo, vedi, prima dicevamo nessuno ha citato i puffi, sì, ci citano gli snorchi.
0: Gli snorchi, poi te li trovai dappertutto, sui diari, delle belle partite, insomma.
1: Sì, poi con i pupazzetti.
0: C'erano tutti i gadget, i puffi dappertutto, anche se nessuno li ha citati, però insomma, sicuramente anche loro ci hanno tenuto compagnia. Proviamo a chiedervi anche una cosa di calcio, ma voi, se fosse questo modulo qua, no? Chi ci mettete dietro? Quale punta scegliete e chi ci mettete alle sue spalle? Perché qua iniziano ad esserci delle scelte interessanti, se il modulo è questo. Quindi o Colomani o Voltemade o con Sei Sao o Alai Begovic, direi così.
1: Sì. Sì. A meno che...
0: Tenendo fisso Nico Gonzalez, che dici?
1: Sì, in realtà sai, c'è sempre la questione che con questo modulo qui puoi mettere sia con Seisao a destra che Alai Begovic a sinistra, lasciando Nico in mezzo, però ti salta di nuovo McKennie.
0: McKennie gioca.
1: Lasciando McKennie in quello che ultimamente è il ruolo dove gioca più spesso, cioè a fare il trequartista centrale dei tre, no? Perché 4-2-3-1 ha tre trequartisti, quello centrale, diciamo, di raccordo dovrebbe essere McKennie, a questo punto con Nico, che potenzialmente, dicevamo anche prima, potrebbe addirittura lui fare la prima punta,
0: sì,
1: no? In
0: però
1: qualche modo.
0: Magari tra un po', cioè prima sì. Devi vedere un po' di volte made.
1: Sì.
0: Scusate il gioco di parole.
1: Devi vedere un po' di volte made.
0: Esatto. E poi anche Colomouani, rivederlo magari una volta quando starà meglio tutti e due fisicamente, sì. Puoi anche fare giocare assieme un attacco a due o a tre con un altro dall'altra parte, insomma.
1: Quello
0: e
1: che
0: poi...
1: siamo sicuri è che in Europa League non vedremo Zegrova, perché non è stato messo in lista, infatti ieri qualcuno diceva ma perché non lo mette? E non c'è,
0: non c'è Zegrova nella lista. Anche questa è una delle scelte misteriose che a volte succede, forse perché pensavano di venderlo fino all'ultimo momento, non lo so, non vedo altri motivi per non metterlo nella lista dell'Europa League, mi sembra una cattiveria gratuita, se no diciamo in linea di massima.
1: Sì, c'è sempre la questione che lui è un altro soggetto abbastanza facilmente infortuni, quindi magari si pensava di non poterlo sfruttare. È vero che nel frattempo se ne sono infortunati talmente tanti che poi finiremo di avere infortunati prima o poi
0: si spera che la ruota giri anche a qualcun altro, diciamo.
1: Esatto, ieri vi ha un po' inquietato da un ipotetico tifoso romanista che non so se avete sentito l'intervista di Gasperini,
0: ha detto sì.
1: Che diceva al momento ce li abbiamo tutti, speriamo che quest'anno saremo fortunatissimi, sì. E non si farà male nessuno. Io mi sono immaginato i tifosi della Roma,
0: dove ha messo le mani in quel momento lì, tra l'altro Roma-Inter è una sfida che fa venire in mente lo scudetto della Roma, chissà se sono ricordati di quel cambio di regole con Nakata, chi lo sa
1: il mago non pancione credo. Gigi
0: però lui lo vuole all'Atletico Madrid, vero?
1: Perché credo che sia riferito a Jonathan Davis.
0: Ma dai, non essere così cattivo nei confronti, no, però ecco, invece un altro discorso più culturale, sempre Severino che ce lo dice, il problema è culturale, perché da noi l'animazione è sempre stata associata solo ai bambini,
1: sì.
0: Mentre in Giappone esistono anime ad hoc per fasce di età del genere. E gli anime, tra l'altro, piacciono tanto anche alle generazioni attuali, perché io mi rendo conto, facendo spesso l'esame di terza media, non io, ma diciamo ascoltando, che molti portano come argomento di base gli anime o personaggi legati agli anime, quindi evidentemente quelli hanno presa, però sì, i giapponesi in questo momento, noi... siamo cresciuti a cartoni animati giapponesi,
1: certo.
0: Diciamo, in pratica, in linea di massimo.
1: E vedi Alessio da Bollate dice che Copmainers è Phantoman.
0: Phantoman, sì, prima dicevo l'uomo invisibile, siamo più o meno sulla stessa lunghezza d'onda. Invece Danilo dice che con Seisao somiglia al cane Pucci di Belle Sebastiane.
1: Che non ho neanche presente.
0: Ma perché ci avete tutti con Seisao? Cambiamo genere, ogni tanto.
1: Gli Pucci, guarda, il Pucci quello che mi ricordo è io adesso, chiamo i Simpson, no? Che a un certo punto a un certo punto lì in America ci sono quelli che da noi sono Grattacheche e Fichetto, sì, che in realtà in America si chiamano Itchy e Scratchy, e a un certo punto decidono gli autori di Itchy e Scratchy, che poi sono la parodia di Tom e Jerry evidentemente, di inventare un nuovo personaggio che è il cane Pucci, no? Perché in inglese sono Itchy, Scratchy e Pucci, e in italiano suona un pochino diversamente, ma io il cane Pucci di Belle e Sebastiane confesso non me lo ricordo.
0: E questo qui potrebbe essere questo qui, guarda.
1: Sì, non ricordo proprio, io non ricordo proprio
0: però,
1: un cane diverso da
0: Sebastiano. Sì, o Belle.
1: No, Belle forse, perché Sebastiano è il ragazzino e Belle, sì, perché Belle è una, mi sembra sia una femmina il cane in realtà. E poi Sergio ci dice il modulo perfetto per questa squadra, così saltiamo un po',
0: esatto.
1: Come sempre fra sacro e profano, come ci piace dire in queste situazioni, 3-4-2-1, modulo perfetto per questa squadra, però voglio anche che mi dici chi metti in campo con quel modulo, Sergio, perché non
0: che
1: è...
0: poi era quello di turno, non vorrei dire, ma
1: sì, che però in questo momento forse è proprio quell'uno lì davanti il problema, no? Che c'è anche con il 4-2-3-1 fondamentalmente, cioè noi non abbiamo l'uno che faccia l'uno, ma forse davvero, come diceva Luigi prima, avrebbe più senso fare un attacco a due punte con sia Voltemade che Colomouani.
0: Però devono entrare in forma tutte e due,
1: esatto.
0: Perché mi pare che al momento non lo siano, quindi in questo momento così, però dimmi chi mi interessi nei due, chi metteresti nell'uno, perché è interessante anche le possibilità. Poi Gigrobo d'acciaio e Copmainers, ma senza acciaio, ci dice Fausto. No, quindi Gigrobo, punto.
1: Esatto.
0: Ma sì, in effetti il fisico da robot c'era Copmainers, peccato che non...
1: E invece la prof ci dice, a me piaceva Star Blazers con Nave Argo e Conan, insomma.
0: La prof Cinzia del liceo classico,
1: esatto,
0: ce lo ricordiamo.
1: La nostra collega.
0: Categorie superiori. E come Allegri, esistono le categorie.
1: Esatto.
0: Poi io ci metterei la squadra di Barba Papà, così allungandosi copriremo la porta e l'area di rigore. Ci sta. Un barbatrucco faremmo in pratica. Poi Pucci Sebastiano lo teneva nel taschino della giacca, ci dice Danilo, e quindi per questo che ci metti con sei sao nel taschino, ho capito.
1: Guarda, a parte Nico da Cagliari che ci dice Star Trek, però Star Trek non era serie, un cartone era animato.
0: C'era, no? Anche il cartone, non mi pare.
1: Non mi sembra.
0: Io mi ricordo il telefilm.
1: No, alcuni cartoni avevano fatto tipo i Ghostbusters che avevano fatto la versione del film, sì, e poi un'altra versione completamente col gorillone, sì, eccetera, sì, eccetera. Però è molto bello il messaggio di Marco da Crema, dice: a me McKenny ricorda Sanpei che si adatta ogni situazione, mentre Spalletti nelle conferenze stampa sembra Gargamel. A proposito dei puffi, esatto, che nessuno aveva ancora citato, la Juve di quest'anno mi sembra la Walkie Race, la corsa più pazza del mondo, anche questa è già citata prima con Matley, eccetera.
0: Interessante, speriamo che sia la follia giusta questa volta con l'Atalanta. E sì, forse onore, si ricorda che il 3-4-2-1 era il modulo di Tudor, che era stato ma non tanto contestato per questo, poi alla fine sono i risultati, ha fatto tre trasferte consecutive, tutte e tre difficili, le ha perse, anche di calendario un po' particolare, diciamo così. Mi ricordo la frase di Tudor, ricordando il 5-0 con la, sì, Cremonese, lo Spagna dice: ma avessero messo la Cremonese, che poi fu un po' polemica quella vicenda, certo, lì, però non doveva dire Cremonese nello specifico, sì, però il concetto era chiaro sicuramente.
1: Sì, di solito quando fai quelle dichiarazioni tiri fuori una squadra magari tipo io di
0: la Pergolettese,
1: io di quel pizzichettone, sì, sì, Pergolettese, sì, che tra l'altro ci ha battuto 2-0 in next gen, quindi forse
0: allora meglio di no.
1: Meglio di no, mi sembra che sia proprio la Pergolettese l'altro giorno, quindi insomma.
0: Oppure la provo con legno, io dico sempre che, esatto, che è vicino qua e sicuramente sono dilettanti e non si offendono, anzi gli fai solo pubblicità. Copele di Oscar, dai, esagerato. Lady Oscar però era coraggiosa, non è che si facesse mettere i piedi in testa,
1: anzi
0: mi pare bella tosta Lady Oscar come carattere,
1: sì, sì, anzi era una che l'hanno cresciuta a maschio praticamente,
0: a pane e sciabola, esatto, praticamente.
1: Ah no, in realtà era 0 Juventus Pergolettese, è finita 0-0 e col Cittadella che aveva perso 2-0 l'altro giorno, Pergolettese, però Pergolettese la potevo dire, ha tenuto botta, ha tenuto botta
0: con la next gen, però quindi diciamo, certo, con la prima squadra dovrebbe essere un po' un'altra storia. No, io dicevo su quei due dietro la punta,
1: sì,
0: lì si gioca tanto secondo me, perché è interessante capire adesso con Seisau se questa esclusione qui è stata semplicemente turnover, oppure se giocando in questo modo e quindi andando più per linee dirette con Seisau non venga un po' tagliato fuori da questo modo di giocare, non lo so, potrebbe essere una questione, vediamo subito con l'Atalanta le scelte tecniche e ci togliamo il dubbio, però
1: sì, beh,
0: la butto lì.
1: Ci dico, io voglio più che altro capire cosa ne sarà di Conceição adesso, proprio nell'ottica di averlo visto meno determinante a partita in corso ieri, sì, rispetto ad altre volte dove una volta si diceva Conceição è meglio in ultimi 20 minuti perché salta l'uomo eccetera, oggi invece mi sembra che proprio nell'ottica di voler tra virgolette spaccare il mondo si rischi di cadere un po' nel voler strafare e quindi poi nell'andare a perdere anche dei palloni facili.
0: Oh, dunque, un mio omonimo, Luigi, ci dice che in porta ci vede bene tira e molla, ma nel senso che Vicario ti ricorda tira e molla, può darsi anche che ci possa stare.
1: O
0: anche,
1: forse solo per il fatto che potendosi allungare, insomma, tipo il dottor Richards dei Fantastici 4, così torniamo lì. E Nicola da Parma ci cita Yattaman, allora lì ragazzi se partiamo con quella serie lì che erano tutte uguali, da Yattaman a Calendar Man, tutti, esatto, quelli, insomma, lì apriamo un universo.
0: Invece Nicola da Aversa dice che Coop... il cane fifone, dice lui, il leone, il cane fifone. Spalletti invece, ma lei fai qualcosa, cioè tu lo vedi in panchina, dice, fai qualcosa, ma i giocatori ridono, o è lui che ride, se la ride, chi lo sa. Vabbè.
1: Danilo dice, Coop sembra un globulo rosso di siamo fatti così.
0: Guarda cosa, siamo fatti così?
1: È una cosa
0: scientifica.
1: Che io, diciamo, tra l'altro, faccio vedere ai miei ragazzi del liceo, quando in quarta si fa il corpo umano, perché quel cartone animato, al di là dell'essere fatto originariamente per i bambini, cioè lo guardi da bambino e vedi un cartone animato anche abbastanza divertente, ma scientificamente è assolutamente rigorosissimo, cioè racconta le cose proprio bene, infatti io puntata qua e là ai ragazzi delle quarte liceo la faccio vedere, perché è comunque un modo anche carino e divertente per fare lezione e veramente insegna un sacco di cose, quando poi uno impara a riconoscere che ogni personaggio corrisponde a un qualcosa di vero, è veramente fatto molto molto bene.
0: Assolutamente, poi anche Coop come boss, roba, insomma, con manager smettila. L'abbiamo massacrato, ma cambiamo un po' obiettivo. Sì, no, cerchiamo qualcun altro, tipo esatto. Bremer, che è grande e grosso, sì. Oppure Voltemade, è difficile trovare uno, un cartone animato.
1: Ma Voltemade, secondo me, i personaggi di proprio di Yatta, meno quelli lì, un pochino lo possono ricordare.
0: Per stare nei cartoni animati, sennò poi quello lì va a finire che ci tira fuori qualche altro paragone che non si può dire per radio. E poi chi c'è ancora che può essere paragonabile in questa squadra? Il buon Douglas Luiz, bene o male l'abbiamo messo in mezzo,
1: sì.
0: I portieri li abbiamo trattati, dai, li abbiamo trattati quasi tutti, dai, siamo onesti. Oh, dunque, da Gran Canaria, Valerio torna sulle cose serie e anche un po', diciamo, che fanno arrabbiare. Arbitropoli, come volevasi dimostrare, la cupola nerazzurra ha archiviato uno degli illeciti sportivi più subdoli mai perpetrato. Che parliamo a fare di calcio finché ci saranno loro e a noi non faranno più vincere? Punto di domanda. Ma adesso, più che cupola nerazzurra, che può darsi anche che sicuramente l'Inter ha delle entrature in tutti i palazzi certificate, ormai anche delle intercettazioni, però su Arbitropoli.

0: definiti i magistrati di Milano, ma se lasciano fare. E qui allora vedi che quando ti dicono, come c'è scritto insomma in quello che si legge, che Chinè avrebbe archiviato, richiesto l'archiviazione perché non ci sono i dirigenti in prima persona coinvolti nelle intercettazioni, è che non è così, non è, il regolamento non prevede quello. Le pressioni si possono fare, se tu le lasci fare e ne sei a conoscenza, e ne erano a conoscenza da intercettazioni, perché si sa che dice sì, ne ho parlato con Biglione, con Marotta, eccetera, quindi che ci fosse una cricca è abbastanza chiaro. Dopodiché, ripeto, nel 2006 poi è venuto fuori che erano tutte le società e che addirittura era compito dei designatori parlare con i dirigenti, e non solo, lì potevi fare la griglia ma poi sorteggiavi, qui invece la designazione diretta, quindi sarebbe anche più potente, e soprattutto è un'unica società che è stata intercettata.
1: Eh sì.
0: Però evidentemente a Lissone si può bussare, l'Inter può chiamare, e per il calcio italiano va bene così. Mi spiace che le altre società non dicano mai niente, questo sì, perché finché ne parliamo noi, lo scriviamo, poi sappiamo come funzionano i media, ma non dico per forza la Juve, ma la Roma, il Napoli, cioè non dicono niente, va bene così? Va bene così.
1: Senti, lasciando stare il povero Comenes, che nel frattempo è stato bistrattato, sono arrivati altri mille messaggi, alcuni non particolarmente carini. Ci arriva un Bremer Gorilla Lilla,
0: che era un po' Chiellini anche,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì,
0: così,
1: sì,
0: eh.
1: Esatto. E poi Walter Made ci dicono il biondino di Scooby-Doo, effettivamente
0: sì,
1: ci potrebbe stare.
0: Il ciuffo rosso Mirko di Kismilic, hai ragione Mirko, vero, Mirko. Vabbè, ma non vale, tu ti chiami Mirko.
1: È vero, se si mette il ciuffo rosso, c'è il baffo che è un po' inquietante. Che nei cartoni animati oggettivamente si trova. No, sai chi
0: baffi?
1: Aveva i baffi? Il papà di Kismilicia, Marrabbio.
0: Quello, o se no c'era Giger, però aveva la barba.
1: Giger aveva la barba, sì, però Marrabio, se vogliamo andare. Marrabio, che evidentemente era un nome assolutamente inventatissimo per l'italiano, perché dubito che in giapponese potesse chiamarsi così. E poi Nino, il mitico nostro amico juventino san benedettese in South Carolina, dice: per far cadere di meno Walter Made nei contrasti, bisognerebbe fargli fare la cura Vialli per mettere su muscoli, soprattutto le gambe. Effettivamente, ha ste gambe.
0: È un po' esili rispetto all'altezza.
1: Un po'
0: secchettine, diciamo.
1: Sì.
0: Diciamo non ha le gambe di Luca Toni, l'altezza
1: no,
0: più o meno
1: ecco,
0: è quella, ma
1: ecco.
0: Luca Toni mi dava l'idea di uno difficile da spostare, lui in effetti a volte, però sa proteggere bene il pallone, questo sì, che ha detto anche prima Storgato, che mi pare di aver capito che tra i due in questo momento metterebbe Walter Made, per questo motivo, perché ti dà l'opzione del lancio lungo, la tieni su e intanto vai su con la squadra.
1: Sì, che tra l'altro adesso ho rivisto anche abbastanza un po' di volte gli highlights della partita di ieri. Il gol di Colomoni nasce proprio da una situazione del genere, no? Palla su Walter Made che arriva,
0: esatto,
1: indietro, scarica,
0: la scarica,
1: la dà
0: lungo.
1: Mi sembra Lucumi, e Lucumi fa lo scavalco per Nico Gonzalez, no, buonanotte, per Colomoni che va a fare
0: Marco
1: il
0: da Crema, guarda che lo facciamo sempre, ormai è fisso di colpo gol. Che si parla stavolta di cartoni animati, l'altra volta di automobili, la volta prima di prodotti che sono andati in disuso.
1: Che sono andati in disuso, esatto. No, è vero, lo facciamo ultimamente, ci stiamo divertendo un po' il venerdì, anche perché spesso siamo molto lontani, purtroppo,
0: esatto,
1: dalla partita della domenica. No? Per cui
0: poi la conferenza domani non c'è, quindi non ci saranno grandi novità e così via, quindi ci inventiamo anche questo, però anche un modo per solleticare.
1: Sì, anche perché poi questi paragoni che avete fatto sono molto carini. Però a questo punto lo chiedo a te,
0: dica.
1: Gigi, che torniamo vagamente seri, visto che siamo in chiusura. Mi dai la tua formazione per domenica?
0: Quella che farei io con questo modulo. Poi Spalletti ha le sue idee, ci mette le sue, naturalmente. Allora, io ci metterei Vicario, perché comunque il portiere, secondo me, non va messo in discussione, anche se Grabara dà ottime garanzie. Poi i tre. E qui c'ho il dubbio Gatti.
1: Perché confermi però... tre, tu dici che giocherà
0: sì,
1: tre.
0: Vabbè, tanto ci metto Celik. Quindi,
1: quindi
0: mettiamoci Bremer che rientra, secondo me, Lucumi e Kalulu, credo che sia questo, a meno che, perché io, da quello che ho capito, Gatti è il vice Bremer. Quindi
1: Si
0: alterneranno, se lui ha giocato questa, Bremer gioca la prossima. Gli esterni ci mettiamo Celik e McKennie, che dove lo metti sta, i due centrali centrocampo, Sar e Douglas Lewis. Io le due mezze punte metterei di nuovo Nico Gonzalez e Alai Begovic con Walter Made, lascerei questo tridente offensivo con Seisao, punto interrogativo, perché comunque io Nico non lo tolgo. Dall'altra parte mi sembra che, cioè, spostare Nico a sinistra per fare spazio con sinistra o destra potrebbe anche essere la soluzione, sì, alternativa, però lei dice una bella sberla magari per sbloccare la partita,
1: ma anche perché poi sai che Nico secondo me a sinistra con la capacità lui che ha di tiro anche di rientrare e tirare, secondo me io lo vedo eventualmente meglio a piede invertito, così come Alejbegovic dall'altra parte, no? Cioè Nico secondo me lo depotenzia.

0: Pensi un po'
1: Esatto.
0: mettendolo a sinistra, dai tre ruoli, diciamo delle tre zone d'attacco, secondo me a sinistra è quello dove perde un po', perché deve fare, diciamo, l'ala pura e deve essere più quello che mette in mezzo i palloni che non quello che
1: Esatto.
0: va al tiro, no? Per cui secondo me sì, un pochino si
1: Questo è per te,
0: perde.
1: tutta la Juve che vuoi,
0: Sì,
1: torna il 26
0: torna
1: settembre.
0: sabato 26 settembre, forse non te lo confermo, sia il 26 settembre che poi anche quello successivo, sì, esatto, quando c'è la sosta per le nazionali, e quindi sia il 26 che anche il sabato successivo, che è il 4 ottobre, se non
1: Quattro,
0: ricordo
1: sì.
0: male,
1: O
0: con
1: tre
0: il,
1: forse.
0: mi fa segno Manuel, il 3
1: 3
0: ottobre,
1: ottobre, sì, 3
0: comunque
1: 3.
0: il primo sabato di ottobre, 3 ottobre, mi conferma Manu, con un piccolo spostamento di orario, invece che 13:15 faremo 14:16, quindi andiamo avanti di un'ora, così come sabato sport, che sarà subito dopo, sempre con Chiara Leati, così confermiamo e ci portiamo già avanti per prossima settimana.
1: Bremer, Napoli, Orso Capo, invece, Voltemade, Mister
0: Mister
1: Satan.
0: Satan di Dragon Ball, vedi che Dragon Ball nessuno ancora aveva citato,
1: Ci
0: effettivamente è
1: siamo.
0: l'unico coi baffi, no? Io citavo Marrabbio di Kiss Milicia, ma i personaggi
1: E
0: sono
1: così
0: quelli lì.
1: abbiamo salutato anche Francesco da Montreal e Maurizio, salutiamo anche Manuel in regia e
0: Sì.
1: tutti quelli che hanno partecipato oggi, che è stata come sempre, soprattutto quest'ultima parte, divertente, ma speriamo anche il resto della trasmissione l'abbiate ascoltata volentieri. Noi ci sentiamo per quanto mi riguarda lunedì.
0: Con me venerdì e poi sabato della prossima settimana.
1: Alla prossima,
0: Ciao a
1: ciao a
0: tutti,
1: tutti.
0: ciao Luigi, ciao
1: Ciao
0: Manu.
1: ciao ciao.
2: Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: La cronaca in primo piano: uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. Affermare il ragazzo è stato un suo compagno di scuola.
0: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
1: Maltempo, un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
0: Diverse centinaia di manifestanti hanno partecipato a Torino al presidio organizzato dal network Antagonista e dai collettivi antifascisti contro la presenza di Roberto Vannacci al convegno In sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, promosso dal sindacato della Polizia di Stato. Alcuni manifestanti hanno lanciato uova contro le forze dell'ordine che non hanno reagito. Non si sono registrati altri episodi di tensione.
1: Gli esteri: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano e impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
0: Lo sport: con la MotoGP, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Giannantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: A volte ritornano e a volte ritornano e parlano, perché ci facciamo questo titolo qua. A volte ritornano, lo diciamo, riferito speriamo alla Juventus, perché la partita di ieri quantomeno ci ha fatto rivedere una vittoria, ci ha fatto rivivere una serata tranquilla, ci ha fatto rivedere una vittoria anche larga, piuttosto convincente, con tutti gli alibi del caso, e che di fronte a una squadra che ha scelto volutamente, scientificamente, di non difendere. Ha detto: se lanciate il pallone in difesa non c'è nessuno, quindi approfittatene. Ci abbiamo anche il portiere, abbiamo raccolto qua sotto, stava facendo due palleggi con il magazzino, e ha detto: oh, ci serve un portiere, quindi a giocare pure due, e la gioca pure lui, abbiamo visto. Quindi, fatta questa premessa, che sennò poi dopo puntualmente qualunque cosa andremo a raccontare e a dire adesso ci verrà risposto: sì, ma erano scarsi, sì, lo sappiamo, e vi abbiamo raccontato anche a che livelli. Però comunque intanto queste partite le devi vincere, devi dimostrare qualcosa, devi far vedere qualcosa, e al limite queste partite ti servono ancora più di altre, perché permettono a dei giocatori di sbloccarsi sotto il punto di vista del gol, di sbloccarsi sui movimenti perché il livello è easy, o anche a qualche giocatore di farti vedere che nonostante il livello non è al top della condizione. Penso per esempio al Calulo di turno, che non mi è sembrato in grande condizione. Se va in sofferenza con questo tipo di livello di calcio, allora dici forse è il caso che riposi un po', oppure che si rimetta un po' in sesto, perché evidentemente era un po' la versione della conferenza stampa quella che abbiamo visto in campo.
4: Buongiorno,
3: di Calulo.
4: Buon pomeriggio
3: a tutti, Gianluca Mangiare, Stefano Santander e Federico Rossi. C'è una versione compassata troppo, quindi bisogna sfruttare queste partite per dire cosa potrà funzionare se continua, cosa non può funzionare, e ti serve anche per cambiare modulo e dire: oh, ma a tre reggiamo con questi qua? Sì, con gli altri vediamo. Un 3-4-2-1 può essere meglio, perché se in una partita del genere faccio sedere con Sesa in panchina non scoppia un caso, perché si dice: ok, una partita faccio rifiutare con Sesa, faccio rifiutare con Lomani, provo Arabegovic, provo Nico 2 dietro la punta, provo Voltemade, e nessuno mi dice niente. Però nel provare io provo a intuire qualcosa. Quello che abbiamo intuito è che passando da 3, dalla difesa a 3, quindi con un centrocampo leggermente più rinforzato e due mezze punte alle spalle di un attaccante, forse il gioco si velocizza di più. Perdiamo con Sesao, con tutti i pro e i contro, ma ci sono anche i pro, non solo i contro. Si è capito che Colomani, se gioca da attaccante esterno, rende di più, ma questo già lo sapevamo, lo abbiamo avuto la prova. Si è capito che Voltemade deve naturalmente mostrare qualcosa, però ha fatto vedere che almeno i movimenti ce li ha, e qualcosa è così. Questo è per quanto riguarda a volte ritornano e li analizziamo. A volte ritornano e parlano, arriviamo a Sarri. che dice: no, ma io non ho rimpianti, non mi ricordo quasi niente dell'esperienza fatta alla Juve. Benissimo, pensa che l'unico scudetto nella tua vita l'hai vinto là. Gli unici giocatori di un certo livello li hai avuti là. E rientrati e avevi detto: ah, mi sento gobbo. Io non ci ho creduto neanche un secondo e sono contento di averci preso. E quindi domani speriamo di farti tornare a casa con una mano avanti e l'altra indietro.
4: No, lui se le mette tutte e due dietro e una
3: nel naso. O sulla sigaretta.
4: Fammi sta zitto, Maranghi.
3: Ma adesso ti faccio parlare. Adesso ti scatena. A
4: volte... No, fammi sta zitto.
3: No, adesso parli.
4: Fammi sta zitto.
3: A volte tornano e parlano anche Open Da, con tutto il rispetto, che ha detto: no, ma io non ho rimpianti. Cioè, è stato benissimo la Juve, quadro internazionale. Ho avuto qualche occasione, meno male, perché poi le altre non le potevi avere. No, ho imparato che anche se ti senti pronto, devi aspettare e non giocare. Se tu il tuo essere pronto era colpire di testa la palla in fallo laterale, era il caso che aspettassi. No, tutto a posto, ma Vlahovic la palla non me la dava. Credo che nessuno di noi te l'avrebbe data la palla a un certo punto della tua delle tue performance.
4: Ma fammi sto zitto.
3: Però ha detto anche un'altra cosa che ci svela un teatrino che sapevamo. Comolli mi ha chiamato, mi ha spiegato come dovevo giocare Comolli. E poi dopo, quando sono andato a parlare con Tudor, tu hai detto: ah, sì, devi fare ok, però c'ho Vlahovic e David. E quindi ho voluto Comolli, quindi non si dialogava. Questo è buon pomeriggio di
4: no, fammi sta zitto.
3: No, non parla.
4: No, fammi sta zitto, parliamo di altro.
3: E di che vuoi parlare?
4: Non lo so.
3: Il tempo piove, piove.
4: Porca miseria, c'è stato un fulmine che si è abbattuto qui dentro.
3: Sì, un tuono.
4: Io, no, no, un fulmine, sono andato a nascondere, malandro.
3: Cioè, lui veramente.
4: Sentito un botto.
3: Tu non l'hai visto, è che Rossi giustamente sta lavorando come un pazzo da ieri
4: dalle
3: dopo.
4: Dalle 4 alle 8
3: era qua, insomma, sta lavorando niente.
4: No, no, io mi sono nascosto.
3: No, lui a un certo punto stavamo parlando tranquilla, è partito un tuono. Io show.
4: Tuono, un fulmine.
3: Il fulmine non fa il rumore, no, il tuono che fa il rumore.
4: No, il fulmine. Quello era pum!
3: Fulmine. No, il fulmine fa. Tss. E poi sì. Dopo conti 1, 2, 3, quanti metri sono? Boh, scoppia, no? Io, credimi, Rossi, stavo così, tranquillo, parlavo a lui. Ha cominciato a che è successo?
4: Confermo.
3: Una bomba!
4: No,
3: ma che
4: non
3: bomba?
4: Ho detto una bomba.
3: Sì, dopo hai detto una bomba.
4: No. No, fammi sta zitto, Marangio, perché vedi, io aspettavo la conferenza stampa dello scaccolatore seriale. E, ma cosa gli devo? Ma, cioè, ma lui dovrebbe ringraziare il Signore che gli ha dato la possibilità, se ci crede, se non ci crede ringraziasse chi gli pare, che gli ha dato la possibilità nella sua carriera intanto di venire in una società top, ok, anche se stiamo attraversando un momento di allenare Ronaldo, cioè lui ha allenato, sì. Oddio, allenato Ronaldo, vabbè, insomma, diciamo l'hanno sopportato, tutto quello che ti pare, e c'è venire, non c'hai ricordi, guarda,
3: piena la barca, no,
4: noi ce l'abbiamo, il problema è che noi ce li vorremmo dimenticare, quei ricordi di quello che abbiamo passato con te alla guida, uno che ci faceva il dito medio, sì, uno bravo, che combatteva il palazzo e poi ci è venuto dentro. Ma poi la colpa
3: dentro,
4: non
3: detto
4: è
3: sono...
4: tua, è di Paratici e Nedved che ti vennero a prendere,
3: sì, sì,
4: laggiù. Quindi, per l'amor di
3: Dio. E poi confermo quello che hai detto tu, cioè dovresti dire: lì ho allenato grandi campioni, Dybala, Higuaín, Douglas Costa, Ronaldo. In realtà, quando andò addirittura a parlare con Ronaldo per spiegargli come giocare,
4: si è tolte me le scarpe.
3: No,
4: no, ma Ronaldo ha detto: guarda, lascia perdere, no, la barca,
3: no,
4: ti preferisco,
3: no,
4: le scarpe.
3: No, Ronaldo ha detto a Mendes, che era lì presente, e tu guarda, queste sono le chiavi per il rifornimento, gli fai il baripieno, ne dobbiamo partire subito, però, quindi se può fare il più in fretta così. Cioè, tu vai cioè, tu dovresti dire: io ho passato anni a contatto con il calcio. Con il calcio. Pensate che non ho allenato quell'anno e ho vinto lo scudetto.
4: Appunto.
3: Perché così è andata, eh? Lui non ha allenato, ma ha vinto lo scudetto. Indovinate perché?
4: E quindi veramente, cioè, bisognerebbe a lui e al suo compare, il signor Giuntoli, bisognerebbe veramente rimandarli con un calcio nel sedere, tutte e due a Napoli, no, a Bergamo, scusa. Open Da a me fa tenerezza. A me fa tenerezza. Dice Vlahovic mi passava la palla, ma avrebbe passata nemmeno Rossi la palla in quelle condizioni in cui era. Però è vero una cosa, Vincenzo, confermo assolutamente, dimostra il caos totale che abbiamo vissuto in questi anni. Cioè, tutto quello che sta accadendo, o forse che è accaduto e spero non accada più, è frutto di caos. Di caos nemmeno organizzato, di caos disorganizzato. Quindi mettiamoci il prima possibile una pietra sopra, ma ne abbiamo buttate giù veramente di ogni. E oggi l'appello, poi ognuno può fare quello che gli pare, ci mancherebbe altro, di stare accanto a questo allenatore e a questa squadra, ma non perché si difende nessuno, non ce ne frega niente, io difenderò solo e sempre la mia Juventus, ma perché, siccome ho la sensazione che qualcuno ci sia rimasto un po' male ieri sera, pochi, ma qualcuno, e si ritorna con questa tiritera. Allora, c'abbiamo un allenatore che si chiama Spalletti, c'abbiamo una squadra che faticosamente sta provando a ritirarsi su, stiamo lì dietro, come hanno fatto i 40.000 dello stadio. Quello per me è il cuore della Juventus, sono sincero.
3: No, quindi lasciamo stare e mettiamoli in disparte quelli che tornano, parlano, blaterano e dicono.
4: Sì, ma chi se ne frega. Infatti mi dice un amico Ronaldo, gli disse: mister, 5
3: però questo deve rappresentare, insieme a tanti altri fattori, a tante altre cose, quella molla che basterebbe, a parte non ci dovrebbe neanche essere, però la Juventus deve dimostrare di essere Juventus sotto tutti i punti di vista, cioè questi devono venire, tu li devi dominare. E questa cosa del dominio dei tempi, come lo vuole dire ora raccontare Luciano lo sa come si fa, e adesso deve trovare il modo di trasferirlo alla squadra, di ritrasferirlo alla squadra, perché molti sono cambiati, perché bisogna trovare equilibrio senza Locatelli, credo a tutto, va bene a tutto. Credo che qualche indicazione dal punto di vista tattico ieri sia arrivata.
4: 3-4-2-1 Vincenzo è quella che secondo me bisogna portarci,
3: e deve andare avanti così.
4: Sì.
3: E nel 3-4-2-1 possiamo anche già immaginare più o meno quali sono. Ah, poi c'è un'altra cosa che voglio dire. Poi sembra che me la prendo sempre con
4: chi ce l'ha?
3: Con lo stesso.
4: Chi?
3: No, voglio dire due parole su Cambiaso.
4: Giocato, poraccio.
3: Non ha giocato, ok.
4: Parla di Grabara, dai.
3: No,
4: di...
3: dopo parlo io. Spalletti ha detto... Vedi che poi qualcuno non vuole che parli, Minatus.
4: Sì, è
3: Spalletti ha detto, in realtà ha fatto capire che aveva recuperato, lui è venuto, sentiva dolore, non lo forzi il giocatore che sente dolore.
4: Bene.
3: Ok. Stiamo facendo Chiesa punto 2.
4: Però Vincenzo, sai, la caviglia è una cosa un
3: ma
4: po'
3: la
4: particolare.
3: Caviglia era anche l'anno scorso.
4: Lo so.
3: Io credo... Poi è guarito, poi io non voglio alimentare dubbi.
4: No!
3: Però se clinicamente
4: clinicamente
3: ti considerano recuperato,
4: però il dolore,
3: e fai l'allenamento, perché ha fatto l'allenamento in gruppo, e poi dici no, ma forse c'è un dolore.
4: No,
3: noi abbiamo,
4: lui ha detto, ho un dolore,
3: un
4: no,
3: dolore.
4: Forse.
3: Va bene, ma esiste anche Molière, il malato immaginario. Ok, perfetto.
4: Ho scoperto che sei anche te malato immaginario, Vincenzo. Io
3: a volte
4: no, spesso
3: è vero, a cena.
4: A cena ho scoperto
3: tante cose. Ipocondriaco, che è diverso.
4: Sì, poi
3: però,
4: mi aggiro me, capito?
3: Però vabbè, c'è il malato immaginario, no, perfetto. Io, cioè, sai, noi occupiamo un posto lì. Cioè, nel senso, se lui fosse partito, o se l'avessimo venduto, o se trovasse una squadra, la Juventus potrebbe prendere un altro laterale a sinistra, chi che sia. E magari fai riposare Kalulu, che in questo momento non mi sembra al top della condizione. Metti Selic là e uno a sinistra. Noi in questo momento non possiamo far riposare Kalulu. Dobbiamo giocare con Selic anche da quell'altra parte.
4: Oddio, cioè, in teoria potresti farlo riposare Kalulu, sai come? Mettendo Kelly un pochino più alto e di là Selic. Certo,
3: perfetto,
4: qualcosa rischi.
3: Quindi capiamo che cosa c'ha sto ragazzo, perché se clinicamente sta bene, se fa l'allenamento e poi arriva e c'ha dolore, mi assomiglia molto, non metto in dubbio, però assomiglia molto a Chiesa, che diceva ad Allegri no, c'ho dolore, non gioco, e Allegri diceva non gioco. Cioè, io sono stanco anche di questi giochi, perché poi abbiamo scoperto che Dybala va alla Roma, a volte chiede di fermarsi e Gasperini dice scusa, perché non vuoi essere, ma no, perché c'ho dolore, giocaci sopra, non ti preoccupare, se ti fai male poi ne parliamo, e lui gioca tutte le partite.
4: Vabbè, lì avrei un'altra teoria che però tengo,
3: va bene,
4: per me.
3: Tienila per te. Però se c'è anche quella cosa di dire che vogliamo,
4: allora,
3: fare,
4: hai
3: io
4: ragione.
3: Anche questo voglio capire.
4: Hai ragione, Vincenzo,
3: perché c'è bisogno di tutti.
4: Benissimo, io però qui non voglio spezzare lancio a favore di nessuno. Poi Cambiato, sono il primo che ho detto che ha fatto un pessimo precampionato, e dunque è giusto che abbia trovato la panchina. Dico soltanto questo, che però la caviglia è un punto molto delicato. Non so se ti sei mai fatto male alla caviglia. Magari
3: sì, una volta, ma
4: una volta,
3: ne ho 12 anni, quindi non
4: sì,
3: me lo ricordo.
4: Appunto, quindi non te
3: lo
4: ricordi. La caviglia, qui non siamo ortopedici, ho altre specializzazioni, in ortopedia mi manca, però la caviglia è un posto, soprattutto è un punto soprattutto per un atleta, molto delicato, per cui tu vai a fare la risonanza, perché di quello si tratta, e non trovi niente, però magari un residuo di dolore, soprattutto quando la caviglia ti si gira, ti può rimanere. A me è capitato, e non faccio l'atleta, ma mi è successo di andare a camminare, quindi e non avevo niente, ovviamente, non ho fatto risonanza e niente, però sapevo che era in via di guarigione, però un po' di dolore lo continuavo a sentire, perché comunque la caviglia, Vincenzo, è come un muscolo. Tu giocando a calcio la caviglia è una delle prime cose che utilizzi, quindi il dolore ci sta. Poi mi dici Mandzukic se ne fotteva e scendeva in campo, ma lì si tratta di carattere, lì si tratta di soglia del dolore. Io se ho la febbre a 37 come te la sento a 39 e mezzo, magari lui sente un dolorino, ha paura anche di forzare, di giocarci sopra, e dice sai che c'è, io credo che il ragionamento sia questo. Lui avrà pensato, ora ci sono anche 3 settimane di sosta, non voglio forzare, magari in queste 3 settimane, dove non so se andrà a nazionale o meno, ma non credo, in queste settimane posso recuperare. Quindi io questo un po', Vincenzo, onestamente lo capisco. Poi no, certo, ti seguo sul ragionamento che abbiamo bisogno di tutti, che ci sono anche dei segnali. Per esempio McKennie ieri si è fatto una partita straordinaria come sempre e rientrava comunque non dall'affaticamento ma dalla lesione.
3: E quello è il discorso. Allora io voglio cercare di capire con chiarezza quali sono determinate situazioni. Dopodiché, questo era un inciso in più che faccio. Adesso questo cambio potrebbe portare a delle rinunce importanti. E io ne ho parlato tanto ieri, credo che potrebbe essere anche un tema di approfondimento, sì, sì, oggi. Con Seisao, io lo so che ai tifosi piace tanto, e anche a noi che lo raccontiamo, il calcio, il giocatore tecnico che ti salta l'uomo, che ti crea la superiorità, che va a recuperare la palla, che insomma fa quei numeri che tu dici, ah, quanto mi gasa vedere questo giocatore. Se però fa anche quello che fa la Begovic, cioè il passaggio filtrante quando serve. Potremmo far vedere dopo una slide che mi ha girato Mirko, quando arriviamo proprio Mirko, quando arriviamo proprio Mirko, così ne parliamo anche insieme a lui. 17:35, aspettiamo conferma, dovremmo avere Mirko, dico a Rossi. Se lui facesse anche quel tipo di lavoro sarebbe perfetto. Io temo che invece con Seisao, nel suo essere un grande giocatore da Juventus, nel senso che ci mette l'anima, ci mette il cuore, appartenenza, eccetera, però come attaccante esterno sia un po' monotematico e limiti un po' le opzioni offensive della Juventus. Peraltro, se tu dovessi cambiare modulo e fare 3-4-2-1, nei due lì dietro lui non ci si trova.
4: No, e io non ce lo metterei neppure.
3: E questo è un tema, secondo me, dobbiamo affrontare.
4: Ma, guarda, ieri, secondo me, nella partita sono emersi due dettagli, due spunti, perché noi chiedevamo questa alla partita di ieri, di vincerla senza problemi, e l'abbiamo fatto. Non me ne frega niente poi se era Arnek, nel senso, questi dovevamo battere e li abbiamo battuti, ebbene, e di capire determinate cose. Io mi porto a casa due considerazioni. La prima, il modulo è quello di ieri, quindi 3-4-2-1 con McKennie spostato laterale in partenza, perché poi McKennie fa tutto il campo. Sar e Luiz in questo momento possono essere i due mediani. Poi è chiaro che Sar ancora deve dimostrare qualcosa. Ieri mi sono piaciuti molto i paragoni che sono venuti fuori, che lo paragonava al vecchio Momo Sissoko, chi uno Zaccaria un po' sbiadito. Ecco, mettiamo che è un giocatore, facciamo un mix dei due, chiaramente non è il centrocampista dei sogni, ma è uno che può dare un po' di sostanza lì nel mezzo. Sicuramente se gioco tra virgolette a due con McKennie spostato un pochino più avanti, Sar non è l'olandese dormiente, e quindi meglio. E poi i due dietro la punta, e poi parlo un attimo anche della punta, che secondo me devono essere Alejbegovic, al quale io non rinuncio, perché il giocatore è forte, lo si sapeva, deve ancora crescere, ma rispetto a Conceição vede nettamente di più la porta, e l'altro è Nico Gonzalez, che se continua con questa determinazione, con questa voglia, con questa appartenenza, perché mi sembra che la stia mettendo in campo, secondo me è un altro inamovibile. E vengo all'altro punto sul quale si è dibattuto molto, la punta centrale. Ora, l'ho detto anche in un reel che ho fatto.
3: Bravo,
4: che
3: lo vediamo col ditino inquisitorio.
4: Il ditino va sempre messo. Voltemade non è la mia punta dei sogni, e non è neppure una punta che nella mia Juventus ideale andrei mai a prendere. Ok? Giusto per fare la premessa. Cioè, i miei attaccanti sono altri, per come vedo io il calcio, perché a me non mi interessa che vaghi in mezzo a tutto il campo. Per me la punta deve fare gol. Però io rifletto su questo, l'ho detto ieri sera e ci ritorno oggi. In quel ruolo lì, cioè pseudo punta centrale, io ci vedo molto meglio lui rispetto a Kolumani. Perché lui, intanto, soltanto per essere due metri, un difensore te lo porta fuori. Certo, qualche duello in più lo deve vincere, perché se andiamo a vedere i numeri dei duelli di ieri, lasciamo perdere, non li andiamo a rielencare, ma ne ha persi la metà. È uno che comunque 1,96 m non mi può perdere la metà dei duelli. Però è lui che può fare quel lavoro. La famosa pallata la può ricevere lui. Non è sicuramente quello che vuole Spalletti, perché lui vuole un altro tipo di attaccante. Però per me domenica gioca lui. E Kolumani parte dalla panchina. Perché aggiungo e chiudo, il tedesco con Kolumani dietro io non ce lo vedo. Ce lo vedo invece con Nico e Alebegovic.
3: A meno che quindi non sia un 3-4-3 invece che un 3-4-2-1.
4: No, Vincenzo.
3: No, dico in generale, come attaccante esterno può funzionare di più. Sai, immaginati, dico per dire, no, stiamo giocando un'altra volta un amichevole come quella di ieri sera. Ok, giochiamo di nuovo con il NEC. E giochi 3-4-3, nei tre lì davanti provi, per provare, Kolumani, Voltemade con Seisao.
4: Secondo me non segni mai.
3: Secondo me...
4: Chi segna? Abbiamo detto ora che...
3: No, nel senso
4: forse
3: che
4: le bocche da fuoco possono essere...
3: Il gol di Selic è arrivato, per esempio...
4: Per carità.
3: Quello ti sto dicendo. Quindi uno che scarica da destra, uno che scarica da sinistra, ti attaccano, uno piace. Centrale, non ti piacerebbe.
4: No, okay. Non mi piace, Vincenzo.
3: No, neanche a me. Perché non mi proponendo. Piace...
4: Perché poi l'altro focus è sicuramente quello su Conceição. Ora, mi dispiace per Matteo che c'era il fantacalcio, ha detto già le perdo tutte se me lo mettono in panchina. Ma a me non me ne frega niente del fantacalcio. No, quindi, caro Matteo,
3: capisco.
4: Caro Matteo,
3: ma io capisco anche tutti quelli a cui piace.
4: Sì, ma a me non dispiace.
3: E piace anche a me.
4: Ma io no, però io lo adoro. Perché hai visto?
3: Rischiamo di essere monotematici.
4: Perché non segna?
3: Non solo, cioè rischi che tu ti appoggi a lui solo. Quanti cross al centro ha messo per le torri? Pochi, in realtà.
4: Quali sono le torri?
3: Vabbè, Kolumani, gli attaccanti centrali che magari riempiono l'area. Quante volte l'hai visto crossare alto in mezzo invece che fare
4: poco.
3: Lo scarico? Ok, al massimo a piede invertito a rientrare, ma non è la stessa cosa. E comunque non lo fa, per esempio, come Cegrova, che ha piedi un po' più calibrati per questo tipo di cose. Lui fa lo scarico. Lui fa lo scarico, lui fa l'incursione, lui salta l'uomo, lui prova il tiro, lui è peperino. Però poi quello fa, cioè nel senso ci si limita a quanti gol stagionali, meno di 5, 6, massimo 6 nella migliore delle ipotesi, sarebbe già tantissimo.
4: Ci metto già la firma.
3: Ma lui ne ha fatti quanti? 3 l'anno scorso, 2 assist.
4: Di cui uno straordinario.
3: Straordinario con la Roma, quante volte lo ripeti quello? 2 assist. E allora tu devi pesare, oltre che alla bellezza estetica, alla qualità tecnica del giocatore, la sua incidenza in campo.
4: Allora, io credo che noi anche quest'anno purtroppo siamo alle prese con la mancanza di un centravanti da 20 gol. Ok,
3: questo è poco, ma
4: non ce l'abbiamo.
3: Non ce l'abbiamo.
4: E forse ce l'abbiamo meno da 15. Bene, però le partite vanno giocate. Però l'allenatore, e qui ritorno alla famosa mano dell'allenatore, mi deve trovare una soluzione. E se la soluzione è, io la detesto, la famosa cooperativa del gol. Non mi piace, perché per me io devo averci l'attaccante da 20, 15, 20 e poi anche gli altri. Ma siccome secondo me, spero di sbagliarmi, Collo ne farà 15, sì, ma stagionali. Voltemade se arriva a 10 siamo già contenti, poi magari ne fa 15 anche lui. Però in questo momento che hanno un po' le polveri bagnate, chi è che ti può portare la doppia cifra in attesa del ritorno di Yıldız? E le mezze punte. E allora se Kolumani non mi apre quegli spazi e Voltemade me li apre, io gioco con lui. E sperando che Nico, già arrivato a 2 gol stagionali, Alebegovic, che si è sbloccato, Zegrova, perché Zegrova non dal primo ma a partita in corso mi può dare una mano. Con Seisao per me entra sempre al 60esimo, Vincenzo, perché può sfruttare la stanchezza,
3: temo,
4: e tutto.
3: Temo di sì.
4: Però in questo momento mi serve?
3: Io in questo momento credo che, al di là, ripeto, della partita di ieri, che lascia le indicazioni che trovano, ma che lascia il tempo che trovano, però delle indicazioni le hanno date. Di Alebegovic ce non puoi fare a meno, anzi, più lo fai giocare, più lo fai diventare forte e centrale nel tuo progetto.
4: Bravo.
3: Quindi lui non si tocca, perfetto.
4: Bravo.
3: È uno dei tre dietro. Nico non si tocca.
4: Tre o due.
3: Nico non si tocca perché è uno che sta facendo recupero palla. Vedi, poi Spalletti ti ha detto: ti decide lui quello che devi fare. Quindi, sì, se poi perde palla, ti viene a riprendere perché devi fare quello che dice lui. E incide e non si tocca. E sono già due. Il terzo è McKennie, perché McKennie è l'unico che può fare da raccordo tra centrocampo e attacco in un ipotetico, l'ha disegnato credo anche Spalletti, un ipotetico rombo, diciamo così. McKennie ti può fare anche il lavoro di raccordo, quindi essere quello, il trequartista dei tre dietro la punta, se giochi con i 3-2, oppure lo metti a centrocampo e fa un lavoro di raccordo. Per Conceição io in questa squadra, in questo modo, non lo trovo
4: nemmeno
3: lo
4: io. Spazio. Nel 3-4-2-1 non lo trovo nemmeno io. Però siccome le partite si sviluppano ormai in tre fasi, primo tempo,
3: e già devo,
4: inizio di presa
3: sarà...
4: e sostituzioni importanti.
3: Perfetto, il calcio moderno con i 5 cambi fa sì che tu hai 11 che giocano titolari e poi ne hai almeno 5 che possono entrare, cioè un ulteriore 11 del secondo tempo. Anche lì poi hai abbondanza perché potresti dire metto Conceição o metto Cegrova.
4: Bravo.
3: Chi è che mi incide di
4: oppure
3: più?
4: Oppure tutte e due, una a destra e una a sinistra, oppure tutte e due dietro le punte. Io no,
3: però
4: non
3: la
4: ce
3: roba
4: vedo,
3: che mi fa andare, che mi fa arrabbiare, e torniamo a un punto che hai toccato tu, che è un altro tema della giornata, è che vedi chi entra con Conceição o Cegrova, bene, chi mettiamo dietro le punte, possiamo mettere Begovic o vogliamo mettere Nico quando tornerà Ildiz, ma Begovic adesso può convivere con il e non abbiamo l'attaccante.
4: Vincenzo,
3: siamo pieni di punte
4: però
3: esterne.
4: Questa è una tematica che noi abbiamo toccato dall'inizio, cioè noi abbiamo una marea di esterni o mezze punte, fate voi. E di due attaccanti che dovrebbero fare le prime punte ce n'è una.
3: Per me già si deve lavorare adesso, pensa un po', giocando naturalmente, a come poter far convivere al migliore
4: il
3: dei modi il
4: Ildiz
3: e la Begovic.
4: Secondo me...
3: perché giocano esattamente sulla stessa mattonella.
4: Sì, e lo abbiamo visto. Però sai, se li metti un pochino... li accentri un po'.
3: Alai lo puoi mettere anche a fare un po'. Vedi come ieri ha dato quel pallone a Nico, sì. Si è abbassato e ha avuto quella visione. Poi ripeto, ieri c'erano le praterie.
4: No, ieri
3: c'era
4: la squadra,
3: la casa,
4: c'era
3: la squadra
4: quella la, di Piccari, no? Sì, cioè, sì, la sì, difesa sì. Non esiste. Piccari grandisce, è venuto con la maglia
3: sì,
4: del
3: Neck
4: oggi.
3: Sì. Era proprio la casa nella prateria ieri. Quindi, però l'intuizione, il tempo del passaggio l'ha azzeccato in pieno. Potrebbero giocare lì, dovresti tornare a tre, ti serve il centrocampo, ma ritornerebbe Thuram. Questo è un problema che ci poniamo dopo. Poniamoci il problema adesso: questa Juventus può rinascere passando per un'esclusione dall'11 titolare di Conceição?
4: Io ti rispondo e dico di sì.
3: Vogliamo vedere che ne dicono loro?
4: Sì, ti rispondo e ti dico sì, Vincenzo, ma attenzione, non cancellando Conceição, occhio. Ma utilizzando Conceição in maniera diversa. Detto che poi si giocherà dopo la sosta ogni tre giorni, fino al 15 novembre la Juve giocherà ogni tre giorni, perché oltre all'Europa League c'è anche il turno frasettimanale, quindi c'è spazio per tutti. Però secondo me, e ci ha messo un po' troppo tempo Spalletti, ma nel 3-4-2-1, sperando naturalmente che McKennie regga, perché noi abbiamo due centrocampisti di fatto, cioè in realtà tre, perché io con Miners continuo a non considerarlo, ahimè, ai noi, abbiamo visto anche come è entrato ieri. Però se noi andiamo nel 3-4-2-1 con Conceição non ci può stare, a meno che in queste tre settimane, non so se andrà in nazionale, ma immagino di sì, si lavori, cioè quasi un mese di tempo,
3: sì, sì,
4: per staccarlo un po' dalla linea laterale e accentrarlo. Ma la domanda è, quindi sempre rimanendo con il tuo tema, si può fare a meno di Conceição titolare? La domanda è: lui ha bisogno di quella linea per partire? Ha bisogno di quei metri di campo in più per partire? Non vorrei che centralmente diventasse un po' troppo prevedibile.
3: A meno che non si abbassa e si va a cercare lo spazio giù.
4: Si abbassa
3: quindi...
4: di più di quello che è?
3: Io un'idea ce l'ho. Ecco perché poi la chiedo anche a voi. Perché secondo me, vedi, per esempio, Alai Begovic, no? Oltre ad avere la tecnica, non è un Marcantonio, ma è uno che... ecco, col Sassuolo non ce l'ha messa la fisicità, che è stato buttato fuori dal campo.
4: Però ha tirato 5 volte, è stato quello
3: però,
4: che ha tirato di più.
3: Però è uno che si coordina in un attimo,
4: sì, sì, sì, sì.
3: Con e Cesao trova no. La porta. Conceição deve... e poi al limite palo oppure gol, però ci mette un po' più di fatica, anche se c'è il baricentro basso, quindi dovrebbe riuscirci subito. E la fisicità la subisci un pochettino, qualche centimetro in più fa la differenza a volte.
4: Ma sono d'accordo con te, Vincenzo, ma tant'è vero, ripeto... ora si parla anche di rinnovo e secondo me fanno pure bene, ma con Cesao, per quanto mi riguardava e per quanto mi riguarda, era quell'eventuale sacrificio che io a 40 milioni avrei fatto.
3: No, l'avrei fatto anch'io. Poi nulla.
4: Poi felicissimo che sia rimasto, perché è un valore per,
3: certo,
4: la Juve.
3: Certo che è un valore per la Juve, però a questo punto questo valore, per restare valore, deve anche un po' lavorare su se stesso. L'allenatore deve lavorare su di lui.
4: Esatto.
3: Perché potrà fare qualcosa di più. Lui l'ha detto, io voglio migliorarmi. Vediamo questo miglioramento. Tu rispetto all'anno scorso l'hai visto un miglioramento? Io nel cercare la porta centralmente l'ho visto. Perché ha cominciato anche ad accentrarsi a cercare la porta. Poi però vedi quella palla in profondità, non ricordo in quale partita, forse proprio contro il Milan, e invece di incrociare di destro prova un improbabile collo
4: piede
3: e gliela butta praticamente addosso. Cioè ti manca quello, un attaccante
4: ci deve
3: esterno
4: lavorare,
3: che è cresciuto là davanti alla porta col pallone giusto gli mise, se non ricordo male, proprio Douglas Luiz.
4: Sì, Luiz.
3: Devi incrociare e devi buttarla dentro. Noi dobbiamo essere sta roba qua davanti alla porta, spietati, altrimenti non ne usciamo.
4: Si può fare meno di Concesao? Dal primo minuto ditecelo tra poco.
0: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano, la quinta giornata di Serie A comincia a Monza, in campo questa sera alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono quattro gli appuntamenti del sabato, con alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 è il momento di Roma-Inter. In conferenza stampa il tecnico della Roma Gasperini ha detto: la squadra è al completo, siamo tutti disponibili, è straordinario perché succede raramente. L'Inter è un club punto di riferimento, negli anni ha fatto cose straordinarie non solo in Italia, noi stiamo cercando di inserirci in una fascia sempre più alta del campionato. La quinta giornata prosegue alle 20:45 di domani con Venezia-Lazio, la domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Questo weekend appuntamento anche con la finale della Serie A Women Cup, in campo Juventus e Roma in un replay della spettacolare finale dello scorso anno che assegnò la prima edizione del trofeo alla formazione bianconera. Fischio d'inizio allo stadio Torquato Bresciani di Viareggio sabato 19 alle ore 18. E oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della nazionale. Con loro l'Italia affronterà quattro gare di Nations League 2026-27. Ancora qualche dubbio, diverse novità, fra cui Romano e Zoma, oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi e Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi, primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida alla Danimarca domenica 20 settembre alle 21:05 a Torino. Il basket dopo i mondiali femminili conclusi a Berlino, è tempo di ricominciare anche per la pallacanestro europea ed italiana con il primo trofeo in palio. Ad Abu Dhabi si gioca infatti la Euroleague Super Cup con quattro sfide tra alcune delle migliori squadre del vecchio continente per due giorni di gare. Si comincia alle 16 di oggi con la sfida tra le ultime due vincitrici dell'Eurolega, il Fenerbahce di Nicolò Melli, campione nel 2025, e i campioni in carica dell'Olympiakos. Alle 19 invece il Real Madrid sfiderà un'ambiziosissima Dubai. Sabato le due finali, quella per il terzo e quarto posto tra le due semifinaliste perdenti e quella per il trofeo alle ore 19. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
0: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Allora, già tante riflessioni interessanti state lanciando. Per esempio c'è un amico che dice non credo se ne possa fare a meno, anche perché fino a ieri abbiamo detto che era l'unico che faceva vedere qualcosa. Oggi non lo è più, il NEC è una squadra scarsissima, non ci facciamo illudere. Il Parma darebbe che ce l'ha annullato e comunque Chico ha perso e poi si è aggiornata la pagina con i tanti messaggi. Però allora, non è per la partita di ieri, è proprio sulle partite che ci sono state fino adesso. E non mi dite che alla Begovic o al Parma è stato annullato. Alla Begovic si vede subito che è un giocatore di grandissimo talento, qualità, visione. Anzi, ringraziamo Pjanic perché credo che insieme a Yıldız sia il giocatore più forte che abbiamo avuto negli ultimi anni. E lo vedremo. Dopodiché capisco quello che si dice, ma noi non abbiamo detto e non continuiamo. Non stiamo dicendo adesso che con Cesao non vale. Stiamo dicendo che probabilmente appoggiarsi a Conceição fino adesso non ha fatto sbocciare qualcosa nel gioco della Juve. Magari quel qualcosa può sbocciare se si cambia una struttura che poi prevede però maggiore profondità, maggiore verticalità. E quindi vi poniamo la domanda, non è una sentenza ovviamente.
4: Ciao ragazzi, da ragazzi un po' di calcio l'ho giocato. Ricordo che uno dei mister che ho avuto metteva sempre quelli più piccoli e veloci nel secondo tempo, dal 70esimo in poi, anche se magari tecnicamente non erano granché, proprio perché le squadre avversarie erano più stanche. Ho sempre pensato che questo potrebbe andare bene anche per Conceição ad oggi, anche per Colomani. Sì, con la differenza, Alfonso, che oggi con i 5 cambi puoi cambiare anche i difensori, quindi quella cosa lì che è verissima, però tu cambi un difensore e annulli questa cosa, però è vero. Ciao, credo che non se ne può fare a meno, cioè di Conceição, anche perché finire abbiamo detto che era l'unico che fa vedere qualcosa, oggi invece non lo è più. Il NEC è una squadra scarsissima, non ci facciamo illudere, scrive un amico. Sì, si deve fare a meno di Conceição, scrive Roberto. Chico purtroppo deve lavorare sulla finalizzazione. Fino allora avremo un grande crack che funziona molto bene a partita in corso, ma che purtroppo rallenta manovra e non funziona come terminale offensivo. Moreno dice: consenso al giocatore da far subentrare nel secondo tempo quando le squadre sono stanche, lui con la sua velocità può creare superiorità numerica. Questo era Moreno. Ciao ragazzi, Andrea da Reggio Calabria. Premetto che a mio parere non dovremmo giocare col 3-4-2-1 perché la squadra sarà costruita per giocare coi terzini. Non abbiamo le ali come l'Inter o la Roma, ma se bisogna giocare per forza così, allora Conceição lo metto nei 4 di centrocampo largo a destra. Lì potrebbe fare la differenza senza la pressione di dover far gol. Questa è una riflessione che è intrigante, lo sai? Quarto a destra a centrocampo, saremmo forse però un pochino troppo sbilanciati. No,
3: a me non intriga per niente, perché 4 a destra a centrocampo lo limiti, lo allontani dalla porta, gli fai fare più chilometri. E onestamente, se io devo pensare al famoso 4-4-2 che adesso tanto non adotta più nessuno perché è proprio vecchio come modulo e secondo me si sposa poco con il calcio moderno, io ci immagino uno che comunque un po' di purtroppo la prestanza fisica lo penalizza.
4: Però vedi, ti leggo questo messaggio di Fabio Lattorini, dice: credo che Cicco può essere più incisivo come trequartista dietro la punta nel 3-4-2-1 che è d'esterno.
3: No.
4: Zitto, dove spesso si perde e diventa confusionario. Però va convinto che può fare quel ruolo alla Brahim Diaz. E mi piace questo
3: confronto. No, a me piace molto.
4: Devi stare zitto, perché anche Brahim Diaz è piccolo.
3: Sì.
4: Anche Quintiliano è piccolo.
3: Ibrahim, Cicco.
4: Sono d'accordo.
3: E ci sono le categorie. Ibrahim è uno che lo ha già fatto, lo sa fare e usa tutti e due i piedi. Cicco usa il sinistro, parliamoci chiaramente. E ti ho fatto l'esempio dell'assist di Douglas, lui davanti alla porta, piuttosto che incrociare di destro come doveva fare, la colpisce di collo sinistro addosso a Magnan. È una questione di
4: istinto. Frosinone sbaglia un gol pazzesco, bravo, perché perde un tempo di gioco. Sì.
3: Questione di istinto, di sicurezza. Brahim è uno destro, sinistra, te la butta, e quindi è nato per fare quel ruolo là. Vogliamo adattarlo? Va bene, ma noi già ci stiamo adattando. Uno che non sa segnare, che però deve prendere le pallate. L'altro che dovrebbe fare l'estendo, lo vogliamo mettere a fare il goleador. Mettiamo anche Conceição a fare Brahim Diaz, se non lo sa fare, si deve imparare a fare quello. Stiamo adattando. Se Ricca a sinistra perché quell'altro si è smontato la caviglia e non torna più. Cominciamo adattiamo Douglas Luiz a fare il playmaker, ma anche il frangiflutti davanti alla difesa, con Miners a giocare a calcio. Insomma, stiamo adattando troppe persone a fare cose che poi non è il loro ruolo, e secondo me se segui questa strada ti perdi. A quel punto prendi Lucumi e lo metti a centrocampo, come diceva qualcuno. Invece no, noi dobbiamo cercare, secondo me, di preservare ognuno nel suo ruolo. Cicco è un attaccante esterno che segna poco e che di assist non ne fa tanti, ma che è un giocatore che a partita in corso, vedi, a partita in corso entrava anche Douglas Costa, ma quanta diversità c'era tra Douglas Costa e Conceição? Enorme. Douglas Costa anche lui usava sempre soltanto il sinistro, ma come lo usava? E quel gol alla Lokomotiv Mosca, te lo ricordi?
4: Giocatori competenti,
3: perfetto,
4: diversi.
3: No, è per dirti che lo metti a gara in corso, ma non imposti una partita su di lui, a meno che non sia una partita che puoi gestire o che in emergenza devi gestire, secondo il mio punto di vista.
4: Vai Rossi, facci sentire qualcosa, va.
11: Ciao ragazzi, sono Ciao. Andrew da Savigliano.
4: Ciao.
11: E
4: Ciao.
11: Se, quando poi tornerà il Diz, se fosse proprio lui invece quella prima punta con dietro Ala Ibegovic e Nico Gonzalez, ovviamente alla falso 9, quindi senza dare punti di riferimento, si può magari girare con loro tre e a rotazione, quindi una volta tocca uno, una volta all'altro a fare la prima punta, quindi hanno un bel po' di tecnica, fantasia con quei tre lì davanti.
3: Abbiamo
11: si
3: già...
11: potrebbe anche provare comunque.
3: Allora capisco il nostro amico, lo ringrazio per la lettura, l'abbiamo già provato e ha funzionato male.
4: Però ha funzionato male.
3: Già l'abbiamo provato.
4: L'unica Fosso cosa, avresti un Alabegovic in più.
3: Sì, ma per Diz.
4: Sì, probabilmente sì.
3: No, anche qui torniamo, adattiamo. Allora io sposo più il messaggio di Silvia che scrive: la discussione su Cicco si dipana semplicemente guardando i fatti. 80 partite, 9 assist, 10 gol. Talento enorme, ma spesso viene verificato dalle scelte e dal suo incaponirsi nel buttarsi in situazioni complicate per la sua fisicità. Da subentrante va bene, con l'avversario stanco può incidere di più. È quello che di fatto stiamo raccontando.
4: Sì, lo stavo leggendo
3: vedendo,
4: anch'io.
3: Ma è così, Ale. Allora, io vedi ancora una volta la soluzione. Ringraziamo i nostri amici perché sono un pozzo
4: molto,
3: di idee
4: molto, molto,
3: e ci
4: molto.
3: Aiutano a fare riflessioni. È però adattare uno a fare una roba che non è sua. Allora, io credo, ok, in emergenza si fanno male 20 giocatori, tu dici tieni botta per due mesi, il tempo che recupera quello devi adattarti a fare questo, oppure riscontro in Zambrotta la capacità di fare il terzino a tutta fascia e gli cambio il ruolo, ma devi proprio avere quell'intuizione e deve funzionare. Dopodiché ci troviamo, abbiamo fatto già l'elenco, aggiungiamo all'elenco che ho fatto prima Yıldız falso 9, sono tutti fuori ruolo.
4: E poi sarebbe anche un segnale clamoroso nei confronti dei due attaccanti che abbiamo, che attenzione, me ne frega il giusto, però sai, se adatti lui pur di non far giocare gli altri due. Sarri, lo rimandiamo a casa.
3: Da non leggere.
4: Ah no, sì Cesare, sono d'accordissimo, tutte e due, anche aggiuntoli però. I giocatori tecnici devono sempre giocare insieme, il mister deve trovare il modo di far giocare insieme alle Begovic con Cesao e il Diz, il Barcellona non ne farebbe un problema. Sì, però amico mio, sono d'accordo sull'allenatore, tu mi parli del Barcellona e mi parli di qualità. Ora noi purtroppo, e ho capito a quale Barcellona fai riferimento, quella roba lì non è che ce l'abbiamo tanta, eh. Vai Rossi. Bello però il messaggio all'amico, un dito qui, un dito lì.
12: Sarri! Sono Federico da Roma.
4: Ciao Fede.
12: Volevo fare questa riflessione con Contesao. Contesao potrebbe essere la stessa cosa che accadde quando Conte arrivò alla Juve nel 2011-2012 e si trovò Krasic, che fino a quel momento era stato il punto fondamentale della Juve, e su Conte passando al 3-5-2, sistemando la squadra con Pirlo, si trovò poco spazio per lui, infatti poi alla fine fu ceduto, e da lì poi nacque la Juve dei trionfi in serie.
4: Grazie Federico. Allora, continuo a pensare che c'era, io la riguardo oggi, no, la prima Juventus di Conte, che noi dicevamo sì, ma non c'era qualità.
3: Ragazzi,
4: poi le paragono con queste.
3: Cioè, non ho capito già la difesa, già il portiere, già i centrocampisti.
4: Portieri siamo messi bene, Vincenzo.
3: Sì, no, ho detto la prima, no, perché molti dicono
4: lì ci mancava l'attacco,
3: sì,
4: fondamentalmente. Che però, poi insomma, c'era sempre in Del Piero che partiva dalla panchina,
3: appunto,
4: poi c'era,
3: ragazzi,
4: Quagliarella,
3: appunto,
4: poi comunque,
3: ragazzi,
4: c'era Matic,
3: Vucinic,
4: certo, c'eravamo anche Giovinco,
3: ma banalmente Matri, cioè tu c'avevi quello che facevi gol, poi lascia stare la qualità, però ce l'avevi.
4: No, ma è vero.
3: È quello.
4: Però ragazzi, quando noi parliamo di delle prime due Juventus di Conte, che è vero, non erano poi le Juventus di Tevez, di Guai, per l'amor di Dio, quelle che abbiamo costruito. Però io le paragono con queste. Cioè, allora se quelle non avevano qualità, queste cosa c'hanno?
3: Appunto.
4: Vai Rossi. Ma com'è bello Rossi, guarda, è bello.
13: Allora, Monza sa, bravo, nessuno lo mette in dubbio. Va bene, però è molto prevedibile, va buono perché fa sempre la stessa cosa. Ieri è un dato di fatto, ieri la Juve è andata 700 volte in porta, cioè è molto più fluida, gioca diverso, perché lui ti fa perdere tempo. Lui ti fa perdere 3-4 tempi di gioco alla volta, la tira a destra, a sinistra e poi qua e poi là, quindi fa piazzare le squadre. Quando tira, non tira con la cattiveria, tipo come ha tirato il ragazzo ieri, ma avete visto che gol ha fatto il ragazzo ieri?
4: Hai ragione Pasquale, no, ma guarda, è la riflessione che faceva Vincenzo prima, ti fa perdere un tempo di gioco, sicuramente, perché poi c'è questa abitudine di far giocare, no, diciamo a piede invertito. E quello che ha detto Pasquale in questo messaggio è la palissiano, ti piace Rossi, la palissiano. Però ora, se no sembra per colpa di Marangio che poi i problemi della Juventus siano con Cesao, non è,
3: no,
4: quello. Io credo che lo si debba, è chiaro che ieri però c'è sempre l'avversario che abbiamo avuto di fronte, però il messaggio dell'amico di prima è corretto, è un po' quello che abbiamo detto, soprattutto nel fatto che lui perde sempre un tempo di gioco. Io onestamente rispetto all'anno scorso lo vedo già un pochino più cattivo sotto porta,
3: ma più determinato. La cattiveria deve appartenere, secondo me.
4: Però per me nel 3-4-2-1 spazio per lui nei due non c'è, ma non c'è neppure Pezzegrova inizialmente. Io sui due non ho dubbi. Se Nico continua a essere questo, il posto a Nico non lo toglie nessuno. Se Lebegovic continua a essere questo, il posto a Lebegovic non lo toglie nessuno. Certo, poi abbiamo una marea di esterni con i quali, perché poi ti rientra anche Boga,
3: Sì, è quello il discorso. Cioè, tu a sinistra c'hai Ildiz, Alabegovic e Boga, a destra c'hai Conceição, Nico e Zagrova. In mezzo c'hai McKennie, stop, il trequartista non l'hai preso, puoi adattare qualcuno, ma torniamo sempre al discorso dell'adattare, e in attacco c'hai i due, c'hai Colomani e Voltemade. Capisci perché questa Juve con questa struttura le verticalizzazioni centrali mai? Perché non c'è quello che te l'ha detta, non c'è quello che ti assiste. E quindi c'hai gli esterni, buttiamola sull'esterno. Affronto una squadra X, che può essere il Milan, che può essere la Roma, che può essere l'Inter, che può essere la Lazio, una qualsiasi squadra X, con un allenatore normodotato che dice:
4: non
3: giochiamo,
4: come quello di ieri.
3: Non come quello di ieri, che affronta la Juventus e dice: ragazzi, facciamo una partita cazzuta sugli esterni, blocchiamo gli esterni, perché tanto centralmente questi non verticalizzano, non hanno peraltro neanche l'attaccante che ti detta la verticalizzazione, anzi i loro attaccanti tendono a uscire per fare entrare

0: l'attaccante esterno. Alai si è abbassato, verticalizzazione, gol. Però proponi qualcosa di centrale, di diverso. Grabara, migliore in campo per distacco, portiere supremo che io sponsorizzo tanto e che questo è forte, forte, forte. Rilancio di collo esterno, roba che a Di Gregorio sarebbe partita la scarpetta, avrebbe colpito in testa Bremer, 2 mesi di stop. Palla che arriva con i giri contati per Nico, che senza portiere, perché non c'era neanche in uscita, non c'era proprio, riesce a mettere la rete. Però centralmente, se noi giochiamo sempre appoggiati sugli esterni, che ripetono sempre lo stesso movimento, perché a un certo punto, ecco, solo Yıldız e Begovic con le loro finte riescono bene o male a trovare la cosa. Già Boga comincia a fare la stessa cosa.
1: Sì, è vero. Giovanni da Napoli.
0: Ciao Giovanni.
1: Guarda anche il cognome, ma sarà. Dice:
0: ah sì, sarà lui.
1: Buonasera direttore. No, cioè, buonasera Ale Vincenzo. Personalmente ho visto Conceição sempre molto fumoso, quindi siccome la Juve dovrà fare una cessione eccellente per giugno, io lo sacrificherei senza indugio. Comunque sono convinto che il nostro centrocampo deve essere a 3, non a 2. Saluti Gianni da Napoli. Sì, anch'io Gianni, anch'io. Poi c'è Fabio che dice: facciamo uno scambio interno, con Miners si mette a fare magazziniere e il magazziniere si mette a centrocampo. Anche questa potrebbe essere una bella idea. Io la sposo in pieno, l'idea del centrocampo a tre. Mi auguro però di poter arrivare a gennaio con questi tre, perché poi Koeman te lo consideri?
0: No, ti ho detto, okay, che dobbiamo abituarla a giocare tre, a calcio.
1: Con questi tre in salute. Con questi tre in salute. Perché se no... Sì, per l'amor di Dio, c'è anche Owusu che potrebbe cominciare a fare esperienza laddove noi arriviamo a metà novembre, a metà, sì, diciamo a dicembre, già praticamente qualificati. E allora a quel punto, le ultime 3-4 partite, fai giocare anche lui in Europa League e gli fai prendere un po' di esperienza. Però... noi viviamo con il tic-tac di Quintiliano, toc-toc, quello, sperando che nessuno ci faccia mai male. Perché se no sei costretto a giocare a due.
0: Lo so, e infatti c'è questa problematica qua, per il fatto che noi in mezzo al campo abbiamo avuto un'ecatombe e abbiamo anche giocatori che non sono in grado. E quello non in grado è con Miners, l'ecatombe la conosciamo. Sai che c'è, e magari ne parliamo poi nella prossima mezz'ora. Mirko non lo avremo perché è impegnato, quindi lo recuperiamo giovedì. Voglio vedere l'evoluzione di Sar. Ieri ha diviso molto la sua prestazione. Noi non eravamo molto convinti, però ho notato dalle risposte su post e reel che abbiamo fatto dei nostri ascoltatori, dicevano: guarda che tutto sommato ha fatto comunque è cresciuto nel secondo tempo, sempre parametrato alla casa nella prateria. Però se questo è un giocatore che riesce a essere tuttocampista, ecco che anche lui può portarti a fare dei ragionamenti diversi sulla struttura tattica della squadra. Il punto vero è che siamo al 18 di settembre, ci stiamo per fermare, questa è una cosa importante, e abbiamo un piano A che non funziona, che è un po' collassato su se stesso, complice gli infortuni, complice la qualità di qualcuno che non c'è, ma non abbiamo ancora un piano B. Allora
1: è quello
0: bene,
1: di ieri, il piano B, Vincenzo.
0: Sì, che però è stato testato con la casa nella prateria. Sì, testiamolo, sì, con l'Atalanta, devi stare attento che ti possono anche far male. Quindi bisogna battere l'Atalanta, magari vedendo questo piano B come funziona, già a un livello superiore, che comunque non è proprio il livello eccelso della Serie A, ma è già un livello superiore.
1: Beh, la Roma ha fatto, oddio, ha fatto fatica, l'ha presa a pallonate, sì, 40 tiri li ha fatto,
0: quelli si sono chiusi dietro. Dopodiché, durante la sosta, al netto di quelli che ti rimangono, perché italiani non vanno, però la maggior parte va, non so se parte Grabaro, resta.
1: No, Grabaro è stato convocato,
0: fortissimo, quindi.
1: Ho capito, ma Maranghio,
0: per dirti, è lì devi lavorare a un cambio modulo. Devi approfittare di quella sosta per farti il piano B, però fatto lo bene.
1: Allora,
0: fatto
1: io
0: bene.
1: Non sono un fan del 3-4-2-1, sono strasincero, anche perché era il modulo utilizzato da Argenio Tudor, al quale io voglio sempre molto bene, ma è stato secondo me uno dei peggiori allenatori che abbiamo avuto. Comunque, detto questo, però qui mi sembra realmente l'unica possibilità, visto come è stata costruita la squadra, mi sembra l'unica possibilità. Poi, se magari a gennaio, ma non credo, dovessimo comprare finalmente un attaccante, ma non credo, cioè il male della situazione lo compri a gennaio, allora a quel punto puoi anche ritornare con il 4-2-3-1, ma siccome non credo, anzi, mi viene

0: ditti ci metto la firma che non lo compriamo, anche perché poi qui bisogna capire come ci si arriva a gennaio, cioè qua, per quali obiettivi saremo ancora in corsa. Uno sicuro, mi sbilancio.
1: Beh, l'Europa League. Sì, certo.
0: Campionato, cioè,
1: campionato già. Parliamoci francamente, noi ci siamo giocati un bonus brutto, proprio brutto, buttato nel gabinetto e tirata la catena. Alla luce dei fatti, anche col Milan ci siamo giocati un bonus. Abbiamo giocato meglio sicuramente, però quella è una partita da vincere senza se e senza ma. E abbiamo perso totale 4 punti, ok? Già se batti l'Atalanta nel turno in cui quantomeno c'è Fiorentina-Napoli e Roma-Inter, già cominci. La Lazio, non mi ricordo chi gioca
0: a Venezia.
1: La Lazio si sgonfierà comunque complessivamente. Il Como va a Frosinone, va bene. Già comincia a recuperare qualche punticino per la zona Champions. Non sto parlando di, però per la zona Champions comincia a avvicinarti a non creare un solco troppo profondo.
0: Bravissimo.
1: Quindi il calendario ti dà l'opportunità di portarti a meno 2 da Roma o Inter, per dire.
0: Poi tra l'altro noi
1: allungare sul Napoli, ad avvicinare.
0: Dici
1: magari
0: che Napoli perde a Firenze?
1: Io vedo che il Napoli è in difficoltà a Firenze. Il Napoli andrà in difficoltà a Firenze, secondo me. E comunque in ogni caso, se vinci, a distanzi anche l'Atalanta, che era un'altra che partita male, ma era considerata tra le papabili al quarto posto.
0: No, ma il punto, Vincenzo, è che noi oggi è venerdì e ci risentiamo domenica per colpo di tacco. Ma non è che abbiamo grandi alternative a battere l'Atalanta.
1: No,
0: cioè,
1: perciò
0: anche
1: dico,
0: pareggio è il risultato negativo.
1: Perciò dico, batti l'Atalanta e recuperi punti intanto, e crei distacco e mantieni le distanze, per esempio, dal Napoli, col quale ti giocherai il quarto posto. Non crei solchi troppo importanti che ti fanno venire paranoie. Non fai uscire dal castello, alla stanza segreta del castello, il fantasma Conte, e passi 3 settimane a ristrutturarti, riorganizzarti, recuperare giocatori, pensare a un piano B, e da lì comincia un secondo campionato.
0: Bravo,
1: perché
0: Marangio.
1: Può cominciare un secondo campionato.
0: Bravo Marangio.
1: Quello devi fare.
0: Con Grabara titolare,
1: ovviamente, ma all'occorrenza lui può mettere a centrocampo,
0: c'ha dei piedi fantastici. Ma ho fatto dei lanci ieri
1: spettacolare, ma te l'avevo detto.
0: Ma quando mai? Ma te quando mai l'hai visto?
1: Fortissimo, fortissimo. No, io,
0: ma quando mai l'hai
1: io
0: visto?
1: L'ho visto, sì, da devi... quando ho no. letto che
0: sei
1: che
0: tu ti
1: che...
0: sei sbagliato con Povia, che poi la canzone fa quando i bambini fanno
1: A me quando ho letto, ho visto soltanto qualche, ma quando ho letto che Szczęsny ha detto fidatevi,
0: sì, l'aveva detto Szczęsny,
1: e io mi fido di Szczęsny,
0: e invece non mi fido di Boniek, che ha detto questo è forte Boniek.
1: No, però mi fido di Szczęsny, e oggettivamente a un certo punto c'è stato uno di loro, o Laura Ingalls o Mary, non lo so, che ha provato la conclusione dalla distanza, sempre la casa della prateria, e la palla è andata alta in realtà abbastanza. Guarda che lì ha fatto un volo,
0: sì, è vero.
1: Che cioè, Di Gregorio si stirava.
0: No, ieri è arrivato un messaggio meraviglioso di un amico che diceva c'è sempre il fantasma di Di Gregorio sullo stadium, guardate il portiere del NEC.
1: Sì, quello era.
0: Ma ti hai visto che roba ha fatto? Cioè, io
1: noi ce l'avevamo.
0: Sinceramente è una squadra di pazzi, così non l'ho mai vista.
1: No, poi no, allora loro poi non sono abituati al doppio impegno, perché non ce l'avevano fino all'anno scorso.
0: Sì, ma anche se ce l'hanno il doppio impegno vince.
1: No, devono prendere una piega diversa.
0: No, ma non cambiano, loro non cambiano mai, loro sono questi.
1: Bocca al lupo.
0: Pausa, torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena. Nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
3: Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle a Roma. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Secondo quanto si apprende, il tredicenne aveva con sé anche un cellulare collegato a Telegram e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. La causa scatenante dell'aggressione potrebbe essere stato un voto insufficiente. A fermare l'aggressione è stato un suo compagno di scuola.
4: Sono stati rinviati a giudizio i due chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024 e, come detto, avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale nello studio medico dei due professionisti a Roma. Dalle indagini è emersa l'assenza delle autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività chirurgica da parte dell'ambulatorio. I due medici avrebbero inoltre aspettato circa 15 minuti prima di chiamare i soccorsi e proprio questo ritardo, secondo la procura, sarebbe stato fatale alla giovane. Il processo è fissato al 9 marzo.
3: Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione, con le auto costrette ad avanzare a passo d'uomo in mezzo all'acqua. Pioggia sul bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che ieri nel capoluogo toscano ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. A Palermo due automobilisti sono rimasti bloccati nelle strade trasformate in fiumi. Allerta gialla domani per temporali su 12 regioni.
4: Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre, quando si passerà alle accise mobili. Stop inoltre per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW per i motocicli. Il provvedimento è finanziato in totale per 2,362 miliardi di euro.
3: Il calcio, dopo aver preconvocato quasi 70 giocatori, oggi Roberto Mancini ufficializzerà la lista della squadra con cui l'Italia affronterà le prime quattro partite di Nations League contro Belgio, Francia e due volte Turchia. Ancora qualche dubbio e diverse novità oltre alla conferma di Ignazio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Radio Bianconera
5: è l'unica che conta.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Radio Bianconera.
8: Buonasera, sono Cristian da Catania. Io volevo dire una cosa su Conceição, perché non sono d'accordo. Perché ci vuole anche fortuna nel calcio. Se i due pali presi da Conceição sarebbero stati gol, di cosa stavamo parlando? Grandissimo Conceição, ha fatto già due gol in campionato su quattro partite, quindi secondo me non bisogna criticare Conceição, anzi lo dobbiamo tenere stretto e gli dobbiamo far rinnovare il contratto. Grazie, ciao Alessandro, siete unici.
9: Ciao ragazzi, Danilo. Allora sì, secondo me si può fare a meno di Conceição, soprattutto se Spalletti continuerà a insistere su questo 3-4-2-1 visto contro i quasi dilettanti del NEC. Conceição in questo momento può essere collocato solo nei due a ridosso della punta, ma purtroppo per lui non ha le caratteristiche, non ha le giocate per giocare in quella posizione di campo, non ha l'ultimo passaggio, non ha l'assist, è una delle sue pecche maggiori. Sugli esterni spesso salta l'uomo, ma poi quanti assist gli avete fatto fare? Quante volte ha messo in mezzo la palla che deve essere solo spinta in porta?
5: Ciao ragazzi, buonasera. Allora, si può far meno di Conceição? Secondo me dall'inizio sì, nel secondo tempo, come usava Dalla Scozza, spacca partita. E due, la difesa a tre non ci rinuncio, secondo me deve essere un punto lì di partenza. Un 3-4-3 per me va bene così. E ti dico una cosa, Alberto Vic, come cavolo si chiama, per me, a differenza di Conceição ed Ildiz, è che loro giocano troppo sulla linea laterale. Sì, Conceição ogni tanto viene dentro, ma invece lui ce l'ha proprio nel, al di là, invece quello che non fa Ildiz, lui invece viene in mezzo, cerca l'1-2 e qualche azione centrale può venire.
10: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Questa è una bella domanda, per carità, scherzosa, perché siamo contenti di averne due, non uno, di portieri bravi, perché anche Vicario è un super portiere. E sono contentissimo. Però dice: se avessimo preso Grabara da subito, forse non avremmo preso Vicario.
0: Sì.
1: Saremmo tenuti di Gregorio? No! Perché poi te ne servono due di portieri. Quindi bene che siano arrivati entrambi.
0: Noi abbiamo due portieri forti.
1: Sì.
0: Non top, ma due portieri
1: due
0: forti.
1: Oh, meglio dell'Inter. Su questo possiamo dirlo senza proprio nessun problema.
0: Sì. No, ma abbiamo due portieri che per il campionato italiano, secondo me, davanti ci abbiamo Svilar, davanti ci abbiamo Maignan. Poi onestamente faccio fatica,
1: non ne vedo altri più forti.
0: Napoli
1: sarà rovinato.
0: Mamma mia,
1: Napoli è rovinato con i portieri. L'Inter è rovinata con i portieri. E il portiere per me noi lo sappiamo
0: è più forte Provedel.
1: Esatto.
0: E non capisco perché fa giocare Martinez.
1: E noi, perché si è fissato, ma hai capito? Che poi c'è anche questa fissazione. Come ci eravamo fissati su Colomani. Speriamo che magari si sia riacceso. Lui fa il fenomeno, dice: no, Martinez non scenderò mai. Va bene. Meglio, però vedi, alla lunga, e noi l'abbiamo pagato sulla nostra pelle, il portiere è utile, è fondamentale.
0: Ma
1: non è utile,
0: Vincenzo?
1: È fondamentale. Quella ha preso tre gol dall'Udinese, uno più ridicolo dell'altro.
0: Se hai una squadra purtroppo forte,
1: vabbè,
0: come
1: rimedi. Però quella volta che non c'hai Çalhanoğlu,
0: esatto,
1: quella volta che non c'hai Jones.
0: Infatti col Real Madrid, hai visto, lui sbaglia e poi la partita la perdi. No, ma il portiere è forte e sono d'accordo. Noi abbiamo una varietà di portieri quest'anno invidiabile.
1: Sì.
0: Poi, ripeto, non sono due fenomeni, ma sono portieri forti. E sono contento che uno faccia il campionato e l'altro, anche in caso di finale,
1: perché
0: se lo merita.
1: Sì.
0: Io li farei giocare anche tutta la Coppa Italia,
1: sì, anche
0: quindi
1: io.
0: Coppa Italia, Europa League.
1: Anche io.
0: Poi, se capi anche qualcosina in campionato, ci sta. Però io mi sento sicuro con entrambi
1: molto
0: i portieri.
1: Sicuro, sì. Molto sicuro.
0: Cosa che, vabbè, lasciamo perdere l'anno scorso.
1: No. Questo l'abbiamo risolto come problema.
0: Sì, assolutamente. Renzo De Evrea, sono convinto che se... questo è quello che hai letto te. Vincenzo Sandro, buonasera. Michele Agorizia, voi avete una spiegazione circa il fatto che se una squadra prescritta a caso batte 5-0 una squadra piccola e scarsa viene incensata come spietata, cinica, fortissima e cose del genere, mentre se la Juve batte 5-0 una squadra modesta come lei viene letteralmente sminuita. Però ti posso dire una cosa? I primi siamo stati noi,
1: Sì.
0: Perché ieri sera alcuni di voi, ma tanto abbiamo una squadra di terza categoria. Ragazzi, noi siamo i primi a contestare queste cose, soprattutto al giornale rosa. Ma quando poi i primi siamo noi, hai ragione sul tuo ragionamento, Michele, ma i primi siamo noi e te lo posso testimoniare in maniera diretta. Perché ieri qualcuno ci contestava il fatto, ma abbiamo giocato, sì, ma intanto le partite vanno giocate e vanno vinte. Quindi Michele, lo accolgo il tuo ragionamento ed è giusto,
1: però
0: i primi siamo noi.
1: È da girare ai nostri, e come al solito torniamo al discorso che facemmo l'altra volta, relativo al fatto che là si difendono su tutto, si credono i migliori, fanno proprio un gruppo unito, istituzioni, politici, tifosi, squadra, allenatore, presidenza. Noi i VIP, ma così. No, i tifosi, vabbè, ma siamo sca. Locatelli si deve fare male, ma quello è così, ma non andiamo
0: questa roba qua. È questa, per esempio, Tony da Zurigo, che è un carissimo amico, scrive: Allegri potrebbe essere esonerato durante la sosta se dovesse perdere con la Fiorentina. A quel punto potrebbe arrivare Inzaghi a Napoli, che tornerebbe così in corsa. Noi con Spalletti rimaniamo fuori. Ora, Tony, ti ripeto, sei un carissimo amico e ti vogliamo un bene immenso, ma questo è un messaggio che però io non condivido. Cioè, perché ci dobbiamo sempre fare del male per conto nostro? Cosa volevamo, o meglio, ma qui non mi riferisco a te Tony che sei un caro amico, cosa vogliamo? Perdere domenica perché così si rimette in discussione l'allenatore, bla bla bla bla bla bla? No, noi dobbiamo arrivare a giugno con questo allenatore, che piaccia o non piaccia, poi a giugno tireremo le somme del raccolto. E se nel nostro cestino ci sono solo funghi avvelenati, senti come sono bucolico oggi, Rossi, lo faccio esaltare, buttiamo via il cestino e funghi. Ma se non ci sono funghi avvelenati e magari c'è una coppetta, andiamo avanti, perché questa voglia di noi ci abbiamo sempre dato i peggiori di tutti, e ce l'abbiamo avuti, perché Tudor, per l'amor di Dio, Motta, per l'amor di Dio. Ora, che anche Spalletti vada bene, e il primi siamo stati noi a metterlo in discussione dopo quella roba lì. Però ieri abbiamo vinto, speriamo di battere anche l'Atalanta. Ci facciamo del male, secondo me, da solo.
1: No, sono d'accordo. Poi, dopodiché, gli altri cercheranno sempre di vedere male la Juventus.
0: Certo,
1: perché
0: certo.
1: Puntualmente, vedi, perdi con il Sassuolo, gongolavano tutti. Tutti facendo finta di essere, parte della stampa parlo, facendo finta di essere dispiaciuti,
0: ma non li pare,
1: la Juventus non riesce, ma così, ma quella. Poi appena torni a vincere cominciano a dire, ma c'era il fallo, ma hanno regalato il gol, vabbè, ma così. Quindi loro sperano che noi implodiamo ulteriormente, che certo. Godono su questo. E purtroppo parte della nostra tifoseria fa lo stesso, perché si deve lamentare.
0: Ma sì, perché
1: a prescindere,
0: ti ripeto, batti il neck. Sì, però scusatezza, lo sappiamo, ma intanto l'abbiamo battuti.
1: Ebbene.
0: E su una cosa ha ragione Spalletti. Su una cosa, quando ha detto, perché poi queste partite se le perdi e bisogna presentarci qui di fronte ai microfoni, a fare i processi. Quindi sono quelle case partite trappole. Poi il Sassuolo rispetto al NEC è una squadra nettamente più forte. Il NEC è una squadra che giocando così farebbe fatica a salvarsi in Serie B. Però vi ricordo che noi, cioè Allegri, abbiamo perso contro la squadra israeliana.
1: Certo.
0: E lì giustamente
1: processi.
0: Stavolta abbiamo vinto bene, insomma godiamoci magari una vittoria, se no veramente non si vince mai.
1: No.
0: E tutto questo ambiente tossico per me non fa bene.
1: No, anzi danneggia seriamente, diciamo, quello che è il nostro, un'unione che fa la forza, no, si dice, che è vero, perché comunque i giocatori ora qualcuno dirà, siete voi i primi che li criticate, cioè quando c'è da criticare si criticano,
0: certo.
1: La critica a prescindere, cioè tipo quello della vittoria di ieri, per dire sì vabbè, no, sminuire no, vanno applauditi. Ieri c'erano peraltro la responsabilità e c'erano 40.000 spettatori,
0: esatto.
1: Quindi avevi l'obbligo di vincere,
0: possibilmente
1: quasi,
0: bene,
1: no, quasi l'obbligo di farlo bene, perché un 1-0 i tifosi lì avrebbero detto, di che cosa stiamo parlando? Non hai rischiato mai nulla, ci mancherebbe, si direbbe, perfetto, però lo hai fatto. E ti sei preso anche il lusso di avere uno o due giocatori che non è che hanno reso così tanto. Uno è Kalulu. Lui il suo l'ha
0: fatto. Sì.
1: Uno è Kalulu, l'altro quando è entrato è giocato in 10 come al solito con Comagnes che passava la palla a loro. E hai dovuto cercare di aspettare i movimenti giusti di Voltemade, però insomma in una situazione un po' così l'hai portata a casa con una semplicità enorme.
0: Ma io poi, anche qua, no? non c'è mai la via di mezzo. Quando ci siamo incazzati pesantemente su come la Juve prende i tre gol, anzi anche il primo, ma soprattutto i due col Sassuolo, però... Se segnavano vincevamo noi. No, lì non esistono se, lì ti incazzi. Punto e basta. Perché una squadra normale, non dico la Juventus che conosciamo, una squadra normale, quella partita la pareggia. E ce la siamo presa anche con Spalletti. Tant'è vero che abbiamo cominciato a dire sì, però se non si reagisce nemmeno con il NEC, caro Luciano, e ti si mette in discussione,
1: certo.
0: Poi reagisci con il NEC, hai fatto il 30%, perché il 70% ce l'hai con l'Atalanta, però intanto questo 30% riconosciamoglielo, esatto. Perché altrimenti veramente non si rivince,
1: se no sarà lo stesso con l'Omonia Nicosia, sarà lo stesso con la Zetalk, ma beh, un po' meglio, bene così che abbiamo visto. No, bisogna comunque dare alla Juventus quello che merita in termini di elogio e in termini di critiche.
0: Appunto.
1: Tanto siamo tutti adulti e vaccinati, ragazzi, non c'è bisogno di Manange e Santarelli che vi dicono che questi erano scarsi, lo avete visto. Però prima della partita qualcuno più prudente, Maria Grazia Docet, diceva però non siamo così, perché occhio che questi
0: invece
1: possono
0: no, partire, invece eravamo... no, perché io se vincevo 1-0
1: non mi
0: accontentavo,
1: 2-0 avrei detto bah, qualcosa continua a non andare bene, avevo detto dobbiamo finire il primo tempo che mangiamo i taralli, e abbiamo mangiato i taralli
0: dopodiché l'amico Francesco da Caserta dice, se poi sono d'accordo con questo tutto, però se poi a giugno tirando le somme se andiamo in Champions sono problemi enormi, caro Francesco, enormi. Però noi abbiamo, secondo me, due vie per la Champions quest'anno: il campionato e l'Europa League. Se le falliamo tutte e due, è chiaro, evidente, neppure da mettere in discussione, che Spalletti fa la sua valigetta e se ne va a casa. Certo. Questo è evidente, perché un anno gli è stato abbonato, il secondo no.
1: Dopodiché, a presentare la sfida, lui ha detto miglioreremo, e abbiamo visto un miglioramento. L'unica cosa sulla quale mi interrogo è la questione dei 4 giorni di lavoro intenso, che magari poteva essere fatta anche prima. Dopodiché Massara ha detto tutto giusto prima della partita,
0: si è presa anche le responsabilità, noi la vogliamo vincere, ha detto.
1: Perfetto. E guardate che esporsi così, poi è vero Spalletti ha fatto un po' il gioco di occhio a questi qua, però poi quando alla fine ha detto ha paura, no, ci siamo presi le responsabilità.
0: Comunque,
1: anche
0: questi qualche partita la vinceranno,
1: ma certo che la vinceranno, certo che la vinceranno, qualche partita a caso la vinceranno.
0: Vai Rossi.
10: Ciao a tutti, mi chiamo Matteo e faccio i complimenti per la trasmissione.
0: Ciao Matteo.
10: Siete
0: Ciao Matteo,
10: fantastici,
0: grazie.
10: Quando parlate della Juve,
0: grazie, sei troppo buono.
10: E quando ho la possibilità, che ho tempo, diciamo, il vostro programma è sempre naturalmente il mio preferito.
0: Grazie.
10: Io volevo fare una considerazione, magari sarò impopolare. Allora, io credo che la Juve negli ultimi anni sicuramente non sia più la Juve che eravamo abituati, dei 9 scudetti, delle Coppe Italia, le Supercoppe, le 2 finali di Champions. Però io credo che l'anno scorso, per esempio, la Juve comunque abbia avuto anche l'anno scorso un problema di infortunati, perché a un certo punto non avevamo Vlahovic, e anche quest'anno purtroppo siamo partiti sfortunati, perché in questo momento abbiamo 9-10 infortunati. Io sono dell'idea che sia l'anno scorso e quest'anno, se la Juve avesse la rosa al completo, non dico che vinciamo il campionato, però ci avviciniamo molto, e spero che vinciamo l'Europa League. Perché la Juventus è una squadra come la Juventus, non è possibile che dal 96 non ha vinto un titolo europeo.
0: No, sono d'accordo. Grazie a te. Tanto apro qui una parentesi. Ovviamente la Gazzetta dello Sport è la frecciata di Sarri alla Juve. Pochi ricordi, nessun impianto in primo piano.
1: Primo piano, certo.
0: Mi fate l'intervista a me o fatela ai tifosi della Juventus in te sui ricordi di Sarri.
1: Sì, sì, certo.
0: La conferenza stampa. Che infatti Pirlo in quella serie dice, no, visto, non ho messo la caccola su,
1: capito,
0: sulla cosa.
1: Capito. Vabbè. Quando tu dicevi, umanamente mi è dispiaciuta l'immagine di lui che se ne andava con la coppa da sola e tutti che si giravano lo prendevano
0: però
1: in giro.
0: Ricordo,
1: io ti dicevo, ricordate questa scena, perché questa scena sarà
0: però
1: una grande scena anche dopo.
0: Siamo andati a prenderlo noi.
1: Ho
0: Paratici, Ned, perché
1: capito.
0: Doveva cacciare Allegri.
1: Ho capito.
0: Per prendere Guardiola.
1: Ho capito.
0: Il signor Paratici, che ha fatto tanto bene alla Juve, ma ha fatto anche tanti danni.
1: Ok.
0: Sono andati a Baku perché lui non lo voleva venire, sto signore qua.
1: Benissimo. Dopodiché, amichevole contro il Tottenham, lui che disse, come ho fatto a perdere lo scudetto con voi? Lo guardarono e dissero, ok, tu hai finito di allenare. Mettiti da parte, goditi lo spettacolo, perché non ne vincerai altri di scudetti. E vedi come si vince uno scudetto. Vedi chi siamo noi. E vinsero lo scudetto e festeggiarono la coppa, e lui se ne andò da solo e si girarono, lo guardarono, compreso il suo amico Gonzalone Higuain, che poi è stato il nostro amico, lo guardavano come a dire vai tornatene a casa.
0: Sì, ma te l'ho detto, per l'amor di Dio, basta.
1: Bravi.
0: Cosa vuoi dire?
1: No, bravi a quelli là che vinsero e che poi dopo si girarono e lo guardarono, lo lasciarono andare via da solo, perché è quello che meritava, si meritava quello.
0: Vai Rossi.
14: Buonasera fratelli bianconeri, Mario da Bari.
0: Ciao Mario.
14: Volevo fare una premessa, io sinceramente vedo una squadra molto molto in difficoltà, anche quest'anno sinceramente quinto sesto posto, non so voi che ne pensate. Togliendo l'allenamento che si è fatto ieri, perché ieri per me era un allenamento, io domenica con l'Atalanta la vedo molto molto molto dura, considerando il dente avvelenato di Sarri e Giuntoli, sinceramente è dura. Voi fatemi sapere cosa ne pensate, intanto vi abbraccio e buonasera.
0: A te Mario, salutaci la bellissima Bari.
1: Dura è dura.
0: Dura è dura.
1: Però
0: gli devono staccare la testa, metaforicamente
1: sì,
0: parlando.
1: E così come io...
0: Ma perché non posso giocare io domenica?
1: Perché sei scarso.
0: Se giocassi io,
1: così,
0: mi
1: sì,
0: squalificherebbero per 30 giornate.
1: Sicuramente.
0: Perché poi, perché io segnerei, perché io poi mi girerei verso la panchina di Sarri, ok? E poi verso la tribuna. Quelli fece? Non lo so, lo
1: spagnolo. È stu colpa!
0: Cerco prima giù e faccio... E poi guardo su...
1: Detto questo, saggio come al solito.
0: Che cazzo,
1: come io come io mi sono preso la responsabilità di dirvi, quando abbiamo parlato prima ancora di questa partita dell'Europa League, dicendovi, e me la riassumo ancora questa responsabilità: la Juve queste partite le deve vincere tutte, deve arrivare prima, massimo sì, seconda. Allo stesso, perché è la Juve, deve dimostrare essere la Juve, altrimenti è inutile che la giochiamo. Non giochiamo nemmeno l'Europa League, non facciamo manco la conference,
0: bravo,
1: ci ritiriamo.
0: Ci ritiriamo.
1: Sì. Allo stesso modo, vi dico, ostacolo enorme, ma se tu, anche per battere questa cabala clamorosa,
0: scendo io in campo.
1: Non
0: chiamate,
1: te li mangi in campo.
0: Chiamami!
1: Non te li
0: chiamami,
1: mangi in campo.
0: Spallettone,
1: non
0: chiamami,
1: sei Juve, siccome io voglio
0: che
1: ancora
0: miseria,
1: credere alla mia Juve, ce li dobbiamo mangiare.
0: Chiamami! Spallettone, convocami! Convocami, gioco 10 minuti. 10 minuti.
1: Il problema è che credo non ci sia nessuno, cioè non c'è nessuno più, nemmeno forse Rugani è rimasto di quella Juve là.
0: Porca
1: che magari può andargli a raccontare. Sapete che cosa
0: sì,
1: diceva?
0: Sì, però
1: questo?
0: Qualcuno quando c'era giunto lì c'è.
1: Quello sì. Quindi una bella rivincita. Ecco, ci vorrebbe Danilo in
0: no
1: campo.
0: Gaetano non è flatulenza, era una pernacchia.
1: No no, c'ha anche le flatulenze, non ti preoccupare, perché ieri anche mentre stavamo in diretta e parlavi il direttore,
0: ma
1: partivano
0: ma
1: suoni
0: ma
1: e
0: denuncio,
1: tu mi guardavi e lo so stavolta, anzi puzza anche
0: ma non è vero, ma ti
1: vergognati.
0: No Tony, sei una preziosissima risorsa per la nostra radio e so quanto vuoi bene alla Juve, quindi ti abbraccio di cuore. Ma perché sta rabbia ce l'ho io dentro? Il problema è che io le vorrei trasferire un po' ai giocatori. Però hai detto bene, con Sarri non c'era più nessuno.
1: Rugani è rimasto.
0: Sì, vabbè. Con Giuntoli, per l'amor di Dio, poi sono due situazioni diverse.
1: Giuntoli, a chi ti aspetti la reazione da Conminers? dai, su.
0: Fai no, bravo. Ma poi Giuntoli, lo dico sempre, pessimo direttore alla Juve, però ha lavorato secondo me cercando di fare bene nella Juve. Quell'altro lasciamo perdere, cioè quantomeno Giuntoli la Juve non la odia, credo.
1: Sì, questo ti dovevano chiedere a te, muoviti.
0: Cosa?
1: Pronostico Roma-Inter.
0: Guarda
1: dai su, non fare buffone, che già sono mesi che stai dicendo no, vinto.
0: Allora io vorrei dirti quello che penso, ma non posso dirlo sul pronostico di Roma-Inter. Non te lo posso dire perché poi sarei...
1: Secondo me succederà una cosa clamorosa a livello arbitrale.
0: Allora, se vuoi sapere la mia... Ma ora lo dico seriamente. Considerando il fatto che la Roma non vince con l'Inter dal 2016.
1: Che Gasperini proprio l'Inter non l'ha
0: battuta. Gasperini non l'ha mai battuta. Che l'arbitro che hanno disegnato Massa... Non, la Roma non ha mai vinto con Massa contro l'Inter. Secondo me c'è tutta una cabala per cui la Roma può batterli. Però io veramente, altro che flautolenza in quello stadio per quanto mi riguarda domani, cioè non saprei dove sbattere la testa, veramente non saprei dove battere la testa, mi danno fastidio entrambe
1: secondo me
0: però se dovessi scommettere 100 euro le scommetterei sulla vittoria della Roma
1: e le scommetterei anche io. Una cosa te la posso dire per certa: se l'Inter dovesse vincere anche questa, Gasperini è meglio che con l'Inter non gioca più, ma soprattutto l'Inter mi sa che cioè presto, però
0: guarda,
1: vince
0: Vincenzo,
1: anche questa partita
0: io,
1: perché è più una prova per la Roma che non per l'Inter.
0: Esatto.
1: L'Inter bene o male ha dimostrato
0: poi
1: che magari ti perde anche e poi recupera. La Roma invece deve dimostrare che ha fatto il salto.
0: Sei alla quinta, quindi niente. Però sono d'accordo. Io se a tifare per una partita del genere non ci riesco. Diciamo che il risultato che mi auguro esca è un pareggio, che alla fine, però io ho questa percezione della vittoria della Roma per tutta una serie di cose, anche la cabala. Sì, veramente. E poi mi sembra che stiano
1: la
0: meglio
1: la legge di Murphy, tutto, sì, stanno meglio.
0: Vai Rossi.
15: Buonasera ragazzi, Ciccio la Cuba.
0: Ciao Ciccio. Allora, ciao,
15: Ciccio. Una riflessione, vabbè, al di là della bella prova di ieri, però vabbè, abbiamo giocato con una squadra, dire mediocre è un complimento, però su queste partite vanno vinte in quel modo, quindi andiamo avanti così. Volevo fare una piccola riflessione su questo calendario. Io spero che prima o poi a giro tutte le squadre avranno, diciamo, questo trattamento, perché noi abbiamo giocato ieri sera e giochiamo domenica alle 6, giusto?
1: Sì, ho capito. Già l'ha fatta anche la Roma e il Como la settimana scorsa.
15: Il Cartolandia ha giocato martedì.
0: Lo so, però loro ti dicono che avevano giocato sabato, martedì, cioè, tanto
1: con loro, con loro
0: è inutile, perché loro ti dicono hanno giocato sabato intanto, e martedì. Sì Stefano, non posso leggere il tuo messaggio, ma sono stra-d'accordo su quella cosa che dici, vero, di Giuntoli, vero. Poi potrei aggiungere anche altro
1: che non si può dire a maggior ragione. Intanto quel gobbaccio di Zizou Zidane ha lasciato fuori dai convocati Marcus Thuram. Gobbo dentro proprio. Però gli fa un favore all'Inter, perché si tiene Thuram e lavorerà con Thuram durante la sai,
0: certo, quelli sono talmente forti. Di cosa ho bisogno? Volevo dire una cosa, ma se mi è passata di mente.
1: Stai parlando di Giuntoli?
0: No, non di Giuntoli.
1: Con Miners?
0: No, neppure con Miners.
1: Né Luiz.
0: E nemmeno Luiz.
1: E vabbè, allora ci fermiamo. Che vogliamo fare?
0: Magari mi torna a mente.
1: Magari ti ritorna in mente.
0: No, volevo dire una cosa. Ma era anche carino da dire.
1: Vabbè, mo ci pensiamo adesso. Dai, ci pensiamo. Breve sosta.
0: A tra poco.
1: Sosta tarata.
16: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Il calcio, nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo, è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Gian Piero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte. Poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20:45 con Monza-Sassuolo. 4 gli appuntamenti di domani, alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari. Alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella Pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21:05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
11: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
16: che segue la tua squadra.
11: Radio Bianconera,
16: l'unica che conta.
17: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
16: Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
13: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
16: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
16: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, mentre tanti di voi giustamente...
0: Aspetta, prima devo dire quella mi è venuto in mente. Perché la Roma... No, dopo vado a battere la testa, perché tanto che non vado a battere... Ora è arrivato un messaggio per cui devo andare a battere la testa. Perché la Roma vincerà oltretutto domani? Ragazzi, perché Magliocca... C'ha adesso, Gaetano, questa è tutta per te. La glicemia è arrivata a 98, pensa, da 2,99 a 98. E può addirittura mangiare, gli hanno detto, può mangiare qualsiasi cosa... Può sforare, guarda, guarda, Rossi è diventato quello più a rischio. L'importante è che mangi l'insalata prima. Quindi lui mangia, allora, ha detto non più 200 grammi di pasta, però può mangiare tutto, basta che mangi l'insalata prima.
1: Perché una si sazia, verdura. Perché si sazia.
0: Ora
1: perché...
0: vado a battere la testa, mentre ti spieghi perché.
1: Si riempie. No, lui va a battere la testa perché pausa per motivi normali, ci viene criticato. Basta con la pubblicità. Nel giro di 5 minuti, non so, è passata una stessa pubblicità. State esagerando. Chi sviluppa il software? Ragazzi, cioè, però diamoci una calmata. Veramente, vi vogliamo bene tutti, anche te che sei appena arrivato, eccetera.
0: Cioè, ragazzi,
1: perché ci scrivi da poco e così.
0: Però
1: se dobbiamo
0: poi,
1: anche a sindacare sulle gli spot che fa, ricordiamo che è tutto gratuito, questo programma.
0: No, ma sai che si fa adesso? Si toglie la pubblicità, non c'è
1: si
0: problema. Si toglie e si mette l'app, come fanno peraltro, ho scoperto su Twitch, qualcuno fa l'abbonamento su... Benissimo.
1: Ragazzi, qua è tutto gratuito.
0: Tutto gratuito, vi si mette. Poi
1: e abbiamo offerto anche un nuovo magazine che potete andare a trovare.
0: Il nuovo magazine
1: sportissimo.
0: Tutto, però vi danno la pubblicità. Ragazzi, io so
1: tutto
0: cosa
1: gratuito, ma più di questo.
0: No, ma come vi abbonate su? Ho visto gente si abbona su Twitch. Benissimo, abbonatevi, si toglie
1: gente paga per vederti i piedi se tu li metti, quindi dai, facciamo i bravi, facciamo i bravi.
0: Lo so, amico mio, infatti non lo leggo, amico Gilan, io la penso esattamente come te, poi non proprio quello, ma però diciamo che dice cosa poi non si può dire, ma insomma è sulla questione Roma, ecco.
1: No vabbè, cioè, lasciamo stare, vai.
0: Vai Rossi.
1: Facciamo cadere.
0: Cadere. Però, però.
1: Vabbè, però.
0: Però.
1: Le persone sono intelligenti.
0: La gente non è stupida, Vincenzo. Certo, la gente non è stupida. E il tifoso di calcio che segue il calcio e lo segue seriamente come tutti, poi a un certo punto fanno uno più uno su alcune cose.
1: Certo che fanno uno più uno.
0: Va.
1: Andiamo avanti, perché se no ci mettiamo in un terreno pericoloso.
0: No, pericolosissimo, direi. Vai Rossi.
1: Anche Cesarini sapeva.
0: Esatto.
18: Ciao Marangio e Santarelli.
0: Ciao, caro.
18: Sono Mattia da Monza.
1: Ciao Mattia.
0: Ciao, Mattia.
18: Secondo me a mani basse si può stare senza Conceição tra i titolari, ma non perché Chico sia scarso o per mancanza di rispetto, ma perché con 5 cambi è meglio sbloccare prima possibile la partita e magari mettere dentro Conceição quando ci sono spazi aperti. No, allora lui può correre, può sfruttare le sue doti, perché con le difese chiuse e sigillate abbiamo visto che anche lui fa un pelo di fatica, quindi sì, si può fare di non farlo partire titolare, e con questo calcio può essere un'arma da sfruttare in questa maniera.
0: Tra l'altro, proprio su questo oggi sentivo. Poi Marco ci chiede una cosa di Sportissimo.
1: Sì,
0: puoi spiegarlo.
1: Ti dico tu.
0: Oggi ho sentito la conferenza stampa dell'odioso. L'odioso è Gasperini. Che però ha detto una cosa molto interessante. Perché lui ha detto: voi vi meravigliate. Parlava con i colleghi che seguono la Roma. Se io cambio i difensori, ma è quando io cambio i difensori, perché diciamo nel calcio moderno non c'è questa idea di cambiare il difensore, ma io perché cambio il difensore? Perché con i 5 cambi possibili, se dall'altra squadra mi mette 3 attaccanti o 2 attaccanti freschi, e io devo ribattere magari togliendo un difensore che non ce la fa più fisicamente e mettendo un difensore centrale esattamente fresco come l'attaccante. È una grande chiave di lettura.
1: Certo che
0: io lo detesto Gasperini, lo sai.
1: No,
0: però è una grande chiave di lettura. E l'ho detto, quindi non vi dovete meravigliare se c'è cambio centrale su centrale, perché noi non ci siamo abituati nella visione del calcio, ma è normalissimo, è un'evoluzione.
1: Motivo,
0: come cambi l'attaccante e cambi il difensore,
1: motivo per il quale si ragiona per doppi quando vai a costruire la rosa e la squadra.
0: Bravo,
1: proprio per avere,
0: bravo,
1: anche quella possibilità di non abbassare il livello ma di tenere alta la tenuta fisica, soprattutto in un calcio dove si gioca tantissimo con grandi energie. Che cos'è Sportissimo? Allora, questo ci fa piacere raccontarlo perché oltre ad essere l'ennesima iniziativa del nostro gruppo editoriale, il direttore di Sportissimo è Fabrizio Ponciroli, che conoscete molto bene, tifosissimo
0: dell'Inter.
1: Juve. Della Juve, il papà è dell'Inter. Lui papà è dell'Inter, lui è tifosissimo della Juve. Editoriali su tutto Juve. Anzi, magari lunedì lo contattiamo anche, così commentiamo la partita con lui e ci facciamo raccontare tutto di Sportissimo. Nuovo magazine che potete non acquistare, ma scaricare gratuitamente su tutto mercato web. Andate su tuttomercatoweb.com. In alto a tutto sul sito trovate proprio la sezione Sportissimo. Ci cliccate sopra, esce il numero da scaricare. Lo potete leggere comodamente sui vostri smartphone, sui vostri tablet, sui vostri PC. Insomma, tutto gratuitamente, è una nuova avventura editoriale per il quale facciamo in bocca al lupo a Fabrizio. Peraltro, nell'edizione di, vado a memoria, ma nella prima edizione di questa qua c'è proprio uno spazio relativo alla Juventus, un approfondimento sulla Juventus, quindi vi direi di andarlo a scaricare subito a vedere. Focus sulla Juventus, la signora in rosa,
0: è
1: quando tradizione
0: bene,
1: e innovazione sì. Si scontrano, storie di un colore da Juventus.
0: Lo potete scaricare.
1: Facile,
0: in PDF, ve lo leggete invece di leggere per esempio
1: Giornale Rosa,
0: leggete Sportissimo. Vai Rossi!
19: Oh bimbi, scusate che sono stato a Livorno e mi è rimasto un po' l'accento livornese.
0: Grande.
19: Scherzi a parte, Vince,
1: dimmi.
19: Ieri ha criticato tanto Douglas Luiz, io vabbè non sono tanto d'accordo, secondo me ieri tatticamente ha fatto una buona partita. Sono d'accordo con te che comunque il tasso tecnico insomma, con una squadra così bassa,
1: certo,
19: si è visto forse un po', Sara da rivedere, invece talento serbo e tanta roba. La mia paura è che sia però il futuro sostituto di Ildiz o di Conceição.
0: Allora, so, caro Alberto,
1: comunque... allora, tanto ad Alberto...
0: No, aspetta, zitto. Intanto Alberto mi deve far sapere se poi ci ha lasciato quella cosa calda lì vicino alla foto che mi hai mandato, perché ha fatto il tour dei palazzetti di Livorno, Alberto.
1: Ah, ok, okay.
0: E prima è andato, vabbè, okay, nello storico palazzetto di Livorno. Poi Alberto, che ne è tifoso della,
1: certo,
0: Virtus, ha detto: guarda Alberto, che lì io ci sono cresciuto, ma adesso ci gioca anche là. Dice: allora ci lascio una bella cosa calda. Cioè una bella cioccolata calda, voleva dire, che aveva appena comprato.
1: Quindi, allora Alberto, rapidamente, no, ti ringrazio per aver tirato fuori, che io, in molti sotto il mio posto avete criticato il fatto che io non abbia considerato Luiz al top della condizione, o comunque un'ottima prestazione. Ha giocato sicuramente una partita ordinata, però io gli rimprovero quello che gli ha rimproverato sostanzialmente anche Spalletti quando in conferenza stampa post partita ha detto: lui spesso si trova a fare due tocchi quando ha le capacità
0: di farne uno.
1: Di farne uno. Farne uno e fa tutta la differenza del mondo, velocizza l'azione, il ribaltamento, dopodiché sicuramente non ha fatto una brutta partita, anzi, è stata una gara ordinata. Io e Ale ogni tanto facciamo le cam sui singoli giocatori, quindi a un certo punto ho detto: guardati i movimenti di Antonio, ci ha detto: guardi i movimenti di Combiners, Alessandro era avvilito, ho detto: Ale, guardi, no, i movimenti di Douglas, e Douglas abbiamo visto che faceva proprio il vigile, cioè diceva tutti quello che dovevano fare, quando usciva davanti alla propria area di rigore, che è la zona più delicata, lo faceva con ordine, però spesso perdendo un po' quel minuto. Dopodiché ti lascio cominciare a te su quell'altro tema che ci può stare.
0: Allora Alberto, io credo che l'acquisto di Ale Begovic non sia stato assolutamente casuale. È vero che lo voleva Massara già ai tempi della Roma, però sono convinto che qualcosa in prospettiva ci sia. La cessione di Ildiz? Secondo me no. Però mi ricollego a un messaggio che è stato mandato prima, che diceva: sì, ma se non si va in Champions, ragazzi, se... Ora, qui io non voglio assolutamente parlare alla quinta giornata di campionato, ci mancherebbe altro. Però se la Juve in maniera del tutto sciagurata non dovesse andare in Champions per la seconda volta consecutiva, parliamoci chiaro, una cessione eccellente deve essere fatta, perché stavolta in un modo o nell'altro, fra mille difficoltà, perché la Juve ha investito, ci hai messo un tappo, sempre con tutti i paletti, certo, dell'UEFA. Ma se tu per due anni consecutivi non vai in Champions, io non mi stupirei della cessione di Ildiz. E a quel punto ti sei portato avanti, perché secondo me l'anno prossimo Ale Begovic va sui 60-70.
1: Ti sei portato avanti, hai detto tutto tu, e condivido soprattutto la lettura, nella quale è anche una forma di cautela per il futuro, nel senso: intanto l'ho preso a 35, prezzone, giocatore forte, forte, forte, che può ricoprire esattamente il ruolo di Ildiz, che sta già trascinando, eccetera. E il motivo l'hai detto tu: se la Juventus, e non ce lo auguriamo, non dovesse vincere l'Europa League, non dovesse andare in Champions, l'unica possibilità di sopravvivenza è accettare l'offerta che arriverà per Ildiz, che peraltro è già stata formulata 2-3 volte quest'anno dall'Arsenal, sempre sui 100 milioni, 110. La Juventus ha sempre detto di no. L'anno prossimo, se le cose non dovessero andare bene, diventa l'assegno che tu devi incassare per restare in piedi.
0: Anche perché,
1: però, c'è il sostituto già e non lo devi andare a cercare.
0: Sempre in estrema franchezza, secondo me, poi abbiamo due settimane senza calcio e ci sono tanti temi da affrontare con calma, e questo è importante, però secondo me 3 posti su 4 Champions sono già segnati, non è che ci giriamo intorno,
1: sì, o scoppiano, ma non scoppiano,
0: 3 su 4 sono assegnati,
1: quindi tu
0: te ne rimane uno.
1: Secondo me è più facile arrivarci vincendo l'Europa League,
0: anche, e ti dico la verità, spero, a parte che lo spero a prescindere, ma io sono sempre contro tutte le italiane, non me ne frega niente, contro tutte, ma questa volta spero ancora di più che il Milan venga fatto fuori. Guarda, preferirei affrontare il Milan ai quarti, in semifinale, ma nella doppia sfida, ma mai nella finale unica.
1: No, no, no, no.
0: Mai nella finale unica. Io vedo solo il Milan davanti in questo, cioè davanti,
1: che poi ci può rompere. Partito malino, però insomma, però ci può arrivare,
0: poi,
1: perché poi il cammino,
0: sì,
1: è lungo.
0: Poi sì, c'è il Benfica, ragazzi, però che potrebbe essere un altro ostacolo. Ma insomma, io ad oggi, Vincenzo, ad oggi, ripeto, abbiamo poi 2 settimane piene senza calcio, quindi tanti temi li affronteremo, però io oggi vedo molto più facile l'altro percorso. qui c'hai un posto. È vero che anche in Europa League c'hai un posto di fatto, ok?
1: Sì, però secondo me puoi arrivarci tranquillamente, anche perché vedi Celta Vigo che perde, Real Sociedad che perde, ed erano quelle un po' più così, la Z, e quindi intanto il girone lo superi facile. Poi che cosa ti rimane? Il Bournemouth, il Crystal Palace. Sì, poi, tutto sì, a posto, squadra che ieri ha fatto 4 gol, ma se non poi per carità le inglesi, stiamo parlando della settima, ottava inglese, che per carità, visto il campionato di Premier,
0: di
1: sono
0: sempre in panchina anche ieri.
1: Di Gregorio in panchina anche ieri.
0: Dove pure il Besiktas?
1: No, onestamente ragazzi, onestamente no, cioè questa Juventus deve vincere l'Europa League ed è la strada più semplice. Poi se ci va anche di fortuna, magari il Milan, che può essere l'avversario più temibile, continua a perdere posizione, o magari ai quarti, alle semifinali, non so se ci sarà ancora Mourinho, avranno cambiato, così cambiano domanda dall'altra parte, potrebbe scivolare il Milan e perde anche quella. Qui ci vogliono anche comunque delle coincidenze fortunate.
0: In campionato, ma Vincenzo, c'è un posto per tre.
1: C'è un posto per tre.
0: Juve, Milan e Napoli si e giocano
1: occhio,
0: un posto in tre.
1: E occhio, perché non quest'anno, ma se in Europa si continuano a perdere punti per il ranking, e tra poco, tra poco diventano 3 più 1
0: invece che 4, 3 più 1 perché più 1 ce l'hai le preliminari.
1: Sì, capisci che là diventa impossibile.
0: Io non tifo mai per l'italiano, non me ne frega niente.
1: No, no, neanche io, però capisci che diventa sempre più difficile.
0: È vero.
1: Quindi devi passarci per l'Europa. Vincendo un trofeo,
0: vincendo l'Europa, esatto, aumenti il ranking comunque.
1: Aumenti il ranking, fai un piacere agli altri, chi se ne frega. No, fai un piacere soprattutto a te stesso, perché ti porti a casa un trofeo, festeggi, ti sbronzi per
0: no,
1: il festeggiamento,
0: io non mi sbronzo.
1: Tu no, no. E soprattutto vai in Champions League da una porta principale, perché vai da una porta principale.
0: Per me è quella la strada. Io continuo a dire che la strada è quella. Poi se riusciamo a arrivarci tramite
1: perciò
0: il
1: mi
0: campionato,
1: sembra strano che Amorim l'abbia sottovalutata, perché tu dici comincio con l'Omonia Nicosia in casa, comincio col Benfica.
0: Allora
1: io ha fatto una formazione ridicola.
0: Io mi sono fatto un'idea di Amorim, poi magari ne vado a parlare di là.
1: Sì,
0: fatto 4 ore su Amorim. Che lui ancora non è entrato, però glielo do come alibi, Vincenzo, che non è ancora entrato dentro il Milan.
1: Tutto
0: sono passate 4 giornate di campionato.
1: Non puoi dire questa squadra non va bene per me ora, allora te ne devi andare. Per carità, resta, perché più resta e più un avversario è meno per la lotta a quarto posto. Che tanto quarto posto alla fine anche là si ridurrà tra tre squadre, dai. Si ridurrà tra Juventus, Milan e Napoli, il quarto posto.
0: Ma certo.
1: Perché sono quelle là. Poi Atalanta e Fiorentina non rientrano.
0: Penso di no.
1: Non ci sono squadre intermedie che possono crescere, come era il Como, come era l'Atalanta. Loro sono fuori. Queste tre si giocano il quarto posto. Quelle tre si giocano, si conservano i primi, si decidono il podio Roma e Inter, col Como che sarà o terza o magari addirittura seconda.
0: Speriamo prima.
1: Magari prima, sì, magari prima così. Però loro tre là e noi tre giù. Sei squadre che si giocano l'accesso in Champions League. Tre già sono sicure, tre se lo giocano. E noi però possiamo arrivarci anche tramite la vittoria dell'Europa League. Dobbiamo farlo per quella strada là. E Amorim non
0: secondo
1: può
0: me
1: dire,
0: allora, Amorim a me non è un allenatore che mi ha mai entusiasmato, ok? Perché a me, lui non è un santone alla De Zerbi, per l'amor di Dio. Dio ce ne scampi e liberi da De Zerbi, se lo seguaci di allenatori, Però Amorim è un altro che ti dice, infatti il punto è quello, Vincenzo, questa non è una squadra per me. Ho capito, ma chi sei? Cioè, questa è una squadra per me, tutto sommato, sai quanto non lo sopporto, però lo può dire Ancelotti. Questa è una squadra per me, sai che non mi sta simpatico, ma lo può dire Mourinho. Questa è una squadra per me, sai che non mi sta simpatico, ma lo può dire Conte. Questa è una squadra per me, ci sono pochi allenatori che lo possono dire, ma che hanno un curriculum. Ma tu che curriculum hai?
1: Appunto.
0: Chi sei?
1: Appunto.
0: Sei andato allo United, per l'amor di Dio, lì è la fossa delle Marianne, ma hai fatto più danni di Carlo in Francia. Vieni qui. Ti fanno oltretutto la squadra, perché mentre quel pupazzo di Ibrahimovic era a fare quelle cose che faceva il Milan senza direttore sportivo, di fatto, sì, poi me li leggi, sì. Sono curioso, si è affidato a Mendes, ma con Mendes che ci ha parlato? Amorim. Quindi cosa vuoi? L'unico alibi che gli do, che non è un alibi da poco, è che non si può mettere in discussione un allenatore nuovo in un campionato nuovo dopo 4 giornate, ma lui sta ancora mescolando le carte, perché secondo me ci ha capito niente. Guarda che con la Lazio ha fatto un suicidio di squadra e anche tattico nel primo tempo, che se finiva 4-0 per la Lazio non c'era niente da dire. Poi nel secondo tempo ha aggiustato la squadra, perché l'ha aggiustata, non è che l'ha cambiata, l'ha aggiustata, e il Milan poteva vincere la partita. Secondo me, semplicemente non c'è ancora capito niente, che è grave per l'amor di Dio, ma un minimo di tempo gli va dato.
1: Convocati di Mancini, tante sorprese, tanti nomi nuovi per la Nation League. Siamo pronti?
0: Vai. Vai. Gnonto c'è?
1: Ovviamente no. Allora.
0: E poi anche su Mancini, senti cosa si potrebbe dire.
1: Sì, sì.
0: Pafundi c'è?
1: Aspetta, li do.
0: Vai. Sì.
1: Allora, portieri, sì. Carnesecchi, ci siamo. Donnarumma, sì. Ci siamo. Pessina, Vicario, ci siamo anche noi.
0: Ma che palle, lo poteva lasciare.
1: Difensori, Anor, Bastoni, figurati. Calafiori, Coppola, Di Lorenzo, Di Marco, Ghilardi, Caiode, Quadio, quello del Monza, che è della Fiorentina, Quadio, sì. Mancini e Scalvini.

0: Capisce, fratelli. Ignacio, che è il figlio di Pia. Magari contatteremo Pia. Ken.
1: Se gli chiediamo di amorino.
0: Sì, chiediamo di amorino. Moise Ken. Maldini. Beh, senza macchina.
2: È giusto premiarlo.
0: Senza macchina.
2: Premiamolo oltretutto.
0: Raspadori. Sì. Scamacca, che giocherà contro di noi domenica. Sì. Vergara. Quindi convocato anche Vergara.
1: Ci sta, onestamente.
0: Zaniolo, convocato.
1: Ma era infortunato Zaniolo?
0: No, no, recuperato.
1: Quindi recuperato.
0: Zaniolo e Zoma.
1: Chi?
0: Zoma.
1: Giuro che questo non lo conosco.
0: Non lo conosco neanche io, infatti lo andiamo a cercare subito. Zoma? Su Zoma, Mohamed Ali Zoma.
1: Dove gioca?
0: Allora, 22enne, altezza sì. 1,74, gioca nel Norimberga, credo. Sì, nel Norimberga. Va bene, 22 anni, di Merate, lui in teoria.
1: Vabbè.
0: Norimberga, si gioca nel Norimberga.
1: E questo è un po' il Pafundi e l'ognonto della... Come dire, perde il pelo ma non il vizio, il nostro amico Mancini.
0: Vediamo che cosa esce da questa. Sicuramente ma c'è un grande...
1: Posso la verità, sì, non ce ne frega nemmeno una partita, neanche, non me ne frega niente. Neanche, per me possono... Guarda, onestamente, insomma, a me con chi giocano. Non so se sono amichevoli, non me ne frega. Niente, niente. Però sarei curioso di una cosa. In tutto sto casino che sta succedendo, se la dovessero commissariare, no?
0: Sì. Il commissario è Malagò.
1: Sì. Ma lui resta, quindi?
0: Sì, oramai sì. Lui resta. Il punto è che se dovessero commissariare, con tutto che lui è commissario, alle rielezioni non è mica più scontato che Malagò sale, perché quelli che l'hanno votato sono rimasti indispettiti dal fatto, certo, che non gli hanno fatto scegliere l'allenatore che doveva essere Conte. Casomai fosse andata alla Juventus.
1: È chiaro.
0: Quindi adesso gli dicono: sai, caro Giovanni, noi ti abbiamo spalleggiato, ma poi alla fine ci hai fatto il gioco e hai messo gli amichetti tuoi. Allora adesso il mio voto non ce l'hai più.
1: Vedi
0: come va a finire questa storia?
1: Io oggi ho letto un'altra cosa sull'archiviazione, no? di quei ceffi. Dove qualcuno dice: beh sì, il PM Butti è stato un po' colorito nelle sue cose. Ah, archiviato. Che cioè,
0: no,
1: te capisci, Vince? Fammi stare zitto, sennò altro che pubblicità.
0: Sì, sì, esatto, ci chiudono e basta. Non parlare.
1: Però, è stato, ragazzi, tifoso Butti, quello dei cali, però archiviato. Quell'altro non bussava.
0: Hanno piazzato il concerto di Marrakesh, coso là.
1: Che
0: Pechegno, là, come si chiama?
1: Gay Pechegno.
0: Pur di dare l'alibi all'Inter di poter riposare 6 giorni.
1: Però lo hanno giocato sabato e martedì.
0: Sì, capito.
1: Non è cambiato una bene amata.
0: No, niente. La bene amata,
1: okay. Non è cambiato niente. Ma non cambierà niente,
0: ma
1: Vincenzo.
0: No, ma perché ti ripeto, non hanno bonificato la Nintendo. Là dove bonifica
1: Butti,
0: tutti.
1: È lì. Viglione è lì. E allora... Poi Malagò mi fa ridere, no? Che poi porterà la Roma a vincere. Dice: no, ma quelli che credevo amici sono diventati nemici, fuoco amico. Ma cosa ti aspettavi? Li dovevi cacciare tutti.
0: Tutti.
1: E siccome sei presidente della federazione, dove comincia a mettere bocca anche, seppur nell'autonomia, sulla Lega.
0: Infatti la vera speranza quale dovrebbe essere?
1: Non c'è.
0: No, fermati. La vera speranza potrebbe essere se lui ha capito che lì dentro il momento in cui possono un po' rompergli le scatole o digli però manteniamo uno status quo, glielo rompono. Lui commissariamente eccetera, si va alle rielezioni. Difficile che venga rieletto. Viene rieletto, dice: ok, adesso cambio tutto.
1: Allora, voi sapete, secondo me, qui proprio faccio il complottista. Sai che io non sono un complottista, non mi piacciono i complottisti, però qui faccio il complottista. Sai come lo mettono a tacere il signor Malagò? E ripeto, qui faccio il complottista di quelli. Fate finta che non ho detto niente. Gli dico: amico mio, i soliti noti. Guarda, non rompe le palle. Accetta tutto quello. Sì, dai, quest'anno ti faccio vincere lo scudetto alla tua Roma. Però non ci devi rompere le palle. Lui rimane qui, lui rimane qua per un anno. E vabbè, pigliati sto scudetto. E lui, secondo me, da ultra romanista qual è? Perché è un ultra romanista. Dice: vabbè, va. Vinco lo scudetto.
0: Potrebbe anche dire: la squadra lo vince da solo. E allora no, poi dopo la scopri chi sono i nemici.
1: No, Vincenzo. No.
0: Vabbè.
1: No.
0: teoria ovviamente fantastica.

0: Fantasiosa,
1: sì,
0: è tutta fantasiosa.
1: Ti meraviglieresti? No. Perché non conviene a loro. Sono rimasti lì. Pratta! Sì, sì. Sono tutti lì. Non gli conviene. Allora, meglio cedere uno scudetto nell'anno del centenario del Papa. E ci sono già le panche a
0: sì, Circo Massimo.
1: Venditti che c'ha 90 anni. Va lì, c'ha più voce, fa un concerto. Va lì, tutti lì. La Ferilli si rispoglia. Va bene, ok. Un anno. Poi la Roma risparisce, però intanto lui, la presidente della federazione, si gode la vittoria, sì, della Roma. Sì, questa sì, è la mia teoria.
0: Ma una teoria fantasiosa.
1: Sì, ovviamente. Tutto.
0: Siamo ai saluti, ci vediamo domenica in campo.
1: Ragazzi, domenica 17.30 siamo qua, prima ovviamente Chiara, poi 17.30 interconnessione, e poi che Dio ce la mandi buona.
0: Ciao a tutti,
1: ciao, a domenica ragazzi.
0: Ciao.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Gli esteri in primo piano: un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
4: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti alimentari sequestrati nell'abitazione delle vittime.
5: Salim El Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
4: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente tredicenne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
5: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
4: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro, chiude in netto calo anche Piazza Affari. L'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,6%. 60% a 51.545 punti.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Buonasera ragazzi, Stefano. Allora, io non sono per niente d'accordo con le considerazioni che state facendo denigrando la squadra olandese. Intanto è arrivata in Europa League una squadra di questi livelli esattamente come noi, che abbiamo speso non so quanti centinaia di milioni sul mercato per fallire la Champions e accontentarci dell'Europa League. Quindi solo per questo dovremmo portare rispetto. Poi andate a riascoltarvi il discorso che faceva Del Piero ieri con Spalletti sulla invece necessità nelle scuole calcio giovanili di fare vedere il gioco che applicavano a tutto campo con grande pressing di questa squadra.
7: Ciao ragazzi, Ross Muggio, ogni tanto ci sentiamo. Allora, io non mi esalto per la vittoria di ieri, però sono partite che la Juve deve vincere con questi risultati, quindi quando entra con la mentalità giusta, con la voglia giusta, con l'impatto sulla gara giusta, non ce n'è più per nessuno. Quindi un Juventus-Sassuolo di qualche anno fa doveva finire così, 5-0. Non è stato il buon momento, ma vediamo di riprenderci. Quindi fino alla fine, forza Juventus!
8: Ciao ragazzi, sono Dennis di Trento. Partiamo dal presupposto che una vittoria da sempre morale, anche perché hanno segnato tutti gli attaccanti. Però veramente, se giocavamo contro la Juventus Next Gen, facevamo molta più fatica. È una squadra da Serie C italiana questa, e non so nemmeno se riusciva a vincere il campionato in Serie C. Fatto sta che mi sembrate molto positivi per la partita di domenica con l'Atalanta. Io invece penso che più di un pareggio non riusciremo a fare.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Qualcuno lo definisce un semplice allenamento, qualcun altro invece parla di riscatto, per esempio il sottoscritto, perché serviva minimo sindacale, ci mancherebbe altro, perché onestamente Neck, che non è il cantante, come sapete, era una squadra, io non voglio usare aggettivi brutti, quantomeno mediocre, diciamo così, che poi non sarebbero nemmeno male a livello di palleggio, però insomma poca roba, soprattutto in fase difensiva. Sì, bisogna però andare oltre e comunque analizzare, bisogna analizzare lo stesso il match sotto alcuni punti di vista, perché due o tre segnali li ha dati, riscatto innanzitutto, e ci mancherebbe altro, sarebbe stato un dramma inconcepibile, no? Se fosse avvenuto al contrario. Due, hanno segnato praticamente tutti nuovi, tranne due che sono seminuovi, Nico Gonzalez e Colomani, finalmente aggiungo io, Colomani è andato in gol. E poi il fatto di restare, lo ha detto anche Spalletti nel post gara, no? Di restare sempre e comunque sul pezzo, concentrati, lucidi, è quello che insomma si chiedeva anche in generale, anche dopo il 3-0, no? Non era scontato, credo che insomma qualcosa sia stato detto nello spogliatoio e ci mancherebbe altro. Quindi questi sono gli aspetti importanti, però è chiaro ragazzi, guai, caro Federico Rossi, guai ad illudersi, perché domenica saremo qui insieme a fare colpo di tacco, ci sarà l'Atalanta, che non è che sia proprio tanto meglio della Juventus, ma stiamo parlando di una squadra ovviamente diversa da quella olandese, e sarà un test importante per la Juventus, forse diciamo così definitivo per quanto riguarda la guarigione, come la chiamo io, no, della Juventus. Poi non si sa, insomma, viene da fare una battuta quelli che volevano la disfatta anche ieri, diciamo così, gli amanti di Conte, io ho diversi amici che sono amanti di Conte, devono, diciamo così, rassegnarsi almeno per il momento, perché nulla è diciamo finito, mettiamola così. E prendo spunto anche su alcune parole che ha detto, alcune parole di Zazzaroni. Ha detto: comunque sia, tra due giorni, tra due anni, non so, Conte prima o poi tornerà alla Juventus. Questo più o meno, caro Zazza, caro Ivan, l'abbiamo capito un po' tutti, no? Però la speranza mia è che non torni intanto adesso, cioè nel senso che non torni perché ci sarà il fallimento di Spalletti. Io la vedo così, di Spallettone, come lo chiama un amico mio ironicamente. Vabbè, comunque, un'altra cosa importante che sarà oggetto anche del mio podcast che andrò a pubblicare tra una ventina di minuti, quando Fede lo sistemerà, è sicuramente la conferma, soprattutto a livello caratteriale, di personalità, di Nico Gonzalez. E questa è una storia, è una di quelle storie che ci regala il calcio, no? Cioè un calciatore che torna, io ho scritto anche ironicamente, lui è tornato alla Continassa, ma senza disfare, con le valigie ancora piene, senza svuotare le valigie, perché voleva tornare all'Atletico Madrid e anche restarci, dove adesso c'è De Vid. Invece ha parlato con questo lo so per certo, ha parlato con Spalletti, e Spalletti lo ha convinto, anche a questo servono gli allenatori, lo ha convinto, diciamo così, a sposare il suo progetto. E poi l'ha detto anche a fine gara, molto maturo peraltro questo ragazzo, 28 anni, perché al di là del gol, che per carità, il portiere ha fatto una papera, il nostro ha fatto un bel lancio, l'uomo mascherato, però quello loro ha fatto un errore, lui però era lì pronto, frutto di uno schema, immagino, quel gol. E però molto maturo anche dal punto di vista, se vogliamo, dell'uomo, no? Oltre che del calciatore, dal punto di vista del gioco fa tutto. Si inserisce, si muove, torna dietro nei ripiegamenti, quello che vogliono tutti gli allenatori, è duttile lì davanti, può fare veramente qualsiasi cosa, anche il falso 9 all'occorrenza, visto che la Juventus di fatto non ha un 9, anche se hanno segnato i due pseudo centravanti, io li chiamo così, ma non in maniera dispregiativa, perché non sono 9, lo sapete come la penso su Voltemade e Colomani. E poi è stato quello un gesto significativo, che quando si è procurato il calcio di rigore e lo ha ceduto proprio al tedesco, perché giustamente lui ha detto, lui aveva bisogno di fare gol, e io senza problemi gli ho ceduto la palla, ecco, diciamo così. Quindi mi piace molto questa cosa di Nico Gonzalez. La Juventus ha bisogno di leader, forse uno lo ha trovato. In realtà, secondo me, io ne avevo parlato anche qualche giorno fa, anche Vicario in un certo senso parla da leader, tra l'altro mi risulta che proprio loro due si interfaccino molto con i compagni, no? Anche con quelli più giovani, e quindi bene così. Vicario, che tra l'altro è l'unico dei 35 convocati da Mancini per, pensavo anche Gatti, stamattina leggevo era anche Gatti in procinto di, invece Mancini egoisticamente per la Juventus meno giocatori vanno e meglio è, però insomma per i calciatori andare in nazionale si presume che sia sempre molto molto importante. Soltanto Vicario, dicevo, tra i 35 convocati da Mancini per la Nations League, che bloccherà il campionato per un paio di settimane, quindi diciamo che l'Italia Juve non esiste più, questo è poco ma sicuro, da tanto tempo in realtà non esiste nemmeno più, forse, anzi senza forse, la Juve di una volta. Invece ci sono un paio di dichiarazioni che credo che abbiano fatto un po' discutere. La prima è: a me i calciatori che parlano quando vanno via da una squadra non è che piacciano molto, per esempio Openda, che certamente non ha lasciato delle tracce indelebili nella Juventus, detto che è in prestito, quindi sostanzialmente ancora di proprietà della Juve, ha detto nella Juventus io non sono decollato, non sono andato bene, nulla. Poi lui ha aggiunto: non c'era un gioco di profondità, io sono un calciatore di profondità. Francamente non mi pare una cosa, non mi piace questa dichiarazione, però insomma è open da, lasciamolo dove sta, per fare rima. Ecco, l'altro che si è messo in mostra, secondo me questo ragazzo è bravo, non voglio usare altri aggettivi, è bravo, fermiamoci qui, si vede che ha anche carattere Alai Begovic, ma non per il gol, attenzione, per come si muove. Ora un altro amico mi ha scritto ma forse è meglio di il Diz, non, secondo me calma e sangue freddo, certamente. Tra l'altro fa il compleanno lunedì, Fede, 19 anni se non sbaglio, gli facciamo anche il regalo poi in diretta, magari gli facciamo gli auguri. E quindi un'altra nota positiva. Detto questo, bisogna, credo che abbiano, spero che abbiano resettato già tutto, come credo che abbiano resettato, spero anzi, il tonfo contro il Sassuolo, per prepararsi poi tutti i calciatori alla sfida contro l'Atalanta, rispetto alla quale ovviamente ci saranno Rugani e Zegrova, che sono esclusi dalla lista UEFA, non ci sarà, non credo ci sarà Cambiaso, chissà, e rientrerà anche Kelly, sempre rispetto alla gara di ieri, perché Kelly in Champions League, come ricorderete, fu espulso contro il Galatasaray, quindi ha dovuto scontare una partita, chiamiamola così, non una giornata di squalifica. Domani invece ci sarà una sfida, tornando al campionato, ci sarà una sfida scudetto, possiamo definirla così, credo, no? Non che metta in palio lo scudetto, ma secondo me darà indicazioni importanti rispetto alla lotta per il tricolore, e cioè Roma-Inter. La Roma dovrà, diciamo così, dirci se veramente, come sostengono tanti, sia o meno la prima antagonista, non l'unica, la prima antagonista dell'Inter stessa, perché l'Inter, lo dobbiamo dire, la pressione mettiamogliela all'Inter, deve vincere anche questo scudetto, perché sempre un mio amico che non è, al quale non piace molto Spalletti, è convinto che l'Inter aprirà un grosso ciclo. Io sto aspettando questo ciclo dell'Inter, i cicli sono quelli quando vinci 8-9 scudetti, insomma. Io invece spero che non lo apra mai un ciclo l'Inter, e vabbè, al di là di questo. Quindi domani ci sarà questa sfida, e però attenzione che il Como potrebbe approfittarne, chissà, per la prima volta andare in testa alla classifica, e poi alle 18 domenica la sfida tra la Juventus e l'Atalanta. Io non so, credo, presumo, suppongo, anzi sono quasi convinto che lui non schiererà il 4-2-3-1, perché ieri, seppur fluido, alla fine io vedevo alcuni mettevano la formazione iniziale 4-2-3-1, ma non poteva essere 4-2-3-1 con quei calciatori, era 3-4-2-1, che poi si può trasformare durante la gara, no? In 3-4-3, anche rispetto alla fase di gioco, mettiamola così. Comunque l'altra cosa positiva, come dicevo, che hanno segnato, ha segnato il mercato ieri, ecco, quindi primi segni del mercato targato Carnevali barra Massara. Allora Zipeppe da Avezzano, che è un paese vicino al mio paesello, caro Fede, tu lo conosci Avezzano, l'avrei toccato, questo argomento è inevitabile. Allora, oggi c'è stata, non è ancora ufficiale, ma c'è stata la richiesta, e quindi sarà ufficiale, di archiviazione di tutta Arbitropoli, cioè la parte relativa alle presunte pressioni che poi, da come dicono, parliamo di giustizia sportiva, perché come sapete dal punto di vista penale era stato già archiviato dalla Procura di Milano, il cui capo è un certo Viola, sapete, sono stati, stato un GIP, tra l'altro è accusato di fare affari con l'Andrangheta, non so perché, ma non mi sorprende questa cosa qui. Però a parte questo, la parte della giustizia sportiva, cosa vi aveva detto questo ragazzo, insomma qualche annetto ce l'ho, il mio amico mi aveva detto in tempi non sospetti, come ti dissi, mi disse lui, ve l'ho anche letto, no, il messaggio, come ti dissi per la questione plusvalenze, questa cosa qui che tutti chiamano Arbitropoli finirà anche questa a tarallucci e vino, al massimo, disse lui, secondo me verrà archiviata, al massimo ci potrà essere qualche deferimento, ma non di Rocchi, non di Gervasoni, che sono i personaggi più importanti, erano ormai, di questa inchiesta, no? Perché uno era designatore arbitrale, l'altro responsabile del VAR. Al massimo qualche nome, diciamo così, minore, potranno dargli un deferimento. Ma invece c'è stato proprio tarallucci e vino completo, ci sarà tarallucci e vino completo. Allora, la mia mente ha detto, strano che si siano sbrigati, perché ci si aspettava qualche mese più in là, diciamo così, no? La decisione di chi ne è, e quindi della giustizia sportiva, e invece si sono sbrigati. E io ho detto tra me e me, ma vuoi vedere che questi temono che ci sia il commissariamento, e quindi rispondo anche a Zipeppe d'Avezzano, il commissariamento della Federcalcio e quindi fanno presto ad archiviare tutto, in modo tale che se dovesse essere, se dovesse arrivare il commissario in Federcalcio, intanto spazzerebbe via tutti quelli che ci sono adesso, perché è normale che sia così, ma soprattutto poi farebbe delle, prenderebbe in mano delle carte che aveva Chinè. Tutti quanti dicono: ah, Chinè è quella, è chiaro, è lui il capo della procura federale, però Chinè, io ve lo dico come funziona lì adesso, Chinè è un mero esecutore di quello che gli dicono. Io per esempio al mio amico gli ho scritto, alla mia fonte federale, no, gli ho detto, mandandogli due link diciamo così, della sostanziale archiviazione, meglio sbrigarsi, dovessero commissariare la FIGC o sbaglio? E lui ha detto: esattamente, prima che leggano le carte altre persone. E quindi mi ha anche promesso di venire in radio, ma non credo che possa fino a quando è in Federcalcio. Comunque sia, questo è il discorso. E vi dicevo di Chinè: sì, per carità, si attacca, tutti attaccano Chinè, ma Chinè è un mero esecutore. La questione lì, ve la ripeto, per chi magari non mi avesse ascoltato altre volte, eccetera eccetera, Malagò è stato eletto ovviamente dalle varie, cioè è stato votato ovviamente dalle varie componenti, perché quando una persona viene candidata per la presidenza federale, in questo caso dalla Lega di Serie A, i voti a chi si candida, quindi nell'ultima occasione Malagò da una parte e Abete dall'altra, vengono dati dalle varie componenti federali, che sono Assocalciatori, Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega di Serie C, Lega di Dilettanti, Assocalciatori, Assoallenatori. Prima c'era anche l'AIA, ma dallo scorso anno non è più una componente che può votare. Tra l'altro dovrebbero fare anche in questo caso una rivoluzione barra modifica di tutto il discorso AIA, di non renderlo dipendente dalla presidenza federale, ma questo è un altro discorso, aspettiamo. E queste componenti, intanto vi dicevo, Malagò è stato candidato dalla Lega di Serie A, queste componenti poi non è che ti votano e tu, Malagò in questo caso, diventi presidente e hai praticamente vita libera, cioè puoi fare qualsiasi cosa, no, perché le varie componenti poi su alcuni punti per forza ti premono, ti pressano, ti condizionano, cioè non puoi fare qualsiasi cosa, al di là che poi c'è il Consiglio federale che vota le varie decisioni della stessa Federcalcio, no? E due componenti importanti come Assocalciatori e Assoallenatori hanno appoggiato Malagò, gli hanno consentito di vincere quasi a mani basse, oltre alla Lega di Serie A che ovviamente lo aveva candidato. E quindi queste due componenti, mi è stato detto, io ve lo dico perché questo mi è stato detto, sono legate, condizionate da Biglione. Biglione è a capo, ormai da quando c'è Gravina, dal 2018, a capo dell'ufficio legale della Federcalcio. Negli ultimi mesi graviniani è stato lui un po' a dirigere l'orchestra, vi hanno sempre detto. E voi sapete che Biglione è una sorta di, non è un'offesa, è una sorta di ultra interista, vi ho raccontato anche alcuni episodi. E lui condiziona molto sia l'asso calciatore che l'asso allenatori, diciamo sono condizionati da lui, diciamo così. Tant'è che la Lega di Serie A aveva proposto Conte come CT della nazionale. Conte si era incontrato un mese prima delle elezioni, si era incontrato con Malagò e aveva dato la sua disponibilità a tornare sulla panchina azzurra. Dopodiché c'è stato il caos di Maldini, Malagò ha eletto Maldini direttore tecnico, si è portato anche l'advisor Leonardo, gli hanno detto decidi tu, lo sapete com'è andato, no? Il CT hanno pensato a Pirlo, prima Guardiola che gli ha detto no grazie, poi a Pirlo, gli ha detto Maldini per noi, Pirlo che per me non era adatto, attenzione, e lui non era d'accordo. La scusa, il pretesto del no era il fatto che lui avesse un contratto con un'agenzia di scommesse russa, ok? Però di Pirlo non solo Malagò non era contento nemmeno Assocalciatori, Assoallenatori, in particolare Viglione, al che è stata trovata una sintesi tra le esigenze di Malagò, le esigenze di queste due componenti, è stata trovata una sintesi tra le esigenze di Malagò, le esigenze di queste due componenti condizionate da Viglione, e Malagò, siccome amico di Mancini, alla fine gli ha detto a Viglione: ma se richiamassimo Mancini E alla fine gli ha detto sì, ok, per noi Mancini va bene. E quindi la Lega di Serie A che ha presentato Malagò non ha contato nulla rispetto alla sua volontà di volere di nuovo Conte sulla panchina azzurra. Poi qualcuno ieri, anche Jacopo Volpi, no, ha detto ma qualcuno mi ha detto che Conte, diciamo, il no a Conte lo ha dato qualche presidente, si riferiva ovviamente a Marotta, l'ha detto sorridendo, però chissà, tutto è possibile. Quindi vi dico che io auspicavo prima ancora delle elezioni, ve lo ricordate, auspicavo il commissariamento della Federcalcio. La politica stava spingendo e continua a spingere affinché questo avvenga, e tutti quanti dissero ma la politica non deve intromettersi nello sport, nel calcio. Invece la politica, e non mi riferisco solo al governo perché anche una parte dell'opposizione importante era favorevole ad alcune riforme, no? Soprattutto per esempio a quelle della giustizia, però alla fine si è deciso di non commissariare e di andare a elezioni. Ora si è trovata questa irregolarità rispetto alla candidatura di Malagò, e addirittura Bonfiglio, presidente del CONI, voluto al CONI, successore quindi di Malagò, che lo ha aiutato a diventare presidente, sta cercando invece di andare avanti con l'inchiesta, chiamiamola così, del CONI rispetto alle irregolarità. Tant'è che Malagò ha detto: non pensavo che ci fosse il fuoco amico. Quindi l'ipotesi commissariamento resta, e io, questo è il mio parere, sono ancora favorevole, perché l'unico modo per fare le riforme, visto che stiamo in Italia e quindi non possiamo fidarci di nessuno, e questo non riguarda soltanto la Federcalcio, l'unico modo è commissariare, cioè tu affidi, è chiaro che non devi far diventare commissario Ausilio, per esempio, adesso estremizzo il concetto, serve un personaggio esterno, commissario, che faccia le riforme veramente, tutte quelle che non ha fatto Gravina nei tre mandati dal 2018, che aveva promesso, parlando di risorgimento del calcio italiano, con me l'abbiamo visto. E quindi campionati, giustizia, a parte che la sentenza favorevole al ricorso di Agnelli, di Andrea Agnelli, adesso rivoluzionerà tutta la giustizia sportiva, ovviamente non solo quella della Federcalcio ma di tutte le federazioni, campionati, giovani soprattutto. Dopodiché, con il commissario, fa senza condizionamenti di nessuno, fa le sue riforme, ci vuole ovviamente una persona terza esperta di queste cose qui, dopodiché si può andare anche alle elezioni. Quindi aspettiamo gli eventi, caro zio Peppe da Avezzano, e vediamo cosa accadrà. Però l'ipotesi commissariamento, il mio amico Massimo dice non ci credo. Io ho detto: guarda, è molto difficile in Italia credere a queste cose, però il mio amico invece in Federcalcio ha detto: questa volta forse è il caso. Tra l'altro mi ha anche detto che stanno un po' tremando alcuni che sono in Federcalcio da anni, perché se c'è il commissariamento vanno via tutti, da Chinè, Viglione, eccetera. Ma questo è normale, non è che perché per cattiveria di chi arriva, perché è normale che sia così. Quindi questo è un po' il punto del discorso rispetto all'ipotesi commissariamento della Federcalcio. Buonasera Quintiliano, abbiamo Nico Gonzalez sempre più dentro questa Juve. Devo dire che lo conoscevo poco, mi piace molto anche Cabrara. Alaibegovic mi sa tanto che non senta il peso della maglia, bravo, deve solo giocare, grazie, un abbraccio Terry. A lui è il classico giovane tra virgolette sfacciato, ma devo dire che ha molto carattere. Io l'avevamo visto anche nelle apparizioni con la maglia della nazionale bosniaca, anche quando entrò il secondo tempo contro l'Italia, insomma, fece vedere, tecnicamente è forte ma anche caratterialmente, perché quando aveva la palla McKennie gli chiedeva la palla, cioè non è scontato che un diciottenne, quasi diciannovenne, chieda a un senatore, perché di questo si tratta, McKennie comunque è un senatore della Juventus, chieda la palla in quel modo lì. Poi si accentra molto, insomma, a me piace. Ora non voglio fare voli pindarici, anche in questo caso bisogna sempre restare con l'equilibrio giusto, sia per quanto riguarda il 5-0 inflitto al NEC, sia per quanto riguarda poi alcuni calciatori che si stanno mettendo in mostra. Però Nico Gonzalez da quando è arrivato sta dimostrando questa personalità, e la Juventus ne ha bisogno, cioè vitamina emotiva importante per qualsiasi gruppo, no? Anche lavorativo, se vogliamo. Ieri per esempio mi è piaciuta molto la frase di Jacopo Volpi, no? Lui è stato direttore di Rai Sport, ha detto, quando, parlando poi di Spalletti, io quando ero direttore di Rai Sport mi sono attorniato intanto non di yes men, ma di persone brave, soprattutto almeno uno più bravo di me. Pensate, non è scontato che un direttore si affidi a uno più bravo di lui, perché così si fa squadra, dice lui. E Spalletti probabilmente sta trovando, tra Nico Gonzalez, Vicario, speriamo che esca fuori qualcun altro. È chiaro che non puoi puntare alla leadership di una volta, che c'erano 5 giocatori di personalità, no? Buffon, Chiellini, Pirlo era un leader silenzioso, così lo raccontano, ma tanti nella storia della Juventus. Però se già c'è uno sprazzo di personalità, di carattere e di leadership, secondo me non può che giovare a questa squadra, che però l'aspettiamo domenica ore 18 per dirci se veramente è guarita o meno rispetto al tonfo in casa del Sassuolo e poi susseguente vittoria contro il NEC. Caro Federico Rossi, tra poco abbiamo Antonio Barillà della prima firma della Stampa e poi entrando un po' sul discorso tecnico, verso le 20:10 avremo Gianni De Biasi. A tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano, Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria, il pilota KTM ha preceduto Aldeguer Ogura al rientro dopo l'operazione, quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio, nono Bezzecchi, Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1, domani alle 10:50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Il calcio, nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide, domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo, è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Giampiero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte, poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20:45 con Monza-Sassuolo, 4 gli appuntamenti di domani, alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20:45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12:30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cecchia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella Pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21:05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei Mondiali Senior 2026 di Canoa Polo, in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Eccolo caro Federico Rossi, Nico Gonzalez, vi dico il titolo: da Dio certo a trascinatore della Juve, Nico Gonzalez, leader di Spalletti, perché insomma lui ha detto grazie al ministro, mi dà molta fiducia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi speriamo bene, speriamo che non si infortuni, perché io, come ricorderete nella prima esperienza juventina, lui spesso era infortunato, mi ricordo che fu assente oltre un mese, se non ricordo male. Tra l'altro anche nella Fiorentina spesso si infortunava, però evidentemente la cura, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, la cura Pablo Simeone gli ha fatto bene e quindi adesso la Juventus ne beneficia. Io ero convinto che andasse via, ve lo dico onestamente, perché lui voleva andare via, voleva tornare all'Atletico Madrid. Invece poi alla fine Spalletti lo ha convinto e staremo a vedere. Dai, certo che stavo pensando a Colomani, no? Ieri scherzavo con un amico mentre vedevamo la partita. Colomani assist, devi dire scusa a Colomani se fa qualcosa. Fa un assist, fa un gol, io chiedo perdono più che scusa. Ma io non ce l'ho con Colomani, sia chiaro ragazzi, io ce l'ho, secondo me è un investimento troppo elevato, ecco, tutto qui. Poi se comincia a segnare come un pazzo, io sono molto molto contento, perché alla Juventus servono i gol suoi e di Voltemade, che sempre questo amico mio, ci confrontiamo durante le partite, durante la giornata. Lui dice: non ho capito bene che giocatore sia, secondo me un 10, un 9 e mezzo, sicuramente sgomita, però la Juventus, insisto, servono i goals, così come contro l'Atalanta servono gol. Vi stavo dicendo delle dichiarazioni, una di Openda e l'altra di Sarri. Sarri gli hanno chiesto ovviamente del suo periodo nella Juventus, l'ultimo scudetto peraltro ricorderete è targato proprio Sarri, e lui ha risposto: è stato un anno strano perché si giocava senza, vi ricorderete era l'anno del Covid, no? Si giocava senza tifosi. Io non ho rimpianti, punto, così. Non mi pare che abbiano rimpianti anche i tifosi della Juventus rispetto a Sarri, anche se secondo me lì sbagliò Agnelli a mandarlo via, però insomma pare che la vecchia guardia sostanzialmente, almeno da un'intervista che fece poi Chiellini, la vecchia guardia, i senatori quelli veri, sostanzialmente condizionarono la decisione di Agnelli, che come ricorderete mandò via Sarri, era agosto, aveva preso Pirlo per l'Under 23, anche presentato come nuovo allenatore dell'Under 23, salvo poi mandare via Sarri e praticamente promuovere senza alcuna esperienza Pirlo sulla panchina della prima squadra. Ecco, questa è cronaca, è storia ormai, diciamo così. Ben ritrovato ad Antonio Barillà. Ciao Antonio.
11: Ciao, buonasera a tutti.
9: Eccoci. Antonio, mi dici così secco che al di là dei 5 gol, al di là del riscatto contro del riscatto rispetto al tonfo in casa del Sassuolo, cosa ti ha detto la sfida di ieri, che insomma con un avversario oggettivamente, no, mediocre possiamo definire?
11: Ma ci sono delle indicazioni sicuramente positive nello sviluppo del gioco, nel nuovo modo di apporsi in campo, nello sbloccarsi di taluni giocatori, che può essere anche un buon auspicio dal punto di vista psicologico, e soprattutto nella conferma delle qualità di giovani su cui si è investito tanto. Il tutto però va preso con le pinze, perché come giustamente sottolinei, la fragilità dell'avversario non autorizza a tirare fuori delle illusioni. Dobbiamo pazientare, dobbiamo aspettare, soprattutto dobbiamo vedere domani con l'Atalanta, sarà una partita a mio giudizio tutt'altro che semplice.
9: Su questo non c'è dubbio, mi viene da fare anche di dire, no, ammesso che ci fosse, però forse sì, per quanto riguarda Spalletti ha dato un po' anche un'allontanata a quest'ombra di Conte, che secondo te permane, Antonio?
11: Ma sai, a Torino compre Conte permarrà sempre, finché Conte è libero e un allenatore qualsiasi ha difficoltà, una cosa normale, perché si va sempre a cercare una soluzione per rilasciare un filo preciso da tempo, e in quel caso coincidono tante cose: un allenatore importante, un allenatore vincente, un allenatore libero, un capitano storico, un allenatore che ha dato tanto, però non deve neanche diventare un'ombra, perché se no succede il contrario, impedisce di lavorare in maniera serena, e quindi bisogna fidarsi della società che ha deciso di andare dritta tranquillamente con Spalletti, ma come giusto che sia. E Spalletti a sua volta però secondo me deve cambiare qualcosa anche nella comunicazione, perché come l'anno scorso ha parlato di stagione positiva quando sei fuori dalla Champions, io non posso sentire un allenatore bianconero dire la mentalità è quella giusta dopo la sconfitta di Reggio Emilia con Sassuolo, e dal mio punto di vista è inaccettabile.
9: La penso esattamente come te, perché siccome lo conosciamo Spalletti, io peraltro sono stato anche inviato sulla Roma per tanti anni, l'ho conosciuto in entrambe le avventure giallorosse, quando comincia a dare delle risposte evidentemente un po' in confusione, però insomma speriamo che la partita di ieri insomma in un certo modo ridia un po' più di lucidità anche dal punto di vista appunto della comunicazione. Credi, Antonio, che... Io penso di sì, però volevo sapere la tua, che proseguirà sulla scia del cambiamento tattico, fermo restando sì, la fluidità, perché poi mentre si gioca, lo sai, no, si può virare in un modo piuttosto che un altro, però credo che non si possa giocare a due, no? Questo l'abbiamo forse capito tutti.
11: A centrocampo intendo. Penso proprio di sì, anche perché lui si è sempre, comunque questo gli va riconosciuto, dimostrato un allenatore non integralista. È un allenatore che ha saputo negli anni, con dei punti fissi, però ha saputo adattarsi alle caratteristiche degli uomini a disposizione o alle emergenze che gli sono capitate, e io credo che comunque si è intravisto un equilibrio diverso, che quindi sarà portato avanti. Poi magari non diventa una ricetta tattica definitiva, però è sicuramente una soluzione aggiunta alla quale il tecnico farà ricorso.
9: Infatti non sono d'accordo con Domenico, che scrive: ho paura che Spalletti sia un fondamentalista, speriamo di no. Guarda, ti ha risposto Antonio poco fa, Domenico, non lo è affatto. Io ho l'impressione, ed era la domanda successiva, Antonio, che lui non abbia proprio tutti i calciatori adatti per la sua idea di calcio. Non so, tu che ne pensi? Ho l'impressione che più di qualche calciatore non sia adatto per il suo...
11: Io penso in generale che un tecnico può avere un'idea di calcio, ma poi l'idea di calcio va adattata agli uomini che tu hai, anche con caratteristiche singole. Lui più volte si è lamentato delle caratteristiche degli attaccanti, o comunque le ha sottolineate. È evidente che non aderiscono a quello che è il suo tipo di modello integrato in avanti. Però c'è la possibilità di adattare dei giocatori, così come c'è la possibilità di adattare il modulo stesso, inventando delle posizioni nuove, inventando dei tagli, riadattando degli uomini. E credo che di questo molto abbiamo visto nella partita con il NEC, che è stata sicuramente poco più di un allenamento, ma qualcosa è servita a rivelare come funzionalità del nuovo assetto. E quindi io credo che gli uomini dovranno essere adattati anche alla luce di questa idea, perché se no non se ne esce, anche perché ora fino a gennaio tu uomo con le tue caratteristiche non l'avrai, e se poi non è uno ma è più uomini, non si può continuare a vivere di rimpianti o di speranze in attesa di avere degli innesti, no? Bisogna fare di necessità virtù, anche perché il tempo scorre, le distanze si fanno un attimo a trasformarle in incolmabile o quasi, quindi è opportuno fare un tipo di sperimentazione intelligente. Ma io in questo sono tranquillo, perché lui, ripeto, nella sua storia racconta che non è mai stato attaccato a un'idea, a un modulo. Quando ha potuto ha cambiato, poi ha sempre avuto l'esterno che taglia, ha sempre avuto il trequartista che si insinua, ha sempre avuto quel tipo di atteggiamento difensivo, ha sempre avuto quell'idea di gioco costruito, però ha saputo adattarsi.
9: Eh sì, è vero. E restando sull'attacco, ti chiedo, secondo te, per il futuro, insomma, a partire dall'Atalanta in poi, Voltemade e Colomani insieme, uno alla volta, uno in corso d'opera, uno titolare, come li vedi nel contesto tattico, appunto, di Spalletti, ovviamente riferito all'attacco?
11: Loro stanno lavorando per provare a coesistere, ed è una possibilità che secondo me non è assurda, proprio alla luce di quegli schemi di cui tu parlavi, per adattare la squadra e sfruttare al meglio le caratteristiche degli attaccanti, che sanno comunque muoversi, perché anche il gigante non per questo è statico, è un giocatore che sa muoversi, quindi possono integrarsi. Viceversa è anche vero, ed è un'opzione, io credo che con l'Atalanta si andrà più in questo senso, ma è una mia sensazione, viceversa si possono anche inserire in una staffetta, perché con le 5 sostituzioni tu puoi sfruttare i momenti, gestire le freschezze e le energie. La mia sensazione è che con l'Atalanta lui parte con Colomoni.
9: Ah, dici, ritorna
11: secondo
9: Colomani.
11: Me sì. Ma è una mia sensazione,
9: sì, certo,
11: alla luce di qualche, insomma, allenamento fatto, di qualche parola detta. Poi è chiaro che non sono in grado di dirlo con certezza, però questa sensazione.
9: Il mercato, Antonio, secondo te, sul mercato, l'ultimo ovviamente della Juventus, quanto c'è di Spalletti?
11: Ma è una risposta non nuova, perché io in un mondo normale ti direi che c'è tanti Spalletti, perché chiaramente c'è stato tempo per ragionare prima, c'è stato tempo per condividere, c'è stato tempo per accettare, perché quando un allenatore non sempre deve essere stratega insieme alla dirigenza, ma può accettare e vidimare un innesto che la dirigenza ritiene importante. E perché ti dico però che è una risposta nuova? Perché poi quando lo sento dire la prima volta, ecco perché Colomani non giocava, la seconda, ecco perché Colomani deve imparare a essere più aggressivo, allora mi viene il dubbio che forse è un attaccante su cui tu hai qualcosa da ridire, diventa strano visto che è stato inseguito 2 anni e diciamo così acquisito durante la tua gestione con la tua possibilità di intervenire. Però penso che in linea di massima non è sicuramente un mercato sopportato, anzi è un mercato se non congestito, è un mercato che ha accettato volontariamente. Quindi ora è chiaro che magari l'optimum non lo puoi mai avere. D'altronde la Juventus, tu mi insegni, è in una condizione che deve stare attenta alle spese, non può sperperare, deve dirottare sul ruolo piuttosto che su un altro. Però in linea di massima è un mercato aderente alle sue richieste. Manca forse una cosa che non è un uomo, ma è un ingrediente importante. Lui più volte lo scorso anno si è lamentato per la mancanza d'esperienza. Ora degli uomini esperti sono arrivati, ma il grande esperto, l'uomo guida, l'uomo simbolo, quello che nello spogliatoio diventa riferimento, non c'è. Alla Juventus un Modric non c'è, quindi da quel punto di vista quel giocatore non è arrivato.
9: Così come lui ha chiesto spesso, che poi l'esperto spesso coincide anche con questo elemento di cui ti sto parlando, di prendere qualche calciatore di personalità. Possiamo dire che, per quanto mi riguarda, anche un po' a sorpresa, si sta dimostrando sotto questo aspetto un leader, lo ha detto anche lui ieri, trascinatore Nico Gonzalez, Antonio, che pure sembrava volesse tornare a tutti i costi all'Atletico Madrid, no? Salvo poi magari Spalletti convincerlo a sposare il suo progetto. Però al di là del discorso tecnico, due gol, veramente proprio come l'atteggiamento, mi sembra veramente uno di grande personalità.
11: Però con tutto il rispetto per la critica per Spalletti stesso, non mi sembra che nessuno ha scoperto acqua calda, nel senso che parliamo di un giocatore importante, di un nazionale importante, di un giocatore che nel suo passato ha fatto vedere di avere questo tipo di caratteristica. È una lezione per tutti, perché purtroppo quando viene coinvolto in una difficoltà più complessiva anche grandi investimenti rischiano di smarrirsi. La Juventus finora con gli esuberi si è tenuta a galla, perché oltre a lui che ha dimostrato questa personalità ma ha risolto anche un paio di situazioni intricate, allo stesso modo è riuscita con altri giocatori che erano stati collocati sul mercato o comunque erano sul punto di fare le valigie. E sono giocatori che non hanno attecchito alle Juve, ma hanno sicuramente un bagaglio di esperienze importante. Quindi in questo momento lui è sicuramente una guida superiore, ma ce ne sono altri che possono far valere le loro qualità.
9: Tipo?
11: Beh, Luiz sicuramente è un giocatore che rientra nello stesso tipo di ragionamento. Zegrova comunque non è un giocatore da buttare via, ma non per i gol, per quello che hanno dimostrato che possono dare in un tessuto come quello bianco-nero. Mm.
9: Le ultime due esulano un po' dal discorso Juventus. La prima, non credo sia ufficiale, però insomma si va verso l'archiviazione della cosiddetta arbitropoli, sia per quanto riguarda il discorso, parliamo ovviamente di giustizia sportiva visto che la parte penale è stata già archiviata, dal discorso di presunte pressioni rispetto alla scelta degli arbitri, ma anche alle famose bussate al VAR. Mi dai un tuo parere? Scontato, te l'aspettavi oppure ti aspettavi qualche cosa?
11: No, io ora bisogna vedere quando si completa tutto, però per esempio il caso delle bussate io non ho mai pensato io che potessero essere finalizzate ad alterare un risultato. Io ho sempre pensato che come può succedere se un mio redattore sta scrivendo una cosa sbagliata e io intervengo, cerco di farlo per dargli una mano in quel momento, non per alterare il suo articolo, no? Probabilmente si è fatto con quello spirito, che poi fosse sbagliato, probabilmente lo è, ma lo spirito era quello, tant'è vero che se viene meno l'archiviazione in sede di procura, così ha deciso la procura di Monza, poi bisogna vedere sportivamente, perché comunque il comportamento, visto che non è previsto, sul quale si può discutere. Però a livello, diciamo, di giustizia ordinaria non sono meravigliato. Aspetto che vada avanti la giustizia sportiva, ma a livello di giustizia ordinaria non sono meravigliato.
9: L'ultima invece riguarda la questione Federcalcio e all'ipotesi commissariamento. Secondo te plausibile, possibile, oppure credi che alla fine...
11: Sì. Beh, a questo punto è possibile per forza, perché con l'iter che ha condotto tutto Alconi è chiaro che Alconi dovrà pigliare una posizione. Questa è una delle ipotesi possibili. Quello che è importante è, se dovesse succedere, non dimenticare una cosa però fondamentale, perché noi ci stiamo soffermando su un tesseramento che sicuramente, se non c'era, rischia di inficiare un'elezione. Ma non dobbiamo dimenticare che c'è un bene superiore, che è la riforma del calcio, è il rilancio del calcio e l'attenzione al calcio. E quello, o con Malaco confermato o con un commissario, bisogna assolutamente fare in modo che si arrivi a conclusione.
9: Forse, Antonio, sarebbe, non dico meglio, però insomma più idoneo un commissario per le riforme. Mi spiego, insomma, noi sappiamo che per eleggere il presidente federale servono i voti delle componenti. Non vorrei che però qualsiasi presidente, non Malaco in particolare, in quanto appoggiato dalle varie componenti come se fossero forze politiche, no? poi non è che possa agire tra virgolette liberamente al 100%. Invece magari un commissario che è un po' esterno a queste dinamiche potrebbe invece fare un po' più rapidamente intanto, ma anche tranquillamente le riforme. Non credi questa differenza ci
11: possa? Un commissario sicuramente può fare le riforme, però qui non stiamo parlando di una elezione dove poi ognuno ha un suo interesse. Qua dovremmo parlare di un mondo dove tutti hanno l'interesse a che il calcio esca dalla palude in cui è finito.
9: Certo.
11: Quindi da questo punto di vista probabilmente se ci fossero meno lacciuoli politici e più attenzione manageriale neanche quello sarebbe un problema. L'importante, ripeto, è che chiunque arrivi non perda di vista la riforma necessaria del sistema calcio, perché noi viviamo in una situazione assurda, nel senso che noi ci preoccupiamo quando ci eliminano dal mondiale, ci preoccupiamo se un giro di coppa andiamo male, ci preoccupiamo se non abbiamo giocatori azzurrabili, però poi torniamo alla normalità. Invece ci sono i settori

0: Io non sono, ho la convinzione, magari io, poi mi smentirà, che Spalletti non ami giocare a due punte. Guardate che io non so se abbiate seguito o meno Sky, no? In questi giorni, probabilmente sì. Per due volte Capello, che non è proprio l'ultimo, ha detto: io non riesco a capire perché adesso sembra quasi che non si possa più giocare con due attaccanti. Sapete che ha ragione Capello. Cioè, sembra che nel calcio moderno, con due attaccanti, io intendo, attenzione, due punte, magari una, due punte, magari usando terminologie ataviche, prima punta e seconda punta. Spalletti forse non c'è, in nazionale, 3-5-2 in una parte, peraltro confusa della sua esperienza azzurra, non lo so. Non, io invece sono convinto che questo ragazzo debba e possa continuare a giocare come ieri sera, perché riesce ad accentrarsi molto e aggiungo, si accentra molto più di Yıldız. Non sto dicendo che sia meglio di Yıldız, cioè, attenzione, però si accentra molto di più e prova il tiro, tira come abbiamo visto ieri, probabilmente anche perché si sente un po' più protetto dietro, probabilmente perché quando giocava Yıldız, adesso purtroppo è infortunato, dietro non aveva, questo è il mio parere, la protezione diciamo giusta, perché Cambiaso purtroppo non dava questa affidabilità, sotto questo aspetto non era affidabile. Secondo me adesso qualche volta c'è Çelik, qualche volta Çelik soprattutto, ecco, siccome Çelik sì è uno di spinta, però è difensore sostanzialmente, riesce probabilmente a proteggere meglio quella fascia. Questa è l'impressione mia, però in generale io non lo vedo come seconda punta questo ragazzo, fermo restando che ci può anche giocare, non è che lo stai mettendo a fare il portiere. Però mi è piaciuto molto proprio questo suo dinamismo nell'accentrarsi e poi nell'andare ovviamente a rete, oppure magari nel lanciare qualche compagno di squadra. Vai Fede.
1: È come Michele da Casali. La Juventus ieri sera ha fatto la Juventus, cioè ha fatto quello che dovrebbe, anzi che deve fare una squadra del suo livello quando affronta una squadra del livello del NEC. Sì. Il mister è soddisfattissimo perché ha visto una squadra lucida, lucida nelle scelte. Io mi permetto, mister, il primo a essere stato lucido ieri sera è proprio lei, con il cambio di modulo nel mettere i giocatori nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio in base alle loro caratteristiche. Quindi va benissimo la medicina presa ieri sera, mi auguro trasformata in 5-0, mi auguro riesca a sortire gli effetti desiderati, soprattutto domenica contro l'Atalanta, in modo tale che con la pausa del campionato ci sarà modo per confrontarsi ancora meglio e per crescere. Unica curiosità, ieri sera era presente Antonio Conte alla partita, la sera prima era stata a Milano.
0: Ma dice di no.
1: Non gli sono mai interessate le partite delle coppe europee, soprattutto dell'Europa League. Boh, sarà un caso che è andato a vedere il Milan e la Juventus, chissà. Un abbraccio,
0: grazie. Ma io poi alla fine c'era, non c'era mica, l'ho capito, perché all'inizio dicevano sì, poi di no, comunque sia è chiaro che per quanto riguarda, sì, sul discorso modulo sono d'accordo, invece per quanto riguarda Conte, sì, era a Milano a vedere il Milan, non gli avrà fatto una bella impressione la Juventus forse un po' di più, ma l'avversario ovviamente era diverso, ma in effetti da quello che leggo, che so che Conte ovviamente attende che qualcuno lo chiami, qualcuno aspetterebbe la Juventus, la mette al primo posto come ipotesi, però attenzione perché non disdegnerebbe nemmeno il Milan, addirittura si è parlato di Manchester United, però secondo me, se non ho capito male, il discorso familiare avrà la preminenza rispetto alle sue scelte, tant'è che lui aveva detto sì alla nazionale, anche perché fare il CT è cosa diversa ovviamente da fare l'allenatore, ha molto più tempo, non devi seguire tutti i giorni la squadra, quindi la pista estera per il momento mi sentirei di scartarla, però sì, potrebbe essere un'opzione anche il Milan, anche se oggi leggevo forse la Gazzetta, ok, Amorim tra l'altro insomma si mettesse anche d'accordo con se stesso, perché all'inizio aveva detto mercato da 10 del Milan, due giorni fa, dopo la sconfitta contro il Benfica, invece ha dichiarato che probabilmente non ha giocatori adatti per la sua idea di calcio. Boh. Pare che il Milan comunque lo confermi, ma sapete benissimo come funziona il calcio.

0: tu non hai risultati, alla fine i dirigenti possono dire quello che vogliono. Ieri per esempio anche Massara ha detto siamo in buone mani con Spalletti, però io sono sicuro che se dovesse perdere contro l'Atalanta lunedì staremmo a parlare di Conte, Spalletti in bilico. Il calcio purtroppo è questo e credo che lo sappia, anzi lo sa anche Spalletti. A tra poco Gianni De Biasi.
1: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, un caccia Eurofighter italiano è stato colpito e danneggiato durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita, nella quale è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve. Ne dà notizia il ministro della difesa Guido Crosetto, che sta seguendo l'evoluzione della situazione. Non vi sono militari italiani coinvolti.
3: La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Indicazioni nella stessa direzione sarebbero arrivate informalmente anche dagli esperti del Robert Koch Institute di Berlino, dove sono in corso gli accertamenti. Al centro delle verifiche c'è anche la presenza della ricina su reperti alimentari sequestrati nell'abitazione delle vittime.
4: Salim El-Khoudry ha un disturbo psichiatrico, ma questo non escluderebbe la capacità di intendere e di volere. Nel momento in cui si è scagliato il 16 maggio scorso con la sua auto contro la folla in centro a Modena, nell'attentato 8 persone sono rimaste ferite e una di loro, Monica Esposito, 55 anni, è morta in ospedale 2 mesi dopo. Sarebbero queste le prime conclusioni dei periti nominati dal GIP per far luce sulle condizioni mentali del 31enne accusato di strage. La perizia conclusiva sarà discussa in udienza il 2 ottobre.
3: È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa Isabella Marsilio, la professoressa della scuola media Giovanni Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente tredicenne dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbe la rabbia del ragazzo nei confronti della docente per delle insufficienze. Il ragazzo pare volesse filmare in diretta l'aggressione con il cellulare. A fermarlo sarebbe stato un compagno di scuola.
4: Visite specialistiche, esami diagnostici e prestazioni ambulatoriali cambiano prezzi. Dal 21 settembre entrerà in vigore il nuovo tariffario nazionale relativo ad alcune prestazioni erogate dal Sistema Sanitario Nazionale. In particolare verranno rivisti i ticket per 448 prestazioni di specialistica ambulatoriale e 222 codici dell'assistenza protesica su misura. L'aumento medio delle tariffe è intorno al 5,8%.
3: Le borse europee chiudono in netto calo, in linea con l'andamento di Wall Street dopo le decisioni delle banche centrali sulla politica monetaria. Con il conflitto in Medio Oriente si teme una nuova fiammata dell'inflazione causata dall'andamento dei prezzi dell'energia, un quadro che alimenta la tensione sui titoli di Stato e con l'euro che scende a 1,143 sul dollaro. Chiude in netto calo anche Piazza Affari, l'ultimo indice FTSE MIB cede l'1,60% a 51.545 punti.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Ciao Carlo da Torino. Allora, due cose sul discorso di Conceição. Secondo me i giocatori così brevi, perché poi Conceição lo fanno passare per un 1,70 m, ma Conceição è quasi come Rui Barros, non arriverà a 1,65 m. Quelli brevilini non ce la fanno a coprire troppo campo, perché hanno le marce basse, super, no? Scatto, la stessa cosa di Zegrova, scatto primi 10 metri, dopo i 10 metri li riprende chiunque, non hanno la falcata, non hanno l'allungo, e quindi un giocatore deve giocare dalla metà campo in giù, dalla metà campo in su.
6: Ciao ragazzi, ma adesso va tanto di moda il fatto dei giocatori col piede contrario, però io mi ricordo benissimo che Causio era piede destro e giocava a destra, Cabrini era sinistro e giocava a sinistra, ma soprattutto mettevano dei cross fenomenali per le nostre punte.
7: Ciao Radio Bianconera, Fabio da Lanciano. Cioè, vogliamo mettere in discussione Chico Conceição? Cioè, per me è assurdo, la mia opinione è che sia assurdo solo metterlo in discussione, per me è il più forte che abbiamo. Poi stiamo qui a criticare il fatto che non faccia gol e che in molte occasioni abbia preso il palo e l'abbia tirato fuori, ma scusate tanto, ma Ildiz ha fatto le stesse cose. Quante volte si è trovato Ildiz davanti alla porta, oppure con un tiro buono da fare, o lo spara sul portiere o la spara fuori o inciampa prima di farlo? Ma quante volte l'ha fatto Ildiz? A me mi sembra che ci siano dei giocatori a cui gli viene messa l'aureola e quindi possono fare qualsiasi cosa, ma mettere in discussione Conceição mi sembra veramente assurdo. È veramente l'uomo in più in molti casi. Certo, gli manca il gol, arriverà.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, ci hanno mandato qui la messaggistica, caro Fede, come vedi, un video. Se tu lo apri, indovina che video è? Antonio Conte, tempi della Juventus, e quindi sicuramente il nostro amico Domenico è un da Ravenna, è un nostalgico del tecnico salentino. Poi tra poco, appunto, vi dicevo De Biasi, Gianni, cerchiamo di capire anche con lui come vede anche questo campionato, la Juventus, Spalletti, insomma, l'occhio di un mister sempre importante. Vai Fede.
8: Ciao Quinto, buonasera a tutti, sono Massimo da Prato.
0: Ciao.
8: Io voglio fare questa riflessione, ma non perché voglio guastare le feste, tra virgolette. Però sento con grande frequenza una beatificazione, tra virgolette, e di Douglas Luiz, e di Cobb Mainers, e di Nico Gonzalez. Ora io non voglio togliere niente a questi calciatori, ma prima di potermi fidare io voglio delle controprove.
0: Certo,
8: secondo
0: certo.
8: Me per ora, nonostante qualche sprazzo, è difficile poter dire che siano effettivamente calciatori completamente recuperati. Non so se sei d'accordo. Un saluto.
0: Allora, grazie Massimo. Io faccio un distinguo tra i tre. Coppa Miners purtroppo no. Io pensavo che il gol che ha segnato, l'assist per Bremer, insomma, l'avessero rigenerato. Però ho l'impressione che non riesca a decollare. Douglas Luiz, che Spalletti, insomma, tra gli esuberi che aveva, alcuni che tornavano, eccetera, aveva detto dall'inizio: vorrei provarlo. È chiaro che non stiamo parlando di Pirlo, non stiamo parlando di Pjanic, non stiamo parlando di un regista come... Però secondo me, diciamo, ha intrapreso una strada verso il ritorno ad essere un calciatore. Io non mi sto esaltando, perché anch'io, tra virgolette, ecco, Coppa Mendes purtroppo temo che, non lo so, ci voglia un miracolo sportivo, temo, non lo so, poi magari farà 4 gol contro la Dalà, non lo so. Invece Douglas, devo ammettere, qualche cosa di positivo l'ho vista. Io non mi esalto, non so chi si stia esaltando, sì, perché leggo, da tanti ha preso in mano la squadra, insomma, prendere in mano la squadra credo che sia una cosa diversa, però dobbiamo dire che rispetto al primo Douglas Luiz, no? Sicuramente è un po' più, tra virgolette, calciatore. È chiaro che non può giocare in un centrocampo a due, se non con Locatelli, e comunque non sarebbero comunque affidabili, perché lui è uno che non, in fase di interdizione non fa quasi nulla, anche se l'ho visto fare qualche contrasto, prima non li faceva il primo Douglas Luiz, e quindi necessita secondo me di un centrocampo a 4 o a 3 4 2 1, oppure un centrocampo a 3. Secondo me Douglas Luiz, per fartela breve, con due mezzi ali a fianco, potrebbero essere McKennie da una parte, Sarr, di cui non abbiamo parlato per nulla, perché da rivedere, secondo me ancora non è al top per come la vedo io dal punto di vista fisico, di conseguenza magari alcune volte sì, un po' in confusione, però chissà, magari potrebbe essere veramente un buon centrocampista, se non ottimo. Secondo me Douglas Luiz, dicevo, con due a fianco, quindi in un centro, due a fianco, centrocampo a tre, potrebbe rendere ancora di più. Invece per Nico Gonzalez, io devo dire la verità, per me, anche l'ho detto prima, ho fatto un podcast, per me sta dimostrando anche delle doti da leader. Ora, tutti questi che abbiamo nominato, non stiamo parlando di fuoriclasse, non possiamo fare accostamenti con giocatori del passato della Juventus, però ho fatto questo distinguo tra i tre. Ben ritrovato a Gianni De Biasi, ciao Gianni.
9: Ecco. Ciao Quintiliano, buona serata a tutti.
0: Come stai?
9: Bene, bene, bene.
0: Hai visto l'allenamento della Juventus ieri sera?
9: Ah, l'allenamento, pensavo oggi. Ah, bello, sì, un allenamento semplice, non c'è poi da esaltarsi poi più di tanto da questo punto di vista qua, però vincere in maniera larga, come è successo anche ieri sera, aiuta a crescere e a portare avanti il lavoro che sta facendo Luciano dall'inizio della stagione,
0: che sembrava, diciamo, essersi interrotto. Comunque ha preso sicuramente un colpo nella sfida contro il Sassuolo, con tutto quello che ne è conseguito, caro Gianni, che tu sei allenatore, lo sai benissimo, il destino degli allenatori è questo: se tu non vinci, lo so Gianni, quindi. Però insomma, ieri sera è chiaro che il Neck era una squadra oggettivamente mediocre, io non voglio usare altri aggettivi, però qualche indicazione forse comunque sia, no? Dovevi intanto vincere la minimo sindacale, stare sul pezzo anche sul 3-0, la Juventus, c'è stata qualche indicazione, fermo restando che l'avversario appunto era mediocre, fosse riuscita ad averla, no, Spalletti?
9: Sì, facendo la tara su, come dicevamo prima, sull'avversario di turno, che non era certamente uno dei più insidiosi al mondo, credo che intanto questa partita sia servita per dare fiducia a tanti calciatori che avevano magari questa personalità labile, che li possono convincere di non essere così forti come sono in realtà. E allora, da questo punto di vista qui, credo che la partita di ieri sera sia stata importante, perché dà una grande mano, capito? Dal punto di vista
0: psicologico, anche, no?
9: Sì, da tutti i punti di vista, nell'affrontare anche avversari decisamente più insidiosi. Quando tu vinci e vedi che hai delle trame di gioco, che non prendi gol, che sei squadra, questo aiuta a cementare. Poi è chiaro, adesso aspettiamo subito il prossimo step, che non sarà certamente come quello che abbiamo visto, però poi c'è la sosta per le nazionali, credo che la Juve ne perderà tantissime, quindi non so quanto Luciano possa lavorare da questo punto di vista qui, e quindi c'è da soffrire.
0: C'è da soffrire. Ieri
9: ti ma giro... col sorriso, c'è da soffrire, ma col sorriso.
0: Certo, cioè, perché è sempre il calcio, parliamo sempre di calcio. Prima mi ha fatto, stavo provando a dire la mia, però te la giro anche a te. Giustamente un radioascoltatore ha detto: vedo un po' troppa esaltazione rispetto a tre giocatori, e ha fatto i nomi: Coppa Mendes, Lucas Luis e Nico Gonzalez. Sul fatto che siano recuperati e non recuperati, mi dici la tua su tutti e tre questi che erano considerati degli esuberi prima?
9: Sì, esatto. Io credo Nico Gonzalez che sia un giocatore da quando era anche alla Fiorentina, che a me non dispiaceva, poi si è perso per strada, non ho capito per quale, quale ragione. Dopodiché Cobb Miners secondo me è stato sopravvalutato ai tempi dell'Atalanta, ma non è certamente il giocatore che ha fatto la passata stagione alla Juve. È un giocatore che ha sicuramente discrete qualità, non chiediamogli quello che non sa fare, però da quel punto di vista lì io credo che tutto sommato sia un giocatore che può rientrare dentro un progetto di 22 giocatori per poter avere delle alternative. È un giocatore che, se sta bene poi fisicamente, può dare un grosso contributo, perché ha il gol, ha l'ultimo passaggio, ha il recupero della palla, però è chiaro che quando uno dentro di sé vive gli incubi che non si capisce da dove gli derivino, ma quello lo conosce solo lui e il suo allenatore, che probabilmente ci parla insieme e cerca di aiutarlo. Dall'altro lato poi l'ultimo chi era, non mi ricordo più,
0: Lucas Luis, che al quale ha affidato, diciamo così, la tra virgolette regia Spalletti della squadra.
9: Le chiavi del centrocampo. È un giocatore che deve essere messo nelle condizioni di avere la palla sempre, di poterla toccare tante volte. È uno che ha la verticalizzazione, è uno che gioca corto, è un giocatore che ogni tanto recupera palla, è un giocatore che probabilmente ancora non è riuscito a far vedere quelle che sono le qualità che probabilmente questo giocatore ha.
0: Che aveva mostrato peraltro in Inghilterra prima di arrivare alla Juventus, era stato nominato tra i migliori centrocampisti della Premier.
9: Non un campionatino qualsiasi, perché in Inghilterra esatto. o vai a manetta o ti rullano.
0: O sei escluso. Invece per quanto riguarda il discorso attacco, la Juventus si ritrova con Colomani, che ieri si è sbloccato, e Voltemade, che però, lo diciamo quasi tutti i giorni ormai, non sono due nove veri. Pure Spalletti lì dovrà trovare l'amalgama giusta affinché però i gol arrivino.
9: Sì, cosa vuoi che ti dica? Io vado male a parlare di giocatori di altre squadre. A me sono due giocatori che non mi fanno impazzire, francamente. Detto papale,
0: non sei l'unico che la pensa così.
9: Sono altri, però ci sono questi, sono i più forti del mondo fino a prova contraria, e dobbiamo parlo come se fossi nello staff della, dobbiamo farli sentire importanti e dobbiamo metterli nelle condizioni di fare lo stretto indispensabile, senza fare il di più, e possibilmente dargli ogni tanto qualche palla che gli consente di andare al tiro e a chiudere le azioni.
0: E diciamo che in questo Spalletti dovrà, comunque sia, piaccia o non piaccia, ottimizzarli al massimo, no? Come tutti quanti del resto, ma in questo caso ancora di più, perché poi la Juventus
9: finché sei su due fronti, ovviamente è normale, tra campionato e poi Coppa Italia, credo, no? Anche, non è che... Coppa Italia c'è ancora, sì?
0: Sì, come no?
9: Perché avevo perso un po'.
0: Sì, ma se lì sono al limite, al massimo sono due, tre partite, qua se vai avanti.
9: Sì. Però insomma hai bisogno di avere dei giocatori per avere sempre una squadra che possa andare al 101%.
0: Michele ti fa una domanda e ti chiede: buonasera caro mister.
9: Spero che sia facile.
0: Sì, per te sicuro. Buonasera caro mister, può gentilmente spiegare che differenza c'è per un esterno alto giocare nel modulo 3-4-2-1 invece che nel 4-2-3-1? Grazie.
9: Dal 3-4-2-1 al 4-2-3-1?
0: Esatto. Per l'esterno che differenza c'è?
9: Che normalmente, parlo per come viene applicato il modulo nei canoni normali. Il mio modulo dalla C alla B e dalla via là giocava 3-4-2-1. Avevamo i due offensivi più interni che giocavano, facevano il triangolo con la punta centrale e lasciavamo libere le fasce per gli esterni che andavano a spingere. Quindi da quel punto di vista lì dipende dalla posizione di questi due esterni, però credo che l'equilibrio lo puoi trovare sia col 4-2-3-1 avendo due giocatori che adesso stanno giocando più o meno in quel modo lì, o a volte a tre e mezzo, come dicevi tu all'inizio della presentazione. Credo che tutto sommato lì è una questione proprio di sfumature che solo il naso, l'occhio dell'allenatore può intervenire per dargli la possibilità di esprimersi al meglio. Questo è il concetto fondamentale.
0: Io ho l'impressione, per esempio, che nella Juventus, che la Juventus con i calciatori che ha non possa giocare con centrocampo a due, perché Douglas Luiz sì, è bravo con la palla tra i piedi, però non è proprio un interditore. Un conto è che poi hai al fianco Locatelli, altro discorso se, come è accaduto col Sassuolo a Coppa Meners, a meno che non giochi appunto a tre. Tra l'altro aggiungo, e questo volevo il tuo parere, in un 4-2-3-1, parlavi di equilibrio prima, io mi ricordo che il 4-2-3-1 di Allegri del 2017 prevedeva gli esterni della tre quarti, Quadrato da una parte, io lo ricordo sempre, e Mandzukic dall'altra, che secondo me furono determinanti, mister, in fase di non possesso soprattutto, a rendere
9: sì, ma i due centrocampisti centrali chi erano?
0: Kedira e Pjanic.
9: È lì che fai la differenza.
0: Lo so, esatto.
9: È lì, perché quella è l'equilibratore della squadra. Poi gli esterni, tu hai Quadrado che è bravissimo nell'uno contro uno, pur avendo anche buone qualità in fase di non possesso palla nel rientrare. Mandzukic, che era una seconda punta adattato in quel ruolo lì e ha fatto molto bene. Io credo che tutto sommato sia l'importante che, al di là dei moduli preconfezionati, sia fondamentale che i giocatori siano messi nelle condizioni di dare il meglio massimo che hanno. Che sia 4-2-3-1, che sia 3-4-2-1, di poco, sono sfumature. Poi voglio dire, c'era un allenatore che diceva: io li metto in campo così, ma poi si spostano, quindi capisci?
0: Esatto, infatti.
9: Il problema poi è di...
0: Infatti Spalletti, ogni volta che gli fanno la domanda, domani gioca al 4-2-3-1, domani passa al 3, cioè ragazzi, non continuate a connotare i moduli con questi numeri, perché poi dipende dalle posizioni, da come si muovono, perché nel corso della stessa gara, questo lo dico anch'io e lo vediamo, l'ha detto anche tu adesso, si vira magari in fase di impostazione, magari 6-3 dietro, in fase no?
9: Sì, funziona. Se tu fotografi in particolari momenti la gara, vedi che gli assetti tattici non sono cambiano come quando uno parte all'inizio, no? È chiaro che perché è un gioco dinamico dove ci sono movimenti, esatto, di giocatori che liberano degli spazi, che danno la possibilità ad altri di giocare. Ci sono queste situazioni, però è chiaro che l'importante e fondamentale è che i giocatori che ricoprono i ruoli predisposti siano messi nelle condizioni di poterlo fare al meglio,
0: di rendere al meglio. L'ultima, prima di salutarti, tu sai, insomma, te l'ho detto, che dopo la sconfitta contro Sassuolo, un putiferio, no? Come accade spesso, si sta riparlando di Conte, che tra l'altro è anche disoccupato, quindi poi ci sono tanti nostalgici tifosi della Juventus, lo vorrebbero. Secondo te è plausibile, se dovesse andar male Spalletti, che Conte torni alla Juventus?
9: Ah, questa è una cosa che poi deciderà Conte, se tornare o meno. Il problema principale è che, secondo me, se si mette in piedi un progetto, si inizia e siamo alla quarta di campionato e uno viene messo in discussione, credo che ci siano veramente i presupposti per fare un'annata di insuccesso clamoroso. Io credo che ci si debba aiutare dentro la squadra, a cominciare da chi è il deus ex machina di tutto il progetto, e che a pioggia chi sotto di lui cerchi di lavorare per mettere insieme e non per dividere, per cercare subito di fare i distinguo, no? Questo qui, io avevo detto questo, tutte minchiate, sono da perdenti. Le squadre forti vengono fuori anche nei momenti di difficoltà, dove tu hai difficoltà evidenti, magari di classifica, che non è quella che uno si aspettava, non è una difficoltà eccezionale, è molto peggio il Napoli, dando per dire, però tutto sommato credo che non si possa cominciare le voci, io capisco tra social, giornali, esatto, media in generale, se no di cosa si parla, però è mancanza di rispetto anche nei confronti di un professionista che sa fare il suo mestiere e lo ha dimostrato nell'arco della sua carriera.
0: Credi l'ultimissima, un sì o un no, possa arrivare?
9: Ero lì che salutavo.
0: Tra le prime quattro la Juventus, sì o no secondo te? Che difficile.
9: Sì.
0: Ok, perfetto, basta sì. Così. Grazie. Credo mille, sì. Grazie mille Gianni, alla prossima, buona
9: a
0: serata.
9: Tutti.
0: Grazie.
9: Ciao, ciao,
0: grazie.
9: Ciao.
0: Allora, guarda là, non gli ho fatto la battuta, guarda, io l'ho visto molto tranquillo Spalletti dopo la partita, per esempio, guarda là, dice analizza la prestazione di questo ragazzo della Juventus, le tante prime volte, questo è vero, primo gol di Colomani, ha seguito poi volte Made, non ha segnato il suo secondo gol stagionale per Alebegovic, è stata la prima volta. Ho apprezzato, dice, guarda là, al di là del gol, l'assist che ha fatto per Nico, è vero, in occasione del rigore, ha fatto una giocata veramente molto bella, ci sono quindi tanti aspetti positivi, ma serve la riprova, e ragazzi, la riprova, questo l'abbiamo detto anche lui, serve per la Juventus in generale e anche per i singoli calciatori, no? Perché è un conto è sfidare il NEC, altro discorso è giocare in Italia, io dico, in Serie A, a prescindere domenica che è l'Atalanta. Secondo me adesso come adesso, ma già negli ultimi anni, nessuna partita è facile, soprattutto per la Juventus di questi tempi. Poi è chiaro che se un conto che giochi contro l'Inter, altro discorso, se magari sfidi, che ne so, l'ultima in classifica, però la Juventus di adesso, lo dice, facciamo ieri questo discorso, per la Juve di adesso non ci sono squadre, impegni facili per la Juventus, ecco, questo è un po' il discorso, cioè non ci sono in Italia le squadre come il NEC, tanto per capirci. Coppo Meners, dice Domenico, è l'unico giocatore che non chiede la palla ma suggerisce al compagno a chi passarla, quindi tu dici che per questo deve giocare titolare? No, sto facendo una battuta, ovviamente. Andrea ci scrive, lo so, l'ho visto, ho messo anche un post io, da un turco napoletano, film di Totò, a un turco italiano, il passo è breve, ho scritto, visto l'immagine. Buongiorno, scusate, ma avete visto Vincenzo Italiano, i successi che sta avendo e che identità che ha dato? Stesse cose ottime ha fatto a Spezia, Firenze e Bologna, potevamo prendere lui e lasciare a casa Spalletti a giugno, sarebbe rimasto anche Vlahovic magari. Beh, allora Corinto, caro Andrea, ti dico questo, sul discorso sarebbe rimasto anche Vlahovic, no, perché una cosa aveva chiesto Spalletti, di confermare Vlahovic, e non gliel'hanno, non è stato trovato l'accordo e quindi Vlahovic non c'era, perché ora Italiano ha fatto bene nelle piazze che hai detto, compresa la Turchia, adesso sta facendo bene, ma il campionato turco è una cosa diversa però da quello italiano, e la Juventus è una cosa diversa dal Besiktas, dal Bologna, la Fiorentina, Spezia, per carità, è un bravo allenatore, però non so fino a che punto, per esempio, sulla panchina della Juventus possa far bene quanto fatto con le altre. Tra l'altro al Bologna i primi due anni ha vinto la Coppa Italia, dopodiché è ritornato un po' l'italiano di prima, fase difensiva poca, secondo me deve crescere sotto un aspetto, e non sto dicendo che sia uno scarso, anzi italiano è un bravo allenatore, però era tornato i primi tempi del Bologna, il primo anno era migliorato anche nella fase difensiva, poi o è successo qualcosa oppure non lo so, però ho rivisto il vecchio italiano gli ultimi tempi, che curava molto poco la fase difensiva. Ora sta facendo bene in Turchia col Besiktas, buon per lui, però non è scontato, Andrea, che poi sulla panchina della Juventus possa ripetere quello che sta facendo, che ha fatto e che sta facendo anche adesso, però non abbiamo la controprova per adesso. Allora, siamo giunti all'ultimo break, cari ragazzi, quindi ci sentiamo tra poco.
1: Fuori di Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. La MotoGP in primo piano. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguer Ogura al rientro dopo l'operazione. Quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio. Nono Bezzecchi. Pecco Bagnaia ha chiuso con il 18° tempo e sarà costretto a passare dal Q1. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Il calcio nella quinta giornata di Serie A sarà tempo di grandi sfide. Domani alle 18 in campo Roma-Inter, una sfida ad alta quota. Le due squadre si sfideranno per prendersi la vetta del campionato in solitaria. Certo, è ancora presto per parlare di scudetto o di eventuali fughe, ma di certo quella tra giallorossi e nerazzurri sarà una sfida che può indirizzare il percorso delle due squadre in un senso o nell'altro. Così la pensa anche Giampiero Gasperini, per cui la sfida con l'Inter non può essere uguale alle altre, soprattutto con questa posta in palio. C'è la soddisfazione di arrivare a questo appuntamento con questa classifica, ma siamo solo all'inizio, ha detto il mister della Roma in conferenza stampa. Sono tutte le energie positive che vanno raccolte, poi è chiaro che c'è la partita, quando le cose vanno meno bene c'è il rovescio della medaglia, ma dobbiamo pensare alla gara. E la quinta giornata di Serie A inizia oggi alle 20.45 con Monza-Sassuolo, 4 gli appuntamenti di domani, alle 15 Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, alle 18 la sfida Roma-Inter, alle 20.45 Venezia-Lazio. La domenica inizia alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, alle 15 un doppio appuntamento con Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 scendono in campo Juventus e Atalanta, chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Gli europei maschili di volley cambiano completamente volto, archiviata la fase a gironi, da domani comincia la fase a eliminazione diretta con 16 nazioni ancora in corsa e 8 ottavi distribuiti tra Sofia e Torino. L'Italia arriva agli ottavi con il percorso migliore possibile, 5 partite, 5 vittorie, 14 punti e un bilancio di 15 set vinti e 4 persi. Dopo i successi contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Cechia, gli azzurri hanno completato la Pool A superando 3-2 la Slovenia. Il premio per il primo posto è la Danimarca, quarta nella Pool C con 7 punti. L'appuntamento è per domenica 20 settembre alle 21.05 al Palavela di Torino. L'Italia maschile centra la terza vittoria consecutiva nella seconda fase dei mondiali senior 2026 di canoa polo in corso di svolgimento in Germania. Gli azzurri nel gruppo O superano la Polonia per 6-2. Nello stesso raggruppamento la Germania liquida la Nuova Zelanda per 7-0, mentre Svizzera e Portogallo pareggiano 3-3. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
2: Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
11: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
1: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Finale di questo Fuori di Juve, poi domenica appuntamento qui con Colpo di Tacco, io, Santarelli, Claudia, il direttore, insomma un po' tutta la squadra di Colpo di Tacco, per cercare di capire se la Juventus, se possiamo firmare questo famoso certificato di guarigione, perché ieri secondo me diciamo la Juventus ha fatto capire che quantomeno la reazione l'ha data e ci mancherebbe altro. Stiamo parlando di una squadra mediocre, il NEC, e quindi la Juventus ha fatto semplicemente il suo dovere. La Juventus deve ascoltare quello che ha detto Del Piero nel dopopartita Sky, quando, elogiando la Juventus soprattutto per la lucidità, per essere rimasta sul pezzo, e questo è vero, a prescindere dall'avversario, a prescindere dal fatto che fosse sul 3-0, e non è scontato, magari può anche sederti tra virgolette, diciamo così, il timore ce l'abbiamo sempre, no? Però la Juventus solitamente non sta a 3-0, tra l'altro. Però alla fine ha detto: quello che abbiamo visto questa sera, lui vuole dire tutti questi elementi qui, no? Stare sul pezzo, lucidità, chiarezza di idee, gol, magari non 5, però ha detto: per la Juventus non deve essere frutto, questo è importante, questa frase di Del Piero, non deve essere il frutto di una reazione per una caduta come è stata quella contro il Sassuolo, deve essere la regolarità. Quindi Del Piero vuole dire la Juventus normalmente dovrebbe vincere e non pensare: oddio, dobbiamo riscattarci, quindi bisogna vincere. E quindi già a partire da domenica l'Atalanta è un avversario secondo me comunque difficile, anche se in difficoltà. Non credo, credo che il problema sia più che altro dei calciatori che magari ancora non hanno recepito i dettami del mister Sarri, perché sapete benissimo Sarri è particolare, quindi insomma magari un po' ci vuole per entrare, anche perché vi posso dire che loro storicamente sono abituati a giocare a 3, con Sarri si gioca a 4, insomma cambiano diverse cose, anche secondo me poi i calciatori a un certo punto, mi ricordo di Bremer, si diceva no, Juventus ha preso Bremer però è costretta a giocare a 4. Un calciatore bravo di un certo livello non può porsi il problema ed andare in crisi se per esempio un difensore, no, facciamo l'esempio, si passa da 4 a 3, da 3 a 4. Stesso discorso per quanto mi riguarda vale per gli attaccanti, cioè se si gioca il 4-2-3-1, i tre che compongono la linea della tre quarti non possono, per come la vedo io, avere problemi se invece poi si passa a 3-4-2-1, cioè sulla tre quarti basta. Ecco perché la duttilità, che spesso magari può essere dannosa per qualche calciatore se non gli viene affidato un ruolo fisso, ma non è più così ormai. Quindi se io gioco sulla linea dei tre quartisti, prima mi è piaciuto molto l'intervento del mister De Biasi, perché abbiamo parlato di calcio puro, diciamo così, no? A me piace molto questo. E quindi gioco a tre, esterno dei tre, ma posso giocare anche a due sulla tre quarti, Ecco, discorso diverso un po' il terminale offensivo, perché se tu sei un 9 alla Vlahovic è un conto, se sei un 9 che secondo me non è un 9 alla Voltemata è un conto, se sei un 9 che secondo me non è un 9 nemmeno lui alla Colomania è un altro discorso. Quindi insomma, però bene o male bisogna adattarsi, ragazzi, e quindi la Juventus, non sono d'accordo con l'amico che prima diceva secondo me Spalletti è un fondamentalista tattico, e allora forse non l'hai seguito bene negli anni. Invece la cosa importante sua è proprio il non fondamentalismo tattico. Tra l'altro aggiungo anche questo, che Spalletti, a prescindere dall'età, è molto moderno, si aggiorna molto sul discorso calcio, tant'è che spesso, no, sul discorso moduli dice: ragazzi, contano posizioni, contano alcune caratteristiche dei calciatori, magari si scambiano in alcune zone del campo, proprio per esempio la tre quarti, perché no, in un 3-4-2-1, cioè i due possono alternarsi con l'uno, con il terminale offensivo, ma anche tra di loro, per esempio. Poi non tutti hanno le stesse caratteristiche. Per esempio lui è innamorato, ma non solo lui, lo sarebbero tutti, di McKennie per questo motivo qui. McKennie è un caso a parte, è l'estremizzazione McKennie della duttilità tattica, può fare praticamente tutto. Allora andiamo a leggere qualche messaggio. Mr. Jingle ci scrive Alessandro: buonasera Quintiliano, buonasera a te. Ma è possibile che l'erba del vicino è sempre più buona? È possibile che noi non riusciamo ad avere stima di questa squadra? Dobbiamo rivedere un po' di cose. Ma chi parla di Conte, chi parla di Italiano, chi vuole cambiare società, chi vuole cambiare dirigenza, chi gli andava bene Giuntoli, a chi non gli andava bene Comolli, e adesso non va bene Carnevale, gli acquisti che abbiamo fatto, domani il Diz è da vendere assolutamente, ma abbiamo una squadra e un allenatore, questa è la Juve, tifiamola, così come poi c'è chi prenderà decisioni più avanti, forza Juve sempre. Guarda, questo è un tema importante, che è sempre poi lo stesso, no? Rispetto alla tifoseria. Detto che, caro Alessandro, grazie intanto che ci dai ulteriori spunti, no? Detto che ognuno ha le proprie idee, stiamo parlando di calcio, attenzione ragazzi, che non stiamo parlando di guerra, di politica o di sanità, di calcio, che qualcuno dice è la prima delle cose non serie come ambito, no? E quindi è sempre il calcio, e quindi ognuno ha le proprie idee, l'importante è che si rispettino quelle degli altri. Però sul discorso tifosi, questo ha ragione, questo sta accadendo. Guarda, ti dico, caro Alessandro, questo mi dispiace molto, perché fa capire che tanti tifosi, una volta c'era un amico mio che diceva che alcuni sono tifosi a vittoria, cioè se la Juventus vince sono tifosi, altrimenti si critica tutto. Ormai è così, non va bene nulla ad alcuni, secondo me c'è proprio una parte di popolo bianconero a cui non va bene nulla, che criticano a prescindere. Ma questo accade soprattutto da quando non si vince più gli scudetti. E qualcuno mi dice: no, ma anche prima, però prima era un po' diverso, adesso ormai non c'è più speranza. Detto questo, siccome ho nominato diversi personaggi, allora, Conte, Italiano, eccetera, abbiamo Spalletti, io mi tengo per il momento Spalletti, è chiaro. Se dovesse precipitare la situazione, anch'io che lo stimo non potrei fare a meno di, ma domenica deve vincere, altrimenti siamo punte a capo. Hai nominato, ecco, per concentrarsi un attimo sulla dirigenza, no? Giuntoli è stato criticato, però adesso alcuni acquisti si stanno rivelando importanti. Forse non ha fatto malissimo sul fronte del mercato, ok? Fermo restando che è stato sbagliato l'acquisto di Coop Manners, ma chi di voi, alzi la mano, chi quando la Juventus prese Coop Manners non disse: ah, abbiamo preso uno dei migliori centrocampisti italiani? Io sono stato il primo a dirlo, perché oggettivamente in quell'Atalanta era uno dei big, era uno fondamentale, determinante. Poi però è venuto la Juventus e non ha dimostrato di essere così, soprattutto alla luce dei 61 milioni che la Juventus ha tirato fuori per prenderlo dall'Atalanta. Nico Gonzalez, secondo me dei tre, perché poi l'altro è Douglas Luiz, sto cercando di analizzare i vari step sulla dirigenza. Nico Gonzalez, secondo me dei tre, è quello che, certo, 40 milioni non sono stati pochi, che ha qualcosina dato, ma è chiaro che non era il giocatore di Firenze. Si era perso un po'. Vorrei capire anch'io perché, come ha detto Barilla, no? poi è andato all'Atletico Madrid grazie a, bisogna dirlo ragazzi, grazie a Pablo Simone, evidentemente si è rivitalizzato questo calciatore ed è tornato un altro calciatore. Non stiamo parlando di fenomeni, questa è la premessa. Lucas Luis, l'abbiamo detto anche prima, ci sta puntando. Spalletti non è che abbia alternative in quel ruolo lì, tecnicamente è molto forte e deve crescere sotto alcuni punti di vista. Quindi alla fine, e questi sono i tre flop, quelli che erano connotati come flop di Giuntoli, però poi ci sono stati anche degli altri acquisti importanti, per esempio Calulu, che forse è stato uno dei migliori acquisti degli ultimi tempi, Nico Gonzalez, con Cesao, che anche se deve crescere molto, deve fare il salto di qualità, altrimenti rischia di essere incompiuto questo ragazzo come calciatore se non segna. Ma deve fare anche dei cross, per esempio deve fare, secondo me la Juventus non sappiamo crossare in generale, io la vedo così, però alla fine tutto questo, questa bocciatura di Giuntoli va un po' rivista. Qualcuno allora mi dirà: ha sbagliato l'allenatore? E allora vi chiedo, quando prese Motta, che era l'emergente del momento, perché aveva portato a una qualificazione storica il Bologna in Champions League, tanti di noi, anch'io, sì, avevo qualche timore, però dico, in fondo è il giovane emergente, poi si è rivelato non adatto. Però in generale il lavoro di Giuntoli un po', secondo me, va un po' rivalutato rispetto alla bocciatura secca. È un discorso diverso, però dico, come lì è proprio, come lì, ecco perché dico, non è che uno non possa criticare, è oggettivo il fatto che non c'entrasse nulla con la Juventus, caro Alessandro, l'abbiamo visto, anzi è stato un anno perso dalla Juventus con Comolli, un anno perso. E poi i calciatori, ognuno ha le proprie idee, però sono d'accordo con te quando si critica a prescindere. L'importante, secondo me, detto che io ho un'idea, Federico Rossi un'altra idea, Gabriele Latino un'altra idea, alla fine però bisogna remare dal punto di vista del tifo tutti dalla stessa parte, perché anche se a me non piace qualcuno che adesso è nella Juventus, fosse l'allenatore e non è così, fosse un calciatore, qualcuno c'è che magari non mi piace, è pure vero però che io li sostengo fino a quando indossano questa maglia. Questo è un po' il punto del discorso. Vai Fede. Ah ok, abbiamo i testuali, hai ragione. Tutti vogliono Conte adesso, scrive un altro amico. Nessuno vuole mandare via Spalletti però. Mi dite, oddio aspetta Andrea, in realtà ci sono tanti che vorrebbero mandare via Spalletti, mi dite come si fa, ma prendiamo una posizione nella vita, dai, nessuno vuole che Spalletti perda. Spero almeno che i tifosi della Juventus sperino in questo, no? O no? Io credo, la vedo così, però vogliono Conte, no? Ma io, questa sarebbe una contraddizione in termini. Io dico, torniamo in prima linea, torniamo dove succede qualcosa, diavolo. Io dico, perdere due partite non ci cambia la vita, cambiare Conte con Spalletti invece ce la cambia. Allora che sia lui, Andrea, ma lo dici dopo una vittoria, dopo forse seppur con un avversario mediocre, insomma, secondo me un po' fuori, non fuori luogo, però non capisco. Quindi tu sei uno che spera che la Juventus perda se vuoi Conte, non capisco il tuo discorso francamente. Perché la Juventus adesso dovrebbe cambiare? Perché Spalletti ha perso la partita con il Sassuolo? Giusto? Questo è il discorso. Siamo alla quarta giornata, se poi certo, se vediamo che contro l'Atalanta fa un passo indietro clamoroso, oltre a livello di eventuale risultato, quindi sconfitta, anche a livello di gioco, cioè se ci accorgiamo, questo è il punto, se, perché io il timore ce l'ho ancora, io non è che con la gara di ieri ho esultato dicendo siamo usciti fuori da questo tunnel, mini tunnel in cui siamo entrati dopo la partita contro il Sassuolo, no, io sotto questo aspetto non sono mica convinto, voglio aspettare appunto domenica. Se però ci accorgiamo, io solo in un caso cambiare Spalletti, se capiamo che non riesce più a tenere il timone di questa nave, allora sì. Però speriamo invece che questo non accada. Perché dobbiamo pensare adesso a cambiare allenatore? Allora ha parlato a tutto Juve, c'è stato anche questo ragazzo che ha giocato, me ne parlano molto bene, io sì, l'ho visto qualche volta, Ovuso, ha parlato la gente e ha detto, ha realizzato il suo sogno, può restare alla Juve per i prossimi 10 anni addirittura, voglio vedere se dovesse esplodere fra 2-3 anni, arriva un'offerta. Questa è la gente, il cognome è Bernardo di questo agente, di questo ragazzo, della Next Gen, che però ormai bene o male in prima squadra, può restare alla Juventus per i prossimi 10 anni. Vi dico chi lo voleva in estate, rinnovo, mi aspetto chiacchierata nelle prossime settimane con la Juventus. Mi pare di capire che anche questo Simone Bernardo, numero uno di The Football Thrill, agente di Augusto Owusu, ha parlato in esclusiva a Tutto Juve. Ha detto che praticamente il suo ragazzo, il suo assistito, è stato cercato da altre squadre. Secondo me sta cominciando a preparare, vedete come sono fatti gli agenti, no? Sta preparando un po' il terreno alla possibilità di chiedere e di discutere il rinnovo. Vedete, gli agenti sono fatti così, ragazzi, purtroppo sono loro un po' che dirigono l'orchestra. Poi dipende anche dal calciatore. Vlahovic, io ve lo dico, tutti ce l'hanno con Vlahovic perché è andato via, però a me è stato detto che se fosse dipeso da Vlahovic, Vlahovic sarebbe restato con l'offerta della Juventus. C'è stato il problema quando la procura, tra virgolette, diciamo così, è stato un po' accantonato l'agente Ristic, che pure non era proprio tra i più adatti con il quale discutere, però è stato un po' accantonato Ristic e il padre ha preso in mano sostanzialmente gli affari del figlio. E il padre gli ha detto: no, questa offerta non bisogna, così mi è stato detto, ragazzi, io non so se sia vero, ma presumo di sì, non la dobbiamo accettare, dobbiamo puntare a prendere più soldi. Sperava nel Barcellona, sperava nel Bayern di Monaco, invece poi alla fine solo il Besiktas si era fatto avanti concretamente con un'offerta più o meno congrua a quelle che erano le richieste, cioè 10 milioni netti. Credo che guadagni più o meno 10 milioni tra l'ingaggio base e bonus, credo, adesso bisognerebbe rivederlo. E quindi gli agenti, vedete come fanno il loro mestiere, purtroppo dovrebbero mettergli secondo me dei paletti su alcune cose. Nico Gonzalez si è ripreso la Juve, la società è pronta a puntarci ancora. Infatti Nico Gonzalez, sto leggendo sempre su Tutto Juve, è uno di quei calciatori rispetto al quale si sta discutendo del rinnovo del contratto. Staremo a vedere, dai, l'importante insomma che continui a far bene e che non si infortuni. Poi andiamo a leggere qualche altro messaggio prima, tra qualche minuto ci salutiamo. Addirittura Andrea dice: Vincenzo Italiano sulla panchina della Juventus, che ne so, se un domani, mai dire mai. Emanuele da Torino invece dice: posso dire, ci fa una sorta di appello, diciamo così, no? Radio Bianconera deve trasmettere ottimismo non solo quando si vince, io ci credo e lo scrivo dall'inizio della stagione fino alla fine. Allora Emanuele, noi trasmettiamo, no? Ok? Siamo una radio, però non possiamo, se la Juventus va male, noi dobbiamo fare cronaca, ok? Perché poi la difficoltà, insomma, non è scontato e semplicissimo fare una sintesi tra la fede calcistica, che è quella bianconera, e però la professionalità, cioè di essere giornalisti. Cioè dobbiamo fare una sintesi tra le due cose, ma soprattutto dobbiamo fare cronaca per onestà intellettuale nei confronti nostri, ma di voi radioascoltatori. Quindi se la Juventus sono delle cose che non vanno, bisogna dirle, sperando sempre che vadano meglio. L'importante, e questo noi non lo facciamo qui a Radio Bianconera, è che le critiche siano sempre comunque costruttive e non distruttive. Invece per quanto riguarda tanti tifosi, criticano e ci sta, ci mancherebbe altro, è normale ed è lecito che ci sia, però spesso lo fanno in maniera distruttiva addirittura. Ciao Quintiliano, ieri abbiamo affrontato la partita nel modo giusto, basta più possesso palla lenta e sterile, abbassiamo un po' il baricentro e colpiamo gli avversari con rapide ripartenze, perché abbiamo giocatori molto validi nelle ripartenze stesse, non siamo il Barcellona di Guardiola che faceva un possesso palla estenuante. Alessandro da Taormina, guarda Alessandro, non solo il Barcellona di Guardiola, sì, lui ha un po' estremizzato il tiki-taka. Poi mi ricordo che quando il Barcellona lo prese Luis Enrique, una novità, un salto di qualità per quanto mi riguarda, che fece fare a quella squadra era la verticalizzazione, che con Guardiola praticamente non esisteva. È chiaro che non siamo il Barcellona, ci mancherebbe altro, e non abbiamo i calciatori che poi dopo tanto possesso palla, bene o male alla fine facevano gol, no? Perché voi ricorderete quel Guardiola di quel Barcellona targato Guardiola, aveva dei mostri sacri, in primis per esempio Lionel Messi, ma non solo lui, aveva un centrocampo da paura, da paura, grazie al quale, anche grazie a questo magari giocava bene Messi, ma Messi era è un fuoriclasse. Quindi oggi, parlando con un amico, dicevamo che abbiamo cambiato dirigenza, allenatore, giocatore, ma il problema resta sempre quello, cioè forse ha ragione il tuo passato, il tuo passato ospite, manca un mental analyst, altrimenti non si spiega. Non credo che la rosa sia inferiore a molte altre rose. No, non mental analyst, mental coach. Ha fatto una crasi tra mental coach e match analyst. Allora, il match analyst, la Juventus ha una squadra e c'è il figlio del grande Gaetano Scirea, Riccardo Scirea.

delle riforme del calcio, questi sono i giornalisti che ci fanno. Beh, ma lui ha detto. Intanto, caro Marco, stiamo parlando di uno dei migliori giornalisti in circolazione sportivi, primo, ok? Ma poi lui dice la sua. Lui ha semplicemente detto che bisogna fare le. Cioè, lui ha detto questo, che a prescindere da commissario o meno in Federcalcio, e lui ha detto è plausibile, l'hanno detto anche a me, il commissariamento della Federcalcio. L'importante è che si facciano le riforme, però io, per esempio, quando gli ho chiesto un conto è farle con il commissario, un conto con il presidente eletto dalle componenti, perché secondo me, ragazzi, il presidente eletto dalle componenti, come è sempre avvenuto, tranne i commissariamenti vari, tipo Guido Rossi che poi assegnò lo scudetto all'Inter, i presidenti, non possono non. Diciamo così, non riportare quello che fanno, però devono per forza confrontarsi, cioè se una componente non gli sta bene una cosa che vuoi fare, prova ad opporsi a questo, ti osteggia anche. Invece, se tu fai il commissario, metti il commissario ad acta, tu metti una persona esterna che non deve rendere conto a nessuno. Ci sono queste riforme da fare, si fanno riforme, punto. Una volta fatte le riforme, quelle più urgenti, ma ce ne sono diverse purtroppo, perché malgrado le promesse non sono state fatte. E puoi fare indire le elezioni, questo è. Allora, Luigi ci dice: ah, ecco da dove viene la tua innata simpatia e fiducia a Spalletti. Ne hai seguito le gesta romane per anni, per questo lo difendi sempre. Luigi, ma che è la prima volta che ascolti fuori di Juve? L'ho detto 40.000 volte che ho seguito la Roma di Spalletti due volte, ma non solo la Roma di Spalletti, ho seguito la Roma 13-14 anni e. È capitato anche che ci fosse in entrambe le circostanze Spalletti, ma non è un amico mio, attenzione. Ho visto sinceramente fare delle belle cose in quella Roma. È chiaro che aveva Totti, Cassano, aveva dei giocatori, però per questa qui è la stima, non è la simpatia. Mi piace proprio come allenatore, però siccome sono onesto, lunedì, il giorno dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ho detto per la prima volta sono un po', diciamo così, preoccupato. Un po' intaccata la mia non certezza, però la mia idea su Spalletti, perché ho avuto l'impressione anche per le dichiarazioni post, tra l'altro, ieri Jacopo Volpi, adesso Barilla, non proprio gli ultimi. Jacopo Volpi è stato direttore di Sky Sport e Barilla è uno dei migliori giornalisti in circolazione a livello sportivo, prima firma della stampa, deve migliorare nella comunicazione. Quando ho visto quel tipo di comunicazione post sconfitta, ho rivisto un po' lo Spalletti in confusione e quindi mi sono preoccupato, ma io non sono ancora tranquillo sul fatto che la Juventus abbia superato il momento di impasse e voglio vedere proprio domenica se riuscirà a vincere contro l'Atalanta, perché la Juventus deve vincere. Allora, Paolo D'Ancona, una giustizia sportiva o non sportiva succube di fazioni politiche e tifosi dalla misura di quanto stia messo male questo paese. Lo so Paolo, purtroppo la giustizia sta messa male in generale e anche quella sportiva. Allora, siamo giunti al termine, caro Federico Rossi. Grazie del tuo supporto, grazie a tutti voi. Ci vediamo con me domenica insieme a Santarella e tutta la banda di Colpo di Tacco. Buona serata e buon weekend.

0: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.

Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Tanto spazio al campionato perché sono in programma partite molto interessanti, molto importanti, su tutte quella in programma domani tra Roma e Inter, non è deciso.

0: per lo scudetto, però chi vince può assumere comunque un vantaggio psicologico importante per l'immediato futuro. Ne parliamo insieme naturalmente anche a tanti altri argomenti, insieme ad Andrea Manzo che è in collegamento con noi. Andrea Manzo, ex calciatore di Milan e Fiorentina tra le altre. Ciao Andrea, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
0: Partiamo parlando del Milan, una delle tue ex squadre, reduce da questa sconfitta abbastanza clamorosa con il Benfica, anche per il modo in cui è arrivata, insomma un Milan che non ha saputo offrire praticamente niente dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della manovra, dal punto di vista della pericolosità. Te l'aspettavi un Milan a questi livelli in Europa?
1: Onestamente no, non mi trovavo, il Milan non lo vedevo. Non mi sembrava veramente una squadra in quelle condizioni, però sto vedendo che Amorim non ha delle idee molto chiare. Ha cambiato tanti giocatori e non ha ancora una base su chi lavorare per poi aggiungere gli altri. Quindi credo che in questo momento qua il Milan è molto in confusione, anche perché tutti questi trequartisti, questi giocatori offensivi, non hanno ancora, probabilmente, non riescono ancora a interpretare il gioco che vuole Amorim, ecco, e quindi diventa difficile.
0: Ieri c'è stato un confronto tra Cardinale e Amorim, naturalmente il tecnico del Milan non è a rischio, però è evidente che adesso i risultati iniziano ad essere molto importanti e quello che ha colpito sono state alcune dichiarazioni nel dopogara della sconfitta con il Benfica quando ha sottolineato Amorim che probabilmente la rosa non è così adatta, o comunque una parte della rosa non è così adatta alle sue idee di calcio.
1: Ultimamente sento molti allenatori che partono, va tutto bene, poi le prime difficoltà escono con queste dichiarazioni. Credo che queste cose qua andrebbero fatte molto prima, andrebbero fatte nel momento in cui vengono fatti gli acquisti e dovrebbero avere le idee chiare. È logico che nel Milan a oggi manca un direttore sportivo che riesca a essere il filtro per portare i giocatori che un allenatore vuole, per portare quello che onestamente manca. Cioè, il Milan oggi è Amorim e Cardinale, e quindi diventa molto difficile. Non c'è nessuna persona che riesce a trovare i giocatori adatti per il gioco di Amorim, quindi lo deve fare lui stesso. E probabilmente le conoscenze non sono a 360 gradi come potrebbero essere quelle che ha un direttore sportivo o un addetto ai lavori per quelle competenze.
0: E insomma, si torna a parlare di problemi di società, problemi di mancanza, in qualche caso di competenza.
1: Ma io l'ho sempre detto che da quando hanno tolto Maldini, e lo continuerò a dire, ma non perché Maldini sapeva quello che faceva, conosceva il Milan, conosce il Milan e ha fatto degli ottimi acquisti, avrà fatto anche lui qualche sbaglio, ma è normale, chi non lavora non sbaglia. A oggi invece c'è molta confusione, ma mi sembra di vedere il Milan, speriamo che non lo sia, ma il Milan di Fonseca. Quindi mi sembra un po' qualche partita dove veramente vedi delle cose bellissime e strabilianti, però nel complesso manca qualcosa. Hai un giocatore che ti crea il gioco e tutto, che è Modric, però non puoi farlo giocare in un certo modo, quindi devi anche te essere bravo ad adattarti ai giocatori che hai, visto che hai approvato le scelte.
0: Domenica sera c'è Milan-Lecce, una partita sulla carta certamente più che abbordabile per i rossoneri, però pur sempre da prendere con le molle, no? Perché poi non dovesse arrivare la vittoria, è chiaro che divamperebbero le polemiche.
1: Ma io penso che tutte le partite siano difficili. L'anno scorso con il Cagliari sembrava una partita facile per entrare in Champions, invece poi si è rivelata una partita che poi ha fatto il patatrac del Milan, tutti via e tutto si ripartiva da zero, dall'anno zero. Io credo che tutte le partite vanno prese con rispetto. Il Lecce È una squadra che sta giocando bene, ha avuto le prime due partite dove non era sicuramente Lecce che ha giocato domenica scorsa, perché questo lo aveva anche dichiarato Di Francesco. Oggi invece mi sembra una squadra che abbia ritrovato un po' di entusiasmo e anche di voglia di mettersi in discussione. E questo non lo so, il Milan deve veramente andare col coltello tra i denti, giocare una partita oltre di cercare di far gioco, ma anche di giocarla con la determinazione giusta, la cattiveria giusta.
0: Senti, domani c'è Roma-Inter, partita attesissima, queste due squadre che sembrano essere le vere candidate per lo scudetto. Cosa ne pensi? Non c'è un terzo incomodo, almeno in questo momento la sensazione è questa.
1: Ma allora, le due squadre ad oggi sì, sono loro, però il Como non lo escluderei. Io ho visto qualche partita del Como e vedo che hanno le idee chiare, i giocatori quando entrano, anche chi è arrivato nuovo, entra in un meccanismo collaudato, riescono a fare quello che credo che il mister gli chieda, perché comunque sicuramente Fabregas quelle indicazioni gliele dà, ed è una mina vagante. Se riesce a mantenere questo entusiasmo, questo modo di giocare e tutto, non può essere una sorpresa. Abbiamo visto anni addietro il Verona, la Sampdoria, abbiamo visto squadre che hanno fatto dei campionati che non partivano sicuramente non favoriti, e poi alla fine portare a casa il risultato. Certo che la Roma e l'Inter sono due, cioè l'Inter è una corazzata impressionante, giocatori doppioni di livello a tutti i ruoli, e sappiamo benissimo che ha dei giocatori che fanno la differenza, ma proprio sotto l'aspetto anche caratteriale. La Roma, Gasperini sta plasmando la Roma come vuole lui, e ha trovato dei giocatori che non pensava di avere nel contesto della rosa, e sta facendo veramente molto bene. La cosa più bella, e mi auguro per lui che lo sia, è il continuare Dybala a essere quello che è in questo momento.
0: Ecco, per quanto riguarda il Como, visto che lo citavi, bisognerà capire alla lunga quanto inciderà l'impegno in Champions, insomma, quanto perderà, se perderà qualcosa, progressivamente in campionato in termini di punti.
1: Ma forse gli darà un po' fastidio, però io vedo una cosa ad oggi. Questo probabilmente poi vedremo quando le energie saranno meno per altri motivi. Però c'è l'entusiasmo, c'è la voglia, cioè i giocatori giocano, si divertono, sono in campo e si divertono. Loro fanno qualsiasi cosa con la giusta scelta, la giusta voglia, e alla fine vedi che è una squadra, si diverte, chiunque gioca, chiunque entra, chi c'è in campo in quel momento. Questa è una cosa positiva, ripeto. Abbiamo visto squadre a volte vincere il campionato che, proprio per questo tipo di entusiasmo, erano squadre.
0: Senti,
1: Quello
0: e
1: che
0: comunque.
1: oggi.
0: Sì, prego,
1: Dimmi, dimmi. No, stavo dicendo, quello che oggi il Milan non mi sembra.
0: prego.
1: Non è una
0: C'è dubbio.
1: squadra, è un gruppo di giocatori, ma non è una squadra.
0: E tornando a Roma Inter, dove si deciderà questa partita, secondo te?
1: Ma io credo, capire se la Roma vuole giocare molto alto, andarli a prendere. Abbiamo visto che con il Real Madrid, quando sono stati pressati in certe situazioni, l'Inter ha avuto qualche difficoltà. Certo che però lasci campo scoperto, e l'Inter a campo scoperto diventa devastante, perché ha dei giocatori che Ga hanno gamba, hanno si propongono in verticale, chi vuole fa giocare molto bene, si propongono in verticale coi tempi giusti, e questo potrebbe mettere in difficoltà la Roma. Non dimentichiamo che l'Atalanta di Gasperini contro l'Inter ha sofferto e ha perso spesso, mi sembra. Non vorrei sbagliare con i dati, però mi sembra che Gasperini abbia perso spesso con l'Inter, con l'Atalanta.
0: Meglio Malen o Lautaro?
1: Dammeli tutti e due, no, scherzi. Cioè, Lautaro sappiamo che è un trainatore, uno di che la squadra A volte se la porta sulle spalle, li fa diventare tutti aggressivi come lui, perché veramente è il principale artefice di questa Inter. L'altro giocatore è un giocatore che l'hanno pescato, un giocatore che ad ogni palla mette in difficoltà le difese e fa gol. Io dico la verità, hanno caratteristiche diverse, però averli in squadra vuol dire partire in vantaggio, perché comunque segnano spesso, se non sempre.
0: La Fiorentina, domenica la sfida all'ora di pranzo con il Napoli, è una squadra, quella viola, che sembra essere ripartita dopo l'avvio horror.
1: Ma la Fiorentina l'ha ripresa un allenatore che conosce l'ambiente, non conosce tutti i giocatori perché ne sono stati cambiati parecchi, però conosce l'ambiente, conosce quello che deve dare. I giocatori penso che rispettino quello che lui in questo momento qua propone, perché è arrivato in punta di piedi, ma è riuscito anche a trasmettere qualcosa di positivo. È logico che va a Napoli in un contesto non facile, però c'è un po' di entusiasmo e è tornato, e questo potrebbe essere a favore della Fiorentina, perché comunque i giocatori di qualità li ha. Sono giovani, è vero, sono nuovi, è vero, ma hanno qualità, quindi questo potrebbe essere un po' la svolta, anche se dovesse essere, e che mi auguro di no, una partita che va male. L'importante è che la prestazione sia di quelle che danno credibilità al lavoro che si sta facendo.
0: Da ex viola firmeresti per un pareggio oppure te la giocheresti comunque per vincere? Insomma, non lasceresti niente di intentato, ecco.
1: Ma io la giocherei, onestamente la giocherei, perché, ripeto, ci sono dei giocatori all'interno della Fiorentina che hanno qualità importanti e possono mettere in difficoltà la retroguardia del Napoli. Quindi io la giocherei veramente. Poi è logico, nell'arco dei 90 minuti, se mi trovo 2-2 al 90esimo, non farei certo quello che ha fatto la Juventus
0: Certo.
1: domenica scorsa. Farei, magari, direi in quel momento là: stiamo lì, vediamo un attimino, stiamo alti di qualche metro, ma non andiamo sicuramente tutti all'arrembaggio.
0: Mastantuono ti ha sorpreso e soprattutto ti chiedo se ti ricorda qualcuno in particolare.
1: Ma allora, sorpreso no, perché ne avevo sentito parlare, non l'avevo mai visto all'opera così. Ha dei colpi, adesso passati, mi pare che per me uno dei più grandi giocatori che abbiamo avuto è Roberto Baggio, però ha fatto dei colpi che sono similari, in quella rapidità, in quel modo. Roberto Baggio si spaziava a destra, a sinistra, senza problemi, con una facilità. Lui magari un po' più legato a una posizione di campo, però è un buon giocatore. È un buon giocatore. Diciamo che ha delle movenze di Baggio. Non sarà Baggio, ecco, però. Ecco, questo dobbiamo dirlo.
0: Senti, domenica c'è anche in programma Juventus-Atalanta, altra partita molto interessante. Juventus che ha vinto in Europa League nettamente, però ecco, deve ripartire in campionato dopo la sconfitta incredibile con il Sassuolo.
1: Ma la Juventus in Europa ha fatto bene, quindi ha preso un po' di morale. Io ho visto, è vero che la squadra non era, però è sempre difficile fare il risultato come l'ha fatto. L'Atalanta è in un momento di transizione che probabilmente porta degli scompensi ai giocatori, perché erano abituati in un certo modo, avevano proprio le idee chiare su quello che facevano, e Sarri sappiamo che ha bisogno di tempo per plasmare la squadra. E la Juventus comunque ha molti assenti, non è una partita facile per ambedue. Lì per me giocherà proprio l'attacco, e in questo momento qua l'Atalanta la vedo con gli attaccanti più performanti, potrebbero essere molto più decisivi rispetto a quello che possono essere quelle della Juventus. Però sappiamo che Spalletti riesce a trovare sempre delle escamotage che fa far sì che la squadra poi ne traga dei vantaggi. Ricordiamoci Totti, falso 9, che poi è diventato un'arma che quell'anno la Roma giocò tutto l'anno e giocò benissimo.
0: Insomma, è una bella sfida anche dal punto di vista tattico tra gli allenatori, tra Spalletti e
1: Esatto.
0: Sarri.
1: Sì, beh, ma sono due allenatori che conoscono il gioco, conoscono il calcio. Sarri ha le sue idee, Spalletti altrettanto. Riescono anche, mentre Sarri è un po' più radicato al suo 4-3-3, Spalletti riesce a essere anche un po' più camaleontico e trova a volte delle soluzioni, ripeto, delle soluzioni veramente interessanti che poi dopo portano dei frutti importanti alla squadra.
0: Una sfida in salsa toscana, quella tra Spalletti e Sarri.
1: Esatto. No, sì, nelle zone. Uno dov'è? Uno è di.
0: Spalletti è di
1: No,
0: Certaldo, mentre Sarri è vicino del Valdarno, diciamo, delle
1: ah,
0: zone del
1: ok,
0: Valdarno.
1: ma sono vicini allora, non è che
0: Sì, non
1: sono
0: sono
1: vicini.
0: lontanissimi, no, non sono lontanissimi, è vero. Va bene Andrea, vedremo cosa succederà. Grazie per il tuo
1: Grazie a
0: contributo. Alla
1: te.
0: prossima.
1: Grazie Lorenzo, ciao a tutti, buona serata, arrivederci a tutti.
0: Dopo questa chiacchierata con Andrea Manzo, parliamo anche del Venezia perché domani la squadra lagunare è attesa da una partita molto molto delicata contro la Lazio. Si parla anche di uno stroppa in bilico in caso di risultato negativo. Ne parliamo con il nostro corrispondente da Venezia, Daniele Najar.
2: Giovanni Stroppa si gioca già il suo futuro sulla panchina del Venezia e lo fa in una sfida complicata, come quella contro la Lazio e in una situazione di emergenza almeno per quanto riguarda la difesa e il centrocampo. Davanti a Stankovic, infatti, viste le assenze, l'allenatore chiederà uno sforzo a Juan Jesus che sarà schierato per la prima volta dal primo minuto, nonostante il brasiliano, sia ancora a lavoro per trovare la miglior condizione. Ci sarà poi Moreno, dirottato sul centro-sinistra con Shintian a completare il reparto. Assente anche Aps. Sulla sinistra al suo posto giocherà Sagrado con Eino sulla fascia opposta. Tante le assenze anche a centrocampo, pesanti come quelle di Busio, Basic e Dagasso. Ci saranno quindi Kike Perez con Somma davanti alla difesa e Delgason a completare il reparto. Davanti confermati Yeboah e Adams. Il Venezia cerca i primi punti, cerca una scossa e Stroppa cerca una scossa perché un'altra sconfitta, che sarebbe la quinta consecutiva in queste prime 5 giornate, potrebbe costargli la panchina.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Attenzione, attenzione, la classifica di Forbes, Juventus squadra con più valore in Italia, Juventus 5-0. Yves, come stai? Ci siamo lasciati ieri che abbiamo detto vogliamo il 5, ti hanno ringraziato, ti hanno salutato, ti hanno seguito, ti hanno obbedito, ecco il 5, qua piove, inizia a far freddo, lì a Torino com'è?
2: Buongiorno a tutti, Torino a 18 gradi, aspettiamo anche noi la pioggia.
1: Che senso? Hai fatto la danza della pioggia? Come si è fatto?
2: È nuvolosissimo, è praticamente buio.
1: Praticamente buio? Accendi la luce. Accendi la luce! Tac, metti l'interruttore, tac, Alai Begovic, tac, Nico Gonzalez, tac. Ci mancava solo che segnava su calcio di rinvio come Fantozzi Grabara, che a un certo punto ho detto questo fra un po' tira in porta. Va la sua porta. Attenzione! La chat è già carica, abbiamo le pillole di Spallettone, la Juve ha vinto 5-0. Cosa si può chiedere di più oggi, Yves? Che richieste hai oggi? Sentiamo, dai, forza.
2: Nessuna richiesta, ma una domanda.
1: Bene. Hai una domanda? Che domanda è?
2: Su quale carro si salirà da oggi in poi?
1: Ah, tutti sopra il carro, invece no. Caro il mio Yves da Roche, capo tecnico della chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sappi che appena finita la partita i primi messaggi arrivati sono stati NEC, ci mancherebbe altro che non si vince 5-0 con NEC. Quindi vedi, e invece è una vittoria che serve per l'autostima. Fratelli Bianconeri, sorelle Bianconere, la vostra rassegna stramba del 18 settembre 2026 è venerdì e piove. E lo si capisce dai titoli dei giornali. Sulla Gazzetta dello Sport, nuovi gol Juve. Euroleague, si sbloccano in 4, anche Colo. Il NEC travolto allo stadium, 5-0. Sai che loro quando ci sono i 5-0 sono sempre sul chi va là. Prime reti per Alai Begovic, per Voltemade, per Cedi, che Nico trascina. Ma la sveglia della Gazzetta dello Sport, in mancanza del rompipallone, che questa mattina stranamente non si dedica alla Juve, dice, loro fanno un po' per uno, no? Dice, oggi la fai tu? No, allora lo faccio io. La sveglia la prende larga e parla dell'agenda di Antonio Conte, ritrovata sul treno. Il libretto degli appunti nel treno che lo portava da Milano a Torino, dove è andato a vedere Milan-Benfica per poi andare dalla Juve, in realtà invece non c'è mai andato a vedere la Juve perché i gobbi sono il mio popolo, devo stare in mezzo a loro. Vediamo un po' come sta andando la Juve di Spalletti, poi un'occhiatina anche a Malagò, al Coni, all'Italia di Mancini. Metti che le prime tre partite di Mancini vadano male, Conte è pronto. Ma in Inghilterra lo United alla panchina che traballa, ma anche il Tottenham, dove tra l'altro Conte è anche già stato. E non bastasse il calcio, dice Antonio Conte nel suo libretto degli appunti, ma la Ferrari non vince, c'è bisogno di me, però mi dovete comprare tutti, mi dovete comprare Kimi, no, perché qua non si può mica andare a mangiare al ristorante con 10 euro. Gli inquirenti al momento lo ritengono un falso, tipo Modigliani. Non so, la vuoi commentare tu, Yves, questa roba qua?
2: No comment,
1: andiamo avanti. Tutte le mosse di Gasperini e di Chivu, ragazzi, domani c'è Roma-Inter. I nerazzurri valgono 3 volte di più, oltre 2 miliardi. Ma no, ma Forb ha detto che la squadra italiana che vale di più è la Juve. L'ha detto Forbes, con la S finale, Forb. Il caso piove. C'è il caso dossier Federcalcio in prima pagina sulla Gazzetta dello Sport, incredibile, amici, se ne sono accorti. Dopo giorni e giorni di battaglia mediatica della rassegna stramba, alla Gazzetta hanno detto, uè, ma c'è un caso Malagò. Attenzione, il caso dossier Federcalcio, Malagò oppure commissario? Piove. Sfida in bilico è molto lunga, dice la Gazzetta che fa le previsioni. Poi vabbè, l'approfondimento è a pagina 34. Ma almeno c'è l'occhiellino in prima, dai, su, non è che possiamo pretendere. Morim sotto tiro, vedi, era Spalletti l'altro giorno, adesso tocca a Morim del Milan. Morim sotto tiro, ma non si tocca. Il Milan vuole subito una svolta, a Morim è sotto tiro, ma non si tocca. Mentre Spallettone, se perde una partita, è già praticamente licenziato. Invece a Morim non si tocca. Vedi un po' come si cambia. Juve, facile rinascita in Europa. Spalletti ne fa 5. Gloria per tutti, soprattutto per i nuovi. Oh, i numeri che piacciono a noi, caro Ida. 48% di possesso palla. Ce l'hanno avuto quelli del Naked, possesso palla. 0 calci d'angolo battuti dalla Juve, ma abbiamo vinto 5-0. Basta con 10 corner, 80 tiri, 90% di possesso palla. E poi perdiamo 3-2. 0 corner, abbiamo vinto 5-0. Perché il calcio a volte è molto semplice. Sulla moviola della Gazzetta dello Sport, su Nico, rigore netto. Tutto che piove, diluvia, uragano questa mattina, Yves. La moviola della Gazzetta che dice che per la Juve c'è un rigore netto, è incredibile.
2: Devono trovare gli alibi, no? Fiducia.
1: Beh, certo. Spalletti mi dà fiducia, dice Nico Gonzalez. Perché chi è che prima non gliela dava la fiducia a Nico Gonzalez? Che non gli dava la fiducia, Yves? Ti ricordi qualcuno che non dava la fiducia a Nico? Nico sfiduciato.
2: Quelli passati.
1: Quello passato. Uno. Inizia per M e finisce per A. Spalletti becca 7,5 in pagella, dice lucidi e forti nella reazione dopo i dubbi di Reggio. Allora ce li hai avuti anche tu i dubbi di Reggio, eh? Non era... No, perché ieri si è cambiato sistema di gioco come avevamo suggerito noi, eh? Caro il mio Yves. Altro che andare di non ci sono i modi, non ci sono i... no, ieri si è cambiato il sistema, ci sono stati dei dubbi dopo il Reggio. Migliore in campo è Nico Gonzalez, 8 in pagella e ovunque. Non diciamo il peggiore, ma il meno bravo, diciamo il meno bravo, dai. Il meno bravo è Calulu che prende 6, gli manca ancora il passo. Intanto Cambiaso vuole esserci con l'Atalanta, c'è prova. Però io a sto punto, mancano 2 giorni, poi c'è la sosta. Sta lì, riposati e ne riparliamo dopo le partite della nazionale. Che cosa fai durante la sosta, Yves? Hai programmato qualcosa?
2: Sì, vado in Liguria a mangiare.
1: Vai in Liguria a mangiare? Ma cos'è?
2: Durante la sosta io con tutta la family andiamo 2 giorni in Liguria.
1: Stai dicendo, mica chiudiamo e noi lavoriamo.
2: Lo so, il weekend, per non guardare altre
1: cose. Il weekend vai in Liguria con tutta la family a mangiare, mi raccomando, mangia bene e bevi meglio. Grinta volte made, posso dare di più, autocritica del Teutonico che dice grazie Nico che mi ha lasciato il rigore, l'ho tirato, l'ho segnato, ma lo sa anche lui, dice posso dare di più, perché, cioè, volte made, ti è piaciuto volte made? Mica troppo,
2: Boh, come ha detto lui, sì. Può dare di più, aspettiamo di più.
1: Può dare di più. Allora diamo di più, ci mancherebbe altro. Adesso c'è l'Atalanta, vediamo se. Per pochi minuti li ha fatti giocare tutti e due, sia Voltemade che Colomo. Cosa fa con l'Atalanta? Spallettone, sono proprio curioso. Attenzione, protezione antivirus. Mi devo far proteggere? Cosa devo fare? Perché mi mandi questi messaggi sul desktop? Protezione antivirus è venuto fuori.
2: Lascia. Va via da solo.
1: Ragazzi, va via da sola, ma che problema c'è? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport, dai, che piove già abbastanza. Vediamo se esce un po' di sole. Tutto sport. Juve, non c'è Neck. Non c'è, con l'apostrofo e l'accento sulla E. Non c'è Neck o non c'è Neck. Ragazzi, io allora, il premio ieri, genio assoluto dello stadio, non so se l'hai visto sui social, Yves, c'è questo tifoso della Juve vicino al settore ospiti, gli olandesi belli caldi, devo dire, nel settore ospiti, che gli fa vedere la foto di Neck agli olandesi. L'hai visto il genio? Inquadra il tifoso olandese che lo guarda come per dire sì, ci avete battuto, ma non lo sa chi è Neck. Ma no, cioè, non l'ha capito. Cosa è? L'hai visto quello lì?
2: L'ho perso quell'attimo.
1: Te lo sei perso? L'attimo fuggente, non te lo devi perdere. Attenzione, quello è genio. È andato lì con la foto di Neck, con l'olandese che lo guardava e poi dire abbiamo perso.
2: Poteva anche mettere la canzone.
1: No, sta buono. Ma che DJ Nana ha scatenato ieri nel prepartita, ha messo le canzoni di Neck, su serio. DJ Nana ha messo le canzoni
2: dopo
1: di Neck.
2: Dopo lo chiamo.
1: Dopo chiamo, cioè io i video me li ha mandati, guarda, adesso arriva Rinaldi, c'è la Juve vista dalla curva, me l'ha mandati lui che era allo stadio, ha messo le canzoni di Neck. Infatti a un certo punto Rinaldi mi ha anche commentato, e adesso basta però, cioè, insomma, va bene tutto, ma... anche no, anche basta. Insomma. Vabbè, poi ha scritto dell'altro, ma quello non te lo posso chiedere. L'Europa rincuore bianconeri e Spalletti, vedi come siamo contenti oggi, vedi? Vedi 5-0, vedi come ti svegli con il 5-0, eh? No col 3-2, l'ombra di Conte, sentiamo Conte, mandiamo i messaggi a Massara, che cosa ci dirà mai Carnevali, cosa si prospetta sulla panchina, un'annata disastrosa. Poi vinci 5-0, seppur con il povero Derilitonek. E vedi come cambia tutto. Va che roba, guarda i giornali come sono tronfi questa mattina, eh? Travolti gli olandesi, segnano Nico, segnano Alai Begovic, segnano Voltemade, segnano Celi, che segnano anche i Colo. Editoriale di Tutto Sport che è un po' difensivo, mani avanti, dice un attimo, fermi tutti, si fa presto dire che era facile, adesso 5-0 è facile, ma prima... Ma ieri, quando abbiamo presentato la partita, non era per niente facile. Il NEC, ti ricordi? Il NEC, calcio totale, folle, idea di gioco clamorosa che porta in giro in tutta Europa. Il Bodo sì, gliela date tre, ma ha faticato. Avversari tatticamente sprovveduti, scrive Tutto Sport. Allora, diciamo così, fase difensiva del NEC un po' da rivedere, secondo me. Cioè, a partire dal portiere, leggermente da rivedere, se posso fare una piccola critica al fantastico NEC. E un portiere allegro. Ma che uscita ha fatto sul gol di... Ma che uscita ha fatto? Ma neanche io facevo un'uscita del genere quando giocavo in porta. Ma che roba è? Ma cosa ha fatto?
2: Si vede che
1: era solidale con il suo collega. Ha visto il lancio di Grabara, ha detto no, lancio di 55 metri merita il gol, mi sposto, la faccio passare. La squadra su Tutto Sport viaggia con il nuovo 3-4-2-1 che non ha negato Spalletti a fine partita, quindi abbiamo cambiato sistema di gioco. No, perché ieri ho sentito questa discussione, ma non è vero, no, abbiamo cambiato sistema di gioco. Stavolta non molla la presa la Juve e mantiene alta l'attenzione in difesa, perché a tutto possiamo dirgli al derelitto Neck, ma davanti sono bravini, guarda che i tre davanti sono bravini, a partire da Tadic, lo conosciamo, Ajax che ci aveva anche punito in passato, ma davanti sono bravini, per cui la Juve è stata attenta in difesa. Finalmente in gol i centravanti. Gol i centravanti, forse non... piccolo raggio di sole che si palesa, anche se al tedesco Voltemade serve un rigore per segnare. Vabbè, valgono i rigori, ma segnati, l'anno scorso i rigori ci hanno tenuto fuori dalla Champions, ti ricordi? Abbiamo sbagliato un po', invece il tedesco è uno che tira bene i rigori, attenzione. Ottimo esordio di Grabara in porta, che piedi di Tutto Sport, perché i portieri mica devono parare, devono essere bravi con i piedi, mancherebbe altro. Allora a sto punto facciamogli fare il centravanti, no? Mettiamo Grabara centravanti insieme a Gatti, nuova coppia d'attacco della Juve, Grabara Gatti, la GNG, ti piace Yves? Ti piace la nuova coppia di centravanti Grabara Gatti?
2: Non male.
1: Non ti piace?
2: Non male.
1: Oggi sei, non ti esprimi oggi, sei un po' sulle tue.
2: No.
1: Vuoi dare adito a discussioni, di la verità.
2: Non è che non mi esprimo, è che Gatti l'ho visto bello convinto, aggressivo, che dice salite
1: Grabara,
2: tutti.
1: No. E Grabara?
2: Grabara anche, perché è bello il movimento, come ha detto Spalletti, giocate, cioè se non riesce a giocare gioca sul portiere, e mi è piaciuto come si muoveva lui per poter distribuire bene la squadra.
1: Ma cosa fai? Come nei sì, il copiato, cosa fai? Copi e incolla Spalletti, quello che dice lui lo ripeti, cosa fai? Ma cos'è sta roba?
2: Non copio, è quello che diceva, copiato, come ha detto a Sar, se non riesce a giocare passalo al portiere.
1: Gliel'ha detto a Sar Spalletti, se non riesce a giocare passa la portiere?
2: Sì, lì, da quando quelle parti lì.
1: Ma quando gliel'ha detto?
2: Ieri, è stato detto da...
1: Ieri per forza, abbiamo giocato ieri, credo oggi. Vabbè, 11, dopo questa cosa andiamo a approfondire. 11 tiri a 11, ma 7 a 3 in porta, che è l'unico dato statistico che conta. Quante volte hai tirato in porta, dentro lo specchio della porta? Perché per segnare bisogna centrare la porta. 41.407 spettatori per vedere NEC. Bravi. Stadio esaurito. Il NEC ringrazia. Lucio spera nella svolta e dice: premiata la scelta di cambiare qualcosa. L'ha detto Lucio che abbiamo cambiato. Perché non vi fidate manco delle parole del vostro allenatore? Non lo dico ai tifosi della Juve che stanotte scrivono: non è vero che abbiamo cambiato Madulo. Cosa hai visto? Ha detto l'allenatore. Colo, nei duelli e nei contrasti veementi deve metterci più forza. Piccola tiratina d'orecchi ancora per Colomani. Ma il ragazzo è sano, dice Spalletti. Alla vigilia era l'unico in ritiro. Cioè, praticamente ieri, in attesa della partita, Colo nel pomeriggio si è presentato all'albergo della J Hotel, è entrato e non c'era nessuno, c'era solo lui. È stato lì fino alla partita. Troviamogli degli amici, facciamo il Colo solitario, presentagli qualcuno, dai qualche amico da presentare a Colomani. È da solo.
2: Adesso faccio richiesta alla Juve, se me lo lascia come me lo porto in giro a fare la guida a Torino.
1: Bravo, alla scoperta della città. Ma che brutta immagine, poverino. Arrivato in albergo c'era solo lui. C'era nessuno. Chiudiamo tutto sport. Apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Sblocco Juve. Oh. L'hai fatto il militare? Tu l'hai fatto?
2: No. Per motivi familiari.
1: Per motivi familiari, si dice sempre così. Lo sapevo. Sblocco. Blocco, devi stare fermo. Sblocco. Nonnismo da caserma, questo dai. Blocco. Allora la Juve, Reggio Emilia, blocco. Connect, sblocco.
2: Non mi diventare come loro che hanno questi titoli molto corti.
1: Come titoli corti? Chi è che ha messo i titoli corti?
2: Quelli del Corriere che chiamano le cose.
1: Quelli del Corriere. Porta rispetto, quelli del Corriere. Sono amici nostri. Non credo proprio. Tutti con Lucio. Oh, vedi che la squadra è con l'allenatore. Manita. Oh. Travolto il neck. 5-0. Che spasso. Nico 8 in pagella. Alla Ibegovic 7 in pagella. Le pagelle di tutto sport le abbiamo lette, no? Le abbiamo lette? No. Perché non le abbiamo lette, Yves? Chiudi Corriere dello Sport. Chiudi tutto. Riapri tutto sport. No, dobbiamo leggere le pagelle. Non si fa così. Forza, apri tutto sport. Dai, vediamo le pagelle. Eccolo lì. Allora, Lucumi in posta, 7.5. Scusa, fammi godere una volta. Sar rincorre gli avversari, 6. Sar, un po' ancora inceppato. Nico, cose da leader, 7.5. Douglas è il perno della Juve, 7.5. Eppure qualcuno ieri l'ha criticato, vedi? I voti sono soggettivi. McKennie accende la Juve, 7.5. Te l'avevo detto io che con McKennie si può giocare a calcio senza no. Volte Made cicca, però poi si sblocca, 6.5. Calulu troppo altalenante, 6. Gatti subito efficace, 6.5. Celik ara la fascia, 7.5. Cop Miners entra e fa il compitino, 6. Cop Miners. Dammi la 1. Cop. C'era anche un vecchio slogan. Chi può darti di più? Cop, sei tu. Ma io dico, ma dopo il fallimento di Reggio Emilia, c'è una serata meravigliosa di festa, stiamo stravincendo, l'allenatore ti mette in campo, tu entri e cosa fai? Passi indietro il pallone. Il triste Cop. Grabala 7 in pagella, il lancio con cui lancia Gonzales, un piede da trequartista, vedi che deve giocare trequarti. Intanto fra due giorni giochiamo con l'Atalanta che ha riposato. Qui Atalanta, Sarri ora sorride, da Gaetano, Gaetano torna e si prende la regia, Fortunello, recupera anche Gaetano. E poi anche oltre alle pagelle ci eravamo dimenticati del Toro, povero Toro, in prima pagina su tutto lo sport, il Toro. Blasis Simeoni, unità anticrisi. Abate gli Sprona, ha bisogno di loro. Blasis Simeoni, sono già in crisi al Toro. Guarda che facciamo il derby, non mi ricordo. Sto controllando. Chiudi sì adesso tutto sport. Ci mancherebbe altro. Poi mi chiamano e non hai letto le pagelle. Calmi. Apriamo quelli dello Sport Stadio. Sblocco Juve. Tutti con Lucio. Manita, in Europa League. Travolto al NEC, 5-0. Così l'abbiamo riletto. Che spasso. Nico 8, Alaibegovic 7, Voltemade 6.5, Celik 7, Colo 7, expected goal 4,14 con 11 tiri, quindi altissimo tasso di pericolosità. Riscattato il capo col Sassuolo, i nuovi si prendono la scena, la svolta è il 3-4-2-1, un trequartista in meno e un centrocampista in più. Tre bei difensori rocciosi e il portiere bravo con i piedi a buttar di là la palla. Non è che ci voleva tanto, Massara prima della partita rinforza Spalletti e dice: la squadra in mani eccellenti. Super Lucio. Poi abbiamo vinto 5-0, perché se non vincevamo 5-0 potevamo anche vincere ma 1-0, e vedevi il post partita com'era, caro Iris, vincevamo 1-0. Quindi siamo in mani eccellenti, ma ci vogliono i risultati. La Juve manda in gol il mercato. Oh, questa serve per l'autostima. Sono d'accordo con l'editoriale del Corriere Postale questa volta. Questa serve per... Dice, beh, serve per l'autostima, ragazzi. Perché hai visto ieri tutti i belli sorridenti, Nico Gonzalez che deve calciare il rigore. No, glielo do, volte madre. Si devono sbloccare gli attaccanti, abbiamo bisogno di loro. Loro vivono per i gol, noi no, ha detto Nico a fine partita. Colomoni segna, ma dà anche l'assist a Celik. Alai Begovic fa i numeri. McKennie dice: raga, sono tornato io. Dai, un bel 5-0. Portiere mascherato che fa impazzire lo stadio. Tutti che ballano Mac. E stamattina facciamo un bel programmino, no? Mica Musilunghi. Alai Begovic. Più Alai Begovic per la Juve. Il talento bosniaco sempre in campo a stupire tutti. Oh, lunedì compie 19 anni e la festa è già cominciata. Yves, lunedì fa 19 anni Alai Begovic, lo chiamiamo e gli facciamo gli auguri?
2: Proviamo.
1: Provo io semmai. Proviamo, lui si allarga. Spalletti dice la reazione che serviva. La classifica, oh, Pullman Master, agevola la classifica, che siamo in testa, oh. Tutti a 3 punti, no, Crystal Palace, Sparta, Besiktas, Union, Ferencváros, Benfica, Leverkusen e Juve sono a 3 punti, ma noi abbiamo vinto 5-0, la differenza di siamo in testa, attenzione ragazzi, una notte in testa la classifica di Europa League, Roma-Inter, no, perché ieri ci hanno provato, cioè, è in ordine alfabetico, no, non è in ordine alfabetico, c'è un regolamento, in testa oggi siamo noi. Roma-Inter, l'Italia nel mondo, da Pechino a Bayern, una sfida a scudetto a livello globale, Yves, chi conosce a Pechino che si sveglia per vedere Roma-Inter che non vede l'ora? Quanti ne conosci?
2: Me stesso.
1: C'era qualcuno? Te stesso? Perché stai a Pechino, tu quando giochi la Roma con l'Inter, eh?
2: Sì, guardo Google Map e vedo Pechino.
1: Ah, guardi Google Map e fai finta di stare a Pechino, certo. Oggi i primi convocati nasce l'Italia di Mancini, pare che ci convochi solo vicario, meno male. Meno ce ne convoca il nostro giro, visto che siamo conciati, anche ieri 9 assenti, e meglio è. Ma ecco perché la grandine è scesa stamattina a blocchi, il Corriere dello Sport, dopo una settimana di silenzio, tira fuori il caso Malagò. E come lo tira fuori? Con l'editoriale subito di autodifesa. Il gioco non vale la candela. Il caso Malagò e gli effetti sul calcio italiano. Facciamo le cose ad personam. Punirne uno per punire gli altri. Che è una roba di fascistiana memoria delle guerre puniche. Ma ho capito, scusa, ma invece quando c'è la Juve di mezzo va bene punire la Juve per non punire gli altri? No, fammi capire. Se ha sbagliato paga. O no? Lo decide il Corriere dello Spostaglio, come ha fatto con Rocchi? O lo decide il procuratore federale, anzi in questo caso il procuratore generale, perché il procuratore federale gliel'ha tolta, gli ha detto cosa archivi qua, da qua la scartabentus, forza. Chiudiamo il Corriere dello Spostaglio, sui quotidiani politici, pagine sportive, niente di che, grandi giochi di parole sulla Juve che batte per 5-0 il NEC, perché giustamente si fanno dei giochi di parole, si fa dell'ironia. Quando gli altri vincono con le squadre piccole, la si prende un po' più seriamente, secondo me. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
0: Rassegna Stramba.
3: Radio Bianconera.
0: È l'unica che conta. Rassegna Stramba.

0: alcun punto perso, quindi non fa finta di niente, riflette sulla debacle di Sassuolo, ma dà fiducia totale a Spalletti. Così, giusto per essere precisi. Ma abbiamo tuttoio.com, il nostro punto di riferimento tutti i giorni della nostra vita, caro il mio Yves e anche un po' da Roche. Attenzione, al primo piano in questo momento è su Spalletti. Spalletti si gode la Juve soddisfattissimo, dice lui. Abbiamo giocato da squadra, ed è vero. Guardate che, allora, io ho temuto molto, non so voi, alla fine del primo tempo ho detto, vabbè, 3-0, mo secondo tempo facciamo gli spiritosini e gli facciamo fare il golletto del 3-1. I primi 10 minuti qualcosina, abbiamo un po' fatto giocare il NEC, poi si sono subito risvegliati, ha fatto un po' di cambi il mister, un po' di forze fresche, e fino al 92esimo, 93esimo, quanti ne è andati di recupero? 3, 93esimo, la Juve ha fatto il 4, il 5, voleva anche fare il 6, ha giocato da squadra, come si deve fare assolutamente in questi casi. E quindi il mister è giustamente contento, è soddisfattissimo, finalmente l'ho visto ridere e non fare quel sorrisetto un po' che fa in conferenza stampa nervoso. Finalmente ieri sorrideva. Massimo Pavan si concentra sui gol, Spalletti promuove la Juve dopo il 5-0 al NEC, elogia l'atteggiamento, la difesa 3, Nico, Colo, Sar. Cambiaso resta da valutare per l'Atalanta, dice Spalletti. Lo valutiamo giorno dopo giorno. Una bella reazione dopo il Sassuolo, fa l'elenco oggi parlando di tutte le cose buone e positive, la Juve che è concentrata fino alla fine, Spalletti che riconosce comunque i meriti del NEC, perché guardate che dice lui, con questo modo di giocare gli olandesi hanno vinto tante partite, hanno fatto tantissimi gol, il calcio sta andando in questa direzione, uno contro uno, giocata contro giocata, lancio contro lancio, butta la palla davanti che io segno e tu la butti dall'altra parte che segni tu. Che divertimento. Sei contento di vedere che il calcio va verso questa roba qua? Io butto la palla di là e segno, tu la butti dall'altra parte e segni tu, e ci divertiamo tutti.
1: Giochiamo a tennis poi.
0: Giochiamo a tennis poi, ecco appunto, non è più calcio. L'elogio a Grabara. Fatemi fare un complimento a Grabara, ha detto lui, perché ha fatto vedere la sua qualità che ha con i piedi. Perché noi cerchiamo, noi tutti, cercano il portiere che è bravo con i piedi. Kolo Muani e quel ritiro solitario. E ho colpito un po' tutti questa storia di Kolo Muani che si è presentato in albergo della da solo. Douglas Luiz che anticipa la giocata, la deve anticipare, dice Spalletti. Sar promosso alla prima da titolare, comunque il dubbio su Cambiaso, Nico Gonzalez che trascina la squadra e la vittoria è importante, ma ora chiude Pavan su tuttoio.com, serve la conferma con l'Atalanta. Cosa avevamo detto ieri? Bisogna vincere bene con il NEC, se non casino. Ma la partita vera da vincere per svoltare l'Atalanta, perché se adesso tu non vinci con l'Atalanta, sei riduce la sconfitta con Sassuolo, perdi altri punti in campionato, magari ti svegli a meno 7 e ricominciamo, facciamo una brutta sosta. Quindi adesso, cara Juve, per cortesia, finita la sbornia, vi svegliate e vi concentrate sull'Atalanta. Grazie. La firma bianconera di oggi nel blocco nero su bianco o bianco su nero, come preferite, del buon Luigi Schifo, imperdibile come sempre. Questi sono anni da Juve di Moratti. Basta, dice lui, basta. Bisogna riannodare il tifo bianconero che ha unito Boniperti, la triade, Agnelli. Vincere è l'unica cosa che conta. E poi c'è un po' un'analisi di questa situazione della FIGC, del buon Schifo, che io fossi in voi su tuttoio.com non mi perderei questa mattina. Il virgolettato del giorno, caro il mio Ivo, come sempre riassumo un po' i temi che vanno per la maggiore e dà delle indicazioni al nostro popolo infinito, una vittoria che ci voleva in gol anche gli attaccanti. Juve-NEC 5-0, quel 5-0 ce lo teniamo lì fino a stasera e magari, no, magari non lo cambiamo neanche domani, magari lo teniamo così fino a Juve-Atalanta, vediamo, vediamo, decide Yves, faccio decidere Yves, se Yves mi dice cambia il virgolettato tutto Juve, io domani lo cambio, se no lo tengo lo cambio, cosa faccio?
1: Lascialo lì ancora.
0: Lascia, ti piace il 5-0, lascialo lì ancora, lasciamo perdere, per favore, attenzione! Oggi bypassiamo o abbiamo un calcio e finanza che ci racconta delle cose strane? Che dici?
1: Ma investimenti, quelle varie, poi cadono Tito.
0: Vabbè, investimenti, calcio e finanza si chiama, certo che parla di investimenti, scusa. Menti di capitale. C'è sta roba di Lotito che sta impazzando. Vabbè, a voi non ve ne frega niente. Però ci sono su stroba di Lotito che è stato condizionato, no? Gli volevano far vendere la Lazio, gli ha fatto pressioni, quelle robe lì della borsa che vi ho letto ieri. Ci sono delle intercettazioni, lui che parla ad una radio romana, sputtana un po' di giornalisti. Cioè, sai che Lotito quando parla al telefono, Ive, è tutto un programma.
1: Possiamo sempre riprendere la sua conversazione con i tifosi.
0: No, quella con i tifosi, ma anche questa con i giornalisti, guarda che merita, non è male. Adesso vediamo, magari durante la sosta, facciamo così. Oggi siamo pieni di gioia infinita per questo 5-0. Magari durante la sosta tiriamo fuori un po' le telefonatine che ci sono sul web di Lotito, ci facciamo due risate perché bisogna sdrammatizzare in questi casi. A proposito di soldi, il maxi piano del Barcellona ricavi a quota 1,5 miliardi. Hai visto il Barcellona che ne ha fatti 7 anche a sto cioè Barcellona è una squadra allucinante. Questi fa 5-7 gol a partita, oh. Grazie. Sei invidioso del Barcellona, Ivo?
1: No.
0: Ah. Però, chi non è. Va bene, chiudiamo Calcio e Finanza, andiamo avanti. Trasferiamoci subito in chat, perché il popolo vuole giustamente dire la sua. E allora Roberto da Rimini inizia subito polemico. Ma cosa c'aveva ieri sera con sto Courtois? L'ho visto un po' strano, come mai? Non so, cioè io facevo la cronaca in televisione, che ne so cosa c'aveva. Tu hai visto questa cosa? C'è? Cosa era strano? Cosa c'è? Cosa ha detto? Cosa ha fatto? Cosa ha fatto questa curta?
1: Non ho la minima idea.
0: La mia idea? Allora, cos'è sta polemica buttata lì così? Kalulu continua a non convincere. E Kop quando entra non se ne accorge nessuno. Bonny che dopo 5-0 si è svegliato bene stamattina e ha detto: ciao, ricordiamoci che ci sono dei problemi, perché sennò. Roby dice: possiamo dire che Nico è diventato un vero leader della Juve? Sì, possiamo dirlo, sì. Diamo a Nico quel che è di Nico. Nicola da Imperia, a proposito di Nico, dice: ha ragione Yves. A un certo punto, guarda là, riferito di un dialogo tra Spalletti e Gatti, dove il tecnico diceva al difensore di non impostare lui, ma lasciare l'incarico a Grabara. Ah, ma non lo diceva Grabara, lo diceva Gatti. Tu hai detto che gliel'ha detto al portiere, Yves? Gliel'ha detto a Gatti.
1: No, io ho detto che Spalletti diceva anche a Sar: se non puoi manovrare la palla, dalla portiere che se ne occupa lui a distribuirla.
0: A Sar, invece qua è a Gatti. State facendo un po' di casino, ragazzi, non avete le idee chiare stamattina, ve lo dico. Davide scrive: non so se è solo una mia sensazione, ma il portiere mascherato mi dava molta più sicurezza. Sarà, vedi, io lo sapevo. Siccome Grabara c'ha il lancione, hai capito, ha fatto segnare Nico Gonzalez con la compartecipazione fondamentale del suo collega portiere dall'altra parte. Adesso è Grabara. Siccome Vicario non fa il lancione di 55 metri che manda gol il compagno, adesso Grabara dà più sicurezza, capito? Perché noi vogliamo il portiere bravo come i piedi. Invece Vicario e Grabara, secondo me, dovremmo giudicarli per come parano, no? Non per come lanciano. Però su, ragazzi, se voi siete contenti, voi Spallettone, siete contenti se il portiere lancia con i piedi, va bene, io ve la lascio sta felicità, eh. Io però Grabara e Vicario li voglio vedere quando una partita conta e sono a tu per tu col centravanti avversario, se mi salvano un gol con un bel miracolo, quello voglio io dal mio portiere. Massimo da Zurigo dice: non so se l'hai notato anche tu, ma Grabara mi dava una tranquillità che non provavo dai tempi di Buffon. Attenzione, non lo sto paragonando al numero del mondo, vorrei anche vedere, ma mi trasmetteva tranquillità e sicurezza. Anche Jody interviene e dice: è vero, Costa Curta era tipo infastidito, ma da che? Ma cos'è successo? Rocco il Lupo: ci sono state tante cose positive ieri, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, la Juve, bene tutti, o quasi. Ho apprezzato tanto Nico, che ha lasciato il rigore a volte male, capendo il momento, creando il gruppo, cosa che purtroppo non vedo in Conceição. Sarò io che lo vedo male, ma pure ieri aveva la possibilità di passare palla allo stesso Voltemade prima e a Colo dopo il gol, soli con un difensore, ma ha preferito andare a dribblare e a tirare, sapesse farlo. Non so, non mi è andata tanto. Che ne pensi, Rocco? Che Conceição, però, se ancora non lo conosciamo, Conceição è quello, testa bassa e pedalare. Infatti non fa il trequartista, fa l'uomo di fascia. Se no sarebbe un gran trequartista. Francesco scrive: come si scrive il nome e cognome del simpatico regista? Yves, come si scrive il nome e il cognome del simpatico regista?
1: Vado di spelling?
0: Oh, bravo, fammi lo spelling. Dai,
1: Yves è un nome francese.
0: Ma va?
1: Ypsilon Verona, sì. Empoli, sì. Savona. Sì. Ricordiamo sì. che Yves è scritto Yves con la Y, sì. ma non si pronunciano sì. mai le ultime due lettere.
0: Mai, mai. Se no cosa le scriviamo a fare? Non si pronunciano mai. Poi?
1: Roche, Roma, Roche. Otranto, Roma. Como, Otranto. H di Hotel.
0: H di Hotel. E la E?
1: Non c'è la E, la E è stata aggiunta da Claudio e altri tanti perché piaceva così.
0: No, pertanto poi non si pronuncia, che te frega, perché qui non la me la risparmi dall'altra parte, no, non ho capito, scusa. Claudio da Pordenone dice: domenica sono allo stadio, cosa mi devo aspettare? La Juve vista con Sassuolo o quella di ieri sera? Speriamo una via di mezzo. Quella di ieri sera con l'Atalanta non credo tu te la possa aspettare. Non ci vorremmo aspettare quella del Sassuolo. Una bella via di mezzo, una bella vittoria 2-1, 1-0 in tranquillità, senza sofferenza. Luigi da Manchester dice: nessuna differenza nel numero dei tiri, 7-5 in porta. Com'è possibile aver vinto nettamente allora? La mia risposta è gli spazi, la precisione, ma non ho visto tutta la partita. Luigi, intanto erano 7-3 i tiri, non 7-5, non so quale statistica hai visto tu. Erano 7-3 i tiri in porta. Dei 7 tiri in porta, 5 abbiamo fatto gol, semplice. Dei 3 tiri in porta loro non hanno fatto gol, semplice. Ma ieri sera, ancora questo Costa Curta, ma adesso scriviamogli, datemi il numero di sto Costa Curta, lo chiamiamo in diretta, chiediamo cosa è successo, cosa c'ha, perché era triste, infastidito. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, da Civitavecchia. Allora, contentissimo per il risultato, diciamo anche per la prova. Io non sono un criticone, non sono uno di quelli classici juventini che va sempre tutto male, c'è sempre da ammassare qualcuno, no? Però obiettivamente, se analizziamo la partita, io vedo degli errori proprio dei fondamentali, individuali, che sono imbarazzanti. Per giocatori da prima serie sono veramente imbarazzanti, passaggi calibrati male, non c'è un pallonetto, voi non parlate dei calci d'angolo e punizioni, cioè, poi potremmo pure parlare dei moduli. Ma prima tocca mettere i fondamentali, cioè non si riesce a dare una palla a un compagno gestibile. Se girano le cannonate a un metro,

0: o no?
1: No, sì, però questa è la reazione del tifo del Juventino. Vince, squadra facile, debole, eccetera. E così
0: ho capito, però ieri non facevamo due passaggi, tiravamo le cannonate addosso al compagno.
1: No, ieri tiravano su sette tiri, 5 sono entrati finalmente. Di solito tiravano 20, forse uno entrava.
0: Sarò io che descrivo un calcio diverso, non lo so. Simone da Cesena dice: purtroppo mi sono dice che gli stona tantissimo sentire quella sigla dell'Europa League. Invece visto che è carina ieri, e vedere la Juve esserne parte, ma me ne farò una ragione, forza, siamo solo alla prima di 8 partite, speriamo anche di più. Sarò felicissimo qualora dovessimo vincere la competizione. Ma Sara ieri ha detto che questa è una competizione seria e la Juve la gioca per vincere. La Juve compete per vincere, ok? La sono segnata io perché se me la sono messa a memoria scritta. Bene, i tanti gol e zero subiti che in questa formula sono fondamentali per mantenere la classifica. Quello che più mi è piaciuto sono state le facce dei giocatori. Finalmente ho visto determinazione e sicurezza nei propri mezzi. Oh, vedi, Simone Cesena è contento, almeno lui. Ma gli altri avevano Di Gregorio in porta, si chiede Stefano Di Affiere. Peggio, dai, peggio. Piero da Palermo, io non mi esalto, erano scarsi. Dopo che hai vinto 5-0, erano scarsi. Dopo, erano scarsi, ma prima. William da Ivrea dice, per carità, godiamoci la vittoria, le cose positive, il cambio modulo. Ma giocavamo col nulla cosmico, dai, attendiamo la partita con l'Atalanta per vedere se qualcosa si è veramente sbloccato. Ma solo se si vince un pari con buona prestazione non basta. E ho capito, William, quindi cosa facciamo? Abbiamo vinto 5-0 con l'Ex, stamattina cosa facciamo? Non ne parliamo. O noi abbiamo giocato col nulla cosmico, parliamo d'altro, dai, parliamo del Sassuolo.
1: Continuiamo a essere tristi, facciamo prima.
0: Facciamo i tristi, facciamo le facce emoji, parliamo della panchina, le ombre di Conte. Abbiamo vinto 5-0 con l'Ex, una volta che vinciamo bene... Squadra più debole, è certo, se no mica vincevi 5-0, se era la squadra più forte mica vincevi 5-0, che ragionamenti sono? Hai visto in finale di Champions, quando uno è più forte e l'altro è più debole, con l'altro vince 5-0. Attenzione, Massimiliano da Roma dice, ma sto 5-0 mi evoca dei ricordi? A parte gli scherzi, dopo Sassuolo non immaginavo una reazione del genere, ora serve continuità e vincere assolutamente con l'Atalanta. Bravo Massi, il punto è questo, il punto di ieri è: come ci siamo avvicinati alla partita, Iv? Con fulmine e saette, sopra la panca di Spalletti e sulla testa dei giocatori. E cosa abbiamo detto in presentazione di questa partita? Bisogna vincere e bene, perché altrimenti è un grosso problema. Quindi, vedi che Massimiliano l'ha notato? Le facce dei giocatori, la reazione dei giocatori. Perché purtroppo questa squadra ci ha abituato in passato a non reagire a uno schiaffo, ma a prendere subito il secondo. So se vi ricordate cosa è successo negli ultimi anni. E invece Barbara da Lucca dice, buongiorno, e hanno vinto con il Bodo e poi Cartonesi 1-2, 3-1. E che ha vinto col Bodo? Noi abbiamo vinto col Bodo. Ennio dice, ci manca solo che dobbiamo chiedere scusa per aver giocato contro il Neck. Non so. Ma l'intervento da rigore su Nico Gonzalez non è da cartellino rosso? O forse non conosco bene il regolamento? Ennio, dai, Ennio, ci hanno dato un rigore, non è che puoi pretendere anche il cartellino, eh? Già che ci hanno dato un rigore, tanta roba, su, contentati. Quando ho visto, scrive Bonni, quella massa di tifosi del NEC, mi sono preoccupato, pensavo seguissero uno squadrone, erano veramente in tanti, facevano anche tanto casino, eh? Io ve l'ho detto, occhio, quelli del NEC sono... di un certo tipo. Giuseppe da Reggio Calabria ci dice che lui non si entusiasma per un 5-0, così come non si dispera per una sconfitta 3-0. Dobbiamo essere coscienti che siamo un cantiere e nei cantieri si lavora sempre, finalmente, fino alla fine. Guarda, non mi parla di cantieri, Giuseppe, Reggio Emilia, che io tutte le mattine, anzi da Reggio Calabria, scusami, perché Reggio è Reggio, ma Emilia e Calabria sono due mondi un po' opposti. Luca da Genova scrive, da incompetente dico che forse giochiamo meglio senza Cicco, nonostante sia un fenomeno, ma forse troppo individualista. Tu che ne pensi? E che ne penso, Luca? Che quando vinci 5-0, quelli che non ci sono vuol dire che giochiamo meglio senza, e viceversa. Per cui non esageriamo dall'altra.

0: non è che senza Cicco, è che con un trequartista in meno e un centrocampista in più siamo un po' più equilibrati, tant'è che Spalletti l'ha sottolineato, ma adesso lo andiamo anche a sentire. Luke scrive: la democrazia dei messaggi è bellissima, basta però con i soliti distruttivi a prescindere. No, e basta, ormai si può dire di tutto e di più. Ho capito, cosa dobbiamo fare? Noi leggiamo tutto, non è che selezioniamo, Ivi Vocali li manda a caso, no, lo ricordo, mio, non l'hai fatto sentire, non è che non te l'ho fatto sentire, Ivi prende a caso, li manda, perché siete talmente tanti che non è che li può mandare tutti, quindi. Giulio da Roma scrive: ieri sera, partita contro una squadra impresentabile, a livello tecnico e tattico anche. Unica cosa positiva sono i 5 gol, l'inserimento dei nuovi, il vero cambio di rotta ci sarà, se ci sarà, e lo vedremo domenica contro l'Atalanta. Vi ricordo tutti alle ore 18. Prima che mi sbagliate orario e mi andate allo stadio tardi, che la partita è già finita. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno Claudio, Beppe da Sassuolo. 5-5-5-5. Ti ricordi bene, no? Fino alla fine, ciao.
0: Che bell'estate, che bell'estate. 5-5-5-5. 5. La prossima trasferta col Celta Vigo, leggermente più difficile, però se vinciamo 1-0 contro il Celta Vigo, la classifica ti sorride. Vedi il secondo tempo ieri, sul 3-0, quando diciamo che le partite vanno chiuse nel primo tempo, il secondo tempo tutti belli, sereni, tranquilli, leggeri, hanno gestito la partita, ne hanno fatti altri due, quegli altri dovevano venire fuori per segnare almeno un golletto, tu andavi in contropiede, c'avevi le praterie, contrario di quello che abbiamo fatto a Reggio Emilia. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno mitico Claudione, buongiorno grande Ive, buongiorno popolo bianconero, Nico da Legnano. Ragazzi, allora, ieri ottima partita, un 5-0 contro il NEC, non è una grandissima squadra, però intanto abbiamo visto ottime cose dai nostri giocatori. Io ragazzi, Cop Miners non lo posso vedere mai più nel centrocampo della Juventus, perché appena entrato regala un passaggio di testa al NEC, incredibile, vabbè, lasciamo perdere, solita cosa. Comunque ho visto un gioco di squadra finalmente nella Juventus. Però ragazzi, tifosi juventini, che non siete mai contenti della Juventus, basta, basta, perché non si può leggere sui social ma alla fine abbiamo vinto contro una squadretta di paese, cioè, ma ragazzi, ma non siete mai contenti? Allora io dico solo una cosa: i giocatori che giocano adesso nella Juventus non sono da Juventus, va bene, da grande Juventus che eravamo abituati prima, va bene, ma ragazzi, ma non è che siete voi che non siete più da Juventus, che vi mettete sempre a criticare ogni cosa della nostra società? Adesso anche basta. Mi riferisco ai tifosi che si lamentano sempre sui social, in giro. Basta. Bisogna tifare la nostra squadra. Fino alla fine, forza Juve, ragazzi. Un abbraccio.
0: Ma fino alla fine anche a te. Non ci sono dei compleanni particolari, però oggi si sbizzarrisce. Oggi si sbizzarrisce. Lo divento scrittore là, ragazzi. Scherziamo, dai, 5 gol. Vediamo un po' se fa delle preferenze. No. Approfitta, vabbè, il saluto di Nico e tifosi, i gol di no, approfitta per ricordarvi a tutti sui social la Juve che c'è il 3 Games Pack a partire da 23 euro a partita. C'è una partita di Europa League con Rennes, c'è quella col Venezia, c'è quella con l'Udinese. Se le comprate tutte e tre, da 23 euro a partita c'è il 3 Games Pack. Vuoi comprare il 3 Games Pack, Ive? Vuoi essere il primo a comprarlo? 23 euro a partita?
3: No, l'ultimo.
0: Perché? Come l'ultimo?
3: E quelli finiscono in fretta.
0: Devi essere il primo. Scusa, 20, 40, 60, 20, 40, 60, 3, 69 euro, 3 partite. Imperdibile, scusa, Ren, Venezia, Udinese. Quando ti ricapita?
3: Ci penso.
0: Ren, Venezia, Udinese, oh. Non le vuoi vedere?
3: No, non è che non le voglio vedere, però se devo fare prepartita in regia, poi corre fino allo stadio, ci metto veramente tanto.
0: Fai prepartita e poi vai allo stadio. Il problema, se arrivi anche un po' in ritardo, ti fanno entrare, mica un problema. Ognuno ha il suo posto allo stadio.
3: Ma a parte che lo stadio è niente, l'atmosfera che vivi.
0: Vabbè, ma 23 euro, mica costa 150. 23 euro vuoi anche l'atmosfera prepartita, scusa. 23 euro ti accontenti di guardare la partita se ci riesci. Non mi hai capito. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco si andrà.
4: Rassegna stampa 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione! È vero, da più parti però sta nascendo questo dibattito. Se il portiere sul calcio di rigore, lo sai, è cambiata la regola dei calci di rigore. Il portiere non si doveva muovere e avere i piedi sulla linea di porta, almeno uno, doveva essere sulla linea. E invece ora c'è questa polemica stamattina, te lo dico, caso tu non te ne fossi accorto, così. Io so che devo leggere tutto e fare di tutto. No, questa non la posso dire, no, mi è arrivato un messaggio che veramente no, questa non si può dire, non si può dire, non si può dire. Alai Begovic nel post partita ha detto: siamo contentissimi di aver vinto 5-0 e io del fatto che sia riuscito a contribuire a questo risultato. Spalletti è un allenatore straordinario, una bravissima persona, mi ha dato fiducia. Hai visto? Ma abbiamo comprato Alai Begovic e Spalletti non lo fa giocare, è un acquisto di Massara, non gliene frega niente. Invece, vedi, Alai Begovic c'è il contrario. Sentiamo lo Spallettone, che finalmente è soddisfattissimo, la pillola numero uno di Spalletti, dai.
5: Se posso dividere in percentuale uguale, la divido e do lo stesso valore a tutte e tre le cose che lei ha citato, perché poi sono tutte e tre importanti, importantissime, e averle portate a casa, nel senso essendo stati convincenti in più cose, ci fa ritrovare probabilmente quella determinazione o diciamo quella direzione dove noi dobbiamo andare. Insomma, bisogna alzare il nostro livello di gioco, il nostro livello di qualità, e attraverso vittorie e attraverso giocate così convincenti, perché poi non ci siamo tolti la palla dai piedi quando abbiamo tentato di giocare, per cui quello diventava fondamentale, insomma, ecco.
0: Sentiamo la pillola numero 2 su Douglas Luiz.
5: Secondo me può migliorare perché ha una conoscenza totale del calcio. Ogni tanto non ha quell'anticipazione che io mi aspetterei, perché l'anticipazione è riconoscere la giocata prima che diventi gesto. È quella cosa che ti dà quel dominio che ti permette di essere già dentro la giocata successiva. Lui ogni tanto fa due tocchi che possono anche essere ravvicinati e magari arriva prima a destinazione, però quel fatto che ci pensi dopo il primo tocco ogni tanto se la deve togliere questa cosa qui, perché lui ce l'ha veramente questa possibilità di andare ad annusare quello che sta succedendo e di uscire prima dalla giocata prima che gli altri se ne accorgano, ecco.
0: Douglas può fare la giocata anticipandola prima che gli altri se ne accorgano. E Sar e Cambiaso, sentiamo la pillola numero 3.
5: Sar è un cavallino di razza, nel senso che
0: cavallino
5: ha come qualità quella dei metri, della corsa, della continuità. Vai a chiudere questa porta. Grazie, per favore, gli ho detto per favore.
0: Faccia la porta aperta.
5: E stasera ha fatto una buona partita, nonostante fosse la prima. ma ha anche risposto due o tre volte che è piacevole, nel senso che voleva confrontare con quello che gli dicevo, però
0: vabbè, è educato,
5: tutti quelli che hanno questa qualità qui poi perdono un po' di pulizia di gioco, perdono un po' di quella cosa che si diceva prima, di quell'anticipazione e di quella cadenza di ritmo che è caratteristica. Però sono molte le cose che ha fatto bene, perché è sempre stato dentro la squadra e vicino al pallone, sempre, qualsiasi situazione. Per cui sono contento della sua partita. Cambiaso c'è da valutarlo di volta in volta, perché poi
0: ciao.
5: Ieri avevo detto stamani, e stamani è venuto che aveva delle perplessità perché aveva sentito un po' di dolorino ieri mentre si allenava, e anche stamani lo avvertiva, per cui non c'è da rischiare. Poi quando un calciatore non è convinto, non è che si possa forzare a entrare in campo e mettergli a repentaglio quella che è la salute fisica, ecco.
0: Io chiuderei con la pillola numero 5, la nostra preferita, sui giocatori offensivi.
5: Ne può reggere quanti se ne vuole, l'essenziale è, poi se hai più giocatori di qualità devi tenere più la palla e li fai correre più a vuoto gli avversari. Se poi hai giocatori più di qualità e ti metti a fare una volta te, una volta io, una volta te, una volta io, probabilmente diventa più precaria la cosa. Però è una cosa che si può riusare, perché per esempio io stasera, se metto McKennie a un certo punto della partita, e gli avevo detto anche, tu da lì prendi e vai a fare il trequartista. I giocatori sono gli stessi, eh. Se io metto McKennie a fare il trequartista e Selic a fare il terzino sinistro da quinto di destra, ridiventa Kalu, Selic, i due centrali, e il rombo davanti diventa Nico Gonzalez, McKennie, Alai Begovic e Otemade. No, McKennie è tutto il calcio, è tutto, perché sa far tutto, è un centrocampista perché corre, ma quando c'hai uno come Nico Gonzalez lì dentro da trequartista probabilmente fa qualche cosa di più a livello offensivo, ma ti dà ugualmente un contributo a livello difensivo. Stasera è venuto a fare due recuperi dopo aver attaccato la porta, si è girato, ha girato il culetto e ha preso la strada di casa con una forza e con una fuga che fanno parte del calciatore completo, del calciatore che ti costringe a seguirlo in queste vampate che ha, in queste decisioni, perché ti dice o vieni anche te o se no la risolvo da solo, e ti costringe ad andargli dietro, ti prende per la maglia e ti trascina in quelle che sono le sue volontà.
0: Ragazzi, non ero mica accorto che McKennie era Nedved. La Juve vista dalla curva, Mr. Frank, ciao, come stai?
6: Ciao Claudio, buongiorno a tutti.
0: Ti sei accorto dallo stadio che McKennie era un po' tipo Nedved, che faceva tutto?
6: Vabbè. Vabbè, tipo Nedved, adesso non diventiamo blasfemi, per piacere, però che sia un giocatore che tutti gli allenatori vogliono, ormai è visto che è qualche anno che è da noi e ha sempre trovato il suo spazio, proprio perché può fare il terzino, può fare la punta, può fare il centrocampista, può fare il difensore, può fare tante cose, le fa tutte magari da 6 e mezzo, non eccelle. Non c'è qualcosa in cui eccelle, però è un giocatore che
0: può fare. Noi diciamo cose. La Juve di Bremer, la Juve di Vlahovic, ma la Juve di McKennie non lo diciamo mai. E invece l'allenatore.
6: Beh, ieri ti ha permesso questo cambio di modulo, giocando, almeno se non sono diventato impazzito, ieri l'ho visto fare l'esterno di centrocampo, cioè una difesa a tre con i due esterni, McKennie a destra e Selic a sinistra. e i due centrocampisti e i tre davanti o i due più uno, insomma adesso
0: ma poi tu gli basta che gli dici a McKennie di fare il trequartista, rombo davanti,
6: no, ma è proprio perché avevi un giocatore, proprio perché avevi un giocatore con quelle caratteristiche hai potuto fare questo cambio, no? Non a caso ho aspettato la prima partita che l'ha avuto a disposizione per farlo, perché prima non lo poteva fare, perché non hai uno da mettere lì all'esterno che possa fare tutte e due le fasi come in maniera adeguata, ecco, non eccellente, ma adeguata, per cui è un giocatore che troverà sempre il suo spazio.
0: Attenzione, allora, caro il mio Mr. Frank, il popolo è contento.
6: Sì.
0: Del 5-0, sì. Però...
6: Il popolo dello stadio, sì, poi non so, stamattina leggo qualcuno che è un po' meno, però...
0: È il neck, però di ma, qua, e però di là...
6: Ma noi non sappiamo questo neck quanto vale, nel senso che lo vedremo col percorso europeo che farà. Quando 2 anni fa abbiamo vinto in 10 una partita a Lipsia che sembrava che fosse il preludio di una grandissima stagione europea, poi abbiamo scoperto che Lipsia le ha perse tutte, dopo aver perso con noi ha perso tutte le partite, forse ha pareggiato una partita in tutto il suo percorso europeo, quindi col senno di poi quella vittoria in 10 a Lipsia e ha un altro significato, quindi oggi noi non sappiamo questo quanto può valere.
0: Però,
6: il neck,
0: Francesco, poi possiamo essere d'accordo almeno su una cosa tutti quanti, visto che l'avevamo presentata come una partita a rischio, e serviva vincere e vincere molto bene per l'autostima e per la pace e la tranquillità di questi prossimi 2 giorni che ci portano a Juve-Atalanta.
6: Beh certo, se non avessimo vinto ieri ci saremmo avvicinati alla partita di domenica con un altro spirito. Oggi ci portiamo a casa, al di là del 5-0, ci portiamo a casa la consapevolezza che si può anche giocare in un'altra maniera, che si può... mi sembrava che non si potesse prescindere da questo 4-2-3-1 e invece abbiamo visto che c'è anche altro nella vita, quindi si può provare anche a fare altro anche in corso d'opera durante la partita. Io quello che chiedevo da queste partite qua è di renderle facili, perché poi ti permetteva di inserire i vari giocatori, hai potuto fare il tuo turnover, anche perché ieri guardavo la panchina e c'erano tre ragazzini della primavera della next gen, 2 portieri e 4 giocatori diciamo della prima squadra, quindi era importante anche poter permettere delle rotazioni. Poi queste partite qua, parliamoci chiaro, non portano via energie, perché sono partite anzi che ti esaltano, e quindi visto che dobbiamo giocare, visto che il calendario ha avuto questa bella pensata di metterci a giocare con l'Atalanta dopo neanche 3 giorni, con l'Atalanta riposata, insomma è stato importante anche fare questo tipo di partita.
0: E te col calendario, dai,
6: sono
0: casualità che si ripetono senza tempo, insomma.
6: Sì, si ripetono. È una mia battaglia quella che quello che fa i calendari deve comunicare pubblicamente tutti i paletti che vengono inseriti nel computer. Inseriti. Siccome dice ci sono, noi nel computer dobbiamo inserire tutte le varie casistiche. Dicele quali sono, pubblica un documento in cui saranno 300, saranno 400, io le voglio sapere. Voglio sapere perché l'Inter sono 3 anni che gioca i gironi di Champions e sono 3 anni che prima dell'ultima partita, che si presume essere quella decisiva, la partita successiva c'è una neopromossa in casa. Possibile? È possibile? Sarà un caso? Però io voglio. Se tu mi fai vedere nella casistica che non c'è questa cosa, allora io ti dico: vabbè, allora è un caso. Se no, io sono portato a pensare male. Siccome noi viviamo in un'epoca in cui siamo tutti, cioè ci vorrebbe più trasparenza, e vedo che si fa di tutto per non averla. Io so che l'Inter sono 3 anni di fila, che dopo l'ultima partita del girone di Champions, che è quella, diciamo, è quella che decide, quella decisiva, no? Per poter magari arrivare a saltare i playoff, arrivare nelle prime 8 piuttosto che giocarti proprio la qualificazione, sono 3 anni di fila che la partita successiva all'ultima del girone c'ha una neopromossa in casa. Mi pare che un anno era il Pisa, un anno era il Lecce, quest'anno non mi ricordo, ma sicuramente mi pare che è una neopromossa anche quest'anno. Sempre in casa, insomma, è così. E noi invece giochiamo di giovedì, e della settimana in cui gioca solo l'Europa League, e la domenica dopo giochiamo con l'Atalanta. neanche di lunedì la domenica, perché lunedì, perché poi c'è le nazionali, non si poteva derogare, però insomma, sarà un caso. Però
0: noi l'ultima partita, che spero di no, perché siamo partiti bene, vorrei continuare altrettanto, però visto che queste coppe nuove ci hanno abituato, appunto, che delle 8 partite l'ottava è quella da confronti in classifica da più parti, quindi sempre decisiva, noi l'ultima partita abbiamo Juventus Real Sociedad, e dopo Juventus Real Sociedad c'è Milan Juve.
6: Vedi tu, è vero che la Champions, che anche il Milan giocherà l'Europa League, però capisci bene che se tu dopo l'ultima partita mi metti in casa una neopromossa è diverso.
0: C'ho dei pensieri diversi, insomma. Vabbè, ma sono casualità, dai, smettila con questa cosa.
6: No, ma sono casualità, però sono tre anni di fila, sono casualità, però sono tre anni di fila. Quindi,
0: non c'è due senza tre, quest'anno non ci fosse. Cioè, guarda che i detti popolari...
6: A me dicono che tre indizi sono una prova, però...
0: Tre indizi sono una prova, anche questo va bene, e può essere utilizzato, però insomma non stiamo a sottilizzare, non è vero. Senti, al di là del morale tutto, dai, dammi un po' di impressioni di settembre, quindi impressioni da stadio. Voltemade, cioè, via il dente, via il dolore, dai, affrontiamo subito il capitolo Voltemade, perché io ti dico la verità, tu me lo devi dire visto dalla curva, perché io ho visto dalla TV...
6: No, è una cosa strana, perché fa fatica a sfruttare il fisico che ha, e dovrebbe lavorarci tanto, perché... Dovrebbe essere una roba innata, no? Uno che ha un fisico così.
0: Gli hanno fatto un cross, tra l'altro, gli ha fatto un cross sotto di te nel secondo tempo. Secondo me era proprio a un metro da te.
6: Sì.
0: In area di rigore, dove ho visto partire il cross, ho detto adesso salta e segna di testa.
6: Appoggiata
0: di
6: testa. Sì.
0: Ma come? Ma un 98, dico.
6: No, ma poi anche allora, quando invece tu giochi in appoggio su di lui. Ogni tanto ha fatto quel lavoro che chiede Spalletti, che insomma di giocare in appoggio sulla prima punta, che magari viene incontro, e qualche fallo l'ha anche preso. Potrebbe fare meglio sicuramente, perché qualche fallo l'ha preso, però qualche volta ha perso il pallone.
0: A questo punto, secondo me, l'unica è Voltemade a centrocampo con Colomuani davanti, Voltemade che a centrocampo spalle alla porta si prende il fallo, oppure riesce a girarsi e lancia.
6: Ma centrocampo al posto di chi? Al posto di...
0: No, non a fare il centrocampista, dico giocare con i due, di cui Colomuani fa l'attaccante profondo e Voltemade fa quello che viene dietro.
6: Lo specchio di quello che vuole Spalletti, secondo me, si ha proprio nell'ultimo gol. Perché se voi guardate l'ultimo gol, c'è lui che viene incontro a prendere il pallone.
0: Sì.
6: Viene incontro a prendere il pallone, lo ridà indietro al centrocampista, che non mi ricordo adesso chi era, parte, mentre nel frattempo i due esterni attaccano lo spazio. Parte un lancio e ci ritroviamo con due giocatori praticamente in porta. Ecco, secondo me questo deve essere, però è chiaro, lo puoi fare quando trovi squadre, e in Europa per fortuna si trovano squadre che ti lasciano giocare, e in Italia è difficile che ti danno quegli spazi lì, e quindi è un'alternativa quando ci sono le partite in cui magari riesci a sbloccarla, volesse il cielo che sblocchi una partita, e a quel punto lì è chiaro che è tutto diverso. Col Sassuolo, prima di prendere il secondo gol e il terzo gol, hai avuto l'occasione tu di andare in vantaggio. Vai in vantaggio tu, la partita cambia, Sassuolo non può più fare la squadra tutta dietro che poi ti riparte in contropiede. Devi attaccare per pareggiare, a quel punto avresti tu gli spazi. Però sono tutte situazioni in cui ti ci devi trovare, però devi essere bravo a trovarti. Perché noi col Sassuolo sull'1-1 abbiamo avuto l'occasione, due occasioni, perché mi pare il colpo di testa di Voltemade e il tiro di Alei Begovic che è parato dal portiere, hai avuto due occasioni per andare in vantaggio, non le hai sfruttate e hai preso tu il gol. Sei riuscito a pareggiarla, hai avuto ancora un paio di situazioni in cui potevi andare in vantaggio e invece hai preso il terzo gol. Se vai in vantaggio tu è tutta un'altra partita, cambiano le situazioni. Certo. Purtroppo in Italia ti trovi molte partite da giocare con squadre che...
0: Atalanta
6: ecco, è una
0: squadra... Sarri Ball, Sarri Ball,
6: No, beh, certo,
0: l'Atalanta deve far giocare.
6: Sulla carta dovrebbe essere una squadra che ti fa giocare. È anche vero che sulla carta, non so quanto tempo è che in casa non la battiamo, perché adesso, non so, 6-7 anni mi pare, che non battiamo l'Atalanta in casa, quindi vorrei sfatare questa maledizione che è diventata l'Atalanta per noi.
0: Adesso vado a controllare, perché a memoria anche io non mi ricordo da quante
6: che mi sa che devi andare ai tempi della prima Juve di Allegri per trovare una vittoria.
0: No, io mi ricordo 1-0 in contropiede, ma era un'amichevole estiva con Allegri.
6: No, ma a Bergamo, io parlo in casa, che non battiamo l'Atalanta in casa.
0: Ti ricordi, avevamo fatto ad agosto un'amichevole estiva a Torino, Juve-Atalanta, vinta 1-0 in contropiede, forse con gol di Chiesa, se non mi ricordo male. Me la ricordo proprio perché io scrissi un messaggio che suonava così. Mi ha vinto in contropiede, si può. C'ho questa cosa nel...
6: partite ufficiali, dai. Partite ufficiali allo stadio, è diverso tempo che non battiamo l'Atalanta, sta diventando una maledizione che vorrei sfatare, ecco.
0: Atalanta testa a testa, ultima vittoria della Juve 2018,
6: quindi insomma
0: 2018. Sono 8 anni, sono. Incredibile, amici. 2-0, gol di Higuain e Matuidi. Giocavamo 4-2-3-1. Attenzione! Allegri 4-2-3-1. Era il periodo quello bello lì. Buffon, Lichtsteiner, Benatia, Linea Samoa, Pjanic, Matuidi e davanti Douglas Costa, Dybala, Mandzukic e Higuain.
6: Cioè, mi sembra è abbastanza passato, diciamo che è ora di sfatare questa maledizione dell'Atalanta.
0: Guarda cosa mi hai tirato fuori questa mattina, tu non vinciamo con l'Atalanta dal 2018. Nella chat scrivono tutti, sì vabbè però abbiamo vinto col NEC. Aiutami, cosa devo fare stamattina, Francesco? Dire che schifo, abbiamo vinto col NEC 5-0,
6: la discriminante, cioè, quindi se si perde una partita 5-0, quella squadra che perde 5-0 è una squadretta, perché mi pare che ce n'è una che ha perso 5-0 una finale di Champions.
0: E quindi è una squadretta.
6: No, il valore del NEC, allora le partite poi è chiaro sono, poi le partite, ogni partita fa una storia a sé, il valore del NEC lo scopriremo nelle prossime partite. Io ad esempio ho dato una guardata ai risultati di questi due giorni. Ad esempio io penso alla Real Sociedad che perde in casa contro il Bournemouth, può essere. Il Celta Vigo ha perso. Il Celta Vigo ha perso contro l'Omonia Nicosia. E quindi insomma, vediamo la prima partita. Adesso per capire il reale valore delle squadre lo si può scoprire col cammin facendo. Ripeto, ricordo il precedente nostro con l'Ipsia. L'Ipsia era una testa di serie. Quando noi abbiamo fatto, cioè ci hanno fatto il sorteggio, l'Ipsia era una testa di serie. E se con l'Ipsia. Con il Lipsia abbiamo vinto in trasferta in 10, sembrava chissà che, poi in realtà poi Lipsia le ha perse tutte le partite. Quindi
0: allora magari... ieri per esempio il Creta ha battuto l'Hoffenheim, che sulla carta l'Hoffenheim dovrebbe essere più forte. Il Salisburgo ha vinto in trasferta con il Levski, il Besiktas ha vinto col Marsiglia 4-1 e non ha neanche segnato Vlahovic, pensa. Il Celtic ha perso in casa col Ferencváros 3-1.
6: Ecco, il Ferencváros è da tenere d'occhio e ci dobbiamo andare a giocare là.
0: L'Union Saint-Gilloise ha vinto 3-0 in trasferta col Victoria. Il Real Sociedad ha aperto col Bournemouth in casa 1-2. Beh, però il Bournemouth fa parte di quelle squadre inglesi da tenere sott'occhio.
6: Sì,
0: comunque,
6: sì, certo.
0: Di media classifica inglese che vale l'altra classifica nostra.
6: Vabbè, anche il Crystal Palace. Anche sì, Crystal Palace. Beh, certo, però...
0: Però no, è vero, cioè, ci sono dei risultati che dicono e non dicono, per cui non è... Cioè, ragazzi, allora, dopo la prima giornata c'è solo una verità, perché il campo dice la verità. Noi siamo in testa alla classifica, siamo gli unici che hanno vinto 5-0. Allora, nella giornata in cui di Europa lì abbiamo vinto 5-0, gli altri no. 5-0, siamo in testa alla classifica, va bene? Almeno questo.
6: Beh, già vediamo, la prossima giocheremo a Vigo.
0: La prossima, giochiamo a Vigo, vediamo.
6: Vigo che reduce
0: Però scusa, Gianni da Brindisi. Gianni da Brindisi, Alessandro da Taormina per esempio dice il valore dell'avversario era relativo, ma la tattica è stata giusta, far uscire l'avversario, colpirlo con le partenze, abbiamo i giocatori per farlo, basta col possesso palastere, che non siamo il braccione di Guardiola, che è la roba che a me ieri sera ha fatto godere, zero corner, possesso palla loro, però 7 tira 3 in porta, 5-0 per noi, basta 10 corner battuti,
6: ma tre passaggi 80... verticali se in porta, tre passaggi verticali con queste squadre qua se in porta, e hai fatto tre verticalizzazioni, hai fatto due gol e hai preso un rigore, e quello è, invece di questi continui passaggini passaggini orizzontali, andiamo in verticale. Io anche col Sassuolo, io ho visto un paio di occasioni in cui Nico si è buttato nello spazio e non gli è arrivato il pallone, perché? Perché bisogna fare il solito passaggino orizzontale, invece se uno ha la capacità di vedere il compagno che si butta nello spazio e gli dai il pallone, poi magari glielo dai male, poi magari viene anticipato, ma quello deve essere, e metti anche in allarme la difesa loro, cioè la difesa avversaria. Invece così, se tanto tu dici, tanto io il giocatore parte col movimento, io non lo seguo neanche, tanto non gliela danno la palla, è chiaro che è tutto un altro modo. Quello mi ha fatto piacere, sì, di vedere una squadra un po' più verticale. Poi ripeto, ci vogliono le partite, l'avversario che te lo permette.
0: Chiaro, ci mancherebbe. Ci vogliono tutte le componenti, come dicevano in Federcalcio. Facciamo così, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
4: Rassegna stampa.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta. Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, vado su tuttojuve.com. Arbitropoli. La Procura federale chiede l'archiviazione per Rocchi e per l'Inter. 60 giorni di pensata, 60 giorni di domande, 60 giorni di indagine, nessun elemento sulle presunte ingerenze dell'Inter. Archiviopoli!
6: Vabbè, non è che ci aspettavamo un finale diverso,
0: Quindi, vabbè, è giusto per sapere. Quindi, se io intercetto un designatore che dice stanno rompendo il cazzo a bestia e prima di designare l'arbitro devo chiedergli se gli va bene, queste robe si potevano fare, è giusto per saperlo.
6: Vabbè, certo. Magari lo poi bisogna vedere perché aveva richiesto l'archiviazione anche per Malagò, poi per Malagò l'archiviazione mi pare che non gliel'hanno data, vediamo se stavolta lo accontentano, perché insomma sta collezionando una serie di figuracce il procuratore federale, che trovo ancora incredibile che sia al suo posto, però è una di quelle cose di quale nessuno si preoccupa e va bene così. Avevamo idee diverse, se l'accusa era che c'era una squadra che insomma faceva pressioni per ottenere gli arbitri graditi con l'appoggio di Gravina, e il procuratore federale è messo lì da Gravina, e capisci bene che diventa difficile che il procuratore federale poi possa indagare su una persona che l'ha messo lì. Sono quelle storture della giustizia sportiva che continuano, e mi pare che nessuno abbia voglia di metterci mano. Tutti a parole sono tutti bravi, però poi nei fatti, cioè che il procuratore federale venga messo lì dal presidente federale, se poi si scoppia uno scandalo che coinvolge il presidente federale, il procuratore federale non mi pare proprio super parte, sono la persona più adatta per poter indagare su queste cose, però... Va bene, tanto non cambiano le cose, no? Quindi è così, funziona così. La giustizia sportiva funziona così.
0: Funziona così.
6: Funziona.
0: Torniamo a noi.
6: Che funziona bene, quindi va bene.
0: Se funziona bene, siamo a posto. Il dato positivo di ieri sera è l'abbandono del centrocampo a due, scrive Marcello. E poi Sergio, il NEC quante punto qua e là lo ruberà. Difensivamente sono un disastro, ma i gol li fanno. Stefano da Firenze, che è la chiosa ideale del nostro discorso, dice il valore del NEC lo scopriremo domenica.
6: Vabbè.
0: E ha ragione.
6: Beh, è un'altra cosa. Io posso dire che noi abbiamo vinto 1-0 a Frosinone soffrendo, tra l'altro, e ci dicevamo, vabbè, però è il Frosinone. Poi però mi pare che il Frosinone ha vinto 3-0 a Firenze, insomma, il Frosinone ha fatto il suo percorso, cioè il suo percorso, insomma, quindi le partite, poi ogni partita fa storia a sé, quindi bisognerà vedere, insomma.
0: Scusa, ma qua mi arrivano dei messaggi.
6: No, intanto approfitto per dire una curiosità che ho notato ieri, no?
0: Quale?
6: Allora, nel riscaldamento, vabbè, chi viene allo stadio lo sa, entrano prima i portieri, poi entra la squadra, e nella fase di riscaldamento dei portieri si allenano anche sui lanci lunghi, coi piedi.
0: Sì.
6: Ok, quindi Gravara gli arrivava il pallone e lui doveva rilanciarli. Di solito i due portieri, Pinsoglio da una parte e Vicario dall'altra, si mettono ai vertici del centrocampo per ricevere i lanci. Li ha sbagliati tutti. Si vede che comunque non aveva la maschera, perché durante il riscaldamento la maschera non ce l'ha, e quindi era solo Bruce Wayne, non era Batman. Allora, li ha sbagliati tutti. Ma io dicevo, ma l'abbiamo preso perché dicevano che l'avevamo qui in piedi, li ha ciccati tutti.
0: I superpoteri della maschera,
6: Poi si è
0: attenzione.
6: messo la maschera, è diventato Batman, e sarà quello. No, però
0: Questa è carina.
6: era
0: Però,
6: faceva
0: no, però
6: sorridere
0: sai
6: questa cosa.
0: cosa? Guarda, questa è la dimostrazione. Io lo racconto sempre questo aneddoto perché è la mia storia di vita vissuta. Quando io ero piccolo, ero proprio bravino a giocare a tennis, ma ero bravino in allenamento. Poi quando iniziava la partita,
6: Come
0: bravo.
6: Laudrup, il giocatore più forte del mondo in allenamento.
0: Esattamente, io in allenamento mi dicevano: questo arriva numero uno del mondo. Poi iniziava la partita e iniziava il braccino. Però ha fatto il contrario, in
6: Ah, perché tu
0: allenamento.
6: non avevi la
0: Faceva anche in
6: maschera,
0: partita.
6: perché
0: Perché
6: tu non
0: non avevo la
6: avevi la
0: maschera.
6: maschera,
0: Non
6: tu
0: avevo la
6: eri
0: maschera.
6: solo Bruce Wayne e continuavi a essere Bruce Wayne.
0: Esattamente, esattamente. Vabbè, dai, scrive Cosimo. Francesco, vabbè, dai, quella del 2018 era la Juve non sostenibile, secondo la generazione Z.
6: Certo.
0: Certo, è certo. Ambro
6: Purtroppo
0: dice
6: passano
0: da...
6: gli anni e ci sarà, sta a noi tramandare alla nuova generazione che cos'era la Juve, perché evidentemente né la proprietà né i dirigenti ci riescono. Allora dovremmo essere noi tifosi a farci carico di ricordare ai giocatori che sono oggi in campo e ai ragazzi che vengono a
0: Siamo
6: vedere la
0: rimasti
6: Juve
0: noi.
6: che cos'era la Juve, ecco.
0: Siamo rimasti noi. Anche se devo dirti la verità, a me ieri Massara nel prepartita è piaciuto molto. Quattro parole, molto serio. Ha detto l'Europa League, dice no, perché l'Europa League potrebbe darti la qualificazione in Champions. Gli hanno mandato,
6: Certo, ma
0: come
6: certo.
0: dire, non ci arrivate in campionato. E lui ha detto no, no, al di là della qualificazione in Champions, l'Europa League è una competizione serissima. Noi siamo la Juve e giochiamo per vincere.
6: Allora, io ricordo, cioè adesso nell'epoca recente, noi abbiamo fatto due volte l'Europa League, una con Allegri quando siamo usciti nel girone col Maccabi perdendo malissimo,
0: Sì, e
6: crisi, il
0: poi in Europa
6: presidente
0: League
6: che
0: siamo
6: si...
0: usciti di col Siviglia.
6: In semifinale però, abbiamo fatto un
0: Sì.
6: percorso in ciabatte siamo arrivati in semifinale. E anche con Conte, che siamo usciti col Galatasaray, se vi ricordate, siamo andati a fare l'Europa League e anche lì in ciabatte siamo arrivati in semifinale. Quindi,
0: È la
6: ora io
0: semifinale che poi
6: vedo,
0: bisogna indossare, è la semifinale che poi bisogna
6: chiaro,
0: indossare
6: prima o
0: le
6: poi
0: scarpe.
6: un avversario un po' più tosto lo trovi, e non erano avversari tostissimi, perché nel Siviglia, che infatti siamo stati eliminati ai supplementari. Soprattutto il Benfica dell'epoca di Conte non erano squadre imbattibili, però ci siamo inciampati. Però praticamente un percorso senza particolari imprese, siamo arrivati in semifinale.
0: Ci sarebbe anche l'Europa League di Del Neri dove abbiamo fatto 6 pareggi su 6.
6: Però è vero, sì, però avevamo il Manchester City nel girone, abbiamo pareggiato là, e anche in casa l'abbiamo perso. Manchester
0: Gol
6: City
0: di.
6: di Mancini, Manchester City di Mancini.
0: È una di sì, gol di Tevez, cioè scusa, gol di Iaquinta per la Juve. No, è una di quelle trasferte che mi ricorderò per tutta la vita perché non era lo stadio e il Manchester City di oggi. Era
6: Certo.
0: il vecchio stadio, il vecchio Manchester City che non vinceva una mazza, e la postazione commento io ce l'avevo in mezzo ai tifosi del Manchester City, ma tu dici, boh, sotto c'avevo una vecchietta con l'ombrello, ok, lì con l'ombrello, siccome siamo andati in vantaggio noi, io al gol della Juve ho leggermente esultato. Quando ha pareggiato loro, ti dico, la vecchia con l'ombrello mi si è rivoltata contro. Si è detto, adesso mi tira l'ombrellata.
6: No, ma al ritorno, pareggiamo anche al ritorno, e segnò un ragazzino.
0: Giannetti. Assist di Del Piero, gol di Giannetti.
6: Ma può essere che era entrato anche il nipote di Boniperti in campo, sì, a giocare. Potrebbe essere, vedi che ricordi. Poi c'è il Lech Poznan, del quale Zuliani un giorno ci farà, se capiterà l'occasione, ci racconterà Lech Poznan e la sua trasferta di Poznan. Però teniamocela, se magari siccome Lech Poznan è in questa edizione, se dovessimo affrontare Lech Poznan,
0: non ci giochiamo,
6: il buon Zuliani ci racconterà che la sua trasferta di Poznan.
0: Giornata indimenticabile, giorno del mio compleanno, trasferta fantastica. Mi ricordo solo che è finita alle tipo 2:40-2:50 di notte in albergo, che io sono entrato, mi sono immerso nel bagno caldo e le mani viola hanno iniziato a fumare.
6: Immagino.
0: Non mi era mai successo in tutta la mia vita, neanche quando vado a sciare a meno 30 mi sono successe cose del genere. Vabbè, ma parliamo della Juve, non siamo qua a divagare. Questa è la dimostrazione. Noi perdiamo col Sassuolo e passiamo due giorni in radio da paura. Vinciamo con lei, che siamo qua che cazzeggiamo.
6: Ma guarda Claudio, col Sassuolo, ti posso dire la mia sul Sassuolo? A me non mi ha fatto, cioè, io se prendiamo il terzo gol in contropiede perché stiamo provando a vincerla, me la prendo perché siamo stati dei polli, però posso anche ammirare il fatto che abbia provato a vincerla, ok? Digerisco male i primi due gol presi, proprio per concetto, perché abbiamo preso un gol con difesa schierata, perché abbiamo sbagliato a salire, perché abbiamo lasciato fare a Matic quello che ha voluto e nessuno gli ha messo pressione, quindi lui ha potuto alzare la testa, aspettare l'inserimento di Esposito, dargli il pallone. Noi abbiamo sbagliato tutto e io quel gol lì preso a difesa schierata mi fa incavolare. Il secondo gol preso con Bremer che sbaglia completamente i tempi dell'intervento è un'altra roba che gli fa incavolare. Il terzo gol da polli, però l'hai preso perché hai provato a vincerla.
0: Sì, no.
6: Cioè, nel senso, se ti andava bene, perché quella è una partita che volevo.
0: Concettualmente era giusto, poi andava hai fatto avuto con un po' di equilibrio.
6: Poi. Ragazzi, l'equilibrio, uno dice non mi ricordo una partita da Juve persa così, ve ne ricordo una io, sempre con Sassuolo 2-1 in casa, gol di Frattesi, pareggio di McKennie, gol di Maxi Lopez, mi pare alla fine,
0: sì, Lopez,
6: con Bonucci che è preso dall'euforia che avevamo appena pareggiato in attacco a cercare di vincerla, loro lancio lungo, noi c'era il buon McKennie, l'ultimo baluardo della difesa, scavalcato di testa, la palla arriva a Maxi Lopez, vanno dentro e perdiamo 2-1, era la Juve di Allegri, La Juve di Allegri, quindi sta parlando di un allenatore che dice il difensivismo, no? Che infatti si arrabbiò molto, dice se non le puoi vincere almeno non perderle, però la filosofia è ho provato a vincerla, invece di un punto ne volevo tre e invece di uno ne ho presi zero, ho perso un punto, va bene, però non era quello che mi ha fatto arrabbiare, sono i primi due gol che mi hanno fatto arrabbiare proprio perché sono errori che non ci possiamo permettere, possiamo regalare questi gol così, ecco.
0: Allora, Alessandro da Taormina dice il valore dell'avversario era relativo, ma la tattica era giusta. Gianni da Brindisi dice nessuno ha apprezzato il movimento di Volte con la O Made che si porta via il centrale lasciando un corridoio libero per Nico sul primo gol.
6: L'abbiamo detto? Sul primo, io l'avevo detto sul quinto.
0: Sì, no, non l'abbiamo detto sull'ultimo, non l'abbiamo detto sul primo. Quindi doppio movimento di Volte Made. Però no, posso dire Gianni, io apprezzo tutto il giocatore della Juve, però siccome sono una persona corretta e sincera nelle mie analisi, io ieri commentando Volte Made ho espresso delle perplessità, perché una volta gli arriva la palla di testa e l'appoggia e non salta, e l'altra volta nel primo tempo salta per prenderla di testa, la prende di coscia. E poi gli fanno un cross sul secondo palo e invece che tirare in porta accompagna il pallone sui tabelloni pubblicitari. Insomma, un po' di perplessità mi sono rimaste. Lo voglio rivedere.
6: Non è un killer, così. Non è un killer.
0: Cioè, capito? Allora, io dicevo in preparazione di partita, perché secondo me Spalletti si è anche un po' inguaiato? Perché? Perché lui aveva due possibilità dopo la sconfitta con il Sassuolo, con l'ombra di Conte, no? Che aleggiava e che adesso ci siamo... Perché non pensare, perché se noi perdiamo con l'Atalanta, ma che riesce l'ombra di Conte? Esattamente, che sappiamo come funziona. Quindi, però io ho detto, lui si è un po' non incartato, si è messo in una situazione da cui adesso non può più uscire. Cioè lui poteva dire, oh ragazzi, avevo chiesto il centravanti d'area, non è arrivato. Avevo chiesto il trequartista, non è arrivato. Avevo chiesto il Chessy di turno a centrocampo, non è arrivato. Hanno preso altri tipi di giocatori. Poteva dirlo, no? Perché lo sappiamo tutti, no? Che aveva chiesto. Lui diceva questo, metteva le mani avanti e diceva, oh, che volete da me? Lui ha scelto l'altra strada. Sono contento del mercato, questa squadra è forte, ribadisco che è forte, babam, babà, sono aziendalista, ta ta ta ta ta ta. Scompagnato dalla società che dice Carnevali, abbiamo fatto un ottimo mercato, Massara, siamo forti, abbiamo un allenatore eccellente, giochiamo per vincere, e adesso
6: certo.
0: Capisci che non puoi più dire niente. Non è che adesso perdi con l'Atalanta, mi dice per forza abbiamo fatto 10 cross, non c'è chi la mette in porta dentro, non lo puoi più dire.
6: Si può giocare a pallone anche senza centravanti, non è che
0: infatti, visto che ormai lui si è messo in una situazione che io da un certo lato apprezzo, perché secondo me molti altri allenatori si sarebbero lamentati fin fuori mercato, diciamoci la verità, dai, avrebbero detto, io ho chiesto delle cose, ne avessero beccata mezza. Poi c'erano i paletti, non ci sono riuscito, tutte le scuse del mondo e le situazioni difficili che sappiamo in cui io ho operato, però qualche Gasperini
6: certo.
0: Secondo me avrebbe fatto il circo Toni dito il mercato, lui non l'ha fatto, quindi bravo. Però dall'altra parte un po' più lamentarsi.
6: Però Gasperini li prendono male, che però giocava, non faceva il centravanti dove giocava prima, giocava un po' esterno, mi pare anche lui.
0: Sì.
6: Quindi un po' come Colomani. E lui ha detto questo fa il centravanti e l'ha messo a fare il centravanti. Non è che deve essere bravo anche l'allenatore, magari a migliorare il giocatore chiedendogli delle cose e quindi gli deve mettere anche del suo, perché signori, l'anno scorso aveva la scusa che è entrato in corsa, anche se ha avuto tutto il tempo, ed è arrivato sesto. Quest'anno ha avuto il tempo di fare tutta la preparazione, c'ha gli infortuni, è vero, però la figura del centravanti non è che ti sei infortunata, non ce l'hai e cambi modo di giocare, adattati. Ieri ho visto degli adattamenti, ho visto che
0: ma infatti anche a me ieri della vittoria con l'NEC mi rimane questa cosa positiva che deve rimanerci, cioè l'allenatore che ha cambiato e che ha detto nel post partita abbiamo fatto le scelte giuste, si è deciso di cambiare qualcosa, sono arrivati i risultati, che è un po' come dire c'eravamo un po' fossilizzati.
6: Sì, come abbiamo detto prima, l'ha fatto perché gli è tornato McKennie, gli ha permesso di mettere un giocatore che può fare quel tipo di mestiere là sull'esterno destro. Chiaro, prima era fuori e chi è che ci mettevi lì? Non è che era molto, cioè, o ci mettevi Calulu, ci potevi mettere, magari mettendo nei tre centrali Gatti o Kelly e mettevi Calulu a fare. Sì, si poteva fare, cioè, però. Forse lo fa meglio.
0: Fra, lo vediamo con l'Atalanta, dai ragazzi. Ci abbiamo due giorni e c'è Juve-Atalanta.
6: Non so se giocheremo come ieri.
0: Infatti, ho detto lo vedremo con l'Atalanta. Vedremo le scelte che fa con l'Atalanta. Vedremo che partita la Juve farà con l'Atalanta. Devi salutare Sarri, Giuntoli. C'è qualche. Te li vedi lì a bordo campo domenica?
6: Sì, non saluto nessuno. Io solo battere l'Atalanta.
0: L'ultimo allenatore che ti ha portato lo scudetto. L'ultimo allenatore che ti ha portato lo scudetto.
6: Voglio battere l'Atalanta perché non ce la faccio più, veramente. No. L'Atalanta.
0: Adesso, diventerà il mantra di dal 2018 che non vinciamo, vergogna che non vinciamo.
6: C'è stato il 4-0, 1-0 gol di Zapata, l'anno scorso
0: ma cosa sono tutti pareggi o ci hanno bastonato?
6: Ci hanno bastonato 4-0 con Motta.
0: Motta gli è costato praticamente la panchina.
6: Anche con Allegri abbiamo perso 1-0 gol di Zapata, mi pare, sì.
0: Non 4-0 però.
6: 4-0, vabbè, 4-0 è un unicum, non è, cioè, ricordare la Juve che perde 4-0.
0: Scusa, però vittorie Juve abbiamo detto, ultima vittoria Atalanta è il 4-0. E pareggi? 1-1 2025, l'anno scorso
6: abbiamo pareggiato, sì. Siamo andati sotto
0: e c'era Spalletti.
6: Non mi ricordo, sì, no, mi sembra di sì.
0: No, Tudor.
6: Pareggiato, una pareggia che io sono uscito dallo stadio
0: e abbiamo finito in superiorità numerica.
6: Perché loro erano rimasti in 10, noi avevamo pareggiato, avevamo ancora possibilità di provare a vincerla, invece abbiamo ricominciato con i nostri passaggini orizzontali e non abbiamo più tirato in porta. E sono stato fuori, quando l'abito fischiato ero incavolato nero. Perché non avevamo provato.
0: Te lo volevo dire, pareggio di Cabal. Non vorrei aggiungere nient'altro.
6: Eh sì.
0: Arbitro Sozza era gradito o sgradito?
6: Tra l'altro credo che prendiamo gol, credo, se non ricordo male, aiutato.
0: Sulle mani.
6: Sì, ma su un errore di Azic in disimpegno, sì. Se non ricordo male, che poi dopo quell'errore praticamente basta, Azic non ha più giocato, è stato messo...
0: Da cui giocare al Sassuolo è una cosa, giocare alla Juve dopo il gol con l'Inter, fare la vaccata con l'Atalanta è un'altra.
6: Sì, però non è praticamente non ha più giocato.
0: Esattamente.
6: E quindi vedi che allora avevo qualche ricordo ancora. Cioè, quello che mi ricordo è che ero incavolato nero perché hai pareggiato, loro rimangono in 10. Dice adesso la proviamo a vincere e non ci abbiamo provato neanche per niente a vincere. Quando l'abito ha fischiato la fine, tra l'altro, un'Atalanta decimata dagli infortuni, è l'Atalanta di Juric. L'Atalanta di Juric è decimata dagli infortuni, noi riusciamo ad andare sotto, riusciamo a pareggiare e non abbiamo fatto niente per vincere.
0: Vabbè, adesso è il contrario domenica, l'Atalanta viene da una settimana di riposo, noi siamo con 9 infortunati.
6: È una maledizione che voglio sfatare, toglietevi questa cosa dall'Atalanta.
0: Intanto Marco da Crema mi manda l'ultima vittoria 5-0 in Europa, Juventus Sigma Olomouc,
6: sì.
0: Terzo turno. Vialli, Casiraghi, Müller, Ravanelli, doppietta di Vialli.
6: Sì, sì.
0: Sigma Olomouc.
6: Sì, sì, ero lo stadio.
0: Che anno era? 10 dicembre 92.
6: Tanto tempo fa.
0: Vabbè, come è finita la Coppa? 92 non l'abbiamo vinta.
6: Sì, il 10 dicembre 92. Abbiamo vinto la Coppa UEFA quell'anno. 92-93. Sì,
0: 92-93. Già, perché è dicembre 92.
6: Era dicembre 92-93 l'abbiamo vinta.
0: Scusa,
6: quella.
0: Io pensavo 92, ma è stagione 92-93, sì, sì. A dicembre, giusto? Quindi l'anno... Marco vuol dire che...
6: potrebbe essere corsi e ricorsi.
0: Corsi e ricorsi, come dice sempre il presidente dell'Empoli. Vedi, 5-0.
6: La Juve del Trap. Era la Juve del Trap.
0: Era difensivista, però vinceva 5-0. Sì. Vedi, 5-0 è cazzeggio creativo. Vedi che Yves non è neanche intervenuto. In genere, Yves è lì, legge un libro. Cosa stai facendo, Yves?
3: No, ascolto Frank, soprattutto il suo dire sul portiere, grazie alla maschera, c'è da parlare le cose.
0: Perché ascolti Frank? Io chi sono?
6: Scusami, Peter Parker è un po' sfigatello quando non ha la maschera, poi si mette la maschera, diventa Spider-Man e diventa un figo pazzesco. Quindi praticamente noi abbiamo il portiere che è così, un supereroe, c'è la doppia identità. Quando fa il riscaldamento con la maschera, Batman, certo.
0: Adesso faccio fare. Adesso, ieri mi ha intrippato questa cosa dell'intelligenza artificiale, Yves. Allora, foto, cosa gli scrivo? Fammi una foto con Grabara portiere Juve, maschera, uomo ragno.
6: Vabbè, però lì è tutto coperto. È un po' più da Batman perché li copre le metà.
0: Allora, uomo ragno o Batman? No,
6: Batman, è più Batman.
0: Chiedo alla chat, è più uomo ragno, sta pensando l'intelligenza artificiale, è più uomo ragno o Batman secondo voi? Ma perché ascolti Capitan Mr. America. Frank, chi sono?
6: Anche Capitan America.
3: Capitan America?
0: Ma perché ascolti Mr. Frank? Io chi sono, Iva?
6: Aia.
0: Oi.
6: Si è frizzato.
3: No, non mi sono frizzato. No comment.
0: No comment, bravo, no comment. Gli attaccanti sono questi, scrive Luca, basta piangere, vediamo di fare una forza. Ho capito, Luca, ma mica stiamo piangendo.
6: Anzi, stiamo dicendo che l'allenatore non si è pianto addosso, che non gli è arrivato l'attaccante. Stiamo dicendo il contrario.
0: Abbiamo detto avrebbe potuto fare come Gasperini, finito il mercato, e invece ha fatto l'azienda lì. Gli stiamo facendo un complimento, ma perché ogni volta mi dovete ribaltare i pensieri? Meglio Owusu o Kop Miners? Dallo stadio ieri, meglio Owusu o Kop Miners?
6: Owusu ha giocato veramente poco, quindi non è che... Kop Miners ha giocato un poco di più, e comunque quel poco di più è riuscito a fare due vaccate, quindi forse è meglio Owusu.
0: Credo che la domanda avesse insita la risposta allegata, come si dice in questo. No, però con Miners è un caso da studiare, veramente. Dai, ragazzi. Ma neanche nella sera in cui vinci 5-0, cioè l'allenatore ti mette in campo, sbagli due passaggi subito.
6: Non è la Juve non è roba per lui. Si vede che è un giocatore da Atalanta. Cioè, ci sono, può succedere, capitano, ci sono quei giocatori che fanno bene, perché sennò.

0: maschera. Batman. Va bene, è stata una bellissima giornata, non eravamo più abituati dal lontano Olomouc a vincere 5-0, ma ricordatevi che quell'anno abbiamo vinto la Coppa UEFA con la Juve del Trap. Certo, il capitano era Vialli, oggi sono altri, però insomma, non è che si può pretendere tutto.
1: Ieri era McKennie,
0: capitano America. Juve 3 punti in testa alla classifica perché ha vinto 5-0. Salutate la capolista, salutate Mr. Frank, grazie Mr. Frank.
1: Ciao Claudio, salutate la capolista, fatemelo dire che è tanto che non lo dicevo.
0: E magari non ci ricapita, salutate anche Yves Laroche, salutatevi da soli, ciao.
2: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
3: In alcuni giocatori e il portiere soprattutto, poi ho scoperto nel post gara di un nervosismo totale dei cronisti olandesi nei confronti di Kadar. Hanno detto delle 6 domande consecutive contro questo Kadar. A un certo punto ho pensato, dallo stesso giornalista tra l'altro, ho pensato fosse una roba personale, al netto no, di una prestazione terribile del giocatore, però mi è sembrato un po' esagerato. E no, loro di basso livello, noi abbiamo fatto il nostro. Come avevo detto in prima della partita, contro queste squadre la vittoria è il minimo, e se non vince è un disastro, quindi hai sempre tutto da perdere. Siamo stati bravi nel segnare tanti gol, perché noi abbiamo bisogno di segnare tanti gol. Noi dobbiamo provare, no, a sperimentare, a fare il più possibile per cercare di imparare a segnare con regolarità. Detto ciò, il NEC non era una squadra tanto inferiore alla Fiorentina quando era maggio, aprile, quando la Juventus perse 2-0 in casa, e il NEC è una squadra superiore al Verona retrocesso con cui abbiamo pareggiato. Quindi le partite non sono mai scontate e devi riuscire, no, a indirizzarle. Noi abbiamo reso questa partita semplice, il secondo tempo poi si è camminato per il campo, abbiamo potuto fare dei cambi con alcuni giocatori, cercare di evitare, no, di perdere e sprecare troppe energie, quindi questa è sicuramente una cosa positiva. Abbiamo sbloccato gli attaccanti, Voltemade, Colomuani, bel gol di Alaibegovic, è tornato McKennie, che è un giocatore fondamentale per questa squadra. Nico ha dato dei segnali importanti sia in fase difensiva, ha dato un calcio di rigore perché era lui il designato a batterlo e l'ha ceduto a Voltemade, ha fatto un bel gol grazie anche al portiere, però insomma ci sono degli scenari che sono positivi, poi nulla di eccezionale, cioè oggi noi non dobbiamo esaltarci per un 5-0, non dobbiamo neanche deprimerci, noi abbiamo fatto il nostro, punto. Da oggi si tornerà a lavorare ai 1000 all'ora, perché la partita di domenica sarà nettamente più difficile. La partita di domenica avrà una pressione molto più elevata, quindi noi testa bassa e lavorare e via, senza troppi proclami di questa partita. Cioè, una volta che hai vinto e che l'arbitro ha fischiato, boom, pensiamo alla prossima, che anche per classifica, per il fatto che comunque l'Atalanta da anni è un po' una bestia nera, no, della Juventus, soprattutto in casa, dobbiamo assolutamente cercare di fare il massimo, perché una prestazione pur positiva come quella di ieri sera probabilmente non basterà per battere l'Atalanta, perciò fuori il carattere, la testa, l'orgoglio, le idee, e pensiamo già alla sfida contro l'Atalanta. Come tutti post partita, se qualcuno ha voglia, no, di condividere le proprie idee con me, può mandare la candidatura, poi io la segnalerò a Costantino, e adesso leggo un po' di messaggi, così andiamo a entrare nel dettaglio di questa mattinata, di questo post Juventus NEC. Camillo, che ne pensi di Grabara? A me è piaciuta la tranquillità con i piedi, ovviamente mi si è comunque il fatto che possa

essere un valore aggiunto per i lanci che fa. Fammi sapere. Dudu da Alba. Allora, no, Grabara molto bene a livello di parate ha fatto il suo. Soltanto un tiro è stato insidioso e l'ha bloccato con serenità nel gioco dei piedi, bravissimo, bravissimo. E il primo gol comunque c'è l'errore del portiere Loro, però la Juventus aveva preparato questa cosa qua, perché se andate a rivedere le immagini, la Juventus svuota il centro del campo, utilizza Voltemade in diagonale verso l'esterno, quindi Voltemade parte dal centro e va verso la diagonale, e a quel punto con una semi-luna, Nico Gonzalez si sostituisce a Voltemade e va dritto verso il centro del campo. Ottimo lancio di Grabara e gol della Juventus. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta. Ci sono stati degli aspetti tecnico-tattici di cui parleremo dopo che sono stati interessanti. È stato un test e quindi queste partite qua dove sei superiore devi provare a fare questo tipo di cose e devi sperimentare. È giusto così. E quindi sì, Grabara mi è piaciuto, è stato bravo, è stato molto molto bravo. Con i piedi è uno forte. Con i piedi è uno forte. Cioè, è un portiere moderno che ha una qualità di calcio di alto livello. Con i piedi è molto più bravo di Vicario. Molto più bravo. La differenza cosa la fa? La tranquillità, uno. E due, il fatto che Vicario, quando rinvia, ha sempre un rinvio alto, quasi mai teso. Invece Grabara ha la capacità di tirare molto forte e tagliato. E quindi avete visto anche nel secondo tempo ha fatto un lancio a mezza altezza per Sar. Tra l'altro Sar lì ha fatto una giocata molto bella. E quelle sono qualità perché un lancio più teso e più forte ti permette di velocizzare l'azione. Un lancio un pochettino più a palombella, lento, permette alle squadre avversarie di capirlo e poi anche di mettersi poi di schierarsi e leggere quella situazione con più tranquillità. Perciò Grabara sì, mi è piaciuto molto, caro Dudu. Allora, il fantacalcio, ragazzi, perché c'è già Zi Peppe, fantacalcio, l'ultima mezz'ora. L'ultima mezz'ora. Prima non rispondo, quindi non iniziate subito col fantacalcio perché è dalle 12.30. Dalle 12.30 facciamo tutta la mezz'ora sul fantacalcio, ma non adesso. Adesso parliamo della partita. Allora, ciao Camillo, finalmente. L'ultimo 5-0 di cui mi ricordavo era la finale di Champions. Ringrazio immensamente la Juventus per avermi fatto un bel regalo di compleanno che è oggi. Cisco, tanti auguri, Cisco. Vabbè, dai, allora bene. Allora bene. 5-0, oggi festeggi, stappa una bottiglia buona con le persone che ti vogliono bene, divertiti, passa una splendida giornata, pensa poco alla Juve, più a te stesso e rilassati. Ecco, questo è il mio consiglio, però la Juventus ti ha fatto un bel regalo, bene così. Ciao Cami, per carità, godiamoci la vittoria, le cose positive, il cambio modulo, ma giocavamo contro nulla, detto. Caro William, detto in primissima battuta, squadra mediocre. Attendiamo la partita con l'Atalanta per vedere se qualcosa si è veramente sbloccato, ma solo se si vince un pari con una buona prestazione non basta. No, noi dobbiamo vincere, l'ho detto subito dopo il Sassuolo, l'ho detto per tutta la settimana, non cambio minimamente il mio pensiero rispetto a qualche giorno fa. La partita di ieri doveva essere un test, avevi sicuramente tutto da perdere perché era una squadra 4-5 categorie più forte del NEC, però la partita di ieri aveva un peso molto basso per me per capire la vera forza della Juventus. Assolutamente non ho considerato e non considererò la partita di ieri uno step importante per giudicare questa squadra. Questa squadra andrà giudicata già domenica perché comunque l'avversario è più tosto, perché comunque dobbiamo vincere a tutti i costi perché abbiamo 5 punti dalla vetta e quindi quella sarà la vera prova della Juventus. Non sicuramente il NEC,
NEC. Io non ho mai pensato che la Juventus non potesse battere il NEC. Poi, ripeto, ogni partita ha la sua storia. Abbiamo pareggiato in casa con una squadra retrocessa e abbiamo perso contro una squadra che si era appena salvata e era abbastanza in vacanza. Quindi con Fiorentina e Verona, quindi ovviamente non si deve mai dare nulla per scontato, però il test di ieri è un test per ritrovare fiducia, nulla più, nulla più. Non la considero un banco di prova importante, lo considero solo un semplice test che abbiamo passato a buoni voti. Probabilmente questo NEC avrebbe messo in difficoltà molte squadre di bassa classifica. Prendiamo quello che c'è stato di buono e continuiamo così. Buongiorno Camillo, visto che sei informatissimo anche sulle Women, sapresti dirmi la squadra quando dovrebbe arrivare a Viareggio? Non lo so, non lo so. Credo possano partire da qua, caro Vito, a metà pomeriggio. A metà pomeriggio, tra l'altro potete trovare su tutto Juve, tutto Mercato Web, già la conferenza stampa di Martina Lenzini e Isaac Guerrero che hanno parlato, ma sugli orari della Juventus Women mi trovi impreparato perché non lo so. Credo che possano partire per le 2, le 3 e arrivare poi a Viareggio. Non so quanto più o meno possano metterci, però conto 4 ore e sulle 4 ore credo l'obiettivo sia quello di arrivare 6, 6 e mezza, ecco, credo. Ciao Camillo, noi contro le squadre che si sbilanciano non abbiamo problemi, le cose cambiano quando trovi il pullman davanti alla porta. E dal Verona della scorsa stagione c'è chi gioca chiuso fa risultato contro la Juve, Marco da Crema. No, perché poi alla fine qualche volta l'abbiamo pure portata a casa, caro Marco. Ecco, non dobbiamo essere troppo estremisti nel giudicare. Sì, loro ti hanno lasciato degli spazi e noi abbiamo cambiato modo di approcciare la partita perché ieri abbiamo sostanzialmente lasciato più il possesso palla loro per alcuni tratti della gara e abbiamo giocato poi sulla ripartenza. E questa è una cosa che sicuramente a noi può dare una mano, sicuramente può aiutare tanto Colomoni che è entrato e con gli spazi ha fatto assist e gol. E credo che questa fosse una scelta abbastanza preparata da Mister Spalletti, quella di dare meno pressione a Colomoni e di metterlo in campo con gli spazi ancora più larghi per la stanchezza della squadra avversaria e cercare di fargli far gol. Ed è andato alla grande perché gol e assist, quindi questa è sicuramente una cosa importante per la teoria dell'effetto ketchup. Questa è una cosa, teoria di Gianluca Vialli, di cui io poi ho preso, ve l'ho portata in radio, ovvero che gli attaccanti si devono sbloccare. Gli attaccanti si devono sbloccare, questa è la cosa migliore di tutte, la più importante, però è ovvio che l'Atalanta si abbasserà. Perché a tratti l'ha fatto, soprattutto con la Roma, dove è stata nella sua area di rigore più o meno per 90 minuti, e poi invece magari proverà anche a giocare e a venire alla nostra metà campo. Meno garibaldina del NEC, ecco, probabilmente non terrà la difesa così alta, però comunque credo che la Juventus debba migliorare a seconda delle partite e capire anche come attaccare, quando farlo. Ieri la pressione non era sistematica della Juventus. La Juventus a volte si abbassava dietro la linea del centrocampo e poi a un certo punto decideva quando andare a pressare, principalmente quando le squadre avversarie tornano indietro. Ecco, questa può essere una chiave di lettura diversa, possono venire fuori varie strategie, però credo che comunque l'Atalanta possa provare a giocare, quindi noi anche per alcuni tratti della gara con l'Atalanta si possa fare come abbiamo fatto ieri, ecco. Credo, poi ogni partita ha la sua storia. Costa, vengo da te, dai, ascoltiamo un po' di vocali che ne abbiamo tanti.

0: Arriviamo, eh. Ah, abbiamo un attimo di problemi con i vocali. Ok. Allora, adesso abbiamo risolto questi problemi. Allora, Costa, proviamoci se non leggo.
1: Ciao Cami, Ale da Civitavecchia. Allora, una domanda a te che ne sai sicuramente più di me. E, lasciando stare la partita di ieri che non la prendo in considerazione, ma in generale, forse sbaglio io, ma io vedo una Juventus, ma non è solo adesso, è da qualche anno che si riversa completamente oltre la metà campo avversaria. Oltre a rischiare la ripartenza se perdi palla al contropiede, l'eventuale gol, io trovo che stiamo andando a ostruire gli spazi, soprattutto se hai giocatori di movimento in velocità che hanno bisogno di spazi, vedi Kolomani adesso, ma anche lo stesso Alebegovic, Yildiz con Cesao. Sono giocatori che secondo me in un'area intasata da 20 giocatori probabilmente fanno molta fatica. E non parlo di contromisure, di passare 4-3-3, però in generale la noti anche tu questa cosa? Ci vuoi.
0: Non capisco, l'unica cosa che non ho capito di questo vocale è perché passare al 4-3-3 se hai tanti, cioè nel senso con l'atteggiamento tattico, quindi che c'entra il modulo, se è l'atteggiamento il tuo problema, no? Quindi quello di andare tanto avanti e di giocare su una metà campo. Questa è un'idea di calcio che abbiamo, però ci sono delle situazioni in cui tu sei obbligato. Se la squadra avversaria non tiene mai la palla e ti aspetta sempre lì davanti alla loro area di rigore, e tu sei obbligato a portare più uomini possibili lì. È ovvio che per caratteristiche abbiamo dei giocatori che tendono a ricevere la palla addosso, e quindi quando tu tendi a ricevere sempre la palla addosso e a non muoverti negli spazi, è più difficile. Perché noi abbiamo gli esterni, e questo era il discorso che ho fatto ieri con Giulia, abbiamo gli esterni che non sono associativi, non abbiamo gli esterni che fanno assist, non abbiamo gli esterni che generano occasione per la punta, noi abbiamo gli esterni che si fanno dare la palla addosso, provano a saltarne uno o due e poi tirano. E quindi in questo caso qua occasioni pulite. Facciamo fatica a crearne con l'esterno, col blocco basso, perché la nostra superiorità ovviamente la riescono a fare loro, però poi loro vanno in proprio e non verso l'attaccante, verso la squadra. Guardate ieri, sono contento perché avevo fatto tutta la spiegazione ieri di McKennie, dicendo che McKennie è il giocatore più lucido della Juventus in area di rigore. Perché sa sempre quando passarla, come passarla e mettere a disposizione, anzi mettere in condizione il suo compagno di poter fare gol. E infatti ieri l'ha fatto. Ieri riesce a superare il suo marcatore, poi ha la possibilità di andare verso la porta, di tirare e sceglie di passarla dall'Ibegovic. All'Ibegovic stoppa, tira, gol. Ecco, noi non abbiamo tanti giocatori come McKennie che mettono il noi davanti all'io e che rimangono tranquilli dentro l'area di rigore, non si fanno prendere dalla frenesia. E allora questo è un limite nella creazione delle occasioni, nel riuscire a gestire il blocco basso, riuscire a gestire gli spazi stretti, e questa è sicuramente una cosa che ci limita molto. Però dobbiamo migliorare anche in questo. Dobbiamo migliorare anche in questo. Ieri ha fatto una bella spiegazione Spalletti su il modulo e sull'atteggiamento della squadra. Vedremo se si vedranno le stesse cose anche con l'Atalanta, pur con una squadra che probabilmente non verrà con la difesa a centrocampo. Ecco, questo non me l'aspetto. Costa, vengo ancora da te.
2: Ragazzi, grande partita, siamo tutti felici per ieri sera, però in guardia per domenica perché l'Atalanta è di un altro livello. Un messaggio ai tifosi allo stadio, aiutate la squadra e abbiate pazienza, Carlo.
0: Grazie Carlo per il tuo messaggio. Allora, grande serata ieri, in guardia per la prossima di campionato, l'Atalanta sarà di un altro pianeta. Carlo ce l'ha scritto e mandato questo messaggio, era sempre lui. Erano anni che non mi sentivo così tranquillo quando il difensore passava la palla al portiere. A primo impatto, Grabara superiore a Vicario. Spalletti deve metterlo titolare. Vabbè, però così vale tutto, ragazzi. Cioè, Vicario ha fatto bene, ha parato molto bene col Sassuolo. Senza Vicario scivavamo male, Ettore. Anzi, no, non è Ettore, è Gabriel. Scusa, Ettore. Ne scivavamo molto male. Quindi, insomma, direi che abbiamo due buoni portieri e si sceglierà a seconda delle varie partite. Io credo che Grabara giocherà sempre in Europa League e sono convinto che Vicario giocherà in campionato. Perciò credo che questa sarà l'idea anzi, questa è l'idea della Juventus per questa stagione. Quindi Grabara in Europa e Vicario in campionato. Questo credo sia ormai abbastanza definito. Poi, Camillo, la partita ieri lascia il tempo che abbiamo sforato, ragazzi, abbiamo sforato perché siamo partiti tardi. Andiamo in pausa e poi torniamo con i vostri messaggi, un ospite e tanto altro.
3: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alajbegovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
6: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
5: Oggi Roberto Mancini diramerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà quattro gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista una settimana dal trionfo di Marc Marquez a Misano, con 9 volte il ridato che ha completato la rimonta agganciando in vetta la classifica mondiale Jorge Martin, chiamato al riscatto Marco Bezzecchi dopo la caduta al via del Gran Premio di San Marino. Il pilota italiano è terzo in classifica a meno 33 dalla coppia di testa. In Austria tornerà in pista Ayogura dopo i 2 GP saltati per infortunio. Il volley, bastavano 2 set e sono arrivati inviati.
0: Dei viaggi, io sono Camillo De Michelis, salutiamo Giulia Borletto che oggi ci ha abbandonato, ragazzi, perché c'è il fantacalcio, quindi lei ci abbandona, no scherzo. Salutiamo Giulia Borletto che tornerà regolarmente lunedì. Pierluigi, ciao Cami, come hai visto ieri Kalulu? È un po' in difficoltà? Sì, non l'ho visto benissimo Kalulu, non l'ho visto male. Non ho visto male nessuno ieri, perché insomma eravamo troppo superiori e quindi non ho visto male nessuno, ma non è il solito Kalulu, è ancora lontano dal Kalulu dello scorso anno, dal Kalulu forte e dominante, o comunque uno dei migliori della stagione della Juventus, perciò in questa stagione non ho mai visto il vero Kalulu. Non l'ho mai visto in nessuna delle 5 partite stagionali, dico ufficiali, non ho mai visto il vero Kalulu, quindi non ancora bene, non ancora benissimo, cioè, Ovviamente poi ieri a un certo punto hanno giocato col pilota automatico, ma ripeto, non l'ho visto in grande condizione, non l'ho mai visto in una grande condizione in questa stagione. Anche poi voglio sapere invece il vostro pensiero, scrivetemelo, poi lo chiederò ovviamente anche al nostro ospite tra qualche minuto, su Sar, voglio sapere il vostro pensiero, perché poi vi dirò anche il mio, però voglio sapere il vostro pensiero su Sar. Leggo ancora qualcosina. Allora, buongiorno Camillo, segui anche le altre Juventus? Sì, ve l'ho dimostrato tante volte. Se mister Padoin è l'uomo giusto per far crescere questi ragazzi, e riguardo alla Next Gen, perché sono anni che subisce caterve di gol da corner e calci piazzati in generale? Problema di schieramento, di pochezza della difesa. Massimo da Roma. Su Padoin ho dei dubbi. Io penso sia inaccettabile la sconfitta con l'Albino Leffe dello scorso weekend. Inaccettabile per il livello di rosa della Juventus, per il livello di proposta di calcio della Juventus da un bel po' di tempo a questa parte. È vero, ve lo dico da anni, la Juventus non, in primavera ormai non sta puntando alla vittoria dei trofei. Poi lo scorso anno ne abbiamo sfiorato uno, ma onestamente vuole far crescere i giocatori, cercare di portarli il prima possibile in Next Gen per poi averli in prima squadra. Ieri comunque ha fatto il suo esordio Vusu, che è partito anche, ha fatto quasi tutte le giovanili la Juventus tranne un anno alla Reggiana, e c'era Limogale ieri. Io pensavo potesse addirittura esordire Limogale, che invece è uno dei talenti più cristallini del nostro calcio e della Juventus stessa, che anzi ormai questa stagione è in pianta stabile in Next Gen. C'era Pagnucco anche, quindi noi dobbiamo veramente riuscire a lanciare i nostri ragazzi e farlo il prima possibile. Però, e quindi non deve essere il risultato l'ambizione principale dell'Under 20 della Juventus, ma deve essere assolutamente la crescita, quindi portarli il prima possibile in Next Gen. Questa è la premessa. Però la proposta calcistica e offensiva della Juventus dell'Under 20 non lo so, non mi fa impazzire. E invece sui piazzati, Massimo, devi capire anche una cosa, che la Next Gen è composta da ragazzi che hanno ancora tanto dal punto di vista fisico da sviluppare. E tipo il figlio di Montero è un bel giocatore, è un gran bel giocatore, però in centrale di difesa è piccolino, e quindi non è facile per la Next Gen andare a affrontare magari giocatori che hanno costruito, no, una carriera in Lega Pro, che hanno fisicità, che hanno intensità, che hanno un po' di malizia in più rispetto a noi. Quindi da questo punto di vista credo sia anche abbastanza normale che i nostri ragazzi possano subire un po' il contatto fisico. Poi ci sono state annate in cui avevamo Muaremovic, Pedro Felipe, Hausen, Savona, che sono comunque belli grossi, anche se nel calcio poi di prima squadra, ad esempio, Hausen non è gigante e sicuramente Savona nemmeno. Però ecco, Muaremovic è un armadio, quindi Pedro Felipe è un armadio. Perciò ci sono state delle annate in cui avevamo dei ragazzi giovani ma enormi, e adesso un pochettino meno. Adesso abbiamo Van Arle, che è molto alto, però poi abbiamo Savio, che è piccolino, Figlio Montero è piccolino, gli altri centrali non sono enormi. Ecco, quindi questa è una situazione che è ovvio che patiamo anche per questione di centimetri e per questione anche proprio di fisicità e di forza. Credo sia normalissimo per tutte le squadre un pochettino più giovani che poi si interfacciano con una categoria esperta e di giocatori di livello, perché comunque il Lega Pro è una realtà a parte. Ci sono giocatori di livello proprio specialisti nella Lega Pro e in quei campionati lì, e perciò per i ragazzi è un pochettino più difficile il primo approccio, ma sono convinto che si risolleveranno dopo due sconfitte di fila, perché ieri hanno perso 2-0 contro. Ok, grazie Costa per la comunicazione. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza, secondo me, tranquilli, non penso possa esserci un allarme next gen, ve lo dico subito. Ovviamente con tutti questi ragazzi, no, che tutti gli allenamenti devono andare in prima squadra per fare un gruppo giusto, per cercare di alzare il ritmo, stanno resistendo anche un pochettino le categorie inferiori, questo va detto. Questo va detto per completare i giudizi sulla next gen. Allora, abbiamo un sacco di messaggi. Ciao Camillo, visto il momento della partita di ieri vanno presi gli aspetti positivi al netto dell'avversario. Unico aspetto negativo è il centrocampo, che secondo me non è stato dominante ieri. Sono d'accordo, Fabrizio da Parma, sono d'accordo con la tua analisi. Da un certo punto di vista, io credo che Douglas Luiz abbia giocato con tre marce ridotte, perché è il giocatore più importante al centrocampo della Juventus oggi e non possiamo permetterci di perderlo, e quindi ha giocato con tre marce ridotte. E poi invece su Sarri l'ho trovato pasticcione io. L'ho trovato pasticcione, premessa, prima di dare il giudizio. Ecco, Sarri è la prima partita. Ha fatto più o meno 5 allenamenti con questa squadra, 5 allenamenti, prima partita dopo un mese fermo, un po' di emozione, comprendo, no? Essere andato un po' in giro per il campo, avere un po' la palla matta nei piedi, fa una bella verticale sul gol del 2-0, quindi fa intravedere delle cose importanti e delle cose interessanti, però l'ho trovato un po' pasticcione, ecco, qualche stop mezzo, la palla non esce benissimo dal suo piede. Io credo che sia normale, perché quando stai fermo un mese, quando vai in una nuova squadra c'è un po' di frenesia, devi sentire un pochettino il pallone in maniera diversa, però ecco, il centrocampo non mi ha fatto impazzire, non mi ha fatto sentire tranquillo, e soprattutto vi dirò, quando poi è entrato anche Kopp, non è cambiata la mia percezione, anzi è peggiorata. Douglas ad oggi è il centrocampista più importante che abbiamo, e credo che ieri abbia giocato a marce ridotte. Su Sarr penso abbia bisogno di un po' di tempo per inserirsi in questa squadra, è normale, 5 allenamenti e una partita e 10 minuti, perciò credo abbia bisogno di tempo prima di dire forte, non è forte, chi abbiamo preso, cosa abbiamo preso, ecco, perché so che qualcuno arriverà a stroncarlo a brevissimo, quindi io direi di dare ancora un po' di tempo a Sar per conoscerlo meglio. Allora, Ettore ci dice riguardo a Sar, ancora impacciato, diamogli 3-4 partite per prendere il ritmo. Chi mi sta scrivendo del fantacalcio, ragazzi, ultima mezz'ora, poi Ale da Collegno, siccome l'ho preso al Fanta, l'ho guardato bene per capire un po' meglio, Sar mi ricorda Matuidi, con un po' più di tecnica e visione verticale. Ciao Simone da Firenze, Sar per essere la prima tutto sommato bene, grande corsa e qualche passaggio interessante, vediamolo fra un po' di partite. Comunque meglio di Kopp sicuro. Dai, per adesso non male dal punto di vista dei vostri giudizi per Sar. Allora, non so se ho novità per quanto riguarda l'ospite, però credo di no. Allora Costa, andiamo con un vocale.
7: Ciao Camillo, buongiorno. Domenico D'Ancona. Ma vista l'attitudine che Colomoni ha sempre avuto a giocare esterno sinistro, esterno destro, l'ha fatto anche in Germania, a parte la prima punta, perché non schierarlo sotto punta con Vultemade, Boa e sulla destra Nico Gonzalez? Quindi lui partendo da sinistra, Nico a destra, e Vultemade facendo da falso 9, da attaccante Boa per i loro inserimenti. Che ne pensi? Grazie, un saluto.
0: Ciao, che ieri è entrato esattamente così. È entrato con Alajbegović, però solo. Alajbegović a destra, Colomoni a sinistra e Vultemade in mezzo. Prima di fare gol ha giocato mezza punta e ha fatto l'assist. Quindi sì, credo che alla fine si giocherà così. Tra l'altro, Costa mi dice che l'ospite non sta arrivando la chiamata, quindi non so che problema possa esserci, perciò facciamo così, manda un vocale, io sento l'ospite e cerchiamo di trovare una soluzione.
8: Ciao Camillo, Fausto da Torino. Io al netto della fragilità degli avversari di ieri ho notato che comunque quando toccano la palla certi giocatori come Douglas per pulizia tecnica e visione, come Alai Begovic dal centro che fa gol, ti manda in porta Nico, Nico stesso ogni volta che gioca in certe situazioni, e Colomuani quando meno messo dentro l'area o comunque quando ha dello spazio per muoversi funziona tutto meglio, ed è un bene che loro tocchino la palla spesso. Allora mi domandavo se l'allenatore può trovare un modulo nel quale loro esaltino più possibile le loro caratteristiche, quindi il modulo del loro servizio, o se loro devono un pochino adeguarsi alle zone di gioco, alle situazioni soprattutto che la Juve crea, specialmente quando mette gli avversari molto dentro l'area. Cioè, è vantaggioso per noi oppure no? E boh, il tuo parere, ciao.
0: Ma non è una questione di modulo, ragazzi, è una questione di atteggiamento, è una questione di caratteristiche, è una questione di altri giocatori. Cioè, noi possiamo stare qua a metterli, potete scrivermi 150 moduli e sono convintissimo di leggere poi eventualmente un sacco di belle formazioni, un sacco. Il discorso è quello che vi ho fatto ieri, ovvero se hai degli esterni che sono dissociativi, che non passano la palla alla punta, se non giochi in maniera altruista, no? Per cercare di far segnare gli altri, e se sei veramente troppo legato a te stesso, a puntare l'uomo a tirare, però non costruisci di squadra, alla fine non è il modulo e l'atteggiamento. Ieri giochiamo con una punta in meno e facciamo 5 gol rispetto a Sassuolo, quindi credo sia proprio un qualcosa di corale e non di modulo. Andiamo, dovremmo avercelo. Simone Nasso, Sportmania 24. Ciao Simo. Non ce l'abbiamo ancora, allora arriviamo, ragazzi. Oggi va un pochettino così, abbiamo avuto dei piccoli problemi, quindi abbiate pazienza. Ciao Alai Begovic, ieri mi è piaciuto e soprattutto calcia molto molto bene, sì, è molto giusto questo messaggio. Ciao ragazzi, ma sono l'unico ad aver interpretato l'uscita di Spalletti sul ritiro facoltativo come un messaggio chiaro sulla disponibilità e la voglia di questo gruppo? No, vabbè, però Peppe, cioè qua è veramente, hai sempre una scelta, caro Peppe: o guardare il lato negativo o guardare il lato positivo, e la tua scelta va sempre nel lato negativo. Quando il ritiro è facoltativo non puoi pensare di dire devono venire tutti, possono venire o non venire. Era un qualcosa per elogiare Colomuani, non per criticare gli altri, perché se è facoltativo gli altri sono liberissimi di stare a casa con la famiglia. Quindi è una scelta di carattere. Se tra il positivo e il negativo scegli sempre il negativo, sei tu che hai quella visione. Però il messaggio era per elogiare Colomuani, non per criticare gli altri. Simone Nasso, Sportmania 24. Ciao Simo.
9: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Simo, allora, dammi la tua analisi di questa partita.
9: Cami, quantomeno si è vista una Juventus che non ha rischiato, una Juventus che ha fatto 5 gol. Io penso che poi oggi, sai, si leggono tante critiche a Spalletti per le parole di entusiasmo che ha espresso nel post partita e anche di felicità, di soddisfazione, ma io penso che sia anche giusto così, perché allora il livello della squadra, degli avversari sicuramente era un livello basso, e anche l'inizio della loro stagione è stato un inizio disastroso. Nel loro campionato hanno preso una valangata di gol, hanno fatto pochissimi punti in questo inizio di stagione. La loro fase difensiva penso sia una delle peggiori che abbia mai visto in questi anni allo Stadium, e non solo. però poi le partite comunque le devi giocare, le devi vincere, e sai, Cami, poi quando qualcuno è uomo di sport, ha vissuto come abbiamo vissuto noi anche nel nostro piccolo, squadre, situazioni, sai che quando arrivi 4 giorni dopo da una sconfitta comunque difficile da digerire come quella che hai avuto insomma contro il Sassuolo, ci possono anche essere degli aspetti psicologici che ti bloccano, che non ti consentono di fare la partita che vorresti fare. Poi ieri comunque c'erano anche tanti giocatori da attenzionare, qualcuno che partiva dal primo minuto per la prima volta, pensiamo a Sar, pensiamo a Voltemade ad esempio, e comunque ci sono state in generale anche da parte di tanti singoli delle risposte positive. È giusto prendersi questo 5-0, perché altrimenti Cami non si festeggia mai, cioè qua altrimenti ci si lamenta quando si pareggia, ci si lamenta quando si perde, giustamente, quando si vince non ci si gode neanche quel momento. Poi è ovvio che il vero banco di prova sarà domenica contro l'Atalanta, questo lo sappiamo, però almeno godersi almeno per qualche ora insomma un bel 5-0 male non fa.
0: Sono d'accordo, Simo, poi noi dobbiamo segnare, ripeto, il NEC, squadra abbastanza scarsa, però abbiamo pareggiato con il Verona retrocesso, cioè, e tra l'altro il Verona, che ha conformato gran parte di quella squadra lì, sta trovando delle difficoltà in Serie B, per far capire, no, la situazione. Quindi la Fiorentina era in vacanza e ci ha fatto 2 gol, perciò insomma dar per scontato le cose non ha mai senso, dobbiamo essere contenti di aver fatto 5 gol. Poi hai ragione tu, domenica sarà sicuramente una partita più tosta. Voglio sapere, Simo, il tuo pensiero su Sar, perché a me ha fatto intravedere delle cose carine. Ho visto che è un po' fuori giri, nel senso che si vede che è stato fermo, che non si è allenato tanto con questa squadra, che non conosce ancora bene i meccanismi. Intravedo un potenziale, però ieri un po' pasticcione.
9: Sì, ieri un po' pasticcione anche col pallone tra i piedi, in alcune circostanze è proprio stato evidente, ma in alcune circostanze è stato molto evidente il fatto, come hai detto tu, che fosse fermo da un po' di tempo, che fossero appunto i primi approcci in maglia bianconera. Poi allenamenti insomma insieme alla squadra ne ha fatti veramente pochi, quindi penso non si potesse pretendere molto molto di più. Poi io penso sempre che in realtà queste partite con un livello così basso, perché alla fine il livello dell'avversario, come detto, è stato molto basso, magari ti portino anche un pochettino, anche addirittura a rendere un po' meno, però è stato comunque un banco di prova buono dal punto di vista della tenuta fisica, perché ha giocato tutta la partita, e quindi questo è anche un altro segnale molto importante. Poi vabbè, dai, qualcosa di carino anche da livello tecnico l'ha fatto intravedere con quel passaggio che poi ha portato poi al gol bianconero, insomma, quindi all'inizio, quantomeno insomma all'inizio dell'azione. Ancora non si può giudicare del tutto questo giocatore, perché ripeto, appena arrivato, pochi allenamenti, condizione fisica ancora non ottimale, però con l'assenza di Locatelli, beh dai, ben venga, meno male che ci sono comunque, che c'è questo giocatore che può darti la mano.
0: Sì, sicuramente. Simo, ti chiede un caso, secondo te, che la Juventus ha fatto 5 gol col rientro in campo a titolare, capitano, di Weston McKennie?
9: No, assolutamente no. Assolutamente no, perché ce lo ha fatto capire per l'ennesima volta Luciano Spalletti nella conferenza pre-Europa League, alla vigilia appunto della partita di ieri. È fondamentale, non può fare a meno di McKennie. Cioè, e tra l'altro qualche minuto prima ci aveva detto sugli infortunati, bisogna valutare, bisogna capire tutto, e poi dopo ci ha fatto capire invece McKennie è un titolare, un titolarissimo, anche se non ha 90 minuti, e lo abbiamo visto di nuovo ieri, fondamentale largo, fondamentale negli inserimenti, uomo assist, torna a difendere, può giocare ovunque, cioè è davvero troppo troppo importante, e ogni anno lo diciamo, ogni anno siamo quasi sorpresi di questa cosa, però penso che ormai dopo tutti questi anni si possa dire in maniera ufficiale e definitiva che McKennie è probabilmente il giocatore più importante di questa Juventus. Cioè, oggi puoi fare a meno di tutti in questa squadra, ma non di questo McKennie.
0: Sì, sono d'accordo, sono d'accordo. Io l'ho definito, Simo, il più lucido nell'ultimo passaggio della Juventus. Anche ieri, comunque, la lucidità di trovare Alaibegovic e di dare un cioccolatino solo da buttare dentro. Quindi poi Alaibegovic ha fatto benissimo, però comunque la lucidità di giocare per gli altri. Neildiz, Conceição, Nico e anche Alaibegovic stesso alla fine nell'assist hanno qualcosa in meno rispetto a Weston. L'ultimissima, Simo, da allenatore, voglio un parere da allenatore, perché tu sei allenatore, prima di un match importante si sbloccano i tuoi attaccanti, quanto sei contento da 1 a 10?
9: 11 perché è fondamentale, come hai detto tu prima, c'è bisogno dei gol, c'è bisogno anche dei gol là davanti, è arrivato il gol di Colomouani finalmente, anche l'assist prima, quindi ecco, questo anche quell'assist lì fa capire che cosa, che comunque il giocatore non viveva questa assenza del gol come un'ossessione, perché lui lì la passa e poi dopo arriva anche il gol. Voltemade, pur non avendo fatto una partita strepitosa, però fa gol con freddezza su calcio di rigore, quindi io, tutto questo ti aiuta da un punto di vista psicologico, e magari saranno i primi, insomma, ce lo auguriamo, di una lunga serie in maglia bianconera.
0: Simo, grazie come sempre.
9: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
0: E dopo aver parlato col nostro Simone Nasso, quest'anno, ragazzi, tutti i venerdì con noi, Simo Nasso Sport Mania 24, adesso noi andiamo in pausa, poi la prossima mezz'ora solo vocali e messaggi, e preparatevi che torna a Fantacalcio.
3: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo il nostro Costantino. Ciao Costa, allora vengo subito da te, ascoltiamo un vocale.
10: Ciao Cami, guardo a Roma. Ovviamente contento della partita di ieri, non ridimensiono la prestazione perché mi è piaciuto comunque l'approccio, la reazione rispetto a domenica, nonostante l'avversario fosse modesto, come ha detto da tutti, ma un avversario che correva molto, aggrediva, quindi una Juve in crisi poteva anche finire diversamente. Sempre in mente il Maccabi io. Comunque, e detto ciò, nei singoli, invece di parlare di quelli che non mi sono piaciuti, a me Sarri è piaciuto, nonostante ancora deve entrare in forma. Mi è piaciuto tantissimo Grabara, ma proprio tanto, a parte con i piedi è un po' meglio di Vicario, abbiamo visto quell'assist, ma anche il fatto che lui blocca il pallone, sempre piazzato bene, eccetera, non ha ricevuto tiri irresistibili, però mi ha dato sicurezza.
0: Ma su Grabara sono d'accordissimo, è un portiere che anche a me ha dato delle buone vibes, come dicono quelli bravi, un portiere che mi è sembrato abbastanza tranquillo, sereno, ha questa consapevolezza dei propri mezzi, ha un bel gioco con i piedi, quindi è un bel portiere. È un bel portiere, ha dato sicurezza al reparto, quindi sì, anche a me è piaciuto, però lui è più forte di Vicario a livello di gioco con i piedi, molto più forte di Vicario, ma al tempo stesso comunque è giusto dire che Vicario nelle quattro partite di campionato è stato molto positivo, molto molto positivo, quindi visto che qualcuno l'ha già detto, non esalterei Grabara per una titolarità totale, ma direi che questa alternanza, no? Vicario in campionato e Grabara in Europa League mi sembra il giusto compromesso per due portieri che stanno dando delle risposte. In questo momento entrambi stanno dando delle risposte. Altro vocale, Costa.
11: Ciao Camillo, Mimmo, io penso soltanto che se domenica la squadra fa una partita degna e diciamo con intensità, non ha risolto tutti i problemi, però dà un segno realmente di grandezza rispetto a tutte le altre difficoltà che stanno avvenendo, perché io non mi spiego come mai la Juve, che gioca di giovedì, debba giocare poi di domenica e le altre squadre invece giocano di martedì o di mercoledì e giocano di lunedì.
0: Vabbè, questa volta è obbligatorio, caro Mimmo, questa volta qua è obbligatorio, le altre ne abbiamo già parlato, però questa volta qua è obbligatorio perché non puoi giocare di lunedì. Quando c'è la sosta nazionale non puoi giocare di lunedì, almeno così mi sembra. Adesso non vorrei dire, adesso sicuramente c'è una partita di lunedì questo weekend, mi sono perso il calendario, però credo che questa volta qua sia obbligatorio finire tutte le partite la domenica e poi lasciare i giocatori in nazionale. Però poi per il resto vi avevo detto che io sapevo la richiesta della Juventus di giocare principalmente la domenica sera, perché la Juventus sposta tantissimi tifosi in giro per l'Italia, e allora a quel punto lì è più facile per il tifoso raggiungere lo stadio ed essere presente. Però ecco, da qui a giocare sempre la domenica e avere 100 ore in meno rispetto ad altre fa un po' strano, fa parecchio strano, ecco, questo sicuramente. Altro vocale.
12: Buongiorno Camillo, buongiorno Giulia, è un piacere sentirvi la mattina, siete spettacolari. La partita di ieri, certo la squadra non era Real Madrid, ma comunque abbiamo mostrato che sappiamo vincere anche contro le piccole, quindi adesso testa all'Atalanta. E speriamo bene. Forza Juventus, Franco dagli Stati Uniti, un forte abbraccio.
0: Ciao Franco, grazie per il tuo messaggio. Ovviamente sì, testa all'Atalanta, questo deve essere il nostro mood totale da oggi in avanti, quindi testa all'Atalanta e basta. Allora, non sono d'accordo con Valerio Da Lucca, Colo sembrava cupo quando è entrato, anche dopo il gol aveva male, si è preso un calcio sulla coscia, aveva male. Poi Valerio, sul 5-0 non si esulta. Su 5-0 non si esulta, cioè, si sta tranquilli, perché comunque veniamo da una brutta sconfitta, perché comunque su 5-0 nella prima partita di Europa League sei consapevole di aver vinto la partita e si può fare tutto in maniera molto composta e discreta. Ecco, mi auguro che Colomoni possa segnare una valanga di 1-0, così sprigionerà tutta la sua gioia. Però anzi, Colomoni è tutto tranne che cupo, tutto tranne che cupo, è un giocatore che anche nello spogliatoio è molto importante, ama la Juve, questo lo posso dire per certo, ama la Juve, quindi dobbiamo solo cercare, sperare che questo gol l'abbia sbloccato, ma Colomoni è uno di quelli che sta dando a livello di spogliatoio, di messaggi al gruppo, sta dando tanto. In campo un pochettino meno, ma dobbiamo aiutarlo come squadra. Ecco, questa è l'unica cosa che conta. Altro vocale, Costa.
13: Ciao Cami, buongiorno, è sempre Forza Juve. Vabbè, a parte la vittoria, contentissimo anche per il risultato ampio. E ho letto e sentito di fratelli tifosi bianconeri che non sono contenti, perché comunque parliamo del NEC, che è una squadra che non vale niente, ma secondo me, dopo quello che ho visto ieri, io la squadra non la conoscevo, credo che probabilmente se c'era un Sassuolo contro di loro, un Cagliari o altre squadre di bassa classifica di Serie A avrebbero riscontrato non pochi problemi. Quindi c'è da prendere quello che è di positivo e continuare su questo passo. Per quanto riguarda Grabara, io erano anni sinceramente che non provavo questo senso di sicurezza quando il difensore passa la palla indietro al portiere. Pure per quanto riguarda Vicario, ogni volta gli arrivava la palla dietro, un po' le chiappettine le stringevo. Sempre forza Juve, ciao!
0: È più debole coi piedi, è evidente, ma quando quest'estate, no, la Juventus ha cercato Grabara, sono andato a vedere, no, determinate partite, spezzoni, video del portiere polacco e ho visto questa capacità di calcio di livello alto, è la prima cosa che vedi, perché la differenza, oltre alla sicurezza, che quella è già molto, una cosa molto positiva, ma la vera differenza è che la palla tirata da Vicario va sulla luna e scende. La palla tirata da Grabara è tagliata, è forte. E quella è una capacità, perché vuol dire che calci di collo pieno, non la calci da sotto ma la calci centrale. Non è facile, però ripeto, è vero che comunque questa cosa può condizionare l'uscita a palla della Juventus, perché avere un portiere più bravo nel calcio ti permette di tirare, di velocizzare l'azione sicuramente, ma comunque Vicario ha iniziato la stagione in maniera positiva, al netto del gioco con i piedi ha iniziato la stagione in maniera positiva. E speriamo che possano entrambi andare avanti così. Cami, buongiorno, sono Maurizio Messina. Io ieri non mi sono accorto che mancavano dei titolari. Ieri tutti i giocatori hanno fatto il loro dovere. Fino alla fine forza Juventus. E vedrai che domenica alle 18 la Juventus giocherà bene contro l'Atalanta. Io non ero così convinto che sarebbe finita Tarallucci e Vino. Il fatto che stanno giocando così vuol dire che stanno con la testa e il cuore con il mister. Ma sì, io credo che la Juventus abbia delle difficoltà nel giocare, ma che sia vogliosa di fare meglio. Poi ci sono delle caratteristiche, le caratteristiche le abbiamo tutti noi anche nella nostra vita normale. C'è chi, esempio, nella mia professione, c'è chi ama parlare davanti a un microfono come me, c'è chi invece ama tantissimo scrivere su un giornale. È lo stesso lavoro, ma è completamente diverso. È completamente diverso. Lavorare in un sito, in una radio, è completamente diverso rispetto a lavorare in un quotidiano. Quindi ognuno ha le caratteristiche e devi essere consapevole dei tuoi punti di forza, anche nel calcio, soprattutto nel calcio, no? E i punti di forza della Juventus in questo momento qua sono particolari, forse non si riescono a sposare tutti bene insieme, no? In 11 giocatori c'è da dire che manca nella partita col Milan noi avevamo fuori giocatori che ti cambiano comunque il valore della squadra. McKennie e Yıldız sono tra i giocatori più forti che abbiamo. Thuram è comunque un giocatore molto forte e capite che già questi tre cambiano il livello della squadra, a livello anche caratteriale, a livello di fiducia nei compagni. E poi a questi abbiamo aggiunto, piaccia o no, l'assenza di Locatelli, che comunque è un altro giocatore titolare. A me non fa impazzire, ma Cambiaso out dalla partita col Parma e perdi un altro cambio. E capite che comunque non è facile tutto questo. Non è facile, eh? E allora la squadra sta provando, no? Attraverso un cambiamento, attraverso delle caratteristiche diverse, a crescere. E credo che, insomma, debba giocare più partite possibili. Guardate la differenza di Alaibegovic dall'ingresso col Parma alla partita anche solo di Sassuolo, per non citare quella di ieri col gol, o per non citare quella di ieri perché qualcuno magari non ha troppa considerazione del NEC. Cioè, tra Parma e la sfida di ieri o di Sassuolo, è un'altra Lebegovic, è completamente diverso. Gioca, salta l'uomo, dribbla, ha personalità, si fa dare la palla, con Sassuolo ha calciato tantissime volte, col NEC ieri non ha tremato e l'ha spaccata la porta.

0: Qualcuno inizia a dire, però la passa sempre indietro, non salta l'uomo, è tempo. E credo che l'Europa League debba essere utilizzata in alcuni momenti della stagione per sperimentare. Ieri abbiamo sperimentato. Ieri abbiamo sperimentato delle nuove cose e ieri è arrivata poi una notizia, ovvero che senza Locatelli per un po' il 4-2-3-1 andrà in stand-by. Andrà in stand-by. Che senza Locatelli il 3-4-2-1 che abbiamo visto principalmente la scorsa stagione tornerà ad essere il nostro modulo. È così. Poi ricambieremo, poi ritroveremo determinate magari idee offensive, ma adesso si farà un passettino indietro e si tornerà alla difesa 3. Che tra l'altro comunque la difesa 3 della Juventus non è male, non è male. Quella che immagino io per la partita di domenica, quindi Kalulu Bremer e Lokumi è una bella difesa. Se vai a mettere Gatti non è una brutta difesa, se vai a inserire due Mancini non è una brutta difesa, quindi Bremer, Lukumi e Kelly non è una brutta difesa, quindi in questo caso qua credo che la Juventus abbia no, nella solidità difensiva un punto di forza, deve trovare dei meccanismi offensivi all'altezza e ieri dai abbiamo fatto un piccolo step in avanti. Altro vocale Costa.
1: Buongiorno Cami, sono Giallo da Pisa. Per il nuovo modulo attuato ieri con i tre difensori penso che abbiamo più equilibrio e sia una scelta a questo punto ottima e funzionale. L'unico problema è che con tutte le mezze punte e ali che abbiamo qualcuno sarà comunque sacrificato perché la vedo molto bene con l'unica punta davanti e due trequartisti dietro. Ottimi, mi sembra ieri sera siano stati Nico Gonzalez e Alen Begovic, in quel caso è sacrificato Conceição. Figuriamoci quando rientrerà Yıldız, sarà ancora peggio. Comunque, Nico mi sembra imprescindibile e per il resto mi sembra che siamo sulla buona squadra per i giocatori che abbiamo. Ti auguro buona giornata, ciao.
0: Ciao, grazie per il vocale. Però i cambi fanno parte del gioco, eh. Gli esterni poi tendenzialmente hanno anche un motore e uno spreco di energie molto elevato, quindi puoi magari alternarli. Esempio, io credo che per la partita con l'Atalanta l'attacco sia abbastanza definito, con Seisao, con Colomoni più uno. Io credo che quel più uno sarà Nico. Sarà Nico. Con Alay Begovic pronto a entrare a gara in corso. Però è ovvio che avendo giocato 30 minuti, neanche 25, ma 30 dai, con Seisao e 25 Colomoni, loro oggi si alleneranno normale, normale, gli altri un po' meno, e poi mi aspetto loro due. Aspetto loro due più uno. E quel più uno penso possa essere Nico, che in questo momento ha nella cattiveria, nella grinta, nella fame, nella ferocia un punto di forza molto, molto elevato. E però dobbiamo capire bene se, insomma, mettere due mancini dietro una punta può essere la scelta giusta. Ecco. Dobbiamo capire quello, però onestamente io mi aspetto Nico con Seisao e Colomoni. Ma la panchina per noi è un problema, eh. Per il calciatore magari un po', ma la panchina di per sé ormai deve essere un fattore, eh. Noi dobbiamo pensare che comunque i cambi possano fare la differenza, eh. E quindi è giusto, no? Quando tornerà Yıldız, eventualmente se ci sarà questo modulo, Yıldız con Seisao dietro Colomoni, Yıldız Nico dietro Colomoni, Alay Begovic Yıldız, Alay Begovic Nico, Alay Begovic con Seisao, cioè, insomma, l'alternanza. Perché, ripeto, giocheremo tante volte giovedì, domenica, giovedì, domenica e non possiamo non pensare di far turnover. Il turnover è obbligatorio, obbligatorio. Perché comunque, ragazzi, domani è vigilia. Domani è vigilia. Fanno un allenamento, eh? Neanche pieno. Fanno un allenamento, eh?

0: Perciò il turnover sarà fondamentale per questa stagione. Altro vocale, Costa.
1: Ciao Cami, Maurizio a Bologna. Guarda, la partita di ieri non è stata male. Prima, la prima cosa che ho notato è che senza Consensao il gioco è più fluido, non c'ha delle interruzioni, perché purtroppo è troppo solista. La prima cosa che lui pensa è dribblare o tirare, e se non ci riesce, male che vada, la passa. Ma così rallenta troppo il gioco della squadra intera. Non è proprio un giocatore di squadra, è troppo, secondo me pensa troppo a se stesso, cioè dovrebbe...
0: Abbiamo perso un po' il vocale, mi sa che l'hai messo il dito sul microfono, eh. Abbiamo capito, deve migliorare Cicco, sapete benissimo che è un giocatore che a me piace, però deve migliorare, ieri è entrato, voleva far gol a tutti i costi. Lui pesa tanto, ha preso 200 pali in questo inizio di stagione, è un giocatore elettrico. Cicco, devi capirlo anche dal punto di vista dal punto di vista caratteriale, no? Guardate McKennie arriva e la passa da Laibegovic con una serenità impressionante, perché lo sto vedendo ora nei nostri schermi. Lui in quella situazione lì prima pensa a segnare e poi pensa a passarla, come hai detto. Cambierà sicuramente, deve farlo in fretta. Non, anzi, vi dirò di più, quando i giocatori mi piacciono, io pretendo il doppio dai giocatori. Pretendo il doppio, perché chi non mi piace ho poche aspettative. Invece da chi mi piace ne ho tantissime. E con Seisao, come hai detto tu, deve iniziare a giocare un po' di più per la squadra e deve diventare un fattore nell'assist. Questo nella sua carriera dovrà iniziare a fare molti più assist per il gioco che produce, e deve iniziare a pensare prima alla squadra e poi a lui. Però lo farà, perché ha la testa giusta, ha la testa giusta, ha l'atteggiamento giusto, ha la voglia giusta. Bisogna capire quando. La domanda è quando. Io mi auguro che possa farlo in fretta. Ah, siamo alle 12.30, dai, allora vado subito in pausa, perché ho visto c'è Zi Peppe che mi ha già mandato 100 messaggi sul fantacalcio. Ora è il tuo momento, Zi Peppe, se non vedo un tuo messaggio ora per il fantacalcio mi arrabbio, a tra poco.
2: Il club degli inviati.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Juventus travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alaibegovic e Oltemade sul rigore. Nella ripresa prima Selic e poi Kolo Muani arrotondano il punteggio. Soddisfattissimo Luciano Spalletti, che ha parlato a fine gara ai microfoni di Sky Sport.
5: Sono soddisfattissimo proprio perché sono entrati in campo con una lucidità di idee, hanno trasformato i dubbi che vengono dopo sconfitte del genere in scelte da fare, hanno scelto bene, perché poi i gol sono stati fatti anche belli, riuscendo a sfruttare quella che è la loro foga, la loro voglia di fare, il loro credo calcistico.
4: Oggi Roberto Mancini dirammerà la prima lista dei convocati dopo il ritorno da CT della Nazionale. Con loro l'Italia affronterà 4 gare di Nations League. Ancora qualche dubbio e diverse novità, fra cui Dumbia, Romano e Zoma, oltre alle conferme di Inacio. Aumentano le chance di convocazione per Cambiaghi, Mandragora e soprattutto per Sebastiano Esposito, che potrebbe ritrovare suo fratello Pio. La MotoGP è di scena a Spielberg per il Gran Premio d'Austria. Si torna subito in pista.
2: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Allora, tanti messaggi del fantacalcio, in attesa. Voi mandate tutto, Zi Peppe, mandami tutto il recap. Mandami, già che ci sei, visto che hai risposto al mio al mio messaggio, cioè messaggio in voce, non privato, ecco, manda tutto perché se me lo sono perso. Sono arrivati un sacco di messaggi questa mattina, quindi è difficile per me andare a riprenderli tutti. Scrivete tutti i vostri messaggi, mandatemi pure le foto, le formazioni, tutto. Io risponderò insieme a Fabiola. Nel frattempo rispondo a Jerry, che mi ha scritto la formazione sua della Juventus per domenica. Io anche ho quella sensazione, Jerry ci scrive, continueremo sicuramente col 3-4-2-1, ma Sar non credo sia ancora pronto per giocare dall'inizio. Anch'io sono d'accordo, e Kop anche basta, sì, e ieri anche Kop è l'unico che è riuscito a far mormorare lo stadium. Lui ci scrive la formazione: Vicario, Gatti, Bremer, Lukumi, Kalulu, Douglas Luiz, McKenny, Celik, Nico, Alajbegović, Kolomoni. Che è Alajbegović, Jerry. Alajbegović, mi raccomando, non iniziare pure tu a sbagliare. Io credo che possa scegliere McKenny in mezzo al campo, sì. Sì. E penso anche che possa mettere un difensore in più, però occhio a Kelly, perché la difesa Bremer, Lukumi, Kelly a livello di impostazione e a livello tecnico può essere interessante. Quindi occhio a Kelly, che ieri non ha giocato perché era squalificato. Gatti non ha fatto male, non marca bene in aria, ma non ha fatto male, anzi ha fatto una buona partita Gatti. Normalissima, una buona partita, ha messo il suo solito atteggiamento giusto in campo. Quindi Gatti o Kelly, siccome sì, uno dei due. Poi Kalulu, Celik sulle corsie, Douglas Luiz, McKenny, e poi vabbè, io immagino con Seisao. Con Seisao, ve l'ho detto prima, ha giocato poco ieri, e quindi credo che sia scontata la sua titolarità. Tra l'altro stavo guardando perché ho le immagini della partita della Juventus adesso davanti a noi. Il passaggio di Alajbegović nell'azione del calcio di rigore è tanta roba, ha fatto sembrare semplice quel passaggio lì, ma tutto tranne che semplice quel passaggio. È bello anche quello di Sar, però quello di Alajbegović secondo me è bellissimo, perché è perfetto, è proprio perfetto, perché Nico lì è vero che ha la palla sul destro, quindi è un problema. Però Nico lì non... cioè, un destro lì non ha bisogno neanche di stoppare. Un destro lì chiude gli occhi e tira. E quando tu hai il passaggio perfetto con la palla in movimento, è l'ideale, eh? È l'ideale. Quindi bellissimo, veramente bellissimo il passaggio di Alajbegović. Costa, facciamo così. Mandiamo un vocale, poi anticipa pure e chiama la nostra Fabiola.
6: Ciao Camillo, buongiorno, Lorenzo Albano Laziale. Oh, proprio giusto ieri ti stavo chiedendo come mai la Juventus non riuscisse a segnare, invece le altre centrocampisti, ali, attaccanti segnavano con una certa facilità. Oh, ieri invece è stata una bella partita, hanno segnato chiunque, perché mi sembrava da vedere questo. E niente, dai, è stata una bella partita d'allenamento, poi faremo un altro allenamento oggi o domani, e ci sarà la partita a Bergamo che darà delle sentenze. Speriamo, se sono convinti di quello che so, i giocatori, e con l'Atalanta riusciamo a vincere. Quanto non lo voglio dire, ma almeno riusciamo a portare a casa i tre punti. Ciao, forza Juve!
0: Speriamo, dai, ti sento più allegro rispetto a ieri, un pochettino più allegro rispetto a ieri. Sto vedendo tanti messaggi del Fantacalcio, ancora, dai ragazzi, spingiamo forte, che Fabiola mi ha scritto, a breve la chiamerà il nostro Costa, quindi forza sul Fantacalcio, dai, facciamo stancare un pochettino Fabiola. A chi ci scrive: ciao Camillo, tu che capisci meglio di me, ma no, c'è il rischio che questa vittoria faccia più male che bene, nel senso che possa mascherare tanti problemi. Non è una visione sbagliata, caro Valerio. Tra l'altro un mio amico collega mi ha appena detto: ma che sensazioni, ok, che sensazione hai sulla partita di ieri? La mia sensazione è che la partita di ieri sia stato un semplice test, ma a livello di struttura non cambia la mia percezione, cioè si riparte da zero. Si riparte da zero, cioè hai vinto una partita, boom, basta, via, si riparte da zero. Io credo che con l'Atalanta la Juventus abbia bisogno di fare molto di più in mezzo al campo, per lotta, per fisicità, per duelli. Cioè ieri il NEC era molto più debole anche a livello fisico. L'Atalanta ha 2-3 interpreti a livello fisico di altissimo livello, quindi servirà molto di più. Però l'ho sempre detto, cioè ieri io davo per scontata la vittoria, domenica ci giochiamo tutto, domenica ci giochiamo tutto, per credibilità ci giochiamo tutto, prima di una sosta ci giochiamo tutto, non c'è nient'altro da dire. Allora andiamo dalla nostra Fabiola, ciao Fabiola!
7: Ciao Cammi, ben ritrovati!
0: Allora ho fatto arrivare un sacco di messaggi, un sacco bene. Di messaggi per il fantacalcio. Fabiola, ho vinto 5-0 questa settimana. 5-0.
7: Che bello,
0: 5-0.
7: Bello.
0: In due partite ho fatto 9 gol e ho 4 punti. Surreale.
7: Lo so, avevi detto che avevi pareggiato la prima, per cui sì, è veramente surreale con tutti questi gol al referto. Io invece pronti via e sono ripartita con la stessa sfiga dello scorso anno, nel senso che stavo vincendo e poi ci hanno pensato Caichi e Pisilli a mettermi KO nelle partite del lunedì, per cui è stata veramente una roba allucinante. Va bene tutto, prendere gol da chiunque, però da Caichi e Pisilli anche no. E invece il mio avversario ce li aveva titolari, per cui complimenti a lui,
0: Ma no, sei troppo brava. Io sarei impazzito. Hai perso la testa.
7: Pisilli coi crampi. Se avessimo parlato lunedì scorso, non avrei avuto la stessa reazione. Però effettivamente bisogna riconoscere l'astuzia del mio avversario nello tirarli titolari entrambi.
0: Sì, vero, però con Pisilli coi crampi non te lo meritavi. Non te lo meritavi, Fabio, non te lo meritavi.
7: Spero di rifarmi in questo weekend.
0: Andiamo a dare subito una mano a Marco da Cesenatico.
7: Sì.
0: Allora, lui vuole addirittura schieriamo proprio la formazione. Fantacalcio a 10 più 4 sul gol dei difensori. Quindi, questa è una cosa che può cambiare il modulo.
7: Non ho capito. Vabbè. Più 4 se segnano i difensori?
0: Sì. Ok. Però non ha di enormi difensori da bonus.
7: Ok. Cioè,
0: non ha molto non ha tantissimi giocatori offensivi. Ha molta Roma. Ti dico solo che Marco sei sempre tu. Marco sei sempre tu. 3 giocatori della Roma solo in difesa. Sei sempre tu, Marco.
7: Non vuole ascoltarci.
0: Sempre tu, Marco. Cioè, cosa non ti è entrato nella testa di non tutte le squadre, non tutta quella roba lì? Però, vabbè. Allora, al portiere della Juve, quindi Vicario.
7: Okay.
0: Vicario. Poi De Winter, Christensen, Lulli, Bremer. Sì, pacchetto al portiere del Genoa, però io in questo momento qua andrei su Vicario. De Winter, Christensen, Lulli, Bremer, Wesley, Di Lorenzo, Molina, Zappacosta. Allora, già solo ne ha 2 dell'Atalanta. Dell'Atalanta ne ha 5 solo tra centrocampo e difesa. Cioè, Marco, guarda, mi verrebbe da non rispondere.
7: La Juve è veramente la partita più adeguata
0: mandarsi
7: richiesta per fare la formazione.
0: Esatto, ne ha 6 dell'Atalanta. Cioè, Marco, veramente non ho parole.
7: Qualcuno dovremmo schierare, Cami.
0: No.
7: Allora, proprio a prescindere.
0: No, vabbè, adesso vedo. Giochiamo 4-3-3, Marco. Mi hai già fatto innervosire. Almeno io direi di sì, no, Fabiola? 4-3-3, c'è cioè bonus più 4.
7: Sì.
0: Allora, Bremer.
7: Sì.
0: Wesley
7: e Molina, come fai a toglierli?
0: E poi ho De Winter o Di Lorenzo. Non vedo.
7: Allora, per partite De Winter e Di Lorenzo abbiamo Fiorentina, Napoli e Milan, Lecce. Però Pio si premia l'esperienza di Lorenzo, anche perché l'Inter ha fatto diverse cappellate fin qui, però la partita è più semplice.
0: Sì, io andrei De Winter.
7: Veramente fa tanta fatica, sì.
0: De Winter, Bremer, Wesley, Molina.
7: Molina.
0: Andrei così.
7: Sì, sono d'accordo.
0: Poi, qua i due dell'Atalanta non giocano, quindi onestamente non ho grosse... non posso neanche fare la teoria solita. Poi, hai comprato a Dai...
7: dell'Atalanta, scusami.
0: Zappa Costa e Christensen.
7: Ok, no, ci sta, lasciarli entrambi fuori, sì.
0: Poi hai comprato a Dai, che è l'unico del Como che non dovevi comprare, perché è tutto rotto. È tutto rotto, sì. Quindi... Ma Marco, ma non ci ascolti, Marco. Noi facciamo le puntate d'estate, le linee guida, e non ci ascolta. Vabbè,
7: eppure tra i centrocampisti del Como c'è ampia scelta,
0: Sì, c'è da dire che ha un centrocampo top, perché poi ha un centrocampo top, perché da Cugna leva Dai, che non so perché tu l'abbia preso. Da Cugna, Mora, Taylor, Pasalic, Rowe, che sì, McKennie è un centrocampo altissimo livello, perché da Cugna per me è un top centrocampista in Italia. McKennie è un top centrocampista in Italia. Mora è ti stuzzica.
7: Per la Juve, l'abbiamo visto ieri sera.
0: Esatto, Taylor a me piace molto, l'ho preso in tutti i fantacalcio.
7: Anche a me.
0: Che sì, è uno forte, Pasalic è uno forte, ti dico McKennie, Rowe, da Cugna.
7: Sì.
0: Non ho...
7: Sì.
0: Cioè,
7: le scelte, no. Sì.
0: Poi Scamacca, Neres.
7: Andrei io sulle stesse, anche perché eviterei ovviamente il triplo Atalanta, e tra i tre, dovessi sceglierne uno, sceglierei anch'io Rowe, visto che comunque è quello che gioca in... nel reparto più avanzato, insomma. McKennie, sì, lo schiererei, vista anche la partita di ieri sera, lo dicevo prima, da Cugna, poi in teoria dovrebbe essere anche il rigorista del Como, e contro il Frosinone li schiererei tutti.
0: Tutti. E l'attacco è fatto proprio male, perché Scamacca, Neres, Lucca, Voltemade, Ekator, Adams, cioè ha preso quattro riserve. Perché Neres è una riserva, Lucca è una riserva, Voltemade è tendenzialmente una riserva, Ekator è la riserva della riserva rotta. E quindi fai Scamacca, Voltemade e poi c'ha Adams del Venezia, metti Adams.
7: Adams, sì. Sì, che viene anche dal gol, se non erro, se non ricordo male.
0: Sì, ma se si rompe uno... Caro Marco, scambia.
7: È costretto a giocare almeno col 4-4-2.
0: Devi scambiare un centrocampista? Deve inevitabilmente scambiare un centrocampista o giocare due punte? Perché così. Marco, mi hai deluso veramente in maniera... Mi hai fatto male al cuore, Marco, mi hai fatto molto male al cuore. Andiamo da Luca. Ho un centrocampo forte, Baturina, Tai, Kellenkamp, McKennie, Sissé, mi piace tantissimo, sai Fabiola. Alfagio mi piace tantissimo. Ho un attacco meno forte, Duvicas, Davis, Laurentier. A me piace, non so te.
7: È un buon attacco invece. Anzi, ti dirò, due di questi tre ce li ho anch'io, Duvicas e Laurentier. Quindi è un bel attacco. Ha deciso di non puntare su un top di reparto annunciato e di provare a fare il colpaccio con il tridente. È giusto, secondo me è giusto, è una buona tattica.
0: E poi ha detto uno scambio, mi hanno proposto uno scambio Beto, Diouf, sono suoi, no, del suo amico di Fantacalcio, per i suoi, Laurentier e McKennie e Kellenkamp. Allora, a me Laurentier piace tantissimo, premessa.
7: Ok.
0: Però se lo scambio Laurentier e Kellenkamp, Beto Diouf, io un po' tentenno,
7: Sì, sono d'accordo con te, però bisogna anche valutare il resto dell'attacco che ha, perché comunque prendendo Beto va bene che il minutaggio ce l'ha, però gli viene a mancare la titolarità fissa, che invece è prerogativa di Laurentier. Quindi se gli altri tre in attacco, che completano il suo attacco, non sono titolari fissi, un attimo ci penserei a mollare Laurentè. Su Ekele in campo e Diouf si potrebbero fare tanti discorsi, nel senso a livello di squadra, di appartenenza, a livello di titolarità, a livello di tante cose, di probabilità di bonus. Però sulla carta secondo me quello che pesa di più è quello in attacco, è il cambio in attacco, sì. Quindi deve capire se vuole rinunciare al voto certo per avere magari qualche bonus in più, anche se dubito che a fine anno allora possono essere di più quelli offerti da Beto rispetto a Laurenté.
0: Sì, sono d'accordo, perché poi Laurenté ha anche gli assist. Allora io dico, sì, che se lo scambio con McKennie non farlo mai, non farlo mai. Se lo scambio con Diouf è interessante, però io preferisco Laurenté a Beto. Sì, è anche vero Fabiola che lui ha Davis, che è uno dei miei giocatori preferiti, però è una tassa, quando si fa male sono due mesi. Questa è la situazione. Però io per adesso tentennerei, proverei a chiedere ancora qualcosina in più, forse in te. Tanto, si può fare, no Fabiola? Chiedere, si può,
7: sì,
0: sempre fare.
7: Sì, certo. E poi almeno si valutano le varie opzioni che si hanno a disposizione. Deve valutare cosa gli serve, principalmente, cosa vuole nella sua squadra, se vuole titolarità e voto certo, se vuole un tentativo di ampliamento di bonus anche a centrocampo, anche se non gli allora, mancano, perché comunque Baturina, Tasi, se sono già suoi.
0: Allora abbiamo una difesa drammatica, cara Fabiola, ed è quella di Marco da Empoli, drammatica, okay, proprio. Difesa titolare Carboni del Monza, che non è neanche malaccio, anche se ragazzi nel Monza dovete prendere Quadio, non
7: gran bella chiamata,
0: sì, e non noi gli altri, o Zolkowski, ma non gli altri. Thiago Gabriel, Goldaniga e Kalulu. Goldaniga perché?
7: Sono i titolari?
0: Sì, ma Goldaniga perché non giocherà mai? L'hanno tenuto per la lista perché serviva un italiano, ma non giocherà mai.
7: Le riserve in panca.
0: Cioè, vabbè, e questa è la difesa titolare. La riserva è Juan Jesus, Gaspar, Sagrado e Van der Bremt. Una difesa da cuori forti, da cuori fortissimi.
7: Questo potrebbe anche giocare con il doppio Lecce, Thiago Gabriel e Gaspar, perché sennò non,
0: sì,
7: vedo alternative.
0: Col doppio Lecce, doppio Venezia, Van der Bremt che è un bel giocatore, ma comunque in questo caso qua è una riserva, quindi Monza, cioè, ha solo Kalulu della Juve, per il resto ha tutte squadre di bassa classifica. Togli Goldaniga, Marco, che non giocherà mai, e metti, chi mette, Fabiola? Van der Bremt.
7: Mettere per forza 4,
0: lui dice sì, se no vai a 3.
7: Ok, allora Van der Bremt. Si copre con Gaspar.
0: Marco da Empoli, tu.
7: Grosse alternative.
0: Questo è per cuori molto forti. Molto, molto forti. Non un buonissimo attacco. Voltemade, Scamacca, Pinamonti, Castro, Beto, Rowe. Vabbè, oddio. Oddio, non è così male.
7: Oddio, parliamone. Io ne ho visti di peggio, anche nella mia di Lega.
0: Cioè, comunque, ecco, a me Castro, io l'ho preso. Secondo me Castro è una bella chiamata.
7: Sì.
0: Poi
7: lui dice, se non ha comportato grossi crediti, ecco, un grosso dispendio di crediti, era una buona chiamata per chiudere il proprio reparto, sì. Perché all'occorrenza lo puoi schierare, comunque il minutaggio lo fa, lo abbiamo visto che Gasperini non si fa problemi a togliere Malen anche quando segna e risegna.
0: Esatto.
7: Per cui Castro nelle giuste partite può essere schierato titolare, anche partendo,
0: sì,
7: dalla panchina.
0: Lui vorrebbe tagliare qualcuno per inserire uno tra Bowie, Bonny, Cancellieri, Robinson o Adams del Venezia. Io non inserirei nessuno, lo confermerei così.
7: Anch'io.
0: Fabiola, dimmi te.
7: Anch'io, me li terrei così. Sì. Anche perché comunque Scamacca e Pinamonti i titolari ce li ha, Voltemade il suo minutaggio lo fa, idem Castro, io non lo toccherei. Anche perché chiunque è libera comunque si ci avventano gli avversari.
0: Allora, esatto. Allora, infatti io lo lascerei così, che è buono, è completo. Hai dei giocatori che sono titolari, altri no. però secondo me anzi è fin troppo buono, rischi di avere molti gol in panchina. Andiamo veloce, Fabiola, che devo rispondere a Zipepe. Glielo devo. Vorrei inserire Voltemade in attacco, in un attacco che ha Sulè, Cristovic, Duvicas e Bowie. Ok, vorrei cambiare Locatelli con Fagioli, fallo, perché se puoi farlo fallo, Locatelli tornerà a febbraio. Poi prendere Zegrova per Kalajbegovic e McKennie. No, Zipepe, no, Zegrova no. Lascia la casa. Hai già Kalajbegovic e McKennie.
7: Va bene,
0: no,
7: la doppietta, però tieni chi può giocare molto di più rispetto a Zegrova, e quindi hai Kalajbegovic e McKennie. Tieni lì.
0: Zegrova lascia la casa, non fare tre centrocampisti della Juve, non ha proprio nessun senso, perché Zegrova non è il cambio di Kalajbegovic, non è il cambio di McKennie, quindi tienti Kalajbegovic e tienti McKennie, va benissimo così, non ti cambia nulla. E sostituire Izes con Balerdi, se puoi prendere Balerdi per me è un top, quindi prendete Balerdi, tutti quelli che hanno l'asta, prendete Balerdi, è un top, sto giocando alla grande. In alternativa sto pensando di fare un'offerta indecente a 100 milioni per Svilar, visto che ho Coie. Allora forse di tutti questi cambi, se non puoi arrivare a Balerdi al 100%, forse io prenderei Svilar.
7: Ha solo Coie? Cioè, come lo completa il reparto?
0: Lui c'è scritto solo Coie.
7: Allora farei di tutto. Se può prendere Svilar, sì. Farei di tutto per avere comunque il portiere di una big che, se non erro, è anche il migliore fin qui per gol incassati, per cui andrei dritta su di lui, cioè eviterei di fare altri cambi se è necessario sacrificare tutto il bottino per Svilar. Non ho capito bene la storia di Voltemade, lo vorrebbe inserire in un attacco? Cioè, se con la giallo deve prendere?
0: No, credo sia un'asta di riparazione, quindi voglia, cioè un'asta di per completare, e voglia prendere Voltemade, perché magari l'hanno fatta prima della prima giornata, e allora voglia prendere Voltemade, tagliare Locatelli che è infortunato, e prendere Zegrova che nessuno l'ha passato, però ecco, se Zegrova Balerdi...
7: abbiamo risposto, però Voltemade si potrebbe valutare, anche perché mi sembra abbia già titolari a sufficienza, quindi se ci vuole scommettere su qualcosa lo può fare.
0: Sì, ma mi raccomando, Zipepe, non pigliare mezza Juve, Zegrova non ti serve a niente, ma non perché ce l'ho con Zegrova, perché ne hai già due. Fabiola, devi rispondere tu a questo, Colombo, cioè? Del Genoa che gioca a Parma o De Ketelaere contro di noi? Faccio sempre fatica a mettere i giocatori che giocano con la Juve. Alfonso Acressa, che credo sia nuovo, vai tu con la teoria.
7: Allora, noi ti diciamo che sei liberissimo di schierare De Ketelaere anche andando contro alla tua propensione a non schierare i calciatori che giocano contro la Juve, però qui si gufano tutti i calciatori a prescindere che scendono in campo contro i bianconeri di giornata in giornata. Per cui pensaci bene se vuoi farlo o meno.
0: Sì, sei liberissimo, però noi te la gufiamo. Ok, allora proviamo a rispondere
7: Colombo
0: ancora.
7: Colombo secondo me deve anche riscattarsi dal rigore fallito la scorsa settimana, per cui già la partita è un po' più semplice, io tenterei comunque lui a prescindere dal fatto che De Ketelaere giochi contro la Juve.
0: Ok, allora leggiamo la formazione di Ettore: Carnesecchi, Di Lorenzo, Lucumi, Gila, Valeri, Azzi, Kalajbegovic, Rabiot, Casadei, Højlund, Varela. La difesa la lascerei così. A centrocampo io inserirei al posto di Casadei Diouf, perché in panchina Diouf, Atta e Stankovic, e quindi io inserirei Diouf al posto di Casadei, che è appena rientrato, e schiererei,
7: non ce lo farei
0: sì, però a quel punto al posto di Azic, che ha già 3 gol in campionato, secondo me
7: io Azic... come fai a lasciarlo fuori?
0: Io ce l'ho anche, non lo metto mai, quando lo metto sicuro non segna. Sicuro non segna. E poi, quindi su Atta fa un dubbio, però sicuro schiererei Diouf io, perché comunque l'Inter, quelli dell'Inter li devi mettere perché segnano una valanga di gol.
7: In questo momento, malgrado lo scontro al vertice tra Roma e Inter, al fantacalcio vanno inseriti tutti, sia quelli della Roma che quelli dell'Inter. C'è poco da fare.
0: Sì, io schiererei o Baui o se vuoi mettere Krstović mettilo, ma te la gufiamo al posto di Varela. Però andrei 4-4-2, caro Ettore. L'ultimissima, poi andiamo e salutiamo. Allora, non mi apre la foto, quindi vediamo se riusciamo a far... Niente, non mi apre la foto, quindi Marco ci chiede scusa, ma hai fatto un disastro. Marco, ti perdoniamo, ma hai fatto un piccolo disastro. Abbiamo sforato di un sacco, Fabiola, grazie come sempre.
7: Grazie mille a te, Cami, e buon weekend a tutti.
0: E noi abbiamo sforato, quindi ragazzi, grazie come sempre per i tanti messaggi, abbiamo provato a rispondere il più possibile, quindi io adesso vi lascio nelle sapienti mani del direttore che vi accompagnerà per le prossime 2 ore. Ciao a tutti!
2: Il club degli inviati, tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
8: La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo F-2000 italiano che si trovava all'interno della base in un'area decentrata. Non vi sono militari italiani coinvolti, non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale, ha fatto sapere il ministro della difesa Crosetto.
4: Operazioni di voto per il rinnovo della Duma di Stato nell'area della città di Sochi, sulla costa russa del Mar Nero, sono state sospese per circa 1 ora e mezza questa mattina a causa di un attacco di droni.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve, tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Giulio Cesar. Giulio Cesar da Silva, noto solo come Giulio Cesar, è nato a Bauru l'8 marzo del 1963. Prima di intraprendere la carriera da calciatore professionista, svolse molti lavori come ad esempio manovale, lustrascarpe, rivenditore di orologi e lavamacchine. Si fece conoscere al grande pubblico con la maglia della Seleção ai mondiali messicani del 1986, attirando le attenzioni di molti club, tra cui il Montpellier, con cui giocò dal 1987 al 1990. Dopo qualche difficoltà in Francia, riesce a guadagnarsi le attenzioni della Juventus, che in quell'estate, dopo aver acquistato grandi nomi come Roberto Baggio, Hasler e Di Canio, per puntellare una difesa che pareva piuttosto fragile, scelse proprio Giulio Cesar. Il centrale brasiliano era dotato di un passo felpato, una buona
9: buona leadership per comandare la difesa, visione di gioco, un discreto lancio lungo e un tiro pregevole. Da segnalare la sua prestazione in Coppa delle Coppe quando nella semifinale di ritorno contro il Barcellona bloccò tutti i loro attacchi e si procurò la punizione per l'1-0 di Baggio, che però non bastò alla Juventus per andare in finale. Con l'addio di Maifredi e l'arrivo di Giovanni Trapattoni cambiò il suo modo di giocare in una squadra meno votata all'attacco e più equilibrata. Giulio Cesar, affiancato da uno stopper puro come Carrera, diventò un libero molto elegante e con le sue prestazioni aiutò la vecchia signora ad arrivare seconda in campionato e a sfiorare un trionfo in Coppa Italia. Nella stagione 1992-93 i bianconeri vinsero la Coppa UEFA grazie anche ad una grandissima coppia difensiva formata proprio da Giulio Cesar e Kohler, sicuramente la più forte del campionato italiano. In questa annata però il centrale brasiliano dovette superare un grave infortunio come la frattura di una gamba che lo tenne fermo per ben 4 mesi. Nel 1994 Giulio Cesar venne ceduto al Borussia Dortmund. Il difensore della Seleção con la maglia bianconera collezionò 125 presenze e 6 reti. In carriera inoltre vestì le maglie del Guarani, Brest, Montpellier, Borussia Dortmund, Botafogo, Panathinaikos, Werder Brema e Rio Blanco. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo ha intrapreso la carriera di procuratore sportivo.
3: Eroi in bianconero.
10: Al di là del risultato 5-0, 3-0, quello che è, cioè la gestione della partita, se vuoi giocare in avanti, se vuoi farti un campionato tuo, se vuoi divertirti, io ho sempre giocato in quelle squadre lì, ma non ho mai dato fastidio alle squadre attrezzate. Quindi capisco che anche Del Piero, Capello, mi dicono abbiano difeso, no, l'identità di questa squadra che ha portato avanti. Bello a parole, poi coi fatti vorrei vedere o vorrei ricordare di Capello, di qualcun altro, ma non per lui. Certo, piace vedere queste squadre così, però voi lo prendereste poi un allenatore così? Con degli errori fatti in maniera madornale, cioè diciamocelo chiaramente. Ma senza voler ridimensionare, io stavo parlando di loro come atteggiamento. Prendono palla, rilanciano, altissimi. Cioè, le situazioni dei gol le vedete. Quante altre volte potranno capitare situazioni simili se non fossimo noi ad essere veramente bravi? Primo gol, me li sono segnati tutti. Rivediamo, raccontatemeli anche voi, poi arrivo alla domanda. Lancio di Grabara, uscita a vuoto di Polster, gol. Cioè, ma neanche al 90esimo puoi fare un gol così. Alai Begovic, assist di McKenny, bel gol. Rigore, assist di Alai Begovic per Nico, atterrato, voltemade dal dischetto. Poi possiamo discutere la prestazione del complesso del tedesco, che resta ed è convocato in nazionale tedesca, quindi ha delle caratteristiche. Mi sembra ancora un po' il pezzo grezzo, io l'ho definito il Pinocchio grezzo, prima di diventare il personaggio simpatico, umano, eccetera, eccetera. E poi il gol anche di Kolo Muani, che è riuscito però a partire da centrocampo, ha dibattuto con Celic, la prendo io, la prendi tu, è andato avanti, fortunatamente il portiere loro non è un portiere e quindi non è riuscito neanche ad atterrarlo per dire. Ma di là di questo, gli avversari hanno giocato col loro modo di giocare, col loro credo. I giornalisti olandesi erano arrabbiati con l'allenatore dopo, non hanno fatto gli splendidi come potremmo fare noi. Perdessimo 5-0, erano arrabbiati sulle scelte, sul pallone, su il difensore, sul portiere, erano arrabbiati, tanto per dirvi come viene vista la partita da dentro o da fuori, perché è anche giusto essere leali se devi raccontare la partita. Ma la domanda è questa: io me la sono goduta e me la godo, poi dico speriamo di poter, cioè abbiamo ragionato su quelli che sono stati gli errori di Sassuolo, vero, infatti non ci siamo mossi, io mi aspettavo sul 4-0, ma sì, vai tu davanti Paolino, Bremer vai avanti, Gatti vai avanti, perché se prendo e finisce 5-2 non me ne frega niente. Me la sono goduta e come? Non siamo comunque scarsi, non siamo quelli che non vogliamo credere di essere, non siamo, non è stata solo scarsa la squadra avversaria, che secondo me prenderà una pacca di gol se giocherà, se continuerà a giocare così. Adesso è ultima e noi siamo primi. non a caso, più 5, meno 5 loro, ma le prossime partite, 3 di media questi di gol se li prendono se non cambiano atteggiamento. Ce la godiamo questa vittoria? Ve la siete goduti questa vittoria? Sapendo che domenica sarà un altro capitolo, torneremo coi piedi per terra, dovremo essere più bravi anche in mezzo al campo e via dicendo, o abbiamo sempre la puzza sotto il naso? Tanto sappiamo che Juve abbiamo davanti, anzi, sapete a chi lo chiedo? Che Juve abbiamo davanti, che abbiamo visto, ma che ci deve dare la dimensione giusta, perché l'Atalanta non la batteremo 5-0 domenica sera. Savi Carlone, buongiorno, al telefono oggi, per impegni, però abbiamo una piccola sorpresa per te. Prima delle partite in casa, Savi Carlone, ciao, ben ritrovato.
11: Ciao a tutti, ciao Antonio, grazie, ben ritrovati voi.
10: Eccoti. Allora, intanto, dal divano o dallo stadio ieri sera? Hai visto la partita? Ecco, la sorpresa è già lì pronta, ti vediamo in un'improbabile immagine seria, no? Che mi hai appena mandato e io non potevo, dopo averti chiesto naturalmente l'autorizzazione, mostrarla, anche perché fai una faccia spiritata, o descrivimela tu, dal tuo ufficio, dalla tua sede operativa, con dietro un'indicazione, lascio interpretare a te e spiegarcela a te. Colomuania.
11: Sì, a questo punto sì, è giusto che si vada verso la Colomuania, perché ieri questo ragazzo che noi abbiamo azzerato, anche grazie ai suoi numeri, no? A zero di questa, sì, di questo inizio campionato, è entrato nell'ultima mezz'ora in cui i ritmi più o meno erano tipo quelli che sarebbero stati Juve contro Juve Next Gen nel secondo tempo se si fosse giocato, no? E comunque ha fatto il suo bene, perché ha fatto un gol e un assist, e per un attaccante comunque che ha iniziato con dei problemi è importante sostenerlo, e quindi siamo sulla Colomuania, mentre l'altra punta non è una punta. Tu l'hai dato del Pinocchio, prima di essere ancora Pinocchio, nel suo caso è quasi un Voltemadia, quindi in questo momento, no, sai.
10: Ho capito adesso.
11: Si fa dello shaming, ma no, però io voglio solo collegarmi insomma a quello che hai detto tu adesso. Quindi noi dobbiamo andare sulla Colomuania in questo momento.
10: Ecco, però forse dimentichiamo, al di là di chi ha segnato, di chi ha fatto assist, in qualche protagonista è coinciso, no? Cioè, quindi è stato un buon allenamento, possiamo definirlo così. Poi è vero che quando imbarchi, quando fai acqua, rischi l'ammutinamento improvviso. Parlo dei nostri avversari. Ripeto, i giornalisti olandesi, per quanto di bocca buona durante la partita, l'entusiasmo, vedere questo bello stadio, vedere un collega italiano che gridava a fianco alla loro postazione, ero poi io, alla fine erano molto arrabbiati con il loro allenatore. Che partita è stata? Se me la dovessi paragonare, Savi, ad una partita di campionato o del passato, non dico di Champions League, perché il livello è sicuramente diverso, no? Il livello qualitativo, ci sono dei giocatori interessanti, abbiamo visto delle cose interessanti, l'andare al tiro in continuazione da qualsiasi parte, dalla tre quarti in avanti, e centrare lo specchio alla porta, quindi anche preparati a quel gesto tecnico. Però dovessi paragonarla a una nostra partita di campionato, te ne viene in mente qualcuna di fine campionato, di inizio campionato, che non conta nulla?
11: Sai cosa mi è sembrata? Quelle partite tipiche di Coppa Italia, quando tu fai il primo turno come Juve in casa contro una di queste, le varie Salernitane eccetera, che sono passate di qua a prendere 4, 5, 6 gol, non so se hai presente, no? Quello che sì, voglio dire, sono partite in cui tu metti un pochino delle tue seconde linee e che più o meno ci stanno all'interno della rosa, ed è loro, magari metto qualche seconda linea che non è da Serie A, e quindi poi il divario, anche poi se magari si fanno dei cambi in partita per cui vengono le quasi terze linee dopo, il divario diventa troppo grande. E quello che è successo ieri, che poi quando la partita si incanala dopo 10 minuti con una uscita del portiere così, Nico fa gol, sai, si vede proprio la differenza a quel punto, anche se lui non è che abbia giocato una grande partita, eh. Lui ha giocato una partita come al solito, un po' così sfilacciata, scollacciata, mettendo in mostra in queste partite qui si vede chi è proprio più dotato, no? E quindi nel caso di Alej Begovic, per esempio, che anche ieri è venuto fuori con una qualità cristallina. Bisogna portare a casa appunto qualcuno di questi dati positivi e andare avanti.
10: Ecco, io oggi ho provato a chiedere, non ho ancora guardato la nostra chat, ma ricordo il nostro numero 340-54-25-324. Lo chiedo anche agli amici di Twitch, che sono sempre tantissimi. Parto da dietro, quindi dal programma prima, Spalletti, il grande limite che ha, non riesce a tenere sul pezzo la squadra, se non per qualche partita. Del Piero sottolineava il gioco degli olandesi da far vedere nelle categorie giovanili, dove la libertà di gioco dovrebbe essere più importante della tattica esasperata. Ti ringrazio di questa aggiunta, perché io non l'avevo sentito. Vero, però non può essere l'esempio la prima squadra, una prima squadra olandese, l'esempio per i giovani. Dovrebbe essere la stessa categoria, no? dei giovani di un'altra squadra. Cioè, io penso che il PSV Eindhoven, anzi me lo ricordo molto bene, non giocasse così, quindi probabilmente è una squadra giovanile. Cioè, neanche la Next Gen ne ha mai presi così tanti, sì, forse qualche volta sì, dalla prima squadra. Ma al di là di questo, ti ringrazio per l'aggiunta, perché mi era stato lanciato questo aspetto. Poi bisogna cambiare mentalità in Italia, è vero. Cioè, farli giocare così, i giocatori che sanno, che vogliono magari decollare nel grande calcio. Ti chiedo, Savi, ce la godiamo questa vittoria? Perché, sai, ieri, mentre leggevamo i tanti messaggi, ascoltavamo i tanti vocali, e onestamente dicevamo, per fortuna che siamo riusciti a batterli senza ripercussioni dopo Sassuolo. Fosse stato anche con qualche gol in meno, ci mancherebbe, ma me ne aspettavo anche così tanti. Diciamo che c'è la tara del loro modo di giocare, onestamente. O c'è comunque una puzza sotto il naso di noi tifosi che vorremmo la perfezione sempre? Io me la sto godendo. Dico però, attenzione, no, a ritornare, a risvegliarsi fra tre giorni per la partita con l'Atalanta, che arriva da una sconfitta, ma di questo ne parleremo nell'ultimo blocco.
11: Ma secondo me le vittorie vanno godute sempre, sempre, sempre. Per questo che dico anch'io, il fatto che abbia segnato comunque Voltemade, anche se sul rigore, che abbia segnato comunque Colomoni, che abbiamo fatto 5 gol con 5 giocatori diversi, che abbiamo partecipato tutti, e ancora al 90esimo avessi quella voglia di venire fuori un po' nelle partite, ripeto, quelle partite di Coppa Italia che ricordo, mi è venuto un flash adesso, quel Eurogol di UEA che prende la traversa, la palla picchia di sotto l'incrocio dei pali, eccetera. Ecco, questo tipo di spirito, essendo una squadra giovane poco abituata al concetto di vincere con continuità, è molto più facile che quando la partita va in discesa, come ieri, si vedano delle cose un pochino più belle. Ieri è stato facilitato dal fatto che loro avessero quasi sempre la difesa a centrocampo, quindi tirata su la loro linea, alle spalle li attaccavi sempre, quindi hai fatto male tantissime volte così. Però io me ne godo le vittorie, come penso debbano essere godute sempre, non pensare abbiamo vinto, ma tanto il malo trovi sempre, però anche se trovi sempre il malo, poi devi trovare il malox anche, e questo non ha senso per essere un tifoso.
10: Assolutamente, mi stavo dimenticando un saluto, ne approfitto perché parlando di locandine, sai che è il tema del momento, mi è arrivata una locandina di un gruppo musicale di tifosi juventini, la Old Gas Band, la loro locandina, che sono un gruppo musicale, tifosissimi, torneranno allo stadio con il loro club Veneto domenica, ma intanto in questi giorni scenderanno in piazza per cantare e suonare. Allora ho detto: vi saluterò sicuramente, anzi mandateci poi anche le vostre locandine dei vostri eventi, chi lavora, chi è musicista, chi è attore, chi è un libero professionista, chi scrive libri. Apriremo poi una piccola rubrica anche nella pausa per la nazionale dal prossimo lunedì, dopo aver analizzato il risultato di Juve-Atalanta, con le vostre locandine, con le vostre proposte, anche musicali. Quindi apriremo l'angolo Bar Juventus qui su Radio Bianconera, con le attività e per promuovere anche quello che fate in giro per l'Italia, slegato anche dal mondo del calcio, visto che ogni tanto serve anche rilassarsi. Loro sono rock. La Juventus, che strumento è stato ieri? È stata rock? Può diventare rock? Ti è piaciuta? E in che cosa? Oltre al risultato.
11: Ieri l'ho detto, non mi è sembrata una grande orchestra ancora, ma questo è normale, c'era gente che giocava per la prima volta insieme ad altri ed eravamo tanti, con tanti giocatori che giocavano insieme dentro un campo per la prima volta uno con l'altro. Faccio un esempio, una delle grandi sorprese di tutti è secondo me stato il portiere ieri, che si è dimostrato un giocatore già molto integrato, molto sicuro, insomma, ha dato una bella impressione. Io sentivo anche te alla radio ieri sera, mi davi anche te un'impressione
10: sicurezza,
11: molto, molto
10: ha dato
11: positiva
10: sicurezza
11: dal vivo, sì. No? Esatto, è vero che loro hanno quasi sempre calciato solo da fuori, però vuoi o non vuoi, già il rilancio dopo pochi minuti vuole dire che era qualcosa che in qualche maniera preparata, no? Quindi questo dava l'idea che ci fosse un motivo, no, di lui in campo. Questa è stata una bellissima scoperta. Dal punto di vista del tipo di musica fatta ieri, insomma, adesso ho la tastiera qui a fianco vicino a me, ma non mi viene in mente nulla che possa essere proprio detto così al volo.
10: Però sei stato chiaro dicendo che non è ancora orchestra. Ci sono ancora degli strumenti da accordare, chiarissimo, sì. Qual è il reparto che va accordato di più? Io la mia idea, continuo a dirlo, l'ho detto anche ieri sera, perché voglio bene a questa squadra, come a metà campo,
11: In mezzo al campo noi continuiamo ad avere il grandissimo equivoco di non avere un super fuoriclasse che ci senti, ti do la palla lì in mezzo, so che tanto
10: pensaci tu,
11: da lì non la schiodi, no, come poteva essere, parlo di nomi perché mi viene un numero 21, no, nella testa, e viaggio nel tempo, penso a Pirlo, penso a Zidane, sta gente che tu dici vabbè, ma noi siamo la Juve, in realtà dovremmo avere quella gente lì, secondo me, no? E quindi ti manca, e adesso ti manca quello che dovrebbe essere il titolare, quindi sta entrando un altro al suo posto, vicino ci dovrebbe essere un altro titolare che è rotto e sta entrando un altro al suo posto, in tutta questa scalata di gerarchie. Dentro il campo, nel cuore del campo, tu lo vedi, lo senti che hai proprio un'assenza di qualcosa, oltre al fatto che c'è questo equivoco, devono essere in due, è meglio se diventano tre, ma se diventano tre togli il potenziale da quello che probabilmente è il tuo reparto migliore, che è quello che sta sotto la prima linea d'attacco, no? Perché abbiamo tanti giocatori lì di qualità che sono dei buoni giocatori, quindi non è facile per un allenatore. Soprattutto non è facile per un allenatore che ha tutti questi giocatori nuovi. Quello che però è imprescindibile deve essere l'atteggiamento. Quindi quello che secondo me Capello, Del Piero, eccetera, ieri hanno voluto premiare da uomini di campo è stato l'atteggiamento della squadra, è stato forte, presente, vivo fino al 90esimo, anche al risultato straordinariamente acquisito e quindi con la possibilità e la tendenza di addormentarsi e allentarsi un po', no?
10: Sai quando l'ho capito? Quindi l'ho capito perché vincevi 5-0 all'82esimo, se ricordo bene, e non ti sei sbilanciato, cioè a quel punto lì non ne vale più la pena, devi anche un po' gestire le forze, perché poi domenica sera dovremo gestire anche questo aspetto, domenica e le volte successive. Però hai giocato con intelligenza, cioè ognuno avrà fatto il compitino, molto di più lo ha fatto con intelligenza, sapendo che si deve mettere a disposizione del reparto, del compagno, della squadra, prima di pensare al proprio io. Senti, due casi, cioè ti voglio chiedere velocemente, Spalletti come lo stai vedendo? Come lo stai sentendo? Vigilia e post.
11: Allora,
12: che impressione ti dà?
11: Io ho un'idea, nel senso il fatto che ci sia tutte queste voci di Antonio Conte, ma anche solo il fatto che esista la voce, no? E uno come lui che è abbastanza...
12: Anche se non se ne parlasse, perché poi le voci arrivano anche attraverso i muri della Continassa, ovviamente.
11: Assolutamente. E un po' lui è infastidito, essendo lui un abbastanza parecchio, una prima donna. E secondo me deve ancora comprendere bene qual è il suo obiettivo all'interno della stagione. Cioè, dicendotelo anche fuori dai denti, lui non è qui perché è un allenatore giovane che è in rampa di lancio, che ha l'occasione della vita per arrivare a... Lui è già arrivato a uno scudetto,

0: però vincere abitua a vincere, vincere allena a vincere, poi i gruppi si fanno anche ogni tanto con delle situazioni. Di fatto a Sassuolo, onestamente, avremmo potuto anche vincerla, l'abbiamo persa perché è successo. Col Milan avremmo potuto vincerla, l'abbiamo pareggiata perché è successo. In realtà con i se e con i ma la storia non si fa, è necessario che adesso ci sia un pochino più di pragmatismo, no? Anche da parte sua, perché solo così può infondere un po' del suo credo a un gruppo di ragazzi che è tanto, tanto nuovo ed è tanto poco abituato a vincere con continuità. E questo può essere il vero pericolo che c'è dietro l'angolo. Quindi io non sono uno spallettiano, ma non sono neanche un anti-spallettiano, ok? Voglio vedere quello che capita, anche perché in giro, onestamente, di santoni ne ho già sentiti troppi, e che poi vengono e tornano, vanno e tornano e magari fanno uno o due
1: Si
0: punti nelle
1: scottano
0: prime
1: da
0: cinque
1: soli quei
0: giornate.
1: santoni
0: Allora,
1: lì, esatto, si scottano da soli.
0: esatto.
1: Senti, ti leggo la massima di Marco Sanfelici che ci manda sempre in esclusiva qui per cose di calcio. Trovato il pertugio si applica la legge di Pascal, nulla è più facile di un problema risolto. Questo riferendosi alla partita di ieri sera, poi le sue pagelle nel dettaglio. C'è qualcuno che non sa, che non salvi? Perché Spalletti ieri salva tutti, 5-0 salva tutti, ci mancherebbe. Io su Coop avrei da dire qualcosa, no? Cioè,
0: Bravissimo,
1: ricordargli di
0: vabbè,
1: portare lo strumento. Ricordare di
0: mi hai anticipato,
1: portare lo
0: lui è venuto,
1: strumento.
0: esatto, lui è venuto e probabilmente ha portato solo un triangolo, no? E quindi ogni tanto si limitava a fare il bim e il bam, questo era il suo significato.
1: Io pensavo la campanella, quella durante la messa, è presente? Quella che ti guarda il parroco, din din din din din, e dovevi farlo quattro, e
0: Sì,
1: allora ne
0: sì,
1: aggiungi uno in ritardo dopo. Vedo che abbiamo la
0: sì.
1: stessa idea.
0: No, l'ho percepito tanto, tanto intimorito dal fatto
1: Mamma mia, non riesco a capire e
0: che sia
1: spiegarmelo.
0: qui. E questa cosa purtroppo è un problema che poi psicologicamente cioè fai una fatica enorme a togliere da un giocatore che è chiaramente dentro una dimensione che fatica a reggere, eppure fece lui il gol contro il Parma, no? Al primo campionato, e avevamo tutti sperato che in qualche maniera potesse essere per lui uno scrollarsi di dosso tutto il peso della
1: Sì,
0: maglia, perché
1: sì.
0: lui ha questa maglia, ricordiamoci, cucita con un filo da 60 milioni. Questa roba qui è una roba che non riesce a reggere.
1: Ed è uno dei quattro che ha vinto l'Europa League, di quelli che vantiamo nel nostro gruppo, con l'Atalanta, così come quelli del Tottenham, così. Senti, altri due casi veloci. Uno è Cambiaso. Recuperato, recuperato, recuperato. Ieri è arrivata la stilettata di Spalletti. Pensavo di sì, perché non c'era, vediamo di qua di là. Mi è venuto a dire che non se la sentiva. E lì, per fortuna che era già mezzanotte, ci siamo fermati tutti. Però ha fatto capire che lui l'avrebbe convocato e la mattina, dopo il test del mattino, mi ha ricordato un po' la gestione, non da parte di Spalletti che non ha colpe in questo caso, ma l'abbiamo capito che era infastidito. Un caso simile a quello di Chiesa, che aveva sempre il dolorino e preferiva rinviare alla settimana dopo. L'hai notato anche tu, l'avevi sentito questo passaggio, perché poi è una notizia che dobbiamo assolutamente dare ai nostri radioascoltatori.
0: Allora, non avevo sentito questo passaggio, ma non mi stupisce che, visto che Spalletti non è che stia mandando molto a dire ai suoi giocatori,
1: Bravo.
0: ne ha avuto per tutti da inizio anno, non mi stupisce da questo punto di vista il fatto che Cambiaso sia un po' figlio del doloretto. Questa gente qui, questi ragazzi qui, hanno anche un po' paura di dover giocare, cioè è un'assurdità. Il giocatore dovrebbe essere quello che desidera di giocare. In questo momento sono giocatori che hanno sempre il rimando di dire non sono sicuro di essere al 100% e quindi per evitare di essere subissato di fischi, eccetera, eccetera, eccetera. Questa cosa io lo dico perché insomma sono fatto l'allenatore, faccio l'allenatore, è una cosa che gli allenatori dà sempre fastidio.
1: Fastidio,
0: Però
1: fastidio.
0: dall'altra parte non sono tutti ragazzi, non sono tutti dei cuor di leone, insomma, che ti rispondono presto.

0: gente che hanno grande voglia di
1: No,
0: giocare.
1: però
0: Solitamente
1: parliamo
0: questa. Lo so, però parliamo, ma
1: giocatori
0: solitamente questa viene.
1: professionisti che non vanno la domenica mattina alle 8:30 sul campo ghiacciato, ma che giocano alla Juventus, quindi ci sono da prendere
0: Lo
1: poi dei
0: so.
1: provvedimenti eventualmente a lungo andare. E la seconda stoccata, sai a chi l'ha data? Comunque a Douglas Luiz. Bravo, migliorato, adesso sintetizzo, poi ascolteremo un passaggio nel prossimo blocco. Però il secondo pallone va gestito in un altro modo, cioè gli dice che deve gestirlo diversamente, e quindi fosse migliorato sicuramente, ma la gestione, la giocata da Douglas Luiz, in due tocchi se l'aspetta in modo diverso. E ho
0: Lui è
1: finito con quello che.
0: Douglas Lewis? Sì, scusa, non, è che non vedendo il labiale non so
1: Lo so, è
0: quando
1: quello
0: sei.
1: che
0: Sì.
1: spiego spesso a casa anche quando tocca a me intervenire, perché penso che magari abbiate terminato il vostro intervento. Prego.
0: No, Douglas Lewis è un giocatore che si ama. Lui si autoama tantissimo e ama tenere la palla e far vedere che è bravo, no? Questa cosa non serve sempre, cioè l'allenatore lo sa che è bravo, tecnicamente sa gestire la palla. L'allenatore vorrebbe però delle cose diverse, delle verticalizzazioni un po' più rapide, magari qualche giocata di prima un po' diversa dal solito, che fra l'altro lui ha, e quindi è giusto, insomma. Sai che quando poi vinci è anche un pochino più semplice poter dire le negatività ai giocatori, soprattutto quelli che hanno giocato, perché le accettano un po' di più, non la sentono come una incolpare, ma la sentono come un l'allenatore mi sta dando un suggerimento per fare ancora meglio, visto che sono fortissimo, che ho vinto 5-0, no? Quindi ci sta, insomma,
1: Tu lo
0: come
1: dici
0: cosa.
1: così, sai che io penso invece che ci siano anche altri allenatori che in quel caso lì eviterebbero qualsiasi tipo di appunto? Mi sembra che Spalletti ne abbia sempre, giustamente, per qualcuno, e non dico d'accordo o non d'accordo, abbia sempre da aggiungere quel qualcosa evitando la coccola, no? In questo momento, cos'è la cosa più giusta? Se vinci 5-0 hai ragione, se perdi 3-2 non hai ragione, se parli di Colomouani una volta è il tuo carro, una volta è l'anticarro dei giornalisti e un'altra volta ancora dipenderà dal test con l'Atalanta. Abbiamo lanciato un po' di temi, caro Savi Carlone. La prossima settimana, no, la prossima settimana, adesso noi ci sentiamo, puoi tornare al mare. Puoi tornare al mare, ci ritroveremo con la tua bacheca, lavagna alle spalle e ci racconterai con qualche altra. Ci preparerai la tua locandina di volta in volta prima delle partite in casa della Juventus. Va bene?
0: Scusa Antonio, posso rubarti ancora un minuto? Voglio fare un saluto anch'io, visto che hai salutato i gruppi musicali, eccetera.
1: Certo, certo.
0: È un giocatore della Juve, dell'Under
1: Sì.
0: 17, che purtroppo si è rotto, si è fatto male
1: Aia.
0: all'interno del periodaccio che abbiamo vissuto con le varie lesioni. Si chiama Riccardo Balbo, è un giocatore molto forte. Io conosco suo papà Davide. E al papà gli ho detto: guarda che a tuo figlio farò in bocca al lupo per l'operazione al crociato che dovrà subire adesso tra il
1: Aia.
0: fine di settembre e inizio di ottobre, e che purtroppo lo terrà fuori dal campo per un anno intero. Lui è una grande promessa del
1: È
0: calcio
1: un
0: italiano.
1: anno
0: È un.
1: intero.
0: Eh sì,
1: Mi
0: eh sì.
1: avessero detto che non
0: Comunque.
1: avrei giocato per un anno intero, sarebbe stata durissima come situazione. Sto rivedendo però anche il tentativo di colpo di testa di Voltemade, ma il tempo è scaduto e non te lo lascio commentare per evitare di peggiorare la situazione e di cambiare la locandina alle tue spalle. Grazie Savi Carlone, ne abbiamo dette tante, tanti spunti, tante verità. Non sputiamo sentenze, ma abbiamo colomuanizzato un po' questo primo intervento col nostro Savi Carlone. Ripropongono questa foto. Quando non potremo farla live, aspetto sempre la tua foto significativa, rappresentativa. Va bene? Ciao, ciao
0: Va
1: Savi
0: bene,
1: Carlone, noi
0: grazie.
1: abbiamo abbondantemente superato il tempo a nostra disposizione, due Juventus, le posizioni medie delle ultime due partite col Sassuolo e col NEC, certo, eravamo molto più avanzati, con quella, cioè no, avanzati, vediamo un po', ci siamo disposti, abbiamo mantenuto più ordine, lo sto vedendo adesso da due grafici, lo schema, i movimenti. e come ti metti in campo, oltre a quello che hai preparato, dipende molto dalla squadra avversaria. Anche il Sassuolo gioca con coraggio aggressivo, ma pur avendo sbagliato nella sua area di rigore, non ha giocato con quel disordine organizzato o disorganizzato del NEC. Scusate, ma il 5-0 io lo sgonfio subito, perché non sono negativo, sono realista. E nel realismo, parlando anche con gli addetti ai lavori, sarà un'altra cosa giocare con l'Atalanta, giocare anche se non con l'Atalanta, con un'altra squadra di Serie A. Bisogna migliorare a muovere meglio il pallone più in fretta da centrocampo, perché è facile per McKenny essere imbeccato, arrivare al limite dalla Ibegovic, straordinario il tiro, fortunatamente si trova al centro dell'area. Qui vorrei lanciare un altro tema, ma l'assenza di Yıldız alla fine non si sente così tanto, o sbaglio, se le cose vengono fatte in un certo modo? Non trovateci il male dentro questa affermazione, perché lo abbiamo citato poco, e anche meno dopo la partita di ieri sera, bella, buona, cattiva, cattiva nel senso di agonistica, di Alajbegović. Quella è la dimensione, quel giocatore lì deve fare esperienza in tutte le partite di Europa League. Magari domenica riposa, benissimo, ma la dimensione è quella dell'Europa, e l'alternanza potrebbe capitare così, anche col campionato, quando non c'è la Coppa. Cosa ne pensate? A tra pochissimo.
2: Cose di calcio. Cose di calcio.
1: Cose di calcio, eccoci qua, 13:48, ce la godiamo un po' questa vittoria, o prevale sempre il perfezionismo, l'angoscia di non essere quelli veramente imbattibili, e che solo... e che... No, ma ce l'abbiamo dopo, perdonami, ce l'abbiamo al termine. Ho sbagliato io. Piccola comunicazione di servizio, grazie alla nostra regia di Roma. Invece adesso, caro Costantino, quindi per goderci meglio, rilassarci, mettetevi comodi, apparecchiate, andiamo ad ascoltare, a vedere, perché in Coppa ci danno anche questa possibilità, quindi ringraziamo anche l'UEFA, di poter riprendere, di capire dalla faccia, dall'umore, la risposta, la prima, del nostro allenatore, quella sul l'atteggiamento, la soddisfazione, cosa è cambiato, perché quando ci si gode la vittoria, bisogna mettere la cornice attorno ai 95 minuti di gioco di ieri sera. Ascoltiamo e poi qualche vocale.
3: Sì, sicuramente un massaggio mentale, c'è una qualcosa del genere, perché ha fatto molte cose fatte bene, per cui di solito quelle sconfitte lì ti creano sempre dei dubbi, e riuscire a ribaltare i dubbi in scelta ti fa essere completo, e ti fa conoscere le cose, perché quando hai dei dubbi poi bisogna subire, bisogna metterci dentro e riuscire a rendersi conto di che portata sono, quale difficoltà ti vengono a creare. E allora hanno vinto una buona partita, è stata una bella risposta a quello che c'è successo la sera.
1: Una serata praticamente. Possiamo rientrare, grazie Costantino. A me ha colpito due cose, lo chiedo anche a voi: 3405425. Intanto proseguiamo a vederlo, che ci fa sentire, ci fa entrare negli spogliatoi. Molto bello questa inquadratura di ieri sera. Era già mezzanotte, quindi era anche lui un po' stanchino. trasformare in dubbi in scelte, trasformare i dubbi in scelte. È capitata al momento giusto la partita, cioè qualche dubbio ce l'hai? Metteteci testa, cioè le indicazioni sono state queste e le hai trasformate in scelte. Al di là dell'avversario, poi ci rimettiamo coi piedi per terra, però questo passaggio è stato molto, secondo me, significativo. L'altro, dove prende un po' le distanze, hanno vinto, non abbiamo vinto. Di solito, sapete, abbiamo vinto, è stata una partita, ci abbiamo messo del nostro, di qua e di là, ha preso un attimo le distanze. Poi, però, è per analizzare, noi in questo caso siamo un po' gli psicologi, no? Gli psichiatri insieme a voi, i tifosi semplicemente. Però ci sono dei passaggi che magari vi hanno incuriosito. A voi ne vengono in mente anche altri? E quindi questo è uno di quei passaggi. Al di là di tutto, andiamo ad ascoltare i vostri vocali, perché tornerei invece sul tema principale. Ce la godiamo questa vittoria? Ve la siete goduti o siete già lì? Vado a dormire perché poi domani devo alzarmi presto a lavorare e oggi e poi tanto in campionato sarà un'altra cosa. Speriamo anche solo una vittoria di 1-0, 2-1, 2-0, ma di fare punti e di chiudere questo ciclo iniziale sperimentale con tutte le notizie brutte che ci sono capitate degli infortuni e poter vivere almeno tranquilli, serenamente, la fase di preparazione lunga per chi non andrà in nazionale. Ascoltiamo qualche vostro vocale.
4: Ciao, sono Pasquale. Tu hai detto che mi sbaglio, l'assenza di Diz non si sente per il ragazzino che è arrivato. E io invece ti dico questo, guarda, ricordati, poi chi vi fa vedrà. Il ragazzino farà vedere i Diz, lo vedrai. Ti ricordi del primo bacio? E succederà la stessa cosa. Ciao e forza Juve.
1: Ma questo non lo so. Annuso che tu abbia intuito qualcosa che abbiamo intuito in tanti, no? Però non era questo l'intento. Naturalmente ci auguriamo che Ildiz possa tornare il prima possibile, per riprendere il prima possibile, per mettere in discussione la titolarità di chiunque e riprendersi anche il suo posto, perché ce ne sarà bisogno, perché arriveremo un po' lunghi fino a gennaio o quello che è, no? Fino a fine anno, fondamentalmente per lui. Sbagliavo i tempi con gli altri infortunati. Che mi ha colpito stamattina leggendo i quotidiani, lo volevo leggere anche insieme a voi, in un passaggio su Repubblica, proprio un passaggio su Ildiz, perché sai, quando uno è infortunato rischia poi di dimenticarsene, però è anche vero che quando uno non c'è e poi però manca e lo ricordi ogni volta, quasi ad arrivare alla nausea, no? Manca quello, manca quest'altro. Qui siamo in un'altra condizione, non per Ildiz in generale, no? Anche Turam, quindi che sia chiaro questo, ma sostanzialmente cercavo le pagine dello Sport che vado a cercare. Allora, nel frattempo ascolterei un altro vocale e poi torno al tema di Ildiz.
5: Ciao direttore, Marco da Imola. Certo che ce la godiamo la vittoria e io non voglio sentire i tifosi bianconeri, miei fratelli e sorelle, dire ah ma questi erano scarsi, perché quando giochi a pallone l'avversario diventa scarso a seconda di come tu lo fai diventare scarso, a seconda di come tu ti impegni nel campo. Non esiste una partita a calcio vinta a prescindere, a meno che non giochino contro me e Paolino. Ma che poi ho i dubbi, perché in difesa noi arriviamo negli stinchi. Comunque si è vista la differenza con McKenny, è un uomo in più a centrocampo. Però Coop Miners, ragazzi, Douglas Lewis, bisogna fargli fare le parole in verticale, perché la settimana in inizio sono solo orizzontali.
1: Ma che bella questa definizione, l'uomo cruciverba, Douglas Lewis, poi lapsus ti ha portato anche a Con Miners e capite che difetto qua, difetto là, accorcia sempre un po' la coperta. Molto interessante, ti diffido però se giochiamo io e Paolino, perché lo spirito quando scendevo in campo, non ultimamente, era ben diverso da quello di alcuni nostri giocatori. Non è dispiaciuto Sar, che ha ancora limiti atletici, nonostante questo già sovrasta in dinamismo con Mainz. Però a rubare gli occhi è stato Alajay Begovic. Ci gioco un po' sopra sui cognomi per scaricare tutta la grinta delle partite. Diventato il più giovane marcatore juventino nella storia delle coppe. Quindi da questo momento è il giocatore, anche perché dovrà compiere in questi giorni, se ricordo bene, lunedì 19 anni per Alajay Begovic. È diventato ufficialmente, per la storia bianconera, il giocatore che ruba la scena a tutti gli altri che avevano segnato prima di lui, ma un po' più vecchiettini. Quindi il più giovane marcatore juventino nella storia delle coppe, Alajay Begovic. Ricordiamocelo, ripetete insieme a me, alzatevi in piedi e ricordatevi questo dato. Sembra incredibile, era questa la chiusura, che mi fa pensare, cioè quando si dibatte, quando si ragiona, quando si parla con voi, si imparano tante cose, se non si pecca di presunzione. Sembra incredibile, ma l'assenza di Yıldız è quella che si sta avvertendo meno. Pasquale, poi attento, uomo di mercato, manager di operazioni in entrata e in uscita del mondo bianconero, ci dice: vedrai che il modo per ci può stare, ci abbiamo pensato in tanti, non sei solo tu, Pasquale, a doverti prendere questo merito, ma sei stato attento. Io però parlo di quest'anno, in questo momento di difficoltà, perché abbiamo anche tante soluzioni, cioè non sentiamo neanche l'assenza di Boga, che doveva essere la sua alternativa. Abbiamo ripescato Nico Gonzalez, che poi andremo a sentire nel prossimo blocco un passaggio proprio sulle ambizioni e sul fatto, io non me ne ero accorto e non lo sapevo, fascia da capitano sul braccio di McKenny, quindi Yıldız, Bremer, McKenny, questa è la gerarchia. Ma poi nel momento del calcio di rigore, senza Yıldız, eccetera, eccetera, eccetera, non c'era neanche Colomani e via dicendo, il rigorista chi è? Ce lo svela Nico Gonzalez, dicendo: ero io l'incaricato a battere il rigore, ma ho concesso il pallone, no, a Voltemade. Bene, segna anche Voltemade, eravamo già con risultato sbloccato. Ma vi ricordate l'equivoco con Locatelli quando concede a Vlahovic il rigore, sbaglia, nasce il parapiglia e Spalletti ha dovuto cominciare ad appiccicare sulle pareti della Continassa l'elenco corretto di chi batte e si fa così e basta? Un passo in avanti, uno indietro. Ieri è un altro contesto. Però ricordatevi che forse serviva anche, cioè gesto nobile, serviva anche che Nico raddoppiasse, che Nico si sentisse al centro di gravità permanente bianconera, perché ieri sera non ci ha risposto in malo modo che non doveva andare via, avevamo capito che sarebbe andato via, ma il calcio è questo. 2 anni fa sembrava il brocco e problemi muscolari, quest'anno è tornato aggiustato. Le motivazioni non mancano per un argentino, la necessità è il fatto di non essere riusciti a cederlo alle condizioni che la Juventus voleva, lo hanno messo al centro del progetto. Gol all'esordio, riconferme, qualcosa da migliorare, ma stiamo lievitando. Andiamo ad ascoltare ancora un vocale, poi andiamo in pausa e ci concentreremo sul prossimo blocco, sempre con voi, prima di parlare di Atalanta.
6: Direttore, buon pomeriggio. Fabrizio di Castellammare di Stabia. Vorrei che si abbassassero un po' i toni. Alla fine abbiamo vinto contro il NEC. Questo entusiasmo il mio modesto avviso, ci mancherebbe altro, lo vedo, lo trovo un po' eccessivo. L'unico spunto veramente interessante della partita di ieri è il cambio del modulo. Io non ci avrei mai e poi mai scommesso che Spalletti avesse cambiato modulo, e quello è uno spunto interessante perché accentrando un pochino le mezze punte si vede che i risultati sono migliori fino alla fine.
7: Fino alla fine, ma io sono stato chiaro dall'inizio, però non è che abbiamo brindato, prenotato bottiglie di Campari Soda, perché il budget è quello. Però era proprio il contesto estremizzando. Ce la godiamo o non ce la godiamo? Almeno prendiamocela. Tu tocchi un aspetto che oggi ho trascurato, perché ti dico la mia. Allora, intanto, se avete notato nella probabile formazione, perché io ho gli appunti anche di ieri, tutti i miei scarabocchi di questi giorni, cosa vi avevo detto? Bremer non gioca, ma non è che sia bravo, non è che me l'hanno data i giocatori, no, io non le chiedo queste cose, cerco di ragionare con la testa del mio allenatore e spesso ho avuto ragione. Vi avevo detto Bremer non gioca, cioè non ci ha dato indicazioni questa volta, McKennie l'avrei messo, poi potevo sbagliare e vi ho detto non giocano tutte e due McKennie e Cambiaso, ma non sapevo che avesse fatto un passo indietro proprio Cambiaso. Vi avevo detto che non avrebbe giocato, che sarebbe stato giusto non far giocare Consensao e che avrebbe giocato Nico e che avrebbe giocato Lajbegovic. Ho sbagliato un nome, tirando i dadi, un nome, l'attaccante Voltemade. Ho capito anche il motivo, devo sgrossarlo, il pinocchio bianconero, il pezzo di legno bianconero, pezzo pregiato, è un nazionale tedesco, non riesco ancora a convincermene, ma è un nazionale tedesco per quello che ho visto, e faccio stancare un po', faccio vedere da fuori la partita a quei tre che sono entrati, che saranno poi quelli che giocheranno con l'Atalanta, perché in campionato servirà quello. Quindi penso che con Maines tornerà con l'Atalanta, che McKennie sia imprescindibile, che Colomuani giochi dal primo minuto con l'Atalanta e andremo a ridisegnare quello. Permettetemi una cosa prima di andare in pausa e salutare la regia di Roma, la prendiamo noi da Torino, siamo sul 3-0, è finito il primo tempo di Cose di Calcio, iniziamo il secondo, attenzione perché non dobbiamo far riaprire la partita, io ragiono così, I messaggi che mi arrivano dagli ex calciatori, dagli amici, Tacchinardi, tutti quelli che scrivono e che sento, ti dicono una cosa, ed è quello che abbiamo detto finora. Che abbia cambiato, sono d'accordo, ma se in difesa sono Kalulu, Gatti, Lukumi e Çelik, che sarebbero quattro, e mi dici semplicemente a Çelik, avanza un po', non avanzare troppo, e lo metti a centrocampo, tanto anche da difensore era sempre in avanti, cioè cosa ha fatto di più o di meno rispetto alle altre volte? Quindi è a tre, la foto è a tre, si sono schierati in quel modo lì, ma se giochi con le caratteristiche di questi quattro, do ragione a Spalletti, no? Che Kalulu un po' avanzato non l'abbiamo mai visto al fondo crossare o darlo, no? Perché è stato dietro questa volta, l'ha più bloccato, non ne ha tantissimo, ma Çelik a centrocampo ci può stare, come ci può stare Cambiaso, ma è il tipo di movimento che poi devi fare di un certo tipo, diversamente da quando sei terzino o quando sei centrocampista, perché per tutto il primo tempo, quando abbiamo cambiato il modulo e tutti abbiamo detto vedi, questo non l'avevamo pensato, è facile cambiarlo così, dici semplicemente di stare un po' più avanti, ma molto più attenti agli altri tre. Ci dobbiamo lavorare, se fosse così semplice lo puoi cambiare da una volta all'altro. Domenica giocheremo con la difesa 3, secondo voi? Forse in questo modo qui, forse perché hanno gli esterni molto, molto, molto alti e molto veloci, loro dell'Atalanta. Però sono d'accordo con te, è un tema di riflessione, ma se fosse così semplice, non perché tu dici il contrario, cambierei più sovente il modulo, oltre che gli uomini. Ma se sono quegli uomini lì, sanno farlo, sanno applicarlo in quel modo lì. E quindi vedo un po' Spalletti deresponsabilizzato, te lo sposto in avanti ma non superare troppo la tre quarti, non andare troppo dentro perché ci sbilanciamo. E poi naturalmente Sar e Douglas Luiz resta lì il punto cruciale della nostra riflessione. Il centrocampo stagna sempre nel nostro centrocampo, ma quanti palloni abbiamo regalato ai nostri attaccanti, fossero stati anche quelli più bravi? Pochi, pochissimi giocabili nell'area di rigore avversaria. Finisce la prima ora di Cose di Calcio, ci ritroveremo tra pochissimo, salutiamo la regia di Roma, ricordo domani no conference, cioè non conferenza stampa di Spalletti, e ci ritroveremo poi domenica dallo stadio 2 ore prima con Chiara Aleati. A tra poco.
2: Cose di Calcio.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera.
1: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese. La prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986 giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
1: Eroi in bianconero.
0: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
3: 14-13, ma l'abbiamo letta la classifica di Europa League? Intanto, Manuel, l'hai guardata la classifica? Da quanto tempo non eri primo in Europa League? Juventus, punti 3, differenza reti 5, sei primo in classifica. Sai chi è l'ultimo in classifica? Il NEC, 0 punti con un meno 5, quindi questo raggruppa tutta la situazione. Le prime 8 andrebbero, siamo la prima, lo so, però è per allenare la mente, per abituarci, sperando di rimanere spesso fino alla fine, perché vi dico, io non transigo, non transigo, è per l'immagine. Ah, perfetto, perfetto, tranquilli che risolviamo tutti, tutto e tutti, è così, il bello della diretta, abbiamo il NEC, è arrivato il DJ NEC, dall'altra parte del vetro, va bene, Crystal Palace, Sparta Praga, Besiktas, l'Union, Fenerbahçe, Benfica e Bayer Leverkusen sono le 8 squadre in questo momento meglio piazzate e quindi monitoriamo queste. Le ultime dal NEC, Lech Poznan, Viktoria Plzen, Ararat, Marsiglia, Milan e via dicendo. Ma al di là di questo era semplicemente un giochino per rivedere la classifica, rivedere in classifica la Juventus prima. La Juve si risolleva e ringrazia il club delle prime volte, parlando ovviamente del NEC, appunto. Caro Manuel, mi fai ascoltare un vocale? Intanto apro anche i nostri siti di riferimento, partendo da tutto mercato web. Caro Manuel,
4: buon pomeriggio Luca da Terni. Ma io vedo che c'è un problema strutturale della Juventus, in cui non hai un esterno sinistro, un terzino sinistro di ruolo. Se non Cambiasso, sì, ma anche Cambiasso sul fondo non ci va, non apre mai le difese. Questa cosa si presenta soprattutto in campionato con l'80% delle squadre che gioca con difese chiuse. L'altro problema strutturale era la punta centrale fisica, e non fa tanti gol Waldmade, però permette alla batteria di trequartisti e ai centrocampisti di inserirsi, e non è poca cosa, cosa che con Colomani non puoi fare. Colomani è la classica punta centrale, tipo Ken, attaccante da spazi, da contropiede, ma se fa la punta centrale, ma se gioca sull'esterno potrebbe essere molto molto interessante, come Diao nel Como ad esempio. Quindi io credo che questa cosa, con un terzino sinistro, un centrocampista di livello, a gennaio tu possa veramente puntare a costruire una squadra di livello. L'importante è giocare in questo momento a tre dietro, perché ti permette di avere equilibrio.
3: Però scusami, ed era così difficile capirlo? Probabilmente, cioè, ci diceva che non era cambiare, che non si intendeva cambiare. A volte gli allenatori non li capiscono, vogliono sprofondare nel loro credo, onestamente. Io ti dico che va bene tutto e dovrà per forza trovare delle soluzioni, ma io non mi sento sicuro nel gioco del calcio in Serie A e in Europa, ancor di più se non ho un vero attaccante, ma non uno che sta a spalle alla porta, non una alla Vlahovic, ma neanche uno alla Colomuani, neanche uno alla Voltemade. Poi, anche perché, perdonami, Voltemade, sì, lontano, l'ultimo gol parte che è davanti alla nostra difesa, appoggia dietro, ma io Montero non ti vengo a marcare lì come ha fatto Bremer a Sassuolo, ti faccio fare quel gioco lì, ma è davanti che sei troppo grezzo per quello che voglio fare. Altrimenti anche Spalletti potrebbe accettare qualsiasi altro attaccante, bravo, bravino, spalle alla porta, zoppo, alto, basso, o quello che è. Non è che posso metterne due così, sacrificando anche altre soluzioni, perché tu l'hai potuto fare con questa squadra, ma con altre cosa tolgo? Ildiz? Non metto Boga per coprire meglio, non avendo il terzino fino a gennaio, forse anche oltre. Rinuncio a Consensao? Spremo Nico? Cioè, i trequartisti devono essere il di più per avere soluzioni in più, non per sopperire a quello che non fanno gli attaccanti. Scusate, per me l'attaccante deve fare l'attaccante, il trequartista deve fare il trequartista, che vuol dire saper fare delle cose anche in più, essere tridimensionale, dicevamo ieri sera. Ci sono dei giocatori bidimensionali, fanno una cosa bene, la seconda è quella meccanica. Il portiere deve fare intanto bene il portiere, poi se calcia forte, lungo, alto, come ha fatto Grabara, cioè diventa interessante la situazione. Mi fa ricredere su quel procuratore che ci aveva detto che veniva deriso in Germania, non vedevano l'ora di lasciarlo. Anche noi con altri portieri ci siamo comportati così, da Van der Sar a Di Gregorio, due pianeti diversi, quello che volete. Però, tanto per essere chiari, se siamo poi un po' grezzi la paghi, se sei un po' grezzo lì, se sei un po' grezzo qua, se riadatti la paghi alla lunga, altrimenti cosa pensiamo, di avere la squadra perfetta per competere tra le prime due? Secondo me no, per competere per le prime otto in Europa League, fase a gironi, ci credo perché l'Europa League, e ho visto anche altre partite, ma in altri contesti, né se andremo a giocare in trasferta né in casa, penso che la peggior squadra ti possa concedere quello che ti ha concesso i nostri avversari e che hanno concesso anche i nostri attaccanti. Però ripeto, potrei essere pessimista io questa vittoria me la tengo, certo, me la godo, certo, parto da lì per allenare la mente anche dei tifosi, dei giocatori, ma poi devo tenere l'asticella alta, il ritmo alto, quando soprattutto alzarlo di più quando l'avversario non è così. Quindi più si alza il livello dell'avversario, più devo tenere il distacco io facendo qualcosa di meglio. Mi dice il nostro Manuel che abbiamo, possiamo ascoltarlo? Allora, ci fa anche piacere, perché è importante vedere la serenità e anche il viso di Nico Gonzalez parlare ai nostri microfoni proprio ieri sera. Dopo la
5: che Juve hai trovato? Perché si parla di quello che manca, quello che avrebbe potuto dare il mercato, di quello che non è stato. Rispetto all'ultima volta che sei stato la Juve, che Juve è e dove potete spingervi con le ambizioni?
6: Secondo me il calcio cambia, il gruppo cambia, tutto cambia. Oggi è un gruppo più forte, un gruppo più, secondo me, uniti. E lì dentro si vede come uno muore per l'altro, e a uno si, a se te, come si dice, a se stessi, come
5: se stessi.
6: Le fa piacere, le arriva quella energia lì che dà la vita per i suoi fratelli.
3: Uno lotta, muore per l'altro, c'è uno spogliatoio più unito. Questa è una buonissima partenza, Questa è la schiettezza della risposta, non di proclami, non nel proclamare adesso sono più forte, adesso ho capito. No, abbiamo capito tutto, ma abbiamo anche capito che non eravamo così uniti 2 anni fa. Quindi il lavoro che si sta facendo a livello societario, girato anche all'allenatore, che deve comprendere che quindi non può avere, o a noi tifosi, che non possiamo avere già tutte le pedine giuste collocabili da collocare al posto giusto, anche per una questione economica, parte dal fatto che c'è stata la necessità, ma a cominciare già da 3 anni fa, di sradicare i contratti più onerosi. È questo che non riusciamo a capire, ed è questo che ci deve portare ad apprezzare di più una vittoria. Il tentativo di ambire in alto, altissimo, in Europa League e di dare fastidio in campionato, sradicando l'erba malata del nostro spogliatoio, che parte a volte dai giocatori rognosi, che si sentono intoccabili perché hanno le spalle o la personalità più larga di altri, ma che sono controproducenti. Vi potrei fare degli esempi, ma preferisco non rovinare l'idillio. Perché io ho parlato anche con gli ex dirigenti della Juve e l'arroganza di alcuni nostri giocatori del passato, no? Quell'arroganza poco costruttiva, poco utile per far maturare il gruppo, o che porta acqua solo al proprio mulino e attenzione solo su se stessi, Se facciamo bene è merito mio, se facciamo male è colpa di qualcun altro. A tanti soldi o cercando solo il rinnovo avevamo già sbagliato tanto, e quindi si voleva cominciare, d'accordo con la proprietà, la società, eccetera, tagliare. Anche perché poi ci sono quei giocatori che sentono il dolorino. Cambiaso adesso, la cessione al Manchester che non è avvenuta, ma in passato tanti altri. Quelli anche che stanno in silenzio, dubitate anche di quelli che giocano poco e stanno in silenzio, perché se poi rinnovano a cicli continui, migliorando lo stipendio, rimanendo alla Juve, forse è giunto anche il momento che, finito un ciclo, massimo il secondo, devi mandarli via. Cambia il calcio, cambia il mercato, e bisogna stare attenti anche a chi decide, controllare chi decide il rinnovo di quei giocatori. Vi ho detto tante cose senza naturalmente fare nomi, anche perché non ne conosco tanti, ma ne intuisco diversi di nomi e della situazione. Altro vocale, così abbiamo sentito le parte delle interviste di ieri sera.
7: Ciao, sono Barbara da Varese, piccola notazione. Buongiorno. Tecnica, prima c'era la...
3: Ah, una nota. No, ti sfuma semplicemente perché ha risposto. Grazie. Cosa mi hai mandato in onda? Un film anni 80? problemi tecnici, anche i migliori. Leggero infortunio. 5, 4, 3, 2, dobbiamo rilanciare. Rilanciamo un altro vocale allora. Grazie comunque per il tuo suggerimento.
8: Cerchiamo di pensare anche a un'altra cosa. Direct.
3: Dimmi.
8: Che Idris e Alevegovic quando avevano giocato tutti e due. Ora il problema, secondo me, è lì. Che se Alevegovic fa bene e poi quando rientra Ildiz e leva lo Alevegovic, se uno dice gioca uno gioca l'altro. Allora l'unica cosa positiva è che diciamo che nel bene, allora, nel male che non si va in Champions comunque c'hai l'assegno Ildiz, lo vendi, il prossimo anno lo vendi,
3: vedi, per forza, vedi il nostro...
8: comunque c'hai già c'hai già il sostituto in casa che va bene. Dall'altra però c'hai due talenti nello stesso ruolo e secondo me Iltiz dovrebbe cominciare a imparare a non fare solo esclusivamente quel ruolo, perché quando rientra se giocano bene uno dei due si deve spostare a destra, perché un po' tiene in panchina la Vegovic se gioca così.
3: Allora, hai allargato il problema, un bel problema, no? È chiaro, se non c'entri la qualificazione c'è un assegno pronto, in bianco, pronto da far firmare a qualcuno. È vero. Sperando che quando rientri siamo impegnati su tutti i fronti ancora, vero? Però come poi dai equilibrio là davanti? Perché tu mi hai detto ne metti uno a destra e uno a sinistra. Con Sensao a quel punto torna a destra, la soluzione alternativa a uno dei due, no? Perché così doveva essere all'inizio. Non giriamoci attorno, l'ho spiegato anche ieri sera. Poi per necessità è l'unico che salta l'uomo, che saltava l'uomo e continua a saltare l'uomo, e li metti perché preferisci giocare largo sugli esterni. Ma quindi non fai più giocare Nico? Cioè più giocare nel senso gli togli la titolarità, un giocatore sul quale adesso devi contare molto e che speriamo possa fare sempre meglio. E diventa poi difficile decidere, no? Io penso che non sarà facile ritornare e riprendersi subito il posto, anzi me lo augurerei per Ildiz. A meno che non gli vado a cercare, anche perché poi è Colomuani che può fare bene a sinistra, come abbiamo visto Henry in passato, il giocatore del Como. È un attaccante là davanti, cioè è più attaccante Voltemade. L'abbiamo visto ieri anche quando è entrato Colomuani. Hai lasciato Voltemade davanti, l'hai decentrato Colomuani sulla sinistra. Che aiutava nella percussione, l'ultimo gol, si trovano sulla stessa linea, non in fuorigioco, quasi a centrocampo con Celik, che ha fatto meglio a destra, siete d'accordo? Celik meglio a destra che a sinistra? Onestamente sì, è il suo piede, onestamente sì. Alajbegovic è bravo nel non andare solo o lungo in verticale o solo largo in orizzontale o di tentare un dribbling, ma di tentare la giocata che punti a chiudere, ma spesso anche a trovarsi già chiuso al centro dell'area, cioè vicino all'area di rigore, dando così la possibilità a McKennie, spesso e volentieri con i suoi inserimenti, non di andare faccia a faccia sul portiere, ma di tenere il gioco largo proprio con i suoi inserimenti. Quella è stata una mossa di un certo livello, che mette scompiglio nelle difese avversarie. Chiaramente, bel test trovare diverse soluzioni con quelli che partono più dietro. Andiamo ad ascoltare ancora un vocale.
9: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio.
3: Senti come se la gode.
9: Io, per quello che ho visto ieri, per l'atteggiamento che ha avuto la nostra Juventus, per la reazione dopo la sconfitta di Sassuolo, io mi auguro che questo tipo di atteggiamento ci sia anche domenica contro l'Atalanta.
3: Ma che ci sia anche
9: secondo me adesso Colomuani continuerà a segnare, come anche Voltemade. Colomuani effettivamente rende un pochettino di più sull'esterno, però vediamo le scelte di Spalletti. E bene,
3: che deve incastrarlo anche
9: Ora, domenica
3: Bonanni.
9: abbiamo soltanto una cosa da fare, cercare di fare 3 punti perché sono davvero importantissimi. Forza, Juve.
3: Mettendola in buca proprio a Sarri, come ci scrive qualcuno. Grazie per i consigli che arrivano da casa, grazie per i vostri vocali. Noi ci fermiamo per qualche secondo, non prima però di avervi detto che era dal campionato, perché ci concentriamo adesso sull'Atalanta 2017-2018, che in Serie A dopo 4 giornate non si trovavano almeno 2 squadre a punteggio pieno. Quell'anno, 2017-2018, c'eravamo anche noi, Napoli, Inter e Juventus. Poi un altro dato significativo: nello scorso campionato, dopo 4 giornate, il primato di goleador era condiviso da Thuram e Pulisic a quota 3 gol. Mentre i 6 gol raggiunti, quelli che ha già fatto in 4 giornate Malen, perché quest'anno c'è Malen della Roma a 6 gol dopo 4 giornate, pensate, l'anno scorso 6 gol vennero raggiunti solo alla 13ª giornata, tanto per dirvi la bocca di fuoco dell'attaccante giallorosso. Dati di Serie A, entreremo nei numeri e nelle curiosità anche di Juve Atalanta, quinta giornata di campionato che inizia questa sera con un ricchissimo, interessantissimo Monza Sassuolo. A tra poco.
0: Cose di calcio.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Cose di calcio.
3: Ben ritrovati, cose di calcio, grazie, ma stiamo aggiornando i sistemi. Mi dicono anche che dovremmo aggiornare i nostri tecnici, con i nostri umanoidi, tecnici umanoidi. Come ce la caviamo con l'intelligenza artificiale? Male? Male, male, male. Malen, Malen, Malen. Manuel, bisogna tenerselo così, ma non è colpa sua, sono le macchine. Allora, andiamo a leggere quella che è la giornata di campionato che comincia stasera Monza-Sassuolo. Monza reduce da 9 partite senza vittorie in casa in Serie A, tanto per dirvi qualche curiosità. Poi Udinese-Cagliari. Udinese sempre in gol nelle 6 gare ufficiali della Serie A, 11 le reti finora messe a segno dai friulani. Udinese è la squadra che ha segnato più reti fra il 31esimo e il 45esimo minuto. Se devi giocarti la schedina, tieni conto, prendi appunti. Grazie. Questa cos'è? Lega Serie A? Mi stai proponendo? Salutiamo gli amici della Lega Serie A, esclusi quelli che fanno il sorteggio, che si dimenticano sempre di riscaldare a dovere le palline. Bologna-Torino, cosa vi posso raccontare? Torino è la squadra che perde più duelli, quasi il 45% dei duelli la squadra li perde. Esordio di Palladino. Esordio di Palladino con il Bologna, primo incontro ufficiale tra i due e quindi buona fortuna Palladino. Bologna reduce da una vittoria nelle ultime 10 gare casalinghe fra tutte le competizioni, visto che giocano a Bologna, ecco, pensavo fosse invertito. Roma-Inter, il big match di questa quinta giornata, speriamo di approfittarne. Roma reduce da 12 partite ufficiali senza sconfitte. Inter che non partiva con 12 punti nelle prime 4 giornate dal 2023-2024. Poi abbiamo un Venezia-Lazio. Venezia, Venezia, Venezia, Venezia. Venezia, squadra che concede più gol, 11 come Fiorentina e Monza. Per quanto riguarda la Lazio, Lazio reduce da 5 vittorie nelle ultime 6 trasferte di Serie A, partendo, conteggiando anche l'anno scorso. Fiorentina-Napoli. Fiorentina è squadra che concede più gol, come Monza e Venezia, appunto l'avevamo detto, ma è anche la squadra che completa di più il numero di dribbling, ovvero 43. Pellegrino è il giocatore che vince più duelli nella metà campo offensiva. Attenzione che questo è un dato non sono solo i gol di questo giocatore che io avrei preso, era quasi impiattato l'operazione, pensavamo di arrivare ad altro. È il giocatore che vince più duelli nella metà campo offensiva. Andiamo avanti, Parma-Genoa, gli ultimi due confronti tra Parma e Genoa sono terminati senza reti e mi sa forse anche questo. Frosinone-Como, il Frosinone è la squadra che commette più falli, in 4 giornate 66 falli, solo l'Inter 13, la Roma 12, ha segnato più gol del Como 9, quindi miglior attacco per l'Inter dopo 4 giornate, segue la Roma. E poi c'è il Como a 9. Arriviamo a Juve-Atalanta perché tra poco dobbiamo collegarci con un collega che segue l'Atalanta, esatto. Allora, mi tengo i dati riservati. Andiamo ad ascoltare un vocale e tra poco sentiremo il collega di Tutto Mercato Web.
11: Marco da Imola. Certo che ce la godiamo la vittoria.
3: No, l'abbiamo già sentito, perché sennò lui gode troppo. Però era carino.
12: Buon pomeriggio, sono Roberto da Napoli.
3: Ciao.
12: Volevo sottolineare le prove di Celik, perché in tutte le partite lui sta dando veramente un grosso contributo alla squadra.
3: Solidità.
12: Mi piace anche spesso per tecnica, per corsa, e si vede che uno su quei giocatori che danno davvero tutto. Davvero tutto per la squadra. E non mi andava di parlare di Ale Bajkovic e altri calciatori, comunque che sono dei talenti puri, ma Celik è venuto un po' sotto traccia. Mi sembra veramente che sia uno dei migliori, se non proprio il migliore, per rendimento costante in queste partite.
3: Ti faccio i complimenti perché hai sottolineato un aspetto importante. Allora, ho girato a Manuel il contatto del collega di Tutto Mercato Web, segue l'Atalanta, e quindi lo avremo a disposizione tra pochissimo, e allora posso incominciare a introdurre, così magari nel frattempo lui li sente e ci può aggiornare o meno i dati. Sono 71 i precedenti, anzi vado avanti, ne parlo con lui. Milan Lecce, squadra che segna più reti di testa, 3. E poi del Milan poca roba, non... Milan in gol 23 volte su 24 contro i salentini in casa, momento verità per il Milan, e questa era l'ultima partita di questo turno di campionato. Andiamo a spillolare un po' di curiosità di Juventus-Atalanta, ricordando che sono 71 e quindi arriveremo al 72esimo appuntamento ufficiale tra Juve e Atalanta a Torino, bilancio di 44 successi della Juventus, ultimo 2-0 Serie A nel 2017-2018, 21 pareggi, l'ultimo un 1-1 nel 25-26 e 6 vittorie dell'Atalanta, ahimè mi ricordo quel poker con gol di Conminers, anche 4-0 nella stagione 24-25. Poi la Juventus è la squadra che segna più reti, 4 come la Roma. Attenzione, non abbiamo il miglior attacco. La Juventus è la squadra che segna più reti dal 76esimo al 90esimo, recuperi inclusi. La Juventus inoltre è la squadra che segna più reti, 5, con giocatori subentrati, unica rete firmata da un titolare, quella di Bremer in Frosinone-Juventus alla prima giornata. La Juventus è anche la squadra che colpisce più legni in Serie A, finora sono 4, e ieri ci è andato vicinissimo con Sensao, che ha provato a calciare, palla che ha fatto la barba al palo, ma poi è uscito. Ci prova il ragazzo, è anche un po' sfortunato. Allora, fra Luciano Spalletti e Maurizio

0: proponendo anche Mister Sarri, e chiederemo proprio all'interlocutore, al collega Filippo Di Santo di Tutto Mercato Web, che sta ultimando forse gli ultimi servizi proprio nel momento in cui anche Sky sta proponendo il tema Atalanta. E, Scamacca, segno contro il Cagliari, 34esima rete in 87 gare, praticamente uno su due, poco meno di uno su due, media di un gol ogni 134 minuti. Ex di giornata è Maurizio Sarri, che ha allenato la Juventus nel 2019-2020, e lo vorrei ricordare anche al collega Filippo Di Santo, un anno di Sarri alla Juventus gli è valso uno scudetto. Un anno di Atalanta, il primo, cosa potrà far fruttare ai colori nerazzurri? Buongiorno Filippo, Filippo Di Santo della redazione di Tutto Mercato Web.
1: Ciao Paolino, saluto a tutti. Beh, diciamo che hai citato questo Juventus-Atalanta nel 2019-2020, nell'unico anno di Sarri, tra l'altro una partita non indifferente, perché in quella gara lì l'Atalanta arrivò dopo 9 vittorie consecutive e poteva addirittura riaprire i giochi per lo scudetto in una stagione abbastanza particolare per quanto riguarda la pandemia, le porte chiuse. Insomma, è stato un momento un po' così. Però l'Atalanta in questo momento, ovviamente concentrandoci sul presente, Maurizio Sarri ha bisogno di risollevare, insomma, una partenza abbastanza particolare. C'è tanta pazienza su cui la società sta cercando di impuntarsi, perché nonostante le ambizioni con l'arrivo sia di Giuntoli che di Maurizio Sarri, visto il cambiamento dopo 10 anni di Gasperini, più ovviamente la parentesi Juric e Palladino, la Dea sta attraversando un percorso sì importante, ma che ha bisogno ovviamente di tanta, tantissima pazienza e attesa.
0: Mi sai dire se era, rispecchia un po' le aspettative del popolo bergamasco l'arrivo in contemporanea di quello che è stato un po' l'asse al Napoli, no? Tra Giuntoli e Sarri, e soprattutto come filosofia di gioco, se Sarri, dopo il periodo che lo ha anticipato, legato al nome di Gasperini, che tra l'altro sta facendo molto bene la Roma, e poi di altri allenatori tipo Palladino, ti aspettavi un cambiamento di questo tipo? E se è anche stato adatto? E perché la scelta è ricaduta su Sarri? Forse perché il legame e la volontà di riportare indietro il cronometro agli anni del Napoli?
1: Beh, diciamo che l'arrivo di Sarri, motivato soprattutto dall'arrivo di Cristiano Giuntoli, ha rappresentato una vera e propria rivoluzione rispetto a quello che è il passato, anche se ci sono certi aspetti e tantissimi punti in comune con gli ultimi 9-10 anni. L'Atalanta ha deciso di fare una scelta abbastanza matura, cioè quella di affidarsi ad un direttore sportivo che nella sua carriera ha già vinto, al netto ovviamente di certe parentesi che sono andate in un certo modo, come può essere per esempio quella della Juventus, e dall'altra anche affidarsi ad un tecnico come Maurizio Sarri, che anche lui nella sua carriera ha portato dei trofei, risultati molto importanti, esprimendo un gioco comunque bello da vedere, e tra l'altro anche questa capacità di sapersi riadattare in base alla rosa che ha. Dalla Piazza è stato preso abbastanza bene, perché era la scelta, diciamo, migliore possibile che poteva prendere l'Atalanta, visto che l'addio di Raffaele Palladino, visto il girone di ritorno abbastanza in calo, aveva scaturito un po' dei dubbi, e dall'altra l'ultimo anno di Toni D'Amico non è stato all'altezza, tra l'altro con la scelta di prendere Ivan Juric, cioè ci sono state delle responsabilità molto importanti, quindi l'Atalanta ha voluto tagliare i ponti, insomma, con il passato. C'è una differenza a livello di gioco, sì, abbastanza evidente, però non dal punto di vista della mentalità, perché Cristiano Giuntoli a Bergamo vuole vincere, la società vuole vincere, così come anche Maurizio Sarri comunque vuole riscattarsi dopo un periodo molto negativo alla Lazio, certamente anche per fattori terzi. Serve assolutamente pazienza, c'è entusiasmo, c'è curiosità all'interno di questo nuovo modus operandi, senza dimenticarsi tra l'altro il passato, perché anche al primo anno Giampiero Gasperini perse 4 gare nelle prime cinque partite, c'era chi addirittura inneggiava l'esonero, e poi dopo cominciò un'altra storia. Serve tempo, serve pazienza e soprattutto la fiducia di una società che ovviamente ha già messo le mani avanti.